0: portare via questo pallone che però viene conservato dalla formazione in maglia bianca e completo blu la Francia. Pallone interessante, ora attacca l'Iraq sul settore di sinistra, spinto dai propri tifosi e non solo. Pallone intercettato in fallo laterale dall'intervento di Saliba, rimessa in attacco per l'Iraq, un'azione intraprendente questa la formazione irachena portata da Bayesh che ha rimesso il pallone in gioco. Ancora l'Iraq che palleggia nella metà campo della Francia, si torna nella metà campo irachena con Hashim che smista sul settore destro. C'è il tentativo di Tassen, pallone intercettato, la Francia può ripartire subito. Mbappé che mette in movimento Barcola, vertice sinistro dell'area di rigore, poi c'è Olise potrebbe servire Koné, lo fa, arriva Koné, gli soffiano però il pallone i giocatori iracheni e allora ci prova Ali Amadi, giocatore attaccante entrato in campo, lo ricordiamo, al 26esimo al posto dell'infortunato Hussein. È una perdita sicuramente importante per l'Iraq, che è vero non è mai andato al tiro Giorgio Germanò fino a questo momento, però sai, un conto è avere Hussein che è leader incontrastato, il bomber storico della squadra, al secondo posto all time nella graduatoria dei migliori marcatori della nazionale irachena con 33 gol, e un altro invece avere Ali Amadi che comunque è entrato bene in partita al suo ingresso in campo. Intanto c'è il cross di Ali, colpo di testa a mettere fuori di Upamecano, poi ancora l'Iraq, l'Iraq si sta dando da fare in questo avvio di ripresa.
1: La prima considerazione, il pallone scorre bene, complimenti dunque agli inservienti, agli addetti al drenaggio dell'impianto di Filadelfia, hanno fatto un buon lavoro, se non riprende a piovere è una partita da questo punto di vista assolutamente normale. E intanto la Francia in avanti, Massimo.
0: Mbappé, lato corto, accelerazione, area di rigore, sbaglia il cross Kylian Mbappé, pallone che termina dalla parte opposta direttamente in fallo laterale, chiede scusa ai compagni di squadra, Mbappé che comunque sta dimostrando di essere in grande forma, già 3 gol per lui in questo mondiale e sono 59 con la nazionale francese, è andato a segno al 14esimo nella serata della 100ª partita con la maglia dei Bleu. Impostazione affidata a Ismail per l'Iraq, Francia ancora prova a pressare come all'inizio della partita, difende bene il pallone con il corpo Bayesh, vediamo Bayesh, pallone all'indietro per Hashim, attacca sul settore sinistro, a fondo da parte dell'Iraq, sempre con Iqbal, giocatore come abbiamo detto dotato di grande tecnica, 22enne, mancino, gioca in Olanda con l'Utrecht. Sempre l'Iraq a portare palla all'Amari, unico giocatore ammonito nel corso del primo tempo dopo appena 6 minuti per un brutto intervento ai danni di Mbappé, e comunque sarà andato subito a scusare il giocatore iracheno. Ancora l'Iraq a portare palla, ritmo un po' basso in questa ripresa, ma d'altronde ce l'aspettavamo dopo così tanto tempo ad attendere, così tanto tempo di attesa, un lungo tempo di attesa, 2 ore lo ricordiamo, era normale che almeno per quanto riguarda i primi minuti il ritmo fosse basso.
1: Avvio ben diverso ovviamente da quello frenetico che aveva caratterizzato l'avvio del primo tempo con la Francia in alcune circostanze quasi incontenibile, un giropalla vorticoso, qui invece più cadenzato il passo e soprattutto la scelta, Massimo, come hai evidenziato, di non ricorrere al pressing sistematico, di aspettare anche che gli avversari possano fraseggiare con una certa tranquillità. Vedremo come ovviamente Deschamps imposterà le manovre inevitabili d'attacco, perché è facile prevedere che la Francia comunque continuerà ad attaccare come fa in questo momento,
0: sempre con Mbappé che è un po' l'artefice di tutti gli attacchi della Francia. Barcola cerca di andare via con la sua tecnica, la sua classe, difende il pallone bene con il corpo, poi lo scarica all'indietro su Digne per Olise, si accentra il giocatore del Bayern Monaco, poi scarica su Koundé, attacca ora sul settore destro con una

0: certa pericolosità la Francia sul cross tentato da Dembélé, non è arrivato il colpo di testa per il tentativo francese. Mbappé, grande recupero di Mbappé, quasi all'altezza della linea di metà campo, ha rincorso l'avversario ed era esattamente Ismail e ha recuperato il pallone, smentendo un po', no, tutte le critiche che si sono fatte intorno a Mbappé prima dell'inizio del mondiale. Era stato accusato dalla critica francese di non aiutare i compagni di squadra, invece sta dimostrando tutt'altro. Dembélé va via ma non ce la fa a tenere il pallone in campo, rimessa per l'Iraq quando siamo nel corso del nono minuto della ripresa. Francia 1, Iraq 0, ma da sottolineare, Giorgio Germano, il ripiegamento difensivo di Mbappé, che ha dato un enorme aiuto ai compagni di squadra, soprattutto del centrocampo, a testimonianza che l'attaccante del Real Madrid sta godendo di un ottimo momento anche dal punto di vista fisico.
1: D'altra parte, come ci dicevi...
0: Attenzione! Errore clamoroso, Mbappé, rete! 2-0 Francia, regalato letteralmente dall'Iraq. Che pasticcio incredibile! Un pasticcio folle commesso dalla difesa dell'Iraq, dal portiere Basil, che non si è capito col compagno di squadra, e hanno regalato, allarga le braccia, come dire, ma che è successo? Se non lo sa lui, non lo possiamo sapere certamente noi. Fatto sta che è stato regalato letteralmente il pallone dalla rimessa da fondo campo a Kylian Mbappé, che chiaramente non ci ha pensato su, è accompagnato, appoggiato il pallone in rete. Altra doppietta di Mbappé, che arriva a quota 60 gol con la maglia della Francia, ne ha segnati 4 in questo mondiale, a meno uno da Miro Klose. Ma che pasticcio incredibile, clamoroso quello che hanno combinato. I responsabili sono stati Tassen, il primo responsabile, che ha dato una palla folle al portiere, che poverino ha cercato di allungarsi per recuperare il pallone, un po' distratto forse anche il portiere, su questo non lo mettiamo in dubbio, però regalare un gol del genere da allora, da rimessa da fondo campo, pallone di Tassen per il portiere Basil, sbagliato, forte e anche leggermente lungo, ha cercato Basile di allungarsi per arrivare sul pallone, lo ha solo sfiorato, c'era Mbappé che ha appoggiato in gol. 2-0 Francia.
1: D'altra parte, né Mbappé né la Francia avevano bisogno di questo regalo, avevano cominciato ad attaccare, però certo adesso in un piatto d'argento è arrivata la possibilità del 2-0 e chiaramente in area Mbappé non sbaglia in queste circostanze. Direi, Massimo, se sei d'accordo, insomma, al 60% ha sbagliato il difensore troppo lungo e non si era accorto che il portiere non guardava, e nello stesso tempo il portiere però un po' distratto, perché se il compagno sta per rimettere dal fondo, il
0: c'è
1: portiere
0: stata una
1: non
0: complicità,
1: può guardare da un'altra parte, quindi,
0: però
1: insomma,
0: gli ha tirato una bella fucilata,
1: un pasticcio sì un po' lungo, però lui è vero che guardava da sì. un'altra parte e non si era accorto che il compagno
0: ha allargato le braccia, come dire, ma che è successo? Attenzione, ora va giù Rabiot, non c'è nulla, rimessa da fondo campo, vai Giorgio.
1: È caduto il giocatore del Milan in area di rigore, non protesta molto, d'altra parte insomma il contatto forse c'è stato, perché un avversario da dietro ha toccato il tallone di Rabiot, non è stato uno sgambetto vero e proprio. Credo però che il direttore di gara un minimo di dubbio l'abbia avuto, e poi dopo, ecco, un frangente, un mezzo secondo di esitazione, ha fatto segno di proseguire.
0: E dunque Kylian Mbappé ha ringraziato per questo regalo incredibile, clamoroso, concesso dalla difesa irachena, insomma la risposta è arrivata pesante, quella di Mbappé, doppietta di Messi, doppietta di Mbappé, qui si viaggia su questo splendido duello tra questi due campioni, campione che resterà tale per sempre Leo Messi, ma che a fine carriera probabilmente, sicuramente all'ultimo mondiale, mentre campione del presente e del futuro Kylian Mbappé, che sta continuando ad aggiornare i suoi record, e come detto ora è a meno 3 da Leo Messi e a meno 1 da Miro Klose, quindi è lì per arrivare, agganciare il fenomenale attaccante tedesco, che per tantissimi anni è stato leader incontrastato. Attenzione, numero di Mbappé.

0: di rigore, pallone per il palo dentro la traversa di Olise. Che giocata Olise sull'assist, sull'altrettanto splendida giocata di Mbappé. E adesso stiamo vedendo la Francia del secondo tempo contro il Senegal.
1: E Francia show, Mbappé ha difeso il pallone, il retropassaggio verso Olise, il tocco delizioso da parte del giovane francese, il pallone che si è spento sulla traversa. A proposito del discorso, Massimo Barchesi, che insomma facevi poco fa, il duello a distanza fra Messi e Mbappé, c'è una sola differenza, che qui c'è ancora mezz'ora da giocare, Mbappé potrebbe insomma
0: sorpassare la doppietta stasera. È lì, ormai è lì quantomeno per raggiungere Miro Klose. E intanto la Francia che si è scatenata in questa fase della partita, altro aggancio sapiente di Mbappé, ancora Olise arriva sulla destra, Olise che salta Doschi, Olise, area di rigore, pallone all'indietro, Dembélé, la parata Rabiot fuori di testa, la parata di Basile, Rabiot a porta vuota di testa, spedito fuori, occasionissima Francia.
1: Il sorriso di Rabiot, che è incredulo per l'errore fatto, ma anche diciamo la spensieratezza della Francia, che adesso gioca sul velluto, prova le cose più impossibili, le giocate che magari con un altro risultato e con un altro avversario non si oserebbe provare in un mondiale. La Francia credo che ci farà divertire in questa mezz'ora abbondante che ci separa dalla fine, perché ha la tecnica, anche la freschezza, perché insomma si è riposata, adesso il clima è ideale per giocare a calcio, non c'è molto caldo, il campo va bene, e allora la Francia sulle ali di questo 2-0, è vero, raddoppio propiziato da un errore di un clamoroso di portiere e difensore centrale. Ancora Massimo, Francia in avanti.
0: Sì, attenzione al portiere che ora arriva, ci sono stati due cambi nel frattempo. Due cambi per la formazione irachena, è entrato sicuramente, vediamo un po' il numero 20, vediamo un po' le sostituzioni, tra poco recupereremo. Nel frattempo è 2-0 il parziale per la nazionale francese, che continua ad attaccare e continua a sfiorare. Attenzione ancora al portiere, adesso ogni pallone che arriva da quelle parti è un colpo al cuore per i tifosi iracheni, perché dopo quello che è successo in occasione del gol del 2-0, tutto è davvero possibile. 2-0 Francia, ma una Francia che sta dando spettacolo in questa fase della partita, quando abbiamo superato l'ora di gioco, anche l'ora per modo di dire, perché ufficialmente l'ora di gioco, ma ricordiamo che la gara è stata sospesa, abbiamo il time esatto della sospensione, 2 ore e 12 minuti, 2 ore e 12 minuti sospesa la partita per maltempo e per pericolo fulmini. Pallone recuperato dal portiere Basile, 2-0 in favore della Francia, che continua a condurre agevolmente. Nel frattempo vediamo, attenzione, ora c'è un fallo nella metà campo dell'Iraq, a terra con la maglia numero 14 Iqbal. Allora le sostituzioni, è entrato Soulaka con la maglia numero 2 al posto di Tassen, il responsabile del pasticcio del gol del 2-0. E poi altro cambio, Amin, maglia numero 7 al posto di Ismail. Queste le sostituzioni operate dal commissario tecnico della nazionale irachena, Graham Arnold, australiano, CT australiano, da un anno CT della nazionale irachena. E vedremo se questi due cambi sortiranno degli effetti positivi su un Iraq che però Giorgio Germano mi sembra in questo momento in completa balia degli avversari.
1: Chissà se uno dei due cambi non sia stato punitivo in un qualche modo per il clamoroso errore che ha portato al raddoppio della Francia. L'Iraq sì, adesso proverà a quantomeno a cercare il gol della cosiddetta bandiera. È presumibile che la Francia continuerà ad attaccare in scioltezza, in spensieratezza, per il gusto anche di dare

0: un po' di spettacolo. D'altra parte, gli avanti francesi hanno la tecnica, l'estro, la fantasia per divertire, soprattutto nella situazione di una partita ormai in discesa come questa.
1: Partita in discesa per la Francia, che cercherà semplicemente di arrotondare ulteriormente il proprio bottino. Nel frattempo siamo giunti al 18° della ripresa. Francia 2, Iraq 0, Mbappé 2, Iraq 0, e dunque doppietta al Senegal, doppietta anche all'Iraq, e non è finita, giustamente, come ricordava Giorgio Germanò. Vediamo l'Iraq che manovra a centrocampo con Iqbal, pallone corto per il lancio in profondità di Al-Amari, cerca il controllo Ali Amadi, non riuscito, e allora la Francia con Rabiot, che è andato vicino al gol del 3-0 qualche istante fa, scambia all'indietro servendo Saliba, ancora Rabiot, mette in movimento Upamecano, ancora centrale Bayern Monaco a portar palla molto lentamente, Upamecano avanza e va a scambiare il pallone con Manu Koné ancora all'indietro, sempre per Saliba. Adesso la Francia ha abbassato nuovamente il proprio ritmo, servizio sulla sinistra per Barcola lungo la linea del fallo laterale, si ferma, c'è lo scambio con Digne, sempre Barcola ancora va da Digne che non crossa perché all'interno dell'area di rigore dell'Iraq non ci sono giocatori francesi. Il tocco ancora di Barcola per Digne, interviene in maniera precisa in scivolata Ali Hussein, rimessa laterale in favore della Francia in zona d'attacco con Digne che è pronto alla battuta all'indietro, ancora per Saliba si fa vedere e va incontro al pallone Olise che poco fa ha colpito una traversa con un pallonetto davvero bellissimo dal punto di vista stilistico. C'è Dembélé che punta l'uomo, punta Doschi, converge, si accentra, Dembélé prova la conclusione, c'è una deviazione, pallone oltre il fondo, calcio d'angolo per la Francia.
0: L'impressione è che adesso l'Iraq si sia un po' demoralizzato, non tanto per il doppio svantaggio, non tanto per essere sotto 2-0, ma per come è arrivato il gol che ha a Dembélé di realizzare la doppietta. Aveva detto, avevamo scorto l'allenatore della c'è un colpo di testa intanto e si perde sul fondo, chiedono credo il calcio, sì, calcio d'angolo gli attaccanti della Francia,
1: e sarà angolo, battuto corto, occhio a Olise, attenzione, pallone dentro, Dembélé, altro numero, Dembélé sull'esterno della rete, ha sfiorato ancora il gol del 3-0 la Francia, che quando si presenta all'interno dell'area di rigore Giorgio Germanò crea l'occasione giusta per poter triplicare. Attenzione ancora a questo lato, disimpegno, il rinvio da parte del portiere Basil, poi c'è intervento su Rabiot irregolare, ma si gioca, palla ancora per la Francia, Olise con l'esterno sinistro, Dembélé, rete, Dembélé, 3-0, e tanto per cambiare, l'assist chi gliel'ha fatto? Olise, 3-0 Francia, minuto 21 della ripresa, ha segnato il pallone d'oro Dembélé con un destro in diagonale che non ha lasciato scampo a Basile, e Francia spettacolo, Francia 3, Iraq 0.
0: Non si può non dar ragione a Michel Platini dunque, che poche ore fa ha detto nessuno ha attaccanti forti come quelli della Francia, e allora abbiamo visto Mbappé doppietta, e adesso il fraseggio fra i due attaccanti esterni, che poi oggi Olise non è proprio un esterno, ma lui e Dembélé hanno confezionato questo terzo gol, che è un altro gioiello della Francia, perché c'è tutto, c'è opportunismo, perché Olise ha conquistato rubando un pallone ad un avversario, poi l'esterno in profondità e la rasoiata in diagonale di Dembélé, perfetta l'esecuzione da parte del pallone d'oro, 3-0 per la Francia adesso.
1: Ottavo gol in nazionale per Dembélé, ma la visione di gioco che ha questo ragazzo del Bayern Monaco è impressionante, riesce sempre a trovare un compagno di squadra libero.
0: Lui è pazzesco. Il classico giocatore moderno, perché è un attaccante ma è anche un trequartista, è un assist man ma è anche un realizzatore ai piedi per tirare da lontano, a quel colpo che avevano dei giocatori esterni che hanno fatto la storia del calcio, Robben, Ribéry, cioè ovvero

0: conversione e il tiro verso il palo più lontano a girare, ha il tiro senza dare effetto al pallone, ha la capacità di vedere corridoi per gli assist che nessuno vede, è davvero un giocatore molto molto forte ed è facile prevedere che possa essere lui un prossimo pallone d'oro, Massimo Barchesi.
1: Ci può stare tranquillamente. Nel frattempo altri due cambi per l'Iraq, farsi

0: Esimo della ripresa con la Francia che se n'è andata 3-0 sull'Iraq, calcio champagne per la nazionale di Didier Deschamps in questo secondo tempo. Beh, insomma, ci ha pensato un pochino nei primi minuti la Francia per capire, no? Per capire soprattutto come stava fisicamente, senza rischiare, come dicevamo, durante la sosta, durante la lunga sosta. Poi però si sono letteralmente scatenati, perché là davanti c'è una quantità infinita di soluzioni e probabilmente la Francia rispetto all'Argentina ha in più questo, perché è vero che l'Argentina ha Messi, Lautaro che ancora deve diciamo entrare in clima mondiale,
1: c'ha Julian Alvarez che è un altro grande giocatore, però non ha questa imprevedibilità.
0: Troppi.
1: Sì. Oggi è quasi un quartetto offensivo, perché Barcolà gioca avanzatissimo, è lui l'ala sinistra, Mbappé è il tuttofare al centro dell'attacco, Dembélé è l'ala destra e Olise è un po' il trequartista, o se volete il centravanti di manovra aggiunto. Stanno molto vicini Olise e Mbappé, gli attaccanti di fatto sono quattro.
0: Ma poi si cercano tra di loro, no? E chi sosteneva che alcuni interpreti di questo attacco hanno delle caratteristiche che poco si assecondano con l'altruismo? Non è vero, perché stanno dimostrando invece che c'è molto altruismo, si cercano in continuazione, nessuno cerca la giocata individuale, è proprio un collettivo, un gioco di squadra là davanti efficace che sta regalando spettacolo in questo secondo tempo. Un po' il bis di Francia-Senegal. Il Senegal era un avversario sicuramente migliore rispetto a questo Iraq, e la Francia l'ha sofferto il Senegal nel primo tempo, però insomma le giocate spettacolari sono state tantissime in questa serata, e un 3-0 assolutamente legittimo quello della Francia. Pallone per il portiere Basil, siamo giunti al 26esimo minuto del corso del primo tempo, Francia 3 Iraq 0, con la nazionale irachena che giocherà l'ultima partita di questo girone con il Senegal, e credo anche l'ultima partita del suo mondiale, perché l'esito dovrebbe essere identico a quello di Messico 86, ovvero eliminazione al termine della prima fase a gironi, mentre la Francia con questa vittoria, Giorgio Germano, è già qualificata.
1: Assolutamente, va ai sedicesimi con pieno merito, ovviamente a suon di gol, potremmo dire. A proposito di gol, certamente non sono giocatori che hanno l'estro e la qualità di quelli in campo, però Massimo, ricorderei che in panchina Deschamps, a proposito di attaccanti, due Mateta, Marcus Thuram.
0: Ah, tra l'altro è entrato anche Cherki, a proposito di tecnica, di giocatori di altissimo spessore tecnico, quindi ne aggiunge un altro Deschamps dalla tre quarti in su, giocatore anche questo straordinario del Manchester City, giocatore tecnicamente eccelso. Siamo giunti al 27esimo del secondo tempo, la Francia conduce sull'Iraq per 3-0 ed è un dominio totale. È entrato anche due nel frattempo, sono usciti Dembélé e Olise. Insomma, spettacolo da parte di entrambi, direi soprattutto da parte di Olise, che ha impreziosito la sua partita anche con la traversa, due assist e una traversa per Olise.
1: È un giocatore fantastico, siamo costretti a ripeterci, un giocatore che ha davvero tutto. D'altra parte, insomma, il Bayern di Monaco ne fa uno dei suoi punti di forza, lo stesso fa Deschamps. Diciamo però, Massimo, che l'Iraq dopo quel gol del 2-0 è un po' sparito dal campo, si è demoralizzato.
0: Beh, anche perché poi alla fine i valori vengono fuori. Nel frattempo ci prova il neo entrato Amin, che viene fermato da Barcola, rimessa laterale in favore dell'Iraq. Quando siamo giunti al 28esimo del secondo tempo, Francia 3 Iraq 0, siamo alle 2:28, vi stiamo trasmettendo ancora questa partita Francia-Iraq, perché lo ricordiamo, la gara è stata sospesa per 2 ore e 12 minuti al termine del primo tempo a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto sul Philadelphia Stadium e soprattutto per il rischio fulmini.

0: da protocollo di sicurezza negli Stati Uniti, un protocollo rigidissimo. La gara è stata sospesa proprio al termine del primo tempo e ripresa dopo. Attenzione a questa conclusione, ha provato Sulaka, uno dei giocatori entrati in campo nel corso di questa ripresa, e se non sbaglio, Giorgio, è il primo tiro dell'Iraq.
1: Ed è un tiro da rivedere, pallone però alto. Massimo Barchesi, perché insomma a confronto appunto di questo che abbiamo rivisto in bassa frequenza, il fraseggio Olise Dembélé, il tiro del livelli. Giocatore iracheno sembra quasi un'altra disciplina, no? Ha tirato alto, ha tirato senza prendere la mira e anche con un piede, con una sensibilità di piede molto approssimativa.
0: Assolutamente, assolutamente sì, però insomma noi applaudiamo l'Iraq perché ripetiamo, ha già compiuto una grande impresa nel qualificarsi, e in che condizioni, lo abbiamo sottolineato più volte. Buona giocata adesso da parte di Sher, altro giocatore entrato in campo nel corso della ripresa, attacca o prova a farlo Doski per la nazionale irachena. Doski cambia gioco e serve sulla destra Ali Hussein. Ali Hussein, pallone per Amin, ancora Amin, sempre per Ali Hussein sul settore destro, il filtrante interessante, c'è il cross arretrato, non sappiamo a chi quale fosse l'intenzione di Sher di servire un compagno di squadra, pallone che è arrivato quasi al centrocampo inspiegabilmente. Ancora però ci prova l'Iraq con coraggio. Attenzione alla conclusione che termina di pochissimo al lato, e questa sì che è la prima palla gol. In scivolata è intervenuto Ali Hamadi sul cross dalla sinistra, non ha trovato per pochissimo la porta, anche se Maignan era lì sulla traiettoria del pallone, però questa va registrata assolutamente come la prima palla gol dell'Iraq alla mezz'ora esatta nel corso della ripresa.
1: Bello anche il cross a giro, e poi il centravanti dell'Iraq è arrivato con il tempismo giusto sul pallone, è riuscito ad anticipare il diretto avversario, a colpire la sfera con la punta, terminata poi a pochi centimetri dal palo sinistro di Maignan, che comunque sorvegliava sì, la traiettoria di questo aggancio.
0: E direi di rimarcare anche il gesto di Mike Maignan, che ha aiutato Ali Hamadi a rialzarsi, ha preso un colpo nell'intervento, nella scivolata precedente, nell'allungo, nel tentativo di depositare il pallone in porta, e Maignan lo ha aiutato a rialzarsi. Prima palla gol dell'Iraq dunque alla mezz'ora della ripresa, con la Francia in vantaggio per 3-0. Siamo entrati nel 32esimo minuto nel corso della ripresa, con la doppietta di Mbappé e la rete di Dembélé, insomma firme d'autore in questa Francia-Iraq, con la doppietta, la seconda doppietta in questo mondiale da parte di Mbappé, che ha ricominciato praticamente il mondiale da dove l'aveva finito, vale a dire dalla tripletta incredibile contro l'Argentina nella finale epica di 4 anni fa, vinta poi ai rigori da Messi e compagni. E però quella fu una delle più belle partite perse dalla storia del calcio. Nel frattempo l'Iraq che ci riprova, c'è un cross dalla sinistra, pallone in fallo laterale, un cross tentato da Fargi, Marco Fargi, maglia numero 21, rimessa laterale in favore della nazionale irachena. Vediamo la ripresa del gioco che arriva esattamente in questo momento. Fargi, che è un giocatore del Venezia, quindi una conoscenza diciamo del calcio italiano, anche se non ha avuto parecchie presenze, due esattamente in B nell'ultimo campionato, quello che ha consentito poi al Venezia di tornare in Serie A, è arrivato in Laguna a gennaio del 2026 per poco più di un milione di euro, proveniente dai norvegesi dello Strømsgodset, ce l'ho fatta a pronunciarlo, e questa è la 14ª presenza per lui. Ha esordito con la nazionale irachena il 6 giugno del 2024 contro l'Indonesia nelle qualificazioni mondiali. E tra l'altro, a proposito di calcio italiano,

0: Giorgio Germanocci, anche un altro giocatore dell'Iraq che gioca con un club italiano, o meglio è di proprietà di un club italiano, ed è Ali Jasim, un terzino sinistro che è di proprietà del Como, due presenze in Serie B per un totale di soli 5 minuti nella stagione 2024-2025, è stato ceduto a gennaio del 2025 in prestito all'Almere City, squadra che milita nel campionato di Serie B olandese, poi all'Al-Naima, squadra saudita. Vedremo se troverà posto in questo finale di partita, perché mi sembra che l'Iraq, vediamo un po' se ha speso, no, non può trovare posto perché ha speso le 5 sostituzioni, quindi niente da fare. Vediamo la Francia con Mbappé. Mbappé tunnel, va giù, non c'è fallo. Secondo l'arbitro Fischer, protesta da parte di Mbappé, ma non lo so, Giorgio, non mi è sembrato proprio un intervento così grave da calcio di rigore.
1: Sono d'accordo magari con te, Massimo Barchesi, sì, un'ostruzione, però insomma, però ha protestato molto Mbappé, sai perché? Perché voleva la tripletta,
0: voleva
1: andare dal dischetto a battere questo calcio di rigore che presumibilmente gli avrebbe dato la tripletta, da qui la protesta.
0: Attenzione, Mbappé al volo fuori, ci ha provato a segnare la tripletta. Allarga le braccia, Mbappé ha provato a calciare al volo. Ecco, rivediamo il contatto, più insomma, c'è di peggio.
1: Sì, poi dopo la caduta che ha un po', dopo il contatto ha cercato di accentuare anche un po' la caduta. Sorride adesso Mbappé dopo però la conclusione che poteva portare comunque alla tripletta. Ha provato di prima intenzione con il destro a sorprendere il portiere dell'Iraq. Il risultato non cambia però, Francia avanti sempre 3-0 all'80esimo.
0: Sì, 10 minuti più recupero al termine di Francia-Iraq, rinvio da parte di Basile che non vuole correre rischi stavolta.
1: Ci pensa lui.
0: Dice andate via il più lontano possibile da me e sparacchia il pallone non benissimo, perché poi c'è il tentativo di testa da parte di Ali Hussein che spedisce direttamente il pallone in fallo laterale. Se non sbaglio sta per entrare, c'è un altro cambio in vista. Ecco, dovrebbe entrare a Cluj nella Francia, altro giocatore molto interessante questo, che gioca nel Monaco e per lui sarà la decima presenza. Un gol segnato all'Azerbaigian nelle qualificazioni mondiali il 16 novembre del 2025. Intanto c'è Barcola, tu per tu col portiere, mette in mezzo un pallone interessantissimo deviato da Hashim in calcio d'angolo, se la ride Mbappé. Qui ecco il discorso dell'altruismo, Giorgio, che facevamo poco fa. In questo caso Barcola poteva anche provare la conclusione, era tu per tu col portiere Basile, ma ha messo in mezzo il pallone. Ancora Francia pericolosa, Digne, parte il cross, colpo di testa ancora di Hashim che sta reggendo da solo la difesa dell'Iraq. Ecco due, apertura di due ancora per Mbappé. Mbappé che c'è un fischio perché c'è una posizione di fuorigioco da parte di Mbappé. Fuorigioco di Mbappé, calcio di posizione in favore dell'Iraq quando siamo giunti al 37esimo del secondo tempo a Cluj. E poi c'è anche un altro cambio, entra anche Malo Gusto per la Francia. Vediamo un po' chi uscirà, sicuramente Koundé e Barcola.
1: Abbracciati entrambi da Deschamps poco fa, sono d'accordissimo con te Massimo Barchesi, l'altruismo di Barcola che ha cercato il retropassaggio per Mbappé, voleva fargli fare questa tripletta che ormai chissà è nell'aria, vedremo se il centravanti della Francia riuscirà a segnare questo terzo gol personale. Però diversamente Barcola poteva scegliere la battuta sul primo palo, sarebbe stata forse una soluzione più immediata, probabilmente più efficace, probabilmente poteva sorprendere il portiere dell'Iraq che insomma si era spostato verso il centro, sentiva la presenza di Mbappé e allora Barcola avrebbe potuto sorprenderlo e invece ha scelto il passaggio per il compagno.
0: Malo Gusto, giocatore del Chelsea, 23enne,

0: dodicesima presenza per lui, esordio il 13 ottobre del 2023 contro l'Olanda, a match valevole per le qualificazioni agli europei. 38 minuti e 25 secondi sul cronometro nel corso della ripresa. Francia 3, Iraq 0, con la Francia che recupera il pallone con Cherki. Cherki cerca il numero, poi perde il pallone, recupera la Francia, ancora Cherki che vorrebbe lanciare lungo ma ci ripensa e allora ragiona, imposta la manovra, serve Upamecano, ancora la Francia in disimpegno, Upamecano ancora, scambia con Manu Koné in verticale, la sponda col pallone di ritorno da parte di Mbappé, ancora Mbappé, altra sponda per Digne, Koné, veramente ora la Francia palleggia senza problemi, poi il lancio di Koné a cercare Mbappé, il colpo di testa da parte di Sulaka a evitare il peggio e allora l'Iraq ora conserva il possesso del pallone e prova ad avanzare, era più in marcatura al centrocampo, non riesce a catturare il pallone che è stato conservato da Kazem, si è visto poco il numero 11 iracheno alla sua quinta presenza, un giocatore giovane 22enne. Ora c'è un intervento di Malo Gusto, pallone per l'Iraq che batterà un calcio di punizione quando siamo giunti al 40° del secondo tempo. Francia 3, Iraq 0, siamo quasi in sede di commento finale. Giorgio Attolico, perché come termina la partita cediamo immediatamente la linea, perché sarebbe pure ora, visto che sono le 2:41.
1: Anticipiamo sì qualcosa Massimo Barchesi, e allora diciamo che la Francia è tornata in campo in questo secondo tempo, ovviamente lo abbiamo detto, ridetto, dopo una pausa lunghissima, in modo inizialmente un po' timido, poi sempre più travolgente fino al quel gol regalo che poi ha aperto le porte a un dominio assoluto della Francia, alla tante azioni ripetute in serie, tutte pericolose, la traversa di Olise, poi lo stesso Olise, assist man per Dembélé, e a quel punto dopo il 3-0 invece Deschamps ha deciso di insomma far ruotare un po' di giocatori, ha mandato in panchina proprio i due giocatori in quel momento più vivaci, ovvero Olise e Dembélé, e allora la Francia ha un pochino stemperato la sua veemenza offensiva. Certo, ci sono ancora 4 minuti più recupero per provare ad arrotondare il risultato, per provare a permettere a Mbappé di realizzare il terzo gol, però certo la partita adesso ha meno mordente che nella fase iniziale di questo secondo
0: tempo. Sì, vabbè, chiaramente la Francia non affonda, paga di questo triplo vantaggio, 3 gol al Senegal, altrettanti all'Iraq, se non dovesse cambiare il punteggio in questi minuti conclusivi, ne mancano 3 più recupero al termine del match. Francia 3, Iraq 0, Francia che comunque ci riprova ancora con Mbappé, apertura interessante per Rabiot, controllo e poi tocco al volo per Malo Gusto, ancora Francia sul settore destro ad attaccare con Adrien Rabiot, palleggia la Francia, ora torna indietro Upamecano potrebbe scambiare il pallone e lo fa in questo momento con Clouche, sempre Francia che non affonda, ora Digne, Mbappé, vediamo Clouche, triangolo che non si chiude con Mbappé, arriva con...
2: Chiedo scusa Massimo, sì. Mentre è cambiato il risultato a New York, Norvegia avanti al 43° minuto, ha segnato pochi istanti fa con il numero 16 Holmgren Pedersen, che era entrato peraltro in sostituzione di Reyerson, infortunatosi dopo pochi minuti.
0: Attenzione a Mbappé!
2: Norvegia 1, Senegal 0, mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, a poi la linea perché anche da quelle parti stava per accadere qualcosa.
0: Sì, Mbappé ha sfiorato la tripletta, conclusione al volo, parata da parte di Basile, conclusione centrale da parte del capitano della Francia, e dunque Francia vicinissima al gol del 4-0 e Mbappé vicino alla tripletta personale. Quindi la Norvegia, Giorgio Germano, sta rispondendo alla Francia, quindi sarà un bel confronto per aggiudicarsi il primo posto di questo girone.
1: Lì si è quasi all'intervallo, evidentemente la formazione scandinava ci ha messo

0: Po a trovare il gol per sbloccare la partita, adesso 1-0 come ci ha puntualmente detto Guido Ardone. Dalle nostre parti invece l'89esimo minuto, 3-0 per la Francia, ancora in avanti.
1: Ah sì, però questo pallone è troppo in profondità per Cruz, che non può assolutamente arrivarci, quindi palla per l'Iraq e stiamo per entrare nell'ultimo minuto, poi qualcosa da recuperare e quindi tutti a casa. È andata bene questo secondo tempo per fortuna, quindi non ci sono state altre interruzioni dopo il diluvio di fine primo tempo con partita, ribadiamo, che è stata sospesa per 2 ore e 12 minuti, e poi quando è ripresa la Francia si è scatenata e ha chiuso il confronto sfruttando anche il clamoroso errore della difesa dell'Iraq in occasione del gol del 2-0, l'errore tra Tassan e il portiere Basil, e poi la rete del 3-0 di Dembélé. Aggiungiamoci pure una traversa colpita da Olise. Riparte Mbappé, Mbappé va via velocissimo, area di rigore, guarda la porta, fuori, ha caricato il sinistro ma ha avuto ancora la forza di correre così velocemente al 90esimo. Palla
0: ha
1: fuori.
0: Voluto guadagnare i metri per liberare il tiro, poi all'ultimo momento forse un ripensamento. Intanto è eccezionale la progressione, qui ha la possibilità o di incrociare come lui spesso fa o di tentare la botta alta verso il primo palo, ha scelto questa ultima soluzione, non gli è andato benissimo e adesso forse esce.
1: C'è la standing ovation che Didier Deschamps gli dedica, perché ha giocato una partita sontuosa al di là dei due gol realizzati. Poteva
0: anche
1: fare
0: se
1: altrettanti.
0: Non mi è sembrato contentissimo di uscire, magari voleva approfittare del recupero.
1: Tradotto Ram, Marco Turam. Due minuti di recupero nel frattempo. Vediamo se c'è possibilità per Turam di mettersi in mostra. Rabiot, pallone sul fondo. La Francia comunque ancora insiste. Quando può la Francia si rende sempre molto molto pericolosa. Allora Mbappé a meno 1 da Klose, a meno 3 da Messi, terza posizione nella classifica dei marcatori all time del mondiale, quota, quindi è arrivato a quota 15 gol Mbappé.
0: Un recupero breve, soltanto 2 minuti.
1: No, anzi, ha raggiunto Klose. Ha raggiunto Klose, 2 minuti di recupero, sì. Ha raggiunto Klose a quota 16, se non vado errato. Se non vado errato lo ha raggiunto, a quota 16 Kylian Mbappé. Adesso vediamo di aggiornare le statistiche, però sì, ha raggiunto 16 gol nel mondiale per Kylian Mbappé, quindi al secondo posto della classifica all time, a meno 2 da Leo Messi. E vediamo la Francia che insiste a 30 secondi dal termine della partita. Digne potrebbe caricare il sinistro, cioè aveva quasi ha avuto una mezza idea ma poi alla fine ha rinunciato, lui che è un ottimo tiratore dalla distanza. Chiude in attacco la Francia con il palleggio portato dagli uomini di Didier Deschamps, 5 secondi al termine, colpo di tacco all'interno dell'area di rigore, ancora spettacolo dalla Francia anche in questo finale di partita. Akliouche va al cross per Marcus Thuram, il colpo di testa doppio e termina qui. Francia batte Iraq 3-0, doppietta di Mbappé, assegno al 14esimo del primo tempo, al 9° della ripresa, e poi Dembélé al 21esimo della ripresa. Grazie a Giorgio Germano che mi ha accompagnato in questa lunghissima serata, in questa lunghissima radiocronaca. È tutto, Francia batte Iraq 3-0. Studio.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
4: Ciao! Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: Ancora da Dallas, soltanto davvero per i saluti al termine di questa lunga insolita serata, anche per dirvi che intanto a New York è finito il primo tempo con la Norvegia avanti 1-0 sulla Senegal, alla rete di Holmgren che abbiamo annunciato in diretta poco fa. Grazie davvero ancora a Tommaso Margiotto alla parte tecnica, Saxa Rubra con Ombretta con di regia e Tony Tisi in redazione. Grazie anche ai nostri Daniele Antelmi e Francesco Pianalieri che ci permettono di andare in onda dagli studi di Dallas. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito. Ci risentiamo più tardi in questo martedì 23 giugno, ormai ampiamente iniziato, ore 18:30 per le gare di domani, Portogallo, Uzbekistan, Inghilterra, Ghana in serata, tutto il mondiale minuto per minuto su Rai Radio 1. A più tardi, direi.
8: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
9: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro. Perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura. Per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
10: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 3.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Terminati i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti e Svizzera, si proseguirà ora con il confronto tra i team tecnici. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan, mentre il segretario di Stato USA Rubio sarà in missione nei paesi del Golfo. Gli Stati Uniti intanto hanno sospeso le sanzioni sul petrolio iraniano fino al 21 agosto, mentre il presidente Trump spiega che l'Iran accetterà ispezioni sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare. Ma uno dei nodi resta il rispetto del cessate il fuoco in Libano. L'inviata a Beirut.
4: Si lavora alla creazione di una cellula incaricata di monitorare il cessate il fuoco nel sud del Libano. Le armi tacciono da oltre 24 ore, ma non si percepiscono segnali concreti di una stabilità duratura, né il ritiro delle truppe israeliane, né il disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita ha ribadito che Israele non potrà imporre nel sud del Libano quella che definisce una fascia di sicurezza, come avvenuto a Gaza, proprio nella striscia. Durante la visita del cardinale Pizzaballa, un raid israeliano ha ucciso 3 palestinesi, tra i quali una 18enne. Qui a Beirut osserviamo un lento movimento di ritorno. Negli ultimi giorni molte famiglie hanno smontato le tende per tornare a casa, ma spesso hanno trovato solo macerie, ci racconta il signor Wael, seduto su un materasso che da 4 mesi nella tendopoli sulla spiaggia è il suo divano improvvisato. Io devo restare ancora qui perché il mio villaggio è occupato dalle forze israeliane, aggiunge, ricordando le scene viste già da bambino in un capitolo precedente della guerra, quando vedeva i carri armati israeliani parcheggiati davanti a casa. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
3: Altro fronte, quello dell'Ucraina. Kiev ha intensificato i raid in territorio russo, colpite infrastrutture strategiche in Crimea e nella regione di Mosca. Stiamo portando la guerra in Russia, ha detto Zelensky, ma poco fa è scattato l'allarme aereo a Kiev e le autorità hanno chiesto alla popolazione di recarsi nei rifugi. È atteso intanto un vertice tra Putin e il bielorusso Lukashenko. E Donald Trump ha rilanciato le accuse agli alleati della NATO, sostenendo che l'Italia si è comportata molto male, criticando Germania e Regno Unito per il mancato sostegno agli Stati Uniti. Le dichiarazioni arrivano dopo che la premier Meloni, in Consiglio dei Ministri, aveva invitato a non compromettere i rapporti con Washington, posizione condivisa anche dall'ambasciatore americano Fertitta, che in serata aveva ribadito la solidità della partnership tra Italia e USA. E in serata, come accennato, breve riunione del Consiglio dei Ministri, posticipata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti dai paesi ex europei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto da luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera inoltre alla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso alla cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. E veniamo alla cronaca. Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Era sulla sua moto da minicross e si è scontrato con una jeep su un tornante di una strada provinciale. Sottoposto ad alcol test il conducente, che si è fermato per prestare soccorso al piccolo assieme alle 3 persone che viaggiavano con lui. Il ritrovamento di Alicia e Sara. 3 persone sono state sottoposte a ferme di polizia con l'accusa di sequestro di persone. I provvedimenti riguardano la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, e il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. Indagata invece a piede libero l'anziana che ha ospitato le ragazze. E paura a Montreal, nel quartiere di Cordenege, quartiere della comunità ebraica, dove in una sparatoria vicino a un supermercato un uomo ha ucciso un residente identificato come un rabbino e un agente di polizia prima di essere ucciso a sua volta. Un secondo agente è rimasto gravemente ferito. La polizia esclude altri sospetti e sta indagando sul movente. E in Gran Bretagna si guarda già al successore del premier britannico Starmer, che si è dimesso alla vigilia del 10° anniversario della Brexit dopo le ultime debacle elettorali e gli strascichi dello scandalo Epstein. Favorito il neodeputato ex sindaco di Manchester Barnham, che ha confermato la sua candidatura alla guida del Labour e dunque a diventare premier. E la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, conferma la fiducia nel ritorno dell'inflazione al 2% nel medio termine. Audizione al Parlamento Europeo ha però avvertito che se il quadro internazionale dovesse peggiorare e i prezzi tornassero a salire, non si possono escludere nuovi rialzi dei tassi.
0: Un aumento della crescita dello 0,8% dell'intera eurozona è un elemento positivo per la presidente Christine Lagarde. Non è stagnazione, ha detto davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. La guerra pesa in particolare sui servizi, mentre il settore manufatturiero mostra maggiore tenuta. Ma allo stesso tempo, sempre la Lagarde ha sottolineato che non si può escludere la possibilità di rialzare ancora i tassi di interesse se gli eventi internazionali dovessero deteriorarsi e registrare un ulteriore aumento dell'inflazione. Quella stessa inflazione che però, pur in un contesto di forte incertezza, potrebbe ritornare al 2% nel medio termine. Per cui la BCE, ha assicurato Lagarde, che non ritiene il rialzo dei tassi deciso lo scorso 17 giugno un indicatore di una politica monetaria restrittiva, continuerà ad agire con prudenza per garantire la stabilità dei prezzi, senza compromettere la tenuta dell'economia europea. Paola Bonanni, GR1.
3: E il gran caldo continuerà ad imperversare sull'Italia con temperature ben oltre la media stagionale. A Torino i consumi per i condizionatori hanno provocato un guasto alla rete elettrica in diversi quartieri. Oggi bollino rosso in 15 città. E parliamo di calcio perché il nuovo presidente della Federcalcio è Giovanni Malagoax, numero uno del CONI e della Fondazione Milano Cortina. Roma, l'assemblea della FIGC, lo ha eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% lo sfidante Giancarlo Abete. Non ho ancora parlato con nessuno, dovete credermi, ha detto Malagò in conferenza stampa quando gli è stato chiesto del prossimo commissario tecnico della nazionale. E parliamo di calcio giocato, dei mondiali. La Francia vince 3-0 contro l'Iraq, doppietta di Mbappé. La partita era stata sospesa per la forte pioggia in campo, invece Norvegia Senegal, in questo momento i norvegesi sono in vantaggio per 1-0. Più tardi, vi ricordiamo, Giordania Algeria. E ieri l'Argentina si è qualificata in anticipo alla seconda fase battendo l'Austria per 2-0 con una doppietta di Messi, che diventa con 18 gol il giocatore più prolifico della Coppa del Mondo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Continuano i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. Washington sospende le sanzioni contro Teheran e autorizza la vendita del petrolio iraniano fino al 21 agosto. Il capo negoziatore Ghalibaf afferma che lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran. Viaggio di Rubio nel Golfo. L'inviata della RAI, Sabrina Bellomo.
3: 18 ore di colloqui messi a rischio dalle minacce del presidente Trump, ma alla fine a Bürgenstock il risultato è arrivato. Quello che J.D. Vance chiama le fondamenta per una nuova casa e i mediatori di Pakistan e Qatar una roadmap verso l'intesa finale, altro non è che un complesso meccanismo negoziale basato su tre pilastri: un comitato di alto livello per supervisionare le trattative, una linea di dialogo per tutelare la navigazione a Hormuz, una cellula di coordinamento per garantire cessate in fuoco in Libano. Ma la novità più importante per Washington riguarda il nucleare. Con il via libera iraniano al ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica, forse già in settimana. La delegazione iraniana guidata dal falco Ghalibaf e dal più moderato Araghchi rivendica invece la revoca per 60 giorni al divieto di esportare petrolio, la fine del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, un piano per la ricostruzione. Le delegazioni lasciano Lucerna, dove ora i lavori proseguono a livello tecnico.
2: Trump continua ad attaccare l'Italia e ipotizza di lasciare la NATO poco tempo prima del vertice di Ankara previsto per il 7 e 8 luglio. Giorgia Meloni invita invece ad abbassare i toni e chiede ai ministri di partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per il 4 luglio. La Premier chiarisce: la lite con il presidente americano non influenza i rapporti con gli Stati Uniti. Gran Bretagna, il Premier Stormer si dimette dopo 2 anni di mandato e il sesto cambio in 10 anni nel periodo post-Brexit. Adesso tocca ad Andy Burnham, 56enne, già sindaco di Manchester, anche egli laburista. Stormer si è dimesso infatti anche da leader del partito laburista. A luglio il possibile cambio di guardia come primo ministro britannico. Il caso delle due sorelline ritrovate ieri sera, l'altra sera a Formia, 2 settimane dopo essersi allontanate da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo i 3 arresti, tra cui quello della madre, proseguono le indagini. L'inviata.
4: L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore. Queste bambine sono state segregate all'interno della casa.
5: Eppure, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Alicia e Sara al nostro arrivo si sono barricate dentro quell'alloggio popolare di Formia. Volevano stare con la madre, dice la proprietaria, un'anziana zia acquisita, ora indagata.
6: La spesa me l'ha fatta già la mamma, mi ha detto di non farle sentire.
5: Per chi indaga a portarle lì, sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, la mamma, il nonno e il compagno della donna, tutti e 3 in carcere per sequestro di Sona, potrebbero scappare e hanno depistato. Si legge nel decreto di fermo, questa la svolta nel ritrovamento delle ragazzine, racconta il magistrato.
4: La mamma aveva fatto una video chiamata.
5: Con loro le sorelline avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone, la SIM intestata ad un pakistano. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato.
4: 2 genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
5: Il padre intanto.
7: Felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
5: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
2: Caldo record in Italia, oggi 15 città con bollino rosso, domani saranno 16. Nello scorso fine settimana oltre 1000 persone si sono recate in pronto soccorso per malanni legati al forte caldo in provincia di Parma. Il governo intanto reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa nelle ore di più maggior caldo con l'accesso in deroga alla cassa integrazione. In Francia, dove si sono registrate massime di 39 gradi, sono morti 2 bambini di 2 e 4 anni, sono stati trovati in auto. Il forte caldo non è la causa certa del decesso, ma la pista maggiormente battuta. Il nuovo presidente della Federazione Gioco Calcio è Giovanni Malagò, ex numero 1 del CONI della Fondazione Milano Cortina. A Roma l'assemblea della FGC lo ha eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dello sfidante Giancarlo Abete. Non ho ancora parlato con nessuno, dovete credermi, ha detto Malagò in conferenza stampa quando gli è stato chiesto del prossimo commissario tecnico della Nazionale. Sport, calcio, i mondiali americani, da poco finita Norvegia-Senegal sul 3-2 per i norvegesi. Poco prima Francia-Iraq è finita 3-0, ma è stata sospesa per quasi due ore per il maltempo che ha colpito Philadelphia. Tra circa un'ora alle 5, Giordania-Algeria. Ieri l'Argentina ha battuto 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi, che così è salito a 18 gol, diventando il giocatore più prolifico della Coppa del Mondo. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Continuano i colloqui tra Stati Uniti e Iran.

0: L'Iran in Svizzera, il vicepresidente americano Vance annuncia l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Washington sospende le sanzioni contro Teheran e autorizza la vendita del petrolio iraniano fino al 21 di agosto. Ghalibaf, uno dei mediatori iraniani, afferma lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Intanto si continua a monitorare il cessate fuoco in Libano.
1: Secondo i dati di tracciamento, due navi con circa 2 milioni di barili di petrolio hanno attraversato Hormuz. La riapertura dello stretto era stata annunciata da Vance al termine dei colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano ha incassato anche il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran. Teheran comunque ha fatto sapere di non aver negoziato sul proprio programma nucleare e di non aver preso nessun nuovo impegno durante i colloqui in Svizzera. Trump, sul suo social Truth, ha scritto: "Tutti sanno bene che l'Iran accetterà ispezioni approfondite sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo termine. Di certo quello che invece Teheran ha già ottenuto è la sospensione delle sanzioni sul suo petrolio per 60 giorni. Il punto critico resta il Libano, anche se è il primo giorno nel quale la tregua sembra reggere. Netanyahu comunque insiste: il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano e se non colpisce in Libano, Israele torna a bombardare a Gaza, dove nelle ultime 24 ore ha ucciso almeno 3 persone. Marco Barbonaglia, GR1.
0: La questione dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Riconosco che possono esserci momenti di disaccordo tra i due leader, ha detto l'ambasciatore americano nel nostro paese, Tilman Fertitta. Ciò che è importante, ha aggiunto, è che la relazione continui ad essere una vera partnership di cooperazione tra i nostri due paesi. America e Italia sono da tempo importanti l'una per l'altra. Il tema ha fatto riferimento anche la Premier Meloni durante il Consiglio dei Ministri di ieri.
2: Un caso chiuso per Giorgia Meloni che non deve impattare sui rapporti tra le nazioni. Questo è il ragionamento della Premier dopo il botta e risposta a distanza con il presidente statunitense Trump che aveva attaccato l'Italia nei giorni scorsi. Giorgia Meloni, secondo fonti di governo, si è rivolta ai suoi ministri a Palazzo Chigi, invitando tutti a partecipare al ricevimento dell'ambasciata statunitense il 2 luglio in vista della festa dell'indipendenza americana, e lo ha fatto in occasione del Consiglio dei Ministri che ha approvato interventi urgenti per le infrastrutture, come opere compensative alla TAV, per l'attuazione del PNRR, per lo smaltimento di rifiuti radioattivi e risorse per la formazione su sistemi di intelligenza artificiale. La Presidente del Consiglio guarda ora ai prossimi appuntamenti internazionali, il primo a Berlino con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito su Ucraina e coordinamento militare, il giorno dopo ad Antibes per il vertice intergovernativo Italia-Francia, un incontro storico, il primo sul trattato del Quirinale da quando è stato firmato l'accordo nel 2021. Carla Macrellino, GR1.
0: Caldo record in Italia, oggi 15 città col bollino rosso, domani 16, nello scorso fine settimana oltre 1000 persone si sono recate in pronto soccorso per malanni legati al forte caldo in provincia di Parma. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa per questioni legate al grande caldo, con accesso in deroga alla cassa integrazione. In Francia, dove si sono registrate massime di 39 gradi, sono morti due bambini di 2 e 4 anni. Sono stati trovati in auto. Il forte caldo non è la causa certa del decesso, ma la pista maggiormente battuta. La cronaca: le sorelline scomparse ritrovate a casa di una zia materna in provincia di Latina, arrestate la madre Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il nonno materno Marco D'Acunto. L'accusa della procura di Sulmona è sequestro di persona. Le ragazze vivevano segregate secondo i magistrati. Indagata la zia proprietaria dell'appartamento dove sono state trovate, una telefonata della madre ha fatto scoprire il nascondiglio. Paura a Montreal, in Canada, dove un uomo ha aperto il fuoco in un quartiere a forte presenza ebraica nei pressi di un supermercato, uccidendo un poliziotto e un abitante della zona, probabilmente un rabbino, prima di essere colpito a morte dalle forze dell'ordine. Ferito un altro agente. Non è noto il movente dell'attacco, avrebbe esposto una ventina di colpi l'uomo indossando una mimetica, non aveva complici. Sport, calcio, mondiali americani, Norvegia-Senegal è finita 3-2, Francia-Iraq 3-0 dopo una sospensione di quasi 2 ore per il maltempo che ha colpito Filadelfia. Da pochi minuti, da 5 minuti è iniziata Giordania e Algeria. Ieri l'Argentina invece ha battuto 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi, che diventa con 18 gol il giocatore più prolifico della Coppa del Mondo. Ed era questa l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Continuano i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. Washington sospende le sanzioni contro Teheran e autorizza la vendita del petrolio iraniano fino al 21 agosto. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf afferma lo stretto di Hormuz sarà gestito da Teheran. Viaggio di Rubio nei paesi del Golfo. L'inviata della RAI Sabrina Bellomo.
3: 18 ore di colloqui messi a rischio dalle minacce del presidente Trump, ma alla fine a Bürgenstock il risultato è arrivato. Quello che J.D. Vance chiama le fondamenta per una nuova casa e i mediatori di Pakistan e Qatar una roadmap verso l'intesa finale, altro non è che un complesso meccanismo negoziale basato su tre pilastri: un comitato di alto livello per supervisionare le trattative, una linea di dialogo per tutelare la navigazione a Hormuz, una cellula di coordinamento per garantire il

0: cessate il fuoco in Libano. Ma la novità più importante per Washington riguarda il nucleare. Con il via libera iraniano al ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica, forse già in settimana. La delegazione iraniana, guidata dal falco Kalibaf e dal più moderato Araghchi, rivendica invece la revoca per 60 giorni al divieto di esportare petrolio, la fine del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, un piano per la ricostruzione. Le delegazioni lasciano Lucerna, dove ora i lavori proseguono a livello tecnico.
1: Trump continua ad attaccare l'Italia e ipotizza di lasciare la NATO poco tempo prima del vertice di Ankara previsto per il 7 e l'8 luglio. Giorgia Meloni invita invece ad abbassare i toni e chiede ai ministri di partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per il 4 luglio. La Premier chiarisce: la lite con il presidente americano non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti. Gran Bretagna, il Premier Starmer si dimette dopo 2 anni di mandato e il 6° cambio in 10 anni nel periodo post-Brexit. Adesso tocca ad Andy Burnham, 56enne, già sindaco di Manchester, anch'egli laburista. Starmer si è dimesso infatti anche da leader del partito laburista. A luglio il possibile cambio di guardia come primo ministro britannico. La cronaca, il caso delle 2 sorelline ritrovate l'altra sera a Formia, 2 settimane dopo essersi allontanate da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo i 3 arresti, tra cui quello della madre, proseguono le indagini. L'inviata.
2: L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore. Queste bambine sono state segregate all'interno della casa.
3: Eppure, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Alicia e Sara al nostro arrivo si sono barricate dentro quell'alloggio popolare di Formia. Volevano stare con la madre, dice la proprietaria, un'anziana zia acquisita, ora indagata.
4: La spesa me l'ha fatta già la mamma, mi ha detto di non farle sentire.
3: Per chi indaga a portarle lì, sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, la mamma, il nonno e il compagno della donna, tutti e 3 in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato, si legge nel decreto di fermo. Questa la svolta nel ritrovamento delle ragazzine, racconta il magistrato.
2: La mamma aveva fatto una videochiamata.
3: Con loro le sorelline avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone, la SIM intestata ad un pakistano. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato.
2: 2 genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
3: Il padre intanto.
5: Felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
3: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
1: Caldo record in Italia, oggi 15 città con bolino rosso, domani saranno 16. Nello scorso fine settimana oltre 1000 persone si sono recate in pronto soccorso per malanni legati al forte caldo in provincia di Parma. Il governo intanto reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività per il forte caldo con accesso in deroga alla cassa integrazione. In Francia, dove si sono registrate massime di 39 gradi, sono morti 2 bambini di 2 e 4 anni, sono stati trovati in auto. Il forte caldo non è la causa certa del decesso, ma la pista maggiormente battuta. Il nuovo presidente della Federazione Federcalcio è Giovanni Malagò, ex numero 1 del CONI della Fondazione Milano Cortina. A Roma l'assemblea della FIGC lo ha eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dello sfidante Giancarlo Avete. Non ho ancora parlato con nessuno, dovete credermi, ha detto Malagò in conferenza stampa quando gli è stato chiesto del prossimo commissario tecnico della Nazionale. Sport, calcio, i mondiali americani. Francia-Iraq è finita 3-0 dopo essere stata sospesa per quasi 2 ore per il maltempo che ha colpito Filadelfia. In questo momento stanno già giocando Giordania-Algeria ed il risultato è sullo 0-0. Norvegia-Senegal è finita 3-2. Argentina-Austria 2-0 con una doppietta di Messi che così con 18 gol diventa il giocatore più prolifico della Coppa del Mondo. Era l'ultima notizia. Linea a successo.
6: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Cari figlioli, sento le vostre voci.
3: Il cantante, anzi il cantatore.
4: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
5: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
6: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio Unico.
7: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
8: Successo. Storie e voci dal Novecento.
9: Professore, anche oggi qualcuno ha mangiato il mio cornetto, però lei non era ancora arrivato. Patrizia, non voglio pensarlo. Secondo me è stata la nutria. Noi ci troviamo qui sulle rive del Trevere. Tra l'altro ho saputo che ha un nome questo animaletto, sì, si chiama Frank. Frank si nutria.
10: È sorto il sole.
11: È sorto.
10: C'è una nuvola che l'ha annebbiato, sì. Patrizia, che vuoi fare? Qui siamo con Patrizia Cavalieri, con il maestro Bernardini, con me stesso che vi sta cercando di intrattenere, perché riproponiamo il meglio di Successo. E cos'è che va in onda oggi, maestro Bernardini, quando il sole è già sorto?
9: Oggi riascoltiamo la puntata del 22 gennaio.
10: Puntata 22, eccolo qua, eccolo, l'ho trovata anch'io perché ho tutti i fogli. Ma lei ha notizie della Genuini?
9: La Genuini sta facendo un corso di vela per portare
10: di windsurf assieme alla Terranova e a Claudio Urbani. Che cosa di particolare c'è in puntata che ha fatto venire un pensiero a te?
11: Allora, si ricorda la conclusione delle riprese dell'Angelo Azzurro con Marlene Dietrich, e rileggendo la sua biografia, diciamo, è emblematica questa rapacità di questa donna, nel senso che ha avuto tantissimi amori sia eterosessuali che omosessuali, ma la cosa che mi ha incuriosito è questi due uomini con i quali ha avuto questi grandi amori. Uno è Jean Gabin e l'altro è Ernest Hemingway. Jean Gabin scappa praticamente perché le dà l'ultimatum: o mi sposi o me ne vado, e così ha fatto. E invece con Ernest Hemingway ha avuto questa corrispondenza così appassionata, e però non, diciamo, è un amore mai consumato. Allora ho trovato una citazione di Valerio Massimo.
10: Che dice
11: la donna è audace in tutto ciò che ama o odia, e sa mille arti per nuocere quando vuole.
9: Ricorda un po' Brontolo. Brontolo che parlava in Biancaneve delle arti subdole.
10: Io sono certo che da Valerio Massimo a Brontolo c'è una liaison perfetta. Ascoltate con noi la puntata, ci scrivete a successo@rai.it. Facciamo tanti auguri a Noah.
9: Auguri Noah. È autrice favolosa.
11: Sì, ecco qua. Sì.
10: Allora cominciamo, dai.
12: Il 22 gennaio 1980 nei media italiani andava in onda questa notizia.
13: Il fisico Sakharov, capofila della contestazione interna, sarebbe stato arrestato e forse espulso. Nel pomeriggio una nota ufficiale comunicava che il Soviet Supremo ha privato lo scienziato di tutti i titoli, premi e decorazioni. Da alcune ore la casa di Sakharov è presidiata, le guardie hanno detto ai giornalisti che il dissidente era già all'aeroporto. Dalla tarda mattinata, negli ambienti del dissenso, si era sparsa la voce che il fisico sarebbe stato arrestato.

0: ma in realtà la canzone che Kate Bush propone nel 1980, quindi quando Sakharov viene arrestato, in realtà non parlava esattamente delle nonne, ma parlava di un concetto di seduzione, una seduzione particolare. Andatela a riascoltare questa canzone del 1980 che fa da sfondo alla notizia dell'arresto di Andrei Sakharov. La voce mi pare fosse quella proprio di Stefano Mensurati. Bisogna dire molto di questa storia. Nell'80, pensate che Sakharov è stato uno scienziato nucleare. Sappiamo che nell'Unione Sovietica, post Seconda Guerra Mondiale, vennero create alcune città fantasma, tipo Arzama 16, dove si elaboravano le grandi armi nucleari, che fecero sì che appunto oggi come oggi la ex Unione Sovietica, la Russia, abbia qualcosa come 5.500 o 6.000 testate nucleari belle pronte per noi. Elaborarono anche una bomba chiamata Zar nel 1960-61, che era 100 megaton, quindi era capace di distruggere tutto nell'arco di 30 chilometri, ma tutto vuol dire tutto. E Sakharov collabora a tutto questo, alla bomba all'idrogeno, quindi una bomba 100 volte più potente di quelle atomiche usate alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi però diventa scomodo per l'Unione Sovietica, perché comincia a dire delle frasi tipo pace con progresso, diritti umani, questi tre obiettivi sono indissolubilmente legati, non si può raggiungerne uno trascurando gli altri. Comincia a parlare di diritti umani nell'Unione Sovietica. Nel 1980, quando addirittura succede un fatto storico importantissimo, l'Unione Sovietica invade l'Afghanistan. E Sakharov dice: no, questo non è un'invasione, si tratta di una propria invasione, è una contraddizione in termini, con la differenza sostanziale che forse lo ricorderete, c'era Carter, presidente degli Stati Uniti, dice: alle Olimpiadi di Mosca nell'80 non ci si va, cioè noi non ci andiamo, e è bene che gli alleati si regolino di conseguenza. Noi andammo con l'insegna del CONI, l'abbiamo già raccontato qualche volta. Quindi il mondo si è scosso da questo e Sakharov prende una posizione netta. Si diffonde la notizia proprio nell'80, il 22 gennaio, oggi nell'80, che è stato arrestato, espulso, no, non è stato espulso, è stato, ma questo perché non si sapeva, ma viene esiliato a Gorky Park, no, dove praticamente fa una vita miserrima, di stenti, anonimo completamente. Verrà riabilitato da Gorbaciov, quando Gorbaciov prende il potere, ma troppo tardi, perché praticamente morirà subito dopo, mi pare che muoia nell'89, praticamente poco dopo essere stato riabilitato. Viene addirittura insignito del Nobel per la pace nel 1900, il famoso Nobel per la pace, cui tutti quanti concorrono, no? E naturalmente lui non può andare a ritirarlo nel 75, non ci può andare. E allora a questo punto sentiamo ancora Sakharov, che nel 1977 viene invitato alla Biennale, e anche in questo caso francamente non si può appalesare. Sentiamo, dai. Sono grato per l'invito a prendere parte alla Biennale. Solo un pensiero libero e imparziale, sentimenti liberi e buoni possono indicare la via d'uscita dal caos dei problemi moderni.
1: La

0: Regia, non fermateci, quel giorno lì inseguivano sulla chimera. La chimera del Novecento è passata attraverso diverse ideologie, no? Il comunismo, il fascismo, sono chimere che poi si sono svanite, mica tanto svanite, stanno sempre lì, tanto aleggiano intorno a noi. Viene invitato a Venezia come persona sconosciuta, e Sciacarov riesce nel 77 alla Biennale a far arrivare un nastro. È il nastro che avete ascoltato quando lui dice, appunto: sono grato per l'invito di prendere parte alla Biennale, solo un pensiero libero e imparziale, sentimenti liberi e buoni possono indicare la via d'uscita dal caos dei problemi moderni. Evidentemente nel 77 c'erano questi problemi moderni con un caos, poi è passato tutto, grazie al cielo. Fossati cantava la mia banda suona il rock. E sentiamo Chiara Terranova, chi è andata a svegliare stamane.
1: Caterina Doglio, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista, corrispondente per la RAI da Mosca. Doglio, qual era il contesto politico e sociale in Unione Sovietica in quel 1980?
2: Il capo supremo è Brezhnev. Siamo in piena guerra fredda, c'è la rivalità con gli Stati Uniti, il pugno di ferro contro i paesi del patto di Varsavia che si illudono di uscire dal comunismo. Andrei Sakharov è considerato un genio assoluto, ha inventato un'arma terribile, la bomba a idrogeno. I sovietici si vantano che sia 10.000 volte più potente delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Diventa simbolo della potenza di Mosca e Sakharov un eroe. Il grande scienziato però capisce che l'utilizzo di queste armi porta l'umanità all'estinzione, diventa un dissidente, temuto in Occidente perché si batte contro la corsa agli armamenti, critica il regime, le violazioni dei diritti umani, critica anche la guerra dei russi in Afghanistan, e lì tutto cambia. Prima viene ammonito dai suoi stessi colleghi scienziati, poi gli tolgono tutti i titoli e le onorificenze e lo mandano in esilio la città di Gorky.
1: Perché i vertici sovietici ritenevano Sakharov una minaccia?
2: Era contro la guerra, contro l'utilizzo di queste armi straordinarie, e perché parlava di violazione dei diritti umani. E dato che nessuno lo ascoltava in Unione Sovietica, si rivolgeva e veniva chiamato e pubblicato in Occidente. Questo era intollerabile. Non gli hanno mai fatto neanche un processo, perché un processo pubblico sarebbe stato qualcosa di devastante, anche pericoloso. Oggi non c'è nessuna commemorazione di Sakharov, e dopo l'inizio del conflitto in Ucraina c'è stata una stretta formidabile contro tutta l'opposizione. Le autorità hanno dato alla Fondazione Sakharov l'etichetta di agente straniero, e 3 anni fa un tribunale ha chiuso la fondazione che preservava il ricordo dello scienziato e si batteva per i diritti umani. Perché? Perché la Russia di oggi si ispira al passato, ha imparato dal passato e dice di combattere una guerra esistenziale. Dunque, in una guerra esistenziale lo spazio per il dissenso semplicemente non c'è.
1: Caterina Doglio, grazie.
2: A presto.

0: Se guardiamo, mi sembra di vederla lei, Marlene Dietrich, siamo nel 1930, che dice: sono innamorata dalla testa ai piedi. Questo sta dicendo.
1: Will mich wie Motten um das Licht und wenn sie verbrennen.
0: Già, perché il 22 gennaio del 1930 si concludono le riprese dell'Angelo Azzurro, Der Blaue Engel, l'Angelo Azzurro con Marlene Dietrich, con questo film di Joseph von Sternberg, che è uno dei pochi film tedeschi che hanno avuto un successo internazionale, una storia scritta da Heinrich Mann, l'Angelo Azzurro, ed è una storia che credo tutti quanti noi conosciamo, no? Un vecchio professore si innamora di una sciantosa, di una bella ballerina, Lola, corteggiatissima dagli allievi del professor Unrath, e lui viene coinvolto in tutto questo, se ne innamora, la sposerà e finisce in miseria, addirittura dovrà fare il pagliaccio negli spettacoli di Lola. È una storia tristissima, perché poi lui muore praticamente in miseria, impazzito, perché vede che la sua moglie Lola, la Dietrich, lo tradisce con un altro figurante del circo che avevano messo in scena, cerca di strozzarlo e muore praticamente quasi suicida, rimpiangendo la cattedra dalla quale era stato cacciato. Insomma, un film a tinte fosche, insomma, non è certamente un film da vedere per stare tranquilli, però è un film importante che mette alla ribalta Marlene Dietrich, questa donna sensuale, questa donna che ha attraversato la storia del cinema internazionale, facendo innamorare di sé decine e decine di persone. Se ne va nel 1992, sparisce prima perché si era fatta male, si era rotta un femore, poi era caduta, poi era ricaduta, per cui a un certo punto esce dalla scena e non vuole più farsi vedere. Noi abbiamo la voce della Dietrich intervistata da Long Playing, Radio 3. Noi ricordiamo che dobbiamo a Radio 3 proprio la buona parte della cultura radiofonica italiana. 1979, Patrizia Cavalieri ed io cercheremo di tradurla, insomma, sentiamo, dai.
2: E quale?
3: L'avete
2: dimenticato?
3: Di Lola.
2: La Lola.
0: Come vedere il cinema alla radio, amici cari, e la vediamo la Marlene, affascinante, seduttiva, atea, dichiaratamente bisessuale, cioè amava uomini e amava donne, e non è che si è tirata indietro, si sposò una sola volta, si sposò con un americano che si chiamava Rudolf Sieber, che era un produttore, e gli disse un po' quello che faceva lesbia Claudia a Catullo, cioè: senti, guarda, io, come dire, ho anche altro nella vita, per cui se ti va bene è così, se no puoi andare anche via. E quindi non è che si è risparmiata. Da una parte Hemingway, poi è stata con Edith Piaf, con Mercedes De Acosta, con Greta Garbo, grande amore con Eric Maria Remarque, con l'unico uomo che l'ha lasciata per strada era Yul Brynner, con il quale ha avuto una storia passionale, trafficata, e Yul gli disse: sai cosa c'è di nuovo? No, sei tu. E quindi è una donna che ha amato moltissimo Marlene Dietrich. E allora a questo punto sentiamo, con la traduzione di Patrizia Cavalieri, sentiamo il Terzo Reich, ultimo atto, l'assalto a Berlino, sentiamo, è la voce di Marlene,
4: I want to say that sharing this entertainment with you today is to me more important than doing the entertaining.
2: Salve ragazzi, volevo dirvi che condividere con voi questo momento per me è più importante che essere sul set di un film. Sono certa che possiamo guardare con fiducia a una rapida vittoria. Arrivederci, buona fortuna.

Eh beh, questa l'avete riconosciuta, no? È stata una canzone che non c'è nulla a che vedere con L'Angelo Azzurro, ma è una canzone storica di Peter Seeger, Dove sono andati a finire i fiori, cantata in americano, cantata in italiano, in questo caso cantata in francese, Où vont les fleurs, perché Marlene parlava bene il francese, parlava il tedesco che era la sua lingua, parlava benissimo l'inglese e l'americano, si sussurra di una sua storia con il Kennedy padre, e parlava molto bene italiano perché amava profondamente l'Italia, come un po' tutti i tedeschi, no? Pensate a Goethe che si innamora dell'Italia e fa questo viaggio in Italia che poi lo porta, che è diventato uno dei punti forti del turismo. Insomma, è una pagina, come dire, questa di Marlene Dietrich, per cercare di ricordare come e quanto evidentemente anche la seduzione faccia parte della nostra vita quotidiana. Maestro Bernardini, che facciamo? Mi lascia qualche frammento di tempo?

0: Eh già, la seduzione. La seduzione, con parole mie, potremmo dire. Marlene Dietrich, l'ultima femme fatale di Hollywood, maestra di seduzione.
1: Non ho mai sedotto nessuno, ho solo lasciato che gli altri immaginassero.
0: E questa è sempre Patrizia Cavalieri che dà voce alla Dietrich. Beh, la seduzione, secum ducere, condurre presso di sé, un'arte antica, ma ogni epoca la reinventa a modo suo. Oggi la immaginiamo come un gioco di sguardi, di messaggi, di piccoli segnali, eppure se ascoltiamo i grandi della letteratura scopriamo che il cuore della seduzione è rimasto sorprendentemente sempre lo stesso. Ovidio, 2000 anni or sono, ci avverte che l'arte sta nel nascondere l'arte. Ed è la regola d'oro, sedurla senza far vedere lo sforzo, come se tutto fosse naturale, inevitabile. Goethe, ne abbiamo parlato, conterraneo della Dietrich, aggiunge un dettaglio prezioso. Il comportamento è uno specchio in cui ognuno mostra la propria immagine. In altre parole, non si seduce fingendo, ma rivelando. Per Baudelaire il fascino nasce da ciò che sfugge. In amor vince chi fugge, si dice proverbialmente, e da quella zona d'ombra che non si lascia spiegare. E poi c'è Oscar Wilde che con un sorriso ironico butta via tutte queste teorie. Dice: si può resistere a tutto tranne che alle tentazioni. La seduzione per Wilde è un gioco brillante, quasi teatrale, dove l'intelligenza conta quanto la bellezza. E quindi è un invito a non prendersi mai troppo sul serio.
2: One more kiss.
0: Era il 2002, quando nelle scale del Teatro Ariston di Sanremo con Gino Paoli parlavamo della bellezza di Giorgio Caproni, poeta che Paoli ha amato profondamente, che Caproni che muore oggi nel 1990, quindi 10 anni dopo che Sacharov viene arrestato. E noi abbiamo la voce di Giorgio Caproni, grande poeta, critico letterario, traduttore, con una fascino nella lingua essenziale, asciutta, mai compiaciuta. Ecco, toglie, Caproni toglie, non aggiunge. Sentiamo la voce.
3: Ci sono arrivato proprio attraverso lo studio della musica. Ogni studente di composizione comincia con dei corali, danno il basso, tu devi fare le quattro voci, poi devi metterci delle parole. Parole che io prendevo dal Tasso, dal Rinuccini, dal Poliziano. Finché un bel giorno, non avendo sotto mano materiale, dico: voglio provarmi, me le scrivo io. E poi provai gusto a scrivere queste parole sempre sul fondamento della musica. Poi la musica cadde e rimase il vizio di scrivere le parole.
0: Era Jukebox della poesia, un programma del secondo programma di Radio 2, 29 maggio 1968, perché nasce anche musicista come il nostro maestro Bernardini, che è già entrato in studio, si è messo al pianoforte poco prima delle 6 e mi accompagnerà con One More Kiss Dear di Vangelis per 4 versi 4 di Giorgio Caproni. Prego maestro. Buttate pure via ogni opera in versi o in prosa. Nessuno è mai riuscito a dire cos'è nella sua essenza una rosa. Successo @rai.it. Grazie per tutte le mail. Mezzo antiquato, come dice Roberta Genoini, che ci scrivete, che ci riscaldano il cuore e ci fanno andare avanti. Ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Donald Trump torna all'attacco di Roma e non smette di minacciare l'Iran, mentre in Svizzera i negoziati fra Stati Uniti e Iran continuano a livello tecnico dopo la conclusione del primo round in presenza del vicepresidente americano Vance e del capo del Parlamento iraniano Ghalibaf.
3: Se l'Iran si comporterà male, farò quello che devo fare, così dichiara Donald Trump, che però concede: i negoziati stanno andando bene, e ribadisce: lo stretto di Hormuz è aperto, l'Iran non avrà mai l'arma atomica. È il suo vice Vance, ripartendo dalla Svizzera, a far sapere che le decennali sanzioni americane al petrolio iraniano sono state sospese per i 60 giorni dei negoziati. In cambio, gli iraniani avrebbero detto sì agli ispettori della IEA e alla libera navigazione nello stretto di Hormuz. Questione presentata però in modo diverso da Teheran. Hormuz lo amministreremo noi, ribadisce il capo negoziatore Ghalibaf.

0: Graf, anche lui reduce dai 18 ore di colloqui in Svizzera, in cui si è istituita anche una linea di comunicazione per monitorare il cessate il fuoco in Libano. Sugli ispettori a IEA invece nessun nuovo impegno, secondo Tehran. Nel mirino di Trump torna intanto l'Italia. Si è comportata molto male e così altri paesi NATO come la Germania, cita anche il premier britannico Starmer. Abbiamo speso miliardi per loro e loro non ci sono stati per noi. È tornato ad attaccare Trump. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Gli Stati Uniti restano un alleato strategico, è quanto secondo fonti dirette ha ribadito Giorgia Meloni durante il Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio. Il botta e risposta con Trump, ha spiegato la Premier, non deve avere alcuna conseguenza sulle relazioni transatlantiche che restano solide, invitando inoltre i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata in vista dell'Independence Day. Nel Regno Unito le dimissioni del laburista Keir Starmer, sesto premier bruciato nei 10 anni del dopo Brexit, esattamente 10 anni fa il referendum. Strada spianata per il rivale Andy Burnham, sindaco di Manchester, rieletto in Parlamento. Ieri il suo giuramento a Westminster, primo passo verso la candidatura alla guida del partito e poi alla carica di premier. Starmer dovrebbe restare a Downing Street fino a settembre. Il leader della destra, Nigel Farage, invoca le elezioni anticipate. Sparatoria a Montreal in Canada, un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante, poi è stato a sua volta colpito a morte da altri agenti arrivati in soccorso. La strage è avvenuta nel quartiere ebraico. L'organizzazione sionista mondiale parla di attentato antisemita. Secondo fonti della sicurezza citate dalla CNN, la polizia ha trovato un manifesto del killer basato sulle idee misogine della teoria incel. La cronaca, il caso delle sorelline scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia, nella casa di una zia indagata a piede libero. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. La ricostruzione delle indagini nella conferenza stampa del procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo.
2: Quando noi abbiamo trovato le bambine non hanno fatto salto di gioia, le bambine si sono chiuse per un lungo periodo di tempo all'interno della stanza.
3: Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha incontrato la stampa per raccontare i dettagli dei 15 giorni di indagini, ricerche che hanno condotto alla liberazione di Sara e Alicia di Giacinto. Le due sorelline erano tenute segregate in un appartamento di Formia dove vive un'anziana amica di famiglia, Maria Sofia Di Russo.
2: La signora ha detto che si era reso conto che era complice, ma che non ha avuto voglia e coraggio di poter fare una telefonata.
3: Sara e Alicia erano ospiti di una casa famiglia di Civitella Alfedena quando erano scomparse la notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno.
2: Le bambine sono state prelevate all'uscita della casa Hope da due delle tre persone che sono state fermate ieri sera, segnatamente il padre della mamma e il compagno.
3: Max Franceschelli, GR1.
1: Un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato investito da una jeep. Il piccolo si trovava a bordo di una mini moto lungo la strada che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il padre, poco distante, ha assistito all'incidente. Sul caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Prosegue l'ondata di caldo in Europa. In Italia oggi sono 15 le città con bollino rosso. Nello scorso fine settimana oltre 1000 persone si sono recate in pronto soccorso per malanni legati alle alte temperature in provincia di Parma. Il governo reintroduce la possibilità per alcune categorie di lavoratori di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga alla cassa integrazione. In Francia, dove si sono registrate temperature di 39 gradi, sono morti due bambini di 2 e 4 anni ritrovati nell'auto parcheggiata dai genitori, probabilmente deceduti per un colpo di calore. Per lo sport, calcio in primo piano con l'era Malagò e i mondiali. In studio Diego Carmignani.
4: Mondiali senza sosta, siamo nell'intervallo della partita delle 5 italiane. Ovviamente a San Francisco si gioca Giordania-Algeria, risultato 1-0, marcatore Nizal Arashdan al minuto 36, gara del gruppo J dove si è qualificata ieri ai sedicesimi l'Argentina, sempre più nel segno di Messi che nel 2-0 sull'Austria ha firmato una doppietta, oltre a sbagliare un rigore, con 18 reti e il più prolifico marcatore di sempre ai mondiali. Doppiette stellari anche nel gruppo I, andato in scena stanotte, due gol di Mbappé nel 3-0 della Francia all'Iraq, gara sospesa per quasi 2 ore causa fulmini nell'area di Filadelfia, due gol anche per Haaland nel 3-2 al Senegal della Norvegia. Avanzano dunque entrambe le squadre europee, venerdì spareggio per il primato nel girone. Da questa parte dell'oceano, come dicevi, in Italia si volta pagina, ieri l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio con quasi il 70% di preferenza, eletto come da pronostico Giovanni Malagò, primo compito nomina del nuovo commissario tecnico. Da ultimo la terza volta di Alex Walzer accusato

0: accusato di doping in Germania, è stato sospeso a 41 anni. Il marciatore italiano si dichiara innocente, dice basta, ma spunta anche una provetta che lo scagionerebbe.
1: Sono le 6:06, prossimo GR1 alle 7.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: È martedì 23 giugno, sono le 6:06, io sono Enrica Belli, questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. E allora un caro buongiorno. I titoli di apertura questa mattina sono praticamente tutti per quanto avvenuto nel Regno Unito, le dimissioni, si deve dire, ben attese del primo ministro Starmer, l'addio di Starmer, la caduta di Starmer, tanti titoli, tanti giochi di parole anche. Antonello Guerrera su Repubblica comincia così il corrispondente di Repubblica da Londra: Dio salvi il re, pure questa terra desolata del Regno Unito, il marmoreo Keir Starmer si commuove, lascio il lavoro più grande del mondo, ma ora mi aspetta il lavoro più importante, essere marito della donna che amo e un padre amorevole con i miei figli. Grazie a tutti.
4: Ogni decisione che ho preso è stata nell'interesse del mio paese. Questo è il motivo per cui mi dimetto da leader del partito. Rimarrò al posto di primo ministro per un passaggio ordinato dei poteri.
3: Sulla prima pagina del Domani, Starmer si dimette, c'è Burnham, così Londra divora i suoi premier. A 10 anni dalla Brexit, l'addio obbligato dopo il trionfo del sindaco di Manchester alle suppletive, in 4 anni è il quarto primo ministro a dover fare le valigie, in gioco il futuro del partito laburista. Ecco, il Domani tiene il conto degli ultimi 4 anni, negli ultimi 10 sono 6 i primi ministri che si sono succeduti. Vi dicevo, tanti giochi di parole da par suo. Il manifesto British Museum, l'immagine è proprio quella di Starmer davanti alla porta nera del numero 10 di Downing Street. Il premier britannico Starmer lascia la guida del Labour, in lacrime a Downing Street rivendica le politiche che in 2 soli anni hanno bruciato la sua leadership, esteso il partito. Liberista e conservatore, ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo. Il rivale Burnham verso il governo, ma per la sinistra moderata la crisi è senza ritorno. Ecco, interessante questo titolo, questo sommario, perché già entra più in dettaglio nell'analisi politica, ovviamente dalla prospettiva che è quella del manifesto. Il Secolo d'Italia, il paziente inglese, Gran Bretagna in crisi, Starmer si dimette, anche la sinistra britannica è malata di leadership. Questo è un altro elemento che accomuna tanti paesi europei in questi ultimi anni. Lo leggeremo nell'editoriale di Claudio Cerasa, che un po' riassume i diversi casi in contrapposizione invece a quanto abbastanza inedito sta accadendo invece in Italia. La verità, la caduta dell'SS di sinistra, anche questo è un titolo interessante perché mette insieme il caso Starmer e il caso Sanchez, quindi due leadership, due premier di sinistra. Sapete che Sanchez in Spagna è nei marosi per l'inchiesta giudiziaria, le inchieste giudiziarie che stanno affondando i suoi, quindi le SS fa riferimento anche alla situazione spagnola. Starmer si dimette, scrive La Verità. Sanchez è assediato, dopo la moglie a processo, il braccio destro condannato a 24 anni per corruzione. È il fallimento dei socialisti, che però l'Unione Europea si ostina a non vedere. Le politiche che ci impone sono sempre le loro. Vengo al Fatto Quotidiano, che interpreta l'uscita di scena di Starmer in questo modo: Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista, come se questo fosse stato il punto problematico della premiership di Starmer, che ne ha

determinato i consensi. In realtà tante analisi ci dicono invece che la crisi si sia incentrata, imperniata soprattutto sulle politiche economiche e di welfare di Starmer. Ma comunque voglio andare all'editoriale di Marco Travaglio, perché il direttore del Fatto Quotidiano se la prende, e non è la prima volta, un po' allargando il campo, con i punti di riferimento esteri della sinistra, in particolare con gli ex presidenti americani, riferimento del Partito Democratico, i quattro della buona morte, intitola così il suo pezzo Marco Travaglio, e scrive: l'altro giorno, mentre a Londra crollava Starmer, ultimo astro della sinistra guerrafondaia, Renzi abbandonava momentaneamente la navetta Roma-Riyadh e volava a Chicago per l'autocelebrazione del più clamoroso bluff del progressismo mondiale, Barack Obama. Quello che doveva chiudere il lager di Guantanamo, tuttora aperto, poi doveva garantire al mondo un futuro di pace, gli diedero persino il Nobel sulla fiducia, ma negli 8 anni della sua presidenza gli Stati Uniti bombardarono 7 paesi, Afghanistan e Iraq, da cui si guardarono bene dal ritirarsi, e poi Siria, Libia, Somalia, Yemen, Pakistan, migliaia di vittime civili. Il disastro in Nord Africa, dovremmo ricordarlo bene perché lo stiamo ancora pagando, le primavere arabe sostenute manu militari da Obama produssero, oltre all'assassinio di Gheddafi e alla caduta di Mubarak, lo sfascio della Libia e il golfo di Al-Sisi in Egitto. E la destabilizzazione dell'Ucraina contro la Russia e l'Europa iniziò con Bush Junior e proseguì con Obama, col suo vice Biden e la mestatrice Victoria Nuland, che finanziò Maidan al grido di Fuck Europe. Insomma, il lupo travestito da agnello, di recente omaggiato dalla Schlein, ha inaugurato l'Obama Presidential Center, costato una miseria di 850 milioni di dollari, insieme a Bush Junior, Clinton e Biden. Trump non era invitato perché ha fatto una sola guerra illegale in 5 anni, mentre i 4 predecessori ne hanno scatenate o provocate o coperte una dozzina: Serbia, Somalia, Afghanistan, Iraq, Siria, Libia, Ucraina, Gaza e Libano, per citare solo le più famose, senza contare le stragi impunite tipo Cermis, le torture di Abu Ghraib e Guantanamo, i rapimenti nei paesi sudditi. 4 criminali di guerra con milioni di morti sulle coscienze e che, se esistesse il diritto internazionale, sarebbero ricercati dalla Corte Penale come Putin e Netanyahu. Invece passano per buoni e danno lezioni al cattivo Trump, che tenta invano di eguagliarli. E mentre la volpe di Rignano, quindi Renzi, si beava di quella bella compagnia facendo ciao ciao con la manina, Enrico Letta ripostava la foto dei 4 della buona morte con la bandierina USA e un commento alla bava: America we love, cioè faceva sapere che ama Bush Junior, Clinton, Biden e Obama. Poi naturalmente tutti a contestare la Meloni, perché stava fino all'altro giorno col presidente che di morti ammazzati non ne ha ancora fatti abbastanza. Tanta brava gente di sinistra si chiede che ci faccia Renzi nella coalizione progressista, ma sbaglia domanda, quella giusta è cosa ci faccia il PD. Così il punto di vista di Marco Travaglio. Vi dicevo, tanti paesi europei con leadership claudicanti, lo sottolinea sul Foglio il direttore Claudio Cerasa, il miracolo della stabilità italiana: 5 premier in 8 anni a Londra, 6 capi di Stato in 5 anni in Francia, governi di minoranza in Spagna. E l'Italia, oltre Meloni c'è di più, indagine breve sulle virtù inconfessabili di un inaspettato modello italiano. C'è un miracolo italiano, scrive, piccolo ma significativo, che ci ostiniamo a sottovalutare, che diventa periodicamente manifesto ogni volta che ci capita di mettere il naso fuori dal nostro paese. Il miracolo italiano, dai contorni naturalmente da definire, lo si vede con chiarezza quando si osserva cosa succede nel Regno Unito, cosa succede in Francia, cosa succede in Spagna, cosa succede in Germania, cosa succede in Olanda, in Portogallo. E per capire di cosa stiamo parlando, ma forse lo avrete già intuito, vale la pena mettere insieme alcuni fatti e alcuni numeri. Il Regno Unito, con le dimissioni ieri di Starmer da primo ministro, ha toccato un record: 5 primi ministri in 8 anni. Li elenca Cerasa e poi elenca i primi ministri che si sono succeduti in Francia, cita i casi dell'Austria, dell'Olanda. Insomma, è un editoriale piuttosto lungo.
E tra le virtù italiane invece che stanno regalando queste

aspettata stagione di stabilità all'Italia, ne cita una, scrive a un certo punto del suo pezzo Cerasa: la stabilità italiana è fatta anche di piccoli, costanti, inconfessabili trasformismi che spingono coloro che si trovano al governo a essere spesso in continuità su alcuni punti con i governi precedenti. Insomma, dice il direttore del Foglio, non bisogna vergognarsi di trovare continuità sui principi non negoziabili, ad esempio della politica estera, tra centro-destra e centro-sinistra. Vengo alla chiusura del ragionamento di Cerasa, perché va a cadere sulla legge elettorale e su un auspicio. Cioè, lui dice, bisogna chiedersi se non valga la pena di offrire un boost, come si dice, alla stabilità italiana con una legge elettorale certamente imperfetta, ma che potrebbe aiutare il nostro paese ad allontanarsi ancora di più dalla italianizzazione della politica europea. Non basta la stabilità per governare un paese, ma capire quali sono le ragioni che hanno portato l'Italia a essere stabile può aiutare chi governerà in futuro a comprendere le ragioni per stare lontano dai populismi e per trasformare il miracolo italiano non in un sinonimo di immobilismo, ma in un'occasione formidabile, finalmente, di crescita e di opportunità. Chissà.

E continuiamo nella nostra carrellata titoli. Ho davanti a me il giornale di Tommaso Cerno, anche qui Starmer nel taglio alto, si arrende anche Starmer, l'euro sinistra e a pezzi, un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez. Nel taglio centrale, sondaggio dopo lo scontro, effetto Trump, e quindi siamo allo scontro dei giorni scorsi in capitoli ripetuti, Trump e Meloni, sa, ecco l'effetto sottolineato da questo sondaggio che propone oggi il giornale, sale la fiducia nella Meloni, l'apprezzamento del

0: Gli italiani per la Premier aumenta di 2 punti secondo una rilevazione di Demopolis. Su Libero il titolo principale è questo: le ricette dei compagni. Landini, via i ricchi, il leader della CGIL rilancia la patrimoniale e attacca: rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono. Un autogol, commenta Libero nel suo titolo. E poi ancora Vannacci: gli italiani devono tornare a raccogliere i pomodori. Il giudizio su Trump non fa cambiare quello sul trumpismo, scrive nel suo editoriale Alessandro Sallusti. Giorgia Meloni dice che, virgolette, il mio scambio con Trump non deve impattare sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. E qui lo dico così en passant, sono le cronache, in retroscena, le cronache del Consiglio dei Ministri di ieri e di come Giorgia Meloni ha affrontato anche con i suoi 2 vice premier la questione appunto dei rapporti con gli Stati Uniti. Gli imprenditori italiani, scrive Sallusti, tirano un sospiro di sollievo, parole di puro buonsenso. Non è neppure immaginabile che la crisi di nervi del presidente americano si trasformi in una crisi di relazioni tra i due paesi. Ma vado oltre, mantenendo ferma la tesi che abbiamo fatto sulle esternazioni di Trump delle ultime ore che riguardano il nostro presidente del Consiglio. Se infatti il comportamento dell'inquilino della Casa Bianca è totalmente inaccettabile e addirittura preoccupante, non è il caso di gettare via il bambino con l'acqua sporca, dove per bambino si intende il Trumpismo come ricetta per rilanciare l'Occidente, sempre più minacciato dalle sue debolezze e dalle autarchie che cercano di approfittarsene. Andando alla chiusa dell'articolo, ci sono momenti, scrive Sallusti, in cui è possibile seguire ciò che si ritiene il meglio, altri in cui tocca accettare il meno peggio. In questo senso le intemerate del presidente USA sono poca cosa se l'alternativa è diventare complici di Putin, simpatizzanti degli ayatollah iraniani o di Hezbollah, fidarsi delle avance cinesi. Sull'uomo Trump non cambiamo giudizio, ma non lo cambiamo neppure sul fatto che l'Italia debba stare saldamente e convintamente nel blocco occidentale che, piaccia o no, oggi è guidato dall'America che lo ha scelto come presidente e, come si dice in questi casi, in attesa di tempi migliori. Proprio su questo dibattito dei rapporti tra Italia e Stati Uniti sentiamo 2 voci, 2 politici, schieramenti differenti: Fidanza, Fratelli d'Italia, Schlein, PD.
1: Giorgia Meloni ha dichiarato chiusa la polemica col presidente Trump e non risponderà più a questo tipo di critiche, non parteciperà più a questo dibattito, perché la nostra stella polare è tenere insieme l'interesse nazionale, e lo stiamo facendo in maniera molto determinata, con l'unità dell'Occidente.
2: Noi abbiamo duramente condannato gli attacchi inaccettabili del presidente Trump, al contempo però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti, ad esempio uscendo dal Board of Peace, in cui non avrebbero nemmeno dovuto entrare, visto che non sta lavorando per la pace.
0: Il titolo oggi di Avvenire riporta invece un intervento ieri di Papa Leone nella sede del Programma Alimentare Mondiale. Il titolo è questo: più armi che cibo, dal pontefice un rilancio del multilateralismo e la denuncia delle barriere doganali selettive. L'appello del Papa in visita, al Programma Alimentare Mondiale: si nutrono più le guerre delle persone. Intanto le incognite su fondi e fabbriche rallentano la corsa della difesa, così il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Passiamo invece all'apertura di questa mattina del quotidiano di Confindustria. Una decisione approvata ieri dal Consiglio dei Ministri che riguarda la famosa tassa di 2 euro sui mini pacchi che vengono dai paesi extraeuropei. Ecco, la tassa sui pacchi slitta a ottobre. Giorgetti accoglie le richieste delle imprese. A luglio scatterà soltanto il dazio UE da 3 euro. Tornano le norme per lo stop a certe attività lavorative durante le ondate di calore. Così il Sole 24 Ore riassume alcune delle decisioni ieri del Consiglio dei Ministri. Il Messaggero, quotidiano sempre molto attento alle questioni di cronaca, oggi apre sul caso delle 2 sorelline che erano scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo, poi sono state ritrovate a Formia, operazione che poi ha fatto scattare proprio ieri mattina attorno a quest'ora il fermo per tre persone, tra cui la madre. Ecco, il Messaggero ci porta dentro, anche attraverso delle foto, delle immagini, a quello che definisce il rifugio delle sorelle, cioè la casa dentro cui queste due sorelline, queste due adolescenti ragazzine sono state tenute nascoste. Reportage dalla casa della zia, dove sono state rinchiuse le minorenni fatte sparire dalla comunità 15 giorni fa. Proprio su questo caso sentiamo la voce del procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo.
3: Queste bambine sono state inserite in questa casa e se...

0: avuto un amore genitoriale malato.
1: Vittime dei conflitti tra adulti come per la famiglia Del Bosco, scrive Guido Boffo sul Messaggero. Per la seconda volta in pochi mesi una casa famiglia torna al centro delle cronache dopo la favola distopica dei bambini della famiglia Nel Bosco, anche loro ostaggi del dogmatismo di chi dovrebbe prendersene cura. Sembra di intravedere un effetto scia con un salto di qualità nella spettacolarizzazione di una sofferta vicenda privata. Il triplice fermo per sequestro di persona, che è un reato gravissimo ordito dalla madre, da cui le ragazzine non vogliono distaccarsi, e non per la sindrome di Stoccolma, ma perché è la loro mamma immatura, lo dicono i servizi sociali e il magistrato, al pari del padre, la cui responsabilità genitoriale è però sospesa e non revocata. Sembra un dramma uscito dalla fervida fantasia di un romanziere dell'Ottocento, un Dickens. Invece è l'atto d'accusa di una generazione che si divide e si scontra sulla pelle dei figli, che troppe volte non sembra all'altezza del compito di educare il più complesso e indispensabile, e di un sistema che non sempre riesce a riallacciare il filo precario della genitorialità con un lavoro sartoriale e paziente. Insomma, una riflessione sulla fragilità degli adulti, sull'infelicità conseguente a volte dei figli. Ci fermiamo per qualche istante, il meteo onda verde, poi torniamo con l'edicola.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. È atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura, al nord, e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature, che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale saluto da Remobilità in A4, code a tratti tra Dalmine e Cavenago, direzione Milano, code per lavori tra Lodi e Casal Pusterlengo in A1 in direzione Bologna. Sulla statale 42 del tonale della Mendola troviamo rallentamenti per lavori tra Darfo, statale 510, ed Edolo, statale 39 del Passo di Aprica, in entrambe le direzioni. Code si registrano sulla 32, dove il traffico è prevalentemente di veicoli pesanti, tra Circonvallazione Ulx e Bardonecchia in questa direzione. Sulla variante di Valico, traffico rallentato per un veicolo fermo tra Badia e Bivio per la 1 in direzione Bologna. Andiamo sulla diramazione di Roma Sud, coda da Torrenova all'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione centro. Sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino, incidente all'altezza dell'allacciamento con la Roma Civitavecchia in direzione aeroporto. In A14 rallentamenti tra Bologna San Lazzaro e Bivio per raccordo Casalecchio in direzione della 1, tratto chiuso poi per lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, con il traffico che rallenta. Infine, in A2 riduzione di carreggiata per un incidente tra Rose, Montalto Fugo e Cosenza Nord in direzione Reggio Calabria. È tutto per questo aggiornamento da Renia Mandolesi, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
1: In diretta di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, dall'edicola di Radio 1. È martedì 23 giugno, sono le 6:31 minuti. Ho davanti a me la prima pagina della Stampa, ve la leggerò nei suoi diversi titoli per riassumere le notizie principali della giornata. Innanzitutto le dimissioni di Starmer, maledizione Brexit, questa è la chiave scelta dal quotidiano di Torino. Si dimette anche Starmer, travolto dallo scandalo Epstein, Andrea, il premier lascia in lacrime.

0: Ora ci prova Burnham, sindaco di Manchester. Così nel taglio alto, il titolo però centrale è dedicato alla situazione medio orientale. USA-Iran, il patto del petrolio, Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleare, gli ayatollah aprono agli ispettori. Nell'occhiello il versante politica interna, Meloni ai ministri tra ironia e diktat. Avete letto della lite con Donald, ma con gli Stati Uniti i rapporti restano immutati. La foto a centropagina, Messi, il messia del pallone. Leo sbaglia un rigore e poi la doppietta, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui. Ecco, ieri Messi in una partita che... devo dire in sé non è stata memorabile, però lui ha raggiunto un traguardo, sì, l'ennesimo memorabile. Messi benissimo, poi gioca il titolo sempre della stampa a pagina 32, firmato da Alberto Simoni. Fa tutto Messi, sbaglia un rigore, segna 2 gol all'Austria nel match del girone J a Dallas, alla fine si prende pure una punizione quando l'orologio dice che mancano 10 secondi al termine, la palla sfiora il palo, Messi sorride e abbraccia McAllister. È il ghigno di chi sa che l'ha fatta grossa, anche questa volta che si è arrampicato, prima di tutti in solitaria, in vetta alla classifica dei giocatori che hanno segnato di più ai mondiali. Quota 18, 2 in più di Klose, il tedesco, 3 più di Ronaldo, il fenomeno. 11 su 18 marcature, anche questo è notevole, 11 su 18 marcature il fuoriclasse argentino le ha segnate dopo i 35 anni, che dire, un atleta pazzesco, come titola oggi la Gazzetta dello Sport. Messi pazzesco, nessuno come lui. Titolo principale poi della Gazzetta dello Sport è dedicato invece al calcio italiano, i tentativi di ripartenza, tocca a loro, è un fotomontaggio. Al centro ovviamente c'è Malagò, eletto come nuovo presidente della FIGC, ai lati di Malagò Conte e Maldini. La nuova Italia sale Conte Maldini DT, quindi come commissario tecnico Antonio Conte sarebbe avanti nelle quotazioni su Mancini, ritorna un grande azzurro, così la Gazzetta dello Sport. Su Malagò devo dire che le letture anche un po' sui giornali sono differenti, c'è chi biasima questa scelta parlando di un calcio gattopardese. C'è invece chi lo esalta, come ad esempio fa il Messaggero che ora ho davanti, è la vittoria di Roma, il re dello sport per rilanciare il calcio italiano. Insomma, vedremo.
1: Compattare la squadra, hanno tutti una discreta personalità, poi qualcuno sostiene che le riforme non si possono fare con la maggioranza, questo insomma è qualcosa sul quale c'è da riflettere, c'è da impostare tutto un discorso tecnico, agonistico, sportivo. Questo è chiarissimo, c'è da ripristinare, non so se il termine rende l'idea, ripristinare un rapporto con un pezzo della politica, una parte della politica.

0: E torniamo al commento del fatto principale di politica estera e non solo di quest'oggi, che apre tutti i giornali, le dimissioni di Starmer. Lo facciamo con l'aiuto questa mattina di Luigi Ippolito, corrispondente a Londra per il Corriere della Sera. Buongiorno Ippolito.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, l'uscita di scena di Starmer, ho letto il tuo pezzo, i tuoi pezzi oggi sul Corriere. Diciamo che tu non dai giudizi molto lusinghieri su Starmer, un uomo senza idee, un guscio vuoto. E allora ti chiedo, è il fallimento di un leader, in particolare delle sue politiche economiche e sul welfare, o è qualcosa di più ampio?
1: È l'una e l'altra cosa, è sicuramente il fallimento di un leader che in fondo non era un leader, non è mai stato un leader e non era neanche un uomo politico, Starmer. Starmer è uno che non ha mai capito la politica, era un avvocato, un magistrato.
0: Lo ha ammesso lui stesso,
1: sì, cioè lui non era a suo agio con la politica, lui è arrivato in politica dopo i 50 anni, alla fine della carriera. Alla fine di una carriera di magistrato, e quindi non si trovava a suo agio e non aveva un programma politico preciso, definito. In più c'è una crisi complessiva del sistema politico britannico che vede i 10 anni successivi alla Brexit completamente destabilizzati, una destabilizzazione politica che ha portato all'implosione del Partito Conservatore e poi alla fine a quella che assistiamo adesso, l'implosione dello stesso Partito Laburista.
0: Quindi non vedi una rinascita possibile con il nuovo sindaco, l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che si appresta, secondo un po' tutti gli analisti, a diventare lui il prossimo premier inglese. Lo vedi comunque come un politico debole?
1: Temo di sì, in realtà lo stesso Burnham soffre di una mancanza di idee e di programmi, non si sa bene cosa voglia fare, lui ha coniato il termine manchesterismo per definire la sua, diciamo, visione del mondo, lui sicuramente ha promosso e attuato la rinascita della città di Manchester, ma una cosa è gestire una città che ha un bilancio complessivo di 3 miliardi di sterline, un'altra cosa è gestire un paese del G7. Burnham è uno che ha cambiato spesso idee e posizioni nel corso della sua carriera politica. Non è chiaro quali ricette diverse rispetto a quelle di Starmer possa portare, perché la verità è che la sensazione è che la sinistra, diciamo il centrosinistra, di cui il Partito Laburista britannico è una delle principali espressioni a livello europeo, abbia in un certo senso esaurito ricette e strategie, non abbia le risposte adeguate per una società contemporanea che è in tumultuoso cambiamento, innanzitutto un cambiamento tecnologico, pensiamo all'avvento dell'intelligenza artificiale, certo, e tutto il resto, cioè le ricette politiche sembrano essere ancora in qualche modo ancorate o eredi del Novecento, cioè Burnham ha detto voglio rovesciare 40 anni di neoliberismo, quindi riferendosi a tutto quello che è successo dalla Thatcher in poi.
0: E d'altra parte lui nasce politicamente proprio nell'ambito delle proteste anti-thatcheriane, quindi insomma.
1: Esattamente, ma cosa significa questo? Tornare agli anni 70? Cioè non è molto chiaro, insomma non sembrano esserci idee forti, ecco.

0: in grado di, come dire, governosità contemporanea. Poi la società britannica è una società ormai divisa, lacerata su linee etniche, il che è una cosa pericolosissima. Abbiamo visto in questi ultimi due anni disordini razziali esplodere periodicamente. È una società che è stata profondamente cambiata dall'immigrazione di massa e che appunto comincia a dividersi sulle linee di un conflitto etnico fra bianchi e non bianchi. È un'emergenza alla quale ancora non si sono trovate risposte adeguate. C'è una rabbia che cresce, che vede quindi l'affermarsi sempre più prepotente di una destra sempre più estrema, sempre Farage, più razzista, sempre, ma Farage è un moderato rispetto a quelli che stanno prendendo piede. Farage è stato scavalcato a destra da un altro partito che si chiama Restore Britain, che è molto più a destra. Poi c'è Tommy Robinson, un estremista di destra molto attivo online, ed è una destra estrema, appunto a destra di Farage, che è alimentata da Elon Musk, da tutto il mondo MAGA americano. Quindi, come dire, c'è una deriva molto pericolosa nella società britannica, rispetto alla quale appunto da parte, diciamo così, dell'establishment, sia di centrodestra che di centrosinistra, non sembrano arrivare risposte adeguate.
1: In tutto questo, Luigi Ippolito, la Brexit festeggia, diciamo così, i 10 anni, un compleanno amaro, forse c'è più pentimento che altro nell'opinione pubblica inglese.
0: Sì, sicuramente l'opinione pubblica ritiene ormai a maggioranza che la Brexit non sia stata una buona idea, e in base ai sondaggi la maggioranza preferirebbe un rapporto più stretto con l'Unione Europea, se non addirittura tornare nell'Unione Europea. Queste però sono risposte un po' generiche e, diciamo, teoriche, perché poi un eventuale rientro della Gran Bretagna nell'Unione Europea richiederebbe molti molti anni di negoziati e avverrebbe probabilmente a condizioni molto difficili da accettare per i britannici. Cioè alla Gran Bretagna non sarebbero più consentite quelle eccezioni che aveva prima, quindi dovrebbe accettare probabilmente l'euro, Schengen, contributi più alti al bilancio e così via. Quindi di fronte poi alle difficoltà concrete di un rientro nell'Unione Europea bisognerebbe vedere come si schiererebbe il mondo politico e l'opinione pubblica britannica. Quindi appunto è un discorso molto teorico, cioè sì, in teoria sono insoddisfatti della Brexit perché non ha portato grandi vantaggi tangibili, ma poi rovesciarla è un altro discorso.
1: Certo, e d'altra parte però il riavvicinamento o la collaborazione con l'Unione Europea passa insomma per tanti filoni anche molto concreti e anche molto visibili, e penso a tutto il lavoro che si è fatto, che ha fatto anche Starmer in prima persona sull'Ucraina nei vari formati volenterosi, ma penso anche insomma a progetti in cui è coinvolta l'Italia, al GCAP, i caccia di ultima generazione, quindi insomma non è che si sia tirato fuori.
0: No, assolutamente stai toccando un punto essenziale, cioè quello della dimensione della difesa e della sicurezza, rispetto alla quale la Gran Bretagna non si è mai tirata fuori. La Gran Bretagna è stata il perno del sostegno all'Ucraina fin da prima dell'aggressione russa. Senza il sostegno britannico l'Ucraina non avrebbe resistito all'invasione russa e non avrebbe avuto la forza di contrattaccare. Quindi la Gran Bretagna ha sempre avuto ben presente che la dimensione di sicurezza e di difesa è qualcosa che va al di là dell'Unione Europea, è qualcosa che riguarda tutti quelli che più o meno stanno geograficamente e politicamente in Europa, e quindi la Gran Bretagna si è sempre impegnata direttamente. Boris Johnson era stato il primo fautore del sostegno all'Ucraina, una posizione continuata da Starmer con appunto i volenterosi e tutto il resto. Poi hai citato il progetto di supercaccia,
1: quello è un progetto enorme
0: che coinvolge noi italiani, ci sono dentro anche i giapponesi, quindi questo, come dire, è la testimonianza che i britannici vedono la dimensione della sicurezza europea come qualcosa di più ampio e più fondamentale della stessa Unione Europea. Non dimentichiamo per esempio che i britannici sono alla testa di una alleanza militare, la GEF, che coinvolge i paesi nordici e baltici, che è una specie di mini NATO del nord, che viene vista come l'ossatura di una difesa europea nel caso di un ulteriore disimpegno americano. Quindi anche qui i britannici hanno un ruolo di guida, di leadership

0: la difesa. Quindi questo elemento va tenuto separato in un certo senso da quella che è la costruzione dell'Unione Europea.
1: Luigi Ippolito, siamo quasi in chiusura, però ti chiederei una risposta secca, perché oggi leggendo i giornali, leggendo le analisi, c'è chi dice Starmer paga il caso Epstein, chi dice Starmer paga una postura bellicista della sinistra, in questo caso inglese, ma non solo, e altri invece che dicono che il punto invece di crisi è stata l'economia. Qual è la tua risposta?
0: Probabilmente l'economia, sì, che il governo Starmer ha alzato le tasse, ha provocato una crisi dell'occupazione,
1: quindi
0: una crisi degli investimenti.
1: Quello, secondo
0: me il nodo è quello, l'economia. Sì.
1: Ti ringrazio tantissimo, ringrazio tutta la squadra dell'Edicola, come sempre Claudio Urbani, Mauro Convertito, Alessandro Pazienza oggi alla parte tecnica, ci risentiamo domani, la linea va a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula da Enrica Belli, l'augurio di una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto.

0: proprio come il titolo della canzone di Franco Battiato, il libro di oggi è Il re del mondo di René Guénon, che non è un romanzo nel senso classico, non ci sono infatti protagonisti, dialoghi o colpi di scena, ma un libro da leggere al modo dei rabdomanti, è appunto un bastone che porta sorgenti segrete. Nel suo trattato, infatti, Guénon indica l'idea di una corrente sotterranea, ovvero esoterica, che ha attraversato tutte le culture e tutte le religioni ed è l'esistenza di un centro spirituale del mondo, una sorta di cuore invisibile della terra. Questo centro ha un nome quasi magico, Agartha, un regno nascosto dove risiede il re del mondo, figura che non domina con eserciti e decreti, ma con la forza dell'ordine cosmico ed è il motore immobile dell'armonia, quella tra cielo e terra. E c'è anche una storia Disney di Agartha con Paperone, Paperino, qui, qua, e Guénon, un santo, un sapiente nel nostro orizzonte fatto di tempo e spazio, lo descrive così. Il titolo di re del mondo, preso nella sua accezione più elevata, più completa e nel medesimo tempo più rigorosa, si applica propriamente a Manu, il legislatore primordiale ed universale, il cui nome si trova sotto varie forme presso un gran numero di popoli antichi, e quindi a questo proposito il Mina o Menes degli Egizi, il Menu dei Celti e il Minos dei Greci. Questo nome, d'altronde, non designa affatto un personaggio storico più o meno leggendario, quello che in realtà designa è un principio, l'intelligenza cosmica che riflette la luce spirituale pura ed è quella della legge propria delle condizioni del nostro mondo e del nostro ciclo di esistenza e nel medesimo tempo è l'archetipo dell'uomo considerato specialmente in quanto essere pensante. E insomma, mi sembra di ricordare qui le atmosfere meravigliose di Fiorello alle prese con Franco Battiato e Manlio Sgalambro.
1: Vorrei leggere qualche passo.
2: No,
1: ma un passo veloce tu leggi. Il vuoto di senso dell'esperienza sociale che diventa senso di vuoto in quella personale si trasforma in un cieco iperattivismo, in un continuo imporsi e anteporre la propria libertà supposta, in che senso? A qualunque interferenza esterna.
2: No,
1: ecco,
2: questa,
1: la frase qua, quella che voglio dire.
2: Però è una trimesastasi collettiva questa qui.
1: Cos'è una? Trimesastasi?
3: Si prende sotto la doccia sta malattia?
1: Una trimesastasi. No, la cosa importante è questa, a parte gli scherzi. Tu sei quello che tu vuoi, ma non sai quello che tu sei.
2: Sante parole.
1: Lo so, a capirle però.

0: E questo re, questo principio universale, si manifesta in un centro spirituale che risiede sotto la crosta terrestre a Agartha. Ed è un qualcosa che affiora nei miti di ogni civiltà, che sia essa Atlantide, Shambhala, la terra felice del buddismo, il paradiso terrestre o la montagna sacra. Da Agartha, il re del mondo, esercita le tre funzioni supreme: il sostegno delle anime nello spirito di Dio, o la rappresentazione dell'anima universale, o ancora il simbolo di tutta l'organizzazione materiale del cosmo. E questa è la divisione gerarchica che le dottrine occidentali rappresentano nel ternario spirito, anima, corpo, che qui con Genon è applicata secondo l'analogia del macrocosmo e del microcosmo. E così dice Genon. D'altronde, l'espressione di re del mondo, se si volesse intendere in un senso ristretto e unicamente per rapporto al mondo terrestre, sarebbe assai inadeguata. Insomma, non ci sono parole per descrivere ciò che rappresenta in sé un'essenza. E il re del mondo, infatti, regola l'armonia della vita degli uomini, ne controlla ogni aspetto, e se questi perdono l'asse che li lega ad Agartha, cadono nella confusione e nel caos. Il lupus in fabula di oggi, il sistema invisibile che guida le nostre scelte, desideri, flussi, quel che ci toglie parola di bocca, è, ebbene sì, l'algoritmo. Un potere non umano, non divino, ma matematico e impersonale. Un re del mondo che non si nasconde in un regno magico al centro della terra, ma è ugualmente invisibile. E quindi non un sovrano seduto su un trono, ma una rete di formule, server e di dati statistici che imparano da noi e allo stesso tempo ci guidano. Per Genon, il centro del mondo era un luogo immobile, spirituale. Oggi invece è decentrato, si trova ovunque, disseminato nei nostri dispositivi telefonici, nei computer, nelle piattaforme, ma questa ubiquità non rivela il senso, piuttosto lo modella, non promettendo trascendenza ma comodità, non chiedendo silenzio o disciplina interiore ma continua connessione. E questo re, occultato nello sciame digitale, non governa con riti trascendenti, ma con stimoli, proposte adattate a ognuno di noi, come abiti sartoriali, quelli che finiscono per somigliarci così tanto da ingabbiarci.
1: Sì, mi hai dimenticato.
2: No, come avrei potuto?
1: Hai dimenticato chi sei e così hai dimenticato anche me. Guarda dentro te stesso, Simba. Tu sei molto più di quello che sei diventato e devi prendere il tuo posto nel cerchio della vita.
2: Come posso tornare? Non sono più quello che ero.
1: Ricordati chi sei. Tu sei mio figlio, l'unico vero re. Ricordati chi sei.
0: Questo è il libro, questo è il conto e questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Il re del mondo di René Guénon, perché la Agartha dilaga, come per Simba, il re leone, nel mare grande del petto di ognuno. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio.

in questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Rossetti e da Roma Fernando Conti. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: Ore 7.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: GR1.
11: Stati Uniti-Iran, progressi nei colloqui di Lucerna. Teheran dice sì al ritorno degli ispettori sul nucleare. Una pietra miliare per il vicepresidente Vance. Nuovo attacco di Trump all'Italia e ai leader NATO. La premier Meloni ai ministri. Non disertare le celebrazioni per l'Independence Day. Washington resta un alleato strategico. L'addio di Starmer. Si dimette da premier e leader dei laburisti verso Downing Street. Burnham, ex sindaco di Manchester, 10 anni fa il referendum per la Brexit. Le sorelline ritrovate sono in una nuova struttura protetta. Proseguono le indagini, fermati nonno, madre e compagno di lei. Sempre più caldo, oggi 15 le città da bollino rosso, il picco nel fine settimana. Temperature roventi anche in Europa. I mondiali delle stelle, Messi, Mbappé e Haaland, doppiette vincenti. Argentina, Francia e Norvegia qualificate. Il calcio italiano riparte da Malagò, nuovo presidente federale. Buongiorno da Luana Cremasco. Proseguono in Svizzera i tavoli tecnici tra Iran e Stati Uniti. Teheran riaprirà agli ispettori AIEA, sostiene Washington, anche se Donald Trump torna a proferire minacce. Concluso il primo round alla presenza del vicepresidente americano Vance e del capo del Parlamento iraniano Ghalibaf.
12: 18 ore di colloqui, definiti produttivi dai mediatori qatarini e pakistani, stanno andando bene, anche secondo Trump, che comunque non rinuncia a testarne la tenuta con altre minacce. Se l'Iran non si comporterà bene, farò quello che devo fare. È il suo vice

0: Benz, ripartendo dalla Svizzera, a fare il punto sui primi risultati, creati meccanismi per prevenire incidenti nello stretto di Hormuz e per monitorare il cessate il fuoco regionale. Soprattutto, sostiene Benz, gli iraniani hanno accettato di far tornare gli ispettori della IAEA, così non avranno mai l'arma atomica. In cambio, Washington ha rimosso le decennali sanzioni al petrolio iraniano e aperto allo sblocco dei fondi congelati. Anche l'Iran parla di progressi significativi, ma precisa che sugli ispettori nucleari non sono stati presi nuovi impegni. Quanto a Hormuz, che per Trump è riaperto, il capo negoziatore Ghalibaf poco fa ha ribadito: sarà amministrato da noi. Ma nel mirino di Trump torna anche l'Italia, si è comportata molto male, così come la Germania, attacca tornando a dire: abbiamo speso miliardi per i paesi NATO e loro non ci sono stati per noi. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E allora veniamo allo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump. La premier è tornata a parlarne, rassicurando sulla solidità dei rapporti tra i due paesi.
2: Nessun impatto sulle relazioni con gli Stati Uniti dopo lo scontro verbale con il presidente Trump è la linea del governo italiano ribadita durante il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, che invita tutti i rappresentanti dell'esecutivo ad andare all'ambasciata americana il 2 luglio per il ricevimento in vista della festa dell'indipendenza. E dal Consiglio via libera, tra l'altro, al decreto infrastrutture con norme su PNRR e intelligenza artificiale, slitta invece ad ottobre la tassa sui pacchi in arrivo dai paesi extraeuropei. Domani la premier sarà a Berlino per il summit sull'Ucraina con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Il giorno dopo ad Antibes per il primo vertice intergovernativo Italia-Francia sul trattato del Quirinale. Ma prima di partire, Giorgia Meloni ha voluto inviare il suo ringraziamento al leader inglese Starmer, che ha annunciato le sue dimissioni, e fare le congratulazioni al neoeletto presidente della Colombia. Carla Macrellino, GR1.
1: Torniamo ai rapporti Italia-Stati Uniti, che restano al centro del confronto politico. Sentiamo.
3: Antonio Tajani parteciperà alla festa dell'indipendenza a Villa Taverna. Ancora non si spiega gli attacchi di Trump, forse un diversivo per non parlare d'altro, dice, ma con l'ambasciatore americano Fertitta ci sono stati scambi molto amichevoli, cosa che lo stesso Fertitta conferma. E che le relazioni transatlantiche siano solide al di là di tutto, lo ripetono Fratelli d'Italia, rivendicando peraltro anche la scalata dell'Italia al quarto posto per l'export mondiale. Non dice se andrà o no a Villa Taverna a Salvini, ma sui rapporti con gli Stati Uniti ti ribadisce.
4: La cosa che mi sta a cuore è lavorare per mantenere straordinari rapporti fra Italia e Stati Uniti.
3: Abbiamo difeso il governo dagli attacchi di Trump, afferma la segretaria Dem Schlein dall'evento L'Europa che vogliamo, ma Meloni non si limiti ai tweet, passi ai fatti ed esca dal Board of Peace per Gaza. Critica l'intera politica estera dell'esecutivo, il 5 Stelle Conte.
5: Ci ritroviamo di fronte a un'Italia sempre più emarginata sia a livello atlantico che a livello europeo.
3: Noemi Giunta, GR1.
1: La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento Europeo. Ha ribadito la fiducia nel ritorno dell'inflazione al 2% nel medio termine, pur in un contesto di forte incertezza che quindi, dice, non fa escludere la possibilità di rialzare ancora i tassi di interesse se gli eventi internazionali dovessero deteriorarsi e registrare un ulteriore aumento dell'inflazione. Ma si tratta di una possibilità al momento remota, ha ammesso Lagarde. Attuali invece le previsioni di una crescita del prodotto interno lordo reale dello 0,8% nel 2026. Facciamo cenno alle dimissioni annunciate dal premier laburista Keir Starmer dopo il tracollo nelle amministrative di maggio e i malumori nel partito. Siamo dunque nel Regno Unito. Pronto alla successione il rivale Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester, schierato su posizioni di sinistra. Il leader della destra Nigel Farage invoca le elezioni anticipate. Starmer è il sesto premier bruciato nel dopo Brexit, nel decimo anniversario del referendum che decretò l'uscita dall'Unione Europea. Ascoltiamo il commento di Antonio Villafranca, analista dell'ISPI, Istituto di Studi di Politica Internazionale.
6: Il motivo principale è legato alla frammentazione dello spettro politico. Ci sono nelle intenzioni di voto più recenti addirittura 5 partiti che superano il 10%. Le prossime elezioni nazionali addirittura potrebbe essere necessaria una coalizione di governo a 3. Su queste grandi coalizioni di governo non c'è tradizione, cultura politica in Gran Bretagna, quindi quello che ci si potrebbe aspettare è un'ulteriore instabilità politica.
1: La cronaca con il caso delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia, Latina, dopo essere scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Proseguono le indagini per chiarire altre eventuali responsabilità nella fuga. Fermati il nonno, la madre, il compagno di lei. Le ragazze, che ora si trovano in una nuova struttura protetta, erano nell'abitazione.

0: di una lontana parente.
1: I vestiti sparsi, il letto disfatto, segregate in una stanza a Formia per 15 giorni, Sara ed Alicia, potendo uscire solo a pranzo e cena, spiega il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
2: L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore.
1: Eppure aggiunge, quando siamo arrivati non hanno fatto salti di gioia, volevano restare con la mamma, cui era stata revocata la responsabilità genitoriale. Maria Sofia, l'anziana parente acquisita che l'ha nascoste nel proprio alloggio popolare, ora è indagata.
3: C'avevo l'ordine che non farle vedere.
4: Mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine.
1: Per gli inquirenti a portarle lì sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, il nonno e il compagno della madre con lei sono in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato, si legge nel decreto di fermo, la svolta nel caso, con una videochiamata intercettata della mamma alle figlie che avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato, afferma il procuratore.
2: Due genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
1: Il padre, intanto.
5: Dopo tanto buio è arrivato il sole.
1: Elena Baiocco, GR1.
0: Nuovo video shock del ragazzo che era a bordo dell'auto dello scontro mortale avvenuto nel fine settimana in provincia di Savona, vittima una 23enne. Dopo l'incidente il giovane aveva postato immagini mentre rideva e scherzava. Ora un altro post simile.
6: Meno male che prendo tutto sorridere, no?
7: Lo ha rifatto dopo il primo video shock e dopo le scuse ne fa uno nuovo, questa volta in aeroporto a Milano, Malpensa, mentre si imbarca su un aereo.
6: Che mio piano di fare bella vita, felice, l'Italia è fallita.
7: Risatine, battute, come se nulla fosse, dice: mi sa che il mio piano è fallito, tutta l'Italia ci odia. Qualche sera fa, sempre lui, sempre quel tono, sempre quelle risatine, aveva postato le immagini mentre Sofia Barberi, in fin di vita, e l'amica alla quale è stato amputato un piede, erano ancora in strada subito dopo l'incidente costato poi la vita alla 23enne. Lui era a bordo della vettura che aveva travolto lo scooter sul quale viaggiavano le due giovani a Ceriale, nel Savonese. Immagini sconcertanti per le quali aveva poi chiesto scusa. Da non indagato ora decide di partire e fa il bis così.
6: Mi ha rovinato la vita questo incidente, ragazzi.
8: Remigrazione, facciamo l'immigrazione nuova.
6: Speriamo ci vada bene, oh. Stappata la bottiglia, che voleva via.
7: Bruno Sokolovic, GR1.
0: Il meteo è ancora caldo record in gran parte d'Europa, temperature molto oltre la media in Francia. A Carpentras, nel sud-est del paese, dove si era toccato ieri il picco di 39 gradi, due bimbi di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto parcheggiata dai genitori, il decesso dovuto probabilmente proprio all'eccesso di calore all'interno della vettura. E l'ondata di caldo torrido continua anche sull'Italia, salgono a 15 le città capoluogo in allerta bollino rosso, con il picco termico atteso nel weekend. Le previsioni con Tommaso Torrigiani del consorzio Lamma CNR.
9: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
0: Scuola, archiviate le prove scritte dell'esame di maturità, ora tocca agli orali. Oltre 500.000 di studenti coinvolti. Tra le novità introdotte quest'anno, il divieto di rimanere in silenzio, come fecero alcuni ragazzi lo scorso anno, pena l'annullamento della prova, dunque la bocciatura. 4 le materie di discussione indicate a gennaio dal Ministero e diverse a seconda dell'indirizzo di studi. Il voto di questa terza prova può valere fino a 20 punti. Alan Greenspan, influente economista che ha guidato la Federal Reserve per quasi 2 decenni, è morto all'età di 100 anni. Greenspan, che ha ricoperto la carica di presidente della Fed dal 1987 al 2006 sotto 4 presidenti, divenne famoso non solo per le decisioni di politica monetaria ma anche per il suo linguaggio spesso criptico, deviava le domande con un eloquente gergo tecnico. Sparatoria a Montreal in Canada, un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante, poi è stato a sua volta colpito a morte da altri agenti arrivati in soccorso. La strage è avvenuta nel quartiere ebraico. L'organizzazione sionista mondiale parla di attentato antisemita. Secondo fonti della sicurezza citate dalla CNN, la polizia ha trovato un manifesto del killer basato su idee misogine della teoria incel. È uno dei poemi più famosi della letteratura latina, le Metamorfosi di Ovidio, che narrano la passione e il mutamento, un mondo di miti che ha ispirato artisti di ogni tempo. 80 capolavori sono in mostra ora alla Galleria Borghese di Roma.
5: Inseguita dal dio Apollo per non essere da lui presa, la ninfa Dafne si trasforma in pianta, l'alloro. Ce lo racconta il poeta latino Ovidio nei versi delle sue Metamorfosi, trasformazioni appunto. Francesca Cappelletti, curatrice della mostra e direttrice della Galleria Borghese.
10: Ovidio ci parla dell'instabilità delle forme e ci parla anche di tanti amori non corrisposti che finiscono con le metamorfosi. Ovidio ci introduce in questo dispositivo narrativo della metamorfosi. Tutti quanti siamo disposti e siamo a volte anche obbligati a cambiare, non solo perché siamo toccati dal divino.
5: Ad Apollo e Dafne Bernini dedicò un capolavoro conservato nella Galleria Borghese, ma in mostra ci sono anche miti ovidiani rappresentati da Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poussin, fino a Rodin e Brancucci.
10: È la straordinaria vitalità delle Metamorfosi di Ovidio, un libro che non venne mai dimenticato neanche nel Medioevo cristiano e che anche gli artisti contemporanei riscoprono in forme diverse.
5: Federico Pietranera, GR1.
0: E siamo allo sport per parlare di calcio con l'Italia che ricomincia da Malagò ai mondiali, invece ancora in evidenza i grandi marcatori.
11: Da poco in archivio una giornata ricca di gol e di spunti ai mondiali americani. La gara delle 5 italiane a San Francisco era Giordania-Algeria, vinta dagli africani in rimonta. Al gol di Nizar al-Rajdan rispondono i gol di Ben Bouali e Guiri nel secondo tempo. Partita valida per il gruppo dell'Argentina di Messi. Due suoi gol piegano l'Austria. Con 18 reti, Messi diventa il goleador più prolifico di sempre ai mondiali. Nel segno delle doppiette d'autore anche il girone I, andato in scena stanotte, due gol di Mbappé nel 3-0 della Francia all'Iraq, gara sospesa per quasi due ore causa fulmini nell'area di Filadelfia, due gol Haaland nel 3-2 al Senegal della Norvegia, Argentina, Francia e Norvegia appunto ai sedicesimi. Intanto in Italia si prova a far ripartire il calcio con l'elezione del nuovo presidente FIGC, come previsto è Giovanni Malagò, quasi il 70% di preferenze, ora il nuovo CT della nazionale. E chiudiamo con la vicenda Schwarzer, per la terza volta un'accusa di doping, stavolta in Germania, nuova sospensione, a 41 anni il marciatore italiano si dice innocente nonché stanco di lottare. Diego Carmignani, GR1.
0: Il mondo della musica piange Clive Davis, talent scout che ha scoperto e rilanciato alcune delle più grandi star degli ultimi 60 anni. È morto nella sua casa di Manhattan, aveva 94 anni. Tra i cantanti che aveva contribuito a lanciare da dirigente della Columbia Records figurano Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Alicia Keys, Whitney Houston, che scoprì sentendola cantare 19enne in un nightclub di New York. Tiziano Ferro torna stasera allo Stadio Maradona, festeggia i 25 anni dal suo primo successo.
12: Perdono, se quel che fatto io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa.
0: All'evento di Napoli attesi ospiti a sorpresa e 40.000 persone. Prossima tappa del tour Stadi 26 sarà sabato all'Olimpico di Roma, già sold out da tempo. Il concerto ripercorre la carriera del cantautore di Latina, dai successi storici e fino a quelli dell'ultimo album intitolato Io sono un grande.
13: Questo è il suono del mio cuore rotto, che fa, che fa.
0: Sono le 7:15 e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi le dimissioni del primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, il caso Sanchez in Spagna e poi un approfondimento sui giovani, l'alcol, la guida, gli incidenti dopo le stragi dei giorni scorsi, vittime giovanissimi. Con Giorgio Zanchini qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8.
14: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
15: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: La nuova serie animata, per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa volete imparare oggi?
3: Come le api fanno il miele.
4: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva, su Rai Play, molto più di quanto immagini.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Vento fortissimo e nubi fragi in Friuli, 150 chiamate in meno di un'ora, i vigili del fuoco di Pordenone per alberi e rami spezzati, dalla montagna alla pianura, diversi blackout per danneggiamenti della rete elettrica, danni nei comuni di Latisana, Varmo, Pagnacco e a est di Codroipo, tra le frazioni di Nespoledo e Villa Caccia, a Basaglia Penta un tetto scoperchiato e finito sulla strada.
9: Da un report della scuola Sant'Anna risulta che la sanità regionale è quella che migliora di più, ma pesa la fuga da alcune specializzazioni.
8: Treni cancellati e in ritardo, pendolari della Udine Pordenone in ansia, Trenitalia risponde, ampia informazione, cantieri programmati.
9: A Trieste manifestazione di CISL, CGL, UGL, di asili e scuole comunali, sciopero USB nei ricreatori nel giorno dell'inaugurazione del nido di Roiano.
8: Scuole chiuse, si aprono ricreatori e campus estivi, la regione investe 8 milioni per 30 progetti, 600 posti, ma non bastano.
9: Solidità patrimoniale, efficienza operativa, Fidimpresa tira il primo bilancio dopo la fusione fra i consorzi di Friuli Venezia Giulia e Veneto, risultato inattivo e aziende associate in aumento.
8: Le 7:19 minuti, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Andrei Marusic a condurre questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 23 giugno. Subito uno sguardo alla situazione meteo, perché in tutta la provincia di Pordenone, fra le 20:30 e le 21:30 di ieri, la centrale dei vigili del fuoco di Pordenone è stata impegnata a rispondere a oltre un centinaio di chiamate in meno di un'ora per segnalazioni di danni causati da fortissime folate di vento dall'area montana della provincia alla pianura. Nella maggior parte dei casi si è trattato di interventi, una cinquantina, per alberi e rami abbattuti, con i vigili del fuoco al lavoro anche varie squadre comunali della protezione civile. A Pordenone un albero è stato spinto dalle raffiche ad adagiarsi contro il campanile della chiesa di San Giorgio. Nella notte i vigili del fuoco hanno dovuto procedere a tagliarlo. Dicevamo, una cinquantina di interventi delle squadre dei vigili del fuoco di Pordenone, tutti al momento conclusi.
9: Investita dalle forti raffiche di vento anche la provincia di Udine, tra i comuni maggiormente investiti Latisana, Varmo e Pagnacco, ma si segnalano danni anche ad est di Codroipo, fra le frazioni di Nespoledo e Villa Caccia. A Basaglia Penta si è registrata la scopertura di un tetto sollevato e finito sulla strada Pontebana, per fortuna in quel momento senza alcun veicolo in transito. La strada è stata chiusa e sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. A Codroipo e Bertiolo la rete elettrica è stata danneggiata ed è stata a lungo interrotta la fornitura di elettricità. Hanno operato diverse squadre specializzate dell'Enel, alcuni interventi non urgenti da parte dei vigili di fuoco di Udine, per i quali è necessaria l'autoscala, saranno effettuati nella giornata di oggi.
8: E un'intensa cella temporalesca si era scatenata ieri poco dopo le 17 anche nel Goriziano, tra Ronchi, Staranzano, Monfalcone e parti del comune triestino di Duino Aurisina. Le raffiche di vento e l'intensità dell'acquazzone hanno reso necessario il successivo intervento dei vigili del fuoco di Gorizia, che hanno operato a lungo per rimuovere alberi e ramaglie caduti lungo le strade, in particolare nell'area di Staranzano.
9: Le 7:21, uno sguardo al meteo, cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 6. Trieste 26 gradi e 5 decimi, mare poco mosso con temperatura di 26 gradi, Gorizia e Udine 22, Pordenone 21, Forni di Sopra 18 gradi, Tolmezzo 16, Tarvisio 14, Piancavallo 12, Sappada 13.

0: In quota Monte Zoncolane, Monte Lussari 17 gradi, grado 24 e 5 decimi con temperatura del mare di 24,5, Lignano 23 gradi, temperatura del mare 29 gradi.
1: E queste le previsioni per oggi dell'ARPA. Avremo cielo sereno sulla regione o poco nuvoloso e farà molto caldo, venti a regime di brezza nel pomeriggio e in serata sulla zona montana. Saranno possibili rovesci temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare localmente anche pianura e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche più forte.
0: La sanità regionale sta migliorando più velocemente della media nazionale, a dirlo uno studio della scuola di Sant'Anna di Pisa. Buoni risultati sul sistema del 118, meglio i tempi d'attesa, vaccinazioni e cure palliative. Tra i punti neri, gli abbandoni in pronto soccorso più concentrati a Trieste e le troppe prescrizioni, soprattutto di risonanze magnetiche.
2: Nel 2025 quasi due indicatori su tre sono migliorati nella sanità del Friuli Venezia Giulia, secondo il sistema di valutazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. È la regione che migliora di più tra i 12 sistemi sanitari monitorati, ha affermato la responsabile scientifica del rapporto, Milena Vagneri. Il risultato è sintetizzato graficamente in un bersaglio suddiviso in 5 colori, dal verde scuro al rosso. Restano due elementi di maggiore criticità, a partire dagli abbandoni in pronto soccorso. Un paziente su 20 decide di andar via dopo essersi presentato in accettazione, fenomeno storicamente più forte a Trieste e che riguarda ogni anno 20.000 persone in Friuli Venezia Giulia. C'è poi un problema di appropriatezza, sono considerate troppe le prescrizioni muscoloscheletriche, in particolare le risonanze magnetiche. Gli aspetti più positivi riguardano il sistema del 118 e il governo della domanda sanitaria. Il rapporto evidenzia un progresso sui tempi di attesa, sulle coperture vaccinali e sulle cure palliative. È il terzo anno consecutivo di miglioramento. Le cose non capitano a caso e sono frutto di un lavoro lungo e di scelte strutturali che hanno bisogno di tempo, ha spiegato in sintesi l'assessore regionale della salute Riccardo Riccardi. Tra gli elementi di difficoltà del sistema sanitario nazionale c'è la scarsa attrattività di alcune specializzazioni che peraltro sono cruciali, come emergenza, anestesia e rianimazione e malattie infettive. Per questa ragione il direttore della clinica di malattie infettive di Udine, Carlo Tascini, ha organizzato una scuola estiva a Capriva. L'obiettivo è dimostrare che anche nel capoluogo friulano si può fare ricerca di buon livello. Ma perché in così pochi scelgono determinate specializzazioni? C'è una questione economica, ma non solo, a sentire i laureandi.
3: Io penso che sia principalmente un problema della qualità di vita in moltissimi casi e delle responsabilità che anche il medico ha.
4: Non è soltanto la specializzazione in sé, ma quello che sono le aspettative sul futuro, sulla famiglia, le giornate comunque che si vivranno per la maggior parte della nostra vita.
2: Capriva, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E ora la cronaca a Meduno. Una donna anziana, Gianna Zatti, di 85 anni, è morta dopo essere stata colpita da una scarica elettrica provocata da un asciugacapelli all'interno della propria abitazione. È una vicenda sulla quale sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire l'esatta dinamica. A dare l'allarme è stata la badante rientrata a casa dopo una breve assenza e che ha trovato l'anziana in arresto cardiaco. Sul posto l'ambulanza e l'equipe dell'elisoccorso. In supporto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago per la messa in sicurezza dell'abitazione.
0: Grave incidente agricolo nelle campagne di Talmassons, dove un uomo di 83 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto dal proprio trattore mentre stava lavorando nei terreni dietro casa. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano stava agganciando un attrezzo al mezzo quando questo si sarebbe mosso, passandoli sopra e schiacciandoli il torace. A dare l'allarme è stata la moglie. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'ambulanza e i carabinieri. Dopo le prime cure l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Udine. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento.
1: È stato trasferito nel carcere di Pordenone un ventenne che in 15 giorni era evaso per 3 volte dagli arresti domiciliari ad Azzano Decimo. I carabinieri hanno eseguito l'ordinanza del GIP di Udine, che ha revocato la misura cautelare rilevandone l'inefficacia. Il giovane, un cittadino marocchino, si trovava agli arresti domiciliari dal 2 giugno dopo una rapina commessa a Codroipo. Già il 4 giugno i militari lo avevano rintracciato in una zona agreste dopo che si era allontanato da casa. Dopo la convalida era stato riammesso la misura con l'applicazione del braccialetto elettronico. Il dispositivo non ha però impedito nuove fughe. Il 18 giugno il ventenne era stato sorpreso in auto con un'altra persona, mentre il giorno successivo è stato rintracciato a Pordenone. Il giovane è stato quindi trasferito nella locale casa circondariale.
0: Oggi consegna delle costituzioni ai neo-diciottenni, cerimonia organizzata dal Comune nella sala del Consiglio alle 17.
1: Prosegue a Trieste il progetto Rioni Sicuri, l'ufficio

0: mobile della polizia locale incontra i cittadini nei quartieri per raccogliere segnalazioni e informazioni. L'iniziativa del Comune di Trieste dalle 9.
1: CGIL, CISL e UIL insieme ai sindacati degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat fanno il punto.

0: bilancio delle comunità periferiche. All'incontro interverranno il sindaco di Tavagnacco Giovanni Cucci e i rappresentanti dell'azienda. Appuntamento nella sede di Via Udine 77 barra E a Faletto Umberto alle 11.30.
1: I disagi dei pendolari che utilizzano il treno per raggiungere il posto di lavoro. Il PD denuncia ritardi e cancellazioni, ma soprattutto una comunicazione carente di RFI e chiede che intervenga la regione.
2: Treno del mattino cancellato, bloccata in stazione a Casarsa assieme a una ventina di persone. Troppo tardi per arrivare al lavoro le corse sostitutive di autobus verso Pordenone, a partire dalle 9.09. La denuncia della responsabile regionale lavoro del PD, Valentina Francescon, pendolare da 15 anni. La regione si faccia sentire con RFI, afferma Francescon, contestando un'assenza di notizie date in maniera capillare, preventiva e puntuale. I disagi riguardano soprattutto i pendolari che si recano in stazione con abbonamento senza consultare prima il sito internet. Nessun commento nel merito, si tratta di lavori ampiamente comunicati, filtra dalla regione. In stazione, avvisi sui lavori a Casarsa dal 15 giugno al 17 ottobre. A questo cantiere si unisce quello dall'8 giugno al 25 giugno sulla linea Venezia-Udine, sempre per lavori di manutenzione. Alcuni convogli in generale nella fascia 9-12 sono sostituiti da bus al mattino. Trenitalia sottolinea di non aver ricevuto lamentele, di informare da un mese i viaggiatori sia a bordo che in stazione che online. Più che le interruzioni programmate, tuttavia, i pendolari chiedono più puntualità.
3: A volte sì, ci sono parecchi ritardi, e soprattutto i miei compagni che arrivano da Casarsa, e in certi orari che sembrano sempre gli stessi.
4: Ultimamente ci sono stati un po' di ritardi, sì, oggi è andato tutto a posto per fortuna.
5: Sono sempre ritardi, cancellazioni, quindi sì, abbastanza difficoltoso, diciamo.
6: Quando ci sono non sono mai puntuali. 5 minuti di ritardo come minimo sempre.
7: Qualche ritardo sì.
8: Sono di Napoli, ho fatto un concorso a Udine, per poco a causa di ritardi da Venezia Mestre per venire praticamente, per recarmi qui, non ho perso la coincidenza, alla fine ce l'ho fatta.
2: Rete Ferroviaria Italiana risponde che questi lavori aiuteranno proprio a garantire un miglioramento del servizio. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: C'è stata una mobilitazione ieri per i servizi educativi comunali a Trieste. I lavoratori chiedono più risorse, la stabilizzazione dei precari e la regolare fruizione delle ferie estive. Intanto, proprio ieri è stato inaugurato a Roiano il nuovo asilo comunale, per mesi al centro del dibattito politico cittadino.
9: Il personale lavora continuamente in uno stato di emergenza. Non è possibile che in un comune che vanta un bilancio ricco ci sia il disinvestimento alla parte dell'educazione. È inconcepibile questa cosa qua.
10: Xenia Gugliatti della CGL Funzione Pubblica si fa voce del malessere dei lavoratori del comparto istruzione ed educazione comunali di Trieste. Mancano risorse adeguate per asili nido e scuole dell'infanzia. CGL, CISL e UGL sono scesi in piazza per protestare sotto il municipio, mentre l'USB ha scioperato per i ricreatori. In 200 si sono astenuti dal lavoro, causando il blocco del servizio in quasi tutta la città. Lorenzo Filipaz del USB Pubblico Impiego.
11: Ci ritroviamo spesso con strutture anche fatiscenti, porte che cadono, pezzi di intonaco che crollano. E un'altra cosa è garantire appunto le sostituzioni. Noi lamentiamo che durante l'anno, per le sostituzioni del personale assente, non ci vengono mandati supplenti.
10: Sciopero organizzato in concomitanza con l'inaugurazione del nuovo asilo nido di Roiano, il Marinella, aperto dopo un iter tortuosissimo durato anni, il primo a Trieste in appalto a privati nonostante l'opposizione dei sindacati. Walter Giani della CISL Funzione Pubblica.
12: Se noi abbiamo personale che in virtù di un altro contratto lavora con uno stipendio minore, questo personale ovviamente cercherà di migliorare e trovare altre soluzioni, per cui c'è un continuo cambio di personale insegnante.
10: Contrari all'esternalizzazione dei servizi anche le opposizioni in Consiglio Comunale, da adesso Trieste al Movimento 5 Stelle. Una soluzione già adottata in tantissimi altri comuni, ha risposto l'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Nel prossimo servizio cercheremo di capire a quale livello porta la copertura di posti negli asili nido in rapporto alla popolazione e qual è la situazione in regione.
13: Elisa ha 42 anni e lavora in una ditta di pulizie. Da settembre i suoi bimbi, Riccardo e Ginevra, saranno accolti nel nido di Roiano.

0: una scelta obbligata per lei e il suo compagno.
1: Per forza bisogna lavorare in due e senza aiuti o un eventuale asilo nido come questo era infattibile.
0: 10 spazi con diverse funzioni si affacciano sul giardino interno del nuovo edificio che aprirà il 29 giugno, prima come centro estivo e poi come nido per 66 bambini. Questa struttura porta Trieste al di sopra degli obiettivi dell'Unione Europea, secondo la quale nel 2030 dovranno esserci 45 posti tra pubblico e privato ogni 100 bambini. In città la percentuale si avvicina al 50%, il 40% sono posti in asili comunali e dal prossimo anno crescerà grazie a una nuova inaugurazione nel quartiere di San Giovanni. Per la prima volta non saranno appaltati solo mensa e pulizia, ma anche il servizio educativo. Andrà una ditta lombarda che a Trieste si occupa già di centri estivi.
2: È una ditta che ha presentato un'ottima proposta nei confronti del personale e un'ottima proposta anche da un punto di vista pedagogico, educativo e organizzativo.
0: La supervisione resterà in capo al comune che in questo modo risparmia 600.000 euro all'anno, una pratica seguita anche in altre amministrazioni italiane del Friuli Venezia Giulia, dove c'è una media di 45 posti ogni 100 bambini contro una media nazionale aggiornata al 2024 del 31% e una del nord-est del 39%. Tutto questo si deve sicuramente all'aumento in regione dei posti che rispetto al 2018 sono 1.900 in più, ma si deve anche al calo demografico. Nello stesso periodo di tempo, infatti, il numero di bambini nella fascia 0-3 anni è calato di 3.740 unità. Se non fossero stati attivati nuovi posti, insomma, la copertura regionale oggi sarebbe al 38,5%. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Al via il piano della Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno delle famiglie per l'estate 2026. Si tratta di un pacchetto di interventi diversificato che punta su conciliazione vita-lavoro, inclusione e sviluppo del talento.
4: Terminate le scuole, per migliaia di genitori si ripresenta il problema su come conciliare la vita privata e lavorativa. Per rispondere a questa emergenza, la Regione ha introdotto una strategia integrata per sostenere le famiglie durante il periodo estivo. Sul fronte dei campus attiva scuola, finanziati con 1,8 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo, sono pronti 30 campus distribuiti in molte province. Periodo da fine giugno a luglio. Previsti laboratori esperienziali per ragazzi dai 10 ai 14 anni. Nessun costo a carico delle famiglie e sono incentrati su innovazione, lingue, musica e teatro, scoperta del territorio, sostenibilità, sport, cittadinanza attiva e sicurezza. 602 i posti disponibili, ma le richieste sono nettamente superiori. Parallelamente, il bando dedicato ai centri estivi del terzo settore mette in campo oltre 548.000 euro di risorse regionali per finanziare 33 progetti, periodo da giugno a settembre, destinatari i bambini e ragazzi compresi tra i 3 e i 17 anni di età. Il costo è calmierato in base alle capacità economiche delle famiglie. Un'attenzione particolare è rivolta all'inclusione. Per i minori con disabilità sono previsti in media oltre 1.600 euro e circa 162 ore di supporto per ciascun bambino, per un totale di quasi 7.800 ore di tutoraggio finanziate. Un piano che genera un forte impatto occupazionale, con l'impiego di 249 tra operatori educativi e ausiliari, cui si affiancheranno i volontari delle associazioni. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Positivo il bilancio presentato a Tavagnacco del primo anno di Fidimpresa Friuli Veneto, nato dalla fusione di due consorzi regionali che offrono alle imprese garanzie per ottenere crediti dalle banche.
6: Solidità patrimoniale e operativa. Per il suo primo anno di vita sono buoni i risultati di Fidimpresa Friuli Veneto, il Confidi del Nord-Est nato dalla fusione tra Confidi Friuli e Fidimpresa e Turismo Veneto. Una realtà che, coprendo due regioni, offre alle imprese consorziate che ne hanno bisogno le garanzie per ottenere crediti dalle banche. A Tavagnacco è stato presentato il bilancio del suo primo esercizio, approvato lo scorso 26 maggio dall'Assemblea Generale dei Soci. I numeri parlano di affidamenti per 400 250 milioni di euro, 250 milioni di garanzie rilasciate, 2.200 operazioni di fido effettuate e oltre 16 milioni di finanziamenti diretti erogati. Nel corso del primo anno, ha spiegato il direttore generale Mauro Rocchesso, la platea dei soci si è anche allargata con l'ingresso di quasi 500 nuove imprese che hanno portato il totale a quota 26.600. Il capitale sociale è di 39 milioni e il bilancio registra un utile di 688.000 euro che supera le previsioni prima della fusione del 20%. Il progetto, secondo il presidente Massimo Zanon, ha dimostrato così di essere valido. Oltre ai numeri c'è il fatto che, spiega il presidente del comitato esecutivo Giovanni Da Pozzo, Fidimpresa Friul Veneto è diventata una realtà di riferimento per il mondo produttivo, sia per il Friuli Venezia Giulia, sia per il Veneto, con dimensioni adeguate per rispondere alle sfide del mercato del credito. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Un'occasione per riflettere sul dialogo e sulla convivenza tra i popoli in un periodo assegnato da guerre e tensioni internazionali. A Muggia prende il via Piazza della Pace, rassegna di incontri, mostre e momenti di preghiera che per una settimana trasformerà la città in uno spazio dedicato alla fraternità e alla riconciliazione. Il primo appuntamento sarà dedicato alla Terra Santa con una conversazione tra il vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, e il vescovo emerito di Capodistria, Yuri Bisiak, moderato dalla giornalista Erika Jasbar. L'iniziativa è organizzata dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e dalla parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo, con il patrocinio del Comune di Muggia, al Teatro Verdi, alle 20.30.
3: Dalle macerie alle case, le mani che hanno ricostruito a 50 anni dal terremoto, Ater Udine e Pordenone hanno promosso un evento al Teatro Miotto a Spinimbergo, costruito su testimonianze e documenti e sul confronto tra le esperienze del Friuli, dell'Aquila e di Modena. Un pomeriggio di riflessione dedicato alla ricostruzione che trasformò le macerie in case, i cantieri in comunità e la solidarietà in un modello riconosciuto a livello nazionale. A introdurre il pomeriggio è stata la testimonianza del Vigile del Fuoco Giorgio Godina, seguita dalle voci della ricostruzione, un dialogo con alcuni dei protagonisti che contribuirono a progettare il futuro del territorio e dalla tavola rotonda dal titolo Oltre le macerie, ricostruire le case, ricostruire le comunità. Al teatro è stata allestita anche una mostra documentaria realizzata con materiali provenienti dagli archivi delle ATER e degli enti partecipanti.
5: 43 concerti dal 3 luglio al 5 settembre e la 35esima edizione di Carni Armonie, il festival della montagna friulana che festeggia un importante traguardo, un programma variegato di proposte musicali nei luoghi più belli e talvolta meno conosciuti tra Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Valresia e un appuntamento quest'anno a Nova Gorizia che è stato ribadito durante la presentazione.
3: Si tratta di un format proposto dalla Fondazione Luigi Bon, riconosciuto e atteso, amato dal pubblico locale e dai turisti, capace di coniugare qualità artistica, valorizzazione del patrimonio, turismo culturale e sostenibile, partecipazione delle comunità. Ad aprire il cartellone all'Abbazia di San Gallo di Moggio Udinese ci sarà il concerto Paesaggi Sinfonici con lo storico trio Smetana e la Friuli Venezia Giulia Orchestra.
5: Un percorso tra teatro, memoria e luoghi inconsueti della città per accompagnare Pordenone verso il 2027, anno in cui sarà capitale italiana della cultura. Si intitola Le voci che restano, azioni artistiche nei luoghi inattesi della memoria. Il progetto che da giugno a novembre proporrà performance e appuntamenti diffusi in diversi spazi cittadini con l'obiettivo di riscoprire appunto storie e identità del territorio attraverso l'arte. L'iniziativa è firmata dall'associazione Le Muse Orfane con la direzione artistica e la regia di Silvia Lorusso dell'Inz e rientra tra i progetti sostenuti dal Comune di Pordenone con contributi straordinari. Il primo appuntamento è previsto all'imbarcadero del Noncello alle 20. Sentiamo Silvia Lorusso dell'Inz, direttrice artistica e regista del progetto.
7: Le voci che restano, azioni artistiche nei luoghi inattesi della memoria, è un progetto che va dal 23 giugno al 13 novembre. E si tratta di performance artistiche fra prosa, musica, incontro soprattutto con la popolazione. Questo è un percorso che riscopre i luoghi inattesi della città e anche in orari particolari. Sono delle performance che verranno fatte, ad esempio, per la memoria, Angioletta delle Rive, nell'imbarcadero del Noncello, quindi un luogo centrale, ma ovviamente noi lo metteremo in risalto. Poi ci saranno le statue che parlano, che sarà al Parco San Valentino, anche lì un percorso particolare con il Paradiso Perduto di Milton. Poi avremo la stazione, che è un punto centrale grazie alla collaborazione della rete Ferrovie Italiane, in cui i nostri artisti incontreranno i viaggiatori che arrivano a Pordenone.
8: Rassegna stampa.
3: Alle 7:42 minuti cominciamo la nostra rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. Il calvario della Pallacanestro Trieste. Il presidente Matiasic continua a manovrare nell'ombra. Il destino biancorosso è sempre più intrecciato con quello di Brescia.

0: Brescia, vendita delle quote, flop dell'offerta di Mauro. Report Sant'Anna, sanità regionale, sta migliorando la situazione su 118 e liste d'attesa. Clima estremo, il picco del caldo in Friuli Venezia Giulia, fabbriche e cantieri adottano i piani, salva operai. Asilo di Roiano, inaugurazione dopo un'attesa di oltre 2 anni, esordio affidato ai centri estivi. Di spalla e in capocronaca, muore in ospedale tabaccaio dopo l'incidente in via Locchi, Renato Scodellaro, 83 anni, storico titolare della rivendita di Piazza Oberdan. La collisione con la vettura è avvenuta all'intersezione con via Maestri del Lavoro. Trasportato a Catinara, l'uomo era cosciente, poi il rapido peggioramento, infine il decesso. Da San Vito a Domio, la birra, la musica, le grigliate, parte l'estate delle sagre. E poi la statistica con i roghi sul Carso sono meno frequenti, ma più devastanti.
1: I giornali di Udine, la fotonotizia al centro del Messaggero con l'intervento dei vigili del fuoco a Bassalia Penta, scoperchiate alcune case, l'ultimo nubifragio ha portato vento e grandine. La politica, il riassetto della Lega, nessun accenno al calo del consenso, il caso del Nord fuori dalla discussione con la delusione di Zaia e Fedriga. Dal colonnino di cronaca, Talmansons, 3 casseforti trovate nel fiume recuperate dai sub con all'interno orologi rubati. Sulla linea 4 di Udine, spray urticante usato contro una gang che poi lo picchia, era per difesa, è stato assolto. Il caso di Martignacco, calcio nei parchi, riammesso in zone delimitate. Dal Friuli, l'inserto del Gazzettino, ispettori dei bus contro la sosta selvaggia. Gli operatori di Arriva Udine frequenteranno un corso apposito e potranno multare le auto parcheggiate in sosta vietata. La polemica con i 20 milioni fermi per il Carnera, Anzil sfida Dettoni, i soldi ce li hanno, la polemica tra regione e comune di Udine. Poi lo sport con la vicenda dell'attaccante dell'Udinese Zaniolo prende tempo e fa slittare il vertice con Pozzo.
0: Dalla prima pagina del piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone leggiamo della stretta antibivacchi, il comune di Gorizia vara il pacchetto contro il degrado, pattuglie e controlli, sorvegliata speciale, l'installazione alla Casa Rossa, via da lì i giacigli abusivi. Maltempo, la bisiaccheria sotto un fortunale, alberi sradicati. Monfalcone in lutto, falciato in moto in Estonia, muore architetto di 47 anni, dipendente dell'urbanistica. A centro pagina poi la fotonotizia, rubata sotto casa la bicicletta elettrica del sindaco Ziberna. Lucchetto spezzato, lui dice denuncerò. A Gorizia panchina dedicata a Giulio Regeni e film al Kinemax. E poi la fotonotizia del basket con gli azzurri a Gorizia. Domani match amichevole con la Croazia, ieri l'allenamento al Palavigò.
1: I quotidiani di Pordenone in fabbrica, orari rivisti per il caldo, l'apertura del Messaggero. In alcune imprese del pordenonese i turni inizieranno prima. Confindustria e sindacati uniti per la salute dei lavoratori. Rischio alto anche in spiaggia, ben 19 colpi di calore a Lignano. 9 giovani al pronto soccorso. Dalla cronaca, anziana folgorata a morte, lo abbiamo sentito prima nella nostra cronaca, a trovare la 85enne Gianna Zatti, la badante. Afa e maltempo, nuovo nubifragio anche sulla provincia con l'albero che c'entra una macchina in via Mameli. L'incidente a Prata, Gabriele Sorgon, morto a 18 anni in moto, riceverà il diploma alla memoria. E sempre per gli esami di maturità, non ammesso all'Istituto Tecnico Urbano, ricorre al TAR, sosterrà le prove e poi arriverà la decisione finale. Dal Gazzettino, treni cancellati, scatta la rivolta dei pendolari, l'apertura per gli pendolari esasperati per i cantieri ferroviari, l'abbiamo sentito anche nel nostro servizio, alcuni cantieri dovrebbero concludersi entro giovedì. Poi si asciuga i capelli, muore folgorata, il titolo al centro sull'incidente domestico a Meduna.
0: Alcuni appuntamenti di oggi, un percorso per trasformare la passione per la danza contemporanea in una vera esperienza professionale. Torna per l'ottava edizione il corso di alta formazione della compagnia Area Area, rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni, con 350 ore di lezioni, incontri con coreografi, approfondimenti sul mondo del lavoro e una residenza creativa finale per realizzare una nuova performance. Il percorso si svilupperà da ottobre 2026 a marzo 2027 con appuntamenti mensili, si concluderà con una residenza artistica insieme alla compagnia. Le candidature si raccolgono fino al 23 agosto e le audizioni sono in programma il 4 e 5 settembre nella sede di Area Area, lo studio a Udine. Organizza la compagnia Area Area con audizioni il 4 e 5 settembre.
1: Un'estate di cinema, eventi e appuntamenti culturali per portare

0: Il grande schermo e nuove iniziative nel territorio pordenonese. Cinema Zero svela il programma della stagione estiva 2026 con proiezioni, progetti speciali e collaborazioni che accompagneranno i prossimi mesi dentro e fuori le sale. Un calendario pensato per coinvolgere pubblici diversi e rafforzare il ruolo del centro culturale come punto di riferimento per la città e il territorio. Ci saranno più di 100 appuntamenti. La stagione sarà presentata a Spazio Zero di fronte alla sede di Cinema Zero alle 11.30. Noi abbiamo sentito in anteprima Marco Fortunato, presidente di Cinema Zero.
1: Sarà un'estate decisamente intensa, unica e sorprendente. Questi tre aggettivi che abbiamo scelto, insomma, per raccontare una stagione che sarà ricca di cinema in tante location e con tanti appuntamenti. Avremo ben due arene urbane, l'arena di Spazio San Giorgio, dedicata a una programmazione più ampia e più popolare, e un'arena all'interno dello spazio Wow, dedicata ai documentari, no? Genere su cui stiamo facendo un grande lavoro. La stessa arena Wow, dal 28 al 30 di luglio, ospiterà anche un festival internazionale di cortometraggi, SNK, che è giunto già alla sua 22esima edizione. In più ci saranno, da quest'anno, una grande novità: le sale di Cinema Zero rimarranno aperte per ospitare le ultime uscite della stagione, e naturalmente ci saranno tutta una serie di attività sul territorio. Avremo più di 50 proiezioni, appunto, nei comuni dell'Interland pordenonese, per portare la magia del cinema, quindi per creare un momento che non è solo di cultura ma anche di aggregazione e di socialità in tutto il territorio. Quindi sarà un'estate veramente ricca di appuntamenti.
0: Possiamo anticipare qualche novità o qualche chicca a cui tenete di più? Ci può fare qualche esempio di titolo o di evento speciale?
1: Partiamo appunto dalla programmazione dell'Arena di Largo San Giorgio. Dicevamo, una programmazione molto attenta alle famiglie, ai bambini. Inaugureremo con Toy Story 5 e ci saranno ovviamente i cartoni animati film per famiglie protagoniste. Come serate speciali, la data da segnare è quella di mercoledì 8 luglio, dove faremo focus sui mondiali. Sembra un gioco, ma lo faremo. Avremo un ospite d'eccezione, Aldo Serena, che verrà a trovarci insieme agli amici di Calciomercato Sky, l'originale, e Videe. E poi avremo molta musica, sarà protagonista dell'arena. Avremo una serata speciale dedicata ai Doors in collaborazione con il Pordenone Blues Festival, ma avremo anche dei giovanissimi musicisti che all'interno del progetto Muti ma non troppo musicheranno dal vivo The Frozen North di Buster Keaton, e avremo naturalmente l'attesissimo concerto della Zero Orchestra, che tradizionalmente chiude il percorso del cinema sotto le stelle.
2: E arriva sempre a Cinema Zero e al visionario il documentario Vittorio De Sica, La vita in scena, con materiali inediti e testimonianze che raccontano uno dei maestri del neorealismo, nelle sale del circuito Centro Espressioni Cinematografiche.
0: Prosegue la rassegna Cinema di Frontiera con No Man's Land, premio Oscar nel 2001, film incentrato sul conflitto ex-jugoslavo. Introducono Alessio Bozzer e Nicoletta Romeo al Cinema Ariston di Trieste alle 18.
2: Udine Elettronica porta in via Squina Udine i DJ di Cucina Internazionale Low NN, serata dedicata alla musica underground e alla club culture. L'appuntamento rientra nel programma del chiosco Yatai dalle 18.
0: E al Museo Ebraico di Trieste prende il via una rassegna di tre concerti gratuiti. Si comincia con Acchiaia, spettacolo di Enrico Fink, ispirato al romanzo patrilineare, insieme a Associazione Musica Libera, Museo e Comunità Ebraica di Trieste e Festival Victor Ullmann alle 21.
2: Ultimo appuntamento a Miramare del ciclo Ich Lieder Dich, protagonisti il baritono Jonas Müller e il pianista Aris Alexander Blettenberg. L'iniziativa fa parte della stagione del Castello di Miramare. Appuntamento alle 20.30.
0: E prosegue il viaggio di Folchestra, piazze e borghi del Friuli Venezia Giulia, ronchi dei legionari. Arriva Peppe Voltarelli con la grande corsa verso Lupionopolis nell'ambito del Festival Folchestra alle 21.15.
2: Una settimana di appuntamenti tra cultura, sport, salute e mare anima Lignano Sabbiadoro. Tra gli eventi un incontro dedicato alla Carta di Udine in memoria di Luciano Strizzolo, a cura del Comune, alle 18.30.
0: Dedica anticipa l'edizione 2026 con tre appuntamenti ispirati ai romanzi di Serge Chalandon. Si parte con Massimo Somallino e la lettura scenica di Chiederò perdono ai sonni nell'ambito di Dedica Festival alle 21.
2: A Gorizia il progetto Dare voce a chi voce non ha unisce arte urbana, musica e inclusione. Protagoniste persone con fragilità e salute mentale. L'iniziativa coinvolge Asugi e realtà del territorio alle 18.
0: L'Università Popolare di Trieste propone la conferenza La Vienna sul mare con Francesca Martinelli. L'incontro è aperto al pubblico all'ITIS di Via Pascoli dalle 18 alle 19.30.
2: A Lucinico una nuova tappa del percorso Clima e Salute, al centro gli effetti del cambiamento climatico sul benessere fisico e mentale delle persone più fragili. Iniziativa di Legambiente Gorizia con Coop Alleanza 3.0 alle 18.

0: tutto. Il Circolo di Cultura Istro-Veneta Istria dedica una tavola rotonda all'80° anniversario della strage di Vergarolla. Appuntamento alla Casa della Musica di Trieste alle 17.
1: Prosegue Aspettando l'estate al Giardino Viatore di Gorizia, in programma un incontro dedicato alle erbe e al tradizionale mazzo di San Giovanni alle 17.30.
0: E Tony Capuozzo presenta Una piccola guerra il 6 maggio del Friuli. L'incontro rientra nelle celebrazioni regionali del cinquantenario del terremoto ed è organizzato da Pagina 100. In piazza Garibaldi a Tiezzo alle 20.45.
1: Biblioteche fuori luogo apre la stagione estiva del sistema bibliotecario Tagliamento Sile. A seguire la lettura scenica Chiederò perdono ai sogni con Massimo Somaglino e Mirko Cisilino in collaborazione con Dedica Festiva alle 21.
0: E a Fiume Veneto Alice Rotelli presenta Vaccinati contro le bufale, un libro dedicato alla disinformazione e alle fake news. Appuntamento allo spazio Eurum alle 20.30.
1: Un pomeriggio e una serata di musica, poesia e spettacoli attorno ai tradizionali fuochi di San Giovanni. Torna nel Parco Culturale di San Giovanni a Trieste la Festa dei Fuochi per celebrare la chiusura del primo manicomio al mondo e ribadire il legame tra salute mentale e libertà. Sul palco la Max Maber Orchestra, le associazioni Buone Note e Orfeas, oltre a letture dedicate ai testi di Giuliano Scabia, Peppe Dell'Acqua e altri protagonisti delle prime edizioni. L'appuntamento è organizzato da 2001 Agenzia Sociale insieme alle cooperative e alle associazioni per la salute mentale, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale di ASUGI, nel Parco di San Giovanni, dalle 18 alle 23.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del nostro giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vue o Fevelindi, dedicato a uno degli appuntamenti importanti dell'estate in Friuli Venezia Giulia, Notte Romantica, un evento promosso dai 15 borghi più belli d'Italia in regione. A seguire alle 11.20 Radar, che parlerà di nuove terapie che stanno rivoluzionando il trattamento del diabete. A seguire sfoglieremo il libro di Walter Tucci, L'intelligenza delle prede. I poteri dei vulnerabili salveranno il mondo. Infine, Terra chiama Terra, racconta della crisi silenziosa che colpisce il mondo vegetale, dalle banche del germoplasma ai progetti europei di conservazione, scienza e ricerca lavorano per salvare specie rare e minacciate. I programmi regionali tornano poi alle 13.29.
1: Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Andrei Marussic e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 12.30. A tutti voi l'augurio di un buon martedì.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è caratterizzato anche oggi da cielo sereno, poco nuvoloso e con temperature superiori alla media stagionale. E a quest'ora la circolazione si va movimentando sulla principale rete viaria ed è già sostenuta sulla rete autostradale, in particolare sulla A4 nel tratto Veneto. Ci sono code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Donà di Piave e tra San Donà di Piave e Cessalto, ed è chiuso per lavori lo svincolo di entrata di Meolo Roncade per chi viaggia appunto in direzione Trieste. Ricordiamo poi che dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina sulla A28 verrà chiuso il tratto compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud. Segnaliamo ancora sul raccordo R14, la diramazione Officina Ternetti, la chiusura della corsia di sorpasso per chi viaggia in direzione Slovenia. E in zona sulla statale 202 DIR in direzione Venezia abbiamo una chiusura della corsia di marcia tra il Bivio H e Padriciano. E poi tra i cantieri lungo la viabilità ordinaria segnaliamo sulla strada regionale 463 variante di San Vito al Tagliamento un transito a senso unico alternato presente solo durante le ore diurne tra le 8 e le 17 e un altro transito a senso unico alternato sulla strada regionale 465 della Forcella Vardette tra i comuni di Ravascletto e Cercivento. E tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
4: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
3: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
4: Accanto ai nostri efficienti motori diesel offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana, e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
3: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
4: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
3: Maggiori informazioni su Ford.it.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: A piccoli passi, Stati Uniti, Iran sull'accordo. Vance annuncia l'ok di Teheran al ritorno degli ispettori IAEA, una pietra miliare sul nucleare. Washington alleato strategico, il caso è chiuso. Giorgia Meloni invita i ministri a partecipare alle celebrazioni per l'Independence Day. Nuove critiche di Trump all'Italia e agli alleati NATO. Caos britannico, 10 anni senza Europa e da ieri senza premier per la sesta volta dalla Brexit. Dopo le dimissioni di Starmer, strada spianata per Burnham, ex sindaco di Manchester. Le sorelle ritrovate, una nuova struttura protetta per Sara e Alicia. In carcere il nonno, la madre, il compagno di lei, il procuratore di Sulmona, amore genitoriale, malato. Ma che caldo fa, temperature sempre più in alto, oggi 15 le città da bollino rosso, allarme canicola in tutta Europa, in Francia morti 2 bimbi per un colpo di calore. Il popolo di ultimo, un libro indaga il rapporto esclusivo tra il cantautore romano e i suoi fan, attesa per il mega concerto di Tor Vergata, venduti 250.000 biglietti. Calcio infinito, Messi con 2 reti porta ai 16esimi l'Argentina, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui. Doppiette anche di Mbappé, Haaland, qualificate Francia e Norvegia. L'Italia riparte da Malagò, nuovo presidente della Federcalcio. Buongiorno da Luana Cremasco. Chiusi i colloqui diretti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, diplomazia ora al lavoro sui tavoli tecnici alla ricerca di un accordo definitivo. Annunciati da Teheran gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni. Lo stretto di Hormuz rimarrà sotto il nostro controllo, ha affermato poco fa il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Da Washington il presidente Trump ottimista sui negoziati, ma torna all'attacco dei paesi alleati, tra cui l'Italia. Sentiamo la corrispondente.
3: L'Italia si è comportata molto male, come altri paesi, tra cui la Germania. Dallo studio Vale, Donald Trump torna ad attaccare gli alleati della NATO. Abbiamo speso miliardi per loro e loro non ci sono stati per noi. Trump torna anche a minacciare Teheran. Se l'Iran non rispetta l'accordo o se non si comporta bene, farò quello che devo fare. Ma allo stesso tempo riconosce che i negoziati stanno andando bene. Lo stretto di Hormuz è aperto e Teheran non avrà mai le armi nucleari. I fondi iraniani che verranno sbloccati serviranno ad acquistare cibo e questo cibo sarà acquistato esclusivamente dagli agricoltori americani, assicura Trump, che poco prima su Truth ha scritto: l'Iran accetterà le ispezioni per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo. Prima di lasciare la Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance sottolinea che consentire l'accesso agli ispettori è importante e che gli Stati Uniti hanno posto le fondamenta per un accordo di pace definitivo. Intanto il segretario al tesoro Bessent sospende per 60 giorni le sanzioni sul petrolio iraniano, mentre il segretario di Stato Rubio da oggi sarà negli Emirati Arabi, in Kuwait e Bahrain. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il fronte libanese è ora uno dei nodi più complessi dei negoziati. Hezbollah ribadisce che Israele non potrà istituire nel sud una fascia di sicurezza come ha fatto a Gaza. Proprio nella striscia un raid israeliano ha ucciso 3 persone, tra le quali una 18enne, nel giorno della visita del cardinale Pizzaballa. A Beirut continuano a tacere le armi. Previsto a Washington un nuovo round negoziale tra le delegazioni libanese e israeliana. La nostra inviata.
4: Si lavora in queste ore alla creazione di un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco nel sud del Libano, una linea di comunicazione gestita dagli Stati Uniti che spingono per trasformare il silenzio delle armi delle ultime 48 ore in qualcosa di più stabile. Ma è tutto appeso a un filo. Le forze israeliane, che stanno ancora cerchiando un tunnel con decine di miliziani di Hezbollah, non intendono ritirarsi, anzi invitano i libanesi a non affrettare il ritorno nelle aree di confine. Eppure molti a Beirut stanno già smontando le tende. Li vediamo caricare sulle auto ciò che resta di 4 mesi di sfollamento: materassi di gomma piuma, pannelli solari, stipati nei bagagliai a fianco a piante ornamentali. Per mesi sono state l'unico tentativo di trasformare una tenda in una casa. Anche questa mattina alle 5 le nostre cucine hanno aperto per preparare 25.000 pasti destinati ai tantissimi ancora sfollati, ci racconta Aline Kamakian, cuoca e imprenditrice attiva. Organizzazione che mobilita cucine e reti locali per portare cibo nelle aree colpite. Entrando in una delle sue 13 cucine, ci accoglie l'odore dell'acqua di rose che profuma i dolci, ripieni di datteri. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Sparatoria a Montreal in Canada. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante. Poi è stato a sua volta colpito a morte da altri agenti arrivati in soccorso. La strage è avvenuta nel quartiere ebraico. L'Organizzazione Sionista Mondiale parla di un attentato antisemita. Secondo fonti della sicurezza citate dalla CNN, la polizia ha però trovato un manifesto del killer basato sulle idee misogine della teoria incel. La guerra tra Russia e Ucraina. 6 feriti nella notte per attacchi di Mosca su Zaporizhia e su altre città ucraine. Nella Russia sudoccidentale sono saliti a 5 i morti del raid di Kiev su una fabbrica di componenti elettronici per missili a Voronezh. Nelle ultime ore poi ancora altri attacchi. Sentiamo la corrispondente.
0: La Crimea nel mirino delle forze ucraine. Kiev punta a isolare la penisola colpendo infrastrutture logistiche e energetiche. Nella notte un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea e opera simbolo dell'occupazione russa. Sui social sono circolate notizie di un'incursione di droni e di un vasto incendio. L'attacco segue i raid dei giorni scorsi contro i porti dello stretto e alcune batterie missilistiche. Obiettivo di Kiev sarebbe interrompere le linee di rifornimento verso la penisola. Le autorità intanto hanno introdotto una serie di misure straordinarie: stop alla benzina per i civili, elettricità a singhiozzo e stagione turistica annullata. E sono 5 i morti del massiccio attacco contro Voronezh, a sud di Mosca, danneggiato un impianto che produce componenti elettronici per missili. Gli ucraini rivendicano anche di aver preso di mira il centro di comunicazione satellitare di Dubna, a nord di Mosca, nato per le Olimpiadi, che poi ha garantito il collegamento diretto tra Cremlino e Casa Bianca. Le autorità russe dicono che il centro non è stato colpito e continua a funzionare. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: A Londra 10 anni fa il referendum sulla Brexit, anniversario che coincide con le dimissioni annunciate dal premier laburista Starmer dopo la sconfitta alle ultime amministrative. Pronto alla successione il rivale Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, schierato su posizioni di sinistra. La corrispondente.
5: I will resign as leader of the Labour Party.
6: È successo tutto in un giorno. Il Premier Starmer ha annunciato il passo indietro dal leader dei laburisti. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, è rientrato a Westminster, ha giurato in Parlamento e incontrato i 200 deputati laburisti e si dice pronto per correre per la guida del partito. La crisi politica aperta con le dimissioni di Starmer, che è

0: rimarrà da Unisuit fino a settembre per garantire un passaggio ordinato di consegne, coincide con il 10° anniversario della Brexit. In 10 anni 6 premier si sono succeduti alla guida del paese. Le cose non sono andate bene, l'economia e la finanza non sono decollate, i populismi di destra continuano le campagne xenofobe anti-immigrati e l'Unione Europea si è rafforzata. Il successore di Starmer, se sarà confermato a luglio, Burnham, ha già pronto il piano per la New Economy, aumento di spesa pubblica per rilanciare la crescita, occupazione e sostegno alle categorie più fragili. E la missione più difficile, ritrovare consensi e fiducia per i laburisti. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: La nuova crisi di governo a Downing Street, stavolta per ragioni interne al partito laburista, ma lo accennavamo, con 6 premier in 10 anni, il quadro è quello di una crescente e generale instabilità del sistema politico britannico. La nostra intervista ad Antonio Villafranca, analista dell'ISPI, Istituto di Studi di Politica Internazionale.
2: Le avvisaglie c'erano tutte. A maggio, alle elezioni locali, il partito laburista aveva perso centinaia di consiglieri.
3: Cosa ha sbagliato Starmer?
2: Primo, i tagli, come quelli ad esempio ai sussidi per il riscaldamento, che hanno allontanato la base elettorale di sinistra dei Labour, e poi il crollo di credibilità e di leadership legata alla questione Mandelson e alla vicinanza ad Epstein.
3: Come mai il Regno Unito è diventato un po' come l'Italia degli anni 70, in cui i governi durano sempre meno?
2: Il motivo principale è legato alla frammentazione dello spettro politico. Ci sono nelle intenzioni di voto più recenti addirittura 5 partiti che superano il 10%. Le prossime elezioni nazionali addirittura potrebbe essere necessaria una coalizione di governo a 3. Su queste grandi coalizioni di governo non c'è tradizione e cultura politica in Gran Bretagna, e quindi quello che ci si potrebbe aspettare per i prossimi anni è un'ulteriore instabilità politica.
3: Fabrizio Noli, GR1.
1: Sono le 8:09. Si parlava in apertura del nuovo attacco di Trump all'Italia. Dichiarazioni che arrivano dopo un ripetuto botta e risposta nei giorni scorsi tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni. Premier che tuttavia nel Consiglio dei Ministri di ieri ha ribadito la solidità delle relazioni tra i due paesi. Washington, ha detto, è un alleato strategico.
4: Lo scontro a distanza con il presidente Trump non deve impattare sui rapporti tra il governo e gli Stati Uniti. Giorgia Meloni lo ripete ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e a tutto l'esecutivo riunito per il Consiglio dei Ministri. Li esorta ad andare all'ambasciata americana il 2 luglio in vista della festa dell'indipendenza. Un'ulteriore conferma della volontà di mantenere solide le relazioni storiche tra i due paesi da parte della premier, che ha presieduto il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del decreto infrastrutture con norme su PNRR e programmi di formazione sull'intelligenza artificiale, slitta invece ad ottobre la tassa sui pacchi in arrivo dai paesi extraeuropei. Domani la Presidente del Consiglio sarà a Berlino per il summit sull'Ucraina con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. E proprio al leader inglese dimissionario Starmer, Giorgia Meloni invia il ringraziamento per il lavoro svolto insieme in questi anni. Dopodomani ad Antibes il primo vertice intergovernativo Italia-Francia sul trattato del Quirinale per la Premier, che invia le sue congratulazioni al neoeletto Presidente della Colombia. Carla Macrellino, GR1.
1: Torniamo ai rapporti tra gli Stati Uniti, che restano al centro del confronto politico. Sentiamo.
5: Caso chiuso, ora adoperarsi per andare oltre lo scontro con gli Stati Uniti, che restano un partner strategico dell'Italia. È la linea condivisa dalla maggioranza, che lavora per ricucire i rapporti internazionali a partire dal 2 luglio al ricevimento in vista dell'Independence Day. Importante celebrare quel giorno, dice Stefania Craxi, Forza Italia, oggi alla stampa. Stesso pensiero dal partito della Premier, che rivendicano anche la scalata dell'Italia al quarto posto per l'export mondiale. Nicola Procaccini.
6: L'Italia è diventata il quarto paese esportatore al mondo. Questo grazie a una diversificazione dei suoi prodotti, ma anche e soprattutto grazie alla qualità dei suoi prodotti.
5: Sullo scontro Meloni-Trump per le opposizioni, la Premier non ha fatto gli interessi dell'Italia e l'intera politica estera del governo, che va bocciata, attaccano con Giuseppe Conte 5 Stelle. Così la segretaria del PD Elly Schlein.
7: Abbiamo condannato gli attacchi inaccettabili del presidente Trump. Al contempo però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti.
5: Intanto sul tema elezioni e alleanze, oggi al Nazareno si riunisce la direzione Dem. Obiettivo: fare il punto dei tunneli amministrativi e definire il percorso che porterà alle politiche, a cominciare dall'assetto della coalizione. Alessandro Allegra, GR1.
1: Audizione all'Europarlamento della presidente della BCE, Christine Lagarde. La numero uno dell'Istituto Centrale Europeo allontana l'ipotesi di una nuova stretta monetaria, pur confermando l'impatto negativo del contesto internazionale.

0: nazionale.
1: Rimanere concentrati sulla stabilità dei prezzi, su un approccio guidato dai dati. Ancora una volta la presidente della BCE Christine Lagarde mette al centro dei piani della banca centrale i numeri. L'obiettivo di sempre è il 2% di inflazione. Questa volta la Lagarde è fiduciosa. Con un'adeguata politica monetaria l'inflazione tornerà al nostro obiettivo. Certo, lo shock energetico legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, avverte, è troppo grande per essere ignorato. I rischi di intervenire ancora una volta sui tassi di interesse ci sono, ma al momento non c'è la necessità di irrigidire ulteriormente la politica monetaria. La guerra pesa, in particolare sui servizi, ma il settore manifatturiero mostra maggiore tenuta e le nuove stime dell'eurosistema indicano una crescita del PIL pari allo 0,8% nel 2026. Non è stagnazione, ha sottolineato la Lagarde davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, e ha aggiunto che l'Europa deve puntare su ciò che può cambiare e di sperare che la procedura legislativa per l'euro digitale possa concludersi entro la fine del 2026. Paola Bonanni, GR1.
0: È morto a 100 anni Alan Greenspan, storico presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti.
2: Greenspan è stato una delle figure più influenti della finanza mondiale. Alla guida della Federal Reserve dal 1987 al 2006 attraversò alcune delle fasi più cruciali per l'economia americana, dal crollo delle borse del 1987 alla lunga espansione degli anni 90 fino ai primi segnali delle crisi del nuovo millennio. Soprannominato il maestro, fu nominato da Ronald Reagan e confermato da altri tre presidenti, diventando uno dei governatori più longevi della storia della banca centrale statunitense. Negli ultimi anni il suo operato è stato oggetto di dibattito, soprattutto per il ruolo attribuito alle politiche monetarie che precedettero la crisi finanziaria del 2008. Con la morte di Alan Greenspan scompare un protagonista assoluto della politica economica globale, capace di influenzare per quasi due decenni i mercati e le scelte dei governi in tutto il mondo. Lorenzo Opice, GR1.
0: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con due notizie delle ultime ore. A Milano, un agente della polizia locale morto durante un inseguimento in moto a un'automobile che non si era fermata al posto di blocco. Aveva 35 anni. Le indagini sono in corso per accertare e chiarire la dinamica dell'incidente, anche per rintracciare il conducente della vettura. E poi a Napoli, nella notte, un 21enne è stato colpito a morte con un'arma da fuoco davanti a casa sua, nel quartiere Miano. Faceva l'operaio ed era incensurato, non è emerso alcun legame con ambienti criminali. Ora il caso delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate nell'abitazione di una lontana parente a Formia, Latina, dopo essere scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Proseguono le indagini per chiarire altre eventuali responsabilità nella fuga. Sono stati fermati il nonno, la madre e il compagno di lei. Le due ragazze ora sono in una struttura protetta. I dettagli sono stati illustrati ieri in procura a Sulmona.
3: Queste bambine sono state segregate all'interno della casa. L'unica cosa che potevano fare era guardare il televisore.
4: Uscire da quella stanza di Formia solo per mangiare. Eppure, racconta il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, la voce carica di emozione.
5: Quando noi abbiamo trovato le bambine, non hanno fatto salto di gioia.
4: Volevano restare con la mamma, cui era stata revocata la responsabilità genitoriale. Lei, suo compagno e il nonno delle sorelline, accusati di sequestro di persona, attendono l'interrogatorio in carcere. Potrebbero scappare, hanno depistato, si legge nel decreto di fermo. Per gli inquirenti sono stati due uomini a trasferire le ragazzine dalla casa famiglia abruzzese all'alloggio popolare di un'anziana parente acquisita, forse solo una tappa del piano di fuga orchestrato dalla madre. 7 delle 10 schede SIM acquistate abusivamente non erano ancora state utilizzate. La svolta nel caso con una videochiamata intercettata della mamma alle figlie, che avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone. Loro, vittime di un amore genitoriale malato.
3: Due genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
4: Elena Baiocco, GR1.
0: Indagata a piede libero l'anziana parente che ha ospitato le due ragazze a Formia. Ho solo eseguito un ordine, ha raccontato.
6: C'avevo l'ordine di non farle vedere.
7: Maria Sofia Di Russo, l'anziana lontana parente della madre di Sara e Alisia, le ha nascoste nella sua casa a Formia per 15 giorni. Le ha portate il nonno qui da me, racconta.
6: Il sabato sono venuta, mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine. Io le ho detto vabbè. Il nonno, la notte mi ha portato le bambine.
7: I vestiti sparsi, il letto matrimoniale disfatto, la

0: armadio aperto, la bottiglia sul comodino, è la camera in cui le sorelle hanno vissuto per 2 settimane. Non uscivano mai se non per mangiare o aiutare la proprietaria dell'appartamento a cucinare.
1: Questa è la televisione che c'avevano, il ventilatore là. Cioè, loro stavano liberi di fare quello che volevano.
0: Indagata a piede libero, l'anziana sapeva che le stavano cercando.
1: Certo, lo capimmo che sei scema. La televisione parla.
0: E dopo giorni di angoscia e appelli, torna a parlare il papà, Stefano Di Giacinto. Sono pieno di rabbia e felicità.
2: Ora sono felicissimo. Dopo tanta sofferenza è arrivato, dopo tanto buio è arrivato il sole. Non ho visto loro per tanti anni, quindi ho perso la loro crescita, però ci rifaremo.
0: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Continua l'ondata di caldo record che sta investendo gran parte d'Europa. In Francia picchi termici fino a 40 gradi e ci sono vittime. Ieri, 2 bimbi di 2 e 4 anni in Provenza. Il corrispondente.
4: Tutta la Francia è in sofferenza per il mese di giugno, più caldo di sempre, ma la notizia peggiore arriva da Carpentras, in Provenza, dove 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati ritrovati senza vita all'interno dell'auto dei genitori, parcheggiata nel garage di casa. Le cause del decesso sono ancora da definire, ma per la procuratrice Hélène Murge, l'ondata di caldo eccezionale, 40 gradi nel Midi, resta la principale pista investigativa. Per i quotidiani locali, i 2 bambini sarebbero saliti a bordo dell'auto all'insaputa dei familiari. In tutto il paese intanto si aggrava il bilancio delle vittime per annegamento, almeno 13 secondo la protezione civile, a causa del bagno fatto in fiumi o ruscelli non controllati. L'emergenza caldo ha portato poi alla chiusura di 1300 scuole, mentre l'istituto Meteo non regala illusioni ai francesi. Il caldo torrido che ha superato i 42 gradi tra Parigi e Bordeaux potrebbe durare fino a venerdì. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: L'emergenza caldo colpisce anche l'Italia. Salgono a 15 oggi le città capoluogo in allerta bollino rosso, con il picco atteso nel fine settimana.
5: Una massa d'aria calda di origine sahariana sta spingendo i termometri europei fino a 15 gradi oltre le medie del periodo. 40 gradi in Francia e Germania, Gran Bretagna in allerta rossa. Una configurazione che ovviamente interessa anche l'Italia, con progressivi aumenti delle temperature, 15 le città in bollino rosso, ma anche piogge improvvise e intense. Le previsioni meteo con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
6: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate superiore alle medie, con punte fino a 35-38 gradi, soprattutto sulle pianure settentrionali e anche delle zone tirreniche. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino, soprattutto quello centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
5: Mauro Zanda, GR1.
3: Maturità, archiviate le prove scritte, tocca agli orali, con alcune novità rispetto allo scorso anno. Oltre 500.000 gli studenti coinvolti.
7: Martedì scorso alle 8.30 in ogni istituto è stata estratta la lettera per l'ordine alfabetico dei colloqui. La sorte ha stabilito dunque chi oggi si toglierà il pensiero e chi avrà ancora tempo per prepararsi. Per una prova orale che, novità di quest'anno, verte non su tutte ma su 4 materie indicate dal Ministero a gennaio, diverse a seconda degli indirizzi di studio. Nel colloquio vengono valutate le conoscenze dello studente nelle 4 discipline, le sue capacità di ragionare, esporre, fare collegamenti fra argomenti diversi e il suo percorso scolastico. Indicativamente la durata del colloquio è di 40-60 minuti. Altra novità, è obbligatorio. Non può accadere come l'anno scorso, quando ci fu chi all'orale fece scena muta, vuoi per opportunismo, tanto il punteggio era già sufficiente per non essere bocciati, vuoi come atto di protesta verso il sistema scolastico. Il silenzio equivale a bocciatura. Nel voto finale della maturità il colloquio può valere fino a 20 punti. Donatella Gori, GR1.
3: Addio a una leggenda della musica. È morto a 94 anni nella sua casa di Manhattan, Clive Davis, dirigente discografico e talent scout dal fiuto infallibile. Ha lanciato o rilanciato alcune delle più grandi star degli ultimi 60 anni. Mentore di Whitney Houston, che aveva sentito cantare 19enne in un locale di New York. Scopritore di Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Alicia Keys. Uno dei pochi personaggi dietro le quinte diventati celebri nel mondo della musica. Un

0: Ma appena uscito, un pubblico fedelissimo che ha comprato in poche ore 250.000 biglietti a un anno di distanza dal concerto record che ci sarà il prossimo 4 luglio. È il popolo di Ultimo, al quale oggi è dedicato anche un libro. Spero che
1: hai trovato la tua strada. Forse per trovare esempi affini a quelli di Ultimo e al suo popolo bisogna tornare sicuramente a Basco, ma anche a Renato Zero e quindi ai Sorcini.
2: Mattia Marzi, firma del Messaggero di Roccol, nel popolo di Ultimo indaga quel rapporto esclusivo che lega il cantautore romano al suo pubblico.
1: Nell'era della musica liquida è riuscito a creare un rapporto solido con i fan, riconoscersi nell'eroe di chi non è eroe, non a caso Ultimo.
3: Ricordo di te.
2: 250.000 persone arriveranno per Ultimo il 4 luglio a Tor Vergata, periferia della capitale. Mattia Marzi.
1: La periferia l'ha cresciuto, lui se la porta dentro, è un artista indipendente che ha una sua etichetta, che non ne vuole sapere di stringere accordi con le multinazionali.
2: Scrivi che esprime anche lo smarrimento della sua generazione, quella nata a metà degli anni 90.
1: Sono cresciuti con le immagini delle Torri Gemelle, la crisi del 2008. L'orrore del Bataclan, colpo di grazia, poi è arrivato con la pandemia.
2: Miriam Mauti, GR1. Ti ricordi di me?
0: Sono le 8:24 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
4: Buongiorno a te, a chi ci sta ascoltando. Oggi cercheremo di riflettere pacatamente, fattualmente, su quello che è accaduto negli ultimi fine settimana, soprattutto la strage vicino Milano, il rapporto con l'alcol dei giovani, le norme che ci sono, la prevenzione che ci vorrebbe tra poco.
0: Restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, oggi in regia Luciano Pecoraro e Stefano Velli. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
6: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
7: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
6: La cultura aziendale è importante.
7: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
6: Per info, conai.org.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: GR1 Sport.
12: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Calcio e mondiali in primo piano, da poco in archivio l'ultima partita di una giornata nel segno dei gol e dei campioni. La gara delle 5 italiane a San Francisco era Giordania-Algeria, finita 2-1 in rimonta per i nordafricani. Giordania avanti con Al Rashdan nel primo tempo, la ribaltano poi Ben Bouali e Guiri nella ripresa. Giordani eliminati, Algeria che aggancia a 3 punti nel girone J, la l'Austria, superata 2-0 dall'Argentina, sempre più nel segno di Leo Messi.
3: Messi, Leo!
13: Lunga vita a Re, che domani avrà 39 anni, Messi mondiale da record, altri 2 gol, 18 in tutte le sue 6 partecipazioni alla Coppa. Nessuno come lui per ora, la seconda rete dopo il 90esimo raccontata dalla televisione argentina. Il primo tiro respinto, la reattività di un ventenne per segnare ancora.
14: Muy feliz por el triunfo.
15: Sono molto felice per la vittoria, prima di tutto. Una vittoria importantissima, difficile e faticosa. Spero che tutto vada bene da qui in poi. In questo mondiale sono partito molto concentrato. Siamo contenti di avere 6 punti e di esserci qualificati. Voglio godermi questo momento e continuare a vincere con i miei compagni.
13: 2-0 sull'Austria, eppure non era cominciata bene. Un rigore sbagliato da me.

0: ripresa di controllo con uno spavento finale su colpo di testa di Wimmer prima dell'apoteosi contro la Giordania. Messi potrà divertirsi ancora dalla collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
1: Argentina qualificata così come nel gruppo I, Francia e Norvegia, anche qui gare segnate dalle doppiette d'autore, quella di Haaland nel 3-2 al Senegal, due gol anche di Ismaila Sarr che hanno spaventato i norvegesi, e poi la doppietta anche di Mbappé. Facile 3-0 all'Iraq della Francia, si è sbloccato anche Dembélé, ma la partita di Filadelfia sarà ricordata per altro.
2: Il risultato passa in secondo piano di fronte a quanto accaduto alla fine del primo tempo. E l'annuncio dello speaker del Philadelphia Stadium che comunicava al pubblico di evacuare l'impianto per sicurezza e la sospensione della partita per l'arrivo di una tempesta di fulmini preceduta da un autentico diluvio iniziato alla mezz'ora del primo tempo. Squadre che rimanevano negli spogliatoi in attesa di notizie, tifosi che si mettevano al riparo. Poi un altro annuncio con il match che continuava ad essere sospeso.
3: Once again, at this time, severe weather remains in the area and the match continues to be suspended.
2: All'improvviso però ecco il tanto agognato miglioramento delle condizioni meteorologiche, così dopo 2 ore e 12 minuti di interruzione la partita riprendeva e terminava regolarmente. È la prima volta in un mondiale che una gara viene sospesa per possibile pericolo fulmini, situazione che ha mandato in tilt anche chi era deputato a verificare la tenuta del manto erboso. Nessuno aveva pensato infatti di togliere l'acqua dal campo, presente in quantità enorme, se non a ridosso della ripresa. Per fortuna che la FIFA ha deciso di non ricoprirsi di ridicolo, scongiurando quella che sarebbe stata una grottesca pausa per l'idratazione, anche perché agli inserzionisti pubblicitari mandare in onda gli spot con 2 ore di ritardo non avrebbe più avuto senso. Fine di una folle giornata che ha scritto una pagina storica per la Coppa del Mondo. Massimo Barchesi, GR1.
1: Stasera Portogallo, Uzbekistan e Inghilterra, Ghana. Intanto in Italia si prova a far ripartire il calcio con l'elezione del nuovo presidente della federazione, che come previsto è Giovanni Malagò.
4: Malagò è la nuova avventura alla presidenza della Federcalcio. Il diretto interessato la pensa così.
5: Io ho fatto veramente un atto proprio d'amore, di follia lucida.
4: Uno dei primi nodi da sciogliere, il nome del futuro CT della Nazionale, ancora Malagò.
5: Non ho parlato con nessuno. Nessuno può dirti qualcosa di diverso. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa. Devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
4: Roberto Mancini resta un nome caldissimo, 68,58% dei voti per il nuovo inquilino di Via Allegri. Abete si è fermato a poco più del 29. Gli europei del 2032, una sfida nella sfida, la Serie A decisiva per l'elezione insieme ai calciatori. Marotta.
6: Credo che sia Malagò la persona ideale per competenze, per esperienza ed è anche un vincente.
4: Venerdì il nuovo presidente vedrà il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Prove di disgelo, collaborazione tecnica Alessio Caranzetti, Roma, Emilio Mancuso, GR1.
1: Chiudiamo con il nuovo capitolo della vicenda Svazzer, per la terza volta coinvolto in un caso doping.
7: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate.
8: Risponde così Alex Svazzer alle nuove accuse di doping che arrivano dalla Germania, con il rischio di una terza squalifica in carriera. Il marciatore altoatesino, 41 anni, è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato ad aprile scorso nell'ambito dei campionati tedeschi di marcia da lui vinti. Adesso ecco la sospensione in via cautelare per positività all'EPO, sostanza vietata per la quale era già stato squalificato in passato, ma stavolta, spiega Svazzer in una conferenza stampa straordinaria, non ha intenzione di difendersi. Chiederò le controanalisi delle urine, chiarisce, ma non ho più fiducia nel sistema.
7: Se penso a tutte le battaglie che abbiamo fatto, al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
8: Giorgio Matteoli, GR1.
1: Per lo sport è tutto, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Quando ci fa sentire

0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
3: Il recente fine settimana, il 2 di giugno, abbiamo purtroppo toccato un record di 43 morti sulle strade. Non è possibile vedere dall'inizio dell'anno già 200 pedoni falciati sulle strade e siamo in aumento di oltre il 15% rispetto allo scorso anno. Abbiamo fatto per anni la guerra agli autovelox, abbiamo creato gli eroi che andavano a segare gli autovelox, i flexi-man, eccetera. Il concetto di responsabilità non è ben percepito.
4: Un automobilista non si rende conto che ha in mano un'arma. Il problema è che se uno rispetta la velocità e non tocca il telefono, tante disgrazie non succedono, bisognerebbe togliere la patente, ma non per qualche mese, per qualche anno. Tutte queste persone che dicono che i ciclisti danno fastidio, vorrei chiedere se rispettano alla lettera il codice della strada.
5: È anche un eccesso di overconfidence, pensare che a me quella cosa non può accadere e più è facile che io poi assuma un atteggiamento, un comportamento che mi espone dei rischi. Porsi in una posizione di ascolto attivo in vista, diciamo, di una maggiore attenzione e riflessione sulla consapevolezza.
6: Buongiorno Radio Anch'io. Io che sono un utente della strada posso dire che il 70% degli automobilisti non rispetta le regole, soprattutto i limiti di velocità. Quindi ci vuole davvero un pugno duro contro chi trasgredisce. E poi vorrei capire, da quando è stato introdotto l'omicidio stradale, quali sono i risultati? Ma poi effettivamente questa gente paga?
7: Chiamo da Napoli, qui la situazione è più grave che nel resto dell'Italia, per i problemi che conosciamo tutti dell'anarchia che vige in questa città. Sento il dovere da medico, che ha lavorato in pronto soccorso, di mandare questo messaggio, perché la situazione è notevolmente peggiorata. La polizia cosiddetta locale è inerme, spesso il malcostume si verifica davanti ai loro occhi e non c'è nessun intervento, o raramente. E quindi si assiste a persone che mandano messaggi mentre guidano, persone autiste che non si fermano in prossimità delle strisce, quei pochi che si fermano vengono superati da moto e motocicli, che sono un'enormità a Napoli. Per me ci vogliono delle autocivetta, ci vuole il sequestro dei mezzi di locomozione, siano essi auto e siano essi motorini.
8: Buongiorno, mi chiamo Alberto e chiamo a proposito della questione degli incidenti stradali. E trovo veramente paradossale che con le tecnologie a disposizione adesso ancora non si facciano tutti i controlli che sarebbe possibile fare per prevenire incidenti gravi, soprattutto quello della velocità. E sospetto che ci sia una volontà alla base di questa situazione.
9: Buongiorno. Tema incidenti stradali mortali. È possibile sapere come si regolano gli altri paesi europei o altri paesi dove hanno adottato soluzioni interessanti per risolvere questo problema? Perché mi pare che, come tutti i problemi, non abbiamo mai prontamente delle misure per contrastare questo gravissimo fenomeno.
10: 8.36, ci proviamo a rispondere a quello che chiede l'ascoltatore. Ne aggiungo un altro paio appena arrivati. Le regole e le leggi sono inutili, ci sarebbero se non si è in grado di farle rispettare. Moltissimi messaggi sono di questo tenore. La questione è quella dei controlli. Mancano i controlli e non gli autovelox. C'era un altro messaggio articolato che volevo leggervi di Elisa. Temo che a volte, perché poi il tema ci aveva colpito molto, è la strage di ragazze e ragazzi. Quello che è successo a Senago nel Milanese, ve lo ricordo perché partiremo anche da qui, un Audi con 9 giovani a bordo finita nel canale Villoresi, 3 diciassettenni morti, 2 ragazzi e una ragazza, 6 rimasti feriti, alla guida un 19enne, risultato positivo all'alcol test, arrestato per omicidio stradale. Dicevo, Elisa che scrive: temo che a volte il rapporto dei giovani verso il valore della vita sia allentato e appannato. Da ragazzi si pensa spesso che certe cose non ci possono accadere direttamente. Se uniamo ciò ad un rapporto disinvolto con l'alcol, ci aggiungerei anche le droghe, e al fatto che siamo una società sempre più immateriale perché il virtuale impera, allora forse può latitare la percezione della conseguenza concreta delle proprie azioni. Che fare? Responsabilizzare tanto, ma da parte di chi e come è questione non da poco, verissimo. Maxia Zandonai, nostra collega della TGR Lombarda, buongiorno Maxia, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno.
10: Tu
1: a
10: hai
1: tutti.
10: Seguito quello che è successo a Senago, io stamani i giornali sono pieni di testimonianze, anche molto dolorose, devo dire, la folle corsa in nove sull'auto, noi gli dicevamo di rallentare, lui andava a tutta velocità, si è saputo qualche cosa di nuovo nelle ultime ore, Maxia?
1: No, non si è saputo niente, ma quello che è emerso sin dall'inizio è qualcosa di impressionante che ha colpito moltissimo tutti noi. La vicenda è questa, per ricordarla, quest'auto che era un Audi A2, che è una piccola monovolume, che è finita all'alba poco dopo le 5 in un canale, il canale Villoresi, nell'Interland milanese a nord di Milano. 3 vittime, 17enne, 6 feriti, erano tutti amici, tornavano all'alba da una festa di compleanno in una discoteca di Lainate, distante una quindicina di chilometri da casa loro a Paderno Dugnano. In auto, appunto, stipati in un modo incredibile, in 9, forse qualcuno sembra persino nel bagagliaio. Alla guida c'era un 19 anni non ancora compiuti, di nome Gabriele, e gli altri 8 appunto davanti, dietro e forse nel bagagliaio. La strada che percorrevano è buia e stretta, attraversa il Parco delle Groane, ci sono 3 curve che immettono sul ponticello che attraversa il canale Villoresi, non c'è per terra, sembra, nessun accenno di frenata. L'auto ha tagliato una curva, ha urtato contro un albero, ha battuto una staccionata in ferro, è rimbalzata su un terrapieno ed è finita in acqua rovesciata, in un punto in cui l'acqua non è particolarmente profonda, 1,5 metri, ma la corrente è molto forte. In 3 sono riusciti a uscire subito, a raggiungere l'argine e chiedere aiuto a un automobilista di passaggio che ha chiamato i soccorsi. Altri 3 ragazzi sono riusciti a uscire dall'abitacolo, ma per Lorenzo Benin e Riccardo Provasi non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Un'altra 17enne, Camilla Copparoni, è stata estratta ancora in vita, ma è morta in ospedale. Feriti gli altri, non in condizioni gravi. Dalle testimonianze dei sopravvissuti e carabinieri emerge che i passeggeri avevano invitato più volte Gabriele ad andare più piano. La cosa ancora particolare, che segna proprio un destino segnato, è che alcuni dei ragazzi erano arrivati in discoteca accompagnati dal padre di uno di loro e avrebbero dovuto tornare con un altro amico che però a quell'ora, alle 5 di mattina, se n'era già andato via. Quindi per tornare a casa sono saliti in 9.
10: È una storia veramente tremenda. Maxia Zandonai, la nostra collega della TGR Lombardia, che ringraziamo per averci ricordato quello che è accaduto. Arrivano i messaggi più diversi. Molti criticano l'idea che le cose siano peggiorate. Il tasso di mortalità, scrive Andrea da Milano, è calato di circa il 73%, passando dal picco storico di 11.000 morti del 72 ai 3.030 decessi annui registrati di recente. Adesso ce n'era uno molto articolato, vediamo se lo recupero, perché citava tutta una selva di dati a voler dimostrare che non è questione di velocità. Ce n'era uno, vediamo se lo trovo, perché nel frattempo magari ha scritto un'altra cosa e quindi è slittato. Vabbè, se lo recupero poi ve lo faccio vedere. Nel frattempo noi abbiamo Silvia Bruzzone, che è una dirigente di ricerca dell'Istat, responsabile per la rilevazione statistica degli incidenti stradali. Ieri i giornali erano pieni di dati, le stragi infinite del sabato sera, 600 morti all'inizio dell'anno. Però una delle cose ci ha insegnato l'Istat in queste ore, ma lo fa sempre, che è molto difficile misurarli, vero, vero Silvia Bruzzone?
11: Buongiorno a tutti. Purtroppo dice bene, e ho sentito anche i commenti, diciamo, degli ascoltatori, quindi è comprensibile anche che ci sia un po' di confusione, diciamo, anche nell'acquisizione di tutto il diluvio di dati che esiste su questo tema. Diciamo che però, per quanto riguarda gli incidenti stradali nel 2024, e ricordo che tra un mese diffonderemo i dati 2025 che attualmente sono sotto embargo, quindi non li commenterò, però i giovani continuano a rappresentare una delle categorie maggiormente esposte a rischio di incidente. Non si può parlare di fatalità, ma sono veramente tragici eventi che devono essere evitati. Posso ricordare qualche numero, essendo un ricercatore dell'Istat. Gli incidenti stradali con il coinvolgimento di almeno un conducente tra i 18 e i 24 anni sono stati nel 2024 quasi 40.000, sono 38.719, il 22% del totale degli incidenti. E però
10: il percentuale ha detto del totale degli incidenti, me la ridica?
11: Il 22% circa. E sono anche quasi 8.000 quelli tra i 15 e i 17 anni, quindi devono essere sommati tra i giovani, naturalmente. Il numero complessivo delle vittime in Italia, ha ragione l'ascoltatore, è diminuito tantissimo, siamo arrivati a 3.030 morti dagli oltre 7.000 che avevamo nel 2001, ma questo è diciamo dovuto anche a tutte le normative messe in campo sia a livello nazionale sia a livello europeo e internazionale, quindi sicuramente non possiamo parlare di mancati progressi totali, ma è uno zoccolo duro che ancora non riusciamo a intaccare.
10: Guardi dottoressa, mi colpisce, ci colpisce nel ringraziare molto Silvia Bruzzone del Centro di Ricerca dell'Istat, quel dato sui giovani, no? Il 22% degli incidenti riguarda la fascia 18-24, c'è un 15% riguarda la fascia 15-17. Vi leggo quello che ci scrive Giovanni da Penne: come è stato esposto al TG di ieri sera 22 giugno da una primaria emittente televisiva, la velocità è causata dall'8,6% degli incidenti, eppure l'immaginario collettivo è la fonte principale, sarebbe insomma il 90% come causa. Tutto questo perché la prevenzione e la repressione sono concentrati sulla modalità più semplice e anche più redditizia, che quella appunto degli autovelox. Poi Biserni diceva che è l'esatto contrario, ma insomma in genere dei dispositivi di rilevamento della velocità che male non fanno. Ora arrivano i messaggi di molti ascoltatori e dicono: togliamo tutti gli autovelox, bella stupidaggine. Nessuno vuol disconoscere il fattore velocità come causa o con causa di incidenti, ma in proporzione si può dire che quasi non si parla per esempio della guida sotto gli effetti degli stupefacenti, è un fenomeno dilagante anche molto di più di quello della guida sotto l'effetto dell'alcol, non lo so. Ora tra poco lo chiederemo magari al commissario capo della Polizia Stradale Vincenzo Orgini, però c'è un punto che di nuovo tocca un tema eterno: sfidare la morte, mettiamola così, o sfidare la vita. Il senso che tutti noi avremmo provato a 18 anni quando si va in macchina, di invulnerabilità percepita, del rapporto con l'alcol, del rapporto con le droghe. Alberto Pellai è una voce che conoscete bene, lo avete sentito tante volte, ha formato famiglia con Diana Alessandrini, è uno psicoterapeuta dell'Università di Milano, ha lavorato molto sugli adolescenti, ha scritto molto sugli adolescenti, quindi gli chiederemo aiuto per capire se in fondo è un fenomeno, se non sbaglio gli inglesi lo chiamano, ora non mi ricordo più l'espressione inglese, però dei passaggi di vita, questo sfidare la morte che è un po' eterno negli esseri umani. Buongiorno professore, come va?
12: Buongiorno, grazie mille, tutto bene che qua dice? E certo che il tema di oggi ci mette un po' sia come genitori, credo, sia come comunità educante a riflettere profondamente su cosa significa educare al valore della vita e che cosa significa incorporare anche, direi, dentro alla propria mente, alla propria crescita, la dimensione della morte con cui dobbiamo fare i conti tutti.
10: Ecco, la dimensione della morte, e il punto è che i genitori, e le parla un genitore di ragazze, quindi insomma come moltissimi genitori, lei so che ha molti figli, il sabato sera e la domenica mattina è terrorizzato dall'uscita dei propri figli o delle proprie figlie. Che dovrebbero fare i genitori?
12: Ma credo questo, che i genitori non possono non avere l'ansia protettiva quando un figlio esce fuori nel mondo, e questa cosa appartiene da sempre al ruolo genitoriale, cioè tu devi preparare tuo figlio ad andare fuori nel mondo, e nel momento in cui esce fuori nel mondo non è più in una zona protetta dove tu puoi avere il controllo di tutto. La cosa che però credo serva di più a un genitore non è tanto dotarsi del terrore sulle uscite fuori nel mondo di un figlio, ma è preparare quel figlio alle uscite fuori nel mondo, cioè quando tuo figlio esce di casa tu sei terrorizzato, perché
10: sa che professore, che qualche volta, come è successo a quei ragazzi che sono morti vicino Milano, è che il gruppo ti spinge a entrare in quella macchina.
12: Allora, due aspetti sono: la prima cosa è dare sempre a un figlio la certezza che se tu mi chiami in un momento di difficoltà, o se ti accorgi che sta accadendo qualcosa che mette in serio pericolo te e il tuo gruppo, io sarò pronto ad intervenire. Questo è un messaggio molto più io ci sarò sempre, chiama a me piuttosto che fare stupidaggini o entrare in una situazione pericolosa, mentre molti genitori quando esce un figlio dicono: stai attento, non combinare niente che non vada bene. Quel messaggio

di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: non fornisce nessuna competenza autoprotettiva reale. In realtà un figlio che si trova in difficoltà teme che, avvertendo il proprio genitore poi di quello che è accaduto, verrà solo sgridato. Quindi proporsi come la figura che ti può aiutare in una situazione di difficoltà. La seconda cosa è fondamentale: lavorare con i ragazzi per far sentire che il gruppo è un luogo che autoprotegge. Quindi all'interno del gruppo ci può anche essere quello che propone di fare la cosa pericolosa, sì, ma è il gruppo intero che poi salva la vita di tutti, anche del soggetto più fragile e vulnerabile.
1: È Alberto Pellai, psicoterapeuta, che sta parlando. Ci sono due giornalisti in Italia, un giornalista in particolare tra i migliori che ci siano nel nostro paesaggio informativo. Sono due giornalisti del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro, che nel 2022 hanno perso il loro figlio Francesco. Peraltro non stava in macchina, stava camminando su via Cristoforo Colombo, che è una grande arteria romana. È stato travolto nella notte, che da loro, in particolare Luca, lavorano anche su questo tema, insomma ne hanno fatta una sorta di battaglia pubblica. E la domanda secca e concreta che vorrei fare a Luca Valdiserri è proprio quella: da allora a oggi hai avuto l'impressione, Luca, che qualcosa sia migliorato o, come invece sembrerebbero dirci i numeri, che nulla sia cambiato? Buongiorno Luca.
2: Non ho la possibilità di rispondere, perché posso dirti la mia esperienza. Noi abbiamo fatto una scelta: legare il discorso della sicurezza stradale, il ricordo di Francesco, a tutta una serie di attività, concerti, perché Francesco cantava in una band, un concorso di cortometraggi perché studiava cinema. E per cui in questo senso i ragazzi che noi abbiamo avvicinato sicuramente ci hanno dato una grande risposta e grande forza a fare le cose. Non ti so dire però sinceramente se siamo comunque, viviamo in una piccola bolla. E quando vado nelle scuole l'unica cosa che ti posso dire è che i messaggi devono essere rapidi e molto mirati.
1: Cioè, che vuol dire
2: l'attenzione dei ragazzi? In poco tempo. Sì, darli in poco tempo, non fare quelle cose che si fanno nelle scuole, cioè una mattina dedicata all'educazione stradale, 4 ore dalla cattedra a raccontare ai ragazzi cose che sanno già, ma delle quali fondamentalmente se ne fregano, cioè che bisogna andare piano, che non bisogna bere, che non bisogna farsi le canne, eccetera, eccetera. Bisogna trovare dei modi di comunicazione, secondo me, più efficaci. E non è certo una giornata all'anno in cui tutte le scuole devono fare un qualcosina sull'educazione stradale, così non miglioriamo. L'ultima miglioria vera sulle morti è stata la patente a punti, cioè ancora una volta qualcosa, chiamiamola repressiva, chiamiamola comunque una legge che ha spaventato le persone, che hanno cominciato a pensare: ma se io faccio 3 errori poi mi tolgono la patente, come faccio ad andare al lavoro o andare a divertirmi? Per cui purtroppo il discorso è un po' complesso.
1: No, anche se tu, Luca, hai detto chiamiamola repressiva, però la repressione serve in questo campo.
2: Assolutamente sì, però anche lì, più che la repressione, serve il controllo. Cioè, nel senso, se io metto anche la pena di morte per chi sorpassa i limiti di velocità, ma poi non c'è mai nessuno che controlla, non serve a nulla in quel caso, no? Il problema è un problema di numeri sulle strade, di controlli che si possono fare, altrimenti la legge di per sé non serve. Ma come servirebbe sicuramente, anzi, a partire dalle elementari, secondo me, l'educazione stradale nelle scuole. Però io ho anche avuto degli incontri con il ministro Valditara, abbiamo provato, ma i costi sono enormi, cioè è difficile, sono problemi che noi affrontiamo sempre sull'onda dell'emozione, no? Adesso questi poveri ragazzi, sì, di Milano, oggettivamente, no? Però poi fra una settimana, 10 giorni, l'allarme magari sarà passato e non ragioneremo più sul fatto di 9 ragazzi che non ce ne sia stato uno, esatto, in grado di dire: ma cosa stiamo facendo? Ma facciamo 2 viaggi? No, a me è capitato tante volte, certo, quando ero ragazzo, si facevano 2 viaggi, 5 la prima volta e 5 la seconda volta, si fa avanti e indietro, erano 15 chilometri, è che ormai non scatta più o scatta con difficoltà. L'uscita, come sentivo prima, l'uscita dal gruppo. Noi a Francesco dicevamo: stai nel gruppo, ma usa la tua testa, cioè se c'è una cosa del gruppo che non ti convince, non aver paura, dillo, non sono convinto di questa cosa, non limitarti a chiuderti nel numero, nella maggioranza, se non sei convinto. Se sei convinto, fallo, ma se non sei convinto, di la tua opinione, fai sentire la tua voce.
1: È così, è Luca Valdiserri, il Corriere della Sera, che sta parlando e che ringraziamo molto. Devo dire, arrivano decine e decine di messaggi sui controlli. Quanti etilometri vengono fatti in un fine settimana? A me nella mia vita è capitato una volta, molti ascoltatori ci dicono, in tutta la mia vita mi è successo una volta sola di essere fermato e che mi abbiano fatto l'etilometro. Ora non voglio gettare la croce, diciamo, tutte le responsabilità sulla Polstrada, che poveracci fanno un lavoro tra l'altro complicatissimo e appunto a confronto con incidenti morte ogni notte che il cielo manda in terra. Vincenzo Orgini è commissario capo della Polizia Stradale. Commissario, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: È una questione di numeri, è una questione di investimenti, è una questione di controlli, è una questione di autovelox. Insomma, voi siete quelli sulla strada, quindi ci può aiutare.
3: Certo, ma io devo dire che, come mi capita in molte occasioni, concordo pienamente con Valdiserri. La riduzione delle morti, delle vittime, ma anche degli incidenti, è frutto sia della comunicazione, della formazione, di quanto si riesce a far capire a questi ragazzi che è pericoloso correre o avere certi comportamenti, come l'abbiamo detto, viaggiare in 9 in macchina.
1: Solo che poi, commissario, a 18 anni è difficilissimo.
3: Allora, è difficile. Io ricordo che ai miei 18 anni poteva capitare di trovarsi nel dove scegliere, montiamo in macchina o non montiamo, però ci deve sempre aiutare il buonsenso, nel senso che poi si va piano, non si è bevuto, e poi ecco, per quanto riguarda l'effettività delle sanzioni, i controlli, sinceramente ecco, la convinzione è che se ci fosse un modo di dare ausilio al nostro, cioè se ci fosse un sistema più rapido per elevare sanzioni e fare più controlli, certamente noi non lo metteremo in atto, ma il numero di locali, la gente che si muove, migliaia di locali,
1: è
3: di
1: troppo
3: locali
1: alto rispetto a voi, questo ci sta dicendo.
3: Sicuramente c'è una, di fatto c'è una sproporzione in numeri. Gli etilometri poi comportano che non si può meccanizzare, automatizzare, ma ci vuole la gente con gli stivali sulla strada che fermano e intervengono, e nel caso di sanzioni si impiegano decine di minuti, perché il controllo prevede prima un precursore e poi due controlli consecutivi con l'etilometro vero e proprio, e poi verbalizzare, eventualmente sequestrare e ritirare patenti. Quindi è un lavoro lungo, che in alcuni casi, magari immaginiamo una strada dove passano decine di macchine al minuto, se ne controlli uno le altre passano, non è tecnicamente impossibile. Quindi i controlli più possibile, e noi abbiamo attivato la campagna Estate con noi che è partita proprio la settimana scorsa, e si concentrerà in tutte le località, in molte località turistiche. Il giorno prevede il pullman azzurro, quindi comunicazione, a parlare con i ragazzi, sì. E la sera sempre nella stessa zona fino a notte, inoltre da mattina, controlli alcol e droga.
1: Questa mi sembra, se non altro, una strada molto sensata. Noi ringraziamo molto il commissario Orgini, che è commissario capo della Polizia Stradale. Ci fermiamo, è arrivato un messaggio di protesta nei miei confronti di Giulia da Palermo, perché dice che io stamattina due volte ho definito stupidaggine o sciocchezze alcune affermazioni degli ascoltatori, credo sarebbe meglio non ricorrere a giudizi offensivi. Giulia ha ragione, perché ogni tanto mi nervosisco e mi scuso con chi, con alcuni giudizi che ho definito stupidaggini, perdonatemi. Alessio Caranzetti e Alessandro Pazienza stamane in console, Mauro Convertito in regia, la redazione che ogni giorno costruisce questa trasmissione, Ademarra, Federica Forni, Margherita Santo ed Elena Zabeo. Vi ringraziamo molto per averci seguito anche oggi. Adesso, come sapete, c'è il giornale radio con tutte le ultime notizie e poi Radio 1 Musica. Noi torniamo domattina alle 7:30, nel frattempo passate delle buone ore.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
6: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito a Napoli per un agguato mortale. Un 21enne incensurato è morto in ospedale dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola davanti casa. In corso le indagini dei carabinieri per far luce sulla dinamica e sul movente. Stando ai primi riscontri, il giovane non ha alcun legame con gli ambienti criminali. A Milano ora per la morte di un agente della polizia locale durante un inseguimento.
4: Un SUV che scappa alla vista di un posto di blocco, l'inseguimento in moto, poi la caduta. È morto così a 39 anni un agente della polizia locale di Milano. È accaduto ieri sera intorno alle 9:30. Francesco Imprezzabile, in servizio tra i motociclisti, era impegnato in un controllo nel quartiere di Ponte Lambro, estrema periferia est di Milano, quando un automobilista di passaggio alla vista degli agenti ha improvvisamente accelerato prima ancora che arrivasse l'ALT. È partito l'inseguimento lungo uno dei vialoni che costeggiano l'aeroporto di Linate, una manciata di chilometri, poi la caduta dell'agente. Forse è scivolato, ma non si esclude che possa esserci stato un contatto o addirittura uno speronamento volontario. Quel che è certo è che l'automobilista su un Audi Q7 è scappato. Lo sta ancora cercando la polizia stradale insieme ai colleghi di Imprezzabile. Il 39enne con gravi ferite è stato trasportato in elicottero al Niguarda, dove è morto nel giro di pochi minuti. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
3: Siamo alle trattative Stati Uniti-Iran. Saranno sbloccati 12 miliardi di fondi congelati, lo fa sapere il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dopo la conclusione del primo round negoziale tecnico in Svizzera. Secondo fonti di Washington, gli Stati Uniti avrebbero concesso lo sblocco dei fondi e il sollevamento delle sanzioni petrolifere in cambio del sì di Teheran a far tornare nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sullo stretto di Hormuz. Invece Teheran ribadisce sarà gestito da noi. Gli Stati Uniti restano un alleato strategico e quanto, secondo fonti dirette, ha ribadito Giorgia Meloni durante il Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio. Il botta e risposta con Trump, ha spiegato la Premier, non deve avere alcuna conseguenza sulle relazioni transatlantiche, che restano solide, invitando inoltre i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata in vista dell'Independence Day. Ieri nuova bordata del capo della Casa Bianca, l'Italia ha detto si è comportata molto male. Come la Germania, abbiamo speso miliardi per i paesi NATO e loro non sono stati accanto a noi. Ora il consueto appuntamento con le borse europee in avvio di contrattazioni. Linea Milano, Federico Simonelli, a te.
5: Sì, le borse internazionali cercano di valutare la portata dell'accordo sull'Iran. Quelle europee aprono in territorio decisamente negativo.

0: In questo momento -0,9%, come Londra, Londra peggio, -1,2% dopo le dimissioni di Starmer. In mattinata le asiatiche hanno subito netti cali anche per via del crollo di alcuni titoli tecnologici. A Wall Street in serata c'era stato il tonfo di SpaceX, -16% dopo l'annuncio dell'emissione di un bond da 20 miliardi di dollari. A Milano attenzione alle banche dopo che MPS ha comunicato di voler procedere come previsto sulla fusione con Mediobanca. MPS che in questo momento è poco sopra la parità, e agli energetici. Il petrolio è ancora in calo, ora il Brent scambia a $77 al barile. Linea Roma.
1: Meteo: gran parte d'Europa nella morsa del caldo per una vasta massa d'aria di origine sahariana che spinge i termometri 15 gradi oltre la media stagionale. Gran Bretagna nell'erta rossa, 40 gradi in Germania e Francia, dove due bimbi, 2 e 4 anni, sono stati trovati morti nell'auto dei genitori in Provenza, probabilmente proprio a causa del calore accumulato nella vettura. Non fa eccezione il nostro paese, dove oggi salgono a 15 le città capoluogo in allerta a bollino rosso, con il picco termico che è atteso però nel fine settimana. Le previsioni con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
2: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
1: E siamo alla musica. Tiziano Ferro torna questa sera allo stadio Maradona a Napoli e festeggia i 25 anni del suo primo successo.
3: Perdono, se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una...
1: All'evento di Napoli attesi ospiti a sorprese 40.000 persone. Prossima tappa del tour Stadi 26, sabato all'Olimpico di Roma, sold out. Il concerto ripercorre la carriera del cantautore di Latina, dai successi storici a quelli dell'ultimo album, Io sono grande.
4: Questa è una canzone la più triste che ho scritto, questo invece è il suono del mio cuore.
1: E chiudiamo con il calcio. Ai mondiali Messi segna una doppietta contro l'Austria, porta ai sedicesimi l'Argentina e stabilisce il record di gol nella rassegna ridata, 18. Qualificate anche Francia e Norvegia grazie a due reti di Mbappé e Haaland. Nell'ultima partita della giornata l'Algeria ha battuto 2-1 nella rimonta la Giordania. Sono le 9:05, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 10.
5: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
11: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
12: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre di spesa con carte Conad, ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
14: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
15: Radio 1 Musica.
16: Ed eccoci, siamo pronti, buongiorno, bentrovati, le 9:08 di questo martedì 23 di giugno. Buongiorno, come state? Come ve la passate questa mattina? Una mattina calda, ma ormai lo sappiamo, insomma, sarà un'estate da bollino rosso, almeno per il momento è così, nonostante ancora non siamo nel pieno dell'estate, mando un saluto a quelli che invece magari sono già nel pieno delle vacanze. Non è il caso di Danilo Gionta, che è in regia dall'altra parte, Alessandro Pazienza alla parte tecnica questa mattina, e buongiorno da me, che sono Barbara Venditti. Ci passiamo insieme quest'oretta di Radio 1 Musica, un percorso musicale che poi ci guida anche un po' in altri pensieri, no? E anche un po' nelle chiacchiere. 335-699-2949. Sono contenta perché in queste mattine siete davvero in tanti a raccontarmi un po' quello che state facendo, come va la vostra giornata. La musica è così, diventa colonna sonora di quello che fate, appunto, anche di questa estate di caldo e di zanzare. Per fortuna che in estate c'è anche qualcosa di positivo, come i tanti concerti abbiamo sentito nel GR. Il concerto di Tiziano Ferro, che insomma è in pieno del suo tour 2026, quello di Ultimo, attesissimo, a Tor Vergata per il 4 luglio, e ieri, anzi stamattina, guardavo un po' sui social la bella iniziativa di Rick Rubin, questo produttore americano che conosce molto bene Jovanotti, che ha deciso di organizzare un festival in quel di Colle Valdelsa, questo borgo italiano meraviglioso in Toscana di 15.000 abitanti che io personalmente ho visitato molte volte. Vale la pena anche senza concerto, però con il concerto c'è anche qualcosa di più. Noi iniziamo con una novità, visto che sono in tour anche loro, si chiamano Maria Antonietta e Colombre, e questa è la loro Senza Vestiti.
17: Con gli occhi

Ma sì, con te riesco a dimenticarmi di quanto male ci fa il mondo, per quanto poi loro due, Maria Antonietta e Colombre, invece lavorano insieme e quindi quest'estate sullo stesso palco condivideranno gioie e dolori. Ci sono un sacco di ricerche che parlano, no, di quanto lavorare insieme più o meno riesca a far bene alla coppia. Fino a qualche tempo fa ci dicevano che in realtà uno dovrebbe riuscire a separare amore e lavoro, no? E adesso invece le ricerche quello che dicono è che lavorare insieme serve a condividere ancora di più di quello che solitamente si condivide dentro casa e anche a avere più empatia dal partner. Cioè, visto che il mondo del lavoro è sempre più difficile ed è difficile spiegare quante sono le difficoltà, se almeno lavori insieme un po' ti puoi supportare e soprattutto non devi stare a fare ogni volta la spiegazione di tutto quello che ti è successo durante la giornata. Non lo so, voi che ne pensate? 335-699-2949, che la musica entri nella nostra vita appunto anche con i pensieri, con quello che è l'appiglio alle situazioni relazionali, ci può stare, no? Uno ascolta una canzone e ci si rivede, quindi in questo caso Love and Money, cioè amore e soldi, che è un po' come dire amore e lavoro, vanno davvero d'accordo? Quando si parla di musica e di grandi band, soprattutto quelle che hanno fatto la storia della musica anni 80, sicuramente loro sono Love and Money, questa è Hallelujah Man. When you can't get what you need.

Torniamo al 1988 con questa Hallelujah Man, Love and Money. Amore e soldi vanno d'accordo oppure è giusto lavorare insieme? Ci guadagna la relazione. Luigi, buongiorno anche a te che mi dici: ma scherzi, lavorare col partner è uno degli errori più mortali che si possa fare in una relazione? Non è detto, c'è chi la pensa diversamente. Per quello che la musica invece, molto spesso le cose che sembrano opposte si somigliano, come il pop scozzese e il soul. Non ci credete? Sentite qui.

naturalmente per la storia della musica soul, ma la storia della musica in generale. Hold on, I'm coming, tanto per farvi sentire quanto Love and Money con Hallelujah Man sono andati a recuperare appunto questa storia del soul, che viene comunque da grandi collaborazioni, due in modo particolare, visto che stiamo parlando di relazioni private, che può essere amore ma anche amicizie, poi relazioni professionali. Allora, da un lato ci sono Sam e Dave, che si sono conosciuti perché entrambi vengono da un passato gospel come cantanti, arrivano alla Stax, siamo nei primi anni 60, incontrano un'altra coppia, una coppia di autori, produttori fortissima, che sono Asa Case e David Porter. Amici nella vita, collaboratori, quei musicisti che quando si mettono a fare insieme riflessioni, brainstorming, scusate, lo dico in inglese perché è una parola insomma più difficilmente traducibile, escono fuori cose meravigliose. Allora loro due vengono affiancati a questi due giovani che sono Sam e Dave, appena arrivati alla Stax, e devono scrivere dei pezzi, devono arrangiarli, insomma renderli, farli rendere vivi perché poi Sam e Dave li possano portare sul palco. Ma siccome sono amici, passano insieme le giornate ma anche le serate, se ne vanno nei locali anche perché cantano, suonano, insomma hanno un sacco da fare, e molto spesso tornavano in studio per lavorare intorno alle 2 di notte, per lavorare poi fino alle 6 del mattino. Insomma, come si dice, quando bisogna produrre grandi cose è meglio non dormire mai. Quella notte in particolare, quando scrissero quella canzone, erano arrivati in studio alle 2 dopo aver

fatto una serata sul palco veramente tirata, di quelle dove il pubblico impazzisce, e a quel punto, questa è una piccola storiella che è legata a questa canzone che però fa un po' sorridere, perché a quel punto David si guarda l'amico Isaac Hayes e dice: scusa, vado un secondo in bagno, poi iniziamo a lavorare, tanto qua ormai si lavora sempre. Siccome ci metteva tanto perché era stanchissimo, dall'altro lato Isaac Hayes inizia a chiamarlo fortemente: ehi, ma dove sei finito? E lui risponde urlando: arrivo, che appunto in inglese è hold on, I'm coming. Non finisce di dirlo, torna su e dice: ecco, basta, c'ho tutto il pezzo in testa, soprattutto il titolo. Veramente possono nascere grandi idee nei momenti più impensati, questo anche perché le collaborazioni funzionano così, no? Devi cogliere il momento. Ora, se penso a Isaac Hayes e David Porter, mi viene in mente che sono un po' gli antenati spirituali di Merck & Cremant, questi produttori che al momento ci stanno regalando davvero tantissime perle che poi danno ad altri artisti. Lo scorso anno l'abbiamo sentiti con Jovanotti, quest'anno spiegando quanto le canzoni migliori e le idee migliori arrivino proprio nei momenti di condivisione, no? Quando sei lì con gli altri, parli, pensi ad altro e scegli magari anche le persone giuste. Quest'anno The Colors e Serena Brancale per la loro Partenope. Yeah!

0: tiene tutta insieme Napoli, questa qui la nuova canzone di Merck & Cremant con The Colors e Serena Brancale. C'è dentro tutta Napoli, tutto il calore, tutta la vivacità e tutta quella musica che, insomma, Pino Daniele ce l'ha insegnato, la rendeva davvero al centro del mondo. Quindi il funk pop dei The Colors, Serena Brancale che viene dal jazz ma riesce a rendere questi ritmi, dai ritmi latini ai ritmi più soul, veramente alla portata nostra, di noi italiani che ce li viviamo così, augurandoci un'estate anche di grande musica. Per quello che riguarda il meteo, invece, lì l'informazione fa più di tutti e quindi adesso ce l'ascoltiamo, l'informazione meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia.

0: Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Mondiali di

0: su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. È atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura, al nord, e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature, che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.

Sharp con You alle 9.34 di questo martedì mattina su Radio 1. Radio 1 Musica, ancora buongiorno da me, che sono Barbara Venditti, fino alle 10 per accompagnarvi con la musica di Radio 1, un po' con delle storie legate alle canzoni e anche con le vostre chiacchiere al 335-699-2949. Questa You di Ten Sharp immediatamente ci riporta all'estate del 1992, perché fu un grandissimo successo, un'estate da ricordare per tanti motivi tristi. Fu l'estate delle stragi Falcone e Borsellino, ma anche l'estate delle Olimpiadi a Barcellona, quindi una città completamente rinnovata, per la prima volta il Dream Team americano alle Olimpiadi. E poi la ricorderanno sicuramente appunto i Ten Sharp, perché fu l'estate in cui vendettero 18 milioni di dischi, cioè questa canzone batté tutti i record in Europa e anche fuori dall'Europa. In realtà la loro storia è la storia di un fallimento che ha portato a un grande successo insperato. Può essere anche un po' un insegnamento nella vita, no? Loro erano nati tra l'altro con un altro nome, quindi volevano chiamarsi Streets e poi scoprono che c'era un'altra band che si chiamava così, e allora devono cambiare idea. Cambiano idea, si chiamano Ten Sharp, questa band di 5 elementi, quindi c'era batteria, tastierista, chitarrista e leader naturalmente. Siccome le cose però non vanno tanto bene, decidono di, più che di sciogliersi, insomma di separarsi, restano soltanto due superstiti, cioè Marcel Kapteyn, Nils Hermes, soprattutto lui alle tastiere, il quale si impegna per far sì che all'interno di una canzone che aveva pensato insieme al cantante, cioè questa You, sembra che ci fosse un'orchestra. Lui da solo con le tastiere fa il lavoro tipo one man band, fa il lavoro di 10 persone, di un'orchestrazione, di un arrangiamento veramente strepitoso, e la canzone infatti quando esce ha questo successo incredibile. Però erano loro due da soli, cioè quando non ci speri più poi improvvisamente è lì che ti arriva la forza e anche un po' l'ingegno, magari l'idea, e riesci ad avere risultati anche insperati. Una canzone, tra l'altro una canzone d'amore, no? Che può essere applicata a tante situazioni. La storia di un uomo che si sente molto fragile e che in un certo senso non ha paura di confessarsi e anche di chiedere semplicemente amore alla persona con cui sta parlando. Un po' il contrario di quando invece si capisce che bisogna separarsi, finisce, io ve lo dico in italiano, come si dice, pari e patta, cioè senza chiedere niente in cambio, è andata bene così. In inglese si dice call it a draw ed è il titolo della canzone di You Wade.

0: Lei si chiama Hugh Wade, questa voce bellissima che arriva dagli Stati Uniti, nata in Nigeria, e che in questa canzone dice call it draw, cioè facciamo che la storia finisce qui, siamo pari e patta, io non ti chiedo nulla, tu non mi chiedi nulla, è andata bene così come è andata, l'importante è rendersi conto che una cosa finisce, importante è rendersi conto che una cosa finisce e magari festeggiare in un'altra situazione, mi dice Fabrizio per esempio, perché dice qualche studente oggi terminerà l'esame di maturità, da domani dopo essersi ripreso dalle fatiche scolastiche potrà dedicarsi a innaffiare il proprio cuore di sentimenti verso colui o colei che lo fanno battere forte. Che bei tempi! Ma in poche parole, in un messaggio sintetizzato quella che è l'emozione più grande di questi giorni per tanti studenti, no? Finire l'esame di maturità, togliersi questo peso e potersi dedicare a quella che è, ragazzi, perdonatemi, ma l'estate più bella della vita, cioè ne possiamo parlare per ore, magari ce ne sono state altre, ma quella che segna proprio il passaggio dall'età in cui sei ancora ragazzo a quello in cui diventerai adulto, cioè questa pausa bellissima che vorresti veramente durasse molto di più di un'estate sola, appunto è una di quelle cose belle da godersi. Studente anche lei, Hugh Wade, che abbiamo appena ascoltato, stavo leggendo un po' a proposito della sua biografia, e questa ragazza a 27 anni non solo si è laureata, dopo essersi laureata ha preso il master e adesso si sta specializzando, il famoso PhD in classica, e poi scrive queste belle canzoni, le canta altrettanto bene, sarà impegnata con il tour, ecco, questo è l'esempio per quegli studenti che dopo gli esami invece magari continueranno a lavorare, ce ne sono tantissimi. A proposito di ricongiungimenti e di persone che si lasciano, si separano per un periodo e poi tornano insieme, dopo 13 anni tornano a collaborare MGK e Wiz Khalifa, il loro nuovo singolo si intitola Girls Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

questo è un sodalizio che ha funzionato in passato, torna a funzionare. MGK, Wiz Khalifa, nuovo singolo per loro, Girl Next Door. Non è un caso che questa canzone si intitoli come un film dei primi anni 2000, del 2004, cioè La ragazza della porta accanto, perché proprio nel video di questa canzone qui loro fanno un po' il verso a quella commedia americana che aveva veramente il sapore delle commedie romantiche dei primi anni 2000. Non so se state vedendo le ultime uscite al cinema in questo periodo in streaming, sono un po' diverse, no? Sono un po' diversi i temi, le battute, le cose che si possono dire. Sicuramente una cosa rimane la stessa, e cioè il fatto che la canzone in queste commedie, la o le canzoni, sia fondamentale poi per ricordarsi anche del film. Se torniamo agli anni 90-2000 in Italia, mi vengono in mente i film di Aldo, Giovanni e Giacomo, no? Il primo film, Tre uomini e una gamba, cosa sarebbe stato senza la colonna sonora dei Negrita, così come Chiedimi se sono felice senza la colonna sonora di Samuele Bersani, no? Tant'è che confondi un po' la canzone con il film perché si mescolavano bene. E pensare che Samuele Bersani, questa cosa mi ha fatto molto sorridere, in realtà sognava di fare colonne sonore per i film horror. Il suo più grande idolo era Dario Argento, tant'è che in una recente intervista al Teatro Duse di Bologna, dove lui si è raccontato a 360 gradi, ha raccontato che quando era ragazzo scappò di casa, per così dire, per andare a cercare di conoscere Dario Argento a Roma. I suoi genitori se l'andarono a riprendere, naturalmente facendogli prendere un colpo peraltro. Dario Argento tempo dopo l'ha saputo e sicuramente l'ha voluto incontrare. Però ecco, voler fare musica per il cinema poi ti può anche direzionare verso il genere, nel suo caso sicuramente, non so, forse con qualche canzone tipo Il mostro ce l'avrei visto come colonna sonora di film horror. E sempre in quell'intervista ha raccontato tantissime cose di sé, della sua vita, ecco, del rapporto con Lucio Dalla per esempio. Proprio Il mostro è la canzone che l'ha fatto conoscere a Dalla, che si è innamorato del suo modo di lavorare, dopodiché Lucio Dalla se lo porta in tour, ma non se lo porta in tour per aprirgli il concerto, lo mette a vendere magliette, quindi lo mette nel banchetto del merchandising, e Samuele Bersani accetta, sta lì, vende le magliette fino a quando Lucio Dalla non lo chiama sul palco dopo Caruso e gli fa fare una canzone. Ed è sempre Lucio Dalla che gli dirà, lui racconta in questa intervista, una delle cose più importanti della sua vita, cioè di capitalizzare il dolore. Loro chiacchierarono molto a lungo quando lui era in un periodo difficile perché aveva chiuso una relazione, capita a tutti. Lucio Dalla gli ha regalato una cassettina, una musicassetta, gli ha detto: te la metti in macchina, ti fai dei giretti magari per i colli bolognesi e vivi questo dolore talmente tanto che poi lo puoi capitalizzare e magari scriverci una canzone. È un po' quello che ha fatto lui scrivendo insieme a Lucio Dalla proprio Canzone, che tutti noi insomma ricordiamo come un'aspirazione, un anelito d'amore verso una persona che magari non era più d'accordo nel continuare la relazione. Però capitalizzare il dolore significa anche scrivere belle canzoni, come quella che ha scritto Pacifico, che lui ripropone nella sua versione e si intitola Le mie parole. Le mie...

servono note di un pianoforte così perfette per accompagnare questa qui. Le mie parole, scritta da Pacifico, riascoltata nella voce di Samuele Bersani, che la interpreta perfettamente per farci capire, come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti, sono troppo più importanti di quello che pensiamo. Servono per comunicare tra noi, ma molto spesso anche per comunicare con se stessi, no? Le parole che uno dice a sé possono fare molto di più di quello che noi crediamo, quindi che siano parole di incoraggiamento, di rivalsa, di rabbia o anche semplicemente di conforto. Lo stesso Samuele Bersani, nel raccontarsi in quell'intervista che vi dicevo, che poi è stata ripresa anche da diversi quotidiani, tra cui appunto il Corriere della Sera, racconta di come le parole nelle canzoni riescono anche a curare qualche volta così le parole tra le persone, le relazioni che sono fondamentali per scrivere canzoni. E io mi emoziono molto nella relazione con le vostre parole al 335-699-2949, quelle che sono le cose che state facendo e i vostri pensieri, e possono arrivare e arrivano assolutamente sotto forma di messaggio, quindi l'occasione è buona per salutare anche qualcuno di voi, in questo caso Andrea, nel pieno della sua giornata di lavoro. Già che si è creata una bella atmosfera su Radio 1, facciamo che Radio 1 Musica continua con questa atmosfera. Le mie parole usciva nel 2002, quell'anno rischiò di vincere il Grammy e per poco non lo vinse Sade con miglior performance femminile. La canzone in questione era questa qui, By Your Side.

non vorrei mai interrompere Sade mentre sta cantando, e in realtà bisogna farlo perché Radio 1 Musica si sta per chiudere. Con questa melodia meravigliosa vi lascio con un'ultima canzone, non prima di aver ringraziato Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis che si occupano della playlist, Danilo Gionta che è il nostro regista per questa settimana, Alessandro Pazienza alla parte tecnica. Arrivano Emanuela Ronzitti e Gabriele Brocani, perché su Radio 1 è importantissima Italia in diretta, lo sapete, l'occasione per stare sempre sul pezzo, sempre sull'informazione, senza dimenticare naturalmente quello che sta succedendo anche a voi, quindi l'Italia davvero in diretta. Io che sono Barbara Venditti vi saluto con il nuovo singolo di Harry Styles e noi ci sentiamo domani mattina. Ciao!

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca con l'agguato mortale avvenuto nella notte a Napoli.
4: Un proiettile lo ha colpito al torace, si è accasciato a terra Lorenzo Spasiano, il 21enne operaio, era a pochi passi da casa, nel quartiere Miano, periferia nord di Napoli. Stava andando al lavoro quando il killer gli ha sparato con una pistola a distanza ravvicinata. La corsa in ospedale è stata vana, il giovane è arrivato al Cardarelli in condizioni disperate, è deceduto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Lorenzo era incensurato e, stando ai primi riscontri, non avrebbe avuto alcun legame con ambienti criminali. Gli investigatori non escludono al momento alcuna pista, ma la privilegiata sembra essere quella della vendetta personale. Le serate con gli amici in discoteca, i tatuaggi, le passioni del ventunenne, tra i post, frasi motivazionali, tracce di una storia d'amore datata, ma anche sketch apparentemente ironici sulla malavita. Miano, il suo quartiere, è una storica roccaforte del clan Lorusso che, decimato negli ultimi anni da arresti e pentimenti, ha lasciato spazio ad altri sodalizi di stampo camorristico. Elena Baiocco, GR1.
3: Aveva 35 anni l'agente della polizia locale morto durante un inseguimento in moto ad un'automobile che non si era fermata al posto di blocco. In corso le indagini per accertare la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente della macchina. E sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine sull'incidente costato la vita ad un bambino di 10 anni investito da una Jeep mentre era a bordo di una mini moto lungo la strada che collega Lauro a Moschiano, provincia di Avellino. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua auto, ha assistito all'incidente. Le trattative Iran-Stati Uniti. Raggiunto un accordo per sbloccare 12 miliardi di fondi congelati, ha dichiarato il capo negoziatore Ghalibaf dopo la conclusione del primo round negoziale tecnico in Svizzera. Secondo fonti americane, Washington avrebbe concesso anche il sollevamento delle sanzioni petrolifere in cambio del sì di Teheran a far tornare nel paese gli ispettori dell'AIEA. In Libano, dove la fragile tregua tiene, si lavora ad un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco. Israele conferma però che non intende ritirarsi, mentre Hezbollah ribadisce che Tel Aviv non potrà istituire nel sud una fascia di sicurezza. Previsto a Washington un nuovo round negoziale tra delegazione libanese e israeliana. La nostra inviata ci racconta la difficile situazione umanitaria nel paese.
5: A Beirut molti stanno già smontando le tende. Li vediamo caricare sulle auto ciò che resta di 4 mesi di sfollamento. Materassi di gomma piuma, pannelli solari stipati nei bagagliai e piante ornamentali. Per mesi sono state l'unico tentativo di trasformare una tenda in una casa. Le armi tacciono da 48 ore, ma la crisi umanitaria continua a farsi sentire. Anche questa mattina, alle 5, le nostre cucine hanno aperto per preparare 25.000 pasti destinati agli sfollati, ci racconta Alin Kamakian, chef stellata di Beirut, attiva con War Central Kitchen, organizzazione che porta cibo nelle aree colpite, da Gaza al Libano, dove entriamo in una delle sue 13 cucine. Ingredienti uguali per tutti, menu scritto ogni settimana proprio da Lin, dal pollo ai biscotti profumati con l'acqua di rose che vediamo impastare. Di origini armene, Alin si è messa a servizio degli altri dopo l'esplosione del porto nel 2020. Consumare un pasto è l'unico momento di socialità in guerra. Serviamo dolci per la fine del Ramadan e

0: Uova per Pasqua, un tentativo, quello di Aline, di ridurre a tavola le storiche tensioni confessionali riemerse in strada. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Continua l'ondata di caldo record che sta investendo gran parte d'Europa. Picchi fino a 40 gradi in Francia, mai toccati in questo periodo. Fermata l'operatività di una centrale nucleare nel sud-ovest del paese per un eccessivo aumento della temperatura dell'acqua della Garonne, utilizzata proprio per raffreddare i reattori. Allerta anche in Spagna. L'agenzia meteo statale parla di rischio elevato per la salute pubblica. E anche in Italia cresce il numero delle città con allerta da bollino rosso, 15. Oggi 16 saranno invece domani. Nel fine settimana previsto il picco termico, il governo ha reintrodotto la possibilità per alcune categorie di lavoratori di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga alla cassa integrazione. E siamo allo sport, calcio, Argentina, Francia e Norvegia vincono e si qualificano alla prossima fase. Questi i verdetti delle ultime partite dei mondiali. Alex Fazer di nuovo sospeso dall'antidoping. Tracce di EPO rilevate in occasione dei campionati svolti in Germania ad aprile. Il marciatore italiano per la terza volta positivo respinge le accuse. Sentiamo.
2: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Io stavolta non mi difenderò più, non ho più la forza di farlo. Se penso a tutte le battaglie che abbiamo fatto, al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
1: Sono le 10:05, ci fermiamo qui, vi lascio l'Italia in diretta, prossimo GR alle 11, buon ascolto.
3: L'Italia in diretta.
4: Buon martedì 23 giugno, sono le ore 10:05, 46 secondi da Emanuela Ronzitti.
5: E da Gabriele Brocani, buongiorno Emanuela, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno alla nostra nutrita squadra che ci accompagna in questa puntata di Italia in diretta con Laura Nerozzi, Valentina Russo, Cristiana Faitati, Graziana Vella e Claudio Urbani. In regia Mimmi Micocci, intanto saluto alla parte tecnica Alessandro Pazienza e vi do il numero che vi serve per interagire con noi, la nostra linea WhatsApp 335-699-2949, tanti temi, purtroppo apriamo con la cronaca.
4: Eh sì, un'ampia pagina di attualità, in primo piano la notizia della morte di un agente della polizia locale di 39 anni a Milano durante un inseguimento con un'auto, poi parleremo della nomina di Giovanni Malagò alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio e delle nuove accuse di doping per Alex Schwarzer lanciate dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca. Avremo nel nostro spazio dedicato all'ospite famoso un grande protagonista del cinema e poi nello spazio psicologia e famiglia cercheremo di capire come può influire sulla crescita il tracciamento sul cellulare dei movimenti del proprio figlio e poi moda, arte e una clamorosa scoperta epocale sulla Venere di Botticelli e immancabilmente
5: la musica che sarà protagonista non solo nella nostra playlist ma anche con un paio di ospiti veramente molto importanti, ma direi di andare subito a Milano, immagino.
4: Sì, apriamo una finestra sulla stretta attualità, dicevamo un agente della polizia locale Francesco Imprezzabile di 39 anni è morto durante un inseguimento con la sua auto con la sua moto per colpa di un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco lunedì sera a Milano. Abbiamo Roberta Di Matteo della redazione TGR Lombardia per gli aggiornamenti. Benvenuta all'Italia in diretta.
5: Buongiorno Roberta.
6: Grazie, buongiorno a voi.
4: Allora Roberta, come è andata?
6: In realtà sono ancora da chiarire molto i contorni di questa vicenda, diciamo le cose, quello che si sa per certo. Era in corso un servizio di controllo di quelli ordinari che avvengono nelle grandi città. Ci trovavamo ieri sera alla periferia, estrema periferia est di Milano. Questo agente insieme ai colleghi stava appunto facendo dei controlli quando si è avvicinata a quest'auto, un SUV, un'auto di grossa cilindrata che alla vista degli agenti ha accelerato, non ha neppure atteso che gli venisse intimato l'alt. È stata un'accelerazione improvvisa per cui la pattuglia si è poi gettata all'inseguimento guidata appunto da Francesco Imprezzabile che era un agente in servizio a Milano da 4 anni e in particolare tra i motociclisti. C'è stato un inseguimento che sarebbe durato un paio di chilometri lungo le strade, in quel momento deserte, in particolare lungo un vialone che è uno di quelli che costeggiano l'aeroporto di Linate. In questo vialone

0: E per ragioni appunto ancora da chiarire nei dettagli, il poliziotto, l'agente, ha perso la vita. Non è chiaro se ci sia stato un contatto o addirittura uno speronamento con il SUV, o se magari per la velocità dell'inseguimento dell'auto e di conseguenza anche della moto, il motociclista, l'agente motociclista, è scivolato. Inizialmente è stato portato in ospedale, ma è morto poco dopo. In più l'auto è fuggita, un'auto pirata, la stanno ancora cercando, sono i colleghi della polizia locale che stanno insieme alla procura analizzando tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza per riuscire a rintracciare questa vettura.
1: Bene, grazie a Roberta Di Matteo, gli aggiornamenti ovviamente nei prossimi giornali, grazie, buon lavoro.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Sen Stacy con Didn't Mean To alle 10:11 nella puntata di oggi di Italia in diretta qui su Rai Radio 1, Gabriele Broccani, Emanuele Ronzitti, tanti temi, ovviamente quelli di attualità. Andiamo anche insomma sulla politica del calcio, caro Emanuele.
1: Sì. Apriamo con la notizia della nomina di Giovanni Malagò alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della Nazionale Mondiale 2026. Nota dolente, Gabriele.
0: Sì.
1: E ne parliamo con Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio. Benvenuto.
0: Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora direttore, parliamo di questa notizia, di questo avvicendamento. Malagò entra in un momento storico così difficile per il calcio italiano. Ecco, che cosa si troverà davanti? Cosa dovrà affrontare per risollevare le sorti della nostra nazionale, non solo?
2: Beh, intanto dovrà far sì che i calciatori facciano i rigori, segnino i rigori. Questa è una cosa fondamentale. Questo è un aspetto, tutte le volte va a finire così. No, questo non è il momento più difficile, è uno dei tanti momenti difficili che abbiamo attraversato negli ultimi 16 anni. Abbiamo fatto 2010-2014, siamo usciti ai gironi e per tre volte non siamo ai mondiali. È chiaro che durante i mondiali la cosa è tristissima, perché anche se, ripeto, c'è una componente di abitudine. Cosa dovrà fare? Io spero che non ci sorprenda, lo scrivo oggi, spero che faccia delle cose lavorando sulla base, sui ragazzi, sui giovani, su Coverciano, e poi spero che abbia tanta fortuna, perché in due anni non è che puoi cambiare il mondo, soprattutto in Italia non si cambia mai nulla, non si fanno programmi a lunga scadenza, si cerca un risultato.
1: Beh, allora direi che ha chiaramente un percorso davanti.

0: da ricostruire, da mettere in piedi. Ecco, lui ha detto prima di tutto i giovani.
1: Lui, io?
0: Sì.
1: O lui. No. Io sì, no, ma sono... Allora, tu devi creare dei giocatori. Ecco. Cioè, è inutile che stiamo a menarcela con... Bisogna creare i giocatori. E quindi per creare i giocatori non è che puoi prendere a 30 anni o 40 anni. Li devi formare, gli devi dare una struttura in cui esistano dei formatori e degli educatori, in cui il calcio sia anche divertimento, in cui ci siano... Ma sembrano delle cose banali, sono le cose fondamentali. E visto che non si può più tornare agli oratori o alla strada, per fortuna forse, bisogna che in qualche modo la federazione, che ha il compito di darci una nazionale qualificante, non dico neanche vincente, visto che ha questa opposizione da parte dei club che invece hanno interessi completamente opposti, ecco. Ripeto, pensi a qualcosa di serio sui ragazzi.
2: Direttore, fare una domanda, perché ha detto anche che Malagò ha detto: sono rimasto scioccato nel leggere che il 40% di chi gioca il mondiale non è nato nel paese per cui gioca, e sono dati che non riguardano solamente Curaçao, Marocco, ma anche la Francia, la Svezia, il Belgio, la Germania. E quindi su questo tema della cittadinanza lui intende fare qualcosa per quanto riguarda appunto i vivai nazionali.
1: Ma sì, ma lì c'è una questione che riguarda lo ius soli, fondamentalmente non è tanto un'orientizzazione, sono giocatori turchi nati in Germania, sì, che giocano con la nazionale turca, sono giocatori africani nati in Francia che giocano con la Francia.
2: Abbiamo anche noi,
1: noi dei giocatori nati in Argentina, oriundizzati, sì, hai capito, anche, e che poi quando finiscono di giocare in Italia se ne tornano nel loro paese, che non è l'Italia. Io credo che sia fondamentale l'aspetto dello ius soli, che c'è già nello sport, quindi abbiamo campioni straordinari nati in Italia con origini diverse. Sì, sì. Esatto, quindi questo è già un elemento, però io punterei molto su un discorso più globale, non soltanto sulla questione degli ius soli, perché obiettivamente vedo che c'è una dispersione di talenti nel calcio che non ha senso.
0: Ecco, in conclusione, direttore, non posso non chiederti...
1: No, che mi sto divertendo.
2: lo teniamo
0: un altro po'. Chi sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale?
1: Ecco. Sarà Mancini. Ah. Ma non solo per una questione...
2: Amicizia.
1: No.
2: Che li lega. Una questione amicizia.
1: No, non è solo l'amicizia, sarebbe vergognoso e offensivo.
2: Certo.
1: Mancini, ricordiamo che ha fatto 37 risultati utili con la nazionale, ed è il record del mondo. Soltanto l'Argentina sta cercando di battere in questo momento. La Spagna. Ha vinto una Coppa, una Coppa Europa, e poi ha commesso il tradimento del 2023 di agosto, andando in Arabia. Io credo che in un calcio in cui i traditori sono all'ordine del giorno si possa anche perdonare. Oltretutto lui scusa l'ha già chiesto, penso che farà una mossa anche molto popolare per cercare di far capire una sorta di redenzione, no? Da questo punto di vista. Poi ripeto, non è un mondo di vergini il mondo del calcio, per cui sentire tutti questi fenomeni che fanno tradito. No, io per 3 anni non gli ho parlato, adesso ho ricominciato a parlargli, quindi lo conosco dal 79, quindi voglio dire, forse non eravate ancora nati nel 79.
2: Eravamo lì.
1: Esatto.
2: E allora, direttore Ivan Zazzaroni, prima di salutarti, ovviamente immagino ci sarà ovviamente anche una rivoluzione a livello dirigenziale, arriveranno anche persone di sport all'interno di questa nuova FIGC. Sei ottimista, hai questa idea di un rinnovamento vero con persone di calcio?
1: Ma soprattutto dovranno fare un club della nazionale vero, serio, quindi un direttore tecnico che potrà essere un ex calciatore, trovane uno che non sia Maldini, perché io ho cercato oggi nell'almanacco Panini un calciatore che possa in qualche modo rispondere.
2: Un Albertini, uno di questi.
1: Sì, esatto, è già fatto, come
2: già
1: diceva
2: fatto,
1: quello.
2: Sì.
1: Anche Costa Curta, che mi è anche molto simpatico. Poi ci vorrà un direttore nuovo, secondo me, a Coverciano.
2: Ecco.
1: Quindi una linea nuova da questo. Lì devi lavorare fondamentalmente, ripeto, fondamenta, basi, cantina, si va in cantina, non si va a cercare l'attico, perché l'attico in questo momento è perdente.
2: Ok, bene. Saremo curiosi di scoprire ovviamente quello che succederà, e poi ti disturberemo ancora per sapere come se ti sta divertendo in questo mondiale.
1: Non è un disturbo, è stato un piacere, anche perché ho sentito un bellissimo pezzo.
0: Grazie.
1: Ho preferito altro, ma sa niente.
2: te ne faccio ascoltare un altro. Grazie al direttore Ivan Zazzaroni.
1: Grazie.

0: 10:22 ci scrive Alessandro da Rimini al 335-699-2949 chi canta questa versione strepitosa di Many Rivers to Cross. Beh, questo è un brano veramente molto bello del grande Jimmy Cliff. La versione che hai appena ascoltato è una versione molto famosa di primi anni 90 di Tony Childs, un artista di Orange negli Stati Uniti, adesso è in tour in Australia. Bella canzone. 10:22, 10:23 siamo praticamente sempre qui, l'Italia in diretta, Gabriele Brocca e Emanuela Ronzitti.
1: E ora apriamo una finestra sulle nuove accuse di doping per Alex Watzer lanciate dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare. Durante i campionati tedeschi di marcia su strada sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Watzer è già stato squalificato 2 volte e ne parliamo con Pino Capua, presidente della Commissione Antidoping della Federazione Italiana Gioco Calcio.
0: Buongiorno professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora professore, Watzer ha detto che ha dichiarato la sua innocenza, non mi difenderò, non ho più energia. Ecco, che cos'è questa eritropoietina? Spieghiamo, detta anche EPO.

0: Allora, l'EPO è una sostanza ovviamente super vietata, che è la sostanza che aumenta la quantità dei globuli rossi nel sangue e quindi aumenta la possibilità di ossigenazione per tutti quelli che riguardano gli sforzi muscolari e tutto quello che concerne la circolazione arterovenosa. Quindi l'eritropoietina è vietata. Ora si tratta di capire intanto che cosa è successo in questo controllo, perché dobbiamo essere assolutamente fermi nel dire che gli esami non sbagliano. È difficile che gli esami possano sbagliare. I laboratori dovrebbero essere tutti sulla stessa qualità. Noi abbiamo un laboratorio importante a Roma che è stato peraltro inaugurato per le Olimpiadi di Milano Cortina, che è un palazzone enorme che fa controlli, migliaia di controlli durante il corso dell'anno, e la qualità del laboratorio diretto dal professor Botré è una qualità assolutamente da non mettere in discussione. In questo caso l'esame è stato fatto in Germania, ma le regole della WADA dicono che i laboratori devono essere tutti tra virgolette uguali e quindi dovrebbero essere tutti super funzionanti. Questa è la prima cosa che va detta. L'eritropoietina, oltre ad essere una sostanza vietata, è anche dannosa, perché l'aumento dei globuli rossi nel sangue ovviamente porta a una concentrazione della liquidità tra virgolette del sangue. Cerco di essere
1: più semplice possibile. Esatto,
0: e che significa che comunque può portare trombosi, infarti, aumento della pressione, tutta una serie di meccanismi dannosi sicuramente.
1: E vantaggio di che tipo però per un atleta?
0: Per un atleta il fatto di ritrovarsi comunque con una trombosi o con un infarto nel pieno dell'attività.
1: Questi sono gli svantaggi, ma i vantaggi perché?
0: I vantaggi sono l'aumento, l'ho detto prima, dell'ossigenazione del sangue.
1: Ecco, però spiegando per capire poi qual è.
0: L'ossigenazione significa che comunque migliora la qualità delle prestazioni dal punto di vista arterovenoso, dal punto di vista soprattutto dei muscoli. Ora, il problema qual è? Lo dico sinceramente, ci credo in Svartzer, perché mi aveva fatto già impressione, tra virgolette, in senso positivo, tra virgolette, perché mi dispiace per lui, la seconda squalifica, perché lui fu squalificato una prima volta e poi fu risqualificato. Ora, questa terza diciamo analisi che risulta positiva, non solo mi sorprende, ma mi lascia basito, perché lui non è sicuramente una persona che non conosce questo mondo.
2: Certo.
0: E tra l'altro è diretto e governato dal professor Donati, che è quello che negli anni, molto prima di noi della Federcalcio, fece una battaglia importante contro il doping. Lui era un dipendente CONI, tra virgolette, quindi ha fatto contro il doping uno scopo della sua vita. Quindi mi sembra davvero molto strano. La cosa che ho sentito, e magari qui mi potete aiutare voi, è che lui ha conservato un campione di quelle urine di quel giorno. E io non so come lui abbia potuto fare, perché nei controlli attuali non so se si può fare. Comunque evidentemente avrà un campione delle stesse urine che poi sono risultate positive al laboratorio tedesco, e probabilmente troverà il modo di farsi analizzare per capire se c'è la stessa sostanza che è stata riscontrata.
1: Certo.
0: Questa è, secondo me, una, come posso dire, una cosa clamorosa che non succede mai, ma che in questo caso, visto che lui è ovviamente vessato e ha subito tutti questi anni di squalifica, probabilmente è il suo modo per difendersi.
1: La fermo un attimo perché abbiamo in collegamento anche Danilo Goffi, ex maratoneta. Benvenuto.
3: Sì, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: È un grande campione, nel 1996 è giunto nonno alle Olimpiadi di Atlanta, nel 98 è stato argento agli europei in una giornata che ha visto l'Italia vincere il titolo continentale di maratona. Insomma, anni indimenticabili abbiamo passato con lui. Allora, la domanda che le faccio è questa: le è mai capitato di incappare in controlli antidoping particolari durante la sua carriera?
3: Ma io, appunto, avendo fatto una carriera di livello internazionale, sono stato soggetto a vari controlli, sia durante, prima delle gare, sia post gare, e anche controlli a sorpresa, cioè che venivano a casa mia e per farmi un controllo a sorpresa, che chiamavano fuori gara, si chiamano i test antidoping fuori gara.
2: Sì.
3: E quindi ho sempre avuto a disposizione e non ho mai avuto problemi, ovviamente.
1: Ecco, ma come si vive la pressione dei controlli? Cioè c'è sempre un po' di ansia quando arrivano i controlli?
3: Quando

Quando uno è tranquillo e sa che non ha mai fatto nulla, non ha mai preso nulla di illecito, credo che la vive in maniera tranquilla. Se è libero, cioè, se ha fatto tutto quello che si deve fare, da un punto di vista.

0: So che la produzione di EPO può essere anche naturale del corpo, quando il sangue percepisce una carenza di ossigeno, i reni tendono appunto a produrla questa EPO, e potrebbe in qualche maniera falsare questi test, professore?
1: Allora, è esattamente quello che avrei detto nella seconda parte. Certo, l'eritropoietina la produce regolarmente il rene, però il laboratorio la distingue, questo è il problema. Okay. Il laboratorio distingue quella extra corporea e quella invece che
2: quindi
1: è naturale.
2: Preciso il laboratorio.
1: Diciamo che dovrebbe essere preciso. Ora, io ripeto, garantisco per Roma, non so per la Germania, ma con tutto rispetto, per carità, la serietà di Schwarzer mi è sembrata anche presente ieri nel video che abbiamo visto.
0: Sì.
1: Mi è sembrato davvero molto molto come posso dire, contrito ma sincero.
0: Sì.
1: Quindi io ripeto, io rispetto sempre tutti gli atleti, perché ognuno di loro, ha detto bene Danilo prima, se si sente tranquillo vuol dire che non c'è niente di preoccupante.
0: Certo,
1: però c'è sempre qualcosa che potrebbe essere nascosta negli alimenti, può essere nascosta negli integratori.
0: Quindi, insomma, contaminazioni inavvertite, insomma, in qualche maniera un po' inconcepibile.
1: Oltretutto Danilo ha detto una cosa importante: essendo un atleta di livello nazionale, lui è sottoposto al controllo in qualsiasi momento
0: di ogni paese, da una disponibilità
1: che può essere alle 7 di mattina o alle 8 di sera, tanto per dire, non è che ti vengono a prendere in qualsiasi momento della giornata.
2: Bene.
1: Però
2: giusto,
1: quella disponibilità deve essere rispettata.
2: Grazie mille
0: ovviamente al professor Pino Capo, presidente della commissione antidoping. Grazie a Danilo Goffi,
2: grazie,
0: un saluto, un abbraccio. Arriva l'Onda Verde e poi torniamo con Italia in Diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Verde, viaggiare informati.
11: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10.33 minuti e 16 secondi. Andiamo subito in A14, l'Ancona Pescara, per segnalarvi che il traffico è bloccato per recupero mezzi incidentati a seguito di un incidente tra Porto Sant'Elpidio e Fermo Porto San Giorgio in direzione di Pescara, e all'interno di questo tratto si sono formate delle code sempre sulla stessa direttrice. Traffico bloccato sempre per un incidente anche in Sardegna sulla strada statale bis settentrionale sarda tra Scala Cavalli e Sassari in entrambe le direzioni. Altro incidente sulla 7 Milano-Genova, tra la Genova Ventimiglia e la 12, la Genova Rosignano, coinvolta un'auto e una moto in corsia di sorpasso in galleria, quindi ci sono grossi disagi. Molto trafficata l'Autosole con code tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Sul ramo verde tangenziale di Bologna un incidente tra Bologna Borgo Panigale e la via Emilia. Italia.

0: E sulla 14 ritorniamo qui per segnalarvi delle code per lavori tra Ortona e Lanciano. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.

0: 10.37, Italia in diretta, Gabriele Broccani, Emanuele Ronzitti, e la voce quella di Ed Sheeran, riconoscibilissima in questo brano insieme a Martin Garrix, dal titolo Repeat It. 10.38, apriamo la pagina sul cinema, dai.
1: Sì, la pagina del nostro personaggio famoso che ci è venuto a trovare, uno dei volti più amati, autentici e iconici appunto del cinema e anche della televisione italiana. Dai tempi di Ultra Palermo Milano Sola Andata fino ai grandissimi successi sul piccolo schermo, ha sempre saputo conquistare il pubblico con la sua straordinaria spontaneità. Ti do un piccolo accenno. Sì. Di chi potrebbe essere: Romano Doc. Chi ti viene in mente?
0: Vabbè, ce ne sono diversi bravissimi attori. Romani
1: però,
0: Doc,
1: Ultra Palermo Milano Sola Andata,
0: sì,
1: è
0: Ricky
1: con noi.
0: Memphis.
1: Benvenuto.
2: Ciao, bentrovati.
1: Benvenuto.
2: Che presentazione.
1: È un piacere. Allora, partiamo dal tuo ultimo lavoro cinematografico uscito l'11 giugno.
2: Sì.
1: Sei al cinema con Il Grande Boccia per la regia di Karen Di Porto. Sì. Tu interpreti Tanio Boccia, che la storia del cinema ha liquidato ingiustamente come il peggior regista italiano di sempre.
2: Sì.
1: Allora, raccontiamo questo personaggio che interpreti.
2: Tanio Boccia era appunto considerato il peggior regista italiano di sempre, ma in realtà era, secondo me, un genio del bene, un genio del male, era un uomo di una fantasia, di una concretezza,
0: un visionario incompreso. Ricky,
2: un visionario incompreso, era uno che doveva far film, il film lo doveva portare a termine, lo portava a termine in qualunque modo, anche con spezzoni di altri film, mischiava storie. E a un certo punto è riuscito a fare 4 film, quello che raccontiamo anche nel film nostro, 4 film insieme, tutti insieme, proprio legati.
0: Contemporaneamente.
1: E poi però fu travolto dal successo a un certo punto.
2: Travolto, insomma.
1: Beh, tutto in senso negativo.
2: Sì. Ha fatto parecchi film, anche
1: era
2: film
1: messo
2: statisti. No, però ne ha fatti parecchi. E anche dopo i 4 film che ha fatto, che sono andati naturalmente male, anche perché nello stesso momento era uscito Sergio Leone, quindi tutto era cambiato. Il cinema era cambiato. Però anche dopo di quello si è saputo riciclare, ha fatto anche i western anche lui.
0: Sì.
2: E ha fatto altri film.
1: Senti,
2: era uno fighissimo, secondo me.
1: Sì. A proposito proprio di questa definizione che hai dato, che effetto ti fa interpretare un perdente così romantico?
2: Ma un effetto bellissimo. Mi sono innamorato appena ho letto la sceneggiatura, io non lo conoscevo, non sapevo che esistesse. Poi appena mi sono informato, ho visto qualcosa di suo, insomma mi sono innamorato proprio di quello, del suo essere perdente ma vincente, del suo essere, dell'amore che c'aveva per cinema. Il suo era veramente amore verso era anche una questione dei soldi, però era tanto innamorato del cinema e voleva farci cosa che dovremmo fare tutti, no? Fare qualcosa per fare comunque il cinema, sempre e comunque.
1: Senti, ti faccio sentire questa piccola clip e anche chi ci ascolta.
3: Sapete che ho sentito dire? Che Boccia fa 4 film insieme.
4: Motore!
5: Buona!
6: C'è un problema con le ballerine, ne dovevano mandare 6, ne hanno mandate 3.
7: Prendi lo specchio.
5: Buona!
6: Tanio, è una prova.
5: Buona la prova!
8: Signori, Tanio Boccia!
9: Tanio, abbiamo un problema. Questa è l'ultima bobina. E ci mancano ancora 4 scene fondamentali.
5: Carrello!
10: E che sei, John Ford? 40 metri di carrello.
7: Perché di solito quanti metri di carrello si mettono?
10: Una decina.
7: E noi quanti film stiamo facendo?
5: 4.
1: Direi
0: che molto l'idea,
1: che da vedere.
0: Senti, Ricky, d'altronde quello che è stato considerato spesso il cinema trash, poi negli anni ha anche avuto una rivalutazione anche a livello, insomma, intellettuale.
2: Sì.
0: E quindi immaginiamo che anche un regista come lui può rivivere questa seconda magari giovinezza e anche essere riapprezzato, perché i B-movies hanno sempre un fascino. Dai.
2: Sì, ma è che lui proprio esagerava, io penso non si fermava al B-movie. Lo sai che c'è tutta una serie di persone, grazie a Dio, insomma, un movimento appassionato appunto dei B-movie. Ma
1: ecco,
2: se li guardi i film, non sono come i film di Tanio Boccia, insomma, sono qualcuno, e anche film, insomma.
1: Meno male. Sì. Allora, facciamo un passo indietro. Ricordiamo il tuo debutto sul palco del Maurizio Costanzo Show. Ecco,
2: sì.
1: Che ricordi hai di Costanzo e di quel periodo? qualcosa ti porti dietro nel tempo, no? Rimane sempre qualcosa che rimane.
2: Come immaginare, insomma, le prime cose che facevo era... si intravedeva un sogno che si realizzava, quindi mi porto verso un'emozione, una spontaneità, una leggerezza che dal secondo film in poi, insomma, non c'è stata più. Ricordo proprio l'approccio del ragazzo a quel mondo. Di Costanzo mi ricordo una persona che mi ha preso subito in grande simpatia e quello è stato una spinta enorme, che non so se vi ricordate il Maurizio Costanzo,
0: sì,
2: se
0: sì, per Valerio anche, sì. Siete tutti un po', diciamo, nati lì, eravate diventati un po' i nostri amici della sera, sì. Con cui
2: se te prendeva in antipatia eri finito, invece se te prendeva in simpatia
1: però in simpatia andava poi, no? Sei andato alla grande. Senti, sì, ecco, un ricordo, un aneddoto proprio particolare che ti viene in mente con Maurizio Costanzo, qualcosa che ti è rimasto proprio?
2: Ma non in particolare, anche perché
1: una battuta, una riflessione.
2: Ma Bono Memphis, mi ricordo quando lui usciva dal camerino e se andava verso il palco, io stavo dietro le quinte insieme agli altri, se mi vedeva parlare con qualche ragazza o qualche ospite, diceva Bono Memphis, e se ne andava.
0: Righi, rimani con noi perché vogliamo sapere ancora cose del grande Boccia, ma sì. Prima ci ascoltiamo Malavita dei Comacose.

0: la musica di Radio 1 con Coma Cose Malavita all'interno dell'Italia in diretta alle 10.47. Siamo sempre con Ricky Memphis a chiacchierare non solo di questo film che ovviamente siamo tutti curiosi di vedere, perché è il film che ci sta veramente incuriosendo, Il Grande Boccia, che racconta appunto la storia di questo improbabile regista che, insomma, secondo appunto i cineasti veniva usato come parametro proprio per dire: guarda, questo film è così brutto che nemmeno Boccia poteva farlo. Quindi è diventato un po' il parametro per definire, insomma, il cinema brutto.
1: Sì, c'è pure lo scherzo, il famoso scherzo che Alberto Sordi ha fatto a Fellini, che per l'Oscar ha telefonato e ha detto: oh, mi dispiace Federico, stavolta non hai preso l'Oscar, hanno dato a Boccia.
2: L'abbiamo massacrato.
0: Tra Fellini e Boccia c'è passava un pochino di differenza.
2: Allora io farei un passo,
1: secondo me.
2: Sì, prego. No, volevo fare un passo indietro, poi comunque finisci pure, dimmi.
1: No, se gli avessero dato qualche soldo in più probabilmente avrebbe fatto qualcosa di buono.
0: Certo. Avesse avuto la produzione che credeva in lui, insomma.
1: Conosceva veramente la materia, il cinema conosceva, insomma, non era uno scappato di casa.
2: Peccato allora. È arrivata la tua consacrazione totale in TV con Distretto di Polizia nel ruolo di ispettore di Mauro Belli, insomma è stato un successo clamoroso, no? E la gente ancora ti ricorda per quello. E dunque, ti è mai capitato di andare, poi a un certo punto questo sei uscito di scena, no? E ti è mai capitato di andare per strada e, insomma, di essere riconosciuto e come eri morto sul set e la gente, insomma, ti ha visto lì e è rimasta un po' scossa dalla perdita di questo personaggio così, no? Importante poi.
1: Guarda, sempre, tutti i giorni, ancora oggi parlano di quello, ancora oggi qualcuno si chiede se torna Mauro Belli, se resuscita.
2: Ecco quello.
1: È stata una cosa, quasi un'isteria di massa, piacevole, bellissima, ma insomma fu veramente qualcosa di grande.
2: Sì, una grande perdita.
1: Sì.
2: Ecco, e che rapporto hai oggi con quel personaggio così amato, a distanza di 20 anni, no? Dall'addio a quella serie.
1: Sì. Sì, il rapporto bellissimo, lo amo, lo adoro, lo ringrazierò sempre. Sono stati anni bellissimi della vita mia, ha totalmente cambiato proprio, diciamo, la carriera, tra virgolette. E un amore profondo, proprio, provo.
2: Certo. Ti faccio ascoltare invece uno spezzone tratto da un film che ha avuto un grande successo di pubblico, non a caso. Sentiamolo.
1: Sì.
3: Tani, caffè.
1: Grazie.
3: Ti ho preparato il vestito blu, sai quello che ti stava largo? Ti ho fatto restringere il cavallo.
1: Grazie, mamma.
3: E per stasera ti ho preso una bella sogliola. Come te la faccio?
1: La mugnaia, mamma.
4: Hai permesso? È arrivata la raccomandata per te dal ministro della pubblica istruzione. Te la leggo?
1: Grazie, ma appoggi lì qua.
3: Ti preparo la colazione?
1: Dopo.
4: Vuoi che papà ti prepari il bagnetto?
1: Sarebbe stupendo, papà.
4: Ci vuoi anche le paperelle?
1: Non metterci tanta schiuma.
4: Senz'altro.
2: Era il film mitico. Immaturi, no?
0: Sì, da cui poi è nata anche la serie, sempre esatto. Con molti attori di quel film di Paolo Genovese, ricordiamo.
2: Poi c'è stato anche Immaturi il viaggio, insomma. Poi, l'altro, è un tema, quello dell'esame di maturità, del quale continueremo
0: Stiamo
2: a parlare
0: molto, sì.
2: Anche tra pochissimo. Tu che ricordo hai della tua vera maturità?
1: Nessuno, perché non l'ho fatta. Sono fermato in terza media e basta, insomma.
0: No, sei maturato in altro modo, diciamo.
1: Sono maturato forse in altro modo, sì. Ho vissuto la maturità di mio figlio, quello più grande, però quella di mia figlia, ma la mia non l'ho vissuta.
2: Ecco, sappiamo che sei una persona molto riservata, non sei incline ai riflettori del gossip, e però vivi con la tua storica compagna Alessia da 2 anni. Voi vi siete conosciuti sul set, come è avvenuto questo incontro?
1: Ci siamo conosciuti, sì, sul set di Distretto Polizia, lei faceva l'aiuto in quella serie, in quella stagione, penso, credo fosse la quarta. Faceva aiuto regista, la planner, insomma, e ci siamo conosciuti lì così piano piano.
2: E qual è il segreto di questa longevità di coppia?
1: Ma sapessi, ci avessi le formule dei segreti farei un sacco di cose migliori, non lo so, l'amore forse, l'amore sicuramente, senza di quello, il rispetto, sono cose che dette così sembrano banali, ma
2: no,
1: sono
2: no, assolutamente, assolutamente, tanto è vero che ci sono due figli
1: rispetto
2: splendidi,
1: stima,
2: no? Due,
1: esatto,
2: figli splendidi,
1: sì, sì.
2: E senti, e i tuoi figli come ti vedono, come personaggio e come padre?
1: Ma come padre spero bene, nel senso che mi dimostrano un grande affetto, mi stanno ad ascoltare, poi sempre con i vari piccoli problemi che ci sono tra genitori e figli, ma insomma c'è un buon rapporto, insomma, credo. Come personaggio mi vedono o non mi vedono, mi interessa poco sinceramente. Non sono lì.
2: Certo. Senti, un altro aspetto importante della tua vita è la tua forte, profonda fede cattolica. Questa cosa mi ha colpito molto leggendola,
1: sì,
2: più volte. Ecco, che ruolo, sì, ha la spiritualità nella tua quotidianità?
1: Ma è totale, una presenza fissa, è quello che un po' mi guida, oppure che mi vorrebbe guidare, o che vorrei che mi guidasse, insomma, ma sono abbastanza, come si dice, anche molto terreno, ecco, purtroppo.
2: Beh, come tutti noi.
0: Certo. Allora, sì. Ricky, a parte Elvis, tu lo sai perché si chiama Ricky Memphis lui?
2: Beh, diciamolo.
0: Perché, sì, perché lui c'ha questo amore viscerale per il grande Elvis Presley, che era proprio di Memphis, nel Tennessee, e quindi si chiama Ricky Memphis per quello. Ma a parte il grande Elvis, che musica ti piace? Cosa ascolti, diciamo, normalmente?
1: Ma Vasco Rossi assolutamente, Vasco Rossi è un altro mio mito assoluto, poi un po' di tutto, poi ultimamente i nomi non si so fare, ultimamente un mio figlio che invece è proprio un
0: Ecco, quindi di riflesso ascolti,
1: tante proposte nuove, ascolto un po' tutto, mi piace Achille Lauro adesso, di contemporaneità, però insomma ascolto, mi piace quando la canzone è bella, quando mi fa sentire qualcosa, poi
2: certo, è giusto.
0: Infatti, insomma, non, al di là dei generi ti fai prendere, insomma, da quello che ti trasmette la musica.
2: Ecco, siamo quasi in chiusura, io vorrei sapere, forse non solo io, tutti coloro che ci ascoltano, che programmi hai, quali nuovi progetti lavorativi?
1: Ma progetti adesso nessuno, nel senso che come al solito si leggono grazie a Dio tante proposte, tante sceneggiature, e sto cercando di vedere qual è quella che mi interessa di più, insomma.
2: Ce n'è una già che è individuato?
1: Ma più o meno sì, più o meno sì.
2: Non ci dice nulla, non ci anticipi nulla.
1: È molto prematuro. Sì,
0: commedie, sei più diretto verso un ruolo brillante o drammatico? Qualcosa ti piacerebbe fare?
1: Verso un ruolo bello. Adesso mi piacerebbe più drammatico, in questo momento più drammatico.
0: Più drammatico,
1: ma non più drammatico perché il dramma, perché gli ultimi sono stati abbastanza tutte commedie, quindi vorrei fare qualcosa,
2: cambiare un po'.
0: Però il grande Boccia è un po' un tragicomico, possiamo dirlo, no?
1: Esatto,
0: proprio a metà, quindi il grande Boccia
2: unisce tutti gli aspetti
0: al cinema, con Ricky Memphis, la regia di Karen Di Porto. Grazie Ricky Memphis
2: per essere stato con noi
0: su Radio 1, è stato un piacere per noi. L'Italia in diretta continua, cara Emanuela, con anche la musica, ma arrivano anche le notizie del GR1, tutte le notizie dall'Italia e dal mondo tra pochissimo. Noi ci ascoltiamo un brano che ti porterò indietro di un po' di anni, di una band che ci piaceva tantissimo, che non è più in attività, ma che comunque ci ha lasciato bei dischi. Sono i Curiosity Killed the Cat, li ascoltiamo con questa Ordinary Day.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura le nuove accuse dell'ONU ad Israele. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira ed uccisi dalle forze di sicurezza di Tel Aviv. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intero genocida delle autorità delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese. Genocida delle autorità delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese nella striscia. Iran-Stati Uniti. Dopo i colloqui in Svizzera, Teheran fa sapere che i negoziati proseguiranno sotto l'egida di un comitato di alto livello di cui faranno parte il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il vicepresidente americano Vance, oltre ai primi ministri dei paesi mediatori Qatar e Pakistan.
4: All'indomani dei colloqui a Lucerna, definiti pietra miliare da J.D. Vance, il lavoro diplomatico si sposta dalle Alpi al Golfo Persico e oltre. Marco Rubio viene accolto dalle monarchie petrolifere che sperano in un freno alle capacità missilistiche iraniane, che Teheran però non vuole. Il presidente iraniano Pezeshkian vola in Pakistan e il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi sono in Oman per parlare dello stretto di Hormuz. Saranno gli iraniani a gestirlo, sostiene Ghalibaf, che così smentisce da Donald Trump, e Hormuz non è il solo tema su cui emergono dichiarazioni non convergenti. In Svizzera gli americani avrebbero concesso la fine delle sanzioni petrolifere e lo sblocco di 12 miliardi di fondi iraniani congelati. In cambio la Repubblica Islamica acconsentirebbe a far entrare nel paese i funzionari della IEA, ma Teheran precisa su questo nessun nuovo impegno. E nonostante sia stata concordata l'apertura di tavoli tecnici sul nucleare e sanzioni, la sfiducia resta alta e viene messa a dura prova da nuove minacce di Trump, che ha avvertito: se Teheran non si comporterà bene, farò quel che devo fare. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Il processo per la morte di Giulio Regeni, avvenuto al Cairo il 16 gennaio 2016, che vede imputati 4 agenti dei servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano. È stato un processo contro il silenzio, la menzogna e i depistaggi, ha detto il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nella sua requisitoria. Regeni fu privato non solo della libertà e della vita, ha detto ancora il magistrato, fu privato della sua stessa condizione di essere umano titolare di diritti, diventò materia su cui esercitare il potere assoluto. È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata ad un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano. Ne era scaturito un inseguimento concluso tragicamente con la morte dell'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, non lontano dal luogo dell'incidente. Nessuna traccia del conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Maxi operazione della Guardia di Finanza, sequestrati 4,7 miliardi di beni frutto di evasione fiscale. Negli ultimi 17 mesi sono state scoperte circa 8.300 persone sconosciute al fisco e 47.000 lavoratori in nero. Il dato contenuto nel bilancio operativo pubblicato il 21 giugno in occasione del 252esimo anniversario del corpo. Continua l'ondata di caldo record che sta investendo gran parte d'Europa. Picchi fino a 40 gradi in Francia, mai toccati in questo periodo, e la notte appena trascorsa è stata la più calda dal 1947. Fermata l'operatività di una centrale nucleare nel sud-ovest del paese per un eccessivo aumento della temperatura dell'acqua della Garonna utilizzata per raffreddare i reattori. Allerta anche in Spagna, l'agenzia meteo statale parla di rischio elevato per la salute pubblica.

0: pubblica. Anche in Italia cresce il numero delle città con l'allerta da bollino rosso, 15, oggi 16, saranno domani. Nel fine settimana è previsto il picco termico, le previsioni con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
1: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
0: Maturità al via gli orali, oltre 500.000 di studenti coinvolti. Tra le novità introdotte quest'anno, il divieto di rimanere in silenzio, come fecero alcuni ragazzi lo scorso anno, pena l'annullamento della prova, dunque la bocciatura. 4 le materie di discussione indicate a gennaio dal Ministero e diverse a seconda dell'indirizzo di studi. Il voto di questa terza prova può valere fino a 20 punti. Tanta l'emozione, ascoltiamo alcune voci di studenti milanesi.
2: Si parte con una presentazione personale, poi da lì ci sarà una specie di interrogazione.
3: Sono un po' in ansia ovviamente, perché c'è tra tipo 10 minuti all'orale, però niente, ho cercato di prepararmi come potevo.
4: Io sono tranquillo, non sono in ansia come sono al solito, però un po' di preoccupazione c'è.
0: E un in bocca al lupo a tutti gli studenti da tutti noi. Sono le 11:05, ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E buongiorno a tutti voi fedelissimi di Radio 1 FVG, Federica Oan al microfono, Caterina Cabrelli in regia impegnata alla parte tecnica e Andrei Marušić per gli ultimi aggiornamenti, tutti a dare il buongiorno, il benvenuto, Andrei.
2: Grazie Federica, hai visto, siamo anche un po' più freschi stamattina.
1: Ah, stamattina ci hanno acceso il condizionatore perché quanto caldo fa, ma quanto caldo fa l'estate, a tutti gli effetti, iniziata e detta il ritmo delle nostre giornate. E a questo punto, che voi siate alla ricerca di refrigeri un po' come noi o distesi al sole a fare scorta di melanina, rimanete in nostra compagnia perché anche oggi avremo molte cose da raccontarvi, tanta buona musica da farvi ascoltare. Apriremo i programmi tra pochissimo alle 11:10 con la rubrica In Friulano Vue o Fevelin D, che ci racconterà l'evento finale di Notte Romantica in programma giovedì al Cividale con la presenza di artisti nazionali ed internazionali. Alle 11:20 sarà la volta di Radar, l'appuntamento settimanale con la scienza. Oggi si parlerà delle nuove terapie che stanno rivoluzionando il trattamento del diabete, con cui si aprono nuovi orizzonti per tutti coloro che praticano sport, condividendo purtroppo appunto i disagi di questa malattia cronica. Ci sono buone notizie. Questa settimana vi proponiamo il nuovo libro di Walter Tucci, direttore del laboratorio di genetica ed epigenetica del comportamento all'Istituto di Genova. Si intitola L'intelligenza delle prede, i poteri dei vulnerabili salveranno il mondo, che rovescia il racconto della natura come regno della sopraffazione, dove l'animale più forte ha sempre la meglio. Non è sempre così. E Terra chiama Terra racconta la crisi silenziosa che colpisce il mondo vegetale e il valore strategico dei semi nella tutela degli ecosistemi. Dalle banche del germoplasma ai progetti europei di conservazione, scienza e ricerca lavorano per salvare specie rare e minacciate. Al termine sarà il momento dell'informazione, ti cedo la parola.
2: Grazie. Partono anche a Pordenone gli esami orali della maturità, seguiremo i colloqui, mentre resta alta l'attenzione per il maltempo che nelle ultime ore ha interessato la provincia pordenonese con monitoraggi e interventi sul territorio. A Udine una donna è stata denunciata per aver sottratto denaro dal bancomat di un anziano ricoverato in ospedale. Individuata dagli investigatori, ha poi restituito i soldi. A Trieste i sindacati tornano a sollecitare risposte sull'emergenza abitativa e sulle criticità del piano casa regionale. A Gorizia poi si parla di ambiente e cooperazione con il convegno sul clima. Sul fronte sportivo, tra Gorizia e Nova Gorizia, le iniziative con Luigi Datome e Goran Dragic, due famosissimi cestisti. C'è stato

0: dato anche un fatto di cronaca legato a Gorizia. Purtroppo al sindaco Ziberna hanno rubato la bici elettrica. E poi a Trieste resta l'attesa per il 26 giugno, termine per l'iscrizione della Pallacanestro Trieste alla Serie A. Prosegue il valzer sulle disponibilità dei palazzetti e delle strutture che potrebbero ospitare la squadra.
1: Rimaniamo aggiornati, perché effettivamente vogliamo un lieto fine, vogliamo sapere quale sarà l'epilogo di questa vicenda. Alle 13.30 torneremo con i nostri programmi in compagnia di Casa Friuli per l'ultima puntata di questa stagione. Aprirà da Tolmezzo con ben due mostre a Leggio, è infatti possibile ammirare i 52 capolavori della mostra Dialogo, mentre a Palazzo Frisacco si può visitare la poesia dello sguardo, in cui le opere dell'artista illeggiano Loreto Bertoli incontrano i capolavori dei grandi quali Gauguin, Picasso, De Chirico. E poi in programma domani l'ultimo appuntamento della quinta stagione del Teatri Stabil Furlan, che porterà sul palco del Teatro Maurensig di Feletto Umberto Mishima Pasolini, Dialogo a morte, il dramma sonoro in tre lingue, italiano, friulano e giapponese, a firma di Marco Maria Tosolini. Da Casarsa ci dovremmo spostare solo di pochi chilometri per raggiungere Villa Manin, dove è possibile ammirare Nuda Veritas, il capolavoro di Klimt, che è in esposizione fino al 6 settembre all'interno di una mostra dedicata. E a sei giorni dalla scomparsa di Carlo Ginzburg lo ricorderemo con un approfondimento dedicato ai suoi studi, concentrandoci ovviamente su quelli che l'intellettuale ha dedicato a figure e avvenimenti della nostra regione. In chiusura, l'ultima puntata della Voce dei Libri con prima pagina di Antonella Fiaschi. Alle 15.15 l'appuntamento pomeridiano con Vueo Fevelindi ci farà un po' sognare, perché questa sera a Savogna di Sonzo si svolgerà il tradizionale Cres di San Giovanni, il falò propiziatorio del solstizio d'estate, un antico rito locale che accende appunto la notte tra fuoco, magia, credenze popolari delle comunità slave friulane. Poi parleremo della 20ª edizione a Udine di incontri musica, arte e storia per i santi patroni Ermacora e Fortunato, curati dal Museo del Duomo. Il martedì poi, come sapete, non è solo radio. Oggi infatti sul canale 810 del digitale terrestre, la televisione Parfurlan, poi replicato tutti i venerdì. Inizieremo con uno spazio dedicato ai più piccoli con Nina e Olghe alle 14.20, e questa sera sempre su Rai 3 bis ci saranno i filmati Prima gli sfabbrichi, Spolichiasi, Finlis Glesis, il documentario Bobo Ross di Marco D'Agostini, scusate, e Nature Vive. Con questo tutto, abbiamo veramente anticipato, ora bisognerà passare all'ascolto. Grazie Andrei.
0: Grazie.
1: Buon ascolto.
2: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
3: Un dei momenti più importanti dei stadi al Friul Vignese Giulie è la Notte Romantica, un evento promovuto dai 15 borghi più bieli di regione, che al mostro in mostra ordinari l'unicità di che spues con le loro ridrise e identità profondis. Ogni anno, con l'arrivata dal solstizio estivo, si forma un programma di eventi siors, variati e originali. Dopo l'ultimo fin settimane, Cumò si spiete la grande finale programmata per Ioibe a Cividat, con un programma che combina la presenza di artisti nazionali e internazionali con spirito dai paesi. Gli snoz che sono stati e che hanno anche mo di rivà, li scontarin voi su Radio Rai 1, ma soprattutto contarin che i 15 sbors più bei d'Italia che sono presenti in Friul e che sono detenuti ad Amenzi, in particolare di lunghi i prossimi mesi, per Gioldi, Pemior, gli sbiellecci di Kenti. Con noi il consigliere regionale Marcus Maumeier, ma che è già stato sindaco di Voleson, un dei bors più bei, ma che in che caso specifica alle delegate nazionali dei bors Spul Blei d'Italia. Buon dia a lui di Antonella Lanfrit con Marco Fornasin ai Redieta e Studi di Udin. Buon dia, Maumeier.
4: Buon dia a tutta la redazione e a tutti i radioascoltatori.
3: Ma perché mobilità Duchi Borgs proprio sul Cricada l'Istat?
4: Ma ad esempio,

0: che è un'idea che è nata ormai dai sens fa al presidente nazionale, che è un vulcanic personaggio, che ha fatto nascere l'associazione dal 2001, che come a Medonza 380 realtà in tutta Italia, quindi si sono dalla nostra regione, e che si caratterizza in paresi appunto sui borgs, là che si respira la BLS, non come dall'estetica, dai murs, ma anche dalla BLS dal sta, vivi e dalla inca la frequenta. E allora l'idea è che di fa un event che al Medonza tutti in realtà sta un periodo ristretto, vinta carte il 19 con un'anteprima nazionale profit fatta a Volaison, il grosso all'estate sicuramente importante sabide, e adesso viene il call final con Civitat che si era la rassegna a livello nazionale, chi sono ora ne sta concettuta direttiva nazionale, perché la nostra regione sta dimostrando di codici particolarmente il profit all'attività dei borgs. E il spettacolo di Zoiba è veramente da non perdere.
1: Prima di arrivare lì, potete ricordare quei cassoni, quindi così un po' congiunti in memoria anche.
0: E quindi, aiuta.
1: Se no, allora, sì, altrettanto cartoline,
0: sconvolgendo un po' che se cale l'ordine mentale che di solito dici, attaccando all'alto, si sentì a Silvano.
1: Sì.
0: Allora, in alto le sapade, che lei è entrata al momento che all'era besata i bossi, e quando è stato il passato dal Veneto al Friul, si è portata a Vorenzo il titolo, e le sapade alte, hai bellissime, c'è cioè una particolarità, con tutti i pissuri, con le catastrofi di lei in fora, insomma, con tutti i flor, insomma, è veramente biela. Dopo, una dalle gemme della ricostruzione della nostra regione, dal Friuli in particolare, Vincion, sì. Dopo alle Pofabri caratterizzate, sì. Pofabri che è una fazione di Frisank in provincia di Pordenone, caratterizzata da chi si chiama i fatti in verticale, sì. Con i balcons e i terracci che coventavano per passare da un plan anche l'altro. Dopo le top di Travesio, sempre in provincia di Pordenone, che è caratterizzata per essere proprio ferma al 1600, che è stato il periodo quando è stata edificata, con tutto il curtif, bielissimi che ascondono se che era la caratteristica della vita rurale di quei territori. Dopo è Fagne, insomma non quello che coventi per presentare al di là dalle Ciconi, Cividà dal Friul, Spilumberg, ecco, un'altra realtà che non vedi bisogno di presentazione, Polcenigo, che è insomma dal fronte P occidentale, via Silvenit, e Volaison, sicuramente. Clauian, che è stato uno dei primi Clauian di Trevignano di Nes, che è stato uno dei primi della tassa a entrare dentro, dopo è entrata Palmanova, tra gli ultimi signs, Gradisce, Strassoldo con Cervignan, Cordova, Siest, al Regana, ecco, sono 15. E sono 15 paesi che ognuno al merito al manco una giornata di visita in più occasioni, perché dopo la bellezza di chi si può essere è il fatto che sono vivi, sono tantissime opportunità per tornare e la Inca chi vive ormai ha capito benissimo di ciò se cala il biel dal contesto e arricchì rappresentazioni teatrali, musica, dusse capolessi cultura. Dentro un luogo del genere diventa un teatro
1: naturale, sì.
0: Naturale
1: che l'amplifica anche la bieleccia dalle venche si è stati all'ante. Prima di la Cividad per l'appuntamento di Joib, isal qualche altri borg in Friul, che Friul Vignese Giulia, che ha la speranza di o che la vo anche di poter provare entrata ai borgs più bene d'Italia?
0: Allora, così una premessa che per entrata ai borgs non è una procedura che si fa una domanda e si entra dentro. È un percorso in particolare, perché è il consiglio comunale che fa la richiesta e ha incaricato una commissione che ha valutato su oltre 100 criteri oggettivi il board e ha dato un punteggio. Se si arriva a superare 81 points, si entra di diritto. Se invece si sta fra i 70 e 80, si è a mitus con delle indicazioni sulle attività da fare dal momento che si entra fino a 4 vote times per raggiungere gli 80 points per aumentare la qualità dal paese.
1: Una roba seria.
0: Ecco, è una roba seria. Le certificate ISO 9001, la procedura di certificazione, e sono stati Speedy Meal Works in tutta Italia che hanno fatto la domanda e sono stati a Mitus 2380, per far capire insomma la serietà.
1: Sì.
0: Venendo alla domanda, non mi varia una novità, in Opol proprio di Isida, perché dicono che tra la zona P orientale sarà una realtà particolare che avrà l'opportunità di entrare, in questo caso si chiama Borgo Ospite, perché il comune sta più di 15.000 abitanti, a poi in candidà dei territori che sono dentro tra la propria circoscrizione, poi di entrare in che condizioni. E sarà l'ingresso.
1: Allora, stanno che vi veramente posse cons ormai, allora vi una novità, magari lo tornerò a vi ospite quando arriverà, ma intanto sa vi incarive, e ci vi date 25 di giugno, c'è caletta questa serata che non si può smanchiare.
0: Super rappresentazione riguardo di Ornella Vanoni con artisti di livello nazionale che hanno l'ambizione insomma di mettere d'onda le musiche, la vocalità della Vanoni dentro dal contesto della chiesa di San Giovanni in Valle, dal monastero di Santa Maria in Valle. Sarà Serena Ricetto la voce. È un complesso particolarmente di qualità e sarà insomma ecco la ricetta per capirsi a partecipare penso al musical Notre Dame de Paris di Cocciante, insomma sì, sarà un'occasione veramente biela di riscoviersi di vocalità della Vanoni e passerà che è la rassegna nazionale.
1: Grazie salore a Marcus Maumeier, che è il delegato nazionale dei Bors Plubiei d'Italia, che ha il Friul Vignese Giulia, per essere stato con noi. Us ricordi allora l'appuntamento ai 25 di giugno a Cividat, che viene fevelato con noi, e cassiere proprio tutta la rassegna da notte romantica dedicate ai Bors Plubiei, no? Domme da region, ma anche d'Italia. Un saluto a lui di Antonella Lanfrit con Ugo Nicoletti e Part Tecniche. Non si torna a sentire domani, spettainus.

0: Radar. Segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società.
1: Martedì 23 giugno, buongiorno da Simona Regina al microfono, Federica Ovani in regia e Pasquale Nocera accanto a lei al mixer. Anche oggi, come ogni martedì, accendiamo il nostro radar per intercettare e raccontarvi storie di scienza. Lo faremo fino alle 12.30 sulle frequenze di Radio 1 Rai per chi si sintonizza dal Friuli Venezia Giulia, in streaming dal sito sedefvg.rai.it, ma buon ascolto anche a chi ci sta ascoltando dalla piattaforma Rai Play Sound. Oggi vi anticipo, parleremo di diabete e sport e delle nuove terapie che stanno rivoluzionando il trattamento di questa malattia cronica. A seguire il consiglio di lettura della settimana, sfoglieremo il nuovo libro di Walter Tucci, un libro utile per capire come sopravvivere in un mondo che premia la forza, la velocità, l'aggressività, la capacità di imporsi. Si intitola L'intelligenza delle prede, i poteri dei vulnerabili salveranno il mondo. L'ha pubblicato Bompiani. E poi naturalmente vi lascerò alle voci di Terra Chiama Terra. Ma accendiamo il nostro radar.

0: Zverev, l'insulina in campo e la sua storia di campione con il diabete di tipo 1, così titolava la Gazzetta dello Sport un articolo dedicato appunto alla vittoria del tennista tedesco. La diagnosi a 4 anni, le difficoltà e ora il trionfo a Roland Garros. Sono diverse le immagini che resteranno nella memoria della finale di Parigi, si legge nell'articolo. Sicuramente quell'immagine del tennista tedesco impegnato a farsi una siringa di insulina in un cambio campo della finale. Sì, perché appunto Sasha Zverev dall'età di 4 anni soffre di diabete di tipo 1, il cosiddetto diabete giovanile. Ne parliamo con Riccardo Candido, professore di endocrinologia all'Università di Trieste, responsabile del servizio di diabetologia dell'azienda sanitaria universitaria Giuliani Sontina, presidente della fondazione dell'Associazione Medici Diabetologi. Buongiorno professore, benvenuto a Radar.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie dell'invito e dell'opportunità.
0: Grazie a lei per aver accolto il nostro invito, ma do subito il buongiorno anche alla professoressa Elena Succurro, professoressa di endocrinologia all'Università Magna Grecia di Catanzaro, membro del direttivo della Società Italiana di Diabetologia. Buongiorno, benvenuta.
2: Grazie mille, buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori, grazie da parte mia per l'invito.
0: Grazie da parte mia per averlo accolto. Insomma, oggi proveremo a fare chiarezza sul che cosa significa convivere con il diabete, una malattia cronica, lo sappiamo, con cui si convive e con cui si può anche salire sui gradini più alti del podio, se parliamo di atleti e atlete. Però innanzitutto partiamo appunto dal fare chiarezza. Dicevamo diabete di tipo 1, il cosiddetto diabete giovanile. Professoressa Succurro, che cos'è e da che cosa è causato, che cosa innesca questa malattia?
2: Beh, il diabete di tipo 1 è una patologia autoimmune. Autoimmune significa che vi sono alcuni anticorpi che riconoscono le cellule del nostro organismo come se fossero estranei, li attaccano e quindi incominciano a distruggere le cellule o parti di esse che producono l'insulina. L'insulina è questo ormone prodotto dal pancreas che serve per regolare i valori del glucosio. In particolare l'insulina riduce i livelli di glucosio nel sangue e attraverso dei meccanismi anche di bilanciamento con gli ormoni controregolatori, il principale ormone è il glucagone, che invece ha le azioni opposte all'insulina, quindi aumenta i livelli di glucosa nel sangue. Ebbene, la sinergia di questi ormoni mantiene l'omeostasi glicemica, quindi normali valori di glucosa. Il diabete tipo 1 è questa patologia in cui improvvisamente, per motivi, esistono queste predisposizioni genetiche, si innesca questo processo autoimmune che distrugge le cellule beta del pancreas. E allora improvvisamente, normalmente consideri che è una patologia che colpisce i bambini, anche i bambini piccoli, gli adolescenti, comunque gli adulti in giovane età, improvvisamente ci si trova con valori elevati di glicemia.
0: Ecco, di fatto quindi chi ha il diabete e una concentrazione troppo alta di zuccheri nel sangue, ogni giorno quindi deve cercare di mantenere i livelli della glicemia il più possibile nella norma. Obiettivo appunto che nel caso del diabete di tipo 1 si traduce in una terapia da seguire per tutta la vita. Professor Candido, di fatto si tratta di iniettarsi ogni giorno insulina?
1: Sì, assolutamente sì. Come diceva la professoressa Succurro, il diabete di tipo 1 è legato alla perdita delle cellule che fanno l'insulina. Se non abbiamo sufficiente insulina, ovviamente dobbiamo darla dall'esterno e quindi la terapia insulinica è la terapia del diabete di tipo 1. Questa può essere somministrata sia con l'utilizzo di penne attraverso le quali si fa l'iniezione, oppure con strumenti come le pompe di infusione di insulina, i microinfusori che infondono appunto l'insulina al posto delle penne.
0: Ecco, ma per chi compie, professore, sforzi intensi, appunto come un atleta, chi pratica sport a livello agonistico, competizioni, ecco, quali accorgimenti sono importanti? Voglio dire, c'è da un lato il rischio di ipoglicemia legato allo sforzo prolungato che può far scendere i livelli di zucchero nel sangue e d'altro canto c'è anche il rischio opposto di iperglicemia?
1: Allora sì, ovviamente in una persona col diabete di tipo 1, quindi in trattamento insulinico, il rischio maggiore, principale, è quello di avere un abbassamento eccessivo della glicemia e quindi di avere l'ipoglicemia. Questo perché comunemente quando noi facciamo attività fisica il nostro organismo si autoregola riducendo i livelli di insulina, aumentando quelli di glucagone, che la professoressa Succurro diceva prima sono l'ormone che aumenta la glicemia, e permette di fare attività fisica in sicurezza. Ovviamente dando noi insulina da

interno e non potendolo autoregolarla in maniera autonoma come fa il nostro pancreas, in una persona con diabete di tipo 1 il rischio principale è l'ipoglicemia. Tanto che nel passato, in persone col diabete di tipo 1, l'attività sportiva, a maggior ragione a livello agonistico, veniva sconsigliata proprio per questo rischio. E devo dire che ne parleremo poi con le moderne terapie, insuline più intelligenti,

0: l'attività fisica non è solo indicata e non è solo non controindicata, ma addirittura è indicata. C'è un rischio anche di aumento della glicemia, perché poi l'andamento della glicemia dipende dal tipo di attività fisica che noi facciamo. Se si fa un'attività fisica cosiddetta aerobica, quindi la camminata, la corsa, la bicicletta, il nuoto, la tendenza prevalente è quella al rischio di ipoglicemia. Se si fa un'attività fisica di intenso sforzo, i 100 metri, cioè un'attività fisica anaerobica, nell'immediato il rischio è che la glicemia sale e quindi occorre essere preparati e formati a gestire questo andamento glicemico se si ha un diabete.
1: Ecco, per la Federazione delle Società Diabetologiche Italiane, appunto, che riunisce l'Associazione Medici Diabetologi e la Società Italiana di Diabetologia, questa vittoria, la vittoria di Zverev, rappresenta molto più di un successo sportivo e la dimostrazione di fatto che il diabete non costituisce un ostacolo alla realizzazione delle proprie aspirazioni anche agonistiche. Un esempio si legge appunto in un comunicato della Federazione che parla a tutte le persone con diabete, in particolare più giovani e a chi ha appena ricevuto la diagnosi. Troppo spesso, infatti, sul rapporto tra diabete e sport pesa ancora il pregiudizio che chi convive con questa condizione debba rinunciare all'attività fisica e a maggior ragione all'agonismo. La realtà oggi racconta l'esatto contrario. Allora, professoressa Sucuro, quali sono i luoghi comuni che ancora è necessario sfatare quando si parla di una persona che convive con il diabete, in particolar modo con il diabete di tipo 1?
2: Beh sì, innanzitutto è necessario effettuare una differenza tra diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2. Diabete di tipo 1 è la patologia di cui abbiamo parlato finora ed è la patologia di cui soffre anche il Zverev, Sasha Zverev. Lui stesso ha dichiarato che quando era bambino gli avevano anche indicato che sarebbe stato difficile, quasi impossibile per lui effettuare una attività fisica, soprattutto attività fisica così agonistica, diventare così un atleta. Lo diceva benissimo il professor Candido, in questi anni guardi, la ricerca scientifica, soprattutto nel campo diabetologico, ha compiuto e sta compiendo dei progressi importantissimi e molto avanzati. L'utilizzo delle nuove tecnologie, abbiamo visto Zverev, così come tutte le persone con diabete di tipo 1, persone con il diabete, possono usufruire e devono avere, soprattutto coloro i quali effettuano l'attività fisica, il monitoraggio in continuo della glicemia. Significa che, esattamente per le motivazioni espresse, spiegate benissimo dal professor Candido, prendendo l'attività fisica e avendo uno strumento che si inserisce per via sottocutanea, ebbene questo qua consente la rilevazione e il monitoraggio dei valori glicemici per tutta la durata dell'attività fisica. E allora questo ovviamente consente di adottare delle strategie terapeutiche anche contestuali, devono esserci delle accortezze soprattutto per le persone con il diabete di tipo 1 prima di effettuare un'attività fisica, bisogna controllare la glicemia prima proprio per il rischio di ipoglicemia. Se la glicemia è troppo bassa ovviamente è raccomandato assumere dei carboidrati, quindi mangiare anche prima di effettuare attività fisica. E poi attraverso l'utilizzo in questo momento anche dei microinfusori che consentono una sospensione o anche una riduzione della somministrazione di insulina regolata in base al valore della glicemia e anche all'annunciazione dell'attività fisica, perché ora quando una persona con diabete effettua attività fisica annuncia al microinfusore che sta per compiere attività fisica, allora questa in maniera intelligente, in base ai valori glicemici e al tipo di attività fisica, riduce o sospende anche la somministrazione di insulina, proteggendo così dal rischio di ipoglicemie, ma anche di ipoglicemie, così come il monitoraggio in continuo consente di vedere i valori della glicemia durante tutta l'attività fisica e consente di effettuare, come abbiamo visto e come perfettamente lei sottolineava, durante le pause Zverev spesso effettuava l'iniezione con l'insulina, perché lui utilizza le penne con l'insulina. Quindi,
1: insomma, il monitoraggio naturalmente è fondamentale, perché è proprio il presupposto della terapia, misurare il livello di glucosio nel sangue per stabilire il giusto dosaggio dell'insulina. A proposito di questo, voglio leggervi una dichiarazione di Anna Arnaudo, un'azzurra di atletica leggera.

0: E dice: ogni volta che un atleta con diabete di tipo 1 raggiunge risultati di livello mondiale, viene confermato ciò che noi sportivi viviamo quotidianamente. Il diabete non definisce i nostri limiti. I successi di Alexander Zverev, o così come quelli di tanti altri campioni internazionali, dimostrano che con le adeguate tecnologie, il supporto medico e una corretta gestione della patologia è possibile competere ai massimi livelli. Per questo, lei dice, appare sempre più anacronistico e difficile da comprendere il permanere di vincoli che impediscono agli atleti con diabete di tipo 1 di accedere ai gruppi sportivi militari. Lo sport dovrebbe essere il luogo del merito, della performance e delle competenze, non delle discriminazioni. Ma detto questo, si diceva appunto che ci sono naturalmente delle differenze. Finora abbiamo parlato di diabete di tipo 1, professor Candido. Invece nel caso del diabete di tipo 2, ecco, che cosa va storto? Insomma, in questo caso parliamo di una condizione metabolica, l'organismo produce l'insulina ma non la usa in modo corretto, in modo efficace.
1: Sì, è corretto. Se mi permette riprendo solo un aspetto che segnalava poco fa relativo all'intervento di Anna Arnaudo, perché come componente della FESD mi sta molto a cuore. In Italia allo stato attuale le persone con diabete hanno una grande discriminazione, perché se vogliono fare attività sportiva a livello agonistico sono esclusi dai gruppi sportivi militari e dai corpi civili dello Stato. E ovviamente noi sappiamo che per certi ambiti, se si entra a far parte di questi gruppi, si riesce a sostenere un'attività sportiva a livello agonistico, professionista, e per questo le persone con diabete sono escluse. Questa è una, tra virgolette, battaglia in senso positivo che come FESD, insieme agli ambassador FESD, Anna Naudo, Giulia Ghetani e Federico Rizzardi, noi stiamo portando avanti, perché è una discriminazione che nel 2026 non deve più esserci. Detto questo, torno alla sua domanda. Sì, è corretto, il diabete di tipo 2 è un diabete in cui, quantomeno in una fase iniziale, il problema principale non è la mancanza di insulina, ma è un'insulina che lavora male, si lega ai suoi tessuti e organi ma non riesce a esplicare appieno la sua funzione, che è quella di far entrare lo zucchero all'interno delle cellule, quella che si chiama insulinoresistenza. E questo è un meccanismo che è legato prevalentemente al sovrappeso, all'obesità, alla sedentarietà e alle scorrette abitudini alimentari, quindi un'alimentazione ipercalorica, ricca di zuccheri semplici e di cibi ultraprocessati. Per cui in questo senso l'attività fisica è ancora di più, è lo sport, uno strumento di cura del diabete in generale, ma in particolare per il diabete di tipo 2, perché ovviamente facendo attività fisica si tiene sotto controllo il peso, ma si migliora anche la funzione dell'insulina e quindi si migliora l'insulinoresistenza. Ovviamente se l'insulinoresistenza non viene in qualche modo trattata con un'alimentazione equilibrata e con l'attività fisica, a lungo andare il pancreas, che è in iperlavoro per compensare questa resistenza all'azione dell'insulina, inizia, come dico io ai pazienti, a perdere colpi, come un motore messo in una salita molto ripida di montagna per lungo tempo, e perdere colpi per il pancreas vuol dire iniziare a perdere cellule che producono insulina. Quindi il diabete di tipo 2, se non prevenuto, se non trattato, a lungo andare porta comunque alla perdita di funzione del pancreas. E questo è il motivo per cui è una patologia da prevenire, diagnosticare precocemente e trattare precocemente.
0: A proposito di trattare precocemente, voi l'avete già ribadito, ma riporto a chi in ascolto anche una dichiarazione di Raffaella Buzzetti, presidente della SID, della Società Italiana di Diabetologia, che ha affermato in proposito: con le terapie e le tecnologie di cui disponiamo oggi, lo sport si può praticare in piena sicurezza. E allora quali sono, professoressa Sucurro, inizio da lei, quali sono le principali innovazioni che stanno trasformando la vita delle persone che convivono con il diabete? Partiamo dal diabete di tipo 1. Per esempio, oggi abbiamo a disposizione le cosiddette immunoterapie.
2: Sì, per la prima volta nel diabete di tipo 1 parliamo anche di prevenzione del diabete. In realtà, come dicevamo prima, il diabete di tipo 1 può esordire in maniera brusca. può esordire improvvisamente con questi valori di glicemia elevatissimi, e questa è una complicanza acuta che può essere anche molto grave, anche mortale, viene definita anche coma chetoacidosico, quindi se non vengono riconosciuti immediatamente i sintomi. I sintomi della glicemia elevata, che ricordiamo sono caratterizzati da e rappresentati da una aumentata sensazione di sete, aumentata sensazione di urinare. Da 2024 abbiamo a disposizione questo farmaco anticorpo monoclonale, il teplizumab, che è somministrato nei bambini che hanno la positività agli anticorpi. Gli anticorpi sono quegli anticorpi che poi sono diretti nei confronti delle cellule beta e che portano alla distruzione e poi alla comparsa del diabete. Ebbene, somministrato ai bambini in presenza di anticorpi con elevati valori glicemici, è in grado, gli studi evidenziano, che si ha un ritardo nella incidenza di malattia di circa 3 anni. Quindi è importante, e l'Italia è stato anche il primo paese in cui è stata approvata la legge sullo screening del diabete di tipo 1, insieme associato anche allo screening della celiachia, perché sono patologie autoimmuni spesso associate tra di loro, e riconoscere immediatamente i bambini che possono avere, che hanno sicuramente un elevato rischio poi di sviluppare il diabete, significa innanzitutto evitare la comparsa del coma chetoacidosico e quindi ridurre drasticamente l'insorgenza di questa gravissima complicanza, che è gravata da una elevata mortalità.
0: Ecco, poi un altro fronte, parlando di ricerca, che insomma sembra promettere molto bene, professor Candido, è la sostituzione delle cellule beta appunto per ridurre o addirittura eliminare, insomma superare la dipendenza dalle infusioni di insulina.
1: Sì, allora anche ovviamente questa è un'opportunità che sotto forma di trapianto di pancreas o trapianto di insule pancreatiche è già una realtà. Ovviamente allo stato attuale queste tipologie di trattamento richiedono una terapia antirigetto, che ovviamente ha dei rischi, per cui vengono riservate a particolari condizioni, ma ad esempio già la terapia di insule pancreatiche è molto più maneggevole in termini di procedura rispetto a quello che può essere un trapianto di pancreas. E queste sono realtà che però, dicevo, vengono riservate a situazioni ovviamente particolari, in cui ci sono complicanze volute e spesso evolutive, in cui ci sono ipoglicemie gravi ricorrenti, in cui c'è una marcata difficoltà ad ottenere un buon controllo glicemico. Il futuro, anche la ricerca in questo senso sta progredendo, e quindi si sta lavorando sulle cellule staminali, che ovviamente hanno il grosso vantaggio di non dover ricorrere a una terapia antirigetto, e hanno anche il grosso vantaggio di non dipendere ovviamente dalla donazione, ma potendo essere sviluppate in laboratorio potenzialmente il bacino è molto più facile da reperire. D'altro canto però si sta lavorando anche, provando in qualche modo a creare una sorta di scudo attorno alle cellule che vengono trapiantate, per evitare che il sistema immunitario le aggredisca, e questo eviterebbe il doversi sottoporre a una terapia antirigetto. Per cui certamente il trapianto di pancreas e il trapianto di insule è al momento una realtà, per casi ovviamente selezionati, perché richiede ancora una terapia antirigetto. Il futuro però sarà quello in qualche modo di poter ricorrere al trapianto in assenza di terapia antirigetto e poter ricorrere alle cellule staminali.
0: E parlando di diabete di tipo 2, invece, insomma, facciamo un po' il punto sui nuovi famosi farmaci antidiabete e antiobesità, che stanno, insomma, davvero modificando la gestione clinica di questa malattia. Semaglutide forse è il farmaco di cui si è sentito più parlare, ma sono diversi i farmaci disponibili in Italia e rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. Professore, di fatto come agiscono questi nuovi farmaci e perché stanno rivoluzionando la vita di chi convive con questa malattia cronica?
1: Sì, noi abbiamo imparato, e quindi la ricerca ci ha portato a capire che quando noi assumiamo del cibo fisiologicamente, quindi in una persona che non ha patologia, vengono prodotti alcuni ormoni dall'intestino. Di questi sicuramente i più studiati sono il GLP-1 e il GIP, sono ormoni che aiutano il pancreas a lavorare, a produrre l'insulina per evitare il rialzo di glicemia nella fase post-pasto, ma hanno anche altre azioni, riducono quantomeno il GLP-1, la produzione del glucagone, rallentano lo svuotamento gastrico e agiscono a livello cerebrale nei centri della fame e della sazietà, riducendo la fame e inducendo sazietà. Quello che abbiamo scoperto è che nelle persone che sviluppano il diabete di tipo 2 questi ormoni lavorano male, c'è un incretino resistenza. E allora l'evoluzione farmacologica ha portato a creare questi ormoni, da un lato il GLP-1, ma dall'altro agonisti recettoriali e dall'altro i doppi agonisti, GIP-GLP-1, cioè che attivano i recettori di due incretine diverse, che attivando appunto questi recettori aiutano il pancreas a produrre l'insulina e quindi permettono la cura del diabete di tipo 2, dall'altro lato però agendo a livello dei centri della fame e della sazietà, dove l'incretino resistenza contribuisce all'iperfagia e all'aumento di peso, determinano una riduzione del peso e quindi agiscono anche su altri fattori di rischio cardiovascolare, perché accanto a ridurre il peso riducono anche la pressione arteriosa e il colesterolo.
0: Ecco,
1: questi sono poi farmaci che hanno dimostrato avere un effetto protettivo a livello cardiovascolare renale che va anche oltre l'effetto metabolico.
0: Ecco, sul sito dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, lo dico a voi che siete in ascolto, ho trovato una guida realizzata appunto dall'agenzia, si intitola Nuovi farmaci per il diabete e l'obesità, dove appunto viene spiegato molto chiaramente perché queste molecole ripristinano segnali biologici alterati, come ci spiegava il professor Candido, agendo proprio su tre livelli principali, ottimizzano appunto la produzione di insulina da parte del pancreas in risposta al cibo, rallentano fisicamente lo svuotamento dello stomaco e inviano segnali al sistema nervoso centrale appunto per regolare il senso di sazietà, e questa azione coordinata permette appunto ai pazienti di ridurre da un lato l'assunzione di cibo e di ottenere un controllo migliore della glicemia e del peso corporeo. Però, professoressa Sucuro, per concludere, è importante ricordare che innanzitutto è da escludere il fai da te e che in ogni caso l'efficacia del trattamento farmacologico è condizionata dall'adozione di una strategia clinica integrata, insomma non basta il farmaco per risolvere il problema, ecco.
2: Assolutamente, dice benissimo, strategia integrata. Questi farmaci sono nati, così come spiegato dal professor Candido, per il diabete, poi si sono rivelati, ogni giorno si rivelano in grado di svolgere funzioni protettive, cardiovascolari, renali e di svolgere questa importantissima funzione anche di riduzione del peso corporeo. Per tale motivo sono indicati nel trattamento dell'obesità, seppur non rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale per i pazienti senza diabete con obesità. Sono comunque dei farmaci. I farmaci è in realtà la gestione anche dell'obesità, della riduzione del peso corporeo, fa parte di un approccio integrato multidisciplinare rappresentato da un team multidisciplinare in cui è opportuno ed è importante, raccomandato effettuare una dieta equilibrata associata all'attività fisica, così come l'esercizio fisico viene prescritto nel diabete, diventa pilastro fondamentale nel trattamento dell'obesità, e accanto i farmaci. Ma è necessario ricordare a tutti i radioascoltatori che sono dei farmaci che non devono essere acquistati e prodotti fai da te, perché è sempre importante seguire un percorso clinico in cui la terapia farmacologica, che ha dei risultati importantissimi sulla riduzione dell'obesità e anche sulla prevenzione del diabete di tipo 2, ma fa parte di un percorso in cui il clinico, insieme a un team multidisciplinare, segue, mette al centro il paziente con le proprie caratteristiche e segue anche l'andamento in funzione della terapia con farmaci anti-obesità.
0: E con questo consiglio, con questa raccomandazione, io vi ringrazio, professor Riccardo Candido, ricordo, dell'Università di Trieste, professoressa Elena Succurro dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Grazie a tutti, buon pomeriggio.

0: Ancora Simona Regina al microfono di Radar per il consiglio di lettura della settimana. Oggi sfoglieremo un libro che risponde a questa domanda: come si sopravvive in un mondo che premia la forza, la velocità, l'aggressività, la capacità di imporsi? La risposta, in estrema sintesi, è seguendo la logica della preda, di chi non domina il sistema ma impara a viverci dentro. Si intitola L'intelligenza delle prede, pubblicato da Bompiani. Lo ha scritto Walter Tucci, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Walter Tucci, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Walter Tucci è direttore del laboratorio di genetica ed epigenetica del comportamento all'IT di Genova, all'Istituto Italiano di Tecnologia. Che dire, con il suo libro L'intelligenza delle prede le ribalta il modo dominante di vedere il mondo, una visione che esalta chi è più rapido, chi è deciso, chi è appunto dominante, e considera in fondo la vulnerabilità come una sorta di difetto. Lei ci invita a riflettere sull'importanza di abitare il limite. Ecco, nel libro lei scrive che l'idea di questo saggio è nata nel 1992, un anno di frattura per l'Italia. Ecco, perché partire proprio dalle stragi di mafia per arrivare a parlare di biologia e della logica della preda?
1: Sì, esattamente. L'idea è nata, diciamo che il seme di questa idea è nato nel 1992, perché le stragi di quell'anno non sono stati soltanto due attentati, ma come diceva lei appunto, hanno rappresentato una vera e propria frattura. Ci sono due ragioni sostanziali. La prima è che per quelli della mia generazione quello è stato un evento traumatico, ha lasciato il segno, non tanto perché credevamo nel mondo perfetto, ma perché comunque avevamo un'idea che una certa violenza non riuscisse a prevaricare, comunque non riuscisse ad arrivare fino a tanto, e invece abbiamo constatato con mano che era possibile. Secondo motivo è che la lezione che possiamo imparare da quell'evento, secondo me, non è stata del tutto discussa. Nel senso, noi siamo sempre stati colpiti dall'evento del predatore in quel caso, no? La violenza della strage, della morte dei due magistrati. Ed è stato nell'immaginario italiano, internazionale, rimasto solo quello. Però no, in realtà Falcone e Borsellino avevano già vinto la loro battaglia, avevano già seminato un modo di fare le indagini, in quel caso verso la mafia, che era entrato proprio nel sistema e aveva già creato il presupposto per quello combattere la mafia come non era mai stato fatto prima. E questo mi ricorda un po' quello che vediamo molto spesso in natura: ci sono delle prede che anche dopo essere state ingerite riescono a combattere il loro predatore, riuscendo proprio a combattere con dei veleni, per esempio, con delle soluzioni che il predatore non si aspetta, ma che in realtà sono molto incisive. Ecco, per questo volevo dare un tributo a quello che abbiamo vissuto noi, alla nostra società, e da lì poi mi sono collegato a quello che poi negli anni ho studiato nel mio lavoro di più giorni.
0: Ecco, Walter Tucci, si diceva appunto, viviamo in una società vulnerabilità quasi come una colpa, però, come faceva riferimento lei, la natura ci racconta una storia più complessa in fondo, predatori che non sono infallibili, e lei di fatto nel libro smonta il mito del predatore come figura sempre forte e sovrana, ci racconta casi in cui il sistema predatore-preda per certi versi collassa, come quello delle aragoste nel Sudafrica, che finiscono per essere consumate dai molluschi che solitamente sarebbero le loro prede. Ecco, ma perché abbiamo bisogno di credere nella favola del predatore infallibile? Ma soprattutto, che cosa succede quando un sistema diventa troppo predatorio?
1: Ma io penso che è un bisogno innato che abbiamo, perché in questa favola del predatore infallibile, perché sostanzialmente semplifica il mondo, ci offre una scena chiara: da qua una parte c'è qualcuno che attacca, dall'altra parte c'è qualcuno che fugge, e quindi c'è una vittoria. È una narrazione, se vogliamo, per certi termini rassicurante. Si parla sì di violenza, però alla fine, se la violenza obbedisce a una logica della natura, allora ce ne facciamo in qualche modo una ragione. Il problema è che è qui che è entrato il tema centrale del libro, cioè la parte biologica, è che è una scena abbastanza parziale, se non falsa, nel senso che in natura i predatori falliscono molto spesso, perché appunto la predazione è un processo che dipende da tante condizioni, devono essere condizioni favorevoli, un ambiente leggibile, una certa prevedibilità. domanda perché quando la predazione è eccessiva cosa succede, ma quello lo stiamo vedendo molto spesso anche nella nostra società, ma l'abbiamo visto anche in alcuni altri contesti naturali. Quando il predatore non rispetta i limiti imposti dalla natura, il sistema collassa su se stesso, quindi non ci sono più vincitori né vinti. Quindi secondo me la nostra domanda non dovrebbe essere chi vince tra preda e predatore, che è stato poi il falso mito con cui siamo andati avanti per decenni. La domanda deve essere cosa resta vivo dopo una vittoria.
0: E infatti appunto lei nel libro lo spiega, un predatore che consuma troppo il proprio habitat rischia di ridurre, di compromettere anche il proprio futuro. La preda sa che in qualche modo il mondo cambia e impara a gestire il cambiamento. Walter Tucci, ecco, lei nel libro ci porta per esempio nelle pampas sudamericane a osservare le viscace, che sono dei roditori, oppure a studiare come le gazzelle gestiscono il rischio. E qui scopriamo che non è solo questione di velocità, ma di geometria dello spazio, di paesaggi della paura. Ecco, in che modo la vulnerabilità delle prede si trasforma in una forma quasi superiore, se non altro, diversa di intelligenza e di lettura del contesto.
1: Io ho voluto distinguere quello che è vulnerabilità da una falsa credenza, che è quella della debolezza. Essere vulnerabili non necessariamente implica debolezza, fragilità. La vulnerabilità è l'esposizione. Ora, intendiamoci, la vulnerabilità non è bella di per sé, non va romanticizzata. Ecco, essere vulnerabili può significare anche avere paura, appunto, dolore e quant'altro. Però ecco, nella natura soprattutto la vulnerabilità non coincide assolutamente con la passività, ma ecco, suscita nella preda un bisogno di sviluppare altre doti, che sono quelle, appunto, una sensibilità particolare a certi segnali e delle tecniche particolari. Ecco, in questo senso la vulnerabilità può essere una risorsa che dobbiamo riscoprire, perché noi viviamo sostanzialmente in un mondo in cui ci siamo adagiati su una credenza di sicurezza. Abbiamo pensato, abbiamo creduto, ecco, da molti decenni a questa parte, che la società di per sé fosse sufficiente a proteggerci. In realtà, soprattutto con lo sviluppo tecnologico che stiamo vivendo in questi anni, ci siamo esposti maggiormente. E nell'esporci ci siamo dimenticati quelli che sono i meccanismi di base, quelli della preda, no? Quelli che ci permettono di percepire dei segnali importanti. Ecco, per questo secondo me è importante ritornare alla logica della preda, per proteggerci.
0: Ecco, è importante ribadire anche l'importanza della cooperazione, perché in fondo è un po' quello che fanno, per esempio si citava le gazzelle, no? Si uniscono per affrontare il pericolo, per gestire il pericolo.
1: Assolutamente sì. La cooperazione è uno strumento fondamentale, perché una preda singola ha comunque un repertorio molto limitato di difese a cui può attingere. In natura abbiamo esempi bellissimi in cui la cooperazione tra individui della stessa specie, alcune volte anche tra specie affini, riescono a creare un ambiente estremamente sicuro, estremamente protetto. E quello è alla base anche della nostra convivialità. Ecco. In questo senso dobbiamo riscoprire anche questi meccanismi della comunicazione. Però ecco, essere vicini non significa cooperare. La cooperazione è qualcosa di più importante, include anche una sorta di dipendenza gli uni dagli altri.
0: Ecco, lei ha già fatto riferimento alla tecnologia che domina la nostra società. Allora, dalla natura spostiamoci appunto alla società, parliamo di tecnologia e potere. Lei spiega nel libro, c'è una predazione strutturale che riguarda sistemi in cui il rafforzamento di uno riduce progressivamente l'autonomia degli altri. Dicevo, passiamo quindi dagli animali ai sistemi umani, e lei applica la logica della preda appunto all'economia, al diritto e alla tecnologia, appunto parla di algoritmi e piattaforme che creano delle mappe del rischio per noi che le utilizziamo. Ecco, come possiamo usare la logica della preda per non lasciarci interamente catturare dalla logica predatoria delle grandi infrastrutture digitali e poi dei mercati in generale.
1: Ma io penso che uno dei passaggi importanti da compiere è quello di rifiutare l'idea che per proteggersi dai predatori bisogna diventare a nostra volta altri predatori. È vero, in natura succede anche questo, a volte nel libro ne parlo, ci sono dei casi in cui la preda riesce a diventare predatore, c'è proprio un rovesciamento della situazione. Ecco, però in realtà questo non risolve il problema, nel senso che crea un'altra forma di predazione. Quindi quello secondo me è il passaggio fondamentale. E poi, come accennavamo prima, bisogna sviluppare delle reti di protezione, quindi creare delle cooperazioni che non siano disconnesse, delle cooperazioni che creano, dove ci sia una dipendenza buona, cioè un aiuto condiviso. E poi serve anche, secondo me, una domanda politica molto più semplice, cioè dobbiamo cominciare a capire quale tecnologia utilizzare, se una tecnologia aumenta la nostra autonomia oppure la riduce. È una domanda semplice, però a quel punto è fondamentale.
0: E c'è in ballo anche la questione di una giustizia, di una distribuzione delle risorse, delle ricchezze, perché appunto in fondo leggendo il libro emerge questo messaggio: nessun sistema resta abitabile a lungo se il vantaggio immediato di alcuni può crescere ignorando sistematicamente il costo imposto a tutti gli altri.
1: Assolutamente, è quello che vale appunto per i mercati, per l'economia e tutto il resto. Noi viviamo oggi in una società in cui è diventato tutto estraibile, dal tempo alla pensione, ai dati, alla salute, la facilità stessa, quindi rimandiamo il problema sempre da qualche altra parte, o spazialmente oppure nel tempo. Però un sistema che continua a spostare il costo delle proprie decisioni in realtà diventa un sistema cieco, non è un sistema intelligente, perché un sistema intelligente può sempre valutare il costo delle proprie azioni, facendo quello che abbiamo fatto per decenni oramai, di spostare questi costi altrove. In realtà abbiamo creato un loop molto pericoloso, che si arriva a una saturazione, quando il sistema è saturo un'altra soluzione che collassare su se stesso.
0: Ecco, dicevo appunto, imparare la logica della preda, in maniera breve, insomma, che cosa significa questo?
1: Significa, noi abbiamo nel libro utilizzato molti esempi nel mondo animale, dal mimetismo alla percezione dei segnali, alla distribuzione del tempo, alla cooperazione, a molte altre strategie. Ovviamente quelle strategie appartengono al mondo degli altri animali, ecco, non bisogna fare dei parallelismi semplici o troppo facili, però ci creano una struttura dalla quale possiamo apprendere nella vita di tutti i giorni, appunto come valutare certe situazioni. Io penso che il messaggio più importante del libro, spero che venga recepito, è un ritorno al limite. Questo libro, nel libro non demonizzo la predazione e nemmeno trasformare la preda come la vittima assoluta, il bene assoluto, no. Il problema è quando noi perdiamo il limite dove viviamo, è quello che è accaduto nella nostra società, perché il messaggio con cui siamo andati avanti per troppo tempo è quello che dobbiamo superare ogni limite che incontriamo nel nostro percorso. Questo non è una legge della natura, ecco, bisogna rispettare alcune leggi della natura.
0: Le chiedo un messaggio da lasciare a chi in ascolto, ma specialmente ai giovani, tra l'altro proprio ai giovani. Lei dedica il suo libro, scrive ai giovani perché non accettino mai idee peggiori dei problemi che troveranno. Allora un messaggio per loro, per affrontare una società che sembra premiare chi vince a discapito degli altri, chi vuole dominare a tutti i costi.
1: C'è un certo imbarazzo a dare un messaggio ai giovani, perché in realtà noi meno giovani stiamo lasciando un mondo davvero difficile, quindi si fa molta fatica. Però ecco, quello che mi sentirei di offrire è l'idea che essere vittima non significa essere confinati a una certa sorte. Ecco, i giovani di oggi vengono sempre molto spesso etichettati come sensibili, e sensibili spesso interpretato come fragile, così come fragilità. In realtà la sensibilità, abbiamo visto, è una, oggetto che ci permette di percepire quelli che sono i fattori importanti nell'ecosistema in cui viviamo. Ecco. Quindi il messaggio è di non rassegnarsi, ma soprattutto è che non tutto ciò che appare vulnerabile è necessariamente debole, e allo stesso modo non tutto ciò che appare forte è stabile. Nei tempi che stiamo vivendo oggi, secondo me la domanda decisiva è non chi domina oggi, ma come possiamo continuare domani. E i giovani, secondo me, hanno imparato la lezione.
0: L'intelligenza delle prede, i poteri dei vulnerabili cambieranno il mondo. Grazie Walter Tucci, un libro, il suo, che è un invito a riscoprire in fondo la nostra vulnerabilità come una sorta di bussola, in libreria per Buonpiani. Walter Tucci, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Buona lettura e buon proseguimento di ascolto da Simona Regina. A martedì prossimo.

0: Terra chiama Terra. Storia e storie dell'altro mondo.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, sono Sara Segantin, sempre per Terra chiama Terra, qui dagli studi Rai di Trieste. Con me Federica Ovan alla regia e Samuel Montalto alla parte tecnica. Oggi raccontiamo di storie silenziose, di una chiamata che viene dal profondo della terra e che poi germoglia per costruire biodiversità. Parliamo di semi, appunto silenziosi, ma anche potenti e preziosi, sono scrigni di vita. Un focus su come crescono, su come si conservano, non soltanto all'aria aperta, ma anche in delle vere e proprie banche, che non tengono dentro oro, non tengono dentro dati, ma appunto questi germogli di vita, di banche del germoplasma e di come portare i semi di nuovo all'aria aperta e di farli rinascere. Parliamo oggi con Antonia Cristaudo, professoressa associata di botanica sistematica e responsabile della banca di germoplasma dell'Università di Catania.
2: Buongiorno Sara.
1: Con noi Agata Irene Di Paola, biologa ambientale, ricercatrice, ti impegni in tanti progetti europei, soprattutto per la tutela delle piante spontanee minacciate, adesso sei parte del Life Seed Force. Buongiorno Agata.
2: Ciao Sara, buongiorno.
1: Antonia, io inizio subito con te. Parlavamo della biodiversità vegetale anche in Italia, che è davvero ricchissima, uno dei patrimoni più ricchi del continente, più di 8200 specie native, più del 20% endemiche, ma quasi un quarto delle specie sono valutate come a rischio. Come mai? Perché così tanta varietà, ma così tanto anche pericolo?
2: Beh, io posso affermare che questa grande biodiversità, questa straordinaria varietà di specie vegetali relativamente all'Italia può essere legata al fatto che l'Italia rappresenta un crocevia e ha rappresentato un crocevia biologico e quindi dipende da tanti fattori, sia perché ci sono un mosaico di habitat, quindi possiamo pensare dalle vette alpine fino al livello del mare, dalle zone umide alle pareti rocciose, una grande variazione quindi di altitudine, di latitudine, di microclimi, e questo ha portato, questa diversità ha portato alla straordinaria ricchezza floristica che, come dicevi, è rappresentata da circa il 20% di specie che sono endemiche.
1: Cosa significa, Antonia, endemico? Parliamo spesso di biodiversità a questi microfoni, ma non si spiega mai abbastanza.
2: Direi che una specie endemica è quella che vive esclusivamente in un determinato territorio e in nessun'altra parte del mondo. Quindi l'area in cui cresce può essere un'area vasta, l'Italia. Ecco, una specie può essere endemica italiana, esclusiva dell'Italia, oppure può essere un'area piccola piccola, una singola isola. Se io immaginassi un arcipelago composto da tante isole, una specie endemica può essere puntiforme, quindi legata soltanto ad una isola.
1: Ci cita qualche esempio? Esatto.
2: Certo, se io pensassi all'arcipelago delle Eolie, dico: nell'arcipelago delle Eolie c'è una pianta endemica, quindi esclusiva a livello quindi globale, mondiale, che vive in uno scoglio di fronte Panarea. Questo scoglio si chiama Lisca Bianca e qua ci vive la camomilla delle Eolie, l'Anthemis eolica. Quindi una distribuzione, un sito di crescita molto piccolo ed esclusivo. Questo è l'endemismo. Rappresentano questi endemismi proprio dei gioielli della biodiversità.
1: Agata,
2: proprio per questa ristrettezza geografica dei siti di crescita.
1: Agata, tu con il progetto Life Seed Force ti stai occupando anche di piante spontanee minacciate. Per quale motivo e come lavorate?
3: Sì, esattamente. Il progetto per cui lavoro è un progetto ad ampio respiro, perché è un progetto LIFE, un progetto quindi finanziato dall'Unione Europea, che coinvolge diversi partner, sia in Italia che nei paesi transfrontalieri. Ci sono partner francesi, sloveni, maltesi. L'obiettivo del progetto è proprio rafforzare le popolazioni minacciate di queste specie vegetali che sono distribuite appunto in questi siti dove operiamo, e quindi attraverso proprio i semi, attraverso tutte le attrezzature, le funzionalità delle banche del germoplasma, possiamo realizzare effettivamente delle azioni di conservazione in situ.
1: Per esempio?
3: Allora, il progetto appunto coinvolge 29 specie diverse, ma l'Università di Catania si occupa di 5 di queste specie, e proprio nell'arcipelago eoliano che citava la professoressa abbiamo ben 3 specie target: c'è la Silene vellutata delle Eolie, che cresce in due delle isole dell'arcipelago, a Panarea e ad Alibudi. C'è il citiso delle olie, che è una pianta altamente conosciuta per il suo valore anche ornamentale, tutelata anche dagli stessi abitanti delle isole eoliane, e che ha tre popolazioni, una a Stromboli, una a Vulcano e una ad Alicudi.
1: Certo, e in questo viaggio al sud della nostra Italia vediamo dei segnali della crisi di cui parlavamo prima, della minaccia a questa varietà di flora, di biodiversità. Cosa vedi lavorando sul campo?
3: Allora, la prima cosa che mi viene in mente è il paesaggio che abbiamo trovato a Panarea, salendo in vetta negli ultimi anni. In particolare lo scorso ottobre, dopo la calda estate e la primavera siccitosa, abbiamo trovato una macchia veramente strizzata, con le piante di erica arborea in gran parte secche, le foglie dei corbezzoli e dei lentischi che avevano segni di bruciatura. Quindi segni questi, per esempio, che ci rendono visibile l'effetto del cambiamento climatico, che aumenta, diciamo, sottopone. Certo. Queste popolazioni a delle temperature sempre più elevate, ma anche ad una scarsità di acqua o distribuita quantomeno in un periodo sempre più breve.
1: Antonia Cristaudo, tu sei responsabile di una delle banche del germoplasma in Italia. Cosa sono esattamente e cosa hanno a che fare con le sfide in atto, perché sono così importanti?
2: Allora, le banche del germoplasma io definirei come delle cassaforti biologiche. Sono delle strutture che conservano materiale genetico, in particolare si conservano semi e si conservano in condizioni controllate. E quindi in un mondo che perde rapidamente biodiversità, le banche del germoplasma sono una difesa contro l'estinzione di molte specie. Queste strutture spesso lavorano in sinergia, ce ne sono diverse in Italia e fanno parte di una rete di banche del germoplasma. È la rete RIBES, la banca del germoplasma dell'Università di Catania fa parte di questa rete.
1: E c'è una rete anche globale, no? Di banche del germoplasma.
2: C'è una rete a livello anche del Mediterraneo, del MEDA, oppure un'altra rete a livello europeo. Quindi tante banche che lavorano insieme, condividono le ricerche, le strategie, i protocolli, in modo da poter affrontare con più forza le criticità, sia a livello di specie che si estinguono, sia a livello di habitat che sono particolarmente degradati.
1: Perché queste strutture sono così strategiche, anche a livello di agricoltura, adattamento climatico, ma anche economia, addirittura politica? Che ruolo hanno?
2: Allora, le banche del germoplasma conservano, almeno quelle che si occupano della conservazione di specie spontanee, conservano questo materiale genetico di specie selvatiche, però nello stesso tempo conservano anche quelli che sono i parenti selvatici delle piante che oggi utilizziamo per fini alimentari. È chiaro che questi parenti selvatici sono chiaramente una ricchezza di geni che, nel caso in cui una qualche varietà dovesse scomparire, possiamo trovare questo patrimonio genetico nelle banche del germoplasma.
1: All'interno di una banca quanti semi possiamo trovare? C'è tutto lo scibile oppure c'è una certa quantità? E come
2: allora,
1: li scegliete?
2: L'insieme delle banche conserva, diciamo, una fetta importante di quelle che sono le flore dei rispettivi territori. Non solo possiamo parlare in termini di numerosità di semi, ma soprattutto di numerosità di specie. Ad esempio, la banca del germoplasma di Catania conserva circa 600 specie della flora spontanea siciliana. Per quanto riguarda il numero di semi, ecco, io direi milioni e milioni di semi che vengono conservati nelle banche del germoplasma. Vengono conservate in condizioni controllate, così da poterle mantenere nel tempo, direi nel lungo termine, anche per centinaia di anni. Quindi, ecco, questo patrimonio consente di conservare tutto ciò che l'evoluzione ha scritto in milioni di anni.
1: Quindi è una sorta di assicurazione sul futuro, per certi versi.
2: È un'assicurazione sul futuro, sì, possiamo rappresentarla così, una banca del germoplasma.
1: E ci sono delle specie particolari, dei semi rarissimi che avete nella vostra banca o che ti sono passati fra le mani in questi anni?
2: Certo, anche perché nel momento in cui si avvia la conservazione ci sono dei target da rispettare. Intanto che si conservano soprattutto semi di specie minacciate, e qua ci vengono incontro le liste rosse. le liste rosse elencano le specie a rischio e quindi diciamo che prioritariamente si conservano i semi di queste specie, senza trascurare chiaramente il resto della flora, cioè quelle piante che sono rare o che sono importanti dal punto di vista economico o che crescono in habitat minacciati, quale ad esempio quelle che possono essere le dune costiere.
1: Sì, c'è un passaggio poi dalla conservazione. Fra l'altro, quanto tempo dura un seme nella banca del germoplasma, ipoteticamente per sempre?
2: Beh, ci possono essere dei limiti, tant'è che periodicamente si fanno dei controlli per verificare il mantenimento della vitalità, perché nel caso in cui un lotto di seme perde la vitalità, questo va rapidamente sostituito con un'altra accessione. Quanto dura un seme? Ecco, qua dobbiamo fare un distinguo, perché ci sono i semi che noi chiamiamo ortodossi, che sono la maggior parte dei semi. Questi semi ortodossi sono quelli che possono durare decenni o secoli. Però per durare decenni o secoli devono essere essiccati. Una volta essiccati possono essere conservati a temperature al 18 dello zero, che vanno da meno 18 a meno 22, e quindi mantenuti a lungo termine. Ci sono invece altri semi che vengono denominati recalcitranti. In questo caso mi riferisco ad esempio ad una castagna o ad una ghianda, alla ghianda di una quercia. Questi sono semi recalcitranti perché non tollerano il secco e quindi non possono essere deidratati, non possono essere essiccati, non possono essere messi a meno 20 gradi. Questi durano pochissimo, quindi, se si trovano in condizioni di secco. E quindi possono essere conservati utilizzando e ricorrendo ad altre tecniche.
1: Quindi per ogni seme davvero c'è una quantità di lavoro non indifferente e anche di conoscenze che vanno applicate, però c'è il passaggio poi anche dai semi a volte a delle reintroduzioni. Agata, come funziona questo passaggio dalla conservazione in banca al ritorno della pianta nel suo habitat naturale?
3: È una fase diciamo piuttosto laboriosa, perché appunto con l'accessione di semi che è stata prelevata nei siti di origine di queste piante, quando di queste specie, quando si pensa a un rafforzamento, una reintroduzione, bisogna innanzitutto definire un protocollo di propagazione che sia diciamo quello più veloce, quello più efficace, per ottenere quel quantitativo di piante necessarie e diciamo anche che rappresenti una determinata diversità, diciamo piuttosto elevata dal punto di vista genetico, che appunto poi è destinata al rafforzamento delle popolazioni o alle reintroduzioni. Anche qui poi ovviamente c'è il lavoro di programmazione degli interventi in situ, quindi nei luoghi dove crescono le piante spontanee, e in questo caso quindi si deve scegliere il giusto momento per intervenire, si devono contemplare e identificare le nicchie che sono più idonee ad accogliere queste piante, quindi capire anche attraverso dei monitoraggi quali sono tra virgolette quei siti che la pianta preferisce per crescere e riprodursi. Quindi tutte quelle nicchie che presentano queste caratteristiche, che alla pianta piacciono quindi, ma vengono scelte, selezionate per mettere a dimora le piante che sono state propagate ex situ.
1: Quindi anche lì un processo non indifferente. E quali sono gli ostacoli che incontri più spesso sul campo, tra norme, realtà e anche contingenze? Una volta abbiamo provato a intervistarti, ma eri in cima a una montagna, non prendeva niente con gli asinelli.
3: Sì, sicuramente intercettare il momento favorevole per mettere a dimora le piante, riuscire a raggiungere i siti di intervento, in particolare nel nostro caso, può essere una sfida. Considera che appunto le missioni in campo vanno sempre diciamo programmate, pensate, organizzate in maniera un po' dinamica, perché ci sono sempre delle variabili imprevedibili, c'è la possibilità in cui magari i collegamenti anche con le isole non sono diciamo garantiti, noi lavoriamo anche negli isolotti più piccoli e quindi ci vuole veramente un mare calmissimo per raggiungerli, oppure pianificare lo stesso trasporto delle piante nei siti di intervento, che sono spesso raggiungibili soltanto a piedi o, come appunto citavi tu, con l'utilizzo dei muli, quindi passando da Liguri per raggiungere la vetta abbiamo chiesto aiuto ai muli perché solo così potevamo raggiungere quei siti.
1: Quindi c'è una componente tecnica, scientifica e una anche logistica. Siamo verso la conclusione. Agata, ci dici in due parole quali sono gli obiettivi del progetto Life Seed Force, di cui tu ti occupi appunto della parte del tuo territorio?
3: Sì, certo. Gli obiettivi del progetto LIFE sono rafforzare queste popolazioni minacciate e quindi tutelare la biodiversità, in particolare in questo caso di queste zone dell'Italia, della Francia, della Slovenia, di Malta, che vengono interessate da questi siti, e anche stabilire delle buone pratiche che possono fungere da guida per i futuri progetti di conservazione. Che si possono muovere allo stesso modo.
1: Certo, quindi un progetto che mette insieme i vari paesi del Mediterraneo. A questo proposito, in chiusura, Antonia Cristaudo, un messaggio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici: le piante, i semi che seminiamo in casa possono aiutare, in casa, nel nostro giardino, possono aiutare a preservare questi endemismi o la biodiversità italiana, oppure danneggiarla? Che consiglio ci dai?
2: Allora, io penso che possono aiutare moltissimo, perché non ci dobbiamo sentire impotenti davanti alla crisi climatica o all'estinzione di specie, perché possiamo fare tanto, nel nostro piccolo possiamo fare tanto. Soprattutto dobbiamo diventare cittadini scienziati, e quindi può sembrare banale, ma intanto dobbiamo diffondere dei segnali semplici, esempio, non raccogliere fiori spontanei. Alcune volte ci sono specie molto rare, specie protette, quindi questo è un elemento da attenzionare. Un altro importante segnale è non andare fuori dai sentieri quando si fa trekking, perché questo potrebbe compromettere il micro habitat di crescita della specie. E poi supportare anche le associazioni locali che si occupano

0: occupano di tutela, partecipare alle giornate di volontariato nel momento in cui si fanno azioni in campo di restauro, questo è fondamentale.
1: Certo, e poi magari seminare qualche pianta autoctona e qualche varietà.

0: storie alle nostre ascoltatrici e che germoglino presto nuove storie sempre qui ai microfoni di Terra Chiama Terra.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Notte di maltempo in Friuli Venezia Giulia e super lavoro per i vigili del fuoco per i forti temporali accompagnati da grandine e raffiche di vento. Complessivamente nei territori di Udine e Pordenone sono stati effettuati dalla serata di ieri oltre 250 interventi.
3: Al via da ieri anche a Pordenone gli esami orali della maturità. Siamo andati a verificare la situazione in alcuni istituti scolastici.
2: Avrebbe rubato il bancomat a un paziente e lo avrebbe poi utilizzato per prelevare 8.000 euro. Un'operatrice sociosanitaria in servizio all'ospedale di Udine è stata denunciata dai carabinieri che hanno avviato le indagini dopo la richiesta di aiuto di un pensionato rimasto ricoverato a lungo nel nosocomio.
3: A Trieste i sindacati tornano a sollecitare risposte sull'emergenza abitativa e sulle criticità del piano casa.
2: Il Centro della Cultura Friulana di Gorizia ospita la Best Bed Pan European Conference, un evento internazionale che riunirà circa 150 rappresentanti di enti pubblici, aree protette, università, organizzazioni ambientaliste e istituzioni da tutto il continente.
3: A Trieste resta l'attesa per il 26 giugno, termine per l'iscrizione della Pallacanestro Trieste alla Serie A, mentre prosegue il valzer sulle disponibilità dei palazzetti e delle strutture che potrebbero ospitare la squadra.
2: Le 12.32 minuti, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Andrei Marusic a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 23 giugno. Quella trascorsa è stata una notte di deciso maltempo in Friuli Venezia Giulia e di super lavoro per i vigili del fuoco. A causa dei forti temporali che sono stati accompagnati da grandine e raffiche di vento, complessivamente nei territori di Udine e Pordenone sono stati effettuati dalla serata di ieri oltre 250 interventi per mettere in sicurezza alberi, rami abbattuti e strutture danneggiate a causa appunto del forte vento, prosciugamenti di piani scantinati allagati, messa in sicurezza di tetti divelti. Non si segnalano feriti. A Pordenone un albero è caduto su un'auto senza persone all'interno. Nella stessa città una grande pianta si è abbattuta sullo storico campanile della parrocchia di San Giorgio. Tra le 20 di ieri e le 7.30 di questa mattina i comandi di Pordenone e Udine hanno eseguito rispettivamente 100 e 150 interventi. Circa una quindicina invece le operazioni del comando di Gorizia. Le raffiche di vento non hanno invece raggiunto Trieste se non in forma lieve.
3: Investita dalle forti raffiche di vento anche la provincia di Udine, tra i comuni maggiormente investiti Latisana, Varmo e Pagnacco, ma si segnalano danni anche a est di Codroipo, fra le frazioni di Nespoledo e Villacaccia. A Basaglia Penta si è registrata la scopertura di un tetto sollevato e finito sulla strada Pontebana. Per fortuna in quel momento senza alcun veicolo in transito la strada è stata chiusa e sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri. A Codroipo e Bertiolo la rete elettrica è stata danneggiata ed è stata a lungo interrotta la fornitura di elettricità. Hanno operato diverse squadre specializzate dell'Enel.
2: A metà mattinata erano ancora circa 50 le richieste da evadere tra Pordenone e Udine, molte delle quali dovranno essere valutate ancora con il proseguire delle ore. Numerose chiamate sono arrivate anche da privati segnalando ancora cadute di alberi e rami, con alcuni che ostruiscono tuttora la viabilità secondaria. Le squadre che hanno prorogato il loro turno di servizio hanno provveduto anche stamane alla rimozione di piante, alla messa in sicurezza di tetti e altri elementi danneggiati. Al lavoro in numerosi comuni ci sono anche i volontari della Protezione Civile.
3: Le 12.34 minuti e 30 secondi, uno sguardo al meteo, cielo da sereno a poco nuvoloso su tutta la regione. Le temperature registrate alle 11, Trieste 29 gradi, mare calmo con temperatura di 26 gradi, Gorizia 31 e 5 decimi, Pordenone e Udine 31 gradi. Tolmezzo 27, Tarvisio 25 e mezzo, Forni di Sopra 25, Sappada 24 e mezzo, Biancavallo 22 gradi, in quota Monte Zoncolane e Monte Lussari 21 gradi, Lignano 29 gradi e mezzo, temperatura del mare 29 gradi, a Grado 29 con la temperatura del mare invece di 26 gradi.
2: E queste le previsioni dell'ARPA, cielo sereno, poco nuvoloso e caldo su tutta la regione, venti a regime di brezza nel pomeriggio e in serata sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare localmente anche pianura e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche più forte. Per domani si prevede cielo sereno, poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Sulla costa al mattino soffierà Borino, farà ancora

0: caldo. Nel pomeriggio e in serata sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare localmente anche pianura e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche più forte.
1: Cambiamo argomento. Al via da ieri anche a Pordenone gli esami orali della maturità. Siamo andati a verificare la situazione in alcuni istituti scolastici.
2: Primo orale della mattinata al Kennedy, com'è andata?
3: È andata bene, sono contento di come sia andato l'orale, pensavo peggio.
2: Dopo gli iscritti sono iniziate le prove orali della maturità qui al Kennedy di Pordenone. Incontriamo il primo a terminare il colloquio con il supporto dei compagni. È stata dura studiare con questo caldo, prepararsi fino all'ultimo con queste temperature?
3: Assolutamente sì, e meno male che ero anche il primo a fare l'orale, perché sennò non so se avrei resistito un'altra settimana. Ecco.
2: E il tuo turno per gli orali quando è?
4: Giovedì, sono il primo della mattina, quindi si prevede un po' di tensione, però dando anche un po' di supporto emotivo ai tuoi compagni di classe ti sbollisce un po' la tensione che hai, lo stress.
2: E qui abbiamo questa mamma che aspetta la figlia con i fiori.
5: Sì, sto aspettando la mia figlia, ma sono fiduciosa perché è brava.
2: Che emozione è per una mamma, per un genitore?
5: Tanta emozione.
2: Al vicino liceo Grigoletti saranno quasi 300 le studentesse e gli studenti a sostenere l'esame quest'anno con le novità previste dal Ministero. Il vicepreside Walter Manzon.
6: I ragazzi devono presentare se stessi inquadrando in qualche modo tutte le attività che hanno portato avanti, perché per la scuola le attività portate avanti significa tutte le forme di preparazione che loro hanno messo insieme, no? Quindi sono caratterizzanti per il loro percorso di vita, insomma questa è la novità.
2: E per chi finisce, la gioia della prova appena conclusa. Appena finito, com'è andata?
7: Certo, è andata molto bene di per sé, non è che mi hanno fatto domande tanto difficili.
2: E adesso come festeggi?
7: Non festeggio, perché di per sé dopo devo andare al lavoro e quindi non è che avrò tanto tempo.
2: Quindi estate lavorativa, anche sì. Quella della maturità.
7: Sì, esatto, quindi neanche un momento di pace, però sono molto contento di averlo finito, quindi sono secondo, ho finito ora e quindi ora sto tranquillo.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E siamo alla cronaca. I carabinieri della stazione di Tarcento, compagnia di Cividale, hanno denunciato un'operatrice sociosanitaria in servizio all'ospedale di Udine per l'ipotesi di reato di furto di carta bancomat e successivo indebito utilizzo ai danni di un paziente ricoverato per un lungo periodo nella struttura sanitaria. Il maggiore Jacopo Mattone, comandante della compagnia carabinieri di Udine, ci spiega che cosa è accaduto.
8: La vicenda comincia con un ex paziente dell'ospedale che denuncia dei prelievi anomali.
9: Sì, c'è stato questo 63enne, un pensionato udinese, che dopo un ricovero in ospedale ha notato degli ammanchi sul proprio conto corrente. Si è rivolto ai carabinieri di Tarcento e loro hanno potuto vedere che c'erano stati vari prelievi dal bancomat di quest'uomo in ATM della provincia. Quindi sono riusciti un po' a ricostruire ciò che era accaduto anche su alcuni sospetti dell'anziano stesso e in pratica c'è stata una operatrice sociosanitaria dell'ospedale che aveva indebitamente prelevato questi soldi col bancomat dell'uomo. I militari sono riusciti a risalire all'identità della donna tramite le telecamere di sorveglianza degli ATM dove lei aveva prelevato e anche altri controlli incrociati che sono stati poi effettuati. Ovviamente è stato molto di aiuto anche la partecipazione della direzione sanitaria dell'ospedale nelle attività di indagine che abbiamo svolto per poter capire chi fosse l'operatrice sociosanitaria coinvolta.
8: L'operatrice è stata denunciata?
9: Sì, è stata denunciata, già provveduto a restituire la somma prelevata, però ovviamente poi il procedimento penale andrà avanti con i dovuti canoni.
2: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste i sindacati tornano a sollecitare risposte sull'emergenza abitativa e sulla criticità del piano casa.
10: Risorse insufficienti e risposte sbagliate per far fronte all'emergenza abitativa è il giudizio dei sindacati degli inquilini Sunia CGL, Sicet, CISL e Unia Tuil sul piano casa in discussione alla Camera dei Deputati, che prova ad affrontare un problema in primo piano in tutta Italia, quello della casa, che riguarda una fascia molto ampia di persone, da chi è in coda per un alloggio pubblico a chi non trova un affitto perché è troppo caro. Un piano atteso da tempo, ma i numeri dati non verranno rispettati secondo la Sunia CGL. I fondi stanziati per recuperare 60.000 alloggi pubblici in 5 anni su tutto il territorio nazionale non basteranno per far fronte alla promessa. La CGL si dice contraria inoltre alla vendita prevista degli alloggi popolari a prezzo di mercato e chiede invece risorse per ristrutturare questi alloggi. In Friuli Venezia Giulia, afferma Renato Knaip della Sunia, gli appartamenti pubblici non utilizzati perché da sistemare sono 4.700 e in parallelo ci sono 8.500 domande giacenti presso le ATER regionali. Per la SICET CISL i punti più critici sono la velocizzazione delle procedure di sfratto per finita locazione e la diminuzione del Fondo Nazionale di Sostegno agli Affitti Privati. Giorgio Gortani della SICET auspica agevolazioni fiscali alla proprietà per rendere più attrattiva la locazione per uso abitativo ordinario e non per affitti brevi per turisti. Chiede affitti calmierati e l'utilizzo di case sfitte anche Fabio Nemez dell'Uniat, secondo cui è necessario che i benefici per gli affitti calmierati previsti nei grandi comuni della regione vengano estesi anche ai comuni limitrofi. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: L'obiettivo case della comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche previsto dal PNRR con scadenza nazionale al 30 giugno è stato conseguito dalla Regione. Sono pronte tutte le 23 strutture previste dal piano operativo regionale. La Regione comunque ha annunciato che ne costruirà con propri fondi altre 9. Il raggiungimento dell'obiettivo è stato attestato secondo la procedura, le regole e i criteri di verifica definiti a livello centrale nazionale che hanno previsto anche l'intervento di un professionista indipendente. Secondo i dati forniti dell'assessorato regionale alla salute, complessivamente le case della comunità operative in Friuli Venezia Giulia saranno 32. Di queste, le 23 finanziate con fondi PNRR hanno costituito un investimento di circa 34 milioni di euro, soggette al vincolo di attivazione entro il primo semestre 2026 e 9 di successiva attivazione finanziate direttamente dalla Regione.
1: Fineste e Sace rafforzano la loro storica collaborazione con la sottoscrizione di un accordo strategico finalizzato a potenziare il sostegno all'internalizzazione delle imprese del Triveneto. L'accordo è stato firmato ieri nella sede di Confindustria Udine dai presidenti Luca Di Benedetto per Fineste e Guglielmo Picchi per Sace in occasione dell'evento The Risking 2026 Sfide geopolitiche e strumenti efficaci per crescere all'estero, organizzato da Fineste in collaborazione con Confindustria Udine, Sace e Friulia.
0: Il Centro della Cultura Friulana di Gorizia ospita la Best Belt Pan-European Conference 2026, un evento internazionale che riunirà circa 150 rappresentanti di enti pubblici, aree protette, università, organizzazioni ambientaliste e istituzioni da tutto il continente. Sentiamo allora di che cosa si tratta.
11: 49 progetti in 24 diversi paesi d'Europa. A Gorizia prende il via una 5 giorni di confronto sulla European Green Belt, la rete ecologica promossa dall'Unione Europea che si sviluppa lungo l'ex cortina di ferro dal Mar di Barents a nord fino all'Adriatico e al Mar Nero a sud. Un patrimonio di tutti lungo 12.500 chilometri, fatto oggi di aree protette, habitat di pregio e siti di interesse storico. L'evento rappresenta un importante occasione di visibilità internazionale per il Friuli Venezia Giulia e per l'area transfrontaliera di Gorizia e Nova Gorizia. Pochi luoghi in Europa infatti raccontano con la stessa forza il passaggio da confine a luogo di incontro e cooperazione. La posizione geografica della città al crocevia tra mondo alpino, balcanico e adriatico e la lunga esperienza maturata nella collaborazione transfrontaliera culminata nella capitale europea della cultura Go 2025 ne fanno una sede ideale per ospitare un confronto internazionale dedicato al futuro dei territori di confine. I partecipanti visiteranno alcuni dei luoghi più significativi della regione, dalle aree carsiche alle valli del Natisone, dalle prealpi Giulie ai paesaggi rurali di confine, entrando in contatto diretto con le esperienze locali di conservazione della natura e sviluppo sostenibile. Per il territorio si tratta di un'opportunità per rafforzare il proprio ruolo all'interno delle reti europee dedicate alla tutela della natura e per sviluppare nuove collaborazioni progettuali. Numerose le iniziative sul territorio. Proprio domani, per esempio, saranno presentati alcuni interventi di conservazione di habitat naturali nell'area di Lusevera, in particolare prati spontanei cresciuti in campo di tiro dismessi dal grande valore ecologico e bunker sotterranei divenuti rifugio ideale per animali notturni come i pipistrelli. Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Si è svolta nei giorni scorsi al cimitero di Škofja Loka in Slovenia una solenne cerimonia di restituzione delle salme di 32 militari italiani caduti durante la Prima Guerra Mondiale. I resti dei soldati, tutti ignoti e rinvenuti nell'area di Vrtojba in Slovenia, a seguito di lavori edili, sono stati restituiti

0: alle autorità italiane. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa. Alle cassette contenenti i resti dei caduti sono stati resi gli onori militari. Successivamente un convoglio con le spoglie mortali ha raggiunto Carniacco, dove sono state provvisoriamente deposte nella cripta del locale tempio. Il 24 settembre prossimo i caduti saranno commemorati al Sacrario Militare di Redipuglia e successivamente tumulati nel Sacrario Militare di Oslavia.
1: Eurojam 2027 ad Ampezzo e Sochieve, il weekend di preparazione con capi FSE da 13 paesi, 74 i capi degli scout d'Europa provenienti da 13 paesi europei, appunto, con rappresentanti di Stati Uniti e Canada presenti ad Ampezzo sabato 20 e domenica 21 giugno per la preparazione remota del prossimo raduno internazionale della federazione, che invece è in programma ad agosto del 2027 in Carnia. Sono stati due giorni di lavoro, confronto e progettazione per costruire l'esperienza internazionale denominata Eurojam, che dal 1 al 9 agosto del 2027 porterà 8.800 scout e guide aderenti alle Unioni Internazionali Guide Scout Europa, oltre ai loro responsabili e un folto numero di volontari nel cuore delle Alpi Carniche. La base operativa Ampezzo, da dove sono partite le attività di sopralluogo, analisi e valutazione dei luoghi che ospiteranno i campi e le attività del raduno.
0: Un'occasione per riflettere sul dialogo e sulla convivenza tra i popoli in un periodo segnato da guerre e tensioni internazionali. A Muggia prende il via Piazza della Pace, rassegna di incontri, mostre e momenti di preghiera che per una settimana trasformerà la città in uno spazio dedicato alla fraternità e alla riconciliazione. Il primo appuntamento sarà dedicato alla Terra Santa con una conversazione tra il vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, e il vescovo emerito di Capodistria, Yuri Bisiak, moderata dalla giornalista Erika Jasbar. L'iniziativa è organizzata dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e della Parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo, con il patrocinio del Comune di Muggia, al Teatro Verdi di Muggia alle 20.30.
1: Nuova vita per il incontro di due leggende del basket sul confine tra Gorizia e Nova Gorizia. Gigi Datome, ex giocatore della NBA e capitano della selezione azzurra, e Goran Dragic, anche lui con alle spalle una lunga carriera oltreoceano e uno storico titolo europeo conquistato con la Slovenia, hanno assistito a un torneo di pallacanestro 3 contro 3 sul campo che porta il loro nome, sorto in occasione di Go 2025.
2: Il canestro sul campetto Gogi guarda verso l'Italia, quello sul campetto Gigi in direzione Slovenia. È sorto sulla linea di confine, a due passi dalla piazza transalpina, il playground di pallacanestro 3 contro 3, promosso nel contesto della Capitale Europea della Cultura 2025, Nova Gorizia-Gorizia, da Goran Dragic e Luigi Datome. Due grandi del basket europeo, entrambi per anni capitani delle rispettive nazionali, entrambi giocatori NBA. Si sono incontrati al campetto in occasione di un torneo internazionale Under 15 di street basket, ricevuti dal sindaco di Nova Gorizia, Turel, e dall'assessore allo sport del comune di Gorizia, Daidone. Complimenti e consigli ai giovani protagonisti in campo, fotografie di rito e magliette da autografare. Così Goran Dragic.
3: Io ho iniziato su campetti come questi, sognavo di giocare un giorno in NBA e in qualche modo ho raggiunto i miei obiettivi. Il mio messaggio per i giovani è di divertirsi, conoscere nuovi amici, allenarsi e tutto il resto arriverà.
2: Gigi Datome.
4: L'idea è stata bellissima, hanno detto assolutamente sì. Grande rispetto e stima di Goran, quindi fare qualcosa con lui qua al confine con lo sport che idealmente unisce due nazioni che collaborano, devo dire, per fortuna molto, molto bene. È un'idea bellissima, spero anzi che si possa esportare, è un'utopia forse, ma in posti insomma che non vivono tutta questa pace che viviamo noi.
2: Gorizia, Nico Stockel, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Nuova vita per il polisportivo di Torre. Un progetto esecutivo da 30.000 euro, previsto un campo d'allenamento in erba sintetica, la riqualificazione degli spogliatoi e degli uffici, recinzioni rinnovate e messa in sicurezza dell'intero complesso. La Giunta Comunale ha approvato su proposta dell'assessora allo sport Elena Ceolini il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono la riqualificazione degli edifici, recinzione e sostituzione del manto erboso del campo allenamento per un investimento complessivo di 300.000 euro. Gli interventi si articolano su 5 fronti: la manutenzione del corpo uffici ed ex bar con i relativi servizi, la realizzazione di un campo in erba sintetica con intaso in sabbia e gomma e drenaggio integrato, poi una nuova recinzione interna lato tribune e quella esterna lato parcheggio. In conclusione, la separazione interna tra i campi.
1: Prosegue il sodalizio artistico tra la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e Lorenzo Mattotti, illustratore, scenografo e regista di fama internazionale, che nel corso della sua straordinaria carriera ha firmato l'immagine di prestigiosi festival ed eventi culturali.

0: internazionali, tra cui 7 edizioni della Mostra del Cinema di Venezia.
1: E per il terzo anno consecutivo Matotti realizza l'immagine simbolo della nuova stagione di prosa, musica e danza del Giovanni da Udine, la 30ª, il cui programma completo sarà rivelato giovedì 2 luglio alle ore 11 con un incontro aperto al pubblico e la presenza del presidente della fondazione Paolo Vidali e dei direttori artistici Paolo Cascio e Roberto Valerio.
0: Un'estate di cinema, eventi e appuntamenti culturali per portare il grande schermo e nuove iniziative nel territorio pordenonese. Cinema Zero ha svelato il programma della stagione estiva con proiezioni, progetti speciali e collaborazioni che accompagneranno i prossimi mesi dentro e fuori le sale. Un calendario pensato per coinvolgere pubblici diversi e rafforzare il ruolo del centro culturale come punto di riferimento per la città e il territorio. La stagione è stata presentata poco fa di fronte alla sede di Cinema Zero. Sentiamo allora Marco Fortunato, presidente di Cinema Zero.
2: Sarà un'estate decisamente intensa, unica e sorprendente. Questi tre aggettivi che abbiamo scelto, insomma, per raccontare una stagione che sarà ricca di cinema in tante location e con tanti appuntamenti. Avremo ben 2 arene urbane, l'arena di Spazio San Giorgio, dedicata a una programmazione più ampia e più popolare, e un'arena all'interno dello spazio Wow, dedicata ai documentari, un genere su cui stiamo facendo un grande lavoro. La stessa arena Wow, dal 28 al 30 di luglio, ospiterà anche un festival internazionale di cortometraggi, SNK, che è giunto già alla sua 22ª edizione. In più ci saranno, da questa una grande novità, le sale di Cinema Zero rimarranno aperte per ospitare le ultime uscite della stagione e naturalmente ci saranno tutta una serie di attività sul territorio. Avremo più di 50 proiezioni appunto nei comuni dell'Interland pordenonese per portare la magia del cinema, quindi per creare un momento che non è solo di cultura ma anche di aggregazione e di socialità in tutto il territorio. Quindi sarà un'estate veramente ricca di appuntamenti.
1: Possiamo anticipare qualche novità o qualche chicca a cui tenete di più? Ci può fare qualche esempio di titolo o di evento speciale?
2: Partiamo appunto dalla programmazione dell'Arena di Largo San Giorgio, dicevamo una programmazione molto attenta alle famiglie, ai bambini. Inaugureremo con Toy Story 5 e ci saranno ovviamente i cartoni animati film per famiglie protagoniste. Come serate speciali, la data da segnare è quella di mercoledì 8 luglio, dove faremo focus sui mondiali. Sembra un gioco, ma lo faremo. Avremo un ospite d'eccezione, Aldo Serena, che verrà a trovarci insieme agli amici di Calciomercato Sky, l'originale e Videe. E poi avremo molta musica, sarà protagonista dell'arena. Avremo una serata speciale dedicata ai Doors in collaborazione con il Pordenone Blues Festival, ma avremo anche dei giovanissimi musicisti che all'interno del progetto Muti ma non troppo musicheranno dal vivo The Frozen North di Buster Keaton, e avremo naturalmente l'attesissimo concerto della Zero Orchestra, che tradizionalmente chiude il percorso del cinema sotto le stelle.
1: Rimaniamo con i film, arriva proprio a Cinema Zero al visionario il documentario Vittorio De Sica, La vita in scena, materiali inediti e testimonianze raccontano uno dei maestri del neorealismo nelle sale del circuito Centro Espressioni Cinematografiche.
0: Prosegue la rassegna Cinema di Frontiera con No Man's Land, premio Oscar del 2001, a introdurre Alessio Bozzer e Nicoletta Romeo al Cinema Ariston di Trieste alle 18.
1: Siamo con la musica. Udine Elettronica porta in via Squini a Udine i DJ di Cucina Internazionale e Low NM, serata dedicata alla musica underground e alla club culture. L'appuntamento rientra nel programma del chiosco Yatai dalle 18.
0: Al Museo Ebraico di Trieste prende il via una rassegna di 3 concerti gratuiti. Si comincia con Acchiaia, spettacolo di Enrico Fink ispirato al romanzo patrilineare, insieme a Associazione Musica Libera, Museo e Comunità Ebraica di Trieste, Festival Victor Ullmann alle 21.
1: Ultimo appuntamento a Miramare del ciclo Ich Lieder Dich, protagonisti il baritono Jonas Müller e il pianista Aris Alexander Blettenberg. L'iniziativa fa parte della stagione del Castello di Miramare alle 20:30.
0: Prosegue il viaggio di Folkest tra piazze e borghi del Friuli Venezia Giulia. A Ronchi dei Legionari arriverà Peppe Voltarelli con la grande corsa verso Lupionopolis nell'ambito del Festival Folkest alle 21:15.
1: Serata di oggi all'insegna dei fuochi di San Giovanni e un pomeriggio una serata di musica, poesia e spettacoli attorno ai tradizionali fuochi proprio a San Giovanni a Trieste, dove torna nel parco culturale la festa dei fuochi per celebrare la chiusura del primo manicomio al mondo e ribadire il legame tra salute mentale e libertà. Sul palco la Max Mabber Orchestra, le associazioni Buone Note e Orfeas, oltre a letture dedicate ai testi di Giuliano Scabbia, Pepe dell'Acqua e altri protagonisti delle prime edizioni. L'appuntamento organizzato da 2001 Agenzia Sociale insieme alle cooperative e alle associazioni per la salute mentale in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale di Assuggi nel Parco di San Giovanni dalle 18 alle 23.
0: E alle 12.55 minuti si chiude così questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Andrei Marussic e Giorgio Beaz che vi parla, con la collaborazione tecnica di Caterina Cabrelli e Federico Comar, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Con gli occhi chiusi ti stringi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
2: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ondata di afa in Europa, 40 negati in cerca di refrigerio in Francia, dove la scorsa notte è stata la più calda di sempre. In Italia, 15 città da bollino rosso. 252esimo anniversario della Guardia di Finanza, Mattarella, esprimete i valori costituzionali di giustizia sociale. Il vostro impegno è un presidio strategico per la stabilità economica. Milano, preso il conducente dell'auto pirata che ha travolto e ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. Giorgia Meloni, onore a chi lavora per la sicurezza. Medio Oriente, tregua appesa a un filo, scontro a fuoco nel sud del Libano, uccise due persone dai soldati israeliani, colloqui Stati Uniti-Iran, Teheran smentisce l'accesso agli ispettori ai siti nucleari bombardati. Maturità al via, le prove orali con le nuove regole, 4 materie d'esame, vietato rifiutarsi di rispondere, pena la bocciatura al GR1, impressioni e speranze degli studenti. Mannarino torna con Il primo amore, il nuovo album colonna sonora del tour, il cantautore romano sui palchi dei principali festival dell'estate. Sport, alle stelle del calcio illuminano il mondiale d'oltreoceano, dopo Messi, Haaland e Mbappé, stasera il turno di Bellingham, Kane e CR7. Tennis, Sinner is back, dopo il drammatico stop a Roland Garros, il numero uno del mondo torna in campo per preparare Wimbledon. Buona giornata da Nicole Ramadori. In primo piano l'intensa ondata di caldo che da giorni ormai sta colpendo il nostro paese e gran parte d'Europa, con afa e temperature ben oltre la media stagionale. Per un quadro completo della situazione c'è qui accanto a me Eleonora Belviso.
4: Buongiorno. L'afa sferza Regno Unito, Germania e Spagna, oggi temperature fino ai 45 gradi, e questo non solo al sud in Andalusia ma anche al nord in Cantabria. E poi c'è la Francia che non fa eccezione, lì il caldo ha portato purtroppo a conseguenze drammatiche anche per le vite delle persone. Il corrispondente da Parigi.
5: In termini di temperature stiamo battendo un record dopo l'altro, ha detto il primo ministro Le Cornu aprendo i lavori dell'unità di crisi del governo francese. A Parigi intanto si sono già toccati anche oggi i 40 gradi, mentre altre città come Bordeaux fanno registrare temperature ancora più alte. Tra i dati peggiori, i morti per annegamento, in gran parte giovani. Sono più di 40 le persone che hanno perso la vita, ha detto il governo, soprattutto per avere deciso di fare il bagno presso fiumi, ruscelli o laghi non sorvegliati. Da qui la decisione della protezione civile di utilizzare dei droni per controllare la balneazione lungo i corsi d'acqua. Per il governo Le Cornu la priorità ora è mantenere gli ospedali completamente funzionanti per prendersi cura delle persone più vulnerabili, stanziati inoltre fondi straordinari per dotare luoghi pubblici e scuole di aria condizionata. Anche se servirà un programma più vasto, ha fatto sapere il governo, soprattutto per i prossimi anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: E la situazione, lo dicevamo, è critica anche in Italia, dove sono 15 le città, tutte al centro-nord da bollino rosso.
4: Sì, il bollino rosso è quel codice attivato dal Ministero della Salute quando il caldo intenso può avere effetti negativi sulla salute dell'intera popolazione, non solo dei più fragili. Ecco, su questa situazione climatica, con eventi estremi, il caldo in questo caso, che accelerano a livello globale e locale, abbiamo intervistato Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
6: Il riscaldamento globale sta accelerando. Ho appena pubblicato insieme al collega Triacca dell'Aquila un articolo che fa vedere come dal 2010 al 2014 il tasso di riscaldamento medio globale si è addirittura raddoppiato.
4: Venendo all'area mediterranea, qual è la situazione?
6: Una volta avevamo l'anticiclone delle Azzorre che era più tiepido, adesso abbiamo questi anticicloni africani estremamente forti, a cui ha portato il riscaldamento globale facendo espandere la circolazione equatoriale tropicale verso le nostre latitudini.
4: A chi dice che in fondo
0: ha sempre fatto caldo, cosa risponde?
7: Che i dati non ci dicono questo, ma neanche le impressioni personali, perché chi ha la mia età, io ho 66 anni, si ricorda benissimo quando si diceva attenzione, domani arriveremo a 30-32 gradi, ecco adesso diciamo 36-38 quando va bene.
0: Molti ancora non credono che il cambiamento climatico sia causato direttamente dalle attività umane. Questo incide sulle inadeguate politiche di contenimento del fenomeno?
7: Sicuramente pesa, ma la vera fortuna che abbiamo, io dico sempre, è che il riscaldamento globale è di origine antropica, perché se fosse soltanto naturale potremmo solo adattarci, ma noi possiamo fare molto di più, agire sulle cause umane, evitare gli scenari peggiori del cambiamento climatico.
3: E un'ultima ora ci informa che giovedì saranno 17 le città da bollino rosso, le 15 di oggi invece sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.
4: Eh sì, purtroppo il picco di caldo si farà sentire il fine settimana, quindi ancora in crescita le temperature, ma il caldo non solo nelle città ma anche in alta quota, a soffrirne lì oltre all'uomo anche la natura e i preziosi ghiacciai.
8: Ai 3.000 metri di passo Presena fra Trentino e Lombardia si arriva con la funivia e in tanti magliette e pantaloncini salgono per la vista dell'Adamello, ma anche perché a valle, a 1.000 metri di quota, le massime sfiorano i 30 gradi. Chi si dirige verso il ghiacciaio trova poca neve e molle già alle 9 di mattina. In questi giorni lo zero termico è oltre i 4.000 metri.
9: La neve è andata indietro parecchio, il ghiacciaio anche, bisogna stare super attenti. È troppo caldo e ci rimetteremo.
10: Purtroppo è un disastro, bisogna ricordarsi come era un po' di anni fa.
8: Ai 3.300 metri di cima a Veneroccolo a metà giornata 12 gradi di neve, poca e poco densa anche sul ghiacciaio, ne manca circa il 40% rispetto alle medie secondo il servizio glaciologico lombardo. Più in basso, corsa contro il tempo per coprire con i teli quel che resta del ghiacciaio del Presena. Dal passo del Presena per il GR1 Pierluigi Ferrari.
4: Il caldo ovviamente comporta anche un'emergenza a livello sanitario e poi c'è necessità anche di misure di protezione rivolte ad alcune categorie di lavoratori che il governo ha reintrodotto.
11: Le norme contro il caldo estremo già utilizzate negli anni passati sono rivolte ai lavoratori più esposti, agricoltori, operai edilizi e addetti alla manutenzione urbana e prevedono la possibilità di sospendere o di ridurre l'attività lavorativa con conseguente ricorso alla cassa integrazione in deroga. La misura è inserita nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri e si affianca alle ordinanze anticaldo delle singole regioni che secondo le stime dell'INAIL potrebbero portare a una riduzione degli infortuni dal 20 al 40%. Tornando al decreto, il pacchetto di misure include anche il tanto atteso slittamento della tassa sui piccoli pacchi. Si tratta di un nuovo rinvio fino al 1 ottobre per i pacchi extra Unione Europea fino a 150 euro di valore. Il balzello di 2 euro pensato per contrastare l'invasione di merci a basso costo provenienti dalla Cina sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 luglio insieme al dazio europeo di 3 euro che resta confermato. La proroga era già nell'aria viste le pressioni delle associazioni della logistica secondo cui nei primi due mesi dell'anno quando la tassa era in vigore, si sarebbe registrato un calo del 50% del traffico merci. Francesca Capannolo, GR1.
3: Rai Radio 1, sono le 13:08. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale i vertici della Guardia di Finanza in occasione del 252esimo anniversario del corpo.
12: Equità fiscale e lotta alla criminalità, tutela di una crescita sana delle imprese, caratteristiche del lavoro quotidiano della Guardia di Finanza che il presidente Mattarella omaggia al Quirinale. Siete, osserva, un presidio strategico per la stabilità della democrazia in ossequio al dettato della Costituzione.
13: La Guardia di Finanza ha contribuito in modo significativo a esprimere i valori costituzionali, quelli di coesione, di solidarietà, di giustizia sociale.
12: Fondamentale per il capo dello Stato la funzione della Guardia di Finanza a tutela del bilancio pubblico, ma anche, avverte, il suo ruolo indispensabile per assicurare correttezza e legalità alla vita economica del Paese.
13: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea.
12: Con Luciano Pecoraro, Valentino Russo, GR1.
3: E cordoglio per la morte dell'agente a Milano durante un inseguimento è stato espresso dal presidente Mattarella, che si è detto profondamente rattristato. Cordoglio anche dai presidenti di Senato e Camera. Sui social la presidente del Consiglio Meloni scrive: onore a Francesco, servitore dello Stato. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. E poco fa è stato rintracciato e fermato in Brianza il conducente del SUV fuggito. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.
14: È terminata la fuga del pirata della strada alla guida del SUV che ha travolto e ucciso l'agente della Polizia Municipale Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, di origini albanesi, sono stati bloccati in Brianza. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. In mattinata era stata rintracciata l'auto, risultata a noleggio, abbandonata a non molta distanza dal luogo dell'incidente. Secondo quanto ricostruito, Imprezzabile era impegnato in un servizio di controllo nel quartiere di Ponte Lambro, estrema periferia est di Milano. La vettura, alla vista degli agenti, ha improvvisamente accelerato, forzando il posto di blocco. Da lì l'inseguimento lungo

0: uno dei vialoni che costeggiano l'aeroporto di Linate, la corsa ad alta velocità per alcuni chilometri, poi l'impatto. L'ipotesi è che il SUV abbia speronato il mezzo di imprezzabile, finito fuori strada. Una caduta fatale. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso. L'agente è trasferito al Niguarda e morto poco dopo. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e fuga pericolosa, il ricordo di chi lo conosceva.
1: Lui era un po' la persona conosciuta da tutti, pronta a sorridere e poi prontissimo ad andare sul prossimo intervento. Mancherà a tutti noi.
0: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni questa mattina, la requisitoria del procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco.
3: Lo dice in arabo, gli abbiamo dato il colpo di grazia, scandisce bene le parole all'inizio della requisitoria il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco. Ripete quanto detto dagli 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano 28enne ucciso al Cairo tra gennaio e febbraio del 2016. Precisa poi Colaiocco, ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma un esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. E ancora, è stato un processo contro il silenzio, contro la menzogna, contro i depistaggi. Parla di ostacoli, poi di opacità, di resistenze. Il procuratore aggiunto di Roma: sarebbe stato compito dell'Egitto ricercare i responsabili e assicurare le prove, ma questo processo, afferma Colaiocco, se non fosse stato celebrato in Italia non sarebbe stato celebrato in nessun luogo. Una lunga che terminerà con la richiesta di condanna per i 4007 che mai si sono presentati in aula. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Piano casa e temi esteri al centro del dibattito politico, con PD, 5 Stelle e AVS che chiedono un'informativa urgente al ministro Tajani sulle condizioni dei due italiani attivisti della flottiglia detenuti da un mese in Libia, e la maggioranza che rivendica l'approvazione alla Camera con 165 voti a favore e 117 contrari del piano casa, che ora passa al Senato per la seconda lettura.
4: Ottima notizia l'approvazione del piano casa, posta Salvini sui social, e anche Tajani a margine di un evento si rallegra del via libera. Tutta la maggioranza sottolinea l'attenzione alle categorie più svantaggiate, studenti, giovani coppie, ma mai il diritto alla casa può ledere il diritto alla proprietà privata, scandisce a proposito degli affitti Maurizio Lupi. Stefano Maulo, Fratelli d'Italia.
5: Mentre la sinistra vuole la patrimoniale, il governo Meloni investe 10 miliardi per 100.000 alloggi. Fratelli d'Italia aveva promesso di difendere la casa degli italiani e oggi abbiamo mantenuto l'impegno.
4: Per le opposizioni invece, dietro la pretesa attenzione alle categorie svantaggiate, il piano casa nasconde la speculazione dei grandi gruppi privati coinvolti nel recupero dell'edilizia pubblica, che dicono di fatto sarà una dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. Il vero piano casa che il governo dovrebbe approvare è mandare a casa Salvini, dice in aula la Dem Chiara Braga.
6: La vostra è una politica dell'abitare selettiva, attrattiva per i grandi investitori, che però lascia indietro, taglia fuori i territori più complessi, le periferie.
4: E una delegazione del PD che in questi minuti riunisce la direzione insieme a 5 Stelle, Verdi e Sinistra partecipa al presidio per l'emergenza casa fuori dalla Camera. Noemi Giunta, GR1.
2: Siamo agli esteri, con i negoziati tra Stati Uniti e Iran che continuano a cercare un accordo definitivo dopo il primo round in Svizzera. Trump è ottimista, Teheran sottolinea punti chiave e linee rosse. Il corrispondente.
7: L'Iran non chiude, ma farina anche sul nucleare. Per il momento, Teheran non ha intenzione di consentire agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di visitare i siti nucleari bombardati durante la guerra. L'ha precisato il portavoce del Ministero degli Esteri, Bagai, che già aveva contraddetto il vicepresidente americano Vance, specificando che in Svizzera l'Iran non aveva preso alcun impegno riguardo al suo programma atomico. Il dialogo però prosegue e su alcune questioni si vedono già i risultati. Hormuz è completamente aperto alle navi commerciali, sostiene l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite a Ginevra, anche se il capo negoziatore, il presidente del Parlamento Khalibaf, ha affermato in Oman, dove si è recato insieme al capo della diplomazia Raqqi, che l'Iran continuerà a gestire i passaggi attraverso lo stretto. Khalibaf, per il quale la diplomazia avrebbe consolidato la vittoria militare di Teheran, rivendica poi un accordo per lo sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E quello del Libano è un capitolo fondamentale degli accordi tra Stati Uniti ed Iran. Tregua appesa a un filo e non si ferma il conto delle vittime. L'inviata.
8: Il silenzio delle armi è interrotto da uno scontro con arma da fuoco. Due libanesi uccisi. Hezbollah denuncia la violazione della tregua, accusando Israele di aver colpito civili. Viaggiando verso il sud, seguendo gli sfollati che tornano a casa, incontriamo volontari che distribuiscono volantini per allertare sulla presenza di ordigni inesplosi sotto le macerie, dove nelle ultime ore sono state recuperate le salme di 13 persone. Qui, due mesi fa, è stata ritrovata la giornalista Hamal Khalil, uccisa da un attacco israeliano. Il governo non ha ancora iniziato un'inchiesta, ci dice suo fratello Ali. Sulla camicia ha una spilla che ritrae Hamal con l'elmetto lungo la linea del fronte. Sta lottando per recuperare almeno l'auto della sorella, ancora sul luogo dell'attacco, come il cellulare. Hamal ci aveva detto che subiva minacce, aggiunge. In questi mesi è emerso che provenivano da un podcaster israeliano. Uccisa come i giornalisti di Gaza, conclude Ali Khalil. Proprio oggi la commissione incaricata dal Consiglio diritti umani dell'ONU ha pubblicato un rapporto dove accusa Israele di aver preso deliberatamente di mira i bambini di Gaza, un fattore, si legge nella relazione, per stabilire l'intento genocida delle forze israeliane. Da Sidone con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Passaggio di consegna alla presidenza dell'Unione Europea. Dal 1 luglio il semestre di turno passa all'Irlanda, che raccoglierà il testimone da Cipro, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, a Dublino per la definizione dell'agenda con il premier irlandese Martin. L'epidemia di Ebola in Africa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato più di 1000 casi in Repubblica Democratica del Congo, 267 le vittime, con un tasso di mortalità del 25,5%, mai così tanti contagi nel primo mese per un'epidemia nel continente africano. L'importo medio delle pensioni previdenziali nel 2025 è stato di 1.876 euro al mese, ma per le donne di 1.491 euro, inferiore del 34% rispetto agli uomini. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, che rileva ancora una consistente differenza di genere tra le retribuzioni. Maturità al via gli orali. La novità di quest'anno è un colloquio su quattro materie scelte dal Ministero dell'Istruzione, ma anche l'impossibilità di rifiutarsi di rispondere pena la bocciatura. 40.000 i maturandi solo a Roma. Sentiamo com'è andata con chi è già stato sotto esame.
9: Bene, sono contenta.
10: E come se l'aspettava? Più facile, più difficile?
9: Ma in realtà come me l'aspettavo, poi se uno studia riesce a superare tutto.
11: Abbastanza bene, dai, me la sono cavata. L'esame era un po' nuovo, modalità nuova, quindi i professori potevano fare le domande, un po' più interattivo. Nel complesso bene.
12: C'è chi è soddisfatto appena finita la prova orale di maturità e chi meno?
13: Poteva andare meglio, però non mi lamento.
14: In cosa poteva andare meglio?
13: L'esposizione, forse mi sono fatto prendere un po' dall'ansia.
12: Il nuovo esame prevede anche una riflessione sul proprio percorso di studi e soprattutto un colloquio sulle quattro materie di ciascun indirizzo. Per chi ha finito partono le vacanze.
11: Ora finito l'esame, riposo assoluto per una settimana, perché sono stato 10 giorni a studiare proprio tutta la mattina, tutto il pomeriggio, poi magari spero di partire tra qualche settimana.
12: Ma c'è anche chi è già pronto a rimettersi sui libri.
9: Sì, è finita. In realtà io comincio a studiare per il semestre filtro, quindi per me le vacanze dureranno un po' poco, però.
14: Quindi vorrebbe fare medicina.
9: Sì, esatto, alla Sapienza, sì.
14: In bocca al lupo allora.
9: Grazie mille.
12: Da Roma, Federico Mello, GR1.
2: Ha scritto alcuni dei brani più iconici della musica leggera italiana, da Non si può morire dentro a Più ci penso. Parliamo di Gianni Bella, e porta il suo nome il festival che venerdì torna a Montechiarugolo in provincia di Parma, dedicato ai giovani talenti emergenti. Ora parte il servizio su Gianni Bella, questo festival che, dicevamo, venerdì torna a Montechiarugolo. Siamo a Parma e dedicato ai giovani talenti. Non si può morire
15: dentro. È stato boom di iscrizioni per il Festival Musica Bella, che si svolge in quello che è annoverato tra i borghi più belli d'Italia dal 2020 ed è pensato per valorizzare il talento e la scrittura di giovani artisti. Tra gli ospiti speciali sul palco, rettore Marco Ferradini, direttrice artistica dell'evento Chiara Bella, figlia di Gianni e di Emanuela Cortesi, vocal coach e vocalist. Sono stati tanti e giovanissimi gli iscritti.
16: È un festival dedicato ai giovani artisti, ragazzi che si possono iscrivere, dove dovranno
3: mettersi in gioco su un loro brano, sono tutti autori, e nella seconda parte dello spettacolo dovranno esibirsi, interpretare un brano dal repertorio di mio padre.
15: Determinante nella scelta finale la valutazione di Gianni Bella, che premierà il vincitore.
3: L'ultima parola ce l'ha Gianni, mio papà, nella selezione di questi 10 finalisti. Quest'anno è stata un'attenzione al cantautorato.
15: Morelia Carafa, GR1.
2: Dopo il sold out di Fermo prosegue il tour estivo di Mannarino. Dopo una pausa durata 5 anni, l'artista romano ha pubblicato l'album Primo Amore.
16: Ho dato fuoco a Roma per sentire un po' di calore.
2: Un ritorno discografico che si accompagna a una tournée che lo vede impegnato sui palchi dei principali festival in tutta Italia con brani nuovi e vecchi successi. Mannarino farà tappa a Roma il 10 luglio.
17: Cantare come canta un cieco.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia grazie a Edmondo Cotta e Stefano Velli. Ora c'è la pagina sportiva. Buon ascolto su Radio 1.
18: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
19: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
20: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
21: GR1 Sport.
22: Buona giornata da Francesco Lepice. Il mondiale di calcio tiene banco, il mondiale d'oltreoceano, dopo le stelle stanno cominciando a brillare, stanno regalando successi alle rispettive nazionali. Parliamo di Messi, parliamo di Mbappé, parliamo di Haaland, e oggi in campo nuovi talenti, grandi campioni del presente e del passato. Cominciamo da, per esempio, due campioni inglesi. Il servizio per la partita tra Inghilterra e Uzbekistan.
23: Un successo può valere la qualificazione, visto che Inghilterra e Ghana hanno vinto la prima e sono appaiate a 3 punti, ma sono state vittorie diverse. I bianchi di Tuchel hanno vinto una delle partite più divertenti viste finora, 4-2 alla Croazia, con un gran secondo tempo, ma anche con qualche errore in difesa, specie nel primo tempo. Il Ghana ha vinto solo nella finale contro Panama, ma il successo è rilanciato nel morale la selezione africana, che non è arrivata qui alla mondiale con prestazioni memorabili, e i 3 punti sono visti come una svolta nel cammino. In panchina Carlos Queiroz, uno che conosce benissimo il calcio inglese. Certo, i favori del pronostico sono tutti per l'Inghilterra, guidata da un Harry Kane in forma strepitosa. Gli inglesi credono giustamente che questo possa essere un mondiale importante per loro. Notizia, chiamiamola così, curiosa. Il Ghana si è affidato ad uno stregone, tale Nana Bonsam, che promette una maledizione per Kane. Lo fece anche nel 2014 contro Cristiano Ronaldo, che però alla fine segnò il gol della vittoria. Collaborazione tecnica Francesco Pionaieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
22: Al di là di tutto, speriamo che queste maledizioni non abbiano ovviamente effetto, ma ora, dopo Kane, dopo Jude Bellingham, un altro asso è pronto a entrare in campo contro un ex pallone d'oro. Stiamo parlando ovviamente di Cristiano Ronaldo, il servizio della partita tra Portogallo e Uzbekistan.
24: Cristiano Ronaldo contro Fabio Cannavaro. C'erano già 20 anni fa, ci saranno ancora oggi. Il portoghese ancora in campo, anche se con l'età che avanza si alza sempre più forte il mormorio di chi lo vorrebbe in panchina, vista la calante capacità di incidere sulla manovra offensiva della Seleção das Quinas. Il capitano mondial 2006 a guidare dalla panchina i Lupi Bianchi, prima nazionale dell'Asia centrale capace di qualificarsi alla fase finale di un mondiale. Ruolo diverso, emozioni diverse, spiega Cannavaro.
25: Il mondiale da giocatore è totalmente diverso, perché lo vivi a livello individuale. Come allenatore è un po' più complicato, perché comunque devi pensare a tante cose, devi studiare tante cose.
24: Con Seisao e Leao vogliono una maglia da titolare, ma Roberto Martinez pensa soprattutto ai 3 punti obbligatori dopo il pari contro il Congo. L'Uzbekistan proverà a difendersi da squadra e affidarsi poi alle giocate dell'ex romanista Shomurodov e di Faisullayev. Ancora Cannavaro.
25: Non cerco di fargli vedere dei video perché sono passati 20 anni, però cerco di fargli capire l'importanza di lavorare da squadra, perché ho Messi, Maradona, oppure devi lavorare da squadra.
24: Luca Cesaretti, GR1.
22: Ed ovviamente le stelle non sono solo nel calcio, abbiamo ancora negli occhi e abbiamo ancora nella mente la drammatica giornata Roland Garros, che estromise di fatto dal torneo il numero uno del mondo, il numero uno, vale a dire Jannik Sinner, che però adesso sta preparando il suo grande ritorno, magari a partire da Wimbledon, perché deve difendere il suo titolo. Ce ne parla qui in studio Emilio Mancuso.
0: Del 28 maggio, nella fornace del Roland Garros, Sinner perse una partita incredibile contro Juan Manuel Cerundolo, il meno forte dei terraioli argentini. Il fratello, tra l'altro, ha vinto qualche giorno fa il torneo del Queens, antipasto di Wimbledon. Tre set quasi pieni in cui il barone rosso della racchetta ha avuto il controllo totale della partita fino al 5-1 del terzo set. Da lì il buio. Cerundolo vince 18 punti di fila. Sinner è costretto a ricorrere alle cure dei medici, medical timeout fuori dal campo, ma di fatto non si riprende più. Sconfitta dolorosissima, incredibile, stacco totale dal campo, esami accurati al San Raffaele di Milano sotto la guida del professor Zangrillo per capire che cosa davvero è successo quel giorno, e ora si torna ad impugnare la racchetta su un campo da tennis domani, 24 giorni dopo il KO a Roland Garros. Jannik il Magnifico tornerà a giocare, lo farà sull'erba di Londra al Giorgio Armani Classic, torneo esibizione nel meraviglioso scenario dell'Arlingham Club. Avversario il padrone di casa, Cameron Norrie. Resettare e ripartire in attesa appunto dell'esordio a Wimbledon tra 5 giorni, dove difenderà il titolo meraviglioso dell'anno scorso.
22: E grazie a Emilio Mancuso, ovviamente vi terremo aggiornati su tutto ciò che riguarda Jannik Sinner. A proposito di campioni, perché trascurarne uno che sta dettando legge ormai da anni nella moto mondiale? Stiamo parlando di Marc Marquez, che ha rinnovato il suo connubio con la Ducati altri 2 anni, fino al 2028. Lo ascoltiamo nell'intervista realizzata da Giorgio Mattioli.
1: Super felice di rinnovare, soprattutto perché volevo questa moto e vestirmi di rosso. Ci sono riuscito e abbiamo vinto il titolo nel 2025. Quindi era logico continuare. Ho voglia, sono motivato e pronto a costruire il futuro con il team Ducati ufficiale.
4: Ducati Factory Team.
22: In chiusura notizia di calcio, l'Atalanta l'8 agosto sarà in campo in amichevole contro lo Schalke 04 a Gelsenkirchen. Il 2 invece di agosto è programmato un test match contro il Feyenoord a Rotterdam. È tutto per la pagina sportiva. Da Francesco Repe c'è ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
6: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cessano i piovaschi residui legati all'instabilità pomeridiana, lasciando spazio ad ampie schiarite notturne. Per domani, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali, con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni. Lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Casa Friuli. Incontri, cultura, ambiente, società.
1: E alle 13:29 e 57 secondi un ben trovato da parte mia, da parte di Arianna Zani, e un ben trovato anche
2: da parte mia, da parte di Marco Fornasin.
1: E apriamo la puntata di Casa Friuli di oggi, l'ultima di questa stagione, andando a Tolmezzo, che ospita all'interno del suo territorio comunale due diverse mostre. La prima, Palazzo Frisacco, dove si può visitare la poesia dello sguardo, in cui le opere dell'artista illeggiano Loreto Bertoli incontrano i capolavori di grandi artisti quali Gauguin, Picasso e De Chirico. E la seconda invece proprio ad Illegio, dove è possibile ammirare 52 capolavori tra dipinti

0: e sculture della mostra Il Dialogo.
1: È in programma domani invece l'ultimo appuntamento della quinta stagione del Teatri Stabile Furlan, che porterà sul palco del Teatro Maurensig di Feletto Umberto Mishima Pasolini, Dialogo a morte.

0: Contemporanea del capolavoro di Klimt Nuda Veritas, che sarà possibile ammirare fino al 6 di settembre all'interno di una mostra dedicata.
1: A 6 giorni dalla scomparsa di Carlo Ginzburg lo ricorderemo con un approfondimento dedicato ai suoi studi, concentrandoci in particolare su quelli numerosi che l'intellettuale ha dedicato a figure e avvenimenti della nostra regione.
0: E in chiusura presenteremo Bobo Rossi, il documentario realizzato da Marco D'Agostini, in onda questa sera all'interno del palinsesto della TV Marilyn. Questa sarà l'occasione anche per presentare Osmos Bobo Ross, il festival giunto alla sua 5ª edizione a cui il documentario è dedicato, che si terrà nei prossimi giorni a Cammino al Tagliamento, che ha come obiettivo quello di approfondire le ricerche di Don Gilberto Pressacco riguardo il cristianesimo delle origini e il rapporto con la chiesa di Aquileia.
1: E a seguire l'ultima puntata, anche in questo caso, della Voce dei Libri con prima pagina di Antonella Fiaschi, Gaspari Editore.
0: Allora, buon martedì Marco.
1: Buon martedì a te, Arianna. Anna, un saluto a tutte le persone all'ascolto.
0: Ecco, siamo arrivati insomma a fine stagione.
1: Siamo arrivati alla fine, incredibile.
0: Incredibile, ma vero? Mi mancherai, però insomma
1: ci ritroveremo a ottobre.
0: Quindi riposeremo in altri modi, perché andremo in realtà in onda con altre trasmissioni.
1: Esatto. Ne parleremo. Continuate ad ascoltarci
0: e scoprirete
1: dove, come, perché.
0: Benissimo, ora intanto, dopo la nostra divagazione, diamo il ben trovato e il buon pomeriggio a Don Alessio Geretti. Ben trovato e buon pomeriggio.
2: Che bello essere con voi, buongiorno.
0: Grazie Don Alessio. E poi sempre collegata al telefono abbiamo la vice sindaco di Tolmezzo, nonché assessora alla cultura, Laura D'Orlando. Ben trovata D'Orlando.
3: Ben trovati, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a lei, grazie di essere qui con noi. Allora, l'abbiamo detto, stiamo per presentare 2 mostre diverse. Partiamo da quella a Palazzo Frisacco, dove avete deciso, Don Geretti, di esporre opere di grandi artisti, però in un colloquio inaspettato, partendo da un artista locale. Come mai questa scelta di valorizzazione del territorio e delle opere d'arte?
2: Prima di tutto perché l'arte di Loreto Bertoli è l'effetto del suo studio dei maestri del passato e del Novecento. Lui da autodidatta, che ha cominciato da piccolissimo a prendere in mano il pennello, ha voluto molto assimilare le lezioni principali dei signori della bellezza. E a volte nei suoi quadri riaffiorano, ci sono pennellate di paesaggi di Loreto che sembrano rubate a un quadro di Cézanne, chiaroscuri che possono sembrare di Rembrandt, alcuni interni con oggetti e figure che sembrano una scena metafisica di De Chirico, nature morte con bottiglie e brocche su un tavolo che uno ci scommetterebbe l'abbiano dipinte le mani di Giorgio Morandi, e quindi era utile far vedere apertamente, non solo ricordarlo, questi nessi con i grandi maestri. E ovviamente nel fare questo abbiamo anche l'occasione di portare a Tolmezzo, nelle 66 opere della mostra, 10 che sono non solo di grandi firme come Picasso, Balla, Kokoschka, Toulouse-Lautrec, eccetera, ma anche opere che sono tutte di collezioni private, quindi mai avvicinabili, un'occasione da non perdere. A 2 passi dalla mostra di Leggio, che in contemporanea ci offre un'altra ricchissima serie di capolavori. Quindi gli amanti dell'arte non possono che mettere casa a Tolmezzo e dintorni in questo periodo.
1: Certo, allora abbiamo presentato un po' la mostra di Palazzo Frisacco, che in qualche modo si inserisce all'interno di un progetto che vede anche la valorizzazione dello stesso palazzo come casa dell'arte tolmezzina. Vice Sindaco D'Orlando, appunto, che programmazione è quella di Palazzo Frisacco? Qual è il progetto che avete pensato, non tanto per l'edificio, ma proprio per questo spazio e in generale per Tolmezzo e di conseguenza per tutta la Carnia? Quali sono anche i trascorsi degli anni scorsi, sempre a Palazzo Frisacco?
3: Palazzo Frisacco è appunto uno spazio espositivo di altissimo livello. La volontà dell'amministrazione, ma non solo, perché abbiamo iniziato a lavorare già dal 2024, è quella proprio di creare degli appuntamenti di alto livello, di grande qualità. Abbiamo iniziato appunto nel 2024 con la mostra di Altan, nel 2023.

0: 5 la mostra di tanti volti, quindi degli appuntamenti ormai direi fissi che connotano l'estate culturale tolmezzina, ma non solo, perché sono eventi di grande richiamo, sono stati, e questo di quest'anno riteniamo che possa esserlo ancora di più, di grande richiamo a livello regionale e non solo. Quest'anno, al di là del pregio e della bellezza della mostra, che è sicuramente poi del tutto inedita, c'è la novità della importantissima collaborazione del territorio e l'avere come curatore Don Alessio Geretti, che ringrazio anche oggi in questa occasione, e di una giovane tolmezzina che è la co-curatrice, che è Lucrezia Rossi, che già da anni collabora con Don Alessio per l'importantissima mostra di Legio, che tutti ormai conosciamo e che apprezziamo. Quindi la volontà di creare assieme al territorio delle collaborazioni stabili per offrire a chi il territorio lo abita e anche a chi il territorio non lo abita, quindi visitatori, turisti, dei momenti, degli eventi di altissimo livello.
1: Chiedo anche questa cosa rapidissimamente sempre a lei: cosa significa avere in un territorio comunque così compatto come quello del Tolmezzino due mostre comunque così importanti? Non rischiano un po' di pestarsi i piedi tra di loro, verrebbe da chiedersi?
0: Sarebbe un rischio, sì, se non ci fosse stata una condivisione di questi eventi sin dall'origine da parte dell'amministrazione da un lato e di chi organizza poi la mostra di Legio dall'altro. Quindi una condivisione, una volontà di creare due eventi che assolutamente, non mi sento di definire complementari, ma che possono tranquillamente convivere, perché appunto c'è la volontà di investire sulla cultura di alta qualità che ad avviso del comune, ma da chi ormai organizza il Legio da tanti anni, è anche un motore sociale, come dicevo prima, ma anche economico per il territorio. Quindi no, c'è una condivisione e un camminare assieme anche dei due eventi espositivi.
2: Allora, noi ringraziamo intanto Laura D'Orlando e continuiamo quindi con Don Geretti. L'abbiamo detto, abbiamo aperto raccontando la poesia dello sguardo, sarà visitabile fino a domenica 1° novembre. Vuole ricordare quindi Don Geretti quali sono questi temi cari a questo artista del territorio, per poi andare proprio idealmente a raccontare invece la mostra di Legio.
3: Beh, dunque, Loreto Bertoli si immerge, diciamo, nella sua realtà il Legio, scoprendo che un piccolo lembo del mondo può contenere tutta l'umanità possibile, e quindi spazia, come la mostra racconta, tra scorci di paese e di corti e di tetti, paesaggi, compagnie, scene di lavoro nei campi o casalinghe, ritratti, autoritratti, nature morte, come vengono definite con una delle definizioni più sciocche che ci sia nel linguaggio della storia dell'arte, le immagini dove gli oggetti in realtà prendono vita e hanno un'anima, fino ai disegni che mostrano quello che c'è dietro la pittura, che lui prepara accuratamente. Un viaggio suggestivo che in parte ricorda quello che diceva anche Morandi, quando affermava che per saper conoscere a fondo la realtà non è necessario vedere e incontrare molte cose, ma bisogna imparare a vederne bene, davvero bene, almeno una. E nei quadri suoi questo esercizio di profondità, di meraviglia, di poesia, lo vediamo veramente prendere forma in quadri coloratissimi e a volte anche simpatici, come quando racconta le compagnie di paese e ti pare di sentirle nel loro vociare e nel loro scambiarsi confidenze, a volte anche commoventi.
2: Certo, e allora da qui idealmente passiamo a Il Legio, che lanciamo velocemente, dopo ci rimandiamo

0: Insomma, per raccontare al meglio questa mostra all'apertura di Casa Friuli nel mese di ottobre, però non possiamo non presentare questa mostra spettacolare, come al solito 52 capolavori quest'anno, alcuni dei quali provenienti da collezioni segrete con una tematica, un tema che è veramente un tema cardine ad oggi, che è la necessità del dialogo, Don Geretti.
1: Sì, ci sembrava opportuna una mostra che facesse riflettere sulla necessità del dialogo, su come attuarlo proficuamente, visto che siamo in una stagione che manifesta la difficoltà a dialogare delle persone, nelle famiglie e anche tra i popoli in maniera macroscopica e preoccupante. E la mostra affronta i diversi tipi di dialogo, mette in luce le condizioni necessarie perché il dialogo avvenga, affronta i nodi, gli ostacoli che incontra e le soluzioni possibili. Lo fa passando accanto a 52 meraviglie, opere di artisti grandiosi come Caravaggio, Matias Thom, Tiepolo, Francesco Hayez, Giuseppe De Nittis, Pablo Picasso, per ricordarne solo alcuni, e altri che magari sono meno famosi per il grande pubblico, ma straordinariamente intensi, anche in questo caso con un terzo delle opere che sono di collezioni private, eminenti, che non si possono mai ammirare se non in quella privilegiata sede che è la mostra Villeggio, tutti sempre accompagnati fino all'8 di novembre, in modo da uscire da questa mostra ammirati dalla bellezza e con qualcosa su cui riflettere.
0: Allora, noi ritorneremo volentieri a raccontare più approfonditamente, insomma, tutte le 11 sale del percorso della mostra di Leggio, l'ha detto lei, è visitabile fino all'8 novembre prossimo, e quindi ci risentiamo, Don Alessio, proprio in apertura per il palinsesto invernale. Noi la ringraziamo. Per chi volesse, io lascio anche un sito di riferimento che è www.illeggio.it, mentre per quanto riguarda la mostra Palazzo Frisacco, www.comune.tolmezzo.ud.it. Grazie Don Alessio.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ai nostri ascoltatori e ora una piccola pausa musicale.

0: E dopo aver ascoltato Rebel Rebel di David Bowie, andiamo avanti per parlare di due figure, non so se due ribelli, ma ce lo dirà il nostro ospite che è qui con noi in studio, che è Marco Maria Tosolini, autore, regista di Mishima, Pasolini, Dialogo di Morte. Allora, buon pomeriggio intanto, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, abbiamo detto Mishima, dove va l'accento intanto?
1: I giapponesi non hanno accenti, quindi okay. Per noi è difficile, è Mishima.
0: Ok, ok. Allora lo faremo dire a lei.
1: Me l'hanno spiegato.
0: Allora, è un lavoro che cerca di unire due mondi che sembrano molto lontani tra di loro, almeno a prima vista, però so che è un pensiero quello di unirli che lei si porta dietro da un po'. Com'è nata questa idea e cosa hanno in comune queste due figure?
1: Beh, allora parlo già di parecchi anni fa, le letture varie mi avevano portato a approfondire soprattutto Mishima, perché Pasolini sono letture dell'adolescenza e l'ho digerito, metabolizzato. Mishima mi ha attratto subito per la coerenza impressionante che ha avuto, nel senso che scrittore, poeta, cineasta anche lui come Pasolini, ha tirato fuori degli elementi di carattere sociale, comportamentale, etico, come ha fatto Pasolini, che mi hanno impressionato, anche perché va detto che Mishima si è suicidato col rito del seppuku, più volgarmente Harakiri in Europa, davanti al generale Mashita nel quartier generale dell'esercito giapponese il 25 novembre del 70. Pasolini, io concordo con la tesi di Zigaina, del suo fraterno amico, è morto nel senso che ha cercato proprio di morire, ha cercato la situazione, al di là di tutti i fantasmi di cui si parla, complotti, robe strane, ma se uno si legge Bestie da stile, trova una poesia in cui lui si descrive addirittura come è stato trovato. Con un braccio sotto il petto, con i pantaloni calati, insomma, una serie di dettagli impressionanti che non possono non far cogliere un senso di progettualità. E tutti e due in modo completamente diverso, uno che rappresenta l'Oriente tradizionale e uno che rappresenta l'Occidente tradizionale, perché Pasolini è morto legato alle tradizioni popolari, innamorato degli archetipi, l'ultima sua poesia riprende il friulano. Allora, voglio dire, mi ha colpito anche un'altra cosa: tutti e due omosessuali, anche se in modo molto diverso, hanno vissuto questo loro orientamento. Quindi passano gli anni, sono sempre meno quelli che hai a disposizione. Ho trovato la lungimiranza, l'intelligenza del Teatro Stabile Furlan, dell'Arlef e dell'Associazione Triestina, ci tengo a dirlo, Cultura e Libertà, più istituzioni giapponesi, Civibank, Fondazione Friuli, e abbiamo allestito questo Dialogo a Morte al Teatro Maurensig alle 20:30 di domani, dove c'è nel foyer una sorta di pre-spettacolo e dentro ci sarà lo spettacolo con tecniche particolari che in radiofonia dovrebbero essere interessanti, perché lavoreremo su molti suoni fatti da Alessandro Seravalle in octofonia, in esafonia, quindi arriveranno voci laterali, rotazione di suoni, fantasmi sonori, mentre frontalmente si capirà tutto, garantisco che si capirà tutto.
2: Solo con Vittorio Vella eravamo riusciti, esatto, a parlare in radio di queste tematiche
1: e difatti da lui abbiamo registrato,
2: esatto, un nome a caso. Allora sì. L'abbiamo detto, quindi la capacità di vedere in dialogo questi due protagonisti, una sorta di duello concettuale, fonetico, etico, lessicale, l'abbiamo detto, sì. Molte le lingue a disposizione e soprattutto la volontà di questi passaggi hanno una base, ecco, che è strutturata secondo l'ars retorica. Ce lo racconti, ce lo spieghi meglio, Tosolini.
1: Allora, fermo restando, devo dirlo questo, che non avrei potuto costruire una cosa così complessa senza la mia corregista Sone Dorigo, che ha curato tutta la parte visuale. È diviso in sei sezioni che sono appunto le sei fasi del discorso dell'ars retorica, che poi dovrebbero essere anche quelle di un avvocato di adesso, no?
2: Certo.
1: Si parte con l'argomentatio e si finisce con la peroratio. Ci sono appunto queste sei fasi, non sto a dirle tutte, però sono c'entrano sei argomenti diversi, alternati dalla voce splendida di Paola Bacchetti che fa l'oracolo, la pizia, mentre gli attori sono un giovane Nicola Fraccalaglio che fa Pasolini, e abbiamo cercato di pasolinizzarlo il più possibile.
0: Okay. E come si fa a pasolinizzarlo?
1: Si fa in modo di fargli alzare leggermente la voce, perché la voce di Pasolini era molto particolare, quindi gli si chiede di prendere un tono un po' risentito, un po' più acuto, e anche di creare dei distacchi fra le frasi, insomma c'è un modo. Poi abbiamo Sunske, sono quasi impronunciabile, Sunske Senda, che è un simpaticissimo chitarrista jazz giapponese, mio ex allievo del conservatorio, diventato monfanconese, che fa la parte di Mishima parlando in italiano e anche in giapponese tradotto, questo
2: tutto sottotitolato.
1: Sì, sì, si capisce tutto.
0: E ci sarà anche il friulano in tutto questo, però.
1: Pasolini parlerà soprattutto in friulano, parlerà molto poco in italiano.
2: E tutti i dialoghi poi saranno inframmezzati da tutta una serie di scelte musicali ad hoc.
1: Sì, dove Giada Visentin col violino rappresenterà la cultura musicale occidentale, con pezzi di Bach, di Ravel, di Kurtag, tutte musiche che piacevano molto sia a Pasolini che a Mishima, che aveva un amore sviscerato per la cultura europea, soprattutto civiltà classica e cultura francese. Quindi ci sarà anche Ravel.
2: Però ci sono anche le villotte.
1: E le villotte sono all'inizio trasfigurate e cantate dal coro Fantasia dell'Università di Tokyo, che è fatto da splendide ragazze giapponesi che cantano in un friulano che è migliore di molti altri. Perché, e concludo, tutto è nato dall'amore di un professore ormai morto, che si chiamava... buonanotte.
0: Si chiamava
1: Yakamoto, e il quale si è innamorato tanto, così tanto della cultura friulana, che ha aperto all'Università di Tokyo un corso di cultura friulana pieno. Cioè, quindi abbiamo una liaison sorprendente.
0: Beh, c'è veramente di tutto, quindi in questo spettacolo, so tra l'altro, non per abbassare il livello della conversazione che abbiamo avuto fino adesso, che ci sarà anche un post spettacolo.
1: No, è importante per premiare chi arriva alla fine, cioè premia quelli a cui è piaciuto e consola quelli a cui è fatto schifo. Un buffet nippo friulano curato dal bar d'Atomi, che è sponsor, non ci guadagna. E nippo friulano perché va dal sushi al frico. Lo so che non è molto elegante, ma
2: però è inaspettato. Bisogna provarlo.
1: Vedere cosa è meglio.
0: Io devo sempre chiedere una cosa quando parliamo di autori, soprattutto magari di personalità che non sono molto conosciute e che magari potrebbe essere interessante conoscere. Se qualcuno volesse conoscere Mishima, da dove partire, secondo
1: lei? Dal suo primo romanzo del 1946, Confessioni di una maschera, dove parla di un protagonista che scopre la propria omosessualità, ma la scopre in un modo elegantissimo ed estetico, tipico dei giapponesi. Poi dopo c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché c'è teatro con Madame de Sade, e poi c'è i quattro libri del mare della fertilità, in cui lui prepara il suo suicidio, guidando una Tatenokai, associazione dello scudo, una scuola per poeti guerrieri, condivise di stile francese del primo Novecento, e voleva formare poeti guerrieri. Finché è stato vivo l'ha fatto. Si suiciderà con lui, il suo probabilmente fidanzato Morita, che non riuscirà a decapitarlo, quindi toccherà a Koga decapitarli tutti e due. Cioè, sono una cosa per noi occidentali molto difficile da capire. Però, concludo, la dimostrazione di quello che dici vale se scopri che il vero fine della vita è la morte, se no sono chiacchiere, se no sono... No? Questa è la teoria di Mishima, e in un modo molto più travagliato è anche la teoria di Pasolini.
2: Ecco, allora l'abbiamo detto, la capacità, l'abbiamo sentito adesso, di Tosolini, di saper cogliere insomma questi elementi di un argomento particolare, andare oltre i nostri confini e seriamente fare una riflessione attiva che ci riguarda ad oggi tutti quanti. Questo è lo spettacolo conclusivo che chiude la stagione teatrale Savors del Teatri Stabil Furlan. Abbiamo raccontato anche la location, quindi il Teatro Maurensic, anche questo, diciamo così, evento conclusivo con degustazione Furlane, perché è un'altra delle volontà dello Stabil Furlana di coinvolgere a tutto tondo, insomma, le nuove generazioni di spettatori che devono farsi largo, insomma, continuando ad andare a teatro. Io ricordo ancora, non per fare concorrenza, ma che sempre domani, mercoledì 24 giugno, c'è Sapi di Baci di Pietanze d'Amori a Villa Dora di San Giorgio di Nogaro, sempre spettacolo del Teatro Stabil Furlana, l'abbiamo lanciato qualche tempo fa, e soprattutto, ma ne riparleremo anche all'interno della nostro palinsesto Radio in Marilenghe, partono anche i primi laboratori con i maestri internazionali del Teatro Stabil Furlan, qui ovvero i laboratori Quarps. Io ricordo www.teatristabilfurlan per biglietteria e informazioni. Ringraziamo Tosolini per essere stato con noi.
1: Grazie a voi della disponibilità.
0: E ricordiamo, quindi torniamo all'inizio, l'appuntamento di domani al Teatro Maurensis di Filetto Umberto alle ore 20:30 per Mishima Pasolini, Dialogo a Morte. Grazie a tutti, ed ora andiamo avanti un po' di musica.

0: Andiamo avanti, abbiamo ascoltato Gold. Perché Gold? Perché se parliamo di oro, se parliamo di un pittore, un artista che ne metteva tanto, il primo che viene in mente è sicuramente, almeno per me, ma secondo me per molti, Klimt. Parliamo di Gustav Klimt perché a Villa Manin è possibile visitare in maniera veramente approfondita e in un modo molto particolare, è possibile visitare, è possibile ammirare una sua opera che si chiama Nuda Veritas e della quale parliamo assieme alla nostra ospite collegata al telefono, che è Lidia Alessio Verni, direttrice generale di ERPAC Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Allora, abbiamo detto un'esposizione davvero particolare e insolita. Quali sono quindi le particolarità di questa mostra?
1: Beh, innanzitutto l'opera in sé. È un'opera unica, è un'opera iconica, è uno dei capolavori di Klimt. È in questo momento visitabile a Villa Manin, quindi un'occasione unica e praticamente irripetibile per vederla al di fuori della sua sede naturale a Vienna e per vederla immersa nell'ambiente della villa e del parco circostante, del giardino d'onore, perché per volontà nostra e curatoriale questa opera, diciamo, dialoga con il capolavoro che è Villa Manin. Quindi è un'esibizione che mette insieme appunto questi due aspetti.
0: Una cosa veramente particolare è che spesso qualcuno va, quando si va a vedere una mostra, si vedono un sacco di opera, un sacco di quadri, si arriva in fondo magari anche molto stanchi, o si arriva in fondo che si è dovuto correre e non si è potuto dare la giusta attenzione alle opere. Qui è esattamente il contrario, tutto ruota attorno a un singolo quadro. Cosa vuol dire? Però anche se tutto ruota attorno a un singolo quadro, chiaramente non c'è solo questo da vedere, c'è un'esposizione. Com'è strutturata questa esposizione e appunto cosa vuol dire avere una sola opera come obiettivo quando si viene a Villa Manin?
1: Beh, in questo caso è appunto la nostra volontà di dare delle esperienze culturali di tipo diverso ai nostri visitatori. Siamo diciamo reduci di una grandissima mostra che appunto ha offerto una varietà di opere, e invece in questo caso offriamo un'esperienza culturale del tutto diversa, quindi un'esperienza incentrata su un'opera e sul suo messaggio in qualche modo anche enigmatico, provocatorio e anche molto attuale e contemporaneo in questo momento, è incentrata anche su un suo potenziale dialogo con la stessa bellezza e le stesse opere contenute in Villa Manin, in particolare i suoi affreschi. E quindi per questo è una mostra che certo culmina nella visione di questo straordinario capolavoro, però è preceduta da una riflessione in diverse stanze che abbiamo allestito proprio nel corpo centrale, nella zona più prestigiosa della villa, alcune stanze che ci introducono all'artista, alla secessione viennese, quindi al movimento a cui, che lui ispirò e a cui aderì, e poi ci introducono ad alcune tematiche e alcuni simboli ricorrenti anche in opere precedenti, che quindi si introducono all'opera. Ma poi soprattutto dopo la visione di questo straordinario capolavoro abbiamo ulteriori due sale, una dedicata al suo dialogo con gli affreschi di Villa Manin e l'altra dedicata proprio a una riflessione che invitiamo insieme alla curatrice Cecilia Biscio a fare, ai nostri visitatori a fare, e cioè quella di riflettere su tutti i diversi significati della verità e anche se vogliamo della libertà nel mondo artistico, che sono uno dei temi che l'opera in qualche modo apre, perché l'opera è sia un dipinto, ma contiene anche, oltre a un ricco simbolismo che il visitatore può in qualche modo cercare di interpretare attraverso l'apparato di queste sale della mostra, ma contiene anche un motto, un aforisma di Schiller, e che ci invita, diciamo, invita in questo caso a non farsi, diciamo, frenare da quello che può essere anche il giudizio degli altri, quindi ci ammonisce che piacere a tutti può essere una cosa non buona nella propria arte e nella propria opera.
2: Ecco, lo citiamo, allora se non puoi piacere a tutti con le tue azioni, la tua opera, allora piaci a pochi, piacere a molti è male. E andiamo a identificare quindi a questo punto questa attualità del messaggio della Nuda Veritas, un'attualità sociale che ad oggi è veramente dirompente ancora, e raccontiamo un po' anche i simboli che andiamo a trovare all'interno di questa composizione, di questa tela.
1: Beh, intanto appunto non abbiamo, ce lo ricordano i nostri storici dell'arte del team dell'ERPA, che è anche la curatrice. L'autore non ha lasciato molte indicazioni specifiche su come le sue opere andassero interpretate. Questo, se vogliamo, la rende ancora più interessante ed enigmatica. Quindi troviamo il simbolo di un serpente, troviamo il simbolo di uno specchio rivolto verso il visitatore, quindi ancora più, diciamo, porta ancora più in causa quello che può essere il nostro dialogo con questa opera. E anche se fosse uno specchio o fosse una sorta di sfera, è un qualcosa che è stato anche esso discusso. E poi c'è anche un apparato di colori, di fiori, di rimandi. Certamente al centro c'è questa figura nuda femminile, molto molto spacciata, molto sfrontata, molto come dire, interrogante anche su quelle che potevano essere i canoni dell'epoca. E per quanto invece riguarda la riflessione che vogliamo in qualche modo accompagnare, sicuramente il tema della verità e del piacere o non piacere a tutti è un tema che tutti proviamo molto nella contemporaneità, e grazie anche, diciamo, all'evoluzione tecnologica, diciamo, in questi anni si sta molto anche discutendo se avremo ancora un concetto unico, appellabile di verità. La verità probabilmente ormai ci arriva su misura, diremo grazie o forse a causa di questa evoluzione tecnologica. Quindi è tutta una serie di stimoli che in una sala dedicata a diverse tipologie di frasi, di riflessioni, ancora secondo noi può dare una ricchezza di percorso culturale, di esperienza ai nostri visitatori.
0: Tornando invece alla villa, è stata fatta una scelta particolare. Di solito i quadri, le opere si vedono in stanze molto buie o comunque rese buie per poter apprezzare l'opera, come dire, così com'è. Invece, qual è stata la scelta che avete fatto voi a Villa Manin?
1: Abbiamo scelto insieme alla curatela di lasciare aperte le finestre, diciamo, del corpo centrale, e quindi l'ingresso e l'avvicinarsi a questa opera straordinaria avviene nel salone centrale inondato della luce estiva, e naturalmente poi abbiamo approntato, insieme alla produzione di Mondo Mostra, abbiamo approntato un dispositivo all'interno del quale è possibile apprezzare l'opera, chiaramente in questo caso in un piccolo spazio reso impermeabile alla luce, sia per motivi di conservazione ma anche per poter apprezzare bene i colori e il pregio proprio dell'opera. Però si è voluto proprio che il parco e soprattutto anche il giardino e tutta la facciata della villa entrassero in dialogo con questo capolavoro, e quindi tutta la

0: Camilla è presente nel corpo, nel salone centrale, insieme alla presenza di questa straordinaria opera.
1: Perfetto.
0: È una scelta in effetti complessa anche dal punto di vista operativo, e ringrazio quindi anche tutti i colleghi e le colleghe del servizio di Villa Manin che hanno trovato le soluzioni per consentire questo tipo di esperienza, che appunto richiede soluzioni sia di sicurezza che tecniche e tecnologiche particolarmente complesse, diciamo.
1: Certo, allora, per chi fosse interessato a venire a vedere queste scelte tecniche, ma soprattutto questo capolavoro, la Nuda Veritas di Klimt, ricordo che la mostra è visitabile fino al 6 settembre, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19. Tutte le info si possono trovare su www.villamanin.it. Io ringrazio la nostra ospite Lidia Alessio Verni, direttrice generale di Airpac Friuli Venezia Giulia, per essere stata con noi. Grazie.
0: Grazie a voi. E vi aspettiamo in Villa Manin.
1: Certo, ed ora, prima di andare avanti, ascoltiamo un po' di musica. Te ne sei

0: E rientriamo in studio e a pochi giorni dalla scomparsa di Carlo Ginzburg, ora lo ricordiamo con un approfondimento proprio dedicato ai suoi studi, al suo rapporto con il Friuli. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Giampaolo Gri. Ben trovato e buon pomeriggio.
1: A voi, buongiorno.
0: Allora, Gri, chiaramente, per chi non lo conoscesse, già docente di antropologia culturale e soprattutto adesso andremo a scoprire, insomma, il suo rapporto con Carlo Ginzburg, ma partiamo invece da una domanda a monte. Perché, insomma, il legame di Ginzburg con il Friuli è stato così importante, chiaramente per la nostra regione e per la nostra storia, ma non solo, anche per il concetto di microstoria di Ginzburg?
1: Sì. È stato importante anche per lui, tornava sempre molto volentieri qui in Friuli, anche al solenne funerale di Bologna c'era il gagliardetto del comune di Montereale Valcellina,
0: certo,
1: che gli aveva dato la cittadinanza onoraria. Ricordo quando gliel'hanno data, lui era commosso, ha detto: finalmente, da giramondo come sono, finalmente un posto di cui posso dire sono di qui, sono cittadino di Montereale. E il suo legame col Friuli è partito molto presto, un legame che è partito casualmente. Laureato a Pisa, aveva deciso di fare lo storico della stregoneria, di occuparsi di stregoneria, ha cominciato a passare i diversi archivi dell'Inquisizione più importanti d'Italia, Mantova, poi è andato a Venezia. Nell'archivio di Stato di Venezia, in un momento di attesa di altre carte, ha chiesto e ha avuto fra le mani un cartolare dell'Inquisizione veneziana, dove c'era un processo, un lungo processo su gente di Latisana, e fra le carte di questo processo su

0: dentro di la tisana ha incontrato un bovaro, un giovane bovaro menichino della notta che si definiva benandante, con grande sorpresa dell'inquisitore che non aveva mai sentito qualcuno autodefinirsi così, con gran sorpresa di Carlo Ginzburg che, pur conoscendo bene tutto il problema della storia della stregoneria, insomma, non aveva mai incontrato personaggi come i benandanti. Ecco, da lì è partita la sua ricerca, ha letto questo processo, è venuto a Udine in biblioteca civica, ha incontrato, ha trovato un registro di importante registro di regesti, di riassunti dei processi dell'inquisizione, dei primi 1000 processi dell'inquisizione qui in Friuli, è riuscito con qualche sotterfugio a farsi aprire le porte dell'archivio dell'inquisizione di Udine, che è uno dei più completi d'Italia, più importanti e completi d'Italia, insomma, con qualche raccomandazione particolare. Quella volta l'archivio era chiuso, l'archivio delle inquisizioni erano chiusi, è riuscito a entrare e ha cominciato a leggere i processi sui benandanti. Ci sono una sessantina di procedimenti riguardanti i benandanti. Nel 66 lui aveva 27 anni, è una cosa incredibile pensare che oggi un laureato riesca a produrre un libro Einaudi come quello. Insomma, è uscito nel 66 i benandanti, il fenomeno, un libro dove non è nominato il Friuli in copertina nel titolo, però è un libro tutto, ecco, costruito sul Friuli, che parte dal Friuli. Poi dai benandanti, sempre scorrendo i processi qui dell'Inquisizione, dell'archivio dell'Inquisizione che abbiamo a Udine, ha incontrato il processo contro Domenico Scandella, Menocchio di Montereale Valcellina, ha cominciato ad approfondire questo processo ed è nato quel libro straordinario che è Il formaggio ai vermi, che è il libro di storia italiano più tradotto nel mondo, insomma, quello che ha rivoluzionato in qualche modo un modo di fare storia.
1: Ecco, ricordiamo i nostri ascoltatori che magari i più giovani non hanno seguito, insomma, le specificità di chi fossero i benandanti, no? Nei nostri culti agrari, e soprattutto anche la storia di Domenico Scandella, di Menocchio. Sì. Ricordiamo che si può vedere anche il film su Rai Play, cioè ricordiamo queste possibilità che noi, insomma, nel nostro piccolo diamo.
2: Ricordiamo, ecco, anche il perché del titolo, il formaggio ai vermi, tra le varie cose.
0: Prima i benandanti. I benandanti sono, nella lettura che ne ha dato Ginzburg, che poi è stata sviluppata in vari modi, insomma, i benandanti sono dei controstregoni. Nell'ambito della credenza della stregoneria, i benandanti sono quei personaggi, sono contadini, bovari, insomma, sono contadini da niente da un certo punto di vista, no? Sono quei contadini che avevano il potere straordinario di riconoscere le streghe e di combattere contro le streghe, in particolare di uscire in spirito, come dicono anche loro, di lasciare il corpo come addormentato sul letto, di uscire in spirito e di andare, in particolare nelle notti delle quattro tempora, di uscire a combattere per la fertilità dei suoni. Quindi contro stregoni, non stregoni.
1: Certo.
0: Vengono perseguiti dall'inquisitore, denunciati e perseguiti dall'inquisitore come stregoni, con loro grande meraviglia, perché di fatto si ritrova, ma come, siamo alleati degli inquisitori, tutti e due combattiamo le streghe, com'è che ci perseguitate? Ecco, e da lì è partita la ricerca. Il primo nocciolo comparativo nel libro dei benandanti, la lettura da parte di Ginzburg di un processo contro un lupo mannaro della Livonia. La Livonia è nei paesi baltici oggi, Estonia, Lituania, insomma, un processo inquisitoriale di lassù, dove questo lupo mannaro racconta esattamente più o meno le stesse cose dei benandanti friulani. E da qui la domanda: com'è possibile ritrovare un sistema di credenze così simile in un Friuli della bassa friulana, poi in un Friuli molto laterale, marginale nell'ambito dell'Europa di quel periodo, e in Livonia? E da lì l'ipotesi, no, qui ci troviamo di fronte a un sistema di credenze che fa pensare alle credenze sciamaniche, e quindi siamo in qualche modo un appendice di quel sistema di credenze più ampio.

0: ampio che è il sistema di credenze e di pratiche collegate con lo sciamanismo che muove dalla Siberia, dall'Eurasia. Ecco, non a caso il seguito dei benandanti è Storia Notturna, il grande, nell'89, questo libro che è costato anni di ricerca a Ginzburg, Storia Notturna, che muove dai benandanti, muove da alcuni elementi dello stereotipo del sabba diabolico, il volo in spirito appunto, la metamorfosi in animali, la presenza della metamorfosi di queste persone che sono aiutate da un animale o sono loro stesse capaci di mutarsi in animale, eccetera. Qui tutti elementi che fanno parte del sistema più ampio legato allo sciamanismo, insomma, sciamanismo eurasiatico.
1: Certo.
0: Ecco, e da lì è partito, ecco, il Friuli collegato con il mondo eurasiatico, con la Siberia, la Cina, l'Asia. Ecco, questa è la microstoria vera, non è la storia locale, è un caso locale. Un caso scoperto per caso, come diceva lui, che giocava con i casi scoperti a caso, un caso scoperto a caso che invece per essere spiegato e per essere capito ha bisogno invece di allargare il quadro quanto più.
2: So che lei, tra l'altro, come dire, Ginzburg le ha raccontato di come ha reagito quando ha scoperto, come ha reagito Ginzburg quando gli si è aperto questo mondo?
0: Quella volta fumava, diceva, ero lì all'archivio di Stato di Venezia, all'archivio della Chiesa dei Frari, ho letto questo documento, sono rimasto sconvolto, ho dovuto uscire, accendermi una sigaretta, cominciare a muovermi e cominciare, ma qui bisogna, com'è possibile, ecco, questo per il grande tema, la grande intuizione, che molto le scoperte sono scoperte casuali molto spesso, però bisogna essere capaci di sfruttare,
1: certo,
0: la casualità, naturalmente trasformarla in un elemento di ricerca. E lì ha deciso di venire in Friuli, di approfondire la realtà friulana, la storia friulana.
2: È anche un po' un elogio alla curiosità, se vogliamo,
0: altro,
2: no?
0: Che questo era Ginzburg, un curioso. Voi non avete idea, beh, forse lo avrete visto, forse due occhi di una lucentezza, quando riusciva a scoprire qualche cosa, la sorpresa, il gusto della sorpresa, il gusto della ricerca, proprio l'esatto contrario dello storico paruccone che si certo chiude dentro in archivio, no, aprire.
1: Ecco, quindi questa capacità di indagine che diventa scientifica e
0: non
1: storica,
0: solo, ma, poi,
1: ma tramite...
0: All'inizio la capacità di indagine, lui era quello che raccomandava quando quella volta le biblioteche, quando era giovane, avevano gli archivi cartacei, no? Quando andate in biblioteca provate, girate a caso e tirate fuori un libro a caso, non si sa mai che
1: mondo. Chissà.
0: Poi, naturalmente poi ha approfondito questa intuizione, insomma, questo tema della casualità. Oggi è moltiplicato, ecco, provate col telefonino, fate domande, scoprite la casualità in quel mondo lì.
1: Ecco, allora,
0: e poi,
1: questo...
0: poi però...
1: Però dopo bisogna incanalare e di
2: bisogna
1: parlare
2: essere
1: giusto.
2: Carlo Ghisi,
0: bisogna
2: esatto
0: essere di un rigore
1: speciale,
0: assoluto, assoluto.
1: Allora, noi abbiamo iniziato facendo questo omaggio, ci risentiremo anche altre volte, chiaramente, se Giampaolo Gri vorrà essere dei nostri. Oggi ci sembrava una cosa dovuta anche come ultima puntata
2: proprio
1: di Casa Friuli, omaggiare chiaramente Ginzburg e la nostra terra, che tanto ha avuto
0: bene
1: in cambio. Benissimo, allora noi ringraziamo Giampaolo Gri, ci risentiamo veramente prossimamente sia in Marileng sia all'interno delle nostre trasmissioni, e ora una piccola pausa musicale. Grazie.

0: E con questa canzone dedicata a una mia fan andiamo avanti. Siamo arrivati all'ultimissimo argomento di questa edizione di Casa Friuli. E allora muoviamoci perché il tempo è volato, però dobbiamo parlare di Osmos Boboros. Che cos'è? Ce lo facciamo raccontare da Luca De Clara, che è il vicepresidente dell'associazione Boboros e il direttore artistico dell'omonimo festival. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, rapidissimo recap, ricordiamo che cos'è questo festival, come è nato, perché e soprattutto per i più curiosi, insomma, spieghiamo un po' il nome che avete scelto, Osmos Boboros.
1: Allora, l'associazione nasce nel 2022, l'associazione Boboros, con l'intento di valorizzare una eredità, quella delle ricerche che Don Gilberto Bressacco, nel corso del a cavallo tra gli anni 80 e 90, dedicò, partendo da un approccio di tipo musicologico, alle origini del cristianesimo aquileiese. Per cui con un gruppo di amici ci siamo trovati e abbiamo detto è una memoria importante, all'epoca si faceva fatica a parlare del rapporto tra Alessandria e Aquileia, tanto per dirne una, oggi invece sembra veramente un tema acquisito. E da lì siamo partiti con questo nome strano, no? Con l'idea di fare un festival di campagna, e il rustico ha anche quel significato, ma usando os, che è la bocca, pensando al mos, che è la tradizione, i costumi, e evocando questa figura che fa tanto paura ai bambini, che è il Boboros.
0: Recuperiamo un po' quello che è successo, quindi quali sono, come dire, cosa è successo nelle scorse edizioni, a che punto siete dell'esplorazione delle tematiche di Don Gilberto Bressacco, cosa avete fatto fino ad oggi e cosa succederà da adesso in poi, cosa avete in programma?
1: Allora, siamo partiti nel 22 cercando di mettere, di coniugare elementi del paesaggio, soprattutto della zona, delle risorgive dove noi operiamo prevalentemente, quindi nella zona del comune di Cammino al Tagliamento, con alcune delle chiavi di ricerca suggestive di Don Gilberto. Il primo anno l'abbiamo dedicato all'acqua, poi siamo passati alla terra, poi ai sassi e poi al mistero, e così si chiuse un primo quadriennio. Ecco, adesso ripartiamo e rilanciamo con una sorta di trilogia dedicata al viaggio di Marco, questo viaggio che è più una suggestione che altro, no? Gilberto ha lavorato su come il cristianesimo alessandrino avesse fatto breccia nelle terre aquileiesi, e quindi noi abbiamo ipotizzato, immaginato questo viaggio di Marco, di San Marco, che arriva da Alessandria ad Aquileia e da qui poi semina la nuova fede cristiana. Per cui in questa nuova in questo nuovo triennio vediamo prima il viaggio da Alessandria ad Aquileia, questo è il tema del 2026, e poi vedremo come nel 27 la fede si innesta nelle campagne aquileiesi, e poi nel 28 vediamo se riusciamo ad arrivare fino a Venezia, che si è impossessata del mito di Marco.
0: E allora diamo un po' un'occhiata rapidissima al programma di quest'anno, a questo viaggio. Quali si parte questa sera, ore 21, ma insomma quali sono rapidamente appunto gli appuntamenti che avete in programma, che avete pensato per questa edizione?
1: Sì, noi usiamo ovviamente come location spesso canoniche, corti agricole. Quest'anno partiamo proprio nella corte di un'azienda agricola, l'azienda Ferrin di Bugnins, con due archeologi che sono Massimo Capuli dell'Università di Udine e Massimo Lavarone, che è il presidente della Società Friulana di Archeologia.

0: Turchia, che ci parleranno del rapporto appunto tra Nord Africa e Alto Adriatico nel mondo antico. E chiuderemo lunedì prossimo, sempre nello stesso posto, ragionando stavolta, passiamo dagli archeologi, con due geologi che ci illustreranno un po' la dinamica delle dune costiere che avrebbero accolto per ipotesi San Marco.
1: Perfetto, nel mezzo anche altri appuntamenti, venerdì 26 giugno la storia del Bobo Ross, archetipi territoriali, riconoscerli per governare, domenica 28 giugno l'enigma di Rosa, molti appuntamenti, tutti si possono trovare dove per chi fosse interessato a venire a scoprire questo festival, Luca De Clara?
0: Allora, il programma nel dettaglio si trova su www.boboros.it e poi siamo nella zona di Bunins, di Cammino al Tagliamento, di Pieve di Rosa, in questa zona strana, magmatica, ai bordi del Tagliamento, dove le acque scorgano limpide, sono trasparenti di risorgiva. Siamo lì, vi aspettiamo.
2: Benissimo, allora noi ringraziamo Luca De Clara, ricordiamo che torneremo a parlare di questo percorso che proseguirà anche in autunno con Bobo Ross Winter e in programma ad Aquileia in novembre del 2026, ma chiudiamo con Marco D'Agostini. Marco, ben trovato.
3: Ciao.
2: Ciao, buon pomeriggio, perché questa sera va in onda per la TV in Marileng la prima delle due puntate dedicate a questo festival. Perché raccontare e realizzare un progetto del genere, Marco?
3: Beh, perché secondo me, avendo seguito un po' negli anni il festival e conoscendo Luca, conoscevo anche il valore artistico, culturale, direi anche poetico del tutto, e mi sembrava un'opportunità da cogliere quella di poterlo raccontare, anche un po' perché conosco il territorio, sono più o meno di quella zona, e quindi secondo me perché è anche un festival multiforme, poliedrico, dove ci sono davvero tante cose interessanti e tante forme espressive anche, secondo me, interessanti, oltre ai convegni e agli approfondimenti culturali.
2: Ecco, ricordiamo perché ci sono anche concerti, conferenze, proiezioni, incontri. Vogliamo fare qualche nome dei protagonisti della scorsa edizione che andrai a raccontare in queste due puntate?
3: Sì, in queste due puntate c'è effettivamente prevalentemente la scorsa edizione, poi in realtà ci sono anche delle incursioni sulle altre, c'è Glauco Venier, Angelo Floramo, c'è Enrico Peterlunger, insomma tanti artisti, Marco Bianchi che è un grande chitarrista, poi insomma veramente tante persone, nomi illustri che vanno ad approfondire, a parlare appunto dei temi di cui parlava prima Luca.
2: Benissimo, allora noi non svegliamo troppo, ma incentiviamo i nostri ascoltatori a guardare questa sera all'interno della programmazione della TV in Marileng, dopo una puntata di prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese alle 21.20, alle 21.25 circa la prima puntata di Bobo Ross e a seguire la quarta puntata di Nature Vive di Lada Lagates Vas de Pedemontane. In replica questo venerdì alle 21.20 si può rivedere il tutto su Rai Play, mentre noi vi salutiamo.
1: Esatto.
2: E potremo riascoltare Marco i sabati
1: alle 12
2: e alle 12 con
1: Bonbon, e invece tu?
2: Io il mercoledì con le mani, con i piedi, con il cuore, in compagnia del prode Giacomo Plotzner e di Elena Commessati. Quindi per chi volesse ci facciamo compagnia durante l'estate in altri contenitori. Noi ringraziamo chiaramente il tecnico Ugo Nicoletti che ci ha seguito oggi dal mixer e Giacomo Plotzner in regia. Ringraziamo i nostri ascoltatori e ora l'ultima puntata della Voce dei Libri.
1: Esatto, un saluto a tutti, buona estate.
2: Grazie.
4: Per la serie La voce dei libri, a cura di Arianna Zani, prima pagina di Antonella Fiaschi. Una lettera dimenticata riemerge dal passato e trascina Luigi Moras, scrittore disilluso di oggi, in un'indagine che intreccia memoria e aspirazioni interrotte. Un romanzo sul potere dei sogni e sul dialogo tra generazioni che, pur lontane nel tempo, si ritrovano di fronte allo stesso bivio. Quale futuro immaginare?
5: Capitolo 42. Udine, 1910. Il vento freddo, che arrivava da oltre i confini estremi,

del regno si era abbattuto sulla città. Per le strade faceva volare i cappelli, sparpagliava le merci esposte, rovesciava i carretti e innervosiva i cavalli. Quando soffiava la bora, la gente si rintanava in casa, anche se le gelide folate, fischiando negli antri e nei vicoli, penetravano comunque tra le fessure degli infissi e raggelavano gli ambienti.

0: scegliendo di attendere l'arrivo di Edoardo dentro il locale, anziché di aspettarlo in strada. Le sale del Dorta erano particolarmente fumose, perché le porte del caffè restavano chiuse per mantenere più possibile un po' di tepore all'interno, visto che la stufa non era sufficientemente grande da irradiare calore sull'intera superficie dell'ambiente e si erano formate all'interno nuvole dense dal fumo dei sigari. Luigi aveva preso posto al banco e se ne stava in piedi, fumando e sfogliando prima pagina di quel giorno. Era sua abitudine leggere sempre il giornale, non appena trovava qualche minuto da dedicare a quell'attività quotidiana. Sollevando lo sguardo, aveva visto la sua immagine riflessa nello specchio, posto dietro al bancone, e aveva pensato che sarebbe presto dovuto passare dal barbiere. I capelli stavano ricrescendo e lui doveva portarli sempre corti, poiché erano ondulati e piuttosto indisciplinati. Sempre con gli occhi allo specchio, si era quindi passato una mano sulla testa per ricomporre qualche ciuffo ribelle e aveva visto l'immagine di Didì che alle sue spalle stava entrando nel locale. Ripiegato velocemente il giornale, aveva fatto cenno all'amico, indicando un tavolino libero. Edoardo si era quindi tolto guanti e cappello e si era accomodato, tenendo il cappotto addosso. «Ciao Moras, fa davvero freddo oggi, eh?» aveva detto, sfregando le mani intorpidite dal gelo. «Ho visto che stavi sfogliando il giornale. Qualche notizia interessante?» Anche Luigi era seduto. «Ma, niente di che. Opop ha scritto che probabilmente nevicherà nei prossimi giorni, non appena il vento sarà cessato. Ah beh, argomento appassionante. Eh già, è ancora arrabbiato perché scriverai tu l'articolo di Capodanno? Guarda, non saprei. Non mi rivolge la parola da giorni», aveva risposto Didì, facendo un cenno al cameriere. «Deduco sia ancora offeso, quindi. Altro argomento appassionante, Moras, puoi ben immaginare quanto io sia scosso dalle inquietudini di Alfredo». Poi, rivolto al cameriere, «ci porti due brandy, per favore». «Brandy? A quest'ora?» aveva chiesto Luigi. «È solo pomeriggio. Beh, fa freddo. E poi non è mai troppo presto per fare un brindisi. Com'è sta tua moglie? E Vittorio? E Anna? Elvira e i bambini stanno bene. Sono rimasti a casa oggi». Luigi si era a quel punto sporto verso l'amico. «Lo hai consegnato?»
1: «Cosa?»
0: «L'articolo di Capodanno, che altro?» «Non ancora. Tuttavia, se ti fa piacere leggerlo prima, l'ho qui con me. L'ho già scritto». «Beh, sì, mi farebbe davvero piacere». Edoardo, allora, aveva preso un foglio ripiegato dalla tasca del cappotto e lo aveva porto a Luigi. Udine, 1 gennaio 1911, al nuovo anno, di Edoardo Mattiossi. Non è semplice scrivere in questo giorno, se si vuole essere sinceri, se si vuol guardare al nostro tempo con realistica concretezza, anziché con l'inconsistenza dell'illusione. Il 1910 si è spento fra sorrisi e alcun rimpianto, e quando abbiamo alzato i calici per brindare al nuovo anno, li abbiamo fatti tintinnare lasciandoci trasportare dall'idea che avremo domani giorni migliori. Una speranza che ci accompagna ad ogni passaggio fra un anno e l'altro, come se davvero non fossimo coscienti che nulla può cambiare nelle nostre vite e nella nostra città, se non con la volontà e l'impegno. Diversamente, non avremo che un altro ciclo di giorni, uguale a quelli che l'hanno preceduto, né migliore né peggiore, che si collocherà senza essere ricordato nella monotonia della nostra vita. Due sono stati gli avvenimenti che hanno scandito l'anno trascorso, così diversi tra loro, eppure così legati da un comune denominatore, il disinteresse acquisito e diffuso verso i meno fortunati. La polemica che ha accompagnato la demolizione di un intero quartiere del centro ha diviso chi ha appoggiato la costruzione di uno slargo, di una piazza architettonicamente più consona ad accompagnare il cittadino verso il monumentale ingresso del nuovo Palazzo degli Uffizi e chi ne ha osteggiato l'edificazione. Ma quanti si sono posti la domanda di quale sorte sarebbe toccata a coloro che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni e che sono stati confinati alla periferia?

Italia, dove la vita offre meno possibilità. E questa riflessione ci conduce al secondo avvenimento, quello dell'efferato omicidio di Giuseppe Piemonte, il povero impiegato del telegrafo, che ha trovato la morte negli uffici della posta. Il gesto scellerato non può trovare giustificazione alcuna. Tuttavia, ci impone di ricordare che gli assassini provenivano tutti dallo stesso quartiere, dai bassi fondi, ed erano accomunati da una vita di miseria e di stenti, dall'impossibilità di sperare in un futuro migliore. La giustizia ha fatto il suo corso, ma si può davvero parlare di giustizia quando vi sono persone il cui destino è già tracciato? La sorte di ognuno è dettata certamente dalle scelte individuali, ma è necessario che ciascuno possa avere la concreta alternativa fra bene e male. Finché l'autobanchetto del Capodanno, presente sulla tavola di alcuni, si contrapporrà ad un misero piatto di minestra condiviso da un'intera famiglia, potremo ancora indignarci per atti violenti e crudeli, ma non potremo assolverci per la nostra ignavia. Che l'augurio di un tempo migliore non sia quindi solo una parola, ma ci induca ad aprire gli occhi sulla realtà che ci circonda, ad allargare i nostri orizzonti, ad addolcire ciò che resta del nostro cuore. Buon anno a tutti. Luigi aveva terminato la lettura dell'articolo, aveva ripiegato il foglio e glielo aveva riconsegnato. «È molto bello, Edo. Da te non mi sarei aspettato nulla di meno. Quando lo darai al direttore?» «Lo farò subito dopo Natale, quando sarò rientrato. Trascorrerò un paio di giorni con i miei genitori.» «Ah, ritorni verso la costa, quindi?» si era informato Luigi. «Sì, non vedo mia madre da mesi. E mi ha scritto che mi aspettano. Ritornerò comunque prima del Capodanno, perché decisamente c'è più vita mondana qui in città che in campagna. Voi cosa fate?» «Noi saremo senz'altro a casa dei miei suoceri per il Natale.» Luigi aveva preso a tamburellare le dita sul tavolo. «E tu non hai fratelli o sorelle, vero?» «No, no, ci sono io soltanto. I miei genitori non hanno più avuto figli. Mia madre dice sempre che questa è stata una grazia dal cielo e che uno solo come me basta e avanza.» Luigi aveva riso, mentre il cameriere si era avvicinato con il vassoio in mano. Edoardo aveva atteso che appoggiasse i bicchieri sul tavolo e si allontanasse prima di chiedere: «Devi dirmi qualcosa?» Il Moras lo aveva guardato stupito. «Da cosa lo hai capito?» «Sei agitato. Non riesci a tenere ferme le mani né a stare quieto sulla sedia. Se continuerai così finirai per rovesciare il bicchiere.» Luigi aveva accennato un sorriso. Evidentemente Didi lo conosceva molto bene. Aveva respirato profondamente per allontanare l'emozione legata alla notizia che stava per comunicare, e senza riuscirvi però. «Il direttore stamattina mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha informato di una novità, ma non dovrei essere io a riferirti il nostro colloquio.» Aveva poi fatto una pausa, poi ripreso ancor più concitato. «Mi ha espressamente raccomandato di non dirti nulla, lo farà lui, ma voleva prima parlarne con me. Deve chiederti qualcosa.» Didi aveva sorriso. «Quale sia il miglior bordello della città?» Luigi, a quel punto, era ritornato calmo. L'indifferenza che Edoardo ostentava era riuscita a sopire la sua irrequietezza. Era forse per la naturale contrapposizione dei loro caratteri, che erano così amici. Si comprendevano con uno sguardo, perché l'uno era al contraltare dell'altro. «Nessuno ti ha mai detto, Didi, che i tuoi pensieri tendono ad essere univoci? Molte volte, ma che vuoi fare? Al cuor non si comanda.» Luigi aveva quindi alzato gli occhi al cielo e dopo qualche istante di silenzio si era deciso a violare la riservatezza richiesta dal direttore. Anche perché non aveva mai tenuto in conto la possibilità di tacere qualcosa all'amico e anzi gli aveva dato appuntamento al Dorta proprio per parlargli. «Vuole proporti di passare alla cronaca nera e giudiziaria. E mi ha chiesto se fossi d'accordo di lavorare insieme a te. Io ovviamente gli ho risposto che ne sarei felicissimo.» Edoardo aveva assunto un'espressione stupita. «Questa incessante manifestazione di stima sta cominciando a rendermi inquieto. Credo di non essere abituato.» Aveva bevuto un sorso di brandy e si era acceso una sigaretta prima di continuare. «Sono davvero lusingato e lavorare con te sarebbe un onore e un vero piacere.» La frase

lasciata in sospeso, presagiva un ma, che Luigi aveva immediatamente colto. Ma? Ma sono legato alla terza pagina. Lei e io stiamo bene insieme perché siamo uguali, siamo gli invisibili nel visibile e ne traiamo compiacimento perché siamo esseri liberi. Ci comprendiamo, ci attraiamo e ci piacciamo per ciò che siamo, anche senza aver bisogno di qualcuno che ci determini. Lei è elegante, ha stile, è autentica e parla di argomenti che mi interessano. Inoltre, mio caro, guarda con indulgenza il mio lato leggero e le mie barchette di carta. Non mi impone nulla, non vuole cambiarmi. Sembra che tu stia parlando di una donna. L'unica che non abbia tradito. E non posso farlo, Moras, non con lei. E sia. Come preferisci. Luigi aveva bevuto un altro sorso di brandy. Il direttore non sarà contento, non ama che non si prendano in considerazione le sue proposte, che non si dimostri entusiasmo per le sue idee. Ma se ne farà una ragione. E poi al momento nessuno dei colleghi potrebbe sostituirmi. Il giornale ha bisogno di uno come me, non dimentichiamolo. Noi siamo il giornale, aveva concluso Luigi. Già, noi siamo il giornale. Edoardo aveva acceso un'altra sigaretta e aveva dato fuoco a quella che l'amico aveva fra le labbra. Ma ora dimmi di te, come procede il tuo romanzo ora che hai tutto il materiale che ti serve? Luigi aveva sospirato. La sua storia ancora non voleva uscire, non si era mostrata nemmeno in forma di bozzolo. Non ho ancora iniziato a scrivere, sto riordinando casi e appunti, ma devo legarli con qualcosa di appassionante, con una vicenda che sia credibile, ma anche coinvolgente per i lettori. Cosa non semplice, lo capisco. Non posso nemmeno suggerirti di scrivere della redazione di prima pagina, poiché mi rendo ben conto che sarebbe una storia ordinaria. Siamo tutte persone comuni. Non ci sono eroi fra noi, solo uomini e donne con la loro vita, con il loro quotidiano. Lavoriamo, amiamo, speriamo, sì, abbiamo i nostri desideri, ma non sono sogni di gloria, solo piccole cose che illuminano i nostri giorni. E un romanzo ha bisogno di grandi imprese, di personaggi eccezionali, di avversari temibili, del bene contrapposto al male e del trionfo della felicità e dell'amore. A nessuno interesserebbe una storia senza questi ingredienti. Nessuno si appassionerebbe alla normalità delle nostre vite. Credo che dovrei cercare ancora, amico mio. Lo farò. Sì, senza fretta. Sono certo che prima o poi arriverà l'idea giusta. Ne sono certo anch'io. Finiamo il nostro brandy, dai, si sta facendo tardi e dobbiamo rientrare. Almeno a casa ci accoglierà un po' di calore, aveva detto Edoardo, alzandosi e raccogliendo cappello e guanti. Temo che anche dentro le mura di casa farà piuttosto freddo. Edoardo aveva strizzato un occhio. Vorrà dire che andremo a letto presto. Luigi aveva sorriso. Non c'era nulla da fare. Ogni pensiero del giornalista della terza pagina, Mattiussi, seguiva un'unica direzione. Prima di uscire, avevano indugiato sulla porta, guardando, oltre la vetrata del Dorta, le foglie che turbinavano in aria e l'ombra della sera che aveva spento i colori della strada. Avevano entrambi poco desiderio di affrontare quel vento gelido, ma era saggio incamminarsi prima che la temperatura scendesse ancora. In quel momento, attraverso la vetrata, avevano intravisto una strana figura passare sotto i portici. Camminava lentamente, stringendo al petto un corto pastrano per ripararsi dalle folate del vento gelido, e alzando gli occhi li aveva visti. Aveva arrestato il passo e li aveva insistentemente osservati. I due amici erano stati investiti allora da inquietudine, poiché non erano riusciti a mettere davvero a fuoco quella donna che indossava inusuali abiti maschili e, pur non essendo affatto giovane, non aveva in volto quei segni della vecchiaia che comparivano naturalmente alle dame della sua età. Mentre li guardava con occhi scuri e penetranti e i capelli liberi e selvaggi scompigliati dal vento, appariva come Medusa con il suo groviglio palpitante di serpenti al posto della chioma. Ma ciò che aveva recato loro maggior turbamento era stata l'espressione di quel volto, poiché la donna, come se li conoscesse, come se li avesse lungamente cercati e finalmente trovati, aveva dischiuso le sue labbra
in un dolcissimo sorriso, prima di proseguire il suo cammino e scomparire nell'ombra. I due amici si erano guardati confusi, senza riuscire a trovare parole, ma incontrando negli occhi dell'altro il medesimo stupore. Qualcosa nella mente e nell'anima aveva suggerito loro di non parlare di quella visione, perché entrambi l'avevano considerata un'allucinazione, l'immagine di una donna che apparteneva ad un tempo diverso e con loro condivideva solo lo spazio. Ma se solo avessero espresso a parole ciò che avevano visto, entrambi avrebbero raccontato di aver provato la medesima sensazione, la certezza che quella sconosciuta li amasse, non come Elvira amava Luigi, né come le dame compiacenti amavano Edoardo, ma con un sentimento universale, un amore quasi materno. «Ci rivedremo per Capodanno, quindi», aveva alfine detto Luigi, spezzando quel silenzio e sopendo il disagio. Aveva alzato il bavero del cappotto e abbracciato l'amico. «Buon Natale, Edo!» «Buon Natale, Moras!»

Capitolo 43. Cena del mercoledì prima di Natale da Gigi. Quanti siamo attorno a questo tavolo? Ai miei occhi ci siamo tutti, ma proprio tutti, anche quelli che la morte ha strappato via e quelli che hanno avuto un'altra vita nella mia fantasia. Siamo tanti e siamo tutti felici. Ho apparecchiato con i piatti Rosenthal, che creano subito festa grande, e qui stasera c'è una grande festa. Emma ha aggiunto quel tocco di grazia femminile, accendendo un tripudio di candele che neanche Notre Dame ha mai avuto eguali, e Mirko ha sparato subito la musica a tutto volume con le canzoni di Natale di Mario Biondi. Nell'aria c'è gioia mescolata ad un pizzico di malinconia, perché Mirko se ne andrà presto e la nostra famiglia, con tutte le novità che ci sono state nell'ultimo anno, comunque non sarà più quella di prima. Ma tutto è perfetto. Non sono forse questi gli ingredienti del Natale? Passato e presente, unione e nostalgia da respirare a pieni polmoni. Emma e io siamo un'esplosiva miscela di contrari che si attraggono, mentre Marti e Chiara sono un detonante composto di contrasti che si catalizzano. E questo prova che certe esperienze rimangono invariate, sia per le menti creative sia per quelle matematiche, cambiano solo i termini usati. Le guardo e sono contento per loro tanto quanto per noi. Gigi, è finita la bottiglia. Ah, tranquilli ragazzi, che Marti, con la sua mente scientifica e la sua lungimiranza, mi ha suggerito di far ricavare nella mansardina anche lo spazio per una cantinetta per i vini. E qui viene dato là per il primo sentitissimo brindisi. Un brindisi per Marti, per la sua lungimiranza e per tutti i vitigni dei Colli Orientali. Lorenzo ha già in bocca un'inquietante combinazione di salmone, prosciutto, formaggio spalmabile ed erba cipollina. Buona questa pasticceria salata, è peccato che sia poca. Lorenzo, ma vai a quel paese che ci ho rimesso tutto l'acconto che ho preso per il romanzo, per sta cavolo di pasticceria salata. Mirko coglie l'aggancio. Ah, a proposito, e il romanzo? Sto zitto e li guardo, finché piano piano si fa silenzio e tutti guardano me. E allora annuncio. È qui. Ho lo scatolone con le prime copie in camera. Si scatena all'inferno. Emma mi bacia come se non ci fosse un domani. Marti mi abbraccia come se fosse uscito indenne da un'incursione all'area 51. E poi, in un attimo, mi arriva un tornado di pacche sulle spalle e strette intorno al collo, come si faceva in seconda elementare. E quindi, chiede Marti, che si fa? Beh, vi do una copia a testa. Altro coro di trionfante giubilo, sicuramente incoraggiato da un collettivo tassalcolico già di tutto rispetto. Mirko prende la parola. Aspettate, un attimo di silenzio. Lorenzo, per favore, abbassa la musica. Ma sto mangiando. Marti, per favore, abbassa la musica. Non appena nella stanza si ripristina un livello di decibel accettabile per l'orecchio umano, Mirko continua con un vero discorso. Abbiamo atteso interminabili mesi per conoscere il contenuto della lettera. Mugugno di assenso della platea. E ora il momento è giunto. Mi offro volontario se l'esimio autore non ha nulla in contrario per leggere avanti a tutta la nostra famiglia il capitolo di chiusura del romanzo che, come oramai anche i sassi hanno compreso, è il testo della lettera.

lettera che Gigi ha trovato qui nella mansarda. Tutti d'accordo. In fondo, se lo meritano. Hanno aspettato tanto per sapere cosa contiene la lettera scritta da Luigi Moras. E anche se l'euforia di questa sera subirà un piccolo arresto, va bene così. Penseremo per un attimo che per qualcuno il sole si è eclissato troppo presto. L'ombra ha spento i sorrisi e poi il buio ha divorato i sogni. Ce ne ricorderemo solo per un istante, però. E poi lo dimenticheremo, così come ci scordiamo del baratro davanti a noi. Ok, permesso accordato, concludo. Vado a prendere i libri. Emma mi segue in camera. Lo scatolone è ancora chiuso. Non l'hai ancora aperto? No, non ne ho avuto il tempo. Strappo il nastro adesivo e prendo la prima copia, in cima alla pila. Gliela porgo. Questa è per te. Grazie, amore. Apre il libro e legge ad alta voce l'incipit. La strada era lastricata con larghe pietre e si estendeva fino alla piazza principale della città. Ai lati le file di portici con le volte a botte riparavano i marciapiedi e fornivano ai viandanti un sicuro riparo dalle intemperie. Mi sorride. C'è molta atmosfera già dalle prime righe. Ci hai messo il cuore in questo romanzo, vero? Sì, il cuore è molto altro, ci ho messo me, tutto intero. Lei mi dà un bacio sulle labbra e torna in sala con un po' di copie da distribuire agli amici. Adesso sono solo in camera ed è venuto il tempo di chiudere il cerchio. Si è finalmente avverato ciò che era rimasto incompiuto. Prendo una copia del romanzo, passo la mano sulla copertina, sull'immagine di una barchetta di carta fatta con un foglio di giornale e poi sul titolo e sull'autore. Prima pagina di Luigi Moras. E dico in un soffio come se lui fosse qui ad ascoltarmi. Ce l'hai fatta, nonno. Hai realizzato il tuo sogno. Questo romanzo ha impresso il tuo nome, come hai sempre desiderato. Ce l'abbiamo fatta, insieme. E la commozione prende il sopravvento e comincio silenziosamente a piangere e mi chiedo se stia piangendo anche lui ovunque sia. Chissà. Poi se siamo stati noi due sognatori a riuscire a portare a termine ciò che si doveva avverare, oppure se è stata la forza di questo sogno a resistere, a saper attendere pazientemente per oltre un secolo prima di trovare la via per riuscire a compiersi. Entra Marti. Gigi, vieni? Mirko è pronto per leggere la lettera. Mi vede seduto a terra con una copia del libro in mano e le guance rigate dalle lacrime. Si accovaccia accanto a me. Mi prende la mano. Gigi, stai bene? Le sorrido. Sto bene, però per favore abbracciami. Lei mi prende fra le braccia e mi bacia sulla fronte. E le sussurro lentamente. Buon Natale, Marti. Buon Natale, Moras. Capitolo 44. Mia adorata Elvira. Spero che tu e i bambini stiate bene. Io sono ancora vivo e qui è l'unica cosa che conta. Sapessi il freddo che fa. La pioggia trasforma le trincee in un lago di fango e noi stessi in cose senza più alcuna umanità. Passiamo il tempo scambiandoci un mozzicone di sigaretta e aspettando una nuova notte. L'unica cosa che ci tiene vivi è ripensare al passato, alla nostra vita prima della guerra. I ricordi e la nostalgia sono gli unici pensieri che riescono a farci sperare e a farci sentire un po' di tepore. Ti penso sempre, amore mio. Ti rivedo nel tuo abito nuovo a casa del direttore, elegante e sorridente, o a casa nostra durante le cene, perfetta padrona di casa. Soprattutto ripenso alle nostre notti appassionate e a come riuscivi a farmi dimenticare ogni inquietudine, anche se le preoccupazioni di un tempo sembrano oggi davvero poca cosa. Ti ricordi, mi angosciavo se non avevo l'idea giusta per il prossimo articolo e se non trovavo il materiale per far avverare il mio sogno di scrivere un romanzo che forse non scriverò mai. Sorrido oggi davanti a quei problemi, così irrisibili in confronto alla possibilità concreta di non vedere una nuova alba. Mi manca la nostra vita. Mi mancano i volti della redazione, persino quello del Colonna, che mi infastidiva con la sua arroganza. Mi manca la voce del direttore, che con le sue strigliate mi faceva sentire come un ragazzino incapace, e lo sguardo torvo del caporedattore. Darei ogni cosa per tornare indietro o per andare avanti.

oltre questi giorni bui. Come stanno Vittorio e Anna, i miei adorati bambini? Come sta Valentino? Sai qualcosa di lui? Ti scrivo rubando qualche ora al sonno, perché all'alba partiremo per una destinazione che non ci è nota. Non so pertanto se potrò nuovamente farlo a breve e non posso più rimandare una triste notizia. Avrei voluto parlartene, tenendoti la mano per confortarti, ma non è possibile e non posso più attendere. Ti prego, amore, sii forte. Edoardo è morto. Caduto in battaglia, non riesco a farmene una ragione. Sua madre mi ha mandato un telegramma con la notizia e solo poche parole, non c'è domani senza il mio bambino. E penso continuamente che in questa breve frase ci sia tutto l'uomo che Didì è stato. Rivedo il suo sorriso scanzonato, il suo animo fanciullo, le sue barchette di carta. Ricordo la sua ferma convinzione che il futuro sarebbe stato un giorno di sole, l'amore per la vita e per le donne. Lo sapevi che i suoi occhi diventavano più chiari quando vedeva una bella fanciulla? E quante volte, mia adorata, li ho visti schiarirsi al tuo cospetto, ma non ho mai dubitato della sua lealtà né del tuo amore. Ti prego, tesoro mio, non piangere, vorrei essere lì con te per stringerti fra le braccia. La notizia è stata data alla famiglia un mese fa e il telegramma si chiudeva con queste parole: con sprezzo del pericolo ed eroico coraggio, disertando la vita, non il dovere, suggellò per tutti l'esempio. E ogni volta che ci ripenso piango come un bambino e mi sale alle labbra un sorriso amaro al pensiero che lui direbbe solo che si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Ora devo andare. Baci i bambini e abbi cura di te. Per sempre tuo. Luigi, 22 ottobre 1917.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio dalla testata giornalistica regionale, al microfono Antonio Cagliazza. Esami di maturità, oggi sono cominciate le prove orali e per prima cosa ciascuno studente è stato chiamato ad una riflessione personale sul proprio percorso scolastico, sulle aspettative e sui cambiamenti avvenuti negli anni delle superiori. Poi il colloquio su quattro materie specifiche.
2: Primo orale della mattinata al Kennedy, com'è andata?
3: È andata bene, sono contento di come sia andato l'orale, pensavo peggio.
2: Dopo gli iscritti sono iniziate le prove orali della maturità qui al Kennedy di Pordenone. Incontriamo il primo a terminare il colloquio con il supporto dei compagni. È stata dura studiare con questo caldo, prepararsi fino all'ultimo con queste temperature?
3: Assolutamente sì, e meno male che ero anche il primo a fare l'orale, perché sennò non so se avrei resistito un'altra settimana. Ecco.
2: E il tuo turno per gli orali quando è?
4: Giovedì, sono il primo della mattina, quindi si prevede molta un po' di tensione, però dando anche un po' di supporto emotivo ai tuoi compagni di classe ti sbollisce un po' la tensione che hai, lo stress.
2: E qui abbiamo questa mamma che aspetta la figlia con i fiori.
5: Sì, sto aspettando la mia figlia, ma sono fiduciosa perché è brava.
2: Che emozione è per una mamma, per un genitore?
5: Tanta emozione.
2: Al vicino liceo Grigoletti saranno quasi 300 le studentesse e gli studenti a sostenere l'esame quest'anno con le novità previste dal Ministero. Il vicepreside Walter Manzon.
6: I ragazzi devono presentare se stessi

0: inquadrando in qualche modo tutte le attività che hanno portato avanti, perché per la scuola le attività portate avanti significa tutte le forme, ecco, di preparazione che loro hanno messo insieme, no? Quindi sono caratterizzanti per il loro percorso di vita, insomma, questa è la novità.
1: E per chi finisce la gioia della prova appena conclusa.
2: Appena finito, com'è andata?
3: Certo, è andata molto bene di per sé. Non è che mi hanno fatto domande tanto difficili.
2: E adesso come festeggi?
3: Non festeggio, perché di per sé dopo devo andare al lavoro e quindi non è che avrò tanto tempo.
2: Quindi estate lavorativa, anche quella della maturità.
3: Sì, esatto, quindi neanche un momento di pace. Però sono molto contento di averlo finito, quindi sono secondo, ho finito ora e quindi ora sto tranquillo.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: E siamo alla cronaca, un'operatrice sociosanitaria in servizio all'ospedale di Udine ha rubato il bancomat ad un paziente ricoverato per un lungo periodo, appropriandosi indebitamente dei suoi soldi.
5: Le telecamere l'hanno sorpresa mentre effettuava alcuni prelievi in sportelli ATM della provincia, in alcuni casi con il viso nascosto da una sciarpa. Il bancomat era quello di un pensionato 63enne udinese che dopo un lungo ricovero in ospedale aveva notato pesanti ammanchi sul suo conto corrente. Per questo i carabinieri della stazione di Tarcento hanno denunciato una operatrice sociosanitaria 53enne in servizio all'ospedale di Udine per l'ipotesi di reato di furto di carta bancomat e successivo indebito utilizzo. L'uomo si era reso conto degli ammanchi dopo che il suo istituto bancario lo aveva avvisato della mancata copertura del conto corrente. Erano così emersi una serie di prelievi di contante effettuati in alcuni sportelli ATM di Udine, Pasean di Prato e Tavagnacco, per un totale di circa 8.000 euro già restituiti alla vittima. A ricostruire l'accaduto è il comandante della compagnia carabinieri di Udine, Jacopo Mattone.
6: Si è rivolto ai carabinieri di Tarcento e loro hanno potuto vedere che c'erano stati vari prelievi dal bancomat di quest'uomo in ATM della provincia.
5: Determinanti i sospetti dell'uomo che ha ipotizzato che la carta potesse essergli stata sottratta proprio durante il ricovero, la collaborazione della direzione sanitaria dell'ospedale e le telecamere. Dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza, sia degli istituti di credito che di altri esercizi commerciali privati della zona, è emerso infatti come negli orari e nei giorni indicati comparisse sempre una stessa donna.
6: In pratica c'è stata un'operatrice sociosanitaria dell'ospedale che aveva indebitamente prelevato questi soldi col bancomat dell'uomo. I militari sono riusciti a risalire all'identità della donna tramite le telecamere di sorveglianza degli ATM dove lei aveva prelevato e anche altri controlli incrociati che sono stati poi effettuati.
5: Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: I sindacati degli inquilini protestano contro il nuovo piano casa del governo in discussione alla Camera dei Deputati. Fornisce risposte insufficienti, sostengono, al problema degli affitti troppo cari, un problema che pesa anche in Friuli Venezia Giulia.
7: Risorse insufficienti e risposte sbagliate per far fronte all'emergenza abitativa è il giudizio dei sindacati degli inquilini Sunia CGIL, SICET CISL e Uniat UIL sul piano casa in discussione alla Camera dei Deputati, che prova ad affrontare un problema in primo piano in Friuli Venezia Giulia come in tutta Italia, quello della casa, che riguarda una fascia molto ampia di persone, da chi è in coda per un alloggio pubblico a chi cerca una casa in affitto. Renato Knaip, Sunia CGL.
8: Tutti ci aspettavamo da anni ormai, perché il ministro ne parlava da tempo, che ci sarebbe stato questo piano casa che avrebbe risolto i problemi di tutte le cittadine e cittadini di questo paese. Invece non è così. Anche i numeri che hanno dato sono numeri che non verranno assolutamente rispettati. Faccio l'esempio dei 60.000 alloggi che dovrebbero essere ristrutturati, non nell'arco di un anno come hanno detto, ma nell'arco dei prossimi 5 o 10, ma già oggi le risorse messe a disposizione forse basteranno per la metà di questi alloggi.
7: Giorgio Gortani, SICET CISL.
9: Quello che riteniamo più critico è innanzitutto la velocizzazione delle procedure di sfratto per finita locazione, la diminuzione del Fondo Nazionale di Sostegno alle Locazioni Private.
7: Tra le soluzioni invece auspicate dai sindacati, quella di rendere più attrattiva la locazione per uso abitativo ordinario e non per affitti brevi per turisti, problema presente soprattutto a Trieste. E di potenziare con fondi regionali il sistema degli affitti privati calmierati. Fabio Nemez, Uniat UIL.
10: Le persone che vengono a lavorare all'interno di questa realtà si trovano in forte difficoltà in quanto gli affitti sono talmente esosi che purtroppo non ce la fanno. Quindi noi chiediamo alla Regione se potesse venirci in soccorso dando degli affitti calmierati.
7: Trieste, Livia Liberatore, TGR.

0: Re Friuli Venezia Giulia.
1: Carenze di organico stimate attorno al 30% nelle strutture statali, negli enti, nelle prefetture, nelle questure e negli uffici presenti in Friuli Venezia Giulia. A lanciare l'allarme è la CISL Funzione Pubblica Regionale, che indica tra le cause anche la rinuncia al posto da parte di molti vincitori di concorso, scoraggiati appunto dal costo degli affitti e più in generale dal costo della vita. Serve urgentemente un piano straordinario di social housing pubblico che preveda l'utilizzo di immobili di INPS, INAIL Regione per azzerare il caro affitti e far rimanere sul territorio i vincitori dei concorsi, affermano la regente della CISL FP Friuli Venezia Giulia Renata Della Ricca e Luigi Marcianò del coordinamento delle funzioni centrali. Secondo il sindacato, un neo assunto con uno stipendio medio ministeriale di 1.500 euro netti non può sostenere canoni che assorbono oltre la metà della retribuzione, soprattutto se fuori sede. Ne derivano rinunce, richieste di trasferimento immediato e posti vacanti, con ricadute sul funzionamento degli uffici e sui servizi ai cittadini. A fronte di una carenza di organici che ha raggiunto livelli inaccettabili, con uffici strategici per cittadini e imprese che rischiano la paralisi, non c'è più tempo da perdere, aggiungono Della Ricca e Marcianò, chiedendo una politica coordinata a livello regionale. La proposta è aprire un tavolo permanente con regione, prefetture, comuni capoluogo, ANCI, INPS e INAIL, mappare il patrimonio pubblico inutilizzato e predisporre accordi per alloggi a canone sociale o agevolato destinati ai lavoratori pubblici fuori sede. Criticità in materia di sicurezza logistica e organizzazione del lavoro nella nuova sede del centro operativo di Poste Italiane a Udine. A segnalarle attraverso una nota è la SLC-CGIL, che ha presentato due esposti all'Ispettorato del Lavoro e al Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'Azienda Sanitaria Friuli Centrale, chiedendo verifiche urgenti prima che il sito entri a pieno regime, con presenze che potranno arrivare a 300 lavoratori. Il centro operativo, cui fa capo la gestione della corrispondenza in provincia, dalla posta ordinaria all'editoria periodica, è stato trasferito a inizio giugno in via Galilei, a Feletto Umberto, dalla storica sede di Viale Europa Unita, nel comprensorio della stazione ferroviaria di Udine. Il segretario provinciale della SLC-CGIL, Michele Lunetta, ha riferito che i lavori di allestimento della nuova sede sono ancora in corso e che anche nel corso di un sopralluogo sono emerse numerose problematiche legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla gestione delle emergenze, all'accessibilità degli spazi e all'inidoneità complessiva della struttura. Tra le criticità indicate dagli esposti figurano carenze nella sorveglianza sanitaria e nella documentazione sui materiali impiegati nei lavori, possibili rischi biologici connessi a impianti idrici, impossibilità di accertare la qualità dell'aria interna e il corretto funzionamento degli impianti di ventilazione e climatizzazione. Vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è da sereno a nuvoloso sulla regione ed ecco le temperature alle 14. A Trieste 29 gradi e mezzo, il mare è calmo e ha una temperatura di 26 gradi. A Gorizia 34 gradi, a Pordenone 33, a Udine 32,5, Tolmezzo 30, Tarvisio 29, Forni di sopra 27, Sappada 25, Piancavallo 22 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 21 e mezzo, Lussari 20 e 5, a Lignano 30 gradi, temperatura del mare 29, grado 29, temperatura del mare 26 gradi. Stasera cielo sereno, poco nuvoloso e caldo. Venti a regime di brezza, sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare localmente anche pianura e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche più forte. Il Centro della Cultura Friulana di Gorizia ospita la Best Belt Pan-European Conference 2026, un evento internazionale che riunisce 150 rappresentanti di enti pubblici, aree protette, università, organizzazioni ambientaliste e istituzioni da tutto il continente.
2: 49 progetti in 24 diversi paesi d'Europa. A Gorizia prende il via il simposio della European Green Belt, la rete ecologica promossa dall'Unione Europea che si sviluppa lungo l'ex Cortina di Ferro, un patrimonio di tutti lungo 12.500 chilometri fatto di aree protette, habitat di pregio e siti di interesse storico. Gabriel Schwaderer, direttore esecutivo Euronature. Uno dei nostri progetti più ambiziosi al momento si chiama Best

0: Belt pensato per piccole iniziative a livello territoriale per sviluppare il potenziale delle comunità locali nella conservazione della natura e del ripristino della biodiversità. Quello che i confini hanno diviso, ora la natura riunisce.
1: Borders divide, nature unite.
0: I partecipanti visiteranno alcuni dei luoghi più significativi della regione, entrando in contatto diretto con le esperienze locali di conservazione della natura e sviluppo sostenibile, là dove est e ovest si sono a lungo confrontati. Patrizia Artico, assessore del comune di Gorizia.
2: Questo è un territorio, un laboratorio di pace, di questo siamo molto orgogliosi, perché a differenza di quanto sta succedendo nel mondo, noi stiamo andando controcorrente.
0: Numerose le iniziative sul territorio. Francesca Visintin, presidente dell'associazione Rete Italiana European Green Belt.
3: Abbiamo lavorato, grazie al contributo della Commissione Europea, ad un progetto nel comune di Lusevera, in aree che durante il periodo della Guerra Fredda erano sottoposte a servitù militare. Faccio l'esempio di polveriere piuttosto che campi di tiro, piuttosto che bunker.
0: Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
4: Lo sport a Trieste resta l'attesa per il 26 giugno, termine ultimo per l'iscrizione della Pallacanestro Trieste alla Serie A, mentre prosegue il balzer sulle disponibilità dei palazzetti e spunta l'ipotesi Gorizia, mentre la triestina potrebbe giocare a Gradisca.
5: La Pallacanestro Trieste al Pala Bigot di Gorizia in Serie A. È più di un'ipotesi, è l'ennesimo scenario aperto di una vicenda assurda, quella di una società il cui proprietario Paul Matiasic vuole spostarsi a Roma, dove ha d'accordo per 16 partite al Palaeuro, ma almeno a parole non con il club biancorosso, che deve iscriversi alla prossima Serie A entro venerdì, con un presidente che deve vendere, probabilmente ad altri americani, forse l'ex socio di maggioranza De Meo, e che non ha attualmente un impianto da indicare come campo di casa. La concessione del Pala Trieste in scadenza fine mese, il bando per l'assegnazione è andato deserto, per l'aumento del canone da 1.500 a 150.000 euro annui che si somma al milione che costa gestirlo. Sono in corso interlocuzioni con l'assessore Lodi e i dirigenti comunali preposti per un'eventuale proroga, ma le parti sono lontane. Il comune non conferma ulteriori incontri programmati e allora il general manager Michael Arcieri ha incontrato l'amministrazione goriziana per giocare le partite casalinga al Pala Bigot, se non fosse trovata la quadra per il Pala Trieste, trovando ampia apertura. L'impianto, completamente ristrutturato, sarà tra l'altro teatro domani dell'amichevole Italia-Croazia. A proposito di impianti e di Isontino, il comune di Trieste ha pubblicato il bando anche per la gestione dello Stadio Rocco, con scadenza 6 luglio. La triestina, alle prese con la difficoltà ad aprire un conto corrente a causa delle indagini per riciclaggio in corso, per partecipare deve sanare la sua posizione debitoria nei confronti dell'amministrazione di circa 700.000 euro. Altrimenti, per il prossimo campionato di Serie D, ammesso che l'iscrizione vada a buon fine, indicherà come campo di casa il Gino Colaussi, a Gradisca, provincia di Gorizia. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Sono le 15:14 minuti 53 secondi. Assistenza tecnica garantita da Marco Ferlito e da Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Grazie per la cortese attenzione da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci.
6: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Queste sere a Savogna dal Lusinch si dà vuelce il tradizionale Cries di San Juan, i suggestivi Fuchs per il solstizio di estate, vecchio rituale che l'impie la gnotte in grazie anche da magie ed escrodinci popolari de comunità slavis e furlanis. Po' dopo, fevelarin da 20esima edizione a Udin da inquintris di musica e arte storie, paisans, patrons, ramacule, fortunat, dal Museo dal Domo, che est vinars a ie le conferenze il Vescul Ramacul da Liende alle storie. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con Vueo Fevelin di un programma fatto da Sede Rai di Udin e Dut per Furlan, che potesse ascoltare su Radio 1 Rai, sovesvoi anche in streaming internet alle direzioni www.sedefvg.rai.it e naturalmente sovesvoi anche di tornare a ascoltare le trasmissioni e sono i podcast a disposizione sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Giacomo Plosner, con saluti e con ringrazi. Ringrazio anche il primo ospite

0: Di voi cal fa spart da proloco ne disce doline desvaladis dal nadison e lui alle Nico Sinuello. Mandi Sinuello, bundì.
1: Bundì,
0: allora, non sai incuriosito tante queste tradizioni dal Cries di San Juan, perché sono appuntamenti che si da Vuelging di tanti anni, di una vita, e tra le gnot di usgnota domani, insomma, tra voi e domani, queste gnot, agli è appunto queste ricorrenze in concomitanza con le viglie di San Juan. Ecco, o sai che sono rituali le azze al fuoco, ma potino capire un po' meglio di ciò che si tratta?
1: Sì, dicono che sono un rituale a volte antico che arriva dall'epoca pre-cristiana e la tradizione ha avuto che i paesani hanno tirato su tutti gli robbi di brusà delle primavere e i sterzi che robe lì si fa come una foghera, un pignarul,
0: sì.
1: E l'agno di San Juan, no? È una tradizione importante per la delle comunità slovene, perché si va dal Nadison e di là che a staccare un dialetto sloveno e la indica e ha continuato a fare queste robe, anche noi si può dire di sorellute in Trasval dal Nadisona sono 3-4 i fu gran che si fanno, in cui sono quei da famelli piccoli, però queste gnotte Olina avvio di che il di Masseri,
0: sì.
1: Con una visita organizzata del proloco.
0: Sì, tra l'altro, appunto, alle anche il discorso dal fuoco ai mazzi, no? Intorno al Cries le comunità si mettono ad un e si brusin i mazzus di rosi, secchi, no?
1: Sì, diciamo che la tradizione è di fa la giornata prima, si fa il mazzo di San Juan, si fa dei crosutis con gli splantis e dopo si ne disin in queste giornate e si distribuisce alla Inca che è una via di fuoco, no?
0: Sicuro.
1: E si chiama Crisanzi, che è il nome dialettale per dire Crosutis.
0: Tra l'altro si può scuviare i dettagli etnografici e storici di questo rito l'ant anche sulle pagine della Società Filologica Furlana che ha dedicato al legno di San Juan e anche sui tecis furlanis. Ma avevi sentito che sono tradizioni che vanno in da urta al timp a che sono rituali contadini addirittura di natura celtiche?
1: Sì, sicuro che le studiate queste robe perché in che giornate, in queste giornate prima si parte di San Pieri e si va dal museo di Smo di San Pieri, più là che si può capire la tradizione più antica e anche un film che conta tutte queste storie. Dopo si va a gustare a cena più che altri al turismo pestro fa e dopo che è la roba più interessante si va a via del museo del Matajur e di là che si la farà con la fiore che custodisce il museo che è la Loisa che nos conterà tutte le storie e le tradizioni di, che sono ne vuole sentire le popolazioni locali che sicuramente arrivano da epoche celtiche o sicuramente pre-cristiane.
0: Allora, guardi, si sta preparando già di tempo, per cui che avete voglia di venire usgnota viodi lì a Savogne, do là si può dire chiata e tutto il rituale?
1: Dicono che si può chiata sulle pagine web da Proloco, che è Nedische Doline Ponti.it.
0: Nedische Doline con le K, naturalmente.
1: Sì, con le K, sì. E se no si può scrivere a mail di Proloco, che è segreteria chiocciola Nedische Doline Ponti.it, o se no si può chiamare il numero di Proloco, che è 339-440-3196, e si può prenotare la serata.
0: Ecco, di simpli e son riz che chiappin dentro, come ho vendito in apertura, sia le comunità furlanis che di divinienze slave, slovene, in tal nessi territori.

0: disin che però e mandin anche un messaggio, c'è messaggio vedo voi di mandare insomma rispetto al rit di usnot, non sai quanto sono i pignarui in base ad la calvalaiar o comunque il fun si stabilisce magari le anade sarà buone o no, in quel caso isa un messaggio che viene dato dai rituali di San Juan del Cries?
1: Dicin che il messaggio è che il di una buina anade soprattutto una volta avere una anade agraria, no, come dici lui in generale, no, e di una benedizione per la tutte la campagne gli orz e che robe lì, no, perché il fuca le c'è una buona giornata alle a benedis di sin tutti la fiera e tutta la roba attorno della carriva il fum e la cinese
0: sicuro e che schie sono le crodincis popolars e la spiedda magia invece che citavi anche in apertura
1: sicuramente la inta sin grun queste robe de magie a si riunisce la comunità questa a fare un alle un gruppo importante e dopo dicono che alle anche la giornata dopo che è la giornata di San Juan si fa la messa e dicono che è tutta la parte anche più religiosa di Roggio.
0: Sicuro, e che sarà domani. Io ringrazio Nico Sinuello da Proloco nel Disco Doline, buon rituale allo Rosnio dal Cries di San Juan a Savogne. E un tocco di musica e dopo rientriamo per fevelacule dottoressa Beatrice Bertone pal Museo dal Domo di Udin.
2: Crede negli scontri degli astri, nei cattivi maestri, nelle vite, nelle morti dei santi, negli occhi dei cervi fermi, davanti agli abbaglianti. Crede nell'abbaiare dei cani e che non decidi tu i tuoi desideri. Crede nel risveglio improvviso dei giardini e dei vulcani. Puoi correre tra le cose.

E dunque, il Museo del Domo di Udine al Metadun Antiochistan, un'edizione importante che è le ventesime dagli inquintris di musiche, art e storie. Il ciclo di eventi propone insomma conferenze, mostri e concerti fino a quest'autun, con un focus sulle spiritualità, i patrons Ramacule Fortunate dal comune di Udine e l'ottavo centenari da muerte di San Francesco. Naturalmente sono vari appuntamenti, quest winners, come dicevi in prime in aperture, alle conferenze il Vescul Ramacul Ermacora, da leggenda a storia, da liende alle storie, e per dopo però sono appuntamenti importanti come quel dai di lui anche e tant'altri.

0: Parfevelà di Chesto, vien il plaisir di ve ospite le direttore scientifiche del museo dal Domo, Caiele, dottoressa Beatrice Bertone. Bundì.
1: Buongiorno.
0: Buondì, allora, l'eventesima edizione rappresenta sempre un appuntamento importante, insomma, che va in di lungo di tanti anni, sulle figuris, anche per memoria, insomma, le figuris dei Sants patrons di Udine, che sono Ramaculo e Fortunato. Però ho avuto un bel programma che sta, e questo winner si appunta a questa conferenza sul Vescul Ramacul. Che non sconti un po' anche di Dulaco se spartis per mettere ad un questo programma, che al viot in ta visita guidati, senti un po' di riferimento.
1: Sì, sono teatri. È un programma che ha focalizzato praticamente che sono tante specie dalla specie dal Sante Patronos. Ho preparato una serie di appuntamenti articolarsi che riguardano l'arte come la storia, le adi alla figura, sia dei patroni San Mago e Fortunate e come Caldiseve anche a San Francesco d'Assisi, che
0: Sicuro.
1: Patron anche lui d'Italia, insomma, ovevi tutti in donghe che sono gli aspetti più evidenti delle ultime ricerche che sono fatte per quanto riguarda Ermagora e Fortunato. E comunque sono momenti anche particolari per noi come museo, ecco, perché ho preparato, lavorato tantissimo per restituì, per esempio, la sportella dell'organo del 500, del calere in domo, praticamente quasi 200 anni che non eri più in domo,
0: Sì.
1: e sarà un'altra volta visibile dopo di lui, e alla raffigurazione proprio di Sant'Ermagola che riceve il pastorale di San Pieri.
0: Sicuro. Tra l'altro io dammi voglia di dare un'informazione di servizio, vendite che questo winner, se vince sì, se sarà a Pont le figure del Vescovo
1: Sì,
0: Ermacora,
1: sì,
0: Ramacul,
1: sì.
0: tra l'altro sarà ospitato lì da Glesia da Beata Vergine da Puritat, e le prolusioni sarà curate dal Monsignor Sandro Piussi, che è il direttore dell'Ufficio dei Beni Culturali e dell'Arte Sacra dell'Arcidiocesi di Udine, e le relazioni sarà invece fatte di Mariana Cerno, da Universitat dai Studis di Udine, con le musichis all'organo di Gabriele Daru insieme a Rossella Sandrin. Ecco, avevi voglia di dare
1: Sì,
0: un'informazione.
1: la conferenza dedicata a una studiarte che ha fatto Mariana Cerno, anche molto anche un po' casual, in cui ha rintracciato dall'archivio di Spalato un documento calzevele di Sant'Ermagora, datando altre volte ignor di quanto lei sa pensare fin com'è.
0: Sì.
1: E è quindi un aspetto molto importante, perché ha esposto la passione alla presenza di Ermagora in Aquileia, e quindi alla segne pur specificamente il periodo il momento che l'ha praticamente interessato la presenza di Ermagora in Aquileia.
0: Sicuro.
1: E nel momento è una trattazione molto importante anche dal punto di vista storico, fin com'è, che un attimo così si è pensate in un momento di Aquileia che ben appunto destinate come prima della passione che risale al VI e al VII secolo, e mentre prima la presenza di Ermagora come santa, come discepolo di San Marco.
0: Sì.
1: E il momento di ispirazione è interessante, quindi non è importante sentire se ve l'ha di questo momento, di queste ricerche, e noi come sempre accompagniamo questi incontri, queste riunioni, per metti anche in sintonia anche che sono gli aspetti dei giovani che si trattano di musica, e scegliamo sempre dei repertori musicali che accompagnano il momento destinato alla conferenza in fiscale.
0: Sicuro, sicuro.
1: E quindi sono giovani sia diplomati e anche già attivi sul territorio, che è l'occasione di mettersi in mostra, insomma, di far sentire anche in modi loro di suonare o di
0: Sì,
1: cantare.
0: e dopo io sai che tenevo anche l'appuntamento al dis di lui, insomma.
1: Il di lui è una presentazione ufficiale di chi si è ricollocato.

dal museo, sono anche, come dicevi prima, poi di 200 anni che non sono poi dal domo, per tanti motivi, e quindi a ritroverà con un lavoro sì, importante, infatti, per poter collocare in che sono gli ambienze liata all'organo, che chi sono praticamente dei dipinti di Pellegrino da San Daniele, che è una massima esposta.

0: non sa magari certi robis che sono a Udine, che camertare si inizia di più duri, si ascoltati, no, dottoressa?
1: Sì, che non è vero, tante volte si va a Ciri, a Torra, anche non si sa ben, c'è che poi doglie, insomma. Però a lei interessa anche il momento che di chi, soprattutto a chi, che sono gli aspetti importanti, anche permette poi doglie le persone che vengono in museo, che sono anche le visite che organizzano per questa occasione qui, sì. Che saranno di lunedì di buon'ora e di sabato di buon'ora, alle preferibili prenotare ovviamente,
0: sì.
1: e per fare la visita e essere accompagnati in tutti i percorsi che riguarda queste nuove esposizioni.
0: Sì, sì, e tra l'altro per cui calves vuoi di prenotare, la puoi rivolgersi.
1: All'indirizzo alle museo@cattedraleudine.it si fa la prenotazione e si può partecipare.
0: Ecco, gli eventi sono tutti curati e organizzati dal Museo del Duomo anche per il 2006, appunto, con questo programma. Se io avessi di dire di voi, insomma, costin fevelanta, i 23 di giugno, fin in denante, qual è l'appuntamento di Nopiardi? O pensi già che il di Ramacul dal Vescovo?
1: Sì, come ho già fatto che il di San Francesco con la professoressa Maria Teresa D'Orso, e ho avuto prezzamente di che iniziative lì, e dopo dal dis di lui, che comunque donne dal dosis di lui, che è la solennità dal domo per riguardare il San Patrono,
0: sì.
1: Poi sarà anche la premiazione del premio Cuore Solidale.
0: Insomma, dopo, tanti robis.
1: Grazie. Volta,
0: sì, sicuramente avrò in mood. Grazie. Grazie alla dottoressa Bertone per essere stata con noi e naturalmente us invidia all'ascoltare Kist Wieners, le conferenze sul Vexcul Ramacul, da lì e alle storie. Grazie anche a Ugo Nicoletti per il mixer audio. O torni a sentirsi domani.

0: Presentare l'estate in onda, celebriamo insieme gli Olympic Day e lui è insomma campione olimpico Atene 2004, argento campionati del mondo, bronza campionati del mondo, mondo 2009, del 2009 e poi anche ideatore del movimento Cassina, lui è Igor Cassina. Ciao Igor!
1: Oh, buongiornissimo, ciao.
0: Ciao, benvenuto all'estate in onda.
1: Grazie, è un piacere per me poter contribuire e vivere questo momento prezioso insieme a voi.
0: Senti Igor, entriamo subito nel vivo a gamba tesa, ma cosa significa per te aver rappresentato l'Italia alle Olimpiadi?
1: Quante ore ho a disposizione per rispondere?
2: Diciamo non proprio ore, neanche un minutino, no Vale? 30 secondi?
1: Great, I'll do my best. Allora per me ha rappresentato più che un sogno, perché all'età di 6 anni sono entrato in una palestra, mi è piaciuto tutto quello che ho visto fare da ragazzi più grandi di me e l'unica cosa che ho fatto è nutrire ogni singolo giorno la voglia di andare in palestra e pagare il prezzo per diventare un campione.
0: Wow, fantastico. Marzia ha risposto in breve tempo, ma è stato esaustivo.
3: Beh, è stato bravo, veloce come le medaglie che hai conquistato, diciamo. Senti Igor, sono Greta, ciao.
0: Greta, allora, Mauro, con noi.
3: Intanto tu sei campione di uno sport, mia figlia ovviamente in piccolo, però fa ginnastica artistica, pratica la disciplina della ginnastica artistica. Però io ti voglio fare una domanda, da mamma, ok? Da te che sei campione, perché lo sport è un messaggio, sono valori, è un esempio quello che date voi sportivi. Come vedi tu tutta questa tendenza oggi a fare agonismo negli sport continuamente? Cioè, perché tutti, ogni volta che scrivi un bambino ad uno sport, dopo un minuto ti dicono devi fare agonismo. Allora, tu che sei un vero campione, che l'agonismo l'hai fatto, dammi questa risposta. Scusa, ma io sono una giornalista, ti ho a disposizione e ti devo fare la domanda che penso da tempo.
1: Giusto. Grazie per l'attenzione nella domanda. Allora, penso che un aspetto fondamentale sia sviluppare cultura rispetto a qualsiasi cosa noi si faccia nella vita. In questo caso stiamo parlando di sport, e lo sport è cultura. Esatto. Serve che si inneschi una profonda cultura da quando? Da subito. E ci sono due pilastri importanti nella vita. Uno è la scuola e il secondo è la famiglia, i genitori, perché tutto parte da lì e quindi è importante fare un lavoro certosino per far comprendere al bambino, ma non solo, quindi di riflesso poi anche al genitore, lo sport deve essere fatto non pensando di diventare un grande campione, che è un processo naturalmente naturale, affascinante, ma quello che ci si porta a casa a livello di valori, di impegno, di imparare a cadere, perché la nostra società non contempla l'errore. E quindi servirebbe naturalmente tanto tempo per approfondire questo, però nonostante io ho vissuto per diventare una buona persona di valore, quindi un campione, ai miei figli non indico mai la strada del campione, ma la strada di fare qualcosa che gli piace. Poi la passione, se li porterà anche a realizzarsi, ben venga.
2: Beh, questo è un bellissimo messaggio. Senti Igor, a parte stanno arrivando tantissimi messaggi anche per te al numero della diretta e te ne leggo uno velocemente. Ciao Igor, avrei fatto molti sacrifici per arrivare fino a dove sei arrivato. Questo stile di vita ti ha mai causato problemi nelle tue relazioni di amicizia e non solo? Scrive Andrea da Torino.
1: Allora, ciao Andrea da Torino, voglio essere sincero al 99%, lasciatemi l'1% un po' mio, però il 99%...
2: Un po' di mistero, un po' di mistero, un 1% di mistero.
1: Ottimo. E allora, io ho fatto tante rinunce, non le ho mai chiamate sacrifici, perché fondamentalmente per me non uscire con gli amici, non andare a ballare, l'amorosa, tutta una serie di altre cose, io avevo delle priorità e la mia priorità era stare in palestra e impegnarmi e cercare di migliorarmi ogni giorno. È ovvio che col senno di poi mi rendo conto che la parte delle amicizie, che è una parte sana, anche quella è una sana cultura da sviluppare, l'ho tenuta un po' da parte. Certo. E ti posso dire che poi per la mia vecchia forma mentis, cioè per il mio modo di pensare, le emozioni ho sempre fatto un po' fatica a trasferirle, cioè Igor Cassina atleta era atleta anche quando non doveva esserlo, tra virgolette, quindi nelle relazioni con i pochi amici o anche con le ragazze che ho avuto era sempre la testa dell'atleta e quindi ho sempre fatto fatica a farmi trasportare. Poi è arrivata, non me ne voglia Valentina che è lì con voi, la mia Valentina, mia moglie, che mi ha permesso
0: che
1: di abbracciare

0: Auguri, ben ritrovati su Radio 1 con l'estate in onda. Greta, cioè Greta Mauro ancora qui con noi, ma adesso
1: sì,
0: abbiamo
1: chi vi molla
0: e chi molla te, cara Greta. Ma abbiamo collegato, cara Vale, un ospite speciale,
1: sì,
0: perché oggi
1: è arrivato il momento di presentare

0: anche questa area.
1: Vedi?
2: Perché chi ti ama davvero te lo dimostra,
1: è vero,
2: anche accettando.
1: È vero. Senti, ascolta Igor, tu insomma sei famosissimo per le tue medaglie, per i tuoi grandi successi alle Olimpiadi e non solo, per la ginnastica artistica, ma io ho una domanda che mi attanaglia da quando sono piccola, perché io lo guardavo in TV. Il movimento Cassina, questo salto teso con avvitamento a 360 gradi sull'asse longitudinale, cioè come ti è venuto in mente?
0: Cioè, dovete sapere che il Cassina di botte ne ha prese tante, quindi tra una botta e l'altra è uscita anche questa evoluzione. Scherzi a parte, quando avevo 13 anni facevo un movimento dove erano solo in due al mondo a farlo e insieme agli allenatori si è pensato a tavolino di ideare qualcosa che ancora non esisteva. Dopo 7 anni di lavoro questa doppia evoluzione, cioè il doppio salto teso con l'aggiunta anche di un avvitamento, è stata riconosciuta dalla Federazione Internazionale, quindi movimento Cassina.
1: Chapeau.
3: Capito?
1: Io sì, io ho capito.
3: Senti, ma se non avessi fatto lo sportivo, che cosa avresti fatto?
0: Lo sportivo. Scherzi a parte.
4: No,
0: però...
3: no, invece
0: ecco,
3: è importante.
0: Penso che... Sì, guarda, allora ti dico, a me lo sport piace un po' tutto, perché mi affascina il dietro le quinte dello sport, non tanto la gara e quando va bene che sali sul podio, ma proprio il dietro le quinte, l'allenamento, andare in palestra, far fatica. E quindi che non fosse stata la ginnastica artistica ma qualche altra disciplina,
3: qualcosa
0: io penso che
3: quello sarebbe stato.
1: Ascolta Igor, allora non ci sono le Olimpiadi, per quanto mi riguarda, senza le Paralimpiadi, e ti voglio presentare, visto che oggi stiamo celebrando gli Olympic Day 2026, il rappresentante del mondo paralimpico, Alessandro Ossola. Ciao Ale.
5: Ciao
1: Alessandro.
5: Ragazzi, ciao
1: Igor,
5: ciao,
1: rimani con noi, che te lo eccolo qua, vi vedo tutti e due. Beh, poi vi presenteremo anche fuori onda.
3: Possiamo dire che danno l'idea tutti e due di essere collegati da dei posti freschissimi.
2: È vero, dove siete collegati? Vogliamo saperlo, io, Greta Mauro e anche Valentina.
1: No, sembrano in baita tutti e due.
5: Da casa, ma c'è il clima bello sparato.
2: Bene, c'è l'aria condizionata.
1: Vabbè, ci sta. Ale, tu hai una storia un po' particolare, ce la vuoi raccontare?
6: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
7: Buongiorno da Daniele Lettigi in diretta da Trieste per il giornale radio dell'ora della Venezia Giulia di martedì 23 giugno 2026. Oggi ci occuperemo del nuovo piano casa del governo, che secondo i sindacati è carente anche in Friuli Venezia Giulia, di un report sulla sanità regionale che evidenzia punti positivi ma anche criticità, e della situazione degli impianti sportivi a Trieste, dove permane l'incertezza sia per il basket che per il calcio. I sindacati degli inquilini protestano dunque contro il nuovo piano casa del governo in discussione alla Camera dei Deputati. Risposte insufficienti, dicono, al problema degli affitti troppo cari, che pesa anche in Friuli Venezia Giulia. Ascoltiamo.
8: Risorse insufficienti e risposte sbagliate per far fronte all'emergenza abitativa è il giudizio dei sindacati degli inquilini Sunia CGL, Sicet CISL e Uniat UIL sul piano casa in discussione alla Camera dei Deputati, che prova ad affrontare un problema in primo piano in Friuli Venezia Giulia come in tutta Italia, quello della casa, che riguarda una fascia molto ampia di persone, da chi è in coda per un alloggio pubblico a chi cerca una casa in affitto. Renato Kneip, Sunia CGL.
9: Tutti ci aspettavamo da anni ormai, perché il ministro ne parlava da tempo, che ci sarebbe stato questo piano casa che avrebbe risolto i problemi di tutte le cittadine e cittadini di questo paese. Invece non è così. Anche i numeri che hanno dato sono numeri che non verranno assolutamente rispettati. Faccio l'esempio dei 60.000 alloggi che dovrebbero essere ristrutturati, non nell'arco di un anno come hanno detto, ma nell'arco dei prossimi 5 o 10, ma già oggi le risorse messe a disposizione forse basteranno per la metà di questi alloggi.
8: Giorgio Gortani, Sicet CISL.
10: Quello che riteniamo più critico è innanzitutto la velocizzazione delle procedure di sfratto per finita locazione, la diminuzione del Fondo Nazionale di Sostegno alle Locazioni Private.
8: Tra le soluzioni invece auspicate dai sindacati, quella di rendere più attrattiva la locazione per uso abitativo ordinario e non per affitti brevi per turisti, problema presente soprattutto a Trieste, e di potenziare con fondi regionali il sistema degli affitti privati calmierati. Fabio Nemez, Uniat UIL.
4: le persone che vengono a lavorare all'interno di questa

0: questa realtà, si trovano in forte difficoltà in quanto gli affitti sono talmente esosi che purtroppo non ce la fanno. Quindi noi chiediamo alla Regione se potesse venirci in soccorso dando degli affitti calmierati.
1: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il parziale disgelo delle relazioni tra Stati Uniti e Iran provoca effetti positivi anche in Slovenia, dove da oggi, martedì 23 giugno, i prezzi calmierati dei carburanti sulla rete stradale nazionale subiranno un calo sostenuto. La decisione è stata presa ieri dal governo di Lubiana, che ha stabilito nella revisione settimanale dei prezzi di benzina, diesel e gasolio da riscaldamento che da qui al 29 giugno un litro di benzina normale costerà 6,2 centesimi di euro in meno, attestandosi quindi a 1,50 euro. Mentre il diesel scenderà a 1,61 euro al litro, prezzi che non si registravano dallo scorso 10 marzo. In Friuli Venezia Giulia, applicando lo sconto regionale per l'area zero, i prezzi sono di 1,69 euro per il gasolio e di 1,51 euro per la benzina. Il Centro della Cultura Friulana di Gorizia ospita la Best Belt Pan-European Conference 2026, un evento internazionale che riunirà circa 150 rappresentanti di enti pubblici, aree protette, università, organizzazioni ambientaliste e istituzioni da tutto il continente.
3: 49 progetti in 24 diversi paesi d'Europa. A Gorizia prende il via una 5 giorni di confronto sulla European Green Belt, la rete ecologica promossa dall'Unione Europea che si sviluppa lungo l'ex cortina di ferro dal Mar di Barents a nord fino all'Adriatico e al Mar Nero a sud. Un patrimonio di tutti lungo 12.500 chilometri, fatto oggi di aree protette, habitat di pregio e siti di interesse storico. L'evento rappresenta un'importante occasione di visibilità internazionale per il Friuli Venezia Giulia e per l'area transfrontaliera di Gorizia e Nova Gorizia. Pochi luoghi in Europa infatti raccontano con la stessa forza il passaggio da confine a luogo di incontro e cooperazione. La posizione geografica della città al crocevia tra mondo alpino, balcanico e adriatico e la lunga esperienza maturata nella collaborazione transfrontaliera culminata nella capitale europea della cultura Go 2025 ne fanno una sede ideale per ospitare un confronto internazionale dedicato al futuro dei territori di confine. I partecipanti visiteranno alcuni dei luoghi più significativi della regione, dalle aree carsiche alle valli del Natisone, dalle prealpi Giulie ai paesaggi rurali di confine, entrando in contatto diretto con le esperienze locali di conservazione della natura e sviluppo sostenibile. Per il territorio si tratta di un'opportunità per rafforzare il proprio ruolo all'interno delle reti europee dedicate alla tutela della natura e per sviluppare nuove collaborazioni progettuali. Numerose le iniziative sul territorio. Proprio domani, per esempio, saranno presentati alcuni interventi di conservazione di habitat naturali nell'area di Lusevera, in particolare prati spontanei cresciuti in campo di tiro dismessi dal grande valore ecologico e bunker sotterranei divenuti rifugio ideale per animali notturni come i pipistrelli. Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La sanità regionale sta migliorando più velocemente della media nazionale, a dirlo uno studio della scuola di Sant'Anna di Pisa. Buoni i risultati sul sistema del 118, meglio i tempi d'attesa, le vaccinazioni e le cure palliative. Tra i punti neri invece gli abbandoni in pronto soccorso più concentrati a Trieste e le troppe prescrizioni soprattutto di risonanze magnetiche.
4: Nel 2025 quasi due indicatori su tre sono migliorati nella sanità del Friuli Venezia Giulia, secondo il sistema di valutazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. È la regione che migliora di più tra i 12 sistemi sanitari monitorati, ha affermato la responsabile scientifica del rapporto, Milena Vagneri. Il risultato è sintetizzato graficamente in un bersaglio suddiviso in 5 colori, dal verde scuro al rosso. Restano due elementi di maggiore criticità, a partire dagli abbandoni in pronto soccorso. Un paziente su 20 decide di andar via dopo essersi presentato in accettazione, fenomeno storicamente più forte a Trieste e che riguarda ogni anno 20.000 persone in Friuli Venezia Giulia. C'è poi un problema di appropriatezza, sono considerate troppe le prescrizioni muscoloscheletriche, in particolare le risonanze magnetiche. Gli aspetti più positivi riguardano il sistema del 118 e il governo della domanda sanitaria. Il rapporto evidenzia un progresso sui tempi di attesa, sulle coperture vaccinali e sulle cure palliative. È il terzo anno consecutivo di miglioramento. Le cose non capitano a caso e sono frutto di un lavoro lungo e di scelte strutturali che hanno bisogno di tempo, ha spiegato in sintesi l'assessore regionale della salute Riccardo Riccardi. Tra gli elementi di difficoltà del sistema sanitario nazionale c'è la scarsa attrattività di alcune specializzazioni che peraltro sono cruciali come emergenza, anestesia e rianimazione e malattie infettive. Per questa ragione il direttore della clinica

0: di malattie infettive di Udine, Carlo Tascini, ha organizzato una scuola estiva a Capriva. L'obiettivo è dimostrare che anche nel capoluogo friulano si può fare ricerca di buon livello. Ma perché in così pochi scelgono determinate specializzazioni? C'è una questione economica, ma non solo, a sentire i laureandi.
1: Io penso che sia principalmente un problema della qualità di vita in moltissimi casi e delle responsabilità che anche il medico ha.
2: Specializzazione in sé, ma quello che sono le aspettative sul futuro, sulla famiglia, sulle giornate, comunque che si vivranno per la maggior parte della nostra vita.
0: Capriva, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Lutto nel mondo della cultura croata. È morta ieri a Zagabria la scrittrice, giornalista e saggista di fama internazionale Slavenka Draculic, che era nata a Fiume 77 anni fa. Draculic ha trascorso gran parte della sua vita tra Zagabria e Stoccolma, ritagliandosi una reputazione internazionale rara per un'autrice proveniente dall'area balcanica. Le sue opere sono state tradotte in oltre 20 lingue. Al centro della sua produzione letteraria, iniziata nel 1987 con il libro Ologrammi della paura, si trovano spesso l'esperienza femminile, il corpo, l'identità e la relazione tra dimensione personale e contesto politico. Temi affrontati con uno stile rigoroso, empatico e profondamente umano. In Italia, Draculic era nota sin dagli anni 90 grazie alla pubblicazione di alcune opere sul mondo comunista e postcomunista come Balkan Express e Ritorno al Caffè Europa, oltre che di romanzi come Pelle di marmo, Come se io non ci fossi o L'accusata. Il suo ultimo volume, tradotto in italiano, la raccolta di racconti Le cose di cui non parliamo, era stata pubblicata solo poche settimane fa. Ora lo sport, con l'abbraccio tra due leggende del basket sul confine tra Gorizia e Nova Gorizia. Gigi D'Antoni, ex giocatore NBA e capitano della selezione azzurra, e Goran Dragic, anche lui con alle spalle una lunga carriera oltreoceano e uno storico titolo europeo conquistato con la Slovenia, hanno assistito a un torneo di pallacanestro 3 contro 3 sul campo che porta il loro nome, sorto in occasione di Go 2025.
4: Il canestro sul campetto Gogi guarda verso l'Italia, quello sul campetto Gigi in direzione Slovenia. È sorto sulla linea di confine, a due passi dalla piazza Transalpina, il playground di pallacanestro 3 contro 3, promosso nel contesto della capitale europea della cultura 2025, Nova Gorica-Gorizia, da Goran Dragic e Luigi D'Antoni. Due grandi del basket europeo, entrambi per anni capitani delle rispettive nazionali, entrambi giocatori NBA. Si sono incontrati al campetto in occasione di un torneo internazionale under 15 di street basket, ricevuti dal sindaco di Nova Gorizia, Turel, e dall'assessore allo sport del comune di Gorizia, Daidone. Complimenti e consigli ai giovani protagonisti in campo, fotografie di rito e magliette da autografare. Così Goran Dragic.
5: Io ho iniziato su campetti come questi, sognavo di giocare un giorno in NBA e in qualche modo ho raggiunto i miei obiettivi. Il mio messaggio per i giovani è di divertirsi, conoscere nuovi amici, allenarsi e tutto il resto arriverà.
4: Gigi D'Antoni.
6: L'idea è stata bellissima, hanno detto assolutamente sì. Grande rispetto e stima di Goran, quindi fare qualcosa con lui qua al confine con lo sport che idealmente unisce due nazioni che collaborano, devo dire, per fortuna molto, molto bene. È un'idea bellissima. Spero anzi che si possa esportare, è un'utopia forse, ma in posti insomma che non vivono tutta questa pace che viviamo noi.
4: Gorizia, Nico Stockel, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: A Trieste invece resta l'attesa per il 26 giugno, termine per l'iscrizione della Pallacanestro Trieste alla Serie A, mentre prosegue il valzer sulla disponibilità dei palazzetti. Spunta ora l'ipotesi Gorizia, mentre la triestina potrebbe giocare a Gradisca di Sonzo. Dopo il servizio, il giornale radio lascerà la linea a Sconfinamenti. Nella puntata di oggi, un dialogo con il presidente della Fameia capodistriana, Piero Sardos Albertini, per ricordare i 70 anni della comunità che proprio domenica scorsa ha festeggiato il patrono di San Nazario nell'Atene dell'Istria. Da Daniele Lettig, che ha redatto e condotto in studio, con Caterina Cabrelli e Marco Ferrito alla parte tecnica, grazie dell'ascolto e buon pomeriggio.
7: La Pallacanestro Trieste al Palabigot di Gorizia in Serie A è più di un'ipotesi, è l'ennesimo scenario aperto di una vicenda assurda, quella di una società il cui proprietario Paul Matiasic vuole spostarsi a Roma, dove ha l'accordo per 16 partite al Paleur, ma almeno a parole non con il club biancorosso, che deve iscriversi alla prossima Serie A entro venerdì, con un presidente che deve vendere, probabilmente ad altri americani, forse l'ex socio di maggioranza De Meo, e che non ha attualmente un impianto da indicare come campo di casa. La concessione del Pala Trieste in scadenza a fine mese, il bando per l'assegnazione è andato deserto per l'aumento del canone da 1.500 a 150.000 euro annui, che si somma al milione che costa gestirlo. Sono in corso interlocuzioni con l'assessore Lodi e i dirigenti comunali preposti per un'eventuale proroga, ma le parti sono lontane. Il comune non conferma ulteriori incontri programmati.

e allora il general manager Michael Arcieri ha incontrato l'amministrazione goriziana per giocare le partite casalinga al Pala Bigot, se non fosse trovata la quadra per il Pala Trieste, trovando ampia apertura. L'impianto, completamente ristrutturato, sarà tra l'altro teatro domani dell'amichevole Italia-Croazia. A proposito di impianti e di Isontino, il Comune di Trieste ha pubblicato il bando anche per la gestione dello Stadio Rocco, con scadenza 6 luglio. La Triestina, alle prese con la difficoltà ad aprire un conto corrente a causa delle indagini per riciclaggio in corso, per partecipare deve sanare la sua posizione debitoria nei confronti dell'amministrazione di circa 700.000 euro. Altrimenti, per il prossimo campionato di Serie D, ammesso che l'iscrizione vada a buon fine, indicherà come campo di casa il Gino Colaussi, a Gradisca, provincia di Gorizia. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Marco Ferrito alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

Il 9 giugno 1956 veniva ufficialmente costituita a Trieste la famiglia capodistriana. Famiglia capodistriana che quest'oggi, quindi questo mese, quest'anno, festeggia i 70 anni. E ne parliamo quest'oggi con il presidente Piero Sardo Salbertini e con Mariella Zorzetti, che sono con noi qua in studio.

0: studio questa puntata di Sconfinamenti. Benvenuti.
1: Grazie dell'invito.
0: Partiamo dall'inizio, insomma. 70 anni, 1956. Come mai nel 1956? Penso perché era l'anno in cui si concludeva il grande esodo dall'ex zona B ormai, no?
1: Sì, diciamo che era la fase più rilevante dell'esodo, che era stato poi sviluppato in gran parte dopo il memorandum di Londra, quando c'era stata la situazione che era cambiata, per cui mentre la zona A ritornava all'Italia, per la zona B si aprivano prospettive piuttosto fosche. E quindi molte persone che fino a quel momento erano rimaste a Capodistria e nell'Istria, in zona B in particolare, si erano convinte che dovevano abbandonarla. E quindi è aumentato il flusso degli esuli. E Trieste era il centro principale dell'esodo, come poi è stata anche negli anni successivi. E in quel momento, dopo appunto il memorandum di Londra, si sente il bisogno di ritrovarsi, di riunirsi. E così nasce nel 1955, prima nasce l'Unione degli Istriani, fondata da mio padre, Lino Sarlo Salvertini, che è quella che raggruppa la maggior parte del mondo dell'esodo. Nell'ambito dell'Unione degli Istriani nascono spontaneamente le singole famiglie, una per ogni località. E i capodistriani, che erano una delle più componenti più numerose, appunto, fondano questa associazione. E grazie al cielo e grazie all'attività di tutti quelli che ci hanno preceduto è continuato, sono 70 anni che continuo a lavorare e ci sono i ricambi generazionali che ci sono stati, difficilmente era prevedibile all'inizio per quanto tempo sarebbe andato avanti, sappiamo che molte altre famiglie istriane per legge di natura hanno dovuto chiudere. E la famiglia capodistriana, grazie al cielo, appunto, il cielo, io dico, le persone che hanno lavorato, è ancora viva e operante. La mia vicepresidente Marina Zorzetta, ad esempio, è una persona che dà sempre una grandissima collaborazione, e così come lei ci sono stati negli anni precedenti tutti quelli che ci hanno preceduto. Noi siamo già una seconda o terza generazione. Però sentiamo la responsabilità e il peso di questa eredità morale che ci hanno lasciato. Le imprese da compiere sono sempre ardue, non è mai una strada in discesa, però abbiamo anche avuto tante soddisfazioni in questo tempo. La verità è che, come sempre, c'è il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, e quindi uno deve saper cogliere anche le cose positive e non solo le cose negative. E abbiamo tante cose positive, di cui una di queste, ad esempio, si è verificata recentemente, e magari ne parleremo forse più avanti, e riguarda la questione del cimitero.
0: Esatto, il cimitero, infatti.
1: Di cui la Marina Zorzetta è una super esperta.
0: Esperta, bene. Infatti, perché un passo alla volta, però parliamo, tornando dall'inizio,
1: sì.
0: Esodo da dall'Istria, chiaramente trattandosi di zona B, la maggior parte dei capodistriani, come la maggior parte di quelli che provenivano dalla zona B, si è stabilita a Trieste, quindi immagino che inizialmente eravate tanti, no?
1: Sì, assolutamente.
0: Un numero grande.
1: Trieste era il centro principale, erano certamente migliaia di quelli che erano i soci che frequentavano, ed era un momento di unione necessaria proprio dal punto di vista morale, di ritrovarsi e di cercare di riprendere anche le abitudini, le tradizioni che avevano lasciato. Andare via tagliando tutto quello che era prima faceva sì che si trovavano come foglie al vento, e quindi l'aver creato una famiglia dove c'era questo spirito di unione era una cosa molto importante. Io l'ho vissuta indirettamente perché mio padre, i miei genitori, i miei fratelli più vecchi sono stati quelli che mi hanno preceduto, e loro erano stati proprio, hanno vissuto ai primi anni a Capodistria, quindi avevo un legame particolare. Però quest'area l'abbiamo respirata da quando sono nato.
0: Beh, chiaro.
1: E quindi cerchiamo di portarla avanti. Ecco, gli anni sono passati, torno a dire 70 anni di un'associazione è una cifra che fa un certo peso, un certo effetto, ed è quello che però ci dà soddisfazione, perché vuol dire che in fondo abbiamo fatto una cosa giusta, una cosa che ci fa sentire quella coscienza a posto, ecco questo.
0: Tanti soci, tanti chiaramente amici, insomma, che arrivavano da Capodistria e dintorni. Oggi quanti, per ovvi motivi anagrafici, e insomma, si sa

0: saranno ridotti, immagino, a parte poi ci sono gli esuli di seconda e terza generazione. Io sono di questi, chiaramente.
1: Appunto, sì, la nostra associazione si basa soprattutto sul legame che c'è tramite il nostro periodico.
0: Appunto, lei voglio arrivare.
1: Il giornale che noi facciamo, che si chiama La Sveglia, era un giornale irredentista nato a Capodistria nel 1904, poi chiuso dalle autorità austriache e ripreso appunto nel dopoguerra. E il giornale è lo strumento importantissimo per tenere unite le persone, unite quelle che sono a Trieste, ma anche quelle che sono nel resto d'Italia, certo, e nel resto del mondo. Ed è, la dispersione geografica è stata in pratica superata da questo collegamento spirituale che c'è. E devo dire che a me fa molto, molto piacere. Io sono il direttore responsabile del giornale, quindi ho anche quello in carico. Ma il fatto di vedere come viene atteso il giornale dai nostri lettori, dai nostri soci. E purtroppo le poste italiane non sempre sono velocissime.
0: Non aiutano
1: e quindi arrivano le telefonate, non mi è ancora arrivato, ma cosa non lo mandate più, ma come mai, e via dicendo. E ogni volta
0: arrivano due, è un trimestrale.
1: Trimestrale,
0: no? Arrivano due insieme.
1: Sì, infatti,
0: è capitato anche questo.
1: Infatti. E quindi questa, ogni volta che questi ci fanno queste richieste mi fa capire che è desiderato. Sono quelli che mi dicono, certi mi hanno scritto dall'America, lo leggono dall'inizio alla fine, lo imparano a memoria perché lo leggono più e più volte. Dico, mamma mia, questo vuol dire quanto è importante questo lavoro, anche se è un impegno certamente per tutti noi. Ogni volta, ogni numero di giornale vuol dire aver lavorato per 2 mesi almeno, appena si finisce bisogna cominciare quello successivo, ecco. E però questo riscontro è, torno a dire, quello che ci gratifica, e non solo appunto a Trieste, anche a Capodistria. I nostri amici di Capodistria lo leggono con tantissimo interesse, partecipano, mi danno i consigli, e anche loro mi dicono guardi che non mi è ancora arrivato e via dicendo. Quindi è un elemento che serve per superare un po' la distanza geografica, ecco.
0: No, no, chiaro, poi chiaramente sì, soprattutto per chi vive lontano, un modo per sentirsi
1: assolutamente rilevante.
0: Noi a volte non ci rendiamo conto, perché Capodistria da Trieste è lontana 10 km in linea d'aria. A Trieste ci sono tanti, si parla sempre di questo tema, si è sempre parlato, quindi magari non ci si rende conto che magari uno che vive a New York o in Argentina abbia voglia di sentir parlare di casa sua,
1: esatto,
0: no? Diciamo così.
1: Esatto. E quindi intorno a dire 70 anni impiegati lavorando, perché intorno a dire tutto quello che si fa, come tutte le iniziative d'altronde, se si vuole farle bene richiede impegno. Noi cerchiamo di farlo il meglio possibile, ecco, lo facciamo volontariamente, chiaramente, con sacrificio personale, e quindi è una sfida quasi, che però ci fa stare col cuore a posto. Noi abbiamo i nostri soci che ci dicono andate avanti, continuiamo, e quindi questo vuol dire che in fondo vale la pena di farlo, ecco.
0: La Sveglia è nata contestualmente alla Famea, quando si
1: no, la Sveglia nasce nel 63, e il giornale l'associazione nasce nel 56. I primi anni erano ancora di organizzazione, di coordinamento, e dopo alcuni anni nasce appunto il giornale. Giornale che da quella volta è uscito sempre puntualmente, non è mai mancato una volta, ecco. Quindi ci tengo anche questo, perché non tutti gli organi di stampa hanno avuto questa
0: sempre trimestralmente
1: capacità. Sempre trimestralmente,
0: sì. E chiedo, di chi si occupa? Siete,
1: diciamo,
0: voi due?
2: No, si occupa soprattutto il presidente, l'avvocato Sardos Piero. È lui il direttore del giornale ed è lui che dà l'apporto maggiore. Poi certo si collabora, senz'altro questo, collaborano in fondo tutti i nostri soci, anche quelli che danno qualche offerta, perché insomma il giornale ha il suo costo e gli aiuti che riceviamo sono veramente irrisori o se no ridicoli. Comunque ringraziamo.
1: I pubblici sono i soci.
0: Pubblici, sì,
2: sì, sì, no, no, ecco, esatto, non quelli dei nostri soci
1: che sono quelli che ci fanno vivere,
2: che danno questa offerta, e quelli pubblici sono veramente scarsi. Il merito è soprattutto del nostro presidente, perché riteniamo importantissimo questo mezzo di comunicazione, forse un po' tradizionale, però vicino alle abitudini, alla mentalità di persone, diciamo, non più giovanissime, però anche i giovani che devono abituarsi al cartaceo,
0: sì, è questo,
2: al giornale, esatto, al libro, esatto, che devono lasciare un po' il telefonino, no? E questa frenesia delle notizie che si prendono e si bruciano subito. Invece il giornale, come il libro, mantiene, è una testimonianza. Io vorrei ricordare adesso un'altra grandissima testimonianza di cui ero tanto tanto convinta e ho avuto delle soddisfazioni, ed era il cimitero di Capodistria. Io lo consideravo un libro aperto, aperto a tutti quelli che vanno in cimitero.
0: Adesso del cimitero ci vogliamo ritornare, perché appunto dobbiamo aprire un altro capitolo, un sottocapitolo all'interno di questa puntata, e io farei a questo punto una pausa musicale di un paio di minuti e poi ritorniamo assieme a Piero Saluto Albertini e Maria Zorzet, e aprirei appunto il capitolo del cimitero e anche del riconoscimento del valore che ha avuto recentemente all'interno del comune di Capodistria, no?

0: Seconda parte di Sconfinamenti, quest'oggi dedicata alla capodistrianità, potremmo dire. Abbiamo ospite il presidente della famiglia capodistriana Piero Sardo Sabbertini e la vicepresidente Mariela Zorzet. Prima di lasciarci per questo breve spazio musicale, abbiamo iniziato a parlare appunto di cimiteri. Non è un tema fra i più allegri, però chiaramente per chi esule sa che l'unico modo, uno dei pochi modi per mantenere viva il ricordo di quello che era la propria origine. E una notizia che sta da molto tempo attesa ha avuto un felice approdo il 26 febbraio scorso, quando il Consiglio Comunale di Capodistria ha riconosciuto finalmente al cimitero di San Canziano il valore di monumento culturale. E ciò significa una tutela finalmente per le tombe storiche, vero?
1: Certo, abbiamo tante tombe particolarissime, personaggi dalla cultura alla politica a tante storie di Capodistria

0: che sono sepolti in questo cimitero che risale all'inizio dell'Ottocento,
1: Periodo napoleonico.
0: quando Napoleone ha spostato i cimiteri fuori
1: Esatto.
0: dalle città. E questo cimitero è una testimonianza unica, perché noi come famiglia capodistriana abbiamo fatto tante azioni in questo senso, dai libri per esempio, dalle conferenze, da tante cose, però spesso il libro non è così usato, non è così visibile, almeno non al grande pubblico. Il cimitero invece è un luogo che magari una volta l'anno uno ci va e magari vede delle date, delle foto, dei monumenti e si chiede: ma cos'è sta roba? Come mai? Perché purtroppo la nostra storia è sconosciuta qui in Italia, figuriamoci, nell'ex Jugoslavia e Slovenia, la gente non conosce la storia. E non ha tempo, non ha voglia, è stato trascurato e ancora in parte rifiutata questa storia. E allora noi contiamo che questo cimitero ci aiuti anche a farci conoscere attraverso quei nostri avi, quei personaggi da, che so, Pier Antonio 48
1: Gambini.
0: Gambini, ma ci sono personaggi particolarissimi, diciamo, della cultura, ma della politica, del tempo e di tante altre, diciamo, manifestazioni che hanno avuto a Capodistria, e ci fa onore questo riconoscimento, ci consola molto. Io devo dire personalmente, non ho mai avuto timori di andare in un cimitero, perché forse fin da bambina ci andavo con la nonna con questi grandi mazzi di fiori profumati e per me era un gioco bellissimo. E poi crescendo ho detto: ma questo non è solo un luogo di sepoltura, è un luogo di storia, e di storia alla portata di chiunque. Poi certo, se lui vuole anche farsi delle domande e approfondire, e poi va avanti, diciamo, con i testi, con tutti gli
1: Certo.
0: indirizzi che può trovare. Però questa è una conquista che ci ha consolato molto. Noi abbiamo anche speso del tempo, delle energie, dei fondi per curare le tombe,
1: Sì,
0: perché
1: sappiamo che tutti
0: col
1: quanti.
0: tempo le persone non ce la facevano per tantissimi motivi, e abbiamo tenuto duro con quei pochi soldini che avevamo da bravi istriani. Ce l'abbiamo fatta, perché se le tombe non venivano curate, poi venivano demolite,
1: Questo è il problema.
0: perché poi le
1: Perdendo in
0: erbacce,
1: questo
0: gli
1: modo.
0: arbusti, gli alberi, l'edera, spacca anche la pietra, e abbiamo cercato di evitare questo degrado, no? E così si sono mantenute, diciamo, queste testimonianze che oggi vediamo sono riconosciute come un bene architettonico unico, che potrà anche essere un po' il lustro di Capodistria,
1: Certo.
0: visto che chi adesso è lì, la Slovenia, ha questa sensibilità, penso per motivi economici, non credo per amore degli istriani e della storia, però sono tutte cose che attirano le persone ed è una cosa che si può offrire anche al turista, no? E poi per le persone più sensibili possono andare avanti a vedere cosa è successo. Noi in questo senso siamo presenti. Abbiamo mantenuto questo nome, la Fameia, che può essere un nome un po' obsoleto oggi, perché la Fameia, insomma, si banalizza un po' questo termine. Ma
1: Molto istriano, sì, come termine, molto
0: sì,
1: istriano.
0: però la Fameia è un supporto, io penso, ancora indispensabile a tutte le persone, sia piccole che grandi. C'è un riferimento, c'è un'identità, c'è una sicurezza ed è quello che noi cerchiamo di mantenere ancora oggi con i valori che ci hanno lasciato i nostri predecessori, no? Valore senz'altro della religione, delle tradizioni, con i nostri incontri, con il nostro patrone San
1: San
0: Nazario, che
1: Nazario.
0: l'abbiamo festeggiato domenica in maniera veramente molto molto calorosa a Prosecco, dove c'è Borgo San Nazario, per cui abbiamo questo luogo un po' privilegiato, no? Che ci aiuta. E poi abbiamo tante altre festività e manteniamo questo termine fameia, proprio come manteniamo il valore di quello che ci hanno lasciato i nostri avi, il valore del lavoro, delle tradizioni, del rispetto, della non violenza. Io voglio sottolineare questo, che nessun istriano ha mai compiuto un atto violento per vendicarsi di quello che abbiamo subito. Non c'è stato questo atteggiamento che purtroppo ritroviamo spesso nelle persone oppresse, che reagiscono e dicono: bene, certo, ho ricevuto questo, adesso ritorno al doppio, al triplo e prende chi prende. No, noi siamo venuti via in silenzio, spesso piangendo. E quando siamo arrivati qui col nostro documento d'identità in mano, perché noi volevamo far vedere chi eravamo, non avevamo niente da nascondere, e ci siamo messi a lavorare. Mia mamma, quando eravamo qui da pochi giorni, è andata a trovare le signore a cui portava il latte prima della guerra e ha detto: fatemi lavorare. E quella volta non c'erano le lavatrici, non c'erano. E mia mamma faceva il bucato, lavava le scale, faceva tutti i lavori più pesanti, contenta di prendersi due soldini, di essere autonoma, di avere la dignità e l'onestà del lavoro. E questi valori noi li sottolineiamo continuamente perché riteniamo indispensabili per il vivere civile e anche per un bel vivere, diciamo la verità.
1: Giusto.
0: Perché lavorare è anche una bella cosa, almeno se si è convinti, no?
1: Sì, no. Se si è anche retribuiti,
0: arriva tutto il resto, esatto. meglio.
1: E poi, citando quello che diceva lei, mai fatto male a nessuno, mi viene sempre in mente quello che ripete appunto suo fratello Paolo Sarto Albertini per quanto riguarda la Lega Nazionale, che non ha mai avuto
2: parole d'odio. E questa è una lezione di civiltà, e appunto dice, hai fatto i tolti subiti, quelli che volevano vendicarsi, evidentemente la legge del taglione era nell'antichità, e sono certi che ancora hanno quella mentalità, evidentemente, che non lo capiscono. Il popolo istriano ha saputo dimostrare invece che si può restare liberi rispettando la propria storia, rispettando la dignità della propria cultura, anche di fronte alle violenze subite. E questo abbiamo visto in tutto il mondo, dove gli esuli sono andati, hanno saputo ricostruirsi, esatto, con mille difficoltà, certamente, sappiamo che non tutti sono riusciti, perché ovviamente le difficoltà materiali erano enormi, però la situazione che si è creata di rispetto nei confronti del mondo degli esuli, Giuliano Dalma, di questo in tutto quanti vale, è un dato di fatto oggettivo, che nessuno può mettere in discussione. E quindi è importantissimo essere riusciti a mantenere questo. E quindi tramandare questi valori per noi è una cosa importantissima. E ricollegandomi al cimitero, come parlavamo prima, il cimitero, è stato detto, è un libro di storia.
1: Sì, infatti,
2: un libro di storia.
1: Ricordiamoci che negli ultimi mesi, un anno fa, ha compiuto 200 anni il cimitero di Trieste, che abbiamo parlato qui lo scorso novembre. Ho scoperto, scrivendone e parlando, che c'è anche un turismo necrofilo. C'è gente che viene a vedere, perché c'è storia.
0: Va a
1: vedere
0: il cadavere,
1: la storia di quella persona.
2: Un'associazione dei cimiteri significativi in Europa, un'iniziativa europea che va a visitare appunto i cimiteri che sono patrimonio culturale, cioè cimiteri che hanno un significato storico. Come di solito succede, questo era famoso, si andava a Praga a vedere il cimitero ebraico, però il cimitero italiano ha esteso questo concetto appunto a tutti quei luoghi che hanno un significato, non è andare a vedere così dal punto di vista semplicemente architettonico, ma ha un significato storico, come fosse un libro di storia che uno apre, legge e capisce. E qui nel nostro cimitero, ad esempio, le pietre parlano la storia. E questo devo rendere atto a chi ha portato avanti. Noi come famiglia capolistriana ci siamo impegnati appunto da sempre in questa azione, fin dall'inizio, la verità. quando gli esuli, che avevano grossissime difficoltà economiche, facevano fatica anche a pagare quel canone che era dovuto, e sono stati aiutati da noi il più possibile.

0: la manutenzione, come diceva Mariella, abbiamo portato avanti. Però è importantissimo questo riconoscimento che è stato fatto adesso, e qui devo ringraziare in particolare il vice sindaco di Capodistria, Mario Steffè, e la Roberta Vincoletto, che è presidente della comunità degli italiani di Capodistria, che hanno sostenuto questa azione. Abbiamo lavorato in parallelo anche molte volte e sono riusciti a portarla a termine, e con mia grande soddisfazione e dualità il Consiglio Comunale di Capodistria ha approvato all'unanimità una cosa che negli anni passati
1: era impensabile.
0: Era sempre, si fermava il progetto, ma sì, c'era il muro di gomma.
1: Esatto.
0: Sì, nessuno diceva proprio no. Sì, però sì, si arenava, non si riusciva mai ad arrivare al termine. Ecco, mi avevano promesso entrambi, questa volta ce la faremo, l'avvocato vedrà, e la verità è che sono stati bravi e mi sono molto felice di questo. Deve essere ancora completata l'iniziativa con vari provvedimenti specifici, ma ormai il principio è stato stabilito e quindi andiamo avanti da qui più facilmente.
1: Proprio per questo ricordo autopromozione, sabato 4 luglio andrà in onda una registrazione di una puntata di Sconfinamenti, fatta, registrata e dal nostro curatore Massimo Gobessi, fatta con Roberta Vincoletto, proprio presidente della CAN di Capodistria. E buona parte della puntata appunto sarà dedicata alla valorizzazione, al tema appunto delle tombe storiche del cimitero di Capodistria. Ciò detto, terminata questa breve autopromozione, io direi di fare una seconda pausa musicale e poi ritorniamo per parlare appunto degli prossimi appuntamenti, di quello delle prossime omaggi e anniversari, di quello che farà della famiglia capodistriana, ecco.

0: Terza parte di sconfinamenti quest'oggi dedicata appunto alla famiglia capodistriana, alla sveglia, con Piero Sardo Salbertini e Mariella Zorzet. Giugno, mese di festività di Santo Patrono per Capodistria, San Nazario. Proprio domenica, parliamo quindi dell'altro ieri, c'è stata la cerimonia in memoria appunto di San Nazario, patrono di Capodistria. E per chi è di Trieste conoscerà Prosecco, Borgo San Nazario, uno dei tanti borghi sorti di esuli in provincia di Trieste, e c'è stata la messa la mattina e poi con un incontro conviviale a pranzo nel pomeriggio. Chi mi vuole parlare di domenica?
1: Bene.
2: Domenica abbiamo la messa, è stata seguita dalla processione.
0: Questa
2: era
0: processione.
2: Una tradizione fortissima che si svolgeva ogni anno a Capodistria, e tutta la città, tutto il circondario era nelle vie ad aspettare il passaggio del busto d'argento di San Nazario, che ha questa tradizione ha 1500 anni, perché poche notizie che abbiamo di San Nazario, di questo vescovo di Capodistria, risale al 524, per cui due anni fa abbiamo ricordato, dopo 1500 anni, questo santo patrono.
0: Che lo hanno ricordato.

0: Subito dopo la guerra, perché c'era l'obbligo dell'ateismo e la religione veniva molto osteggiata, con tutti gli episodi orribili che ci sono stati ai nostri preti, al vescovo Santin, e da 2 anni, dopo questi 1500 anni, si vede che San Nazario ha fatto una grazia, però per noi capodistriani è una grande emozione, perché tutta la vita dei capodistriani era un po' scandita da questa festa, no? Si facevano certi lavori in campagna, magari ci si sposava o non ci si sposava prima, dopo. Cioè era una data proprio che segnava la vita della città e di tutti i paesetti che erano sparsi. E aver ripristinato in questo modo così ufficiale, no? Questo passaggio del busto nelle vie è stata una grande conquista per noi. Noi più modestamente abbiamo fatto la nostra processione appunto a Borgo San Nazario, a Prosecco. Abbiamo anche noi un busto che è stato rifatto perché grazie a un sacerdote, Don Giovanni Gasperutti, era riuscito a portare via il calco in maniera un poco così improvvisata, al confine era stato controllato e aveva detto che era un avo suo questo calco di gesso. E così abbiamo avuto poi anche noi, ed è tuttora nella chiesa di San Nazario, c'è questo busto d'argento ricoperto in argento. E in più abbiamo uno stendardo che sostituiva il busto finché il busto non è stato fatto, per cui è uno stendardo storico che quest'anno abbiamo fatto vedere ai nostri soci ed è stato anche questo un momento di riconciliazione con le origini, con quella che è stata la storia, quelle che sono state le premure, il lavoro, tutto, diciamo, è stato messo in luce. E adesso ci prepariamo alle prossime festività.
1: Prossima festività, c'è una festività laica, diciamo così, un omaggio più che una festività a Pio Riego Gambini, il prossimo 20 luglio. Che ricordiamo un attimo
0: 20.
1: chi era, no? 20, sì.
2: Pio Riego Gambini è stato un personaggio di un livello straordinario. Era un giovane studente capodistriano, il quale si ispirava alle idee di Mazzini e, pur essendo ancora giovanissimo, era diventato la guida spirituale della gioventù di tutta l'Istria, tanto che era soprannominato come Mazzini dell'Istria. E lui fu uno dei principali patrioti sotto la dominazione austriaca che avevamo ancora per mantenere lo spirito irredentistico. Quando ci fu l'entrata in guerra dell'Italia, la prima guerra mondiale, ovviamente, egli si arruolò insieme con altri numerosi capodistriani e tanti altri istriani.
1: Cristiano.
2: Prima di arruolarsi, fece un famoso manifesto, che era un invito alla gioventù a partecipare a questo evento che doveva essere la liberazione appunto dal dominio austriaco, e fu uno dei primi a morire poi sul campo di battaglia, 19 luglio 1915, sul Podgora o Monte
1: A
2: Calvario,
1: 2 mesi
2: che
1: dall'inizio della guerra,
2: subito
1: quindi subito.
2: esattamente, una battaglia fu sanguinosissima dove furono moltissimi, proprio gli esuli e i capodistriani in particolare che morirono. Era il momento in cui c'era un attacco frontale, quindi i morti erano sempre un numero molto rilevante. E Pio Gambini fu riconosciuto, gli decorato la medaglia a valore d'argento. Lui era come un semplice fante, si era arruolato, e essendo studente universitario avrebbe avuto diritto di partecipare ai corsi ufficiali, ma per non ritardare la sua azione al fronte, lui rinunciò al corso e voleva arruolarsi come fante. E la sua morte fu anche questo un episodio glorioso, perché fino all'ultimo incitò i compagni a resistere, a combattere. Ed è rimasto il suo ricordo perché appunto ha avuto una capacità di una formazione politica straordinaria, tanto che era seguitissimo. Io ho un dato personale che mi voglio citare perché mi ricorda proprio la mia famiglia. Avevo mio nonno, l'avvocato Paolo Saldos, quindi non mio fratello,
1: Nomi
2: ma
1: che
2: mio nonno, nome che si ripete, no, difatti,
1: come in tutte le
2: il
1: famiglie.
2: quale era come ideologicamente era socialista. però era

0: affascinato da questo giovane studente, mio nonno era già avvocato, quindi era più vecchio, era già professionista, e c'era questo ragazzo che era studente, e lui sempre diceva che aveva conosciuto questa persona straordinaria, che rimpiangeva in modo particolare il fatto che fosse molto giovane, e lui diceva perché se fosse rimasto vivo, lui aveva una capacità politica tale che avrebbe potuto cambiare la stessa storia dell'Istria, perché poteva essere una persona che aveva influenza a Roma e che poteva cambiare la nostra storia. E poi questo giudizio dato da mio nonno nel caso specifico, ad esempio l'ha espresso Nazario Sauro, quando seppe che era molto più a Diego, e le sue parole furono: ma come è morto lui? Era meglio se morivamo tutti noi piuttosto che lui. Quindi dimostra che livello spessore. Di spessore che aveva. E noi ogni anno facciamo questa cerimonia in ricordo appunto di Pio Diego Gambini, dove facciamo nel liceo Dante Alighieri.
1: La mia domanda è: perché l'erma è costruita proprio al Dante?
0: E fu messa lì perché il Dante era un po' il luogo, l'istituto che rappresentava il patriottismo di Trieste di tutti gli anni passati. Uh-huh. E quindi lì c'è l'aula che è intestata a Guido Corsi, medaglia d'oro degli Alpini, e lì è stata messa, e quindi c'è il preside Zigliotto, quindi è un ambiente che proprio era praticamente aperto a queste tematiche, e lì fu messa questa erma che è la copia di quella che si trovava a Capodistria. Capodistria nel 1919 era stato fatto questo busto, che poi nel secondo dopoguerra è stato distrutto, e che forse ancora esiste, perché si è trovata la base di questa struttura, scultura, c'è il collo, c'è la base che sostiene, manca la testa. Sappiamo che in passato era stata recuperata e che era stata consegnata al museo, poi lì si è dispersa, è persa. Speriamo che forse salti fuori un giorno o l'altro, perché sarebbe una bella cosa tornare a metterla dove si trovava a Capodistria, tanto che il busto che abbiamo al liceo Dante c'era scritta: qui è stato fatto in attesa di ritornare al suo posto originario. E quindi il giorno 20 luglio, perché è lunedì, abbiamo l'invito a tutti i capodistriani, a tutti gli istriani, a tutti i testini, anche perché rappresenta un po' tutti i caduti, i redenti, quindi non è soltanto di Capodistria. Noi lo facciamo perché è di Capodistria, sì, ma vale per tutti.
1: Tanti redenti giuliani, diciamo.
0: Tutti
1: così,
0: i redenti giuliani. E quindi lunedì 20 luglio alle ore 11 siete tutti invitati al liceo Dante Alighieri.
1: In quanto a celebrazioni, c'è stato anche, va ricordato, in aprile che siete stati alla Madonna di Samedeglia, no? Come
0: esatto,
1: ogni anno.
0: Esatto, è un appuntamento tradizionale, anche quelli che si riprendono, quelli sono secolari, da quando c'era stata l'epidemia di peste nei secoli passati. I capodistriani avevano fatto il voto alla Madonna di Samedeglia, chiedendo che cessasse questa peste tremenda, e che avrebbero promesso la costruzione prima di un altare, poi è diventata la chiesa. E anche questa è una tradizione che nell'ultimo dopoguerra si era persa a Capodistria, gli esuli hanno continuato e oggi la facciamo sia a Trieste che a Capodistria. Anche questo è un segno dei progressi, il bicchiere è mezzo pieno.
1: Esatto, quello che si diceva prima. Siccome siamo in chiusura, ricordiamo giusto, ma siamo già un po' più in là, lunedì 10 agosto, la solenne commemorazione per il martirio dell'eroe Nazario Sauro. Noi siamo giunti alla conclusione, ringrazio Piero Sardos Albertini, presidente della famiglia capodistriana, e Maria Zorzet, vicepresidente, che curano anche il trimestrale La Sveglia. E i nostri microfoni, come detto, si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it, la pagina Sconfinamenti. Grazie ancora ai nostri due ospiti.
2: Grazie, arrivederci. Grazie. Il 20 luglio.
1: Grazie, da Lorenzo Di Grassi che vi parla, da Marco Ferrito alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: E adesso ci spostiamo, dove ci porti?
2: Allora, innanzitutto, se prima eravamo in giro con Berta, adesso ci fermiamo, no?
1: Bene.
2: Andiamo in bel posto, in un posto in Sardegna, un po' lontano dalle mete turistiche, o sbaglio?
1: Beh, no, perché io ci sono stata, perché cercavo comunque delle mete turistiche un po' diverse, no? Quindi
2: ci sei stata?
1: Io sono stata.
2: Quindi puoi testimoniare della bellezza.
1: Sì, siccome
2: posto.
1: Ieri testimoniavo del fatto che il Molise esiste, posso testimoniare che questi posti, Bugherru, Iglesias, Flumini Maggiore, la costa delle miniere in Sardegna, esiste ed è bellissima.
2: Ed è bellissima e poco frequentata, però mi confermi
1: sì,
2: questo, rispetto a quello che è insomma, la normalità della
1: Sardegna.
2: Sardegna.
1: Stiamo parlando di anni fa, magari adesso di più, però...
2: Beh, è un posto però si viaggia, se non altro con l'anima, con il cuore,
1: tanto,
2: no?
1: Tanto, sì. Vai tu.
2: Allora è un festival che parla di film, ovviamente presenta una serie di film, ma ha un tema forte perché è il viaggio, lo spostamento, la scoperta, l'andare e lasciarsi andare.
1: Io mi
2: andare,
1: sento subito a casa quando si parla
2: quando
1: di questo,
2: si parla di
1: viaggi,
2: qualcosa
1: eccoci.
2: Di viaggi.
1: Dove si va? Dove si
2: brillano
1: va?
2: Gli occhi a
1: esatto.
2: Germana.
1: E allora abbiamo con noi Gio Piras, direttore artistico del Andaras, ce lo dirà lui, Traveling Film Festival. Ben trovato.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Grazie a te. Andaras o Andaras?
3: Si può dire in entrambi i modi. Ah. In sardo ha una doppia accezione. Andaras sì, sono i sentieri, Andaras sono i viaggi, funziona sempre.
1: Vedi, ho detto Andaras, io
2: ci
1: sono
2: siamo.
1: I viaggi, quindi non c'è poco da fare. Allora, raccontaci un po' questo festival dedicato appunto al cinema breve di viaggio. Come nasce l'idea?
3: Beh, l'idea è nata nel 2019 dall'allora sindaco del paese perché facevamo fronte ad un fenomeno di spopolamento e quindi volevamo cercare di portare un evento nel paese che fosse un evento internazionale, allo stesso tempo usare l'evento per poter raccontare anche il nostro territorio, e così nasce. Poi piano piano nel tempo si è solidificato, fortificato, si è espanso. E oggi insomma abbiamo un riconoscimento internazionale importante da questo punto di vista.
1: Voi siete all'ottava edizione ed è in programma dal 30 giugno al 5 luglio e ci sono comunque tante cose dentro questo festival. Raccontaci qualcosa, cioè, ho visto anche

0: le masterclass di recitazione che sono proprio interessanti.
1: Sì, ovviamente il cuore del festival sono le proiezioni dei film in concorso che sono si tengono all'aperto ogni sera, però durante tutta la giornata abbiamo una serie di attività come la masterclass di recitazione tenuta da Paolo Rossi, gli incontri con gli attori, quest'anno ci saranno Adriano Giannini e Valeria Solarino, abbiamo gli incontri con Amnesty International, abbiamo i concerti al tramonto in spiaggia, la presentazione di libri, insomma. È un programma ricco e pieno di tanti appuntamenti differenti che tutto ovviamente ruota attorno al viaggio
2: Al
1: e al
2: viaggio.
1: cinema.
2: Allora, andiamo a capire un po' di più, almeno io cerco di capire un po' di più rispetto al concetto di viaggio che questo festival esprime. Perché il viaggio non, lo scrivete anche, non è qualcosa che è determinato soltanto dal muoversi, no? Dallo spostarsi da un luogo all'altro, ma è forse un'attitudine dell'anima? Cos'è?
1: Sì, il viaggio spesso è anche un viaggio interiore, però a volte anche l'impossibilità di mettersi in viaggio. Spesso una cosa che ci è capitata di raccontare, e lo facciamo anche con Amnesty International, sono i viaggi negati. Per cui il viaggio per noi è sì lo spostamento nello spazio, sì lo spostamento interiore, ma anche fanno parte del viaggio tutte quelle.
0: Situazioni.
1: Tutte quelle situazioni che spesso impediscono di mettersi in viaggio e di muoversi liberamente
0: Infatti
1: in
0: poi il
1: questa
0: tema
1: terra.
0: dell'edizione è proprio le frontiere, no?
1: Sì, frontiere e non confini, perché mentre il confine ormai ha assunto un significato politico che non ci piace, la frontiera per noi continua a rappresentare uno spazio di attraversamento verso un territorio sconosciuto, ma che può anche essere accogliente.
0: Come accogliente tutta la vostra zona, in maniera particolare, come giusto in Sardegna può essere, perché sono luoghi meravigliosi, aspri direi, però nel
1: Sì.
0: momento in cui ti trovi lì ti sembra proprio di stare in un luogo diverso, che non è facile, perché insomma in questo mondo globalizzato trovare un luogo che senti diverso dagli altri non è facile assolutamente.
1: Beh, non è facile. Anche perché la parte in cui noi ci troviamo è forse l'ultima parte di Sardegna rimasta abbastanza selvaggia. Dopo che le miniere hanno chiuso, cioè,
2: Quindi non c'è
1: si è costruito.
2: overtourism dalle vostre parti.
1: No, non c'è overtourism e c'è un tipo di turismo che è ancora abbastanza sostenibile e rispettoso dei posti, ecco.
0: Che è molto
2: Che è una cosa
0: importante.
2: fondamentale questo, il rispetto in generale, ma in questo caso ancor più rispetto al posto che uno si trova a visitare o verso il quale ha viaggiato. E stiamo parlando appunto del sud-ovest della Sardegna, se non sbaglio, no?
1: Sì, esatto, è la Costa delle Miniere che comprende i comuni di Flumini Maggiore, Bugerro ed Iglesias. Hanno un passato recente minerario importante, hanno subito uno spopolamento molto importante, ma da un po' di anni a questa parte si sta cercando di valorizzare questo territorio facendolo in modo, diciamo, non votato al turismo di massa.
0: Gio Piras, prima di salutarti, ho visto anche che sono 50 i film in concorso e provengono da 23 paesi, quindi insomma è molto il desiderio di avere una pluralità di sguardi, direi. Ovviamente la presenza italiana è ampia perché ce ne sono 19 di opere selezionate e anche 7 proprio legate alla Sardegna e anche con le nuove generazioni, ragazzi, carino.
1: Sì, cerchiamo di aprire delle finestre sul mondo e di portare appunto una varietà di sguardi, una pluralità di sguardi. Abbiamo tantissimi cortometraggi diretti da donne che hanno uno sguardo molto interessante, molto delicato, che fino a qualche anno fa non si vedevano. Quindi quello che noi facciamo durante l'anno è andare alla ricerca di queste opere, lo facciamo partecipando ai principali festival internazionali e facendo un po' di scouting. E poi la cosa interessante è condividerli con il pubblico che ogni anno, per fortuna, ancora è ampio ed interessato. E allo stesso tempo cerchiamo anche ovviamente di raccontare il nostro territorio. Per fortuna il cinema sardo è fiorente, quindi propone ogni anno degli sguardi molto interessanti e quindi ne
0: Dacci un
1: approfittiamo.
0: paio di titoli di questo cinema sardo.
1: Dei film in concorso di
0: Sì,
1: quest'anno,
0: si può
1: intendi?
0: fare? Sì, nel
1: Ok.
0: senso che sì,
1: Sì,
0: perché penso che siano pubblici.
1: assolutamente.
0: Ok, no, perché ho avuto un attimo di
1: Sì.
0: dubbio.
1: Allora, ci sono dei cortometraggi molto belli come prove tecniche di empatia, diretto da Jacopo.

0: Cullin, che è anche un attore molto importante, che racconta il fenomeno del bullismo, per esempio, ma ci sono anche cortometraggi che raccontano il viaggio e gli ultimi mestieri come quelli dei pescatori. Ci sono dei cortometraggi come Domus Dei Anas che riprendono gli archivi di famiglia e cercano di raccontare una storia attraverso gli archivi di famiglia. E poi ci sono anche delle commedie, oppure anche delle commedie come L'ultimo ingrediente, oppure un cortometraggio che si chiama Cammini e racconta proprio di un cammino fatto in Sardegna alla ricerca di luoghi che sono ancora poco conosciuti.
1: Bello, veramente bello e interessante. Grazie mille. Dal 30 giugno, quindi al
0: Grazie a
1: 5
0: voi.
1: luglio, Flumini Maggiore, Bugerru, Iglesias, cioè la Costa delle Miniere. Siamo in Sardegna, Landaras, io lo dico come se dicessi viaggio, ho imparato, tra le Velinghe Film Festival. E grazie di essere stato con noi a Gio Piras, che è il direttore artistico. E buon
0: Grazie
1: divertimento.
2: Torniamo alla musica, grazie ancora
1: a voi. Ciao.
2: Joe Piras. Torniamo alla musica e a quanto poi questa è la riflessione: sia difficile liberarsi delle cose che non fanno bene, non fanno bene all'anima né al corpo, alle cattive abitudini, appunto. E la riflessione arriva da tre punti di vista differenti: da una parte Mace, che è il produttore, dall'altro Salmo, famoso e apprezzato rapper, ma non soltanto, perché anche Colapesce con la sua visione leggermente onirica. Si chiama Cattive Abitudini.

Un finale quasi cosmico, quello di Mace insieme a Salmo e insieme a Colapesce, tre personalità diverse che poi vanno comunque a cercare di identificare e di capire quella che è questa lotta costante tra il desiderio di cambiamento, quindi di affrancarsi da quelle cose che si sa che non fanno bene, ma da cui non si riesce a uscire perché le proprie fragilità personali

0: giornali ti portano dove non dovresti andare.
1: Coazione a ripetere, ma ecco, lasciamo stare, se no ci intristiamo. Allora, fra un minuto neanche daremo la linea al GR delle 17 dei nostri colleghi, però intanto vi ricordo innanzitutto il nostro numero 335-699-2949 per mandarci WhatsApp e considerazioni
0: varie.
1: Anche scriveteci che cosa vorreste sentire da noi, nel senso argomenti, temi che possono essere...
0: Gli anni che ogni tanto cerchiamo di affrontare.
1: Sì, noi affrontiamo gli anni, cosa succedeva X anni fa. Oggi vi porteremo a Saint-Tropez.
0: A Saint-Tropez?
1: con una delle più belle donne che c'erano, purtroppo. E comunque, e poi appunto anche l'ospite famoso, diamo un po'... È un colpo grosso quello che abbiamo fatto oggi con l'ospite famoso.
0: È proprio un bel colpo grosso.
1: Vi ho dato veramente un grandissimo aiutino, come si suol dire. Va bene, allora Germana Prezzolari e Claudio De Tommasi vi aspettano qui dopo il GR1 delle 17 per stare ancora con noi un'altra oretta e mezza. Rimanete sintonizzate su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, l'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo gran parte dell'Europa. In Francia 58 dipartimenti in allerta rossa, 40 persone sono annegate mentre cercavano sollievo con un bagno in luoghi inadatti o pericolosi. Chiusa la Tour Eiffel a Parigi, da domani le 16 anche per il Museo del Louvre. Le autorità hanno consigliato di rimandare le visite a Mont-Saint-Michel. Boccheggia anche la Germania con temperature intorno ai 40 gradi, in alcune zone della Spagna si sono toccati i 45 gradi. Affa e gran caldo anche in Italia, dove continuano ad aumentare le città da bollino rosso. Oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni per le alte temperature sono morte 200.000 persone. E su questa situazione climatica con eventi estremi che accelerano a livello globale e locale sentiamo un commento di Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
4: Il riscaldamento globale sta accelerando. Una volta avevamo l'anticiclone delle Azzorre che era più tiepido, adesso abbiamo questi anticicloni africani estremamente forti, ma noi possiamo agire sulle cause umane, evitare gli scenari peggiori del cambiamento climatico.
3: Medio Oriente, nuove vittime del fuoco israeliano in Libano, dove la tregua, pilastro degli accordi tra Stati Uniti e Iran, è a rischio. In diretta ci aggiorna Davide Maggiore.
5: Sì, 2 uomini uccisi nei dintorni di Nabatieh da colpi di mitragliatrice dei soldati israeliani che affermano di aver sparato contro terroristi, mentre per Hezbollah si trattava di civili. Altri colpi esplosi secondo fonti libanesi nelle vicinanze di un corteo funebre sempre nel sud del Libano, azioni che fanno vacillare il cessate il fuoco nel paese dei cedri, proprio nel giorno in cui a Washington parte invece una nuova tornata di colloqui tra Libano e Israele. Potrebbero essere decisivi secondo il presidente libanese Aoun, che di tregua ha parlato con il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, ma le prospettive in tutta la regione restano incerte, malgrado il memorandum siglato tra statunitensi e iraniani e i successivi colloqui tecnici in Svizzera. Su possibili ispezioni della IEA ai siti nucleari iraniani, Teheran smentisce ogni apertura, ma Trump insiste, l'accordo c'è. E anche su Hormuz resta la distanza, lo stretto è aperto secondo l'Iran, ma per un numero limitato di navi, specifica l'agenzia Fars. E mentre la Repubblica Islamica e l'Oman discutono della futura amministrazione dello stretto e anche di costi dei servizi di navigazione, il presidente americano ribadisce che le navi statunitensi resteranno comunque nell'area.
3: Via libera della Camera al piano casa, il testo che passa ora al Senato anima il confronto fra i partiti. Sentiamo.
6: Tra i primi a rallegrarsi per il via libera, Matteo Salvini, principale estensore del piano. Ottima notizia l'approvazione, scrive sui social. E anche Tajani rivendica l'importanza del provvedimento contro l'emergenza abitativa. Mentre a sinistra propongono la patrimoniale, noi lavoriamo per ampliare il diritto alla casa, afferma Maullu di Fratelli d'Italia. E Lupi aggiunge: diritto che non puoi mai ledere, quell'altro diritto alla proprietà privata. Per mobilitare gli affitti fermi serve la garanzia che chi occupa senza titoli sia sfrattato subito. Per le opposizioni, invece, dietro la pretesa attenzione alle categorie svantaggiate, il piano casa nasconde la speculazione dei grandi gruppi privati coinvolti nel recupero dell'edilizia pubblica, che dicono di fatto sarà una dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. Il vero piano casa che il governo dovrebbe approvare è mandare a casa Salvini, dice in aula la Dem Braga, e dalla direzione del partito Elly Schlein solidarizza con la alla deputata Baccalì, oggetto di uno scontro con i vannacciani che in aula hanno gridato la casa prima agli italiani. Torna su Gaza il 5 Stelle Conte, denunciando il rapporto ONU sui bambini presi di mira e uccisi dai militari israeliani. Meloni dice: esca dal Board of Peace. Noemi Giunta, GR1.
3: È stato arrestato e si trova nel carcere di San Vittore, arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM l'albanese di 27 anni che ha fatto cadere dalla moto durante un inseguimento l'agente di polizia Francesco Imprezzabile, che poi è morto. L'uomo, che non si è fermato all'ALT, era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. E siamo alla notizia di chiusura: nella morsa della canicola parigina, interruzione a sorpresa per i 30.000 fan che ieri sera assistevano al concerto degli Iron Maiden alla Défense. La band britannica ha dovuto fermare lo show per un'ora a causa di un blackout da surriscaldamento. Stop anche alla registrazione dello spettacolo in occasione della pubblicazione di un album live dedicato all'imponente tour che ha fatto tappa anche allo stadio San Siro di Milano lo scorso 17 giugno. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 alle 18.
7: L'Italia in diretta.
8: Eccoci qui, Germana Brizzolari, Claudio De Tommasi.
9: Pronti per voi?
8: Sì, pronti per voi. I nostri ascoltatori ci scrivono, siamo molto contenti. Laila ci dice: Radio 1 qui a Varzo tira un venticello caldo piacevole, meno male.
9: Meno male che è piacevole.
8: Le zanzariere sono indispensabili, ai noi, lo dico io, ai noi. Viva l'estate, viva Radio 1 e il personale attualmente in radio. Grazie, grazie, ci fa piacere. La nostra squadra: Moreno Avantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, alla regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Marco Mascia.
9: Il tutto dà come risultato questo Italia in diretta che vi accompagna dalle 16.
8: Miscelate. Gli ingredienti sono questi. Cambiando l'ordine dei fattori non cambia.
9: Il risultato non cambia, quindi ecco qua l'Italia in diretta pronta per voi oggi fino alle 18.30, visti i tempi che
8: corrono.
9: Noi discutiamo, corrono, e i tempi corrono visto che corrono anche i giocatori al mondiale.
8: Qualcuno
9: di
8: più,
9: calcio.
8: Qualcuno meno.
9: Qualcuno più, qualcuno meno. La musica arriva.
8: Noi facciamo questa, tipo Messi.
9: Noi facciamo tipo Messi in generale?
8: Io sì.
9: Io non lo so, io ho cominciato tifando Scozia.
8: Però tu perché per forza.
9: Per forza, non c'era l'Irlanda.
8: Non c'è l'Irlanda, la cosa più vicina alla Scozia.
9: La cosa più vicina
8: all'Irlanda. Io sono tanto tentata che c'è Messi che in una forma pazzesca, poi c'è il Brasile di Ancelotti, quindi il mio
9: certo,
8: cuore
9: c'è il Brasile di Ancelotti. Lo so, io poi in questo momento sono un po' confuso, devo dire, sul tifo. Poi
8: Confucio è felice?
9: Infatti, qualcosa del genere, sono le 17.07. Questa è una collaborazione tra un DJ molto famoso e produttore brasiliano che si chiama Zerf e un'altrettanto famosa pop star britannica, che in realtà non è soltanto pop star, perché non è che canti soltanto, ha una sua casa di moda principalmente puntata sugli abbigliamento fitness, ha una florente attività come attrice, anche attrice, si chiama Rita Ora.
8: Peccato che non vedete la faccia che
9: la faccia che ha fatto. Eh sì, Rita Ora, insieme a Zerb per questo It's Not Love.

0: con questi suoni che sfiorano quella che si chiama deep house, cioè che è ritmo house, ma con questi wow, questi suoni molto bassi che accompagnano e portano il brano verso altri territori. Era Rita Ora insieme a Zerba, DJ brasiliano, per questo loro It's Not Love.
1: E invece adesso parliamo per il nostro spazio social di come cambia, sta cambiando, è cambiata l'informazione appunto ai tempi dei social network, e ne parliamo con Guglielmo Nappi, caporedattore messaggero.it. Ciao, ben trovato.
2: Ciao, buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, intanto complimenti, perché tu fra pochi giorni vai a ritirare il premio Biagio Agnes.
2: Sì, sì, in effetti, grazie. È un premio che fa molto piacere, effettivamente. Giunge a coronamento di un duro lavoro, mettiamola così, con il messaggero che inizia tanti e tanti anni fa.
1: Beh, perché il premio Generazione Digitale Podcast, appunto, e quindi bravo, complimenti. Questo per dire anche che, insomma, stiamo raccontando cose che vanno avanti da anni, vengono valorizzate e soprattutto cavalchi, come dire, questo cambiamento. Raccontacelo un po', come sta cambiando l'informazione.
2: Guarda, innanzitutto ti dico una cosa un po' personale, perché
1: bravo.
2: Io poi Generazione Podcast sembrerebbe che io sono un giovanissimo, in realtà non lo sono.
1: Quanti anni hai, perché
2: visto...
1: a questo punto?
2: Vado per i 59.
1: Giovanissimo, ma
2: giovanissimo.
1: Che cosa dici? Questa cosa proprio
2: esatto.
1: Basta.
2: In realtà penso che ho visto anche il piombo nel giornale, cioè proprio il vecchio sistema di tipografia e tutto. Però devo dirti che al di là del fatto che la radio è stato sempre il mio primo amore, io ho fatto anni di radiocronista, ho fatto tante cose in radio.
1: È una voce assolutamente radiofonica.
2: Ti ringrazio. Però poi a inizio anni 2000, intorno al 2010, c'è stata questa folgorazione per internet. Allora io ero responsabile attualità all'Eco, che era la Free Press del gruppo Caltagirone, e devo dire che internet è stata una folgorazione. Tanti della nostra generazione l'hanno un po' visto come il fumo negli occhi. A me è piaciuto tanto, è un mezzo anche per capire proprio dove va questo paese, e cercare di informare, un'informazione molto diretta, come dicevi tu prima, facevi un accenno al discorso dei social. I social sono state una rivoluzione nella rivoluzione, perché il web,
1: certo,
2: è stata la principale fonte di informazione, possiamo dire, fino a 5-6 anni fa, ma oggi sono i social la principale fonte di informazione. Mi è capitato di tenere qualche lezione ultimamente presso licei, anche università, ma i ragazzi oggi si informano sui social, dalle tendenze di Instagram, di TikTok. Quindi cosa deve fare un sito di informazione? Adeguarsi a quella che è la richiesta, cambiare anche il proprio modo di parlare. Quindi,
1: certo, anche perché la rapidità di un social non è quella di una pagina, anche web, nella quale approfondisci, leggi, quello è proprio uno spot, una cosa rapida.
2: Certo, ma guarda, io posso dirti anche questo, però, che abbiamo imparato anche abbastanza rapidamente. Tu considera che su Instagram il messaggero 2 anni e mezzo fa circa aveva 150.000 fan, oggi ne abbiamo 1.100.000.
1: 10 volte?
2: Fatto, sì, 10 volte, ed è stato un successo che ci ha travolto, devo dire la verità, nessuno pensava a un successo del genere, ma abbiamo anche dovuto anche cambiare proprio il nostro modo di informare, perché dei prodotti che noi non facevamo, ti parlo per esempio di video storytelling, delle video storie, usiamo molto i reel, cosa che appunto fino a poco tempo fa ignoravamo.
1: È un modo proprio di comunicare e informare diverso, perché sono proprio diverse le regole pratiche.
2: Esattamente, però questa, come si dice, è l'era dello scroll sul telefonino, no? Si passa da una storia all'altra. Posso dirti una cosa, tu parlavi prima di velocità, è un concetto giusto, però posso dirti che c'è anche un discorso di profondità, perché quando tu poi riesci a dare comunque la sensazione, il peso di un servizio ben costruito, ben realizzato, con tutti, diciamo così, un lavoro che forse si avvicina anche un po' a quello della TV, se vogliamo. Ecco, se tu riesci a fare questo tipo di lavoro, poi sei premiato da chi ti legge, da chi ti sceglie, da chi ti guarda.
1: Quindi devi trovare il modo di attrarre, e in questa maniera riesci a far essere profondo quello che vuoi dire. Questo.
2: Esattamente. Quindi io dico sempre, poi sai, nel web la qualità è sempre alla base di tutto, e chi non fa dei discorsi di qualità purtroppo non viene premiato alla fine. Quindi bisogna, è un mondo tutto diverso, un mondo in continua evoluzione, ma dobbiamo farlo molto bene.
1: Quello purtroppo per fortuna va fatto sempre. Esatto. Gli utenti interagiscono con voi, con i post?
2: Guarda, interagiscono molto, devo dirti, noi siamo pieni sempre di messaggi sui social, da Facebook a Instagram, a TikTok, devo dirti che spesso ci danno anche degli spunti proprio per fare dei servizi.
1: Certo.
2: E, tu come sai, la nostra base è Roma naturalmente,
1: però
2: è il messaggero in Roma, però devo dirti che la differenza del messaggero.it rispetto al messaggero è quello di essere comunque un sito molto radicato in tutta Italia. Noi viviamo un po' con i dati d'ascolto cuciti addosso, ti sorprenderà, forse gli ascoltatori si sorprenderanno di sapere che la prima città per numero di lettori del messaggero.it non è Roma, è Milano.
1: Ma pensa, non l'avrei detto mai.
2: noi non l'avremmo detto fino a 5-6 anni fa. Però in realtà la vera sfida è stata quella di fare un'informazione nazionale, quindi coprire bene tutti gli eventi che si svolgono in tutta Italia. Oggi, per esempio, c'è stato il caso purtroppo dell'agente di polizia locale che è morto in questo incidente vicino a Milano, e abbiamo dovuto fare una copertura comunque attentissima
1: nazionale, ovviamente,
2: nazionale.
1: Certo. Ma esatto. C'è una selezione delle notizie che possono andare bene per i social e quelle che possono andare bene sia per il messaggero scritto intendo cartaceo, scusa, sia che per il web? Ci sta, cioè qualche cosa sì, qualche cosa no? Ci sono delle regole?
2: Guarda, noi ti potrei dire questo, ci sono... Il discorso è questo, ci sono due sezioni, due fonti di lavoro soprattutto. Una è quella delle breaking news, quella che noi chiamiamo il flusso, cioè le notizie che avvengono durante la giornata.
1: Sì.
2: Esattamente il rullo, si va dalla grande politica estera alle cose che avvengono della politica nazionale, ai fatti interni e internazionali. Normalmente tutto quello che noi mandiamo soprattutto invece sui social sono le storie. Noi cerchiamo soprattutto di declinare le storie, raccontare delle realtà. Abbiamo avuto storie che sui social sono state visualizzate da 5 milioni di persone, che è un numero incredibile, numeri che col web non si fanno, e questo sempre andando magari a raccontare un aspetto che viene cade un
1: meno
2: po' in secondo
1: mainstream.
2: Piano
1: io ho la sensazione
2: esatto, meno mainstream, esatto.
1: Sì, ho la sensazione anche nei nostri social di Radio 1 che le cose che piacciono di più sono le cose che tutto sommato non vedi ovunque, non vedi nei TG, non vedi

0: e di appunto anche non so, negli approfondimenti eccetera, e quindi quelli fanno veramente effetto. Grazie mille Guglielmo Nappi, caporedattore del messaggero.it, buon ritiro del premio Biagio Hannes.
1: Grazie,
0: il 25 e buon lavoro.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Ciao. E allora, e noi continuiamo a parlare di social e lo facciamo con Anna Roberta Sorbo. Benvenuta.
2: Grazie mille, buon allora, pomeriggio a tutti.
0: Digital strategist, che vuol dire esattamente?
2: Esattamente.
0: Che cos'è? Che vuol dire proprio? Così entriamo subito nel vivo. Che cosa fa?
2: Assolutamente. Il digital strategist si occupa di tutte le strategie più efficaci per essere presenti online con spessore, con efficacia, con performance, poi dipende dall'obiettivo del progetto, che coinvolge tutto l'ecosistema dei social, quindi può essere banalmente TikTok, Instagram, come le sponsorizzate sui social, fino ad arrivare a YouTube. Si costruisce un vero e proprio ecosistema per parlare al pubblico nella giusta direzione, cercando di intercettare gli obiettivi che il comunicatore, il professionista, l'azienda sta intraprendendo attraverso la sua comunicazione.
0: Benissimo, e noi negli anni abbiamo visto tante cose che sono diventate virali, no? Mi viene in mente Gangnam Style, no? Di Psy nel 2012, che è stato il primo video a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube, è diventato un fenomeno globale, l'iconico balletto eccetera, ovviamente le challenge su TikTok. Cos'è che rende un contenuto virale sui social network? Perché uno diventa virale e uno no?
2: Assolutamente, una domanda interessantissima, perché ancora oggi non sempre è possibile identificare la viralità di un contenuto. Per esempio, ultimamente stiamo vedendo tantissimo, faccio un esempio pratico, il trend 6-7, no?
3: Esatto. Di quello di cui parlavamo ieri.
0: Ne parlavamo proprio ieri insieme. Vai, allora, spiegaci come è nato, perché ci sono delle storie su questo 6-7. Allora, intanto spieghiamo, perché qualcuno magari non lo sa, questo 6-7 è accompagnato con un gesto delle mani, mano sinistra e mano destra, che ondeggiano come se si passassero un palloncino, non lo so. Questo è e l'ha fatto addirittura Papa Leone. Ecco, così stiamo un po' entrando nell'ordine di idee e dell'ordine di grandezza. Vai Roberta.
2: Assolutamente, è un trend fortissimo. Questo è un esempio, per esempio, scusate il gioco di parole, di trend no sense, nel senso che nasce quasi come comunicazione che non tutti devono capire, perché è un trend che nasce soprattutto nella generazione alfa, proprio giovanissimi.
0: 2010-2025, giusto? La generazione alfa
2: sì,
0: è quella.
2: Giovanissimi, poi sì, ovviamente quando c'è un'espansione di questo tipo abbraccia anche altre generazioni, ci mancherebbe, però il senso è proprio quello della difficoltà di far entrare gli altri. Voi grandi non vi vogliamo qua, però allo stesso tempo dovete essere contagiati, non dovete nemmeno capire il nostro linguaggio. In questo caso si potrebbe analizzare così, ma ancora oggi è difficile risalire a questo trend. Altre volte invece si prova a mettere dei trend sul mercato e sono completamente fallimentari, ci si aspettava grandi numeri e poi alla fine magari sono dei fallimenti. Altre volte il pubblico si identifica, prova a giocarci, si espande, perché il trend parte in un modo, però è l'interpretazione della community all'interno delle piattaforme che lo condisce tra virgolette, e quindi diventa quasi virale come una malattia, passa da un canale all'altro e noi ci troviamo invasi da a volte contenuti che riteniamo anche poco,
0: magari travalicano quello che era il loro obiettivo e sono diventati altro, questo vuoi dire?
2: Anche talvolta succede anche questo. In questo caso con 6-7 c'è proprio una volontà di non essere chiari, è proprio un codice.
0: Ma infatti non vuole dire niente, cioè adesso diciamolo, questa cosa fare
2: non
0: così è semplicemente forse dire io so questa cosa, la condivido con te, siamo parte di un gruppo immenso che non si conosce, è una cosa trasversale globale, non lo so, è tipo un divertimento, semplicemente tipo ciao, tipo fare
2: è
0: un ciao.
2: Proprio così. Non solo, ti do anche un dato molto interessante che abbraccia anche il neuromarketing, per esempio, che nel digitale è tanto presente.
0: Ah no, adesso però neuromarketing non lo so, dimmelo però che cos'è.
3: Spiegaci.
0: La parola un po' paura me la mette.
2: No, ah, no, meno male. Che quando si analizzano i fenomeni online, spesso si ricercano anche varie spiegazioni che richiedono anche in discipline come può essere la connessione con la psicologia. In questo caso, per esempio, i gruppi molto giovani, le nuovissime generazioni sentono tantissimo l'appartenenza, è proprio un loro bisogno che è molto fisiologico di quell'età, un po' come gruppo esclusivo, e far parte di un gruppo per loro è fondamentale.
0: Come eravamo noi ragazzi del muretto, ecco, adesso è quello il muretto.
2: per loro è uno sviluppo anche personale, cioè io faccio parte di questo gruppo, ne conosco i codici e faccio parte di questa tribù, mettiamola così, per loro è importantissimo, tant'è che quando si costruiscono le campagne per le nuove generazioni si lavora tantissimo sul cosiddetto trigger dell'appartenenza. Cosa sarebbe? Proprio questo gioco di appartenere a qualcosa, a qualcuno che gli altri magari non sanno e non ci sono dentro il mio, ci sto io col mio gruppo, con le persone simili a me, con la mia tribù.
0: E certo, magari si innervosiscono pure, che diventa una cosa virale al anche delle persone più grandi.
2: Sì, forse a volte sono anche fieri perché hanno valicato i confini.
0: Oppure fieri, certo.
2: È il loro potere, no?
3: A arrivare questo punto io direi che ogni interpretazione è lecita, perché sì, sì, è sì. Talmente vasto l'universo.
0: Ma poi insomma era partito con i meme anche, che insomma certo. Tanti anni fa erano formidabili. Appunto alla fine nella tua chat di WhatsApp ti ritrovavi tutto quello che tutti gli altri amici o conoscenti o anche persone che non avevano nessun contatto con te avevano condiviso, quindi diventa proprio veramente veramente virale. Anna Roberta Sorbo, Digital Strategist, grazie di essere stata con noi, aver detto così chiaramente in maniera così leggera e carina tutto questo mondo gigantesco che ci circonda.
2: Grazie mille,
3: grazie.
2: A voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, grazie, grazie mille, ciao.
3: Allora, 31 anni fa tutti questi problemi, questi termini non c'erano i social, via, punto, esatto. Punto e basta. Eravamo a Bristol, c'era l'hip hop, c'erano gruppi come Massive Attack, all'interno dei Massive Attack era una specie di collettivo, si muovevano diversi personaggi, uno di questi abbastanza oscuro, abbastanza arcano, abbastanza lontano da tutto, si chiama Tricky. Questo è stato il suo più grande successo, non a caso molto claustrofobico ed oscuro. Con la collaborazione di Martina Topley Bird, Tricky, Hell is Round, la pubblicità. E credo che ci sia il meteo,
0: sì, sì, il te meteo lo confermo.
3: E poi torniamo qui con tutto quello che volete su Italia in diretta.
0: Sì.
4: I stand firm for a soil, little rock and force,

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cessano i piovaschi residui legati all'instabilità pomeridiana, lasciando spazio ad ampie schiarite notturne. Per domani, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: L'Italia in diretta.
8: 17:31, bentornati qui a Italia in diretta con Claudio De Tommasi
9: e Germana Brizzolari che mi guarda.
8: Ti guardo e non favello, chissà perché.
9: Non lo stai favellando.
8: Allora, abbiamo adesso il nostro collegamento con la borsa per sapere le ultime novità per la chiusura. Ci colleghiamo quindi con la redazione di Milano e con noi c'è Luigina Venturelli. Bentrovata.
10: Bentrovati a voi. Diciamo subito che le borse europee sono tutte in territorio negativo, contagiate dall'ondata di vendite che ieri sera è partita da Wall Street, stamattina è arrivata in Asia, ricordiamo Seoul -10%, e infine nel vecchio continente pesano le preoccupazioni sulla redditività dei max investimenti in intelligenza artificiale, ma anche le prese di profitto dopo il rally degli ultimi mesi. Il calo più deciso è quello di Milano, -1.2%. Londra invece è leggermente positiva il giorno dopo le dimissioni di Starmer. Piazza Affari è sotto la parità tutto il comparto bancario, ma i peggiori ribassi sono proprio quelli di STM, -8% sulla scia dei crolli dei produttori di microchip, e Stellantis -6.8% dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa. In rosso anche la borsa di New York, soprattutto il Nasdaq, che scende quasi di -2 punti percentuali. Sono stati positivi gli ultimi dati PMI sulla manifattura e i servizi negli Stati Uniti, ma i mercati temono un prossimo rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed. Infine ancora in calo il greggio a $77 al barile.
8: E allora grazie mille alla nostra collega Luigina Venturelli, ci sentiamo domani per gli aggiornamenti di borsa. Adesso invece dove ci porti, Claudio?
9: Vi porto

0: Mio caro Silvano, perché si chiama Silvano, io ho bisogno di una canzone proprio di quelle che fanno,
1: fammi piangere,
0: fanno sanguinare il cuore per il dolore, per un amore non andato bene. E lui dice: sei venuto nel posto giusto
1: dalla persona giusta, carina.
0: E quindi questo è Coez, ci vuole una laurea.

0: bravi.
1: Bisogna essere bravi a finir male così. Interessante la frase.
2: Bisogna mettercisi di impegno.
1: Fabio, a prendere una laurea per riuscire a far finire così male una storia. C'è una frase che mi piace tanto, quando dice: noi non avevamo santi dalla nostra parte, ma tu avevi sempre una preghiera. Che mi pare una bella frase.
2: Carino, assolutamente. Parliamo invece adesso di estate, tempo di vacanze. Con questo grandissimo caldo ci pensiamo un po' tutti, e anche boom di affitti brevi, bed and breakfast, case vacanza, eccetera. Sono numerose le norme che regolano questo tipo di affitti, alcune novità sono anche state introdotte negli anni per evitare un po' il far west che si registrava. E allora noi ne parliamo con Giuseppe San Giovanni, dirigente divisione polizia amministrativa della Questura di Roma. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori.
2: Allora, partiamo un po' anche dal fatto delle regole, no? Questi alloggi devono essere registrati proprio per essere censiti e conosciuti.
3: Sì, esattamente, diciamo che su tutto il territorio nazionale le attività sia alberghiere che extra alberghiere, ora al di là che vengano gestite in forma imprenditoriale o meno, quindi come giustamente diceva lei, anche le cosiddette locazioni brevi, quelle inferiori a 30 giorni, sono soggette poi a delle normative che sono di carattere regionale e comunale, che chiaramente stabiliscono poi i parametri e i criteri dal punto di vista dell'agibilità dei luoghi e delle varie autorizzazioni previste. E a questo chiaramente si affianca, per quel che riguarda la competenza specifica della Polizia di Stato, ovviamente l'obbligo di comunicazione poi degli alloggiati che ciascun esercizio deve assolvere all'autorità di pubblica sicurezza.
2: Esatto, quello che prima si faceva cartaceo, no? Le schedine di polizia, adesso c'è un portale che si chiama proprio Alloggiati Web, dove devi inserire i dati e i documenti dell'ospite. Tra l'altro, per finire anche il discorso di prima, che devono essere registrati proprio gli alloggi, ci sono i CIR, i CIN, cioè i codici identificativi regionali e nazionali, che appunto devono anche essere esposti fuori da queste case vacanza, di queste B&B, giusto?
3: Esattamente, tutte le strutture che

0: chiaramente hanno delle regole precise anche a seconda della tipologia, perché diversa è la normativa che disciplina ad esempio gli affittacamere dai bed and breakfast, però quello che lei ha appena citato, appunto questi codici di cui ora c'è anche l'obbligo di esposizione, accomuna sostanzialmente tutte queste strutture.
1: Quindi adesso veniamo proprio alle regole pratiche, no? Che cosa bisogna fare quando c'è l'accoglienza dei clienti? Tu devi trasmettere questo documento al portale Alloggiati Web, e qui viene un po' la domanda: ma se la persona che viene da me, che sto affittando, mi dà un documento falso?
0: La sua, diciamo, è un'ottima osservazione. Diciamo che ciò che incombe in capo all'esercente è quello di comunicare le generalità della persona che viene ospitata sulla base di un documento di riconoscimento valido per l'identificazione fornito dall'ospite. Poi è ovvio che non può
1: a meno che non si tratti
0: di qualcosa di macroscopicamente, certo, falso, ecco. E dopodiché il successivo passaggio, a beneficio dei vostri ascoltatori, è opportuno ricordarlo: entro le 24 ore dal momento in cui l'ospite viene alloggiato. Il termine poi si riduce ulteriormente nel caso di un alloggio inferiore alle 24 ore, perché è ovvio che in quel caso, se no, non potrebbe essere, certo, assolto. Va registrato sul portale Alloggiati Web, dove a sua volta la struttura si è accreditata presso la questura per avere poi le credenziali per poter registrare in maniera informatizzata sul portale gli ospiti.
2: Io abito in un quartiere di Roma particolarmente affollato da turisti, quindi da bed and breakfast e da strutture ricettive di questo genere. Immagino però che, vista anche la quantità di turisti che arrivano e le quantità di questo tipo di strutture ricettive, non sia sempre facilissimo, immediato, identificare la legge giusta, la sua applicazione, cioè, nel senso, vista i numeri in ballo, è un lavoro importante.
1: Prima che risponda il dottor San Giovanni, dico io una cosa: ignoranza legis non excusa.
2: No, certo, assolutamente.
1: Quindi chi si mette a fare un'attività?
2: No, ma io parlo dal punto di vista del legislatore, non è facile controllare.
1: Allora, ecco, sì.
0: Le attività di controllo vengono comunque esperite in maniera abbastanza, come dire, significativa per quel che riguarda noi come Polizia di Stato, ma bisogna riconoscerlo anche da parte delle polizie locali di tutte le varie, diciamo, città d'Italia, perché ovviamente è un mercato, se vogliamo, che si è estremamente amplificato, espanso negli ultimi anni,
2: dilatato in una maniera incredibile negli ultimi anni. Infatti
0: bisogna però riconoscere che rispetto a delle situazioni un po', diciamo, più di magari più diffuso abusivismo, se vogliamo così, di qualche anno fa, adesso registriamo sostanzialmente una condizione di maggior rispetto delle regole, quindi di strutture comunque, che la maggior parte delle quali comunque sono in regola, ecco, con le normative vigenti e anche con la comunicazione degli alloggiati, appunto quella che abbiamo appena descritto, che ricordiamo sempre, la cui violazione rappresenta una condotta penalmente rilevante, quindi insomma occorre anche fare attenzione, certo, al rispetto di questa regola.
1: È un reato. Tra l'altro, diceva Claudio Di Tommasi, lui abita a Trastevere, io abito in un'altra zona centrale di Roma dove ce ne sono moltissimi di strutture di questo tipo, e sicuramente empiricamente vedo già io che non tutte sono in regola, perché lo capisci dal fatto, appunto, che non ci sia il CIN esposto, anche dai movimenti, diciamo che ognuno di noi ha sviluppato il modo per capire cosa si può fare per denunciare quello che è un illecito, appunto con rilevanza anche penale certe volte, come sta dicendo giustamente lei, e perché tutto questo poi va a scapito, ovviamente, come sempre quando c'è qualcuno che fa qualcosa di illecito, di quelli che si comportano bene, certo, e anche degli hotel, no? Perché poi tutta questa parte di B&B che fa comodissimo quando sei tu l'ospite perché spendi di meno eccetera, dal punto di vista di chi ha un'attività imprenditoriale è ovviamente una diminuzione della domanda. Quindi come si può fare proprio per andare a comunque segnalare? Magari anonimamente, perché sennò poi hai anche un po' paura di ritorsioni.
0: Ma guardi, Diciamo, non mi preoccuperei del discorso delle ritorsioni. Noi riceviamo molto frequentemente esposti da parte magari di amministratori di condomini, di condomini stessi, che richiedono comunque quantomeno una verifica, il che francamente appunto non rappresenta a mio avviso neanche un rischio di particolare esposizione, ecco. E questo ci consente anche di avere degli strumenti e degli indicatori sul territorio per monitorare, certo, determinate situazioni che sono molto concentrate, come ha detto giustamente lei, soprattutto in determinate aree per quel che riguarda Roma, appunto.
1: Esatto,
0: ci sono dei quartieri
1: in determinati periodi dell'anno, in posti di vacanza ovviamente. Un'ultima domanda e poi la lascio, dottor Giuseppe San Giovanni. Il garante per la privacy ha chiarito recentemente che le strutture ricettive, siano esse hotel ma anche appunto affittacamere, non possono conservare fotocopie o scansioni di documenti di identità degli ospiti dopo aver comunicato appunto i dati all'autorità di pubblica sicurezza.
0: Sì, esattamente, perché l'onere e l'obbligo viene assolto in quel modo.
1: Esatto.
0: Diciamo, nella fase successiva non è necessario che l'esercente appunto conservi dei documenti di identità, perché già li ha riferiti all'autorità di PS, che poi farà appunto le opportune verifiche, anche se peraltro, e mi taccio con questa cosa, soggette comunque a delle normative di privacy, perché
1: certo,
0: chiaramente
1: certo,
0: anche per noi si tratta di banche dati a cui possiamo accedere per ragioni esclusivamente di polizia.
1: Ovviamente, grazie mille, ci ha fatto veramente chiarezza Giuseppe San Giovanni, dirigente divisione polizia amministrativa della Questura di Roma. Buon lavoro e buona estate.
0: Molte grazie, grazie a voi.
2: La musica arriva e incrocia quello che dicevamo prima, quello di cui abbiamo parlato poco fa, ovvero il trip hop degli anni 90. Questa è una canzone del 2000. Loro facevano parte di quel movimento, il trip hop, ma poi sterzarono con successo verso territori molto più pop, molto molto più immediati. Questa era la testimonianza, e qui rientra Roma, perché Roma non fu costruita in un giorno. Roma wasn't built in a day, e loro sono di Morcipa.

0: con un finale quasi soul, quasi da rhythm and blues, loro di Morcibe, l'abbiamo cantata un po' tutti, devo dire.
1: Beh, è molto carina.
0: È molto carina. Roma was a million day, non diciamo quanti anni fa, insomma, però stiamo sempre a parlare indietro.
1: Esatto, di queste due settimane di Italia in diretta che facciamo insieme. Abbiamo messo addirittura lo spazio di un'estate fa, che poi invece non è mai un'estate fa, lo stiamo andando sempre indietro nel tempo. Adesso addirittura andiamo nell'estate del 68, quando c'erano Brigitte Bardot e Gigi Rizzi che giravano scalzi e seminudi quasi per le vie di Saint-Tropez, e questo ci dà uno spunto per vedere invece di come funziona adesso, se ci sono divieti o meno. Allora, appunto, ritorniamo a quell'estate del 68. Gigi Rizzi e i suoi amici erano Les Italiennes, erano protagonisti delle notti di Saint-Tropez, dettavano il look simbolo di un'era, jeans attillati, camicia di lino sbottonata e rigorosamente a piedi nudi, ok? Rigorosamente, era una moda, e forse qualche feticista potrebbe dire che è un richiamo sessuale, forse lo è stato per la stessa Brigitte Bardot, che ha detto di essersi innamorata prima dei piedi di Rizzi e poi di lui, non lo sapremo mai, ma forse anche no, però non lo so. E lui la conquistò, sempre si dice, ballando appunto a piedi scalzi e jeans sui tavoli di un celebre locale.
0: Io
1: mentre...
0: vorrei sapere che canzone stava ballando, però magari lo scopriremo.
1: Lo scopriremo adesso, scateniamo tutta la nostra squadra a cercare quale canzone stava ballando, e penso anche perché conquistare Brigitte Bardot, come dire, è tanta roba. I divieti invece adesso sono molto più diffusi, per esempio in Friuli Venezia Giulia, a Martignaccio in provincia di Udine, è stato vietato di giocare a pallone all'interno delle aree pubbliche attrezzate con giochi per l'infanzia. A Trieste, forse non tutti sanno, c'è un bagno balneare in cui per tradizione è proprio del luogo, gli uomini sono divisi dalle donne da un muro, c'è stato proprio ieri tutto un battibecco tra turisti e triestini su questo. E invece adesso noi parliamo con il sindaco di Gallipoli, perché ha vietato di girare a torso nudo per le vie della città. Benvenuto, buon pomeriggio Flavio Fasano.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, abbiamo fatto tutto un preambolo anche per divertirci, ovviamente, perché certo. Dobbiamo parlare del fatto che erano altri tempi, stiamo parlando di quasi 60.
2: No, ma anche perché magari avessimo
1: Brigitte Bardot, lo sapevo, gliel'ho messa lì sul tavolo. Se veniva Brigitte Bardot
0: A Gallipoli non sareste stati proprio non scontenti, diciamo.
1: No, ovviamente
2: no, assolutamente
1: è un discorso di decoro, anche perché uno scalzo, tutto male, tutto sommato, ma magari si fa male ai piedi, se li sporca molto e se li deve lavare molto, vedere dentro una cittadina qualcuno tutto sudato magari non fa lo stesso effetto.
2: Perciò un tabore brutto, e ancora c'è un aggravante.
1: Non ci dica così, che poi facciamo le cose che belli e brutti, no? Tutti hanno uguale dignità.
2: Ma io sono brutto, quindi parlo contro me stesso.
0: E parla con cognizione di causa, oltretutto.
2: Sì, sì, esatto, con la consapevolezza che, insomma, se c'è un aggravante, essere nudo o seminudo è che già è poco corretto, e per giunta brutto è un aggravante all'antiestetico.
1: Guardi, questo discorso della bellezza, tra l'altro, possiamo anche contrastarlo come ci pare. Purtroppo una parte di noi ha un, diciamo, giustifica una situazione di questo genere.
2: Credo che non c'entri la bellezza fisica con il decoro e il rispetto delle persone e soprattutto di una città dove si va a villeggiare. Il senso è questo: Gallipoli accoglie tutti a braccia aperte, però li accoglie nella misura in cui viene rispettata. C'è un brutto andazzo nel corso di tanti anni che cercheremo di bloccare, quello di andare a fare la spesa in bikini nei supermercati, quello di andare in bicicletta senza nessuna copertura, solo con un perizoma, uomini a torso nudo che con le zoccole camminano indisturbati nelle vie centrali della città. Cioè, non è una cosa che...
1: Allora, è una cosa che prima si chiamava educazione, adesso che
2: educazione,
1: si è forse un po'
2: persa, esatto.
1: Diciamo, un cosiddetto turismo cafone è stato anche definito. No, non serve andare in giro in bikini o a torso nudo.
2: Ma no, ostentare di essere palestrati sul corso Roma oppure nel centro storico, ostentare muscoli addominali, voglio dire, sembra di cattivo gusto. E poi La bellezza ritengo che va scoperta anche come fisico, non va ostentata. È più bello vedere un uomo o una donna che magari lasciano intravedere vestiti con un paio di pantaloni, con una camicia, ovviamente magari sbottonati i primi tre bottoni, che non andare.
0: Esatto. Che poi un discorso del genere, cioè, può sembrare, ma non è un discorso di libertà, perché sicuramente la libertà non passa attraverso l'ostentare alcuna cosa.
1: La libertà di una persona finisce
0: al rispetto degli altri, cioè. Esattamente, perché non sempre sono, insomma, tutti contenti di vedere
1: ma questo poi è il
0: gente
1: tutto il
0: girare in costume
1: delle città di vacanza, di mare, eccetera.
2: Gallipoli raggiunge circa le 200.000 presenze d'estate, esatto. una città che solitamente ha 30.000 residenti stanziali, arriva tra
0: a sei volte tanto,
1: Il problema è proprio quello, no? Quando si deve rispettare chi ci vive, chi ci lavora, eccetera, un decoro appunto urbano, e poi chi sta al mare, ci sono luoghi per fare tutto, no? Non ci metteremmo a ballare scalzi sui tavoli se non ci fosse un locale che ci ospita e ci consente di fare questo.
2: Certo, io credo che può sembrare esagerato, però io credo che sia un'ordinanza che...
1: Ma poi ce ne sono state anche altre negli anni, per carità.
2: Adesso il decoro, non è la prima, infatti ho detto già, però noi abbiamo inasprito le sanzioni rispetto al passato,
0: infatti quanto di...
2: estesa...
0: Di che tipo di sanzioni stiamo parlando, Sindaco?
2: Da 25 euro a 500 euro. Come sanzione prevista, e tenga conto che c'è un fatto anche di zone. Noi abbiamo permesso sulle litoranee di andare, insomma, senza grossi problemi in costume da bagno, ma la litoranea è quella che costeggia il mare,
1: certo.
2: Non così però nelle parti interne della città. E poi abbiamo incaricato, perché poi il problema è, non basta fare un'ordinanza per avere risultati, la devi pure eseguire, e quindi abbiamo incaricato, oltre alla polizia locale, poi le forze dell'ordine tutte che possono multare, ma anche gli ausiliari del traffico, quelli che sono preposti ai parcheggi, quindi
1: grazie,
2: abbiamo esteso
1: mille,
2: anche a loro.
1: Allora, benissimo, grazie mille al sindaco di Gallipoli Flavio Fasano, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Allora,
1: c'è un messaggio di Trieste che è stato tirato in ballo, no? Abbiamo detto: a Trieste abbiamo il bagno diviso tra uomini e donne, e lotteremo per difenderlo, siano i donne che gli uomini, che tante faccine che ridono. È Daniela di Trieste. Poi Trieste, città delle crociere, questi sono i turisti, c'è una foto, vi risparmio quelli a petto nudo o le donne in reggiseno e mutande, anche qui c'è un'ordinanza. E allora proprio abbiamo due minuti, ma li vogliamo spendere per parlare con qualcuno che gira scalzo per le città, invece no, mi dicono che è caduta la linea,
0: no.
1: Abbiamo dei problemi, stavamo provando a chiamarlo da prima, e era una persona che gira scalzo per le città, ma nessuno gli dice niente perché è un professionista.
0: Vabbè, scalzo si può anche fare,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, sì, ma come Gigi Rizzi, no? È tra l'altro un interprete famoso e anche conosciuto come traduttore scalzo, magari lo sentiremo una prossima volta.
0: Velocissimi,
1: sì.
0: La domanda è questa: ma tu pensi che io sia sexy? Nata in un club?
1: Do you think I'm sexy?
0: Sì, Rod Stewart, ma scritta da Carmen Appice. Giusto un accenno, giusto per chiederci, ma poi girare a torso nudo in una città
1: è sexy?
0: Così
1: no.
0: Ma mica tanto.
1: Poi c'è
0: dai.
1: Il GR1 delle 18 e poi torniamo noi.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
3: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
2: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
3: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
2: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, l'Italia si prepara ad affrontare il picco dell'ondata di calore. Le città da bollino rosso salgono dalle 15 di oggi alle 17 previste per giovedì, con afe e temperature elevate soprattutto al centro-nord. Situazione critica nel resto d'Europa. In Spagna si sfiorano i 45 gradi, in Germania i 40. Massima allerta anche in Francia, con decine di vittime e la chiusura anticipata di alcuni siti turistici. Il corrispondente da Parigi.
4: Fa troppo caldo anche per la Tour Eiffel. Da qui la decisione della società che gestisce il monumento simbolo di Parigi di chiudere alle 16 invece che all'una di notte. Chiusura anticipata in via eccezionale alle 16 anche per il Louvre da oggi a sabato prossimo. L'edificio storico che ospita il museo più visitato al mondo è delicato, fanno sapere i responsabili. Un altro gioiello del turismo francese, il Mont Saint-Michel in Normandia, consiglia invece di rinviare le visite. Davanti all'emergenza il premier Le Cornu ha riunito l'unità di crisi del governo. La priorità, ha detto, sarà data agli ospedali, che dovranno continuare a funzionare regolarmente per garantire aiuto ai più vulnerabili. Dal governo arriva anche l'appello a evitare la balneazione nei fiumi o nei laghi non controllati, perché le vittime per annegamento sono già 40, in gran parte giovani. Sempre per il caldo è stata chiusa la centrale nucleare di Golfech nel sud-ovest della Francia. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: La cronaca: arrestato a Milano il conducente del SUV inseguito da un agente della polizia locale, morto nella corsa. Il giovane ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e all'Italia.
5: È stato arrestato per omicidio stradale l'automobilista che ieri, dopo aver evitato un posto di blocco, è stato inseguito dall'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, 39 anni. È un 25enne albanese, già sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato. Ero io alla guida, lui mi ha intimato l'alt, ma io avevo qualche grammo di hashish, non volevo guai e così sono scappato, ha detto agli inquirenti. In precedenza con lui è stato fermato anche un secondo uomo, sempre di origine albanese. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile si era messo all'inseguimento del SUV in fuga da Ponte Lambro per circa un chilometro, fino a via Milano. Qui l'agente ha perso il controllo della sua moto ed è caduto. Soccorso da un passante, è stato trasportato all'ospedale Niguarda, dove è morto. La procura di Milano ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Simona Decina, GR1.
3: Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni. Nella requisitoria Re Bibbia, la procura di Roma ha accusato il regime egiziano di aver protetto i responsabili del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano nel 2016. Il procuratore aggiunto con la IOC ha parlato di una violenza metodica e organizzata. Il fine vita torna all'esame della Corte Costituzionale. All'udienza hanno assistito, fatto senza precedenti, 11 malati, fra loro i 3 fratelli Gentili, 2 affetti da SLA e 1 malato oncologico, che chiedono, supportati dall'associazione Luca Coscioni, una riduzione dei requisiti per accedere al suicidio assistito. L'Italia, hanno affermato tramite il macchinario che usano per comunicare, ha bisogno di una legge chiara. Gli altri malati presenti sono invece contrari alla richiesta di estensione del suicidio assistito anche a chi non abbia necessità di un trattamento di sostegno vitale. Medio Oriente: tra Iran e Stati Uniti continuano le trattative, ma anche le schermaglie, soprattutto sulla questione delle ispezioni agli armamenti. E uno dei pilastri dell'intesa, il cessate il fuoco in Libano, torna a forte rischio per le nuove vittime del fuoco israeliano.
6: Una nuova tornata di colloqui tra Libano e Israele inizia a Washington e il presidente libanese Aoun parla di cessate il fuoco al telefono con il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, ma sul terreno quella stessa tregua vacilla. 2 morti a Nabatie per fuoco israeliano, terroristi, secondo lo Stato ebraico, civili per Hezbollah. Fonti libanesi riferiscono inoltre di spari e droni in altre località del sud. Il Libano si conferma uno dei punti più delicati per l'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma il disaccordo è anche su altri aspetti. Teheran smentisce di aver dato il via libera alle ispezioni della IAEA sui suoi siti nucleari, come invece aveva affermato Vance. Trump a sua volta smentisce Teheran. La Repubblica Islamica, secondo lui, avrebbe accettato le ispezioni addirittura per un tempo infinito. Per questo, continua il presidente americano, resta aperto lo stretto di Hormuz, con le navi statunitensi ancora nell'area. Ma contemporaneamente l'Iran fa sapere di discutere con l'Oman di gestione dello stretto e anche di quelli che chiama costi dei servizi di navigazione, di fatto pedaggi. Davide Maggiore, GR1.
3: Musica partirà questa sera dallo Sherwood Festival di Padova, il fulminacci all'aperto, tour estivo dell'artista romano. La tournée attraverserà i festival in giro per l'Italia in 11 date, l'ultima il 30 agosto al Mantova Summer Festival con Stupida Sfortuna, certificata disco d'oro. Fulminacci ha conquistato il premio della critica Mia Martini alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Vado di corsa e resto in... E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
2: L'Italia in diretta.
5: Ultimi 20 minuti insieme qui con Germana Bizzolari,
7: Claudio De Tommasi
3: e Moreno Mantini.
5: È arrivato, il nostro momento spettacolo con i personaggi che ci porti. Io ho dato prima un indizio fortissimo perché hai fatto un colpo grosso tu a portarci.
3: Che link!
5: Ci ho proprio pensato tanto per fare.
7: Ma
5: questo.
7: Cominciamo con la musica. Cominciamo
5: 3, 5, 6, 9, 9, 2, 9, 4, 9,
7: brava,
5: il nostro telefono.
7: Brava. Balla musica, lui è Jovanotti e ci mancherebbe altro. La notte dei desideri.

0: Ah, questa è bella, eh? Non sento più il bisogno di soffrire, una cosa che nessuno di noi vorrebbe sentire, no?
1: Beato lui.
0: Beato lui. E la Jovanotti nel 2011 si chiamava La Notte dei Desideri.
2: E adesso invece il nostro desiderio si avvera con Moreno che ci ha portato.
1: Hai detto bene prima te, ho fatto un colpo grosso. Qua parliamo di musica, di cabaret, di televisione, un'energia che non si ferma veramente mai. Direttamente dal Tempio del Divertimento, il maestro e showman, quello che ha trasformato, se vogliamo, il piano bar in un rito collettivo. Mettetevi comodi, cari miei, perché è con noi Umberto Smaila.
2: Ciao!
3: Ma che presentazione!
0: Ma qui siamo forti, eh.
1: Solo per tutte le notti che mi hai regalato e per quanto divertimento mi hai
2: adesso
1: fatto.
2: Adesso verrebbe però la domanda su queste notti che avete passato con Umberto e Moreno. Vabbè, facciamo finta che ce le dite.
1: Dico
2: poi dopo.
1: Solo Costa Smeralda.
2: Costa
1: e poi,
2: Smeralda. Ecco. Vabbè.
3: Non le notti televisive.
1: No.
3: Dire,
1: no.
3: Le notti,
2: eh. Sghignazza molto, quindi vi siete molto divertiti. Sono contenta. Senti Umberto, intanto grazie di essere con noi e ovviamente gli inizi della tua carriera sono legati ai gatti di Vicolo Miracoli, ci hanno fatto divertire sempre tantissimo, Jerry Calà, Franco Pini, Nini Salerno. Tu che ricordi hai di quel periodo?
3: Beh, un ricordo ovviamente indelebile, anni meravigliosi, divertenti, spensierati, passati nella più sana goliardia, dove abbiamo girato l'Italia in un periodo meno problematico di quello di adesso, c'erano meno pensieri nella testa nostra e anche nella testa di tanta gente. Ma insomma, quindi ho dei ricordi straordinari e abbiamo segnato, penso, un'epoca in quel periodo lì, quando ci siamo trovati tutti insieme anche ad altri artisti a caratterizzare un periodo.
1: Beh, io toglierei il penso, avete sicuramente segnato un'epoca, giustamente Germana ha citato i gatti e non possiamo non farti ascoltare qualcosa. Senti qua, Umberto.
4: Capite?

0: cantato tutti.
1: L'abbiamo fatto tutti.
0: Senti,
1: tutti.
0: Umberto, ma c'è un aneddoto legato a quel periodo o qualcosa che riguarda proprio i gatti che non avete mai raccontato?
2: Beh, è difficile che non abbiamo mai raccontato niente. Forse abbiamo raccontato troppo, ma devo dire che gli aneddoti non è che si sprechino, ma insomma ce ne sono stati tanti. Quando siamo andati a New York a salutare Woody Allen, quando abbiamo cercato di portare Woody Allen in Italia.
3: Allora capita proprio a proposito questa tua affermazione di New York e di Woody Allen, ma è vero che aveva scritto uno spettacolo per voi?
2: Ma allora, il suo manager, un certo Jack Rollins, che ho visto che c'hanno quasi 100 anni ormai, ad apparire in tutti i titoli di testa dei suoi film, ci disse che lui aveva scritto tre atti unici, ma gli mancava il finale. E dice, ma siccome abbiamo visto che voi avete fatto grande successo in Italia con il vostro film, che si chiamava Arrivano i gatti, Woody potrebbe finire, dice, è rimasto sveglio questa notte, ho finito gli atti unici. Okay. E questo è vero, questa è la verità. Ecco. Poi dopo la cosa di Spoleto non si è perfezionata per tante problematiche che sono entrate in campo, ma però insomma quello che è stato detto è vero.
1: Continuiamo a parlare dei gatti, Umberto Smaila, perché fra voi è rimasta una grande amicizia, no? E qual è la cosa più ricorrente che fate quando vi vedete?
2: Ridere.
3: Che bello.
1: Che meraviglia.
3: Che bello.
0: Ridere e mangiare, vero? Mangiate anche.
2: Sì,
0: ecco.
2: Sì, sì. Interpoliamo anche con qualche bevuta, proprio, vogliamo stare a spaccare il cappello in quattro, ma noi siamo rimasti sicuramente molto molto amici, probabilmente lo siamo più adesso di all'epoca, perché all'epoca sai, ogni tanto c'erano delle piccole divergenze d'opinione eccetera, invece quando ci troviamo adesso ci fanno male veramente le mandibole a forza di ridere.
0: Allora, Umberto,
2: Quando poi si aggiunge al nostro tavolo quello che era il nostro tecnico delle luci, che è Diego Battantuono,
3: allora buonanotte.
2: Allora il gruppo è concluso.
0: È completo.
2: E devo dire che farei anche una piccola citazione importantissima, che in questo gruppo composto dai quattro e da Diego spessissimo c'era il grande Maurino di Francia.
1: Mauro che ci ha lasciato poco tempo.
2: Quindi
1: fa.
2: Voi potete capire cosa poteva succedere.
0: Uno spettacolo vero.
1: Forse non si riusciva a mangiare per quanto si rideva.
0: Esatto.
1: Mi viene da pensare una cosa di questo genere.
0: Allora, Umberto, però tu hai fatto anche tanta televisione. Ti faccio fare un tuffo negli anni '80. Ascolta qua.

0: Questo era colpo grosso, veramente cult di quegli anni. Ma Umberto, ti faccio questa domanda: in un periodo storico come questo odierno, no? Di politicamente corretto, un programma come Colpo Grosso potrebbe esistere oggi?
1: Assolutamente no.
2: Vedi.
1: Assolutamente no.
0: Diretto.
1: No, qui siamo molto vicini all'Inquisizione tra un po', quindi erano anni dove c'era una certa liberalizzazione dei costumi e quindi ci siamo infilati dentro, e anzi mi sono infilato dentro in quella corrente, diciamo così, scanzonata e probabilmente per alcuni superficiale, ma secondo me invece era un programma nazionale popolare che... Senti, è piaciuto molto e di cui molti hanno nostalgia.
0: Molta nostalgia.
2: Senti, Umberto, tu hai dichiarato che in realtà le ragazze cincinne erano serie, riservate, molto, insomma, fuori dalle telecamere e non quello che appariva poi in televisione. C'è un ricordo particolare che ricordi, che ti viene in mente di quel set?
1: Di quel set mi ricordo che dovevo fare 4 puntate al giorno. Alla fine avevo dei paracalli tremendi perché stando in piedi 7 ore tutti i giorni era un po' un casino, e queste ragazze che sembravano veramente uscite dal Moulin Rouge, dal Crazy Horse, come apparivano in televisione, finita la trasmissione diventavano delle ragazze con messe un po' malino, con delle scarpe, sì, vestite approssimativamente con dei sacchetti di plastica con dentro i comparati con la spesa, ecco. Veramente erano poco appetibili, ecco, diciamolo pure.
3: Umberto, prima di salutarci, tu hai animato, stavate dicendo pure con Moreno, le notti più belle della Costa Smeralda, hai fatto anche cantare tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, anche personaggi internazionali. Chi è il più stonato o la più stonata?
1: Chi è là?
3: Il più stonato o la più stonata quando cantavano?
1: Beh, che Dio mi perdoni, ma Alba ogni tanto prendeva di quelle stecche.
0: Alba Parieto.
1: ma lei non deve saperlo. Speriamo che non ascolti la
2: Speriamo che non stia ascoltando allora la radio.
3: Noi non lo diremo, se la incontriamo non lo diremo.
1: Aveva una grande voglia di cantare e questo bastava, perché all'epoca, sai, sono venuti veramente tutti in quegli anni, ci cadevano dentro proprio allo Smile, a Sapporto 4,
0: sì.
1: E quindi ho visto passare veramente di tutto e di più in quel locale. Ecco, un ricordo meraviglioso è Paolo Villaggio, che quando arrivavano le 3 di notte, stavo chiudendo la serata, sentivo la sua mano sulla spalla.
0: Ma è meraviglioso.
1: Umberto, tu faresti per me What a Wonderful World.
0: Senti, come Umberto, prima di salutarci, se tu potessi schiacciare il tasto rewind, no? A quale periodo della tua vita vorresti tornare?
1: Questa è una domanda inquietante, perché... Vorrei tornare ai primi anni con i gatti.
0: I primi anni con i gatti,
1: quando si partiva da casa con i gettoni, pacchi di gettoni in tasca per telefonare alle ragazze e con la lista dei ristoranti dove andare. Voi capite che era una vita vissuta.
3: Molto divertente.
1: On the road.
0: Nomadi artisti meravigliosi.
3: Grazie mille di essere stato
1: con noi.
3: Umberto Smaila, ci hai fatto tanta compagnia. Invece spostiamoci adesso da tutta un'altra parte, perché nella serata di oggi al Senato si terranno le votazioni sul disegno di legge sulla caccia. Le associazioni EMPA, LAC, LAV, Lega Ambiente, LIPU, WWF chiamano un po' a raccolta i cittadini e anche i gruppi politici per dire no a questo DDL, e c'è un sit-in a Piazza della Rotonda, appunto a Roma. Noi abbiamo collegato da lì Massimo Vitturi della LAV. Ben trovato.
4: Buonasera a voi gli ascoltatori.
3: Allora, ti do del tu, raccontaci cosa prevede questo DDL e cosa voi chiedete invece al contrario.
4: Allora, questo DDL è un DDL che va a stravolgere la legge sulla tutela degli animali selvatici e sulla caccia. Qui è un DDL che oso definire vergognoso, perché consegna nelle mani dei cacciatori territori che fino ad oggi erano protetti. I cacciatori da domani potranno andare a caccia all'interno delle foreste demaniali. Faccio un esempio di foresta demaniale che conoscono tante persone, Duna Feniglia. Quella è una foresta demaniale che sarà aperta alla caccia, ma anche le spiagge, il demanio marittimo sarà aperto ai cacciatori, i parchi saranno ridotti di superficie e consegnati nelle mani dei cacciatori.
3: Ma questo con un periodo di tempo limitato o illimitato?
4: No, la legge cambia dal momento in cui sarà approvata, promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, diventerà la legge dello Stato sulla caccia. E quindi da
3: no, intendo dire se questa diminuzione delle aree, anzi questo ampliamento delle aree dedicate alla caccia è pro tempore in un periodo dell'anno oppure sempre? Sempre?
4: Sempre, sì, allora, sarà così a disposizione dei cacciatori durante la stagione di caccia. Oggi la stagione di caccia chiude la prima decade di febbraio, ma questo disegno di legge cancella quella data di chiusura. Quindi capiamo come la caccia potrà durare tutto l'anno e quindi le persone che saranno al mare potranno trovarsi in mezzo ai cacciatori che stanno sparando, come anche a causa del fatto che questa legge rende cacciabile il piccione di città, esplicitamente definito così. E i piccioni di città dove sono? In città, chiaramente. E quindi ecco che i cacciatori entreranno nelle città. È una legge veramente da rabbrividire, non solo per gli impatti che avrà sugli animali selvatici, che molti di più saranno uccisi.
3: Ricordiamo che lei è proprio responsabile nazionale degli animali selvatici, ovviamente è un specifico di questa situazione. Voi cosa chiedete come LAV?
4: Noi chiediamo, assieme alle altre associazioni che avete citato poco fa, chiediamo un passo indietro a questa maggioranza, chiediamo di rispettare la volontà dei cittadini italiani, dove il 70% si proclama da sempre contrario alla caccia, mentre i cacciatori sono circa lo 0,9% dei cittadini. Quindi noi in questo sit-in facciamo un appello alla Presidente Meloni perché ritiri questo disegno di legge, perché agisca sulla sua maggioranza in coscienza e rispetti la vita degli animali selvatici, tuteli l'ambiente e rispetti soprattutto il volere della stragrande maggioranza dei cittadini italiani.
3: Voi adesso siete lì a Piazza della Rotonda, cosa farete e quanto rimarrete?
4: Siamo qui a Piazza della Rotonda di fronte al Pantheon, abbiamo allestito uno speaker's corner, quindi ci sono interventi di ogni associazione, sono passati molti politici anche a fare i loro interventi e stiamo qui proprio adesso perché in questi momenti al Senato si sta votando questa legge deleteria e staremo qui fino a che non sarà votato alla fine, quindi probabilmente questa serata, il voto definitivo che approverà al Senato il passaggio di questa legge.
3: Ovviamente lo diceva adesso proprio in 30 secondi, è trasversale comunque il discorso della caccia, no? Non ci sono partiti completamente contrari o completamente favorevoli, perché c'è un discorso come se fosse un'obiezione di coscienza, un sentimento verso gli animali.
4: Sì, è molto trasversale la questione caccia. La questione caccia non ha colore politico. Bisogna dire che questa maggioranza politica sta facendo ciò che non era mai successo con nessuna maggioranza precedente, di destra o di sinistra.
3: Ok, grazie mille. Allora, buona continuazione
4: grazie
3: del vostro sit-in, Massimo Vitturini, responsabile nazionale animali selvatici della LAV. E noi siamo arrivati alla fine, è volato sempre il tempo.
2: Alla fine anche per oggi, l'appuntamento ovviamente da domani, sempre su Radio 1 e dove altro. Però insomma ringraziamo ancora una volta innanzitutto Moreno Montini per essere stato qui con noi in questa nostra
3: parte. Il nostro uomo dello spettacolo.
0: Piccola anticipazione per domani?
3: La
0: si festeggia un compleanno, non dico altro.
3: E che compleanno! Grazie anche oltre a Moreno, Davide Campioni, Maurizio Merola, Luca Torrisi in regia, Leonardo Patanè alla parte tecnica, Marco Mascia, grazie Claudio De Tomasi
2: e grazie a Germana Brizzolari. Ci salutiamo con loro, sono The Roots, l'house band di quel personaggio famoso che fa il Tonight Show, ovvero Jimmy Fallon,
3: e poi torna tutto il mondiale minuto per minuto con Portogallo Uzbekistan.
2: A domani,
3: ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 18 e 27 minuti sulla 15, la Parma-La Spezia, ancora chiuso il tratto tra Parma Ovest e Fornovo per un grave incidente in direzione della Spezia, uscita obbligatoria Parma Ovest. Ancora sulla 7 code per un chilometro per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano. Sulla 4 code allo svincolo per Bergamo e code a tratti vengono segnalate tra Sirmione e l'allacciamento con la A22 per un incidente. Coda tratti anche tra Verona Est e la A22 in carreggiata opposta. E poi sulla tangenziale di Milano abbiamo coda tratti tra Lambrate e Monlue. Sulla 8 coda tratti tra Lainate e Bustarsizio. Sulla 14 code tra Loreto e Ancona Nord. Andiamo nella capitale, diramazione Roma Nord, rallentamenti tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
6: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Processo Regeni si va verso gli ultimi atti, oggi l'inizio della requisitoria del PM con la Iocco, chiara la responsabilità degli organi di intelligence egiziani, fecero trovare il corpo perché l'ambasciatore si impose, non ce ne andremo se non lo riavremo, il magistrato ha escluso anche ogni contatto di Giulio Regeni con i servizi segreti.
8: Maturità, sono cominciati gli orali tra emozioni e sollievo, abbiamo atteso gli studenti all'uscita dall'esame, tra il sostegno dei compagni e l'attesa delle famiglie, il nuovo colloquio mette alla prova percorso e personalità dei candidati.
7: Ricoverato in ospedale, scopre ammanchi per 8.000 euro sul conto. La responsabile, un'operatrice sociosanitaria dell'ospedale di Udine, denunciata. Le telecamere degli ATM hanno permesso ai carabinieri di ricostruire i prelievi e identificare la presunta colpevole dell'uso del bancomat.
8: Emergenza casa, i sindacati bocciano il piano del governo, risorse insufficienti e misure inefficaci per affrontare il problema. Nel mirino tagli ai sostegni per gli affitti e sfratti più rapidi, mentre si chiedono canoni calmierati e incentivi alla locazione stabile.
7: Poste rinnova gli uffici con il progetto Polis, ma sul nuovo centro di distribuzione di Feletto Umberto esplode la protesta sindacale. Presentati esposti a Ispettorato del Lavoro e Azienda Sanitaria per presunte criticità nei luoghi di lavoro, mentre l'azienda assicura il pieno rispetto delle norme di sicurezza.
8: A Gorizia il centro Sinigaglia offre agli anziani una vita autonoma ma condivisa tra servizi e socialità. Ha pubblicato il nuovo bando per gli alloggi della struttura comunale, un modello unico in regione che unisce indipendenza e assistenza.
7: Pallacanestro Trieste senza casa, spunta l'ipotesi Gorizia, al Pala Bigot possibile soluzione per iscriversi alla Serie A. Mentre resta aperto il nodo del Pala Trieste e della cessione societaria, anche la Triestina guarda l'Isontino per disputare le gare casalinghe.
8: Buonasera dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettig e Antonio Cagliazza. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha tenuto la prima parte della requisitoria al processo per il rapimento, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore di Fiumicello che fu trovato morto al Cairo nel 2016. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. Qui, in questa frase, c'è l'arroganza del potere e la serenità di un carnefice che non dovrà rispondere, ha detto il PM Colaiocco. Qui non si giudica solo l'omicidio, ma la violenza preordinata di alcuni. La prima sconvolgente verità è che Regeni fu collocato in uno spazio senza difesa, controllo e limite. La seconda verità è che a compiere tutto questo non fu la malavita, ma furono uomini dell'apparato egiziano. Quando la forza istituzionale diventa forza di oppressione e si converte in strumento di tortura, si colpisce la civiltà giuridica stessa. Per questo il processo è stato un processo contro il silenzio, contro chi confidava che il tempo cancellasse ogni traccia.
7: Altra sottolineatura importante del pubblico ministero: il ricercatore non era una spia. Tutti gli elementi raccolti sulla cosiddetta pista inglese sono stati approfonditi, verificati, sviscerati in ogni possibile direzione, ha chiarito Colaiocco. E deve dirsi oggi che da quel versante non è emerso alcun elemento utile alla ricostruzione del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò vale per i rapporti scientifici tra Giulio e la professoressa Maha Abdelrahman prima della partenza per il Cairo, per le relazioni attribuite alla professoressa con la Fratellanza Musulmana o con apparati di intelligence britannici, relazioni rimaste sul piano della mera illazione, per l'assenza assoluta di qualsiasi elemento che possa anche soltanto far ipotizzare un rapporto tra Giulio Regeni e i servizi di intelligence del Regno Unito.
8: Cambiamo argomento: gli esami di maturità. Oggi sono cominciate le prove orali e per prima cosa ciascuno studente è stato chiamato ad una riflessione personale sul proprio percorso scolastico, sulle aspettative

0: il colloquio con il supporto dei compagni.
1: È stata dura studiare con questo caldo, prepararsi fino all'ultimo con queste temperature?
2: Assolutamente sì, meno male che ero anche il primo a fare l'orale, perché sennò non so se avrei resistito un'altra settimana. Ecco.
1: E il tuo turno per gli orali quando è?
3: Giovedì, sono il primo della mattina, quindi si prevede un po' di tensione, però dando anche un po' di supporto emotivo ai tuoi compagni di classe, ti sbollisce un po' la tensione che hai, lo stress.
1: E qui abbiamo questa mamma che aspetta la figlia con i fiori.
4: Sì, sto aspettando la mia figlia, ma sono fiduciosa perché è brava.
1: Che emozione è per una mamma, per un genitore?
4: Tanta emozione.
0: Al vicino liceo Grigoletti saranno quasi 300 le studentesse e gli studenti a sostenere l'esame quest'anno con le novità previste dal Ministero. Il vicepreside Walter Manzon.
5: I ragazzi devono presentare se stessi inquadrando in qualche modo tutte le attività che hanno portato avanti, perché per la scuola le attività portate avanti significa tutte le forme di preparazione che loro hanno messo insieme, no? Quindi sono caratterizzanti per il loro percorso di vita, insomma questa è la novità.
0: E per chi finisce, la gioia della prova appena conclusa.
1: Appena finito, com'è andata?
6: Certo, è andata molto bene, di per sé, non è che mi hanno fatto domande tanto difficili.
1: Adesso come festeggi?
6: Non festeggio, perché di per sé dopo devo andare al lavoro e quindi non è che avrò tanto tempo.
1: Quindi estate lavorativa, anche sì. Quella della maturità.
6: Sì, esatto, quindi neanche un momento di pace, però sono molto contento di averlo finito, quindi sono secondo, ho finito ora e quindi ora sto tranquillo.
0: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: La cronaca, un'operatrice sociosanitaria in servizio all'ospedale di Udine ha rubato il bancomat ad un paziente ricoverato per un lungo periodo, appropriandosi indebitamente dei suoi soldi.
8: Le telecamere l'hanno sorpresa mentre effettuava alcuni prelievi in sportelli ATM della provincia, in alcuni casi con il viso nascosto da una sciarpa. Il bancomat era quello di un pensionato 63enne udinese che dopo un lungo ricovero in ospedale aveva notato pesanti ammanchi sul suo conto corrente. Per questo i carabinieri della stazione di Tarcento hanno denunciato una operatrice sociosanitaria 53enne in servizio all'ospedale di Udine per l'ipotesi di reato di furto di carta bancomat e successivo indebito utilizzo. L'uomo si era reso conto degli ammanchi dopo che il suo istituto bancario lo aveva avvisato della mancata copertura del conto corrente. Erano così emersi una serie di prelievi di contante effettuati in alcuni sportelli ATM di Udine, Pasean di Prato e Tavagnacco, per un totale di circa 8.000 euro già restituiti alla vittima. A ricostruire l'accaduto è il comandante della compagnia carabinieri di Udine, Jacopo Mattone.
9: Si è rivolto ai carabinieri di Tarcento e loro hanno potuto vedere che ci sono stati vari prelievi dal bancomat di quest'uomo in ATM della provincia.
8: Determinanti i sospetti dell'uomo che ha ipotizzato che la carta potesse essergli stata sottratta proprio durante il ricovero, la collaborazione della direzione sanitaria dell'ospedale e le telecamere. Dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza sia degli istituti di credito che di altri esercizi commerciali privati della zona è emerso infatti come negli orari e nei giorni indicati comparisse sempre una stessa donna.
9: In pratica c'è stata una operatrice sociosanitaria dell'ospedale che aveva indebitamente prelevato questi soldi col bancomat dell'uomo. I militari sono riusciti a risalire all'identità della donna tramite le telecamere di sorveglianza degli ATM dove lei aveva prelevato e anche altri controlli incrociati che sono stati poi effettuati.
0: Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
10: I sindacati degli inquilini protestano contro il nuovo piano casa del governo nel pomeriggio approvato dalla Camera dei Deputati e presto al vaglio del Senato. Il piano fornisce risposte insufficienti, sostengono, al problema degli affitti troppo cari, un problema che pesa anche in Friuli Venezia Giulia.
11: Risorse insufficienti e risposte sbagliate per far fronte all'emergenza abitativa è il giudizio dei sindacati degli inquilini Sunia CGL, Sicet CISL e Uniat UIL sul piano casa in discussione alla Camera dei Deputati, che prova ad affrontare un problema in primo piano in Friuli Venezia Giulia come in tutta Italia, quello della casa, che riguarda una fascia molto ampia di persone, da chi è in coda per un alloggio pubblico a chi cerca una casa in affitto. Renato Kneip, Sunia CGL.
12: Tutti ci aspettavamo da anni ormai, perché il ministro ne parlava da tempo, che ci sarebbe stato questo piano casa che avrebbe risolto i problemi di tutte le cittadine e cittadini di questo paese. Invece non è così. Anche i numeri che hanno dato sono numeri che non verranno assolutamente rispettati. Faccio l'esempio dei 60.000 alloggi che dovrebbero essere ristrutturati, non nell'arco di un anno come hanno detto, ma nell'arco dei prossimi 5 o 10, ma già oggi le risorse messe a disposizione forse basteranno per la metà di questi.

0: dell'oggi.
1: Giorgio Gortani, SICET CISL.
2: Quello che riteniamo più critico è innanzitutto la velocizzazione delle procedure di sfratto per finita locazione, la diminuzione del Fondo Nazionale di Sostegno alle Locazioni Private.
1: Tra le soluzioni invece auspicate dai sindacati, quella di rendere più attrattiva la locazione per uso abitativo ordinario e non per affitti brevi per turisti, problema presente soprattutto a Trieste, e di potenziare con fondi regionali il sistema degli affitti privati calmierati. Fabio Nemez, Uniat Will.
3: Le persone che vengono a lavorare all'interno di questa realtà si trovano in forte difficoltà in quanto gli affitti sono talmente esosi che purtroppo non ce la fanno. Quindi noi chiediamo alla Regione se potesse venirci in soccorso dando degli affitti calmierati.
1: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Carenze di organico stimate attorno al 30% nelle strutture statali, negli enti, nelle prefetture, nelle questure e negli uffici presenti in Friuli Venezia Giulia. A lanciare l'allarme è la CISL, Funzione Pubblica Regionale, che indica tra le cause anche la rinuncia al posto da parte di molti vincitori di concorso, scoraggiati dal costo degli affitti e più in generale dal costo della vita. Serve urgentemente un piano straordinario di social housing pubblico che preveda l'utilizzo degli immobili di INPS, INAIL e Regione per azzerare il caro affitti e far rimanere sul territorio i vincitori dei concorsi, affermano la reggente della CISL FP Friuli Venezia Giulia Renata Della Ricca e Luigi Marcianò del coordinamento delle funzioni centrali.
5: Secondo il sindacato, un neo assunto con uno stipendio medio di 1.500 euro non può sostenere canoni che assorbono oltre la metà della retribuzione, ne derivano rinunce, richieste di trasferimento e posti vacanti. A fronte di una carenza d'organico che ha raggiunto livelli inaccettabili, non c'è più tempo da perdere, aggiungono Della Ricca e Marcianò, chiedendo una politica coordinata a livello regionale. La proposta è aprire un tavolo permanente con Regione, Prefetture, Comuni Capoluogo, ANCI, INPS e INAIL, mappare il patrimonio pubblico inutilizzato e predisporre accordi per alloggi a canone sociale o agevolato destinati ai lavoratori pubblici fuori sede.
4: Nuovi servizi e uffici rinnovati grazie al progetto Polis, ma a Felletto Umberto un nuovo centro di distribuzione di posta finisce al centro delle polemiche. I sindacati denunciano condizioni che diventano esposti, mentre l'azienda assicura il pieno rispetto delle norme di sicurezza.
6: Da una parte un ufficio postale rinnovato che con il processo Polis porta nuovi servizi nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Qualche chilometro più in là il futuro centro di distribuzione nel quale si lavora in un cantiere aperto, denunciano le organizzazioni sindacali. Quello di Felletto Umberto è l'ultimo dei 97 uffici postali della provincia di Udine nei quali gli interventi di ristrutturazione sono stati completati. Alla fine saranno 132, 202 in Friuli Venezia Giulia. Cecilia Bianchi, direttore filiale di Udine Poste Italiane.
7: I servizi innovativi che stiamo introducendo sono il rinnovo e il rilascio del passaporto, tutti i certificati anagrafici e la possibilità di richiedere i certificati pensionistici.
6: Non sono invece terminati i lavori nella struttura di Via Galilei, dove però parte del personale è già operativa. Ugo Spadaro, segretario generale UIL FPC Friuli Venezia Giulia.
8: Il giorno 15 abbiamo ricevuto le prime segnalazioni di persone che sono state trasferite all'interno del nuovo centro di Felletto Umberto, di fatto con ancora il cantiere aperto. 4 giorni senza aria condizionata, odore acre di vernice, un clima insostenibile. All'interno di quella sala c'erano lavoratori, tra l'altro, inidonei.
6: UIL FPC Udine ha presentato un esposto ad ASUFC e Ispettorato del Lavoro nel quale denuncia criticità che vanno dalla presenza di polveri e residui di lavorazione agli odori persistenti di vernice e catrame. E un altro esposto è stato presentato da SLC CGL, che a sua volta parla di numerose problematiche legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla gestione delle emergenze, all'accessibilità degli spazi e all'idoneità complessiva della struttura. A questo proposito Poste Italiane precisa che i processi di trasferimento nel centro di smistamento stanno avvenendo nel rispetto di tutte le normative e non si è verificata alcuna situazione di rischio per i lavoratori, ribadendo che la sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta. Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: È stato pubblicato il bando per l'assegnazione degli alloggi del Centro per Anziani Sinigaglia a Gorizia, una realtà unica nel suo genere in regione che siamo andati a visitare.
0: Ci vivono in 46, ognuno nella propria abitazione, ma di alloggi ce ne sono 52. Gli anziani del centro Sinigaglia in via Faidutti a Gorizia sono persone che hanno scelto di vivere insieme. Un esempio unico in regione di residenzialità autonoma. Il bando per l'assegnazione degli alloggi è appena stato pubblicato dal comune proprietario degli spazi. L'assessore comunale al welfare, Silvana Romano.
9: Le persone entrano solamente attraverso i servizi sociali, attraverso un ambito fatto dal comune. Devono essere ultra 65 anni, possono abitare 2 persone per appartamento.
0: La gestione è in capo a cooperative sociali che monitorano le necessità dei residenti. Ci sono spazi comuni e giardino. Chi ha bisogno può farsi arrivare i pasti caldi direttamente dai servizi comunali. E presto qui aprirà anche un punto sanitario con l'infermiere di comunità. Ida Alberici, 91 anni, ci accoglie nella sua abitazione dentro al centro Sinigaglia. Qui ci vive dal 1998. Come ci si trova, le chiediamo?
10: Questo qui è, diciamo così, è un'isola. È un'isola serena che è diventato un piccolo residence.
0: Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: La Regione conferma il proprio impegno nel favorire una soluzione condivisa alla vertenza Keto Chain di Tarvisio dopo la presentazione di una prima bozza di piano industriale giudicata un passo avanti significativo. Nel corso dell'incontro tenutosi a Udine con azienda, sindacati, RSU, Confindustria e Comune di Tarvisio, gli assessori Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolen hanno evidenziato la necessità di approfondire il confronto tra le parti. Il piano punta a rilanciare lo stabilimento di Fusine come centro di eccellenza per produzioni ad alto valore aggiunto all'interno del gruppo Columbus McKinnon, attraverso investimenti in innovazione, digitalizzazione e controllo qualità. Resta aperto il tema degli esuberi, confermati inizialmente in 19 unità, ma con una possibile riduzione a 16, anche grazie ad alcune dimissioni volontarie. Secondo l'azienda, la crisi è legata al calo della domanda dei prodotti meno remunerativi e alla difficoltà di assorbire i costi fissi. La Regione ha quindi invitato aziende e sindacati a proseguire il dialogo, rendendosi disponibile a convocare un nuovo incontro.
5: Adesso Trieste chiede al Comune di impedire lo svolgimento di un'iniziativa dedicata ad Avanguardia Nazionale prevista il 4 luglio alla Casa del Combattente all'interno del Civico Museo del Risorgimento. Il capogruppo Riccardo Laterza ha definito inaccettabile che uno spazio pubblico ospiti la presentazione di un libro legato ad un'organizzazione neofascista sciolta nel 1976 per ricostituzione del Partito Fascista. Secondo l'esponente dell'opposizione non si tratta di un episodio isolato, ma dell'ennesimo evento che rischia di trasformare un luogo della memoria in una sede di esaltazione di ideologie incompatibili con i valori costituzionali. La Terza ha quindi rivolto un appello all'assessore Rossi affinché intervenga per bloccare l'iniziativa. A sostegno della denuncia è stata mostrata anche una fotografia di un precedente convegno durante il quale era stata esposta la bandiera della Repubblica Sociale Italiana. Dura la presa di posizione dell'ANPI di Trieste, che parla apertamente di apologia del fascismo e del terrorismo, chiedendo che gli spazi pubblici vengano tutelati da manifestazioni considerate lesive dei principi democratici e antifascisti sanciti dalla Costituzione.
4: Alle 18.47 e 40 secondi siamo al tempo, il cielo è da sereno a nuvoloso su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 30 gradi e mezzo, mare calmo con temperatura di 26 gradi, a Udine 33 gradi e Gorizia e Pordenone 32, a Tolmezzo 26 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 25 e mezzo, a Tarvisio 25, sul Piancavallo 23, a Sappada 20, sul Monte Zoncolan 18 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 18, a Lignano siamo sulla costa, 31 gradi e mezzo, con temperatura del mare di 28 gradi. A Grado, 29 e mezzo, temperatura del mare di 27 gradi.
5: Domani cielo sereno, poco nuvoloso, con venti a regime di brezza. Sulla costa al mattino soffierà borino, farà caldo. Nel pomeriggio e in serata sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare localmente anche pianura e costa. Qualche temporale potrebbe essere anche più forte.
4: Il Centro della Cultura Friulana di Gorizia ospita la Best Belt Pan-European Conference 2026, evento internazionale che riunisce 150 rappresentanti di enti pubblici, aree protette, università, organizzazioni ambientaliste e istituzioni da tutto il continente.
0: 49 progetti in 24 diversi paesi d'Europa. A Gorizia prende il via il simposio della European Green Belt, la rete ecologica promossa dall'Unione Europea che si sviluppa lungo l'ex Cortina di Ferro, un patrimonio di tutti lungo 12.500 chilometri fatto di aree protette, habitat di pregio e siti di interesse storico. Gabriel Schwaderer, direttore esecutivo Euronature. Uno dei nostri progetti più ambiziosi al momento si chiama Best Belt, pensato per piccole iniziative a livello territoriale per sviluppare il potenziale delle comunità

0: locali nella conservazione della natura e del ripristino della biodiversità. Quello che i confini hanno diviso, ora la natura riunisce.
1: Borders divide, nature unite.
0: I partecipanti visiteranno alcuni dei luoghi più significativi della regione, entrando in contatto diretto con le esperienze locali di conservazione della natura e sviluppo sostenibile, là dove est e ovest si sono a lungo confrontati. Patrizia Artico, assessore del Comune di Gorizia.
2: Questo è un territorio, un laboratorio di pace, di questo siamo molto orgogliosi, perché a differenza di quanto sta succedendo nel mondo, noi stiamo andando controcorrente.
0: Numerose le iniziative sul territorio. Francesca Visintin, presidente dell'associazione Rete Italiana European Green Belt.
3: Abbiamo lavorato, grazie al contributo della Commissione Europea, ad un progetto nel comune di Lusevera, in aree che durante il periodo della Guerra Fredda erano sottoposte a servitù militare. Faccio l'esempio di polveriere, piuttosto che campi di tiro, piuttosto che bunker.
0: Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
4: A Trieste c'è attesa per il 26 giugno, termine ultimo per l'iscrizione della Pallacanestro Trieste alla Serie A. Mentre prosegue il valzer delle disponibilità dei palazzetti, spunta l'ipotesi Gorizia. Il Pala Bigot sarebbe più economico ed abbordabile del Pala Rubini, mentre la triestina potrebbe andare a giocare a Gradisca.
5: Gorizia e il Pala Bigot sono pronti non solo ad accogliere la nazionale per l'amichevole contro la Croazia di domani, tutti esauriti 3.800 biglietti a disposizione, ma addirittura a ospitare la Pallacanestro Trieste nel prossimo campionato di Serie A. Il club biancorosso infatti è ancora formalmente senza impianto, vista la scadenza della concessione del Pala Trieste a fine mese e le difficoltà incontrate nel rinnovo dopo che il club non aveva partecipato al bando. In caso l'accordo non venga trovato all'atto dell'iscrizione con scadenza venerdì e al netto di questioni societarie ancora irrisolte, indicherà come campo da gioco proprio il Pala Bigot, che nelle ultime ore ha visto il sopralluogo della federazione per l'omologazione per la Serie A. Curiosamente, in occasione degli allenamenti degli azzurri a Gorizia, era presente anche il general manager triestino Michael Arcieri, che nei giorni scorsi aveva già incontrato i vertici dell'amministrazione, incontrando ampie aperture. Alla notizia, il comune di Trieste ha replicato ribadendo la disponibilità a collaborare con Pallacanestro Trieste per garantire la permanenza della squadra nel capoluogo. Dopo diversi incontri avviati a giugno, l'amministrazione ha rilanciato il confronto sul project financing richiesto dalla società. Sul tavolo un canone ponte agevolato di 10.000 euro annui per 1 o 2 stagioni a fronte della presentazione di un progetto entro marzo 2027. In caso di proposta sostenibile, il comune potrà contribuire finanziariamente nei limiti di legge. Prevista una penale se il progetto non verrà presentato. L'amministrazione ha ricordato di aver investito oltre 2 milioni di euro nel Palasport negli ultimi 5 anni e di aver programmato ulteriori lavori fino a 3,6 milioni. Tra le opere, nuovo impianto di illuminazione e scale d'emergenza. Avviati anche contatti per ridurre i costi energetici della struttura. Il comune ha chiesto però alla società impegni concreti e scelte chiare per costruire una soluzione stabile e sostenibile. Il club intanto rimane ostaggio delle scelte del proprietario Paul Matiasic, che si trasferirà a Roma anche se non si sa ancora con quale squadra. Prima però deve cedere Trieste e il tempo scorre. L'ipotesi sul tavolo è quella di una cessione delle quote al precedente socio e presidente biancorosso Richard De Meo. Gorizia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Un'estate di cinema, eventi e appuntamenti culturali per portare il grande schermo e nuove iniziative nel territorio pordenonese. Cinema Zero svela il programma della stagione estiva 2026 con proiezioni, progetti speciali e collaborazioni che accompagneranno i prossimi mesi dentro e fuori le sale. Sentiamo Marco Fortunato, presidente di Cinema Zero.
7: Sarà un'estate decisamente intensa, unica e sorprendente. Questi tre aggettivi che abbiamo scelto, insomma, per raccontare una stagione che sarà ricca di cinema in tante location e con tanti appuntamenti. Avremo ben 2 arene urbane, l'arena di Spazio San Giorgio, dedicata a una programmazione più ampia e più popolare, e un'arena all'interno dello spazio Wow, dedicata ai documentari, un genere su cui stiamo facendo un grande lavoro. La stessa arena Wow, dal 28 al 30 di luglio, ospiterà anche un festival internazionale di cortometraggi, SNK, che è giunto già alla sua 22esima edizione. In più ci saranno da quest'anno una grande novità: le sale di Cinema Zero rimarranno aperte per ospitare le ultime uscite della stagione e naturalmente ci saranno tutta una serie di attività sul territorio. Avremo più di 50 proiezioni appunto nei comuni dell'Interland pordenonese per portare la magia del cinema, quindi per creare un momento che non è solo di cultura ma anche di aggregazione e di socialità in tutto il territorio. Quindi sarà un'estate veramente ricca di appuntamenti.
8: Possiamo anticipare qualche novità o qualche chicca a cui tenete di più? Ci può fare qualche esempio di titolo o di evento speciale?
7: Partiamo appunto dalla programmazione dell'arena di Largo San Giorgio, dicevamo una programmazione molto attenta alle famiglie, ai bambini. Inaugureremo con Toy Story 5 e ci saranno ovviamente i cartoni animati

0: film per famiglie protagoniste. Come serate speciali, la data da segnare è quella di mercoledì 8 luglio, dove faremo focus sui mondiali. Sembra un gioco, ma lo faremo. Avremo un ospite d'eccezione, Aldo Serena, che verrà a trovarci insieme agli amici di Calciomercato Sky, l'originale e Videe. E poi avremo molta musica, sarà protagonista dell'arena. Avremo una serata speciale dedicata ai Doors in collaborazione con il Pordenone Blues Festival, ma avremo anche dei giovanissimi musicisti che all'interno del progetto Muti ma non troppo musicheranno dal vivo The Frozen North di Buster Keaton, e avremo naturalmente l'attesissimo concerto della Zero Orchestra, che tradizionalmente chiude il percorso del cinema sotto le stelle.
1: Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: In vista dei concerti di Vasco Rossi e Zucchero allo Stadio Friuli di Udine, il Comune e Arriva Udine potenzieranno la linea urbana 9 per facilitare gli spostamenti del pubblico. Il servizio sarà rafforzato dalle 16 alle 24 nelle giornate del 28 e 29 giugno e 4 luglio, con corse più frequenti verso l'area dello stadio. L'iniziativa punta a gestire al meglio l'afflusso e il deflusso delle migliaia di spettatori attesi. La linea collega lo stadio col centro cittadino, la stazione ferroviaria, Città Fiera e diversi parcheggi di interscambio, garantendo collegamenti rapidi e sostenibili durante i grandi eventi estivi. Sono le 18:55 minuti e 55 secondi. Grazie a Caterina Cabrelli e a Riccardo Stoic per l'assistenza tecnica, a Cristina Polselli per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 19:35 e poi alla radio col GR in onda domani mattina su questa frequenza alle 7:18. Da Daniele Lettig e da Antonio Cagliazza l'augurio di una buona serata e a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Martinez con il 4-2-3-1. Diogo Costa tra i pali, in difesa da destra verso sinistra. Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, João Neves e Vitinha sono i due mediani. Pedro Neto, Bruno Fernandes e João Félix, i tre trequartisti alle spalle dell'unica punta che non può non essere Cristiano Ronaldo. Risponde l'Uzbekistan, guidato in panchina da Fabio Cannavaro, con un 3-4-2-1 con Nematov in porta, Kusanov, Abdullayev e Ashurmatov in difesa. A centrocampo da destra verso sinistra Karimov, Kamrobekov, Shukurov e Nasrullayev. Faizullayev e Ganiev sono i due trequartisti alle spalle dell'unica punta, Eldor Shomurodov. Massimo Orlando, ti aspettavi João Félix dal primo minuto?
6: No, sinceramente no. Ti dico la verità, mi aspettavo che potesse anche giocare Leao, proprio perché nella partita contro il Congo il Portogallo ha fatto tanto possesso palla, conosciamo una squadra che ha grande tecnica, però poi quando è arrivata sugli esterni ha avuto sempre grandi difficoltà. È un giocatore come Leao, con la sua qualità, con il suo strappo, poteva essere una soluzione, però insomma il talento di João Félix lo conosciamo, un giocatore che sicuramente ha fatto meno di quello che poteva nella sua carriera, però insomma se Martinez lo schiera evidentemente lo ha visto nelle condizioni migliori, e se andiamo a vedere comunque lì davanti il Portogallo di talento ne ha da vendere veramente tanto.
5: Sì, lì davanti e non solo, insomma si parlava di Leao, si parlava di Conceição, alla fine la spuntata João Félix, giusto per far capire davvero la quantità di talento a disposizione del Portogallo, che lo ricordiamo non a caso è il campione in carica della Nations League. La terna arbitrale dirige il signor Jalal Jayed del Marocco, con gli assistenti Zakaria Brinsi e Mostafa Akarkad. Quarto ufficiale dalla Repubblica del Sudafrica, Abongile Tom. Avar dall'Uruguay, Leodan Gonzalez. Avar sempre dal Marocco, Hamza El Farik. L'Uzbekistan, come te lo aspetti, Massimo? Perché abbiamo detto 3-4-2-1, ma spesso e volentieri è una sorta di 5-4-1, con Kusanov, il giovane del Manchester City, a guidare la difesa, e poi insomma compatti, bassi, a

0: Shomurodov e anche l'estro di Faysullayev, che ha segnato all'esordio con la Colombia e che gioca con Shomurodov in Turchia al Başakşehir.
1: Beh sì, mi aspetto che la squadra abbia un atteggiamento in fase difensiva importante, perché insomma il Portogallo sappiamo che oggi fra l'altro deve vincere con le spalle contro il muro, no? Se dovesse pareggiare la squadra sarebbe matematicamente al secondo posto, e questo vorrebbe dire trovare veramente poi delle squadre molto impegnative. Dunque mi aspetto che possano giocare una partita difensiva, però con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere, e davanti comunque Shomurodov e Faysullayev sono giocatori che hanno dimostrato di avere qualità.
0: Si gioca da 10 secondi allo Houston Stadium, il countdown del pubblico, parte subito in avanti il Portogallo e non potrebbe essere altrimenti. Prova a spingere sulla destra con Cancelo, la prima chiusura di quelle che sarà una serata probabilmente lunga da parte della difesa dell'Uzbekistan, che insomma Massimo lo vediamo fin da questi primi approcci, no? Difesa 5 in linea, davvero le linee di difesa e centrocampo molto basse, molto compatte, ad aspettare il Portogallo e a cercare di non lasciare spazio alla formazione oggi in maglia completamente rossa.
1: Sì sì, si vede benissimo, proprio 5-4-1, e è chiaro che le due linee, quella difensiva e quella del centrocampo, deve essere veramente perfetta oggi, perché la qualità dei giocatori del Portogallo la conosciamo. Dunque quando si vanno ad inserire sulle linee, tra le linee, lì bisogna che veramente ci sia comunicazione tra reparti, perché se lasci dei buchi con questi giocatori, quelli del Portogallo, poi ti trovi veramente in grande difficoltà.
0: C'è spazio per Cancelo, sale sulla destra, poi serve il pallone a Pedro Nedo, prova a rientrare sul sinistro, viene chiuso da questo blocco compatto dell'Uzbekistan, alla fine arriva il cross, ma c'è Abdullayev che libera in fallo laterale Bruno Fernandes, subito a muoversi in mezzo alle linee. Abbiamo messo lì insomma nel campetto, no Massimo, come trequartista, ma lui sarà davvero un tuttocampista. Attenzione a João Félix che prova subito a liberarsi, la palla in mezzo, siamo all'interno dell'area, Bruno Fernandes sul sinistro, bravissimo a controllare il pallone, a farselo passare sotto il corpo, a sistemarselo sul sinistro, poi ha calciato da ottima posizione, cadendo però all'indietro, conclusione di poco alta sulla traversa.
1: Eh sì, qui ha fatto una grande giocata, con il tacco si è portato la palla sul piede sinistro, che poi è stato deviato, perché è stato concesso un calcio d'angolo, subito gli inserimenti di Bruno Fernandes molto molto pericolosi.
0: Eh sì, è lui che si muove praticamente box to box e mette in difficoltà le squadre avversarie, creando superiorità numerica. Primo calcio d'angolo della partita, battuto malino dal Portogallo, diciamolo, tant'è che non ha grosse difficoltà l'Uzbekistan a intercettare il pallone, poi però ha difficoltà a cercare di far ripartire, dico cercare perché in realtà non ci riesce, regala una rimessa laterale in zona offensiva al Portogallo. Siamo all'altezza del limite dell'area di rigore uzbeka, sale Nuno Mendes ad incaricarsi della rimessa con le mani, poi non trova movimenti utili, allora riparte direttamente da un giro palla difensiva Vitinha per Rubén Dias, arriva anche Renato Veiga che si era portato all'interno dell'area di rigore pronto a saltare, due difensori centrali del Portogallo che gestiscono il possesso del pallone, si fa vedere anche Nuno Mendes, scambia con João Félix, anche lui sta variando molto in questo avvio, attenzione alla sovrapposizione di Nuno Mendes, se ne va il cross in mezzo, Ronaldo arriva con un attimo solo di ritardo sul secondo palo, riesce solo a toccare ma non a deviare in maniera decisiva il pallone, fa segno con le mani, gli è mancato tanto così, questione di centimetri, anzi forse millimetri, però Massimo Orlando, subito una fiammata del Portogallo e stavolta Ronaldo era lì al posto giusto al momento giusto.
1: Ah sì, azione stupenda con Mendes che è stato bravissimo nell'inserimento, e poi il cross di prima aveva già visto il movimento di Cristiano Ronaldo sul secondo palo che forse parte leggermente in ritardo, la tocca appena questa palla, però una palla gol clamorosa.

0: e diciamo che il Portogallo, Luca, è partito veramente con l'intenzione giusta, attacca con tanti uomini, anche i due terzini, Cancelo e Mendes, sono sempre in fase offensiva a dare appoggio.
1: Attenzione, perché c'è ancora il Portogallo in avanti con Bruno Fernandes al limite dell'area di rigore, si gira, scodella il pallone all'interno dell'area dove però non riesce a trovare Pedro Neto perché c'è la chiusura stavolta della difesa uzbeka. Ma Massimo Orlando, dicevi, il Portogallo è partito con il piglio di chissà che deve vincere questa gara, magari vincerla bene, e di chissà che non può permettersi ulteriori passi falsi.
0: Sì, esatto, hai detto bene, perché vincere e vincere bene, perché poi contano anche i gol, lo sappiamo, ma segnare subito è fondamentale, e lo si vede dall'approccio della squadra di Martinez, la voglia di sbloccarla, perché come in tutte le partite, no, più passa il tempo più la squadra si può innervosire, invece Portogallo ha proprio bisogno di trovare il gol per rilassarsi e esprimere tutta la qualità che riconosciamo in questa squadra.
1: 5:30 sul cronometro, 0-0 tra Portogallo e Uzbekistan, 92% di possesso palla per il Portogallo, che lancia ancora sull'out di destra la percussione di Pedro Neto, che arriva sul pallone, prova a rientrare sul sinistro e viene chiuso, allora si passa ancora da Cancelo, se ne va sul fondo, il cross di Cancelo, Cristiano Ronaldo la sblocca subito lui dopo 6 minuti, 1-0 per il Portogallo. Altro cross, stavolta non ci sono stati millimetri mancanti per CR7, 41 anni, 138 giorni, diventa il portoghese più anziano, più esperto di sempre a segnare in un mondiale, il suo sesto. Il Portogallo è avanti 1-0 sull'Uzbekistan, Massimo Orlando.
0: Non ho parole, quando si parla di un fenomeno c'è poco da fare, può sbagliare una partita, può sbagliare un movimento come è successo nella prima azione, ma qui fa un gol meraviglioso, fra l'altro per niente semplice, Luca, perché il cross di Cancelo gli rimbalza davanti di controbalzo col collo del piede, impatta perfettamente. Guarda, qui è bravissimo Cancelo ad inserirsi, mettere questa palla, e lui la gira perfettamente e con una coordinazione da campione qual è, trova subito il vantaggio. Grande gol.
1: Controbalzo di interno destro, brucia sul primo palo Nematov, che è stato scelto oggi da Fabio Cannavaro al posto di Yusupov, che aveva giocato contro la Colombia. E anche il festeggiamento di Cristiano Ronaldo, non so se sei d'accordo Massimo, è di chi insomma è abituato a grandi pressioni, però voleva, no, sbloccarsi, sbloccare il Portogallo, e c'è riuscito subito, insomma ha festeggiato, sì, come si conviene.
0: Eh sì, un po' di tensione anche per un campione abituato, come hai detto te, a palcoscenici, a partite e ad essere sempre protagonista, ma insomma un po' di pressione c'era, e lui ha risposto come sempre da grande campione con una grande giocata, e poi l'esultanza, come per dire, ragazzi, ci sono anch'io, non c'è solamente Messi, Mbappé e Haaland, ci sono anch'io per questo mondiale.
1: Attenzione all'Uzbekistan, che prova a farsi vedere in avanti con Karimov, il contrasto in chiusura di Nuno Mendes, poi Karimov va anche così a chiedere l'aiuto del pubblico, a chiedere il tifo da parte dei 68.000 dello Houston Stadium, guadagna la rimessa dal fondo il Portogallo, perché il contrasto di Mendes è andato a carambolare proprio sul numero 24 della nazionale uzbeka, 18 anni, 19 da compiere il 7 agosto per Karimov, che gioca in patria nel Surkov. Non sono tantissimi i giocatori uzbeki titolari stasera che giocano in patria, anche perché Massimo Orlando, evidentemente Cannavaro ha provato ad affidarsi all'esperienza internazionale, no, di coloro che giocano magari negli Emirati, in Turchia o in Iran, come il numero 9 Karobekov.
0: Sì, è una nazionale giovane, una nazionale che insomma deve fare esperienza ancora, dunque è normale che sia andato a ricercare giocatori che sono

0: magari abituati a giocare in campionati dove c'è un po' più di competizione, e molto probabilmente avrei fatto la stessa cosa anch'io. Il problema, Luca, è che hanno preso gol troppo presto, subito, perché dopo 5 minuti, anche se per loro lo schema tattico non cambia perché non deve cambiare, però dopo 5 minuti c'è il rischio poi di prendere l'imbarcata, e questo chiaramente Cannavaro è quello che non vuole.
1: Karimov non è abituato a trovarsi di fronte ai giocatori delle qualità tecniche di Joao Felix, che lo scavalca con un pallonetto. Karimov lo atterra, calcio di punizione per il Portogallo. Siamo praticamente sulla linea di fondo, settore di sinistra del fronte offensivo portoghese, una sorta di calcio d'angolo corto di cui si andrà a incaricare per la battuta Bruno Fernandes. Sono addirittura 6 giocatori del Portogallo all'interno dell'area di rigore, tutti sul secondo palo. Un blocco per liberare Cristiano Ronaldo, non arriva il pallone dalle sue parti, arriva invece al limite dell'area da Cancelo, prova il destro ribattuto, ma ancora Cancelo che rientra in possesso di palla per la nazionale lusitana. Cambia fronte, va sulla sinistra dove c'è Nuno Mendes, ancora una chiusura da parte di Karimov, messo un po' in mezzo da parte dei giocatori portoghesi in questo avvio. Dicevamo del gol di Cristiano Ronaldo, 41 anni, 138 giorni, diventa il secondo più anziano di sempre a segnare un campionato del mondo. Il record rimane a Roger Miglia, l'attaccante camerunense, che di anni ne aveva 42 e 39 giorni quando segnò contro la Russia, sempre negli Stati Uniti. Curiosamente il mondiale era quello del 1994. Evidentemente Massimo Orlando, i mondiali statunitensi portano più bene ai giocatori esperti.
0: Fra l'altro in un ambiente neanche tanto semplice, perché fa caldo, è umido, e per un giocatore di quell'età dovrebbe essere più difficile, però oggigiorno Luca sono dei professionisti, si curano perfettamente. Poi Cristiano Ronaldo sappiamo che è maniacale nel suo lavoro quotidiano, dunque immagino che si sia preparato alla perfezione.
1: Diciamo che lo stadio di Houston con il tetto chiuso e 22 gradi interni aiutano, ma evidentemente non è quello che ha aiutato Cristiano Ronaldo a sbloccare questa gara. 12esimo minuto, Portogallo 1 Uzbekistan 0, decide la rete al sesto di Cristiano Ronaldo. Portogallo che continua ad attaccare, adesso recupera il pallone Uzbekistan, ma solo per un attimo, con Faisulayev che prova ad andarsene sulla sinistra, ma viene immediatamente chiuso. João Félix in possesso di palla, va sull'aute di destra dove scambiano Cancelo e Pedro Neto gli esterni, le sovrapposizioni di Cancelo e di Nuno Mendes decisive, prima nella chance sfiorata da Ronaldo, poi in quella trasformata nel vantaggio di questo secondo match del gruppo K, sia per il Portogallo sia per l'Uzbekistan. Lungo possesso di palla da parte della formazione lusitana, triangolo sempre lì sull'out di destra, tre quarti e offensiva. L'Uzbekistan però non lascia spazio e allora è costretto a ripartire da un giro palla difensivo. Adesso il Portogallo si passa dai piedi di Renato Veiga, si prova a cambiare lato, a spostare la formazione di Fabio Cannavaro, che come diceva in precedenza Massimo Orlando non cambia il piano partita nonostante lo svantaggio. Recupera il pallone, attenzione, prova a servire Shomurodov con un esterno, il difensore Ashrumatov, esterno fuori misura, facile preda di Diogo Costa, e il Portogallo riparte dalla propria difesa. Dicevamo, Massimo, gli esterni difensivi con le loro sovrapposizioni fin qui hanno spezzato questa gara. Attenzione però, perché stavolta provano a verticalizzare per Bruno Fernandes che cerca João Félix, la chiusura, ma poi combina un pasticcio un giocatore uzbeko che perde il pallone, gli viene scippato, il numero 9 Kamrobekov, viene scippato il pallone, stava vedendo trasformarsi questo pallone perso in una clamorosa occasione, mette a terra Pedro Neto che gli aveva soffiato palla e arriva il primo cartellino giallo del match.
0: Meritato, perché ha cercato di stoppare la palla in una zona molto pericolosa, fra l'altro pressato da diversi giocatori, bravo comunque Neto.

0: riuscito a credere di poter recuperare questo pallone. Adesso da quella posizione, insomma, il Portogallo
1: c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Esatto, immagino che sia il numero 7 a calciare in porta, col suo classico tiro che tanti gol ha portato in dote. Però ecco, l'errore del centrocampista e dell'Uzbekistan è stato veramente un errore che non ti puoi permettere contro queste squadre.
1: Eh no, un'ingenuità che ha portato il cartellino giallo e soprattutto a questo calcio di punizione dal limite, perché siamo pochi centimetri fuori dal limite dell'area di rigore. Conciliabolo da parte dei giocatori portoghesi sul pallone, ma l'atteggiamento di Cristiano Ronaldo e di chi non vuole sentire ragioni è lui ad incaricarsi della punizione. Ha già contato i passi della rincorsa, è pronto con la concentrazione, sarà un destro a girare, non è una posizione perfetta perché è leggermente spostata verso l'out di destra, quindi avrà una porzione piccola di porta, lì era più una posizione forse massimo da sinistro, da calciatore insomma mancino, ma
0: sì.
1: Ronaldo
0: però
1: non vuole sentire
0: però c'è
1: ragione.
0: Ronaldo esatto,
1: si prepara Cristiano Ronaldo, si prepara anche il coccodrillo nella foltitissima tentativo della nazionale uzbeka di respingere quello che sarà il calcio di punizione. Ci sono anche un paio di giocatori portoghesi lì a dare fastidio alla barriera, adesso si spiegano con il direttore di gara nel punto in cui si possono mettere, insomma qualche secondo di attesa che si prolunga. Ancora un po' curioso, no, che siano i giocatori portoghesi a discutere con il direttore di gara, Massimo.
0: Sì, che infatti secondo me si sta anche un po' arrabbiando, come è giusto che sia.
1: E invece alla fine non parte Ronaldo, parte Nuno Mendes con il sinistro e fa 2-0 Nuno Mendes, il 24enne del Paris Saint-Germain. Tutti si aspettavano Ronaldo, poi è partito lui, calcio raso terra a girare sul palo del portiere, beffato, e Cristiano Ronaldo, Massimo, fa il segno, indica la testa del tipo vi abbiamo beffato, aspettavate tutti me, è arrivato Nuno Mendes.
0: Eh sì, ha beffato anche me, onestamente, con quel suo modo, no, di preparare, di contare i passi, sembrava proprio che fosse lui, invece calcia Mendes e qui Nematov si fa un po' sorprendere perché è abbastanza centrale questo pallone, ma lo vede all'ultimo. Onestamente poteva fare qualcosa in più, ma come dicevamo si aspettava il tiro di Cristiano Ronaldo e non quello di Mendes. Però
1: sì,
0: era parabile secondo me.
1: Sì, rincorsa corta da parte di Mendes, un passo e mezzo, però tiro non fortissimo, decisamente centrale. Insomma, il 25enne che gioca in patria in Uzbekistan è stato sorpreso, due gol tutti e due sul suo palo in 18 minuti, non un grande esordio mondiale.
0: No, e d'altronde sul primo gol non poteva farci nulla perché è stato bravissimo Cristiano Ronaldo e ha calciato da un metro e mezzo, dunque non poteva farci niente. Qui invece, ripetiamo, poteva fare molto meno.
1: Attenzione all'Uzbekistan che recupera il possesso del pallone sul limite dell'area del Portogallo, arriva al tiro con Nasrullayev, ma è un tiro debole centrale che non dà grandi difficoltà a Diogo Costa. Poi anche un preziosismo di Cancelo per far ripartire l'azione del Portogallo. Bruno Fernandes fa correre ancora su quell'out, quello di destra, Pedro Neto, servizio stavolta insolitamente impreciso da parte del 31enne centrocampista del Manchester United. È andata strepitosa la sua, ancora una volta 21 assist, Massimo.
0: No, un giocatore pazzesco davvero. C'è poco da dire, ma tutto il Portogallo è una squadra di un talento che difficilmente tu vedi in una squadra così completa, perché sono forti davvero in tutti i reparti, solidi con i due centrali in difesa, hanno due esterni che praticamente sono due ali e attaccano sempre, hanno grande velocità, e centrocampo c'è qualità e quantità con Vitinha e Neves, insomma Bruno.

0: Fernandez, una squadra fantastica che secondo me può arrivare veramente a sognare qualcosa di importante.
1: E che adesso sul 2-0 gioca anche libera dalle tensioni della vigilia. Nuno Mendes se ne va sull'out di destra, sull'out di sinistra, messo ancora una volta giù da Karimov, ma tutta l'azione di prima con anche un paio di colpi di tacco per arrivare dall'out di destra a quello punto mancino, dove poi Nuno Mendes ha controllato il pallone, ha saltato secco Karimov che non poteva far altro che metterlo giù. Sarà l'ennesimo calcio di punizione di questi primi 20 minuti esatti di gioco a favore della formazione lusitana. Siamo poco lontano dal vertice sinistro dell'area di rigore dell'Uzbekistan, in tre sul pallone Vitigna, Nuno Mendes, sempre presente Cristiano Ronaldo, questa volta Massimo credo che però insomma si andrà ad allontanare, ed è così il terzo che si porta sul pallone, è Bruno Fernandes, probabile che sia lui l'uomo incaricato di battere questa punizione. Infatti è così, si allontanano tutti, la batte corta per Nuno Mendes, va sul fondo, pallone che carambola in qualche maniera, l'Uzbekistan si salva, ma ancora una volta Mendes che aveva fatto onde sul settore di sinistra ed era arrivato sul fondo, liberato bene dal calcio di punizione battuto veloce e a sorpresa da parte di Bruno Fernandes. João Félix ancora una volta libera Nuno Mendes, il cross sul secondo palo anticipato Ronaldo, non è finita. Vitigna prova il destro da 20 metri ma ci abbatta la sfera, che però rimane ancora a disposizione della formazione portoghese. Ancora Vitigna allarga sulla destra dalle parti di Pedro Neto, un paio di finte, prova a liberarsi del marcatore, ci riesce, esce il cross col destro sul secondo palo dove non ci sono però giocatori in maglia rossa, c'è Karimov che però tentenna, si fa portare via il pallone da Bruno Fernandes. João Félix con un paio di preziosismi, ancora per Bruno Fernandes, si passa da Ronaldo con il tacco per Bruno Fernandes che nel frattempo era stato messo a terra. Altro calcio di punizione sempre lì dalle parti del vertice sinistro dell'area di rigore per il Portogallo, e adesso il Portogallo sta nascondendo il pallone all'Uzbekistan. Massimo,
0: sì è difficilissimo per l'Uzbekistan giocare in questo momento contro una squadra così talentuosa e così in palla. Ripeto, l'aver sbloccato così velocemente la partita consente al Portogallo di giocare veramente di fioretto, e si sta vedendo anche tanti errori da parte dell'Uzbekistan che sta marcando non correttamente, ma ce lo aspettavamo che questa squadra andasse in difficoltà.
1: Ancora Bruno Fernandes a calciare la punizione, stavolta l'Uzbekistan riesce in qualche maniera a liberarsi, poi Shomurodov prova a mettersi in proprio, viene messo a terra, e soprattutto 22 minuti 25 secondi sul cronometro, arriva puntuale e precisa la pausa rinfrescante, e arriva la pausa anche per noi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Siamo a metà del primo tempo di Portogallo-Uzbekistan, seconda gara del gruppo K, 2-0 per il Portogallo. Le reti fin qui al sesto di Cristiano Ronaldo, su assist di Cancelo, al 17° di Nuno Mendes direttamente su calcio di punizione. Massimo Orlando, dicevamo, l'Uzbekistan doveva cercare di resistere il più possibile, non c'è riuscito. Adesso c'è il rischio che diventi un rodeo, mi venga da dire, visto che allo Houston Stadium di solito una volta all'anno viene ospitato proprio un grandissimo rodeo, uno dei più importanti del Nord America.
0: Eh beh sì, il rischio c'è, anche perché sappiamo

0: che poi nello scontro diretto contro la Colombia, no? Molto probabilmente do per scontato che la Colombia vinca, per questo sto dicendo che più gol riuscirà a fare questa sera il Portogallo e più possibilità avrà.
1: Potrebbe
0: di passare,
1: essere importante, certo.
0: È assolutamente. E comunque l'Uzbekistan, che secondo me ha difeso male, perché comunque 5-4-1 doveva soprattutto
1: non doveva non permettere proprio, no, quelle sovrapposizioni sugli esterni.
0: Esatto, gli esterni Mendes e Cancelo sono entrati con troppa facilità e lì sono errori che è vero che è una squadra inesperta, c'è meno qualità, però insomma Fabio Cannavaro di queste situazioni ne ha vissute tante nella sua carriera e credo che debba rivedere un po' appunto questo atteggiamento, perché farli entrare con questa facilità consente poi di arrivare a crossare praticamente dentro l'area di rigore e trovare il gol diventa molto più semplice.
1: C'è Pepe in tribuna, nel frattempo si è appena ripreso a giocare dopo 3 minuti di pausa rinfrescante. C'è Pepe in tribuna sorridente nonostante Cristiano Ronaldo non gli abbia appena tolto il record come portoghese più anziano, più esperto, diciamo così, capace di andare in gol in un mondiale, dopo che nel primo incontro, quello con il Congo, gli aveva sfilato anche quello del più anziano a giocare. Insomma, diciamo che ce lo potevamo attendere, no? Che prima o poi tutti e due questi record sarebbero entrati in possesso di Ronaldo.
0: Ma guarda, conoscendo Ronaldo, non ci scommetterei un euro
1: che sia l'ultimo mondiale.
0: Che sia l'ultimo mondiale, no, assolutamente. Per come, ripeto, sicura, per come è professionale nella vita quotidiana e per l'ego anche del campione, se lo vedessi tra 4 anni non sarei stupito.
1: 27esimo del primo tempo, Portogallo 2 Uzbekistan 0, sempre la formazione di Roberto Martinez in possesso di palla, un lento giro palla difensivo in questo momento, ma d'altronde doppio vantaggio permette anche ai giocatori lusitani di non avere la necessità di attaccare a testa bassa come invece è stato nei primi minuti di questo match. Il rilancio in profondità di Diogo Costa, che non trova giocatori della propria formazione, allora l'Uzbekistan che ritorna in possesso di palla con Nasrullayev, che ha difficoltà però ad andare in avanti, allora è costretto a girarsi e ad affidare il pallone ad Ashrumakov. Si cambia fascia dalla sinistra alla destra per l'attacco uzbeko con Karimov, che prova ad andarsene in dribbling ma viene chiuso, allora va in orizzontale da Shurkrov, out di sinistra, il cross di Nasrullayev a cercare Shomurodov anticipato solo all'ultimo istante, ma ancora l'Uzbekistan in possesso di palla. Si riparte però dalla difesa da Ashrumakov, poi la coppia di centrocampisti Shukurov e Kamrobekov, colui che con quel pallone perso al limite della propria area di rigore ha regalato il calcio di punizione poi trasformato in gol da Nuno Mendes. Stavolta il numero 9, il trentenne che gioca in Iran al Tabriz, subisce il fallo, dunque il calcio di punizione stavolta è a favore dell'Uzbekistan appena all'interno della metà campo portoghese. Un altro errore però, rischiano di combinarla a grossa i difensori uzbeki, che per un attimo, davvero per una frazione di secondo, non perdono pallone sulla linea di centrocampo, ma non c'era nessuno letteralmente dietro ad Abdullayev, quindi sarebbe andato dritto in porta Cristiano Ronaldo. Attenzione, perché c'è il gol dell'Uzbekistan. Stavolta cincischiano i difensori portoghesi, la palla rimane lì, arriva sui piedi di Ganiev che al limite non ci pensa due volte, destro secco che va a togliere le ragnatele all'incrocio dei pali. Cancelo si lamenta che Cristiano Ronaldo con il direttore di gala voleva il fallo sulla pressione da parte di Shomurodov, non è stato di questo avviso il direttore di gara, il marocchino Jayed. Il pallone è arrivato sui piedi di Ganiev, bravo a trovare un gran destro, insomma la sensazione

0: Massimo, non so se sei d'accordo, è che poteva anche esserci il fallo su Cancelo.
1: Sì, assolutamente, Luca, e Cancelo che comunque rischia portando palla sul pressing di Shomurodo, però lo colpisce completamente sulla gamba d'appoggio, questo è fallo netto.
0: E nulla infatti, toglie poi. E infatti esatto. Si va al VAR, revisione del VAR, perché in effetti l'intervento su Cancelo è abbastanza netto, almeno insomma dalle immagini. Vedremo se sarà di questo accordo, di questa opinione anche Jalal Jayed, l'arbitro marocchino di questa sfida, che ha appena rivisto le immagini al monitor a bordo campo e adesso si vuole portare al centro per farci sapere la sua decisione. Attorniato dai giocatori uzbeki, lo sentite, cerca di scacciarli perché Ganiev insomma voleva andare a perorare la sua causa. Sentiamo il direttore di gara.
2: Attacker number 22 didn't play the ball and committed a foul. Final decision.
0: Fallo di Faisullayev, era lui ad andare in pressing, non Shomurodov, su Cancelo, e dunque fallo, punizione per il Portogallo al limite della propria area di rigore, e viene cancellato quello che era un gran destro da parte di Ganiev.
1: Sì, no, dispiace per Ganiev che aveva trovato una giocata meravigliosa, collo esterno all'incrocio dei pali, niente da fare per Costa, però... Io l'avevo già vista in diretta, anche perché mi sembrava veramente che avesse subito un fallo, poi abbiamo visto il VAR, insomma, niente da ridire, dispiace per il giocatore uzbeko perché aveva fatto una giocata clamorosa.
0: 32esimo del primo tempo, si rimane dunque sul parziale di Portogallo 2, Uzbekistan 0, il VAR annulla il gran gol di Ganiev, però Massimo Orlando, non so se sei d'accordo, dopo aver subito il raddoppio, l'Uzbekistan adesso almeno ci sta provando, no? Con tante imprecisioni, sì. Ma sta facendo una gara diversa, tant'è che Ganiev adesso va in pressing su Nuno Mendes e recupera il possesso del pallone.
1: Sì, sai perché? Ha preso un po' più coraggio e il Portogallo non pressa più con quell'intensità.
0: Ha abbassato il ritmo.
1: Esatto, ha abbassato il ritmo e l'Uzbekistan sta uscendo anche con alcune manovre, soprattutto a centrocampo. È vero che rischiano, come nell'azione precedente, di perdere palla, però secondo me se vuoi ottenere qualcosa, qualche rischio lo devi anche... provare qualche giocata, qualche dribbling che magari può essere rischioso, lo devi provare, perché sennò poi è difficile arrivare a far male a una squadra come il Portogallo. Però almeno in questo momento diciamo che la partita è molto più equilibrata.
0: Uzbekistan che guadagna un calcio di punizione sulla tre quarti offensiva, siamo a pochi centimetri dalla riga laterale sull'out di sinistra, e allora tanti giocatori dei Lupi Bianchi oggi in maglia bianca appunto si portano pronti a saltare al limite dell'area di rigore portoghese. È Ganiev, l'autore del gol annullato, ad incaricarsi della battuta sul secondo palo, troppo lungo per tutti, termina direttamente sul fondo, lo aveva lasciato scorrere in maniera forse anche un po' ottimista Diogo Costa, perché poi c'era sul secondo palo Kam Robekov pronto a colpire, ma è arrivato oltre la linea di fondo campo, anche perché Massimo Orlando, insomma, Uzbekistan, formazione che ha sicuramente, no, nel settore offensivo i giocatori di maggior qualità, Shomurodov, sì, lo conosciamo benissimo, anche Faisullayev, 22 anni, gioca anche lui in Super League col Başakşehir. Invece dietro, sì, c'è Kuzanov che quest'anno ha giocato 37 partite con il Manchester City, ma gli altri giocatori faticano molto di più a questo livello.
1: Sì, sì, assolutamente, la qualità fa la differenza. Shomurodov è un giocatore che conosciamo bene e può giocare a questi livelli, lo stesso Faisullayev che è un buonissimo giocatore, Kuzanov che però da solo in difesa non può reggere l'urto di una squadra forte come il Portogallo, il resto sembra abbastanza modesto, bisogna essere sinceri.
0: Provano a scambiare Faisullayev e Shomurodov, in qualche modo con un paio di rimpalli alla fine la sfera termina dalle parti di Diogo Costa, che esce e riesce ad anticipare proprio

proprio il numero 22, l'autore di quel recupero palla, sì, ma falloso ai danni di Cancelo. Ancora Vitigna a incaricarsi di portare su il pallone per la nazionale.

0: Il 32enne giocatore del Barcellona, ma con trascorsi, lo ricorderete, anche nel nostro campionato con le maglie di Inter e Juventus. Adesso ancora il Portogallo che attacca, sì, ma sull'altra parte del fronte offensivo, sulla sinistra, con il tentativo ancora una volta di Nuno Mendes di andare via, viene messo giù fallosamente da Karobekov, punizione già battuta in velocità da parte del Portogallo. Siamo già dall'altra parte, settore di destra, Pedro Neto se ne va in velocità, arriva sul fondo, il cross ribattuto in qualche maniera, ma pallone che sì, alla fine arriva dalle parti di Shomurodov perché non riesce a intervenire João Neves, palla al piede, l'ex attaccante di Cagliari e Roma prova a servire a rimorchio Ganiev. Buona l'idea, Massimo Orlando, meno la precisione del passaggio.
1: Eh sì, è vero, però bravo anche Mendes che ha fatto un recupero, era in fase offensiva, giocatore velocissimo, e ha avuto la possibilità di recuperare, e comunque Shomurodov ha fatto quello che doveva fare, portare avanti questo pallone sull'errore di Veiga e poi servire Ganiev che si era inserito molto bene, ma ti ripeto, è stato bravo a rientrare Mendes con la sua velocità.
0: Velocissimo anche il Portogallo che era già dall'altra parte con João Félix, servito da Bruno Fernandes, chiuso all'ultimo, ancora un contrasto duro sulla tre quarti ai danni di Cristiano Ronaldo che rimane a terra, anzi prima si lamenta, poi quando vede che non arriva da parte del direttore di gara il fischio a suo favore si rigetta a terra quasi a dire ma io ho subito un colpo duro, calcio di punizione. Poi si rialza, il colpo effettivamente c'era, non durissimo, ma insomma poteva anche starci il fischio a favore di CR7.
1: Sì, perché comunque il piede era a martello e dunque ci poteva stare, però devo dire che poi la sceneggiata non è da Cristiano Ronaldo, l'ha capito e si è alzato subito.
0: E non è poi da gara in cui il Portogallo al 37esimo del primo tempo conduce in tutta tranquillità 2-0 sull'Uzbekistan. Tanti della panchina portoghese si alzano, si vanno a scaldare, potrebbero esserci, no, Massimo Orlando, cambi già all'intervallo magari per far rifiatare tutti, per far entrare tutti anche nel ritmo mondiale. Abbiamo visto anche Rafa Leao che si andava a scaldare.
1: Leao secondo me in queste partite qui con i difensori che non sono proprio di qualità, insomma,
0: eccessiva,
1: come,
0: no?
1: come dicevamo prima, potrebbe essere il tipo di partita dove lui ti salta con grande facilità. D'altronde, ripeto, è vero, ha mollato un po' il ritmo il Portogallo in questo momento del primo tempo, però secondo me non può accontentarsi di due gol, sicuramente cercherà di portare a casa la partita con un bottino molto molto più alto,
0: sia per la questione differenza reti di cui parlavamo in precedenza, sia perché basta un errore per riaprirla. Attenzione però, perché la può chiudere Ronaldo! Cristiano Ronaldo fa 3-0 al 38esimo, un contropiede fulminante da parte della Seleção das Quinas, finalizzata ancora una volta dal suo totem con un diagonale millimetrico a battere Nematov in uscita, ad appoggiarsi sul secondo palo, a fare 3-0 per il Portogallo.
1: E io mi emoziono sempre quando vedo Ronaldo fare gol, 41 anni ragazzi, è incredibile veramente come sente, come sente la porta, come sente il gol lui. È vero che è stato bravissimo, se non sbaglio, Bruno Fernandes a portare questa palla, sì, perfettamente, lui a restare in gioco, a non andare oltre la linea dei difensori. Poi un tocco da biliardo questo, Luca, perché calcia non di forza ma di precisione, un gol non difficile ma fatto
0: per
1: da
0: lui.
1: Un super campione per lui assolutamente, fatto da un super campione che appena è stato criticato ha risposto subito con due gol.
0: Sì.
1: Chapeau.
0: Bravo Bruno Fernandes che ha giocato a due tocchi, ha alzato la testa, ha visto Ronaldo che partiva e l'ha servito con i giri contati. Bravo anche João Félix nel recupero palla, che non è esattamente
1: il
0: la specialità,
1: certo,
0: della casa, no?
1: Sì, sì, tutti bravi, bravo João Félix a recuperare palla, Bruno

0: Fernandez, che è dotato di una tecnica meravigliosa, perché quella è una palla difficile da dare, devi essere perfetto, no? E devi avere veramente il piede fatato, perché basta veramente 5 centimetri più in là che la palla diventa preda del portiere. Invece lui ha una grande tecnica, anche lo scatto in profondità di Ronaldo è stato molto bello. E poi ti ripeto, la cosa più facile è stato il tiro, neanche calciato forte, calciato di precisione, ma dove assolutamente Nemtsov non poteva arrivare.
1: E a proposito di record di Cristiano Ronaldo, ne ha appena conquistato un altro con il suo 10° gol ai mondiali. È diventato il portoghese che ne ha segnati di più nella storia, superato un certo Eusebio a quota 9. Sì, lui li aveva fatti tutti in una sola edizione del mondiale, quella del 66, in cui il Portogallo, insomma, chiuse terzo, miglior risultato della storia, e peraltro era la prima partecipazione iridata del Portogallo. È un calcio diverso, insomma, per Cristiano Ronaldo: un gol nel 2006, uno nel 2010, uno nel 2014, quattro nel 2018, uno nel 2022 e due stasera nel 2026.
0: E non è finita qua.
1: Eh sì, perché adesso il Portogallo ci prende gusto. Si fa vedere anche João Félix, buono il movimento, poi da posizione defilatissima prova il pallonetto, era davvero quasi impossibile, no, trovare lo specchio della porta massima.
0: Sì, ma credo, Luca, poi sai, le interpretazioni sono sempre personali, che abbia cercato l'assist per Cristiano Ronaldo, però era troppo sbilanciato e non era col suo piede preferito, è venuto fuori un cross non all'altezza, però l'idea secondo me era quella di servire in mezzo all'aria Cristiano Ronaldo.
1: Anche perché insomma è un modo, no, per chiudere le polemiche della vigilia. Attenzione ancora Ronaldo che serve João Félix al limite dell'area, tenta il dribbling e viene chiuso all'ultimo istante, ma recupera ancora una volta il pallone il Portogallo con Renato Veiga. Adesso tutti i giocatori lusitani sono all'interno della metà campo uzbeka, con formazione di Roberto Martinez che sta tornando a spingere sull'acceleratore. Out di destra per Pedro Neto, poi il pallone scodellato all'interno dell'area di rigore a cercare il movimento da parte di Vitigna, chiuso solo per un attimo dall'Uzbekistan, perché il pallone rilanciato in profondità a cercare Faisulayev trova invece i piedi sicuri di Ruben Dias, che fa ripartire l'azione portoghese da Diogo Costa e adesso direttamente da Renato Veiga, che cerca Nuno Mendes sull'out di sinistra, viene chiuso da Karimov che gli ruba il pallone stavolta. Shomurodov ai 20 metri prova a liberarsi per il tiro, tiro che arriva da parte di Shukurov che anticipa anche il compagno di squadra, quantomeno Massimo Orlando. Adesso l'Uzbekistan ci prova, no?
0: Sì, ci prova, e ancora una volta Shomuro ha fatto una bellissima giocata col tacco, si era liberato, voleva andare a calciare lui, invece è arrivato Shukurov che con il piede sinistro ha provato a calciare direttamente in porta. Non è il tiro di Ganiev, che no, era stato bellissimo, però poi annullato per il giusto fallo subito da Cancelo, però è giusto provare, perché è chiaro che è difficile trovare altre soluzioni per la squadra di Cannavaro, e dunque il tiro dalla distanza può essere una delle poche soluzioni di questa squadra.
1: Piattone destro per Shukurov dai 20 metri, terminato alto sopra la traversa, però Uzbekistan che continua a portarsi in avanti non appena può, anche adesso, anche se siamo entrati nel 45esimo minuto di gioco in questa prima frazione di gioco, Portogallo 3, Uzbekistan 0. Adesso c'è il giro palla della formazione di Fabio Cannavaro con Ganiev che prova a retrocedere per dare qualche spunto in più ai propri compagni di squadra, che adesso vengono anticipati da Cancelo. Ne salta uno, ne salta due, poi prova a saltare anche il terzo, arriva il raddoppio da parte di Shukurov, la chiusura, insomma Cancelo scatenato. Massimo Orlando,
0: eh sì, che giocatore meraviglioso anche Cancelo, ha questa qualità.

0: e questa corsa abbinata a tecnica che fa tutta la differenza del mondo. Qui è stato bravo Shukurov a levargli questo pallone, perché aveva saltato praticamente tutti gli uomini e si sarebbe trovato tutto solo verso la porta. Un giocatore che conosciamo ormai da anni a questi tempi di inserimento, un giocatore che te lo trovi sempre a fare le due fasi, insomma un talento che stiamo commentando con grande piacere.
1: 45 minuti 23 secondi sul cronometro della prima frazione di gioco, Portogallo avanti 3-0 sull'Uzbekistan. Si giocherà fino al 51esimo per effetto dei 6 minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Il giro palla ancora della formazione di Martinez, adesso è João Neves in possesso, si appoggia da Ronaldo, va sull'out di sinistra da Nuno Mendes, abbassa il ritmo stavolta la formazione di Martinez, lo varia a piacimento, Ronaldo anticipato stavolta un po' così lezioso, e alla fine però il solito Nuno Mendes che rientra in possesso di palla strappandola dai piedi di Ganiev, poi cerca di servire in profondità João Felix che viene anticipato, allora l'Uzbekistan prova ad affidarsi a Shomurodov, bravo, spalle alla porta, era sulla linea di centrocampo a difendere però il pallone, a conquistare un calcio di punizione che l'Uzbekistan prova a battere velocemente per cogliere di sorpresa i giocatori portoghesi, troppo velocemente, e allora il direttore di gara, il marocchino Jayed, fa tornare tutti indietro perché bisogna batterlo con la dovuta dovizia di particolari, soprattutto con il pallone non in movimento. Va in orizzontale a questo punto l'Uzbekistan, si porta sul settore di sinistra dove c'è Nasrallayev che prova a crossare dalla tre quarti per Shomurodov, al limite cerca e trova Khamrobekov a rimorchio, forse Massimo Orlando stavolta fin troppo altruista Shomurodov, perché era lì al limite, si era liberato bene, poteva anche andare direttamente lui in porta con il destro.
0: Concordo pienamente con il tuo pensiero e ancora una volta è bravo Shomurodov, chiedo scusa, ogni tanto faccio fatica a pronunciarlo, è bravo perché si stacca, si fa dare questo pallone e poi, come hai detto correttamente te, un attaccante da quella posizione calcia in porta, invece ha servito il compagno che poi non è riuscito a calciare come avrebbe voluto, però insomma da una punta ti aspetti assolutamente che da quella posizione provi a calciare in porta.
1: Diciamo che negli ultimi minuti Shomurodov sta facendo anche un prezioso lavoro di costruzione, no, della manovra.
0: Buonissimo giocatore
1: di riferimento,
0: sì, sì.
1: Però insomma sì. Sta retrocedendo per poi cercare gli inserimenti dei compagni. D'altronde è decisamente il giocatore di maggiore qualità nella formazione di Cannavaro, insomma sta, come si dice in gergo, cantando e portando la croce.
0: Sì, sì, sì, assolutamente, sta giocando una buonissima partita, sta facendo vedere anche cose interessanti da un punto di vista proprio della qualità, però hai detto bene te, è il giocatore più importante di questa squadra, lo sta dimostrando con alcune giocate
1: solo
0: davvero molto interessanti.
1: Un po' solo là davanti, anche adesso prova sì. Nuovamente a difendere il pallone, non ci riesce, l'Uzbekistan in qualche maniera entra in possesso di palla, poi però la sfera scivola via e sarà una rimessa laterale per la formazione di Fabio Cannavaro all'altezza praticamente della propria linea di fondo. Shukurov che non si capisce stavolta con Ashrumatov, palla che termina direttamente in fallo laterale, un'altra occasione per il Portogallo quando siamo al 49esimo del primo tempo, si giocherà ancora per 120 secondi e il Portogallo quasi per caso si ritrova di nuovo in attacco, tutto all'interno della metà campo della formazione asiatica con i giocatori della formazione di Martinez che gestiscono il possesso del pallone, poi Vitinha trova sull'out di destra Pedro Neto, cerca di trovare all'interno dell'area di rigore un compagno, trova un difensore dell'Uzbekistan, il pallone torna nella disponibilità dei giocatori lusitani, un altro cross e ancora una volta l'Uzbekistan che si salva rilanciando in profondità a cercare

0: cercare, sperare che Shomurodov possa arrivare su quel pallone, ancora una volta Renato Vega lo cancella.
1: Sì, anche perché poi praticamente rimangono sempre Diaz e Vega, perché c'è solo Shomurodov davanti, però per il resto poi il Portogallo attacca con 8 uomini e sono tanti, e sono tutti giocatori di qualità, veloci, che saltano l'uomo, bravi negli inserimenti. Insomma, non è facile tenere questa squadra.
0: Eh sì, diciamo che l'Uzbekistan si difende con 9 uomini bassissimi, e quindi il Portogallo può lasciare 2 contro Shomurodov. Attenzione a Ronaldo, perché sfiora il quarto gol della propria nazionale. Secondo me poteva esserci anche un fallo da rigore. Massimo Orlando, non so cosa ne pensi, vedremo se arriverà una revisione VAR a questo punto.
1: Ma guarda, non lo so, però ti dico, ha fatto una giocata meravigliosa, perché chiaramente c'era il portiere davanti a questo pallonetto che sarebbe finita dentro, e sulla linea, adesso non so quale, Kuzanov gli nega un gol che sarebbe stato bellissimo, perché un colpo sotto delizioso da parte di Ronaldo, che ha rischiato di fare la tripletta, davvero bellissima questa giocata.
0: Il cross di Cancelo col tentativo di pallonetto di Ronaldo, che poi è andato a incocciare appunto su Nematov in uscita, si è lasciato un po' cadere, poi Kuzanov ha salvato sulla linea. Non c'è revisione VAR, non c'è un ulteriore recupero ai 6 minuti decretati. Si chiude qui il primo tempo, Portogallo 3 Uzbekistan 0. Le reti al 6° il vantaggio firmato Cristiano Ronaldo, al 17° il raddoppio su punizione di Mendes, e poi al 39° ancora Ronaldo nel mezzo, al 29° la rete annullata a Ganiev per un fallo di Fajzullayev ai danni di Cancelo. Massimo Orlando, tutto come previsto in un flash. E allora 3-0 per il Portogallo al termine del primo tempo. Torniamo agli studi di Dallas, Guido Ardone.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E noi siamo pronti a riprendere la linea dagli studi di Dallas. Bene, sì, lo hanno fatto arrabbiare Cristiano Ronaldo, le polemiche, i veleni, le frasi per certi versi mal interpretate di alcuni suoi compagni di squadra, ha risposto da par suo sul campo con una doppietta e mezzo anche il gol per il Portogallo, che sistema la situazione per ora contro l'Uzbekistan. Poca cosa ovviamente la squadra per ora di Fabio Cannavaro, al netto comunque della rete bellissima di Ganiev, poi annullata per una evidente irregolarità. Gara a senso unico, ascolteremo il secondo tempo tra poco, ma intanto andiamo subito a Roma per il GR1 Saxa Rubra e poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto.
2: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Donfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfengbox.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini. Liberati due attivisti italiani della flottiglia detenuti da un mese in Libia. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando che Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, insieme a Matias Alvarez Rodriguez,

0: cittadino italo-uruguaiano, rientreranno domani in Italia grazie a un'intensa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi. Ancora contrasti tra Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato dai due paesi la scorsa settimana.
1: Il nodo è sempre lo stesso, il programma nucleare. È durata poche ore la svolta annunciata dal vicepresidente americano Vance, un via libera iraniano alle ispezioni dell'AIEA sui propri siti nucleari. Ma Teheran smentisce qualsiasi apertura. Poi Trump via social rilancia. A suo dire l'accordo sulle ispezioni c'è, per un tempo molto lungo, anzi aggiunge infinito. Se Teheran non avesse accettato, continua, non ci sarebbero stati ulteriori negoziati. Ed è proprio grazie alle concessioni iraniane su questo e altri punti non specificati che Washington ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz, sostiene ancora il tycoon, che però avverte le navi americane resteranno in posizione nel caso fosse necessario reintrodurre il blocco. Ma l'Iran a sua volta fa piani per gestire lo stretto insieme all'Oman, dove sono stati in visita il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi e il capo negoziatore Ghalibaf. Tra gli argomenti in discussione i costi legati ai servizi per la navigazione. Insomma, potrebbero non chiamarsi pedaggi, ma passare dallo stretto nei piani di Teheran non sarà gratis. Davide Maggiore, GR1.
0: Del Medio Oriente e dei rapporti con gli Stati Uniti è tornata a parlare la premier Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro alla rassegna Il Giorno della Verità.
2: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
0: Allarghiamo e non restringiamo l'alleanza, così durante la direzione del PD la segretaria Elly Schlein è intervenuta nel botta e risposta tra Renzi e Conte sull'ingresso di Italia Viva nella coalizione. Per la leader Dem c'è l'occasione di vincere con l'alleanza progressista e cambiare il paese, quindi l'attacco al governo.
3: La fotografia di 4 anni di governo Meloni, un fallimento sul terreno economico e sociale. Davanti a questo io dico, ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
0: L'Europa stretta nella morsa del caldo, in Spagna sfiorati 45 gradi, in Germania attesi picchi da 40, mentre la Francia fa i conti con decine di vittime e misure straordinarie. A Parigi chiusura anticipata per il Louvre e la Torre Eiffel. L'allerta è alta anche in Italia.
4: L'ondata straordinaria di caldo fa scattare l'allerta sanitaria in Italia, registrando un balzo del 15% nelle chiamate al 118. Il presidente Mario Balzanelli lancia l'allarme evidenziando come gli over 60 siano i soggetti più colpiti da malori e disidratazione. Alcuni sindaci stanno firmando d'urgenza severe ordinanze anti-afa, come il blocco totale delle attività edili e agricole all'aperto nelle ore centrali a Roma e Firenze, o la chiusura anticipata dei mercati all'aperto alle ore 11:30 a Bologna e Napoli. Saranno intanto 16 domani le città contrassegnate dal bollino rosso, un caldo estremo segnato anche da bruschi temporali. Le previsioni meteo con Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
5: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria rilevante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale.
4: Mauro Zanda, GR1.
0: Alle battute finali il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Nella requisitoria il pubblico ministero accusa l'Egitto di aver protetto il responsabile.
6: Giulio Regeni. Un ergastolo e 3 condanne a 17 anni sono le richieste del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco a conclusione di una lunghissima requisitoria durante la quale ha ricostruito il dibattimento e la complessa inchiesta alla quale, sottolinea il capo della procura di Roma, Lovoi, l'Egitto non ha mai collaborato.
7: Il regime egiziano non ha voluto indagare.
6: Il corpo di Giulio, devastato dalla tortura, dice ancora il procuratore aggiunto, i 4007 egiziani imputati non sono in aula e non li vedremo mai. Il Cairo non ha fornito i loro indirizzi. Sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio Regeni, sospettato di essere una spia.
7: Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli Abuzi, ha scelto consapevolmente di coprirli.
6: E prima di concludere, il procuratore aggiunto, rivolgendosi ai giudici, dice: vi consegniamo 10 anni di ricerca ostinata di verità.
7: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
6: Bruno Sokolovic, GR1.
0: È tutto, prossimo giornale radio alle ore 21.
8: Vuoi iniziare la giornata

0: con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: E ancora ben trovati da Dallas, quando nel nostro paese le 20 sono scoccate da poco più di un minuto. Siamo nell'intervallo di questa gara della seconda giornata del girone K, monologo lusitano, anzi direi monologo funcialense, perché nel 3-0 maturato fino a questo momento a Houston del Portogallo sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro c'è in pressa la firma più che mai di Cristiano Ronaldo, come è stato ampiamente evidenziato già in radiocronaca da Luca Cesaretti e Massimo Orlando, dai quali torneremo tra pochissimo. Si tratta di una doppietta ancora da record, in particolare il primo dei due gol, perché abbiamo celebrato quelli di Messi, diamo a Cristiano ciò che è di Cristiano con questi gol, in particolare, ripeto, con il primo. È il primo calciatore nella storia ad andare a segno in tutte e sei le edizioni a cui ha partecipato. Una striscia ininterrotta cominciata ormai 20 anni fa, davvero calciatore che va ormai oltre ogni limite. In grande difficoltà la formazione invece guidata dal nostro capitano del 2006 per l'appunto, l'Uzbekistan il suo gol l'aveva fatto, e che gol, lo torno a ribadire, con Ganiev, fu una grandissima conclusione dalla distanza, ma azione viziata da un precedente fallo e dunque tutto vanificato. Tra poco il secondo tempo che andremo a seguire, come sempre invece diamo un'occhiata alle tante notizie che riguardano il pianeta mondiale. Ce ne sono due peraltro accomunate in maniera curiosa e quasi surreale, perché intanto parliamo di Iran. Sapete bene che la nazionale asiatica, insomma, per la situazione internazionale che già si sviluppa da diversi mesi alle nostre spalle, deve affrontare dal punto di vista logistico notevoli difficoltà, perché deve fare il campo base a Tijuana in Messico. Nelle due partite già disputate a Los Angeles ha avuto a disposizione solo dei permessi lampo per raggiungere lo stadio e praticamente per entrare negli Stati Uniti solo poche ore prima della partita. Potrebbero esserci regole un po' più morbide in vista della terza e ultima sfida dell'Iran, che potrebbe raggiungere Seattle due giorni prima di scendere in campo, in vista della gara terza e ultima del girone in programma nella notte fonda, diciamo pure l'alba di sabato 27, perché comincerà alle 5 del mattino. Contro chi giocherà l'Iran in questa gara del gruppo G? Contro l'Egitto. Ebbene, all'Egitto è stata invece negata la possibilità di raggiungere appunto Seattle, la sede della gara, viaggiando direttamente dalla di certo più vicina a Vancouver, dove i faraoni di Salah hanno disputato l'ultima partita e hanno colto peraltro il primo storico successo nella loro storia, abbattendo 3-1 la Nuova Zelanda. A quanto apprendiamo invece, l'Egitto dovrà necessariamente, per le stringenti regole delle autorità statunitensi, tornare prima nello stato di Washington e poi affrontare un altro viaggio di circa 450 km per raggiungere appunto Seattle e giocare l'ultima partita contro l'Iran. Il mondiale è anche questo, alleggeriamo come sempre con una nota di colore, nel vero senso della parola, perché colore grafico, parliamo di Leo Messi, sarà celebrato anche in un fumetto, per la prima volta uscirà in libreria da parte di due autrici slovacche, a quanto ho capito, Susanna e Ivana Jankova. Lionel Messi, the graphic novel, ovviamente un modo attraverso i disegni e le tavole, come dicono gli appassionati, per ripercorrere la sua carriera dai primi calci a un pallone in quel di Rosario, poi ovviamente il Barcellona e poi naturalmente tutto ciò che ha saputo conquistare nella sua incredibile carriera che ancora non è finita. È quasi finito l'intervallo invece di Portogallo-Uzbekistan, quindi tornerei per un commento flash da Luca Cesaretti e Massimo Orlando. Luca, ovviamente nel segno di Cristiano Ronaldo, le risposte sono arrivate principalmente dall'asso di Funchal, ma non soltanto. È un Portogallo che ha avuto un ottimo impatto con la gara, che corre, che si diverte, che segna, che fa segnare. È ovvio anche qui, no? Aiutami tu a tracciare la solita linea di confine tra i meriti della squadra di Bobo Martinez e un Uzbekistan, ci dispiace dirlo, per il nostro Fabio Cannavaro, in netta difficoltà. Luca.
6: Eh sì, giustamente quello che dicevi te aggiungo.

0: come dicevamo prima con Massimo Orlando in cronaca, che il gol dopo sei minuti ti indirizza evidentemente la gara, no? Cambia tutto quello che magari l'Uzbekistan aveva pensato, sperato di poter fare alla vigilia, e da lì in poi insomma è stato davvero tutto in discesa per il Portogallo, che ne ha segnati tre, ne poteva fare anche cinque. Adesso vedremo cosa farà nel secondo tempo. Io credo che insomma Martinez potrebbe anche insomma sperimentare un po', visto che ha tanti giocatori di grandissima qualità, le partite lui spera saranno tante, e quindi chissà insomma che non vedremo un po' di cambi già all'inizio di questa seconda frazione di gioco.
1: Guarda, ed è esattamente quello che stavo per chiedere a Massimo Orlando, tornando a chiamarlo in causa, perché Massimo, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 all'1:30 del mattino a Miami, così siamo sempre il più possibile precisi e completi, c'è la sfida alla Colombia. Allora sì, il turnover evocato da Luca Cesaretti potrebbe esserci, la gara mi sembra in cassaforte, Rafa Leão naturalmente, Chico Conceição naturalmente, Ruben Neves e ancora Bernardo Silva, che era è stato un po' insomma la sorpresa con la sua esclusione dal primo minuto. E questo ci riporta a quello che ci ha raccontato benissimo prima della partita: le risorse a disposizione di Bobo Martinez sono ingenti rispetto ad altre squadre. Massimo, in una battuta e poi si riparte.
2: Sì, no, è incredibile, se vai a vedere la rosa del Portogallo è così piena di talento in tutte le zone del campo, ma soprattutto sugli esterni, dunque ci sta che possa entrare in campo Leao, che in questa partita potrebbe comunque dare qualità, e c'è bisogno di gol, Guido, perché poi lo scontro diretto con la Colombia diventa fondamentale, i gol servono, dunque mi aspetto un Portogallo ancora pimpante in questo secondo tempo.
1: Ricordando che la differenza rete è il primo criterio dopo gli scontri diretti, e quindi in caso di un risultato di parità si vanno a vedere, insomma si va a vedere la situazione complessiva nel girone, però questo è un capitolo piuttosto spinoso che apriremo da domani, cioè dalla terza giornata, quando poi arriveranno i verdetti bisognerà fare un po' di calcoli qui e lì. Per ora i calcoli sono legati all'orario, perché tra una manciata di secondi si riparte a Houston, per cui dopo un mini spot il microfono torna a Luca Cesaretti e Massimo Orlando per il secondo tempo di Portogallo-Uzbekistan. Come sempre dallo studio centrale di Dallas ci ritroviamo al termine della partita. Buon ascolto a voi su Rai Radio 1.
3: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
4: Non è un segreto.
5: San Benedetto!
6: La partita.
0: Rieccoci per il secondo tempo di Portogallo-Uzbekistan. Due cambi, se non vedo male, per il momento, e sono tutti e solo per il per l'Uzbekistan. Anzi no, arriva anche un cambio adesso per il Portogallo. Allora intanto partiamo da quelli della formazione lusitana, da quello della formazione lusitana, perché c'è Nelson Semedo pronto ad entrare in campo. Attenzione, perché Semedo è uno dei tre diffidati nelle fila portoghesi. Allora, Semedo entra al posto di Cancelo, e ce lo potevamo aspettare. Poi adesso si è tolto la pettorina anche Francisco Conceição, che va a rilevare Pedro Neto. D'altronde Neto era stato ammonito nel corso della prima frazione di gioco, e quindi insomma ci sta. Io credo che invece Bernardo Silva e Araújo non li vedremo, proprio perché diffidati, non c'è la necessità di rischiarli. Massimo Orlando, sono, devo dire, un po' sorpreso invece di vedere Semedo, ma forse qui, essendo il titolare Cancelo, insomma per Roberto Martinez la priorità era fargli tirare il fiato. Intanto via la seconda frazione di gioco.
2: Sono d'accordo, perché ha dato tanto Cancelo nel primo tempo, no? È una costante in fase offensiva, sempre pronto alla sovrapposizione. Da lui è nata l'azione del primo gol, giocatore che praticamente ha fatto la fascia per tutti i 45 minuti, e dunque preservare un po' di energie mi sembra più che corretto. E anche Neto, visto appunto l'ammonizione, mettere in campo un
0: poi Conceição, insomma Conceição era stato positivo, no, nel primo

0: Primo match,
1: esatto,
0: era stato in ballottaggio fino all'ultimo per partire titolare, quindi a maggior ragione al di là del cartellino giallo ci sta che insomma parta da titolare in questa seconda frazione di gioco.
1: No, no, infatti dico, non è che è entrato un giocatore qualunque, è entrato con Seisao che conosciamo benissimo, con le qualità che ha, salta l'uomo con grande facilità, insomma punta ed è bravo a mettere le palle nel mezzo, e Cristiano Ronaldo può approfittare anche di lui, visto che già di talento in campo nel primo tempo ne abbiamo visto tanto.
0: Eh sì, avvia il piccolo trotto, 1:30 trascorso in questa seconda frazione di gioco, sempre Portogallo avanti 3-0 sull'Uzbekistan, due cambi per il Portogallo, due anche per l'Uzbekistan, lo anticipavo in precedenza, sono usciti Nasrullayev sostituito da Alijonov ed è uscito Khamrobekov ammonito, scusate, autore di quel fallo che ha portato alla punizione che poi è stata trasformata in rete da Nuno Mendes. Al suo posto è entrato Mosgovoi, che aveva iniziato da titolare questo mondiale nel primo match. Intanto si fa vedere João Félix, tiro e giro destro secco dai 20 metri che termina di pochissimo massimo sopra la traversa della porta difesa da Nematov.
1: Sì, molto bravo qui nella giocata, dribbling, si è girato il piede preferito, il destro, calcia veramente di potenza, solo che non riesce a tenere la palla nello specchio della porta, e comunque Nematov c'era.
0: C'era Nematov, puntuale e preciso, non è stato altrettanto puntuale e preciso, soprattutto sulla punizione che ricordavi in precedenza, quella di Nuno Mendes al 17esimo, che è valso il 2-0 per il Portogallo, prima e dopo le due reti che ricordavamo anche in precedenza con Guido Ardone di Cristiano Ronaldo, che lo hanno reso intanto il marcatore più prolifico di sempre per la nazionale portoghese ai mondiali, alle fasi finali dei mondiali, ma soprattutto il primo capace di segnare in 6 mondiali consecutivi dal 2006 a oggi, sempre a segno in ogni edizione ridata, Cristiano Ronaldo, e chissà insomma che non arrivi anche la tripletta in questo secondo tempo, perché per il momento non sembra avere l'intenzione di lasciare il campo. Prova l'Uzbekistan a rientrare in possesso di palla con un pressing alto ai danni di Nuno Mendes, ma Karimov solo per un attimo entra in possesso della sfera, perché poi non riesce a controllarla e termina direttamente in fallo laterale. Ancora una volta João Félix è protagonista in questo avvio di secondo tempo, João Félix che è massimo, devo dire che non so cosa ne pensi te, ma mi è sembrato piuttosto positivo nella prima frazione di gioco, non tanto per quanto riguarda la fase così conclusiva, ma per il gioco che è riuscito a costruire anche da lui, anzi soprattutto da lui, è partito con il recupero del pallone l'azione, il contropiede del 3-0.
1: No, giocato per la squadra perfettamente, con grande qualità, sacrificio, non ha cercato giocate superficiali che servono poco, molta sostanza abbinata alla qualità che tutti gli riconosciamo. Io credo che degli esterni ci sia qualcuno ancora più forte di lui, però insomma stiamo parlando veramente di una squadra che ha così tanto talento sugli esterni che io non credo che altre squadre abbiano questa abbondanza, perché si sta parlando veramente di almeno 5-6 giocatori che hanno caratteristiche di saltare l'uomo con grande facilità, e anche João Félix è uno di questi.
0: E poi insomma è anche una questione di trovare il migliore equilibrio per la squadra, no? Non tanto delle qualità individuali, perché insomma sono tutti a loro modo grandi giocatori, poi bisogna vedere chi è più funzionale o meno. Attenzione con Seisao che prova a far scorrere il pallone, prova ad andarsene sull'out di destra, bravo all'ultimo istante a Shurmatov va ad anticiparlo, poi Nematov quasi combina un pasticcio sul pressing da parte di un Cristiano Ronaldo che ha ancora tantissima fame.
1: Sì, c'ha fame Cristiano Ronaldo, se Martinez gli dice vuoi uscire

0: dire no, non esiste. Io devo
1: 90
0: fare
1: minuti, altri... io ne voglio fare 100.
0: Esatto, devo fare altri due gol, mi devo avvicinare a Messi, mi devo avvicinare a Mbappé. E questo è il pensiero del grande campione. E anche in questo caso poteva non andare a pressare, poi Nemato ha fatto una sciocchezza, però lui ci è andato e ci ha provato fino alla fine e stava per poco riuscendoci.
2: Attenzione all'Uzbekistan che rischia ancora una volta di perdere il pallone all'interno della propria metà campo, poi però è bravo con Lijonov che guida il contropiede, serve la corrente Faisulayev, destro, se così non particolarmente potente, centrale anche deviato proprio dal polpaccio di Francisco Conceição, sicuramente facile preda di Diogo Costa, l'estremo difensore del Porto e anche della nazionale portoghese, che adesso gestisce con i piedi il possesso della sfera, passa da Renato Veiga, si va sull'out di sinistra da Nuno Mendes che ha spazio, poi si ferma, decide di non affondare, va in orizzontale ancora da Renato Veiga, si passa dai piedi di Vitigna, forse non molto visibile il lavoro che fa Vitigna in questa formazione Massimo Orlando, ma preziosissimo.
0: No, un giocatore imprescindibile, se vai a chiedere agli allenatori chi levi, no, Vitigna mai. Sono giocatori che danno l'equilibrio, danno veramente il tempo alle giocate, insomma l'abbiamo visto anche nel Parì, no? È un giocatore straordinario e è un giocatore che gioca anche con grande semplicità, non ha bisogno di provare grandi giocate, ma la semplicità lo rende un giocatore unico in quella zona del campo.
2: Calcio di punizione per il Portogallo, tre quarti offensiva, out di sinistra, si incarica della battuta lo stesso Nuno Mendes che aveva subito il fallo, traversone però troppo profondo, termina direttamente sul fondo, aveva cercato sul secondo palo con Sesao e anche l'inserimento di altri saltatori, ma insomma pallone stavolta decisamente fuori misura. Adesso allora è l'Uzbekistan che prova a farsi vedere in avanti, il tentativo di Shomurodov di far salire il neo entrato Mosgovoi, impreciso, fallo laterale già battuto dalla formazione di Roberto Martinez, che qui rischia a sua volta un'imprecisione, una leggerezza con il retropassaggio di Rubén Dias piuttosto corto che costringe Diogo Costa a uscire con i piedi dalla propria area di rigore per andare in anticipo, sempre su Shomurodov.
0: Sì, poi è chiaro Luca che questo 4-2-3-1 con l'Uzbekistan te lo puoi permettere, con altre squadre diventa già più improbabile, perché attacchi con così tanti uomini rimani molto scoperto e poi se perdi palla, dunque contro altre squadre ci sta che si possa vedere anche un cambio di modulo.
2: Uzbekistan in avanti, recupera il pallone probabilmente con una strattonata non ravvisata dal direttore di gara, e allora Shukurov arriva al limite dopo una buona azione manovrata da parte della formazione asiatica, il sinistro dal limite del numero 7 della formazione di Fabio Cannavaro, deviato, netto, non ci sono troppi dubbi, si guadagna il primo calcio d'angolo della propria partita l'Uzbekistan, e sarà il numero 19, vale a dire Kaniev, ad incaricarsi della battuta. Calcio d'angolo dalla destra, sono addirittura 7 i saltatori uzbeki, in effetti Massimo, insomma sui calci piazzati forse hanno la loro più grande occasione, no?
0: Eh sì, perché abbiamo visto che possono arrivare con i tiri da lontano, ma sugli esterni non hanno giocatori che saltano l'uomo, e queste situazioni a palla inattiva sono fondamentali per una squadra che ha poche possibilità, dunque cercheranno di sfruttarlo.
2: Qualche smanacciata di troppo in area di rigore, allora viene battuto solo adesso il calcio d'angolo, battuto corto da parte dell'Uzbekistan con Ganiev che scambia con Karimov, il Portogallo capisce tutto, intercetta e recupera il pallone, attenzione perché c'è la chance di contropiede, bravi però gli uzbeki a rientrare velocemente in 5 contro i 3 giocatori portoghesi, allora con Seisao decide di rallentare, di non affondare, fa salire tutta la formazione lusitana e riparte direttamente dalla

0: propria difesa con Rubén Dias e Renato Veiga che scambiano in orizzontale, poi si passa dal sempre presente e onnipresente Vitigna, e lui a dettare i tempi lì proprio davanti alla difesa, il tentativo di colpo di tacco di Joao Félix per liberare Cristiano Ronaldo che viene toccato duro. Ci sarà calcio di punizione a favore della formazione di Roberto Martinez e c'è anche Bruno Fernandes a muso duro con il direttore di gara per difendere il proprio capitano che era stato messo a terra pochi istanti prima. Siamo un po' distanti dalla porta difesa da Nematov, una trentina di metri massimo, però insomma chissà.
1: 30 metri? Qui mi viene da dire sì assolutamente abbondanti, mi viene da dire Cristiano Ronaldo, perché comunque ha la potenza per e ci ha fatto vedere che sa fare gol anche da quella distanza, almeno che non provino come nel caso del secondo gol uno schema.
0: Stanno però parlottando sul pallone proprio Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes. Diciamo che probabilmente o il tiro di potenza di Cristiano Ronaldo oppure Bruno Fernandes a scodellare il pallone all'interno dell'area di rigore. Sistema la sfera con cura sul terreno Cristiano Ronaldo che prende ancora una volta la rincorsa. Sembrerebbe essere lui ancora una volta l'incaricato alla battuta, però insomma abbiamo visto come è andata a finire al 17° del primo tempo. Stavolta parte lui ma è una finta, lascia la palla a Bruno Fernandes che la scodella proprio per Ronaldo all'interno dell'area di rigore. La tentativo di deviazione, esce Nematov, basso, salva Cristiano Ronaldo, rimane a terra dolorante perché Nematov in uscita bassa dopo aver respinto la conclusione del numero 7 portoghese è andato anche a travolgere il giocatore dell'Al Nassr. Colpo piuttosto doloroso, non mi sembra però insomma abbia grosse conseguenze Cristiano Ronaldo. Bello schema stavolta da parte del Portogallo con Bruno Fernandes che ha scodellato il pallone massimo proprio per Cristiano Ronaldo che si era appena tolto da lì dal punto di battuta.
1: Sì, ha fatto finta, ha rallentato, disinteressandosi dell'azione, poi accelera e gli mette la palla ancora una volta con i giri contatti, perché fare quel colpo sotto non è per niente facile. Un po' polli però anche i difensori dell'Uzbekistan, un po' fermi perché te lo devi aspettare, no? Che Ronaldo possa fare quel tipo
0: e lo devi seguire
1: giocata.
0: Insomma non è che lasci Cristiano Ronaldo senza marcatore nei pressi. Calcio d'angolo per
1: Nematov, è stato bravo comunque in uscita.
0: Sì, stavolta bravo. Calcio d'angolo per il Portogallo, fascia a destra, è Bruno Fernandes che si incarica della battuta, alza il braccio a chiamare lo schema, lo batte basso sul primo palo e alla fine il pallone carambola in rete, dovrebbe essere di Joao Félix il gol, però aspettiamo di capire meglio perché insomma c'è stata la battuta rasoterra sul primo palo del calcio d'angolo da parte di Bruno Fernandes, un colpo di tacco, un paio di deviazioni anche di giocatori uzbeki con Nematov che ormai era andato nel tentativo di presa bassa sul primo palo ed è stato tagliato fuori. Insomma, la sensazione è che possa essere Joao Félix l'ultimo giocatore portoghese a pire il pallone con il tacco, sì, poi però c'è la carambola su Kusanov prima, su Nematov poi. Insomma, vediamo a chi verrà segnato il gol. Io credo che debba essere un autogol di Kusanov, Massimo.
1: Eh sì, è l'ultimo in questo diciamo casino davanti a Nematov, e Kusanov che è l'ultimo a toccare. Pensavo che avesse calciato male Bruno Fernandes, invece era proprio calciato volutamente quel cross, proprio perché lì si trovavano tutti i giocatori, anche Dias, il difensore, e lo stesso Joao Félix che comunque ha fatto una grande giocata con il tacco, poi chiaramente un po' di fortuna con le carambole portano il Portogallo sul 4-0, un gol non bello, però molto importante per loro.
0: Quindicesimo della ripresa, cambia ancora una volta il parziale allo Houston Stadium, Portogallo 4 Uzbekistan 0. Autogol di Nematov, sembra dal sistema informatico. No, effettivamente l'ultimo tocco è di Nematov, però la deviazione decisiva era di Kusanov. Fatto sta, autogol dell'Uzbekistan, perché il bel tacco di Joao Felix probabilmente non sarebbe finito all'interno dello specchio della porta. L'Uzbekistan che adesso prova a buttarsi in avanti, Shomurodov è anticipato all'ultimo istante, allora attenzione perché c'è già il Portogallo che si butta dall'altra parte con Cristiano Ronaldo che è costretto a rallentare, perché ancora una volta gli uzbeki erano stati bravissimi e velocissimi nel ripiegamento difensivo dopo che si erano portati in avanti in tanti ad andare ad occupare l'area di rigore del Portogallo, e poi il tentativo di traversone diventa facile preda della retroguardia uzbeka. 62esimo minuto di gioco, Portogallo 4 Uzbekistan 0. Massimo Orlando.
1: Eh sì, e si vede in queste giocate che Cristiano Ronaldo chiaramente ha i suoi 41 anni, perché se ti ricordi bene il vero Cristiano Ronaldo in quella
0: avrebbe
1: posizione
0: attaccato
1: comunque
0: a testa bassa.
1: Assolutamente, avrebbe puntato l'uomo, magari perdendo la palla, però avrebbe cercato di andare verso la porta, invece qui giustamente, saggiamente si ferma e poi dopo è finita male l'azione, però Cristiano Ronaldo ha fatto la giocata giusta.
0: L'autogol alla fine viene assegnato a Kusanov, quindi avevamo visto giusto, insomma, con Massimo Orlando, 4-0 del Portogallo, firmato dal difensore 22enne del Manchester City, che insomma viene chiamato un po' anche il Cristiano Ronaldo d'Uzbekistan. Oggi entra sì nel tabellino dei marcatori, ma dalla parte sbagliata. 4-0 per il Portogallo. Vediamo se a questo punto, Massimo, arriveranno anche altri cambi per la formazione lusitana. Insomma, il risultato è al sicuro, e infatti esce Joao Felix non contentissimo,
2: no,
0: ed entra al suo posto Francisco Trincao.
1: Sì, una faccia abbastanza triste, come per dire, ma proprio a me,
0: stavo giocando bene, non me lo sono meritato, non meritavo
1: di uscire, però sai, i giocatori a volte quasi sempre quando subiscono una sostituzione non sono mai contenti, giusto che sia così.
0: Trincao è uno dell'ennesima opzione offensiva, opzione sugli esterni offensivi per la formazione di Roberto Martinez, il 26enne dello Sporting di Lisbona. Forse rispetto agli altri parte un po' indietro, però adesso Massimo ha una chance importante, una mezz'ora compreso il recupero, per mettersi in mostra.
1: Assolutamente, certo, rispetto agli altri giocatori offensivi forse è quello con meno possibilità di giocare, ma non gli manca certo la qualità, ecco, questo è poco ma sicuro. Ha fatto benissimo nello sport in Lisbona e, come hai detto te, in questa mezz'ora deve cercare di far vedere che anche lui può essere importante per questa squadra.
0: Peraltro, insomma, sottolineavi in precedenza come era stato un altro schema quello che poi ha dato il 4-0, quel calcio d'angolo battuto in maniera un po' inconsueta, basso, raso terra sul primo palo. Direi che insomma, conferma come il Portogallo adesso sta prendendo questa partita come un allenamento, sta anche, no, provando tutte quelle situazioni da palla inattiva che magari in una partita più tirata non ti azzardi a provare, ecco.
1: No, difficile che una partita tirata con importanza come può essere una partita secca, no? È difficile vedere certe giocate che stanno provando i portoghesi, ma fanno bene, nel senso che sono cose che si provano in allenamento ed è giusto che sul 4-0 le prove. È chiaro che danno un segnale anche alle altre squadre, perché chiaramente adesso sanno che Ronaldo alla prossima punizione magari
0: potrebbe,
1: non la calcia.
0: Esatto, potrebbe fare quello.
1: Però

0: quel momento.
1: Però sono sicuro che partita secca, quella palla lì, Cristiano Ronaldo la calcia lui. Bravo.
0: Chi non esce, almeno per il momento, è Nuno Mendes, l'autore del secondo gol della Seleção das Quinas, che si conquista l'ennesimo, vorrebbe da dire, calcio di punizione, sempre praticamente lì su quella zona, tre quarti offensiva del fronte d'attacco sinistro del Portogallo, ed è sempre lui che si incarica della battuta, cerca proprio Cristiano Ronaldo, viene anticipato dalla difesa dell'Uzbekistan, che poi con Ganiev rientra in possesso del pallone. Shomurodov ancora per Ganiev sull'out di destra, vince il rimpallo con Nuno Mendes, ma la palla schizza via e termina direttamente sul fondo. Insomma, ancora una volta l'Uzbekistan che con Ganiev e Shomurodov sta cercando di costruire qualcosa. Massimo, Ganiev insomma non era uno dei giocatori più attesi per la nazionale di Cannavaro, 28 anni, gioca negli Emirati Arabi, però stasera, al di là del gol bellissimo annullato, ha dimostrato di essere un giocatore che insomma può essere importante per i lupi bianchi quantomeno.
1: Sì, assolutamente. Ganiev ha fatto vedere alcune cose molto interessanti, ma davanti comunque secondo me hanno fatto bene con le poche palle che hanno ricevuto. È dietro che secondo me l'Uzbekistan hanno faticato. C'è troppa differenza di qualità proprio tra le due squadre, però Ganiev e Shomurodov hanno fatto secondo me molto molto bene per quello che potevano fare. Non vedi mai un inserimento, non vedi mai una sovrapposizione, un dribbling, sempre tutto molto difficile, perché chiaramente giocando solo in fase difensiva poi anche non accompagnano mai, sono sempre in due contro la difesa schierata. Giocare così per gli attaccanti è difficilissimo.
0: Pausa Houston, è il momento di reidratarsi, pausa anche per noi.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Come prima, più di prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Sessantanovesimo della sfida tra Portogallo e Uzbekistan, Lusitania avanti 4-0 sulla nazionale allenata da Fabio Cannavaro. È ancora in corso il break per permettere ai giocatori di idratarsi in questo secondo tempo. Parlavamo, Massimo Orlando, di Ganiev, che si è anche guadagnato pochi istanti prima del break il fallo effettuato, commesso da Renato Veiga, che ha portato all'ammonizione del difensore del Villarreal. Insomma, prendere un giallo a centrocampo in una gara già decisa non è proprio, diciamo, qualcosa di auspicabile, di intelligentissimo,
1: no,
0: se vogliamo. No,
1: no, è vero che delle volte, sai, il giocatore parte con l'idea dell'intervento e non riesce a frenare magari la corsa, però bisogna saper ragionare davvero in queste situazioni, perché il cartellino può diventare pesantissimo e non farti giocare poi un eventuale sedicesimo, no? E dunque bisogna guardare anche queste cose. Chiaramente non l'ha fatto apposta, però non credo che Martinez sia contento. Nessun allenatore è contento quando il risultato è così vistoso che arrivino ammonizioni. Li vedo un po' nervosi, perché ad esempio Bruno Fernandes è

0: spesso a
1: parlare a con il direttore di gara, sì.
0: È vero, lo stesso Mendes si lamenta per i tanti falli, è vero, fanno male le botte, delle volte i falli fanno male, però alla fine se ti becchi un giallo ti metti nelle condizioni di rischiare poi di non giocare.
1: Anche perché il Portogallo si presenterà alla sfida decisiva contro la Colombia con 5

0: quindicesimo di finale dalla tribuna, evidentemente insomma non è proprio una situazione ottimale. Peraltro Massimo Orlando, è vero che questa gara è decisa, non ha più nulla da dire, almeno per quanto riguarda la vittoria, forse cambierà il punteggio. D'altra parte il Portogallo non può nemmeno aspettarsi che l'Uzbekistan non ci metta nemmeno il piede, no? La voglia quantomeno in questo
1: momento. Ma ci mancherebbe altro. La partita è stata molto corretta, che delle volte sono talmente più bravi nel dribbling, sono più veloci, sei sposti la palla all'ultimo e subisci fallo, però non sono mai entrate per far male, io non ne ho viste almeno.
0: 73esimo minuto di gioco in corso, Portogallo 4, Uzbekistan 0, seconda gara del gruppo K. Stanotte ci sarà la seconda gara invece per quanto riguarda Congo e Colombia. Attenzione, ancora il Portogallo in avanti, ancora Nuno Mendes che mette in mezzo un pallone interessante per Cristiano Ronaldo, la girata stavolta con il piatto sinistro, riesce in qualche maniera l'Uzbekistan a salvarsi andando a contrare all'ultimo istante della conclusione di CR7.
1: Karimov perde una bruttissima palla, cerca un dribbling andando verso l'interno del campo e Mendes lo capisce, gli ruba il pallone e poi mette questa palla nel mezzo per Cristiano Ronaldo, che come sempre attacca molto bene il primo palo, questa volta non è riuscito a centrare la porta, però ancora una volta pericolosa, attenzione.
0: E ancora una volta l'Uzbekistan che perde il pallone all'interno della propria area di rigore, il tiro di Cristiano Ronaldo ribattuto con i pugni da Nematov, poi Bruno Fernandes recupera il possesso del pallone ma non riesce a girarsi, non riesce ad andare alla seconda conclusione, ma è ancora lui in possesso di palla per Trincao che viene anticipato, la chance di contropiede per l'Uzbekistan, il corpo a corpo e poi c'è il fallo di Shomurodov che aveva cercato di strappare il pallone dai piedi di Ruben Dias, ma insomma Nematov che rilancia su Cristiano Ronaldo in pressing, insomma no, sì, non no, una gran serata per l'estremo difensore.
1: No, Nematov diciamo che tra l'altro messo in campo contro una squadra fortissima, dunque non semplice per lui, però tanti errori, proprio errori anche banali, questo è un errore che non ti puoi permettere, l'aveva già fatto nel primo tempo, no? Con Cristiano Ronaldo, anche in questo caso devi essere molto più veloce, poi ha riparato sul tiro di Cristiano Ronaldo che con il sinistro aveva calciato bene, non angolato, però insomma Nemato sembra che voglia fargli fare il terzo gol a Cristiano Ronaldo.
0: E Cristiano Ronaldo è assolutamente d'accordo con lui. Nel frattempo è arrivato anche il terzo cambio per l'Uzbekistan, è uscito Fayzullayev, autore non di una grandissima partita, Massimo, non so se sei d'accordo.
1: No, molto meglio nella partita precedente, dove ha trovato anche il gol, poco l'abbiamo visto, ma in fase offensiva, ti ripeto, solo Shomurodov secondo me è stato all'altezza e ha fatto vedere cose interessanti da giocatore che può giocare a certi livelli, gli altri poca roba.
0: Al posto del giocatore del Başakşehir è entrato Sergeyev, 33enne, che gioca al Persepolis in Iran. Altro cambio in questo momento, il quarto per il Portogallo, con Bernardo Silva che entra in campo al posto di João Neves. Devo dire che sono un po' sorpreso, Massimo, perché insomma Bernardo Silva ammonito lo manda comunque in campo Roberto Martinez, diffidato per meglio dire.
1: Sì, è vero, però evidentemente si fida del grande giocatore ex ormai Manchester City, giocatore che comunque è difficile che prenda la munizione, un giocatore che è pulito, ma è cattivo, poi ci sta tutto, evidentemente vuole dargli minuti, perché sennò non ha molto senso questo cambio.
0: Sì, vediamo peraltro adesso come si andrà a schierare il Portogallo, se sarà Bernardo Silva come sembra per il momento a giocare qualche metro indietro, non dico in linea con Vitigna.

0: insomma è mediana, oppure se andrà a posizionarsi più avanti con l'arretramento di Bruno Fernandes, ma almeno per il momento direi, Massimo, che è proprio Bernardo Silva che gioca qualche metro arretrato. E Bernardo Silva trova la corsa di Francisco Conceição, che poi però incespica sul pallone, non riesce a controllare bene la sfera ed è costretto a chiudere sostanzialmente lì l'attacco portoghese, a ripartire da un giropalla difensivo che porta Nelson Semedo sulla tre quarti offensiva. Ma insomma adesso tutto l'Uzbekistan è riuscito a rientrare, tant'è che recupera il possesso del pallone ancora Shomurodov, 3 contro 3 stavolta per il Uzbekistan. Attenzione, proprio Mosgovoi allarga sulla destra per la corrente Kusanov, poi per Shomurodov, destro secco, appena avuto la chance, controllo col sinistro e destro di e controbalzo alto sopra la traversa, però ancora una volta bravo Shomurodov.
1: Ma bravo davvero, perché porta avanti lui questa azione offensiva, poi dopo appoggia al compagno che gli ridà il pallone, bravissimo nello stop, tiro controbalzo che non è mai semplice, chiaramente corpo un po' all'indietro, la palla si è alzata, però ripeto, ha fatto vedere tante belle cose, secondo me, giocando praticamente lì da solo, lottando contro una difesa praticamente schierata, e ha fatto veramente bene l'ex Roma, e dunque complimenti a lui, anche se non è facile giocare in queste condizioni.
0: Reduce da un'annata peraltro di grande livello nella Super League turca con la maglia anche lui del Başakşehir, 21 gol per Shomurodov. Insomma, in Italia alti e bassi, no? In Super League turca subito un bel impatto per il capitano, il numero 14 della nazionale uzbeka. Siamo arrivati al 79esimo, Portogallo 4 Uzbekistan 0, e Portogallo che non si accontenta, continua ad essere in possesso di palla e continua ad attaccare. Bruno Fernandes allarga sulla sinistra per Nuno Mendes, stavolta stranamente controlla male il giocatore del Paris Saint-Germain. 4 giocatori del Paris Saint-Germain, campioni d'Europa, nella rosa iridata di Roberto Martinez, 3 titolari oggi, l'unico che non gioca, Massimo Orlando e Gonzalo Ramos, perché ha davanti un certo Cristiano Ronaldo.
1: Sì, sì, è vero, e lì è un grosso problema per Ramos, però credo ci sarà spazio anche per lui, o quando magari ci sarà da giocare con due punte, no? E ci sta tutto, e comunque fa capire veramente la qualità di questa squadra. 4 giocatori che hanno vinto la Champions, poi tanti altri che giocano nei migliori club a livello europeo, davvero una squadra tra le migliori secondo me in questo mondiale. Poi dopo da qui a dire dove possa arrivare non lo può sapere nessuno, ma la qualità c'è tutta.
0: Sì, diciamo che se le due grandi favorite probabilmente sono Francia e Spagna, poi insomma nel gruppone delle aspiranti un posto al sole, l'Argentina, l'Inghilterra, c'è sicuramente anche il Portogallo.
1: Assolutamente, assolutamente. L'Olanda stessa che ha dimostrato di essere.
0: Norvegia.
1: La Norvegia, la Germania, di squadre ce ne sono davvero tante che possono dire la loro. È chiaro che come talento i 4 giocatori della Francia lì davanti è impressionante, però è anche vero che è una squadra che è un po' sbilanciata, la Francia, dunque secondo me concede qualcosa. La Spagna, a parte la prima partita, è la Spagna, la conosciamo, e si inizia a giocare come sa, diventa assolutamente una delle favorite.
0: Ci dilunghiamo un po' nei commenti perché insomma adesso il Portogallo sta facendo torello all'Uzbekistan, da un paio di minuti in possesso di palla nella metà campo uzbeka senza affondare il colpo. Adesso la nazionale di Cannavaro recupera il possesso del pallone, arriva sul fondo, arriva al cross con Sergeyev che prova a farsi vedere, il neo entrato sul secondo palo, ma viene anticipato da Semedo e poi il Portogallo può ripartire, tanto per cambiare sull'out di sinistra dove Nuno Mendes scambia con Cristiano Ronaldo, e poi sempre Nuno Mendes che si propone in avanti, va

0: ad agganciare il pallone, siamo al vertice sinistro dell'area di rigore, il cross ribattuto da Karimov che poi cerca di evitare il calcio d'angolo, non ci riesce, va anche scivolata il 18enne della nazionale di Cannavaro, ma pallone che termina in corner, l'ennesimo corner per la formazione portoghese che adesso va a effettuare il quinto e ultimo cambio di questa serata ed entra proprio Rafa Leão, è il suo momento al posto di Vitinha.
1: Eh sì, Vitinha non ha bisogno di commenti, giocatore straordinario, utile, impossibile da sostituire proprio per la sua bravura nel far girare palla, quando verticalizza, poi sono un giocatore indispensabile. E Leão, vediamo che atteggiamento avrà, che quello visto nell'ultimo campionato col Milan a me personalmente non è piaciuto.
0: Credo nemmeno i tifosi del Milan, incluse le ultime dichiarazioni, poi
1: soprattutto,
0: insomma, capiremo se sarà ancora il rossonero all'inizio della prossima stagione oppure no. Attenzione perché Shomurodov difende la propria area di rigore, stoppa il pallone e prova ad andarsene solo contro tutta la difesa del Portogallo, che alla fine riesce in qualche maniera ad intercettare la sfera e a ripartire. Stavo dando uno sguardo adesso alla formazione, Massimo Orlando, il Portogallo, ok, sul 4-0, ma in campo insieme Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Trincao, Conceição e Ronaldo. E Leão intanto se ne va subito, salta un giocatore, poi così si dimentica il pallone e allora riesce a intervenire Kusanov. Scusa Massimo.
1: No, è impressionante, sì, te lo puoi permettere ovviamente sul 4-0, squadra strasbilanciata, però ripetiamo, non c'è la forza nell'Uzbekistan di andare a far male a questo Portogallo, e dall'altra parte invece c'è un Leão che è entrato subito con un bel dribbling, vedi, protagonista.
0: Eccone un altro.
1: Poi dopo, però poi dopo lui ha questa caratteristica, dico questo perché fisicamente è un giocatore fenomenale, ha una corsa pazzesca, i dribbling sono eccezionali, però poi sull'ultimo passaggio spesso è sempre molto troppo
0: non abbastanza decisivo.
1: Beh, sì, bravo, deve essere più
0: che sia
1: decisivo.
0: Passaggio o conclusione, no? Diciamo,
1: esatto,
0: gli manca
1: esatto.
0: l'ultimo pezzetto del gioco, mettiamola così.
1: Esatto, e poi dopo ha questo atteggiamento di rientrare camminando che ovviamente non piace a chi tifa per lui.
0: Chiaro, intanto il quinto cambio del Portogallo vuol dire anche che Cristiano Ronaldo se la fa tutta e non è che avessimo troppi dubbi, non lascia nemmeno 5 minuti al Gonzalo Ramos di qui sopra. Bruno Fernandes ci ha provato con un destro dai 20 metri raso terra su cui Nematov stavolta è stato bravo a respingere con i pugni. Uzbekistan che prova a farsi vedere in avanti con Ali Jonov, il cross all'interno dell'area di rigore, ma c'è Renato Veiga e poi mette giù il pallone Francisco Conceição, prova a girarsi, il tacco anche da parte di Bruno Fernandes, Conceição arriva a chiudere il triangolo, varca la linea di metà campo, prova un altro dribbling, stavolta viene chiuso da Shukurov, poi torna Conceição, c'è un duello, alla fine la spunta il giocatore uzbeko che guadagna una rimessa laterale all'interno della propria metà campo.
1: Sì, qui Conceição ha provato ad andare da solo, ma scelta sbagliata perché aveva comunque tre uomini da saltare e invece centralmente si erano liberati diversi suoi compagni, doveva far girare questo pallone, ma anche lui è un giocatore straordinario nel dribbling, tante volte però si accanisce proprio nei dribbling e perde dei tempi di gioco.
0: Silva recupera il pallone per Leão, prima per Trincao, prova l'imbucata per Cristiano Ronaldo, non trova la misura il giocatore dello Sporting, insomma al piccolo trotto, ma il Portogallo non sta rinunciando a giocare nemmeno in questo momento in cui siamo all'87esimo minuto di gioco di questa sfida del gruppo K, che il Portogallo conduce 4-0.

0: Sull'Uzbekistan la doppietta di Cristiano Ronaldo, il gol su punizione di Mendes e poi nel secondo tempo l'autogol da parte di Kuzanov, ancora con Seisao sull'out di destra, viene contrastato, allora si passa da Bruno Fernandes che fa correre Semedo per Leao, Rafa Leao, 5-0 del Portogallo, arriva la firma anche del giocatore rossonero, destro senza troppe difficoltà a porta spalancata sotto all'incrocio dei pali, Kuzanov a testa bassa, alla fine il Portogallo ha dilagato.
1: Hai visto, appena si muove una critica vieni subito zittito, giusto così, e ovviamente sto parlando di me. E bella l'azione di Semedo che ancora una volta però è troppo libero, questi passaggi in verticale mai letti bene dalla difesa dell'Uzbekistan. Questa palla era per Cristiano Ronaldo che viene anticipato, però bravo a seguire in questo caso l'azione arrivando dall'esterno, bello anche il tiro sotto l'incrocio dei pali, niente da fare per Nematov, e gol importante anche per il morale di un giocatore che comunque, se vuole, può essere decisivo per la sua squadra.
0: E di un giocatore che Massimo Orlando credo che insomma possa essere un'arma tattica, match iniziato importante per questo Portogallo, magari non avrà tante chance di iniziare dal primo minuto anche per una questione di equilibri, però davvero quando arriva la fatica con le sue qualità tecniche e fisiche può spezzare le gare.
1: Assolutamente, un giocatore clamoroso, quello che ho, per dire, dello scudetto, no? Praticamente non dico lo ha vinto lui, però è stato assolutamente il più grande protagonista, un giocatore meraviglioso. Quando gli si fa una critica è perché si vede talmente tanto talento in questo ragazzo, e vedere che non riesce delle volte ad esprimerlo, uno dice ma come mai, se avesse la testa di Cristiano Ronaldo sarebbe forse a livelli di tre giocatori più forti al mondo.
0: Però la testa di Cristiano Ronaldo ce l'ha solo lui, e d'altronde
1: questo è vero, questo è vero.
0: Non è un caso che con oggi sia quota 145 solo,
1: mamma mia,
0: la maglia
1: mamma mia
0: della nazionale, 6 mondiali consecutivi a segno, e lo ricordiamo, insomma è il primo nella storia a riuscirci. Ancora il Portogallo in avanti, ancora Semedo che va sul fondo, il cross per Ronaldo un po' alto, prova a staccare CR7 ma la palla lo scavalca, ancora però il Portogallo che recupera il possesso della sfera, si passa da Bruno Fernandes, poi Francisco con Seisao, mancano 25 secondi al 90esimo, il Portogallo è avanti 5-0 sull'Uzbekistan, ma adesso effettivamente Massimo Orlando sembrano giocare per far fare la tripletta a Cristiano Ronaldo, attenzione perché Leao scambia con Trincao, c'era Cristiano Ronaldo all'interno dell'area di rigore che aveva preso posizione profonda, non arriva da lui il pallone perché l'Uzbekistan lo recupera e Sergeyev adesso va a giocare in orizzontale da Ganiev, che ha spazio davanti a sé, si appoggia tanto per cambiare da Shomurodov, si passa da Lijombev, è entrato all'inizio della seconda frazione di gioco, chiuso dal raddoppio di Bernardo Silva e di Ruben Dias, allora si va sull'out di destra da Karimov, il giro palla adesso dell'Uzbekistan che riesce a portare tanti giocatori all'interno dell'area di rigore del Portogallo, poi rischia tantissimo di perdere pallone con l'attacco, addirittura il pressing all'interno della propria area di rigore da parte di Cristiano Ronaldo. Massimo Orlando,
1: è davvero ammirevole Cristiano Ronaldo che va addirittura in scivolata, ha preso anche una mezza botta, vedo che forse si è fatto un po' male in quel tentativo di recuperare palla, ma ti fa capire la mentalità, no? E la testa di questo giocatore incredibile che si trova qui ad essere protagonista a 41 anni, una roba impensabile.
0: Il fallo di Leao che colpisce Karimov, Leao autore del gol del 5-0 del Portogallo con una sassata da 113 chilometri orari, è iniziato il recupero, si giocherà fino al 95esimo, Portogallo avanti 5-0 sull'Uzbekistan,

0: e siamo già ormai praticamente a metà del 92esimo minuto di questa sfida. Il cross sul secondo palo da parte dell'Uzbekistan a cercare Sergeyev, a trovare invece le braccia protese di Diogo Costa, che poi va in profondità dalle parti di Conceição, anticipato, ma il pallone in qualche maniera arriva al giocatore della Juventus, che decide però di ripartire da Semenov. Da Semedo, scusate, c'è anche il quarto cambio dell'Uzbekistan con Ulmasaliev, che ha preso il posto di Karimov, con Semedo che gestisce il possesso del pallone, e ancora il cambio di gioco a cercare Rafa Leao, che mette giù un gran pallone, poi prova ad andarsene, ci riesce, e allora i giocatori uzbeki sono costretti al fallo per fermarlo, Ganiev l'autore dell'irregolarità.
1: Sì, perché come hai detto te, giustamente è entrato Leao, un giocatore che ha queste caratteristiche, con i giocatori stanchi davvero diventa un pericolo costante, dunque meglio metterlo giù, perché se ti fai puntare ti salta,
0: sei finito.
1: Facilità
0: Portogallo
1: anche,
0: che sfiora il sesto gol con quella punizione battuta velocissima, alla fine si arriva con Mendes che mette in mezzo l'ennesimo pallone della sua serata, con il contagiri per Trincao stavolta, la girata che termina di pochissimo sul fondo. 110 secondi al triplice fischio, soddisfatto Roberto Martinez, non potrebbe essere altrimenti per il 5-0 con cui il suo Portogallo sta battendo l'Uzbekistan, sta conquistando il primo successo a questo campionato del mondo, sta rimettendo in piedi Massimo Orlando anche la corsa al primo posto di questo gruppo K.
1: D'altronde è la squadra più forte, è vero che la Colombia è sempre una squadra temibile, però insomma sulla carta tutti davano e danno il Portogallo come favorita del girone, avevano bisogno di ritrovare, oltre alla vittoria che era abbastanza scontata, di ritrovare Ronaldo, di ritrovare un po' di serenità anche nel gruppo, no? Con tutte le polemiche che ci sono state, credo che sia stato tutto perfetto oggi, al di là dell'avversario, che onestamente è una bella cosa vederli qui al mondiale, però onestamente poca roba.
0: Quinto e ultimo cambio anche per l'Uzbekistan, Esanov al posto di Shukurov, ma non si accontenta il Portogallo, Semedo vicinissimo alla deviazione sul cross di Conceição che sarebbe valso il 6-0, poi Ronaldo ancora in pressing commette fallo su Alijonov, insomma Cristiano Ronaldo non ci sta, è ancora 30 secondi per andare a caccia del terzo gol personale. Massimo, la nota di stasera per il Portogallo è anche che a questo punto diventa padrone del proprio destino. Attenzione però, perché non è finito. Ronaldo vicinissimo al 6-0, ancora un cross raso terra dalla tre quarti di Nuno Mendes sul secondo palo, Ronaldo in spaccata in allungo è riuscito ad arrivare sul pallone, ma solo per toccarlo, non per deviarlo di quello che era necessario per mandarlo alle spalle di Nematov. Si chiude qui, il Portogallo batte l'Uzbekistan 5-0, doppietta di Cristiano Ronaldo al sesto, al 39esimo del primo tempo, in mezzo il gol su punizione di Mendes, il 4-0 al 60esimo con l'autogol di Kusanov, il 5-0 firmato da Rafa Leao all'87esimo. Massimo Orlando, il Portogallo è sbarcato negli Stati Uniti, adesso dicevamo è padrone del proprio destino, no? A battere la Colombia e vincere il girone.
1: Sì, no, assolutamente, Portogallo grandissima squadra, nella prima partita ha toppato, ma ci sta, oggi hanno fatto una grande partita contro un avversario debole, però si è vista tutta la qualità di questa squadra, che ha tutte le carte in regola per andare avanti in questo mondiale, e la cosa positiva è che oltre al risultato, i 5 gol e la doppietta di Ronaldo, che sappiamo quanto sia importante anche per gli equilibri in spogliatoio, dunque oggi è fondamentale che lui abbia trovato il gol.
0: Giornata perfetta per il Portogallo, Ronaldo diventa il primo nella storia a segnare in 6 mondiali consecutivi. Grazie a Massimo Orlando per avermi accompagnato in Radio Cronaca.
1: Grazie a te Luca e buona serata a tutti.

0: Il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan. È tutto dallo Houston Stadium. La linea torna a Dallas.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: E noi esattamente un minuto dopo le 21 rientriamo ancora in diretta da Dallas. Arriviamo fino alla prossima ormai segnale orario e poi ci sarà l'appuntamento con il GR1. Prima di ritrovarci però ve lo dico sin da subito alle 21.30 in vista del calcio d'inizio alle 22 della gara della seconda giornata del gruppo L, in quel caso Inghilterra-Ghana. Quanto a quello che abbiamo appena ascoltato dalle parole di Luca Cesaretti e Massimo Orlando, il marchio storico davvero per più di un motivo di Cristiano Ronaldo su questo pokerissimo del Portogallo rifilato al malcapitato Uzbekistan di Fabio Cannavaro, un 5-0 che ha spazzato via ogni dubbio sui lusitani dopo l'esordio decisamente incerto contro la Repubblica Democratica del Congo. A segno anche Rafa Leao, visto che comunque ci avviciniamo sempre poi al nostro calcio, chissà se ancora rossonero poi in futuro. Insomma, l'Uzbekistan non è ancora matematicamente eliminato, dipenderà dai risultati della notte, dal risultato di Colombia Repubblica Democratica del Congo, ma sono calcoli che faremo nelle prossime ore. Come vi dicevo, ore 22 Inghilterra Ghana, appuntamento da Dallas con tutto il mondiale minuto per minuto alle 21.30, Roma Saxarubra GR1, e tra meno di mezz'ora ci risentiamo. A dopo.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura. Per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 21 e 4.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges, intervistata alla festa del quotidiano La Verità, Giorgia Meloni ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e torna sui recenti scontri col presidente americano.
3: Ribadisce lo stupore per la reazione di Donald Trump, ma la politica estera non è Temptation Island, avverte Giorgia Meloni.
4: Non intendo continuare ad alimentare questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni. Non vedo francamente contraccolpi.
3: Dunque il governo sarà a Villa Taverna per le celebrazioni del 4 luglio e in politica estera l'Italia deve fare la sua parte dopo l'accordo, seppur fragile, fra Iran e Stati Uniti. Per Giorgia Meloni vuol dire, con l'ok del Parlamento, partecipare alla missione internazionale a Hormuz. Sguardo all'Europa, la Premier è soddisfatta per la maggioranza Giorgia che ha approvato il nuovo regolamento rimpatri. Rivendica sul fronte interno grande solidità del governo e dunque la legge elettorale sarebbe devastante tornare indietro. Forse la sinistra non la vuole perché punta al pareggio, punge Giorgia Meloni. Le opposizioni a volte esagerano perché a corto di argomenti, sottolinea la Premier, per questo aggiunge parlano di vannacci. Federica Ionta, GR1.
2: Allarghiamo e non restringiamo l'alleanza. Così durante la direzione del PD la segretaria Elly Schlein è intervenuta nel botta e risposta tra Renzi e Conte sull'ingresso di Italia Viva nella coalizione. Per la leader Dem c'è l'occasione di vincere con l'alleanza progressista e cambiare il paese, quindi l'attacco al governo.
5: La fotografia di 4 anni di governo Meloni, un fallimento sul terreno economico e sociale. Davanti a questo io dico, ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
2: Liberati i 2 attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da 1 mese in Libia, l'annuncio via social dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, ha spiegato, rientreranno domani in Italia grazie a un'intensa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi, con loro un cittadino italo-uruguaiano, Mattias Alvarez Rodriguez. E mentre a Washington prende il via una nuova tornata dei colloqui tra Israele e Libano, nel paese dei cedri rischiano di riaccendersi le ostilità dopo una sparatoria nel sud.
6: Hezbollah denuncia, aprendo il fuoco a Nabatie, Israele ha violato la tregua, 2 le vittime civili secondo il movimento sciita, miliziani per le truppe israeliane. E così torna in bilico il cessate il fuoco, di cui il capo dello Stato libanese Aoun ha parlato al telefono con il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio. Altre ombre pesano sull'attuazione del memorandum firmato nei giorni scorsi tra Iran e Stati Uniti. Proprio Vance aveva parlato di un via libera iraniano alle ispezioni dell'AIEA sui propri siti nucleari. Teheran smentisce, ma il presidente Trump rilancia. A suo dire l'accordo sulle ispezioni c'è, per un tempo molto lungo, anzi infinito, ed è proprio grazie alle concessioni iraniane su questo e altri punti non specificati che Washington ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz, continua il tycoon. Ma l'Iran a sua volta fa piani per gestire il passaggio, insieme all'Oman. I 2 paesi hanno parlato anche di costi legati ai servizi per la navigazione. Di fatto pedaggi che però, ammonisce lo statunitense Rubio, arrivato nella regione, nessun paese può pretendere di riscuotere. Davide Maggiore, GR1.
2: E proprio poco fa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aprendo il comizio in Pennsylvania, ha detto forse dovremo candidarci di nuovo, alludendo alla possibilità di fare il presidente per la 3ª volta, cosa che la Costituzione americana vieta, e il suo annuncio ha scatenato l'ovazione dei sostenitori. L'economia seduta in deciso calo per le borse europee, appesantite dalla vendita sui titoli del settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale. Tra le peggiori Milano, che ha perso l'1,46%. Anche per Wall Street, giornata difficile con il Nasdaq in ribasso di oltre 2 punti percentuali. La cronaca con le indagini sulla morte di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale di Milano, caduto dalla moto durante un inseguimento.
7: Amava la divisa, una vita dedicata alla polizia municipale, spezzata sulla strada che costeggia l'aeroporto di Linate. 39 anni, originario di Mazara del Vallo, stava inseguendo un SUV sfuggito a un posto di blocco quando ha perso il controllo della sua moto. I colleghi dietro di lui lo hanno trovato a terra, già in arresto cardiaco. Inutile la corsa in ospedale. Il comandante Gianluca Mirabelli lo ricorda così.
8: Un ragazzo che a agosto avrebbe compiuto 40 anni, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato.
7: Gli agenti hanno fermato a Monza un cittadino albanese di 26 anni. Dopo l'interrogatorio è stato arrestato in flagranza differita e portato in carcere a San Vittore. Deve rispondere di fuga pericolosa e omicidio stradale. Aveva già un obbligo di firma per altri reati. Mi scuso con lo Stato e la famiglia della vittima, avrebbe detto. Mi ha intimato l'ALT, ma avevo pochi grammi di hashish e sono scappato. Il SUV preso a noleggio è stato ritrovato a Pioltello. La procura ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Oltre al fermato, a bordo c'erano altre tre persone non indagate. Milano, Davide Gangale per il GR1.
2: L'Egitto ha protetto gli aguzzini di Giulio Regeni e il duro atto d'accusa della Procura di Roma al processo per l'omicidio del ricercatore italiano avvenuto al Cairo nel 2016, chiesto l'ergastolo per uno dei 4 agenti dei servizi egiziani imputati e 17 anni e mezzo per gli altri 3 accusati di sequestro, torture e omicidio. Il femminicidio di Giulia Tramontano potrebbe essere stato pianificato mesi prima, lo scrive la Cassazione nelle motivazioni con cui ha disposto un nuovo processo d'appello per rivalutare l'aggravante della premeditazione nei confronti di Alessandro Impagnatiello, compagno della vittima già condannato all'ergastolo. Tra gli elementi indicati dai giudici, la somministrazione di veleno per topi e le ricerche online su sostanze letali. Mezza Europa soffoca sotto l'ondata di caldo, 45 gradi in Spagna, 40 in Germania, in Francia una quarantina di persone annegate in 5 giorni che cercavano refrigerio. In Italia salgono a 17 le città da bollino rosso, con punte di 41 gradi a Firenze e blackout in diversi centri da Milano a Napoli e Torino.
9: In questi giorni di caldo record abbiamo avuto dei passaggi importanti. Nel weekend centinaia di persone, insomma, sono venute a trovarci, a passare o la giornata o qualche ora con noi.
10: Purtroppo non riesco a vivere in acqua 24 ore su 24, ma almeno una volta al giorno un bagno in piscina è l'unica cosa che mi può salvare, anche se devo dire che adoro l'acqua un pochino più freddina. Ormai anche l'acqua non è poi più così refrigerante come era prima.
11: Non c'è ventilazione, è allucinante, un'umidità pazzesca, allucinante, senza ventilazione si resiste e non si può fare nient'altro.
12: Bisogna uscire al mattino, perché il pomeriggio bisogna stare chiusi dentro. No, io faccio sempre così: al mattino parto presto, vado a fare un giro e poi torno a casa.
2: Iniziate in tutta Italia le prove orali dell'esame di maturità. Qui il racconto della giornata in una scuola della capitale.
13: Bene, molto bene, ho fatto un discorso, non mi sono bloccato, diciamo mi sono trovato molto bene a fare l'esame.
14: È soddisfatto questo maturando che incrociamo all'uscita dell'esame all'Istituto Tecnico Galileo Galilei di Roma.
13: Abbiamo portato sistemi e reti, informatica, italiano e inglese. Ho esposto meglio informatica rispetto alle altre perché diciamo mi ci trovavo molto.
14: C'è chi invece è in attesa, l'ultimo della giornata, sulle spine, prova a contenere l'ansia.
15: L'ansia c'è comunque essendo ultimi, forse è peggio perché comunque vediamo gli altri che vanno avanti, insomma, che passano e...
16: Vabbè, solo qualche ora, dai.
15: Sì, solo qualche ora e sarà finito, dai.
14: Dopo circa un'ora di colloquio, però, che da quest'anno verte su 4 materie relative all'indirizzo di studi, la tensione si scioglie ed è il momento, finalmente, di pensare alle meritate vacanze.
17: È finita, possiamo, almeno io, posso tranquillizzarmi un po'. Si va in vacanza.
18: Ora ho finito l'esame, riposo assoluto per una settimana perché sono stato 10 giorni a studiare proprio tutta la mattina, tutto il pomeriggio.
17: Vacanze.
14: Da Roma, Federico Mello, GR1.
2: In chiusura alla musica, inarrestabile Olivia Rodrigo, la pop star annuncia il Daisy Chain Field Festival, evento musicale benefico che si terrà in agosto in California con un cast tutto al femminile. New York City's never looked so blue. Intanto l'artista scala le classifiche internazionali con l'ultimo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love e si prepara al tour americano. In Italia arriverà nella primavera 2027. Ci fermiamo qui, linea d'ascolta si fa sera, poi dopo il meteo e la musica torna tutto il mondiale minuto per minuto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
2: Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro e di quelli che sono maltrattati come se anche voi lo foste. Questo è il versetto del mese di giugno nel lezionario protestante Un giorno una parola, una raccolta di letture quotidiane che viene pubblicata ininterrottamente dal 1731. Si tratta dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 13, versetto 3. Non solo ci chiede di ricordarci, quindi di tenere a mente, di avere a cuore i carcerati e i maltrattati, cosa di per sé già importante, a parte il qualunquismo di chi si augura che i delinquenti vengano rinchiusi e poi si butti via la chiave, c'è anche l'indifferenza dei più, l'indifferenza degli onesti che, come insegna Martin Luther King, non è meno letale. Dunque ricordiamoci, ma non solo, facciamolo in questo modo, come se fossimo carcerati con loro. Come se vivessimo in celle sovraffollate. Secondo il rapporto Antigone, il sovraffollamento carcerario generale ha raggiunto il 139%, ma alcuni istituti superano il 150% e un altro numero limitato supera il 200%. Vivi come se fossi carcerato in celle sovraffollate nel caldo delle nostre estati, nella vita reclusa che fa aumentare le risse tra detenuti e porta con sé un numero di suicidi che, secondo le parole del presidente Mattarella, è una sconfitta dello Stato. E allo stesso modo pensa ai maltrattati, alle donne che subiscono violenze domestiche, a bambini che crescono come dei sopravvissuti, a uomini e donne che vanno avanti senza futuro. Ricordiamoci di loro come se vivessimo con loro.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cessano i piovaschi residui legati all'instabilità pomeridiana, lasciando spazio ad ampie schiarite notturne. Per domani, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 1, la Milano-Bologna, ci sono code per lavori tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per un veicolo in avaria all'altezza di Firenze Certosa. Sulla statale 148 Pontina ci sono rallentamenti per un veicolo.

0: in fiamme all'incrocio Persezze in direzione di Terracina. E fino alle prime luci dell'alba, allerta meteo sul Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, previsti temporali e grandine. Sulla tangenziale di Napoli, code tra Capodimonte e Fuorigrotta. Incendio segnalato sulla A14 tra Andria e Trani, e ancora sulla A3 da poco altro veicolo in fiamme tra Torre del Greco ed Ercolano. Infine sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente all'incrocio per Bari. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Puntuali noi a ripartire su Rai Radio 1 alle 21:31 minuti, in versione, scusate il ritardo, Cristiano Ronaldo in ombra come tutta la squadra, come tutto il Portogallo del resto nella prima gara d'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, ha fatto invece la storia pochi minuti fa nel pokerissimo 5-0 rifilato all'Uzbekistan, primo calciatore di sempre a segnare in 6 edizioni diverse e consecutive e anche miglior marcatore della sua nazionale nella storia di questa competizione. Poco da fare per la formazione di Fabio Cannavaro, che comunque può ancora sperare e deve sperare tanto per cominciare in un risultato favorevole nella gara che arriverà nella notte da Guadalajara, Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Si giocherà alle 4 ore italiana, ma naturalmente sono calcoli che rimandiamo. A voltato pagina alla formazione lusitana di Martinez, lo facciamo anche noi. E allora ben trovati da Guido Ardoni al microfono, tutto il mondiale minuto per minuto sempre su Rai Radio 1 e sempre grazie a Daniele Antelmi e a Francesco Pionaglieri che mi assistono dall'altra parte del vetro, così come ringraziamo sempre in questo caso Daniele Di Noia alla consola Saxarubra Roma, con Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. Ci spostiamo da Houston a Boston, soprattutto dalla girone K alla girone L, anche qui per la seconda giornata della fase a gironi. L'Inghilterra spumeggiante in attacco, forse un po' allegrotta in difesa nella prima partita, vinta comunque dopo un bel altalenante 4-2 contro la Croazia, adesso alla prova del Ghana, a sua volta però vittorioso e all'esordio seppur all'ultimo respiro contro Panama, il che vuol dire che questa partita può essere importante, importantissima per il passaggio ai sedicesimi, per il primo posto nel girone. Ve l'andiamo a presentare subito perché si gioca tra meno di mezz'ora, calcio d'inizio alle 22. Ascolteremo in cronaca diretta il commento tecnico del nostro Sebinonella al fianco di chi, tanto per cominciare, andrà a svelare le formazioni di questo Inghilterra-Ghana, Giuseppe Bisantis. Buonasera e bentrovato.
4: Buonasera a te Guido Ardone, buonasera ai nostri radioascoltatori, buonasera dagli Stati Uniti d'America. Sta per iniziare appunto l'incontro tra l'Inghilterra e il Ghana, squadre che comandano dopo la prima giornata il gruppo L con 3 punti, però come ricordava anche lo studio sono state le 2 vittorie ben diverse. Spumeggiante l'Inghilterra contro la Croazia, un 4-2 sì che ha palesato dei limiti difensivi ma un grande potenziale offensivo, mentre il Ghana solo nel recupero ha avuto la meglio di Panama, però è stato un gol che ha portato fiducia al Ghana, che è arrivato qui negli Stati Uniti non proprio in grande entusiasmo, prestazioni non proprio convincenti, insomma aver vinto la prima e avere quindi la possibilità di passare il turno è sicuramente un'iniezione di fiducia per la squadra guidata da Carlos Queiroz, che è uno che conosce benissimo l'ambiente e il campionato in inglese, conosce benissimo il calcio inglese. Allora andiamo con le formazioni, mentre le squadre stanno ultimando le operazioni di riscaldamento, l'Inghilterra di Thomas Tuchel cambia 2 uomini rispetto alla partita vinta a Dallas contro la Croazia in difesa, perché dal primo minuto ci sono Gueye e Spence rispettivamente al posto di Stones e Urili, quest'ultimo non aveva fatto male nella partita con la Croazia. 4-2-3-1, il resto è confermato: Pickford il portiere, James, Comza, Gueye, Spence in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti, l'unico punto ovviamente è Harry Kane. Per quel che riguarda invece il Ghana, come detto guidato da Carlos Queiroz, insomma l'assetto sembrerebbe parecchio abbottonato. 5 difensori, 4 centrocampisti e un solo attaccante. C'è da dire che però quando si vede la difesa a 5 in fase di possesso diventa a 3 e il centrocampo si robustisce con i 2 esterni, Tranté che è il primo esterno, quello di destra, i Renchi, è colui che ha deciso la partita con il Panama. In porta Asare, davanti a lui appunto i Renchi, Seneia, Agetev, Opoku,

Lukaku e Mensah. Il centrocampo con Semenko, Sibo, Partey e Ayew, mentre davanti c'è quella Iñaki Williams, che è il fratello di Nico Williams. Nico ha scelto la nazionalità spagnola, Iñaki ha scelto la nazionalità della Ghana, 32 anni, è un giocatore sicuramente di grande qualità a disposizione, gioca ancora nell'Athletic di Bilbao, a disposizione di Carlos Queiroz. Arbitri honduregni, primo arbitro Sai

0: Real, un messicano Eric Miranda e un saudita Abdullah Al-Sherri. Squadre in campo, come detto, per il riscaldamento. Il fischio d'inizio sarà fra 23 minuti. A te studio Dallas, Guidardone.
1: E grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. A tra pochissimo per il calcio d'inizio di Inghilterra-Ghana. Come ribadisco, sarei accompagnato in radiocronaca da Sebino Nela. Buonasera Sebino, sempre ben trovato.
2: Buonasera Guido.
1: Allora, rispetto a quello che ci ha detto Giuseppe poco fa, tu che il cambia qualcosina soltanto in difesa, praticamente il versante sinistro della linea arretrata non tocca un filo d'erba in attacco, e come potrebbe, insomma, dopo la gara con la Croazia, in particolare l'asse Jude Bellingham, Harry Kane. Il Ghana ha capitalizzato al massimo, Sebino, la prima uscita contro Panama, perché poi anche la successione delle partite e l'ordine di calendario, detto proprio chiaramente, ha il suo peso, con Inghilterra oggi e Croazia nell'ultima sfida. Insomma, la strada può essere teoricamente in salita per la formazione di Carlos Queiroz. Mi sembra, anche qui ascoltando Giuseppe, che il modulo sia parecchio diverso. La parola chiave forse è densità, voglio dire, con un atteggiamento molto più coperto.
2: Quanto
1: Sebino,
2: sei buono, ma lo sei sempre stato.
1: Vedi, allora, con che eleganza ti descrivo un catenaccio, Sebino.
2: Straordinario. Che poi è una parola, insomma, che si continua a sentire.
1: Mica brutta.
2: No, non ci mancherebbe altro. Allora, per quello che riguarda l'Inghilterra, ragazzi, squadra che vince non si tocca, quindi bisogna cambiare il meno possibile. Vuol dire che stanno tutti molto bene e non c'è necessità di stravolgere la squadra. Per quello che riguarda il Ghana, l'abbiamo detto stasera, io voglio essere positivo, io spero che il Ghana si giochi bene la partita. Insomma, qua abbiamo a che fare con una squadra africana, sì, ma sono tutti ragazzi che giocano in campionati importanti dove si gioca a calcio. Spero che abbiano la voglia di fare la partita. Vista la disposizione tattica, i dubbi naturalmente vengono, li abbiamo, però staremo a vedere.
1: Dubbi che andrete a risolvere nel corso della radiocronaca. Sì, Semenyo del Manchester City è il capofila, appunto, della generazione di calciatori che comunque sono impiegati, come diceva Giuseppe Bisantis, come confermava Sebino Nela, in molti importanti campionati europei, in primis la Premier League. A proposito di Premier League, a proposito della gara che sta per cominciare, resta lì Sebino, perché credo che poi ti tireremo di nuovo in causa per qualcosa che ti riguarda molto da vicino nella tua carriera, ma intanto approfondiamo questo Inghilterra-Ghana dal versante inglese, perché di calcio inglese è un grande esperto, un giornalista, scrittore, ha dedicato diverse pubblicazioni proprio a questa realtà, il modello inglese, il calcio come strumento sociale, poi sogna in realtà il viaggio nella FA Cup, perché la nostra Coppa Italia non è così. No, scherzo, il sottotitolo l'ho aggiunto io, Stefano Faccendini, parto subito male. Buonasera, ben trovato.
3: Buonasera. Grazie,
1: allora si comincia tra pochissimo, grazie a te naturalmente, ti do del tu da collega, mi permetterai,
3: si comincia
1: tra poco il teutonico Tuchel, cado subito io un po' nello stereotipo, me lo accollo io per riportare a casa il pallone come si tenta di fare da anni a livello internazionale, un po' l'incompiuta l'Inghilterra, poi l'abbiamo vista al debutto con la Croazia, insomma subito al referto Harry Kane, Bellingham, Rashford si è unito alla festa successivamente con qualche sbavatura in difesa. Prima di guardare alla gara che comincerà e che racconteremo, ti chiedo, come dire, com'è stato secondo te il primo assaggio mondiale per la formazione inglese?
3: L'hai detto tu, perché diciamo c'è sempre stata molta fiducia nel reparto, sia a centrocampo che nel reparto avanzato. I dubbi erano un po' sulla difesa, soprattutto sui difensori centrali, e effettivamente i dubbi poi sono stati riscontrati contro la Croazia, che non è esattamente una formazione alle prime armi, sono tutti, per carità, tutti giocatori molto esperti, ma forse non sono più, no, la formazione che raggiunse la finale in Russia, sono abbastanza passati, però diciamo, li hanno messi abbastanza in difficoltà nel primo tempo. Però c'è la consapevolezza di avere tantissimo talento da centrocampo in avanti, quindi se decidono di giocare in attacco, probabilmente l'Inghilterra è una delle formazioni più pericolose che ci sono in questo mondiale.
1: Chissà se forse Stefano Faccendini, invertendo un po' quello che è stato il canovaccio anche qui per sommi capi, provo a riassumerlo, delle ultime uscite internazionali, ma io è chiaro che ci metto anche gli europei con due finali consecutive perse, perché poi alla fine il tanto, più o meno tanto vituperato, criticato, ora senza eccedere, Southgate non ha mai entusiasmato, le critiche per la qualità del gioco sono arrivate, tu lo saprai meglio di me, poi più o meno non arrivava al traguardo, ma ci arrivava insomma all'ultima curva, all'ultimo chilometro, all'ultimo centimetro, fate un po' voi. L'approccio è completamente diverso, mi sembra. Poi i nomi, nella sostanza, i nomi dei big sono quelli, con alcune interessanti novità.
3: C'è molta curiosità, perché Tuchel praticamente ha giocato forse senza neanche mettere

0: la seconda, diciamo, ovviamente l'Inghilterra la qualificazione l'ha raggiunta veramente in surprise, è stata veramente una
1: in carrozza, sì.
0: Sì, cioè non è che hanno perso una partita, non ha concesso neanche un gol, quindi questa cosa un po' se come tutti aspettassero questo mondiale per capire effettivamente il valore della squadra, perché le amichevoli sono state giocate più o meno malvolentieri, no? Anche le sconfitte in casa, Wembley, sia con Senegal che con Giappone, le ultime con Nuova Zelanda e Costa Rica hanno detto veramente poco, e come se tutti quanti si stessero ancora chiedendo qual è la vera Inghilterra. Quindi c'è questo grande sì, perché come hai detto tu, alla fine Southgate tanto vituperato, però diciamo due finali europee l'ha fatte, una semifinale mondiale l'ha fatta, cioè era da Alf Ramsey che non facevano dei risultati così importanti, e come sappiamo quando si è deciso di guardare fuori per prendere un allenatore che non era inglese non è che le cose siano andate benissimo, né con Eriksson né con Capello. Quindi adesso c'è un grandissimo punto interrogativo. L'unica cosa è che rispetto a tanti altri mondiali europei dove i tifosi inglesi si lasciano trasportare e vedono la formazione inglese come una delle favorite, c'è questa volta molto, molta prudenza, quindi non c'è spocchia, c'è tanta curiosità di vedere ok dove possono arrivare e ok tu che è tedesco, ma sarà poi alla fine l'efficienza di un tedesco a poterci portare fino in fondo.
1: Stefano, prima di tornare a chiamare in causa Sebino Nela, perché credo di poter anticipare a buon diritto che tu ti sei occupato anche in qualche modo di lui nella tua nutrita bibliografia calcistica, il giochino è complicato perché con il format a 48, con i 12 gironi, con il giochino delle terze che è difficilissimo, la sfera di cristallo non basta per immaginare gli abbinamenti. Io ho fatto uno sforzo, dovesse vincere l'Inghilterra, già sto andando avanti, ipoteca grossa, grossissima, se non matematica, sul primo posto, lato del tabellone peraltro con possibile ottavo contro il Messico, soprattutto lato del tabellone dell'Argentina, quindi non prima della semifinale, ieri era il 22 giugno e ai nostri ascoltatori abbiamo piacevolmente fatto una testa così con i due gol di Diego Armando Maradona nel quarto di finale all'epoca Città del Messico nell'86, corsi e ricorsi per un narratore, sai che romanzo quello, ti immagino?
0: Sarebbe bellissimo, magari con una magari con un finale diverso, no? Sarebbe bellissimo.
1: Eh beh, questo lo spera ovviamente la sponda dei Tre Leoni, legittimamente.
0: Scusa.
1: Certo, no, ma ci mancherebbe, ti riteniamo parte integrante, sei stato convocato proprio in rappresentanza del calcio d'oltremanica, tu però hai scritto e parlato anche del nostro calcio. C'entra comunque l'Inghilterra, c'entra il Liverpool, c'entra la storia giallorossa, che sarà, canto diciamo diffuso ovunque, ma soprattutto in quel dell'Olimpico, la Roma dalla finale contro il Liverpool all'arrivo di Fabio Capello. Sebino Nela, a me dispiace darti questa notizia, però insomma si parla ancora di quella partita, pensa un po' che strano. Sebino, ovviamente accetterete l'ironia entrambi, dai Sebino.
2: Ma quante volte si parla ancora di questa partita? Quasi quasi non ce la faccio più. Vabbè, ma è così,
0: vogliamo tutti dimenticare che non ci si riesce.
2: No, ma è stata
1: però sai invece. Cosa? Diciamo, le emozioni ci sono state anche prima, forse troppe, perché fu accolta diciamo mettendo al bando la scaramanzia nella maniera più totale. Non torno su questo, però provando a farmi, per quanto sia nelle mie possibilità, un po' più serio, Stefano, e poi ovviamente Sebino è chiamato in causa automaticamente. Da quello che ho capito, io non ho avuto il piacere di leggere il libro, ti dico la verità, ne ho letto un po' in queste ore prima della trasmissione. Quello è il manifesto anche, sì, romanocentrico, però del calcio di quegli anni, di appartenenza, di un qualcosa di estremamente più verace di quello che raccontiamo già da diversi anni. Sebino Nela va a incarnare tutto ciò, secondo me, per il calciatore che è stato, per il commentatore che è, no? Stefano, e poi torniamo da Nela.
0: Ma io, cioè per me, io avevo il poster in camera da letto, era una persona che guardavo, un giocatore che guardavo, perché io giocavo a calcio quando ero piccolo. Non lo vedevo dal vivo, cercavo di ripetere con poco successo quello che lui faceva, sia come difensore di fascia come difensore centrale. Più tardi, per noi della mia generazione, è stato un mito assoluto, c'è un amore di questa città per Sebino Nela, che penso è veramente stato dimostrato per pochi altri giocatori, soprattutto per quelli non di Roma. Quindi lui, penso che lui lo sappia di quanto è amato da queste parti e mai dimenticato. Siamo anche coscienti che forse il risultato di alcune partite ci fosse stato in campo, avesse avuto meno infortuni e magari sarebbe stato anche diverso.
1: Sebino, la firma su quel poster quanto prima, Nela, ormai l'appuntamento lo prendiamo, devi firmare il poster di Stefano Faccendini.
2: Assolutamente, sì, quanto prima sono a disposizione, ma non capisco perché tutto questo amore nei miei confronti, io ero

0: un onesto metalmeccanico del calcio.
1: Perché lei dava, lei rappresentava quello che avremmo voluto essere tutti noi.
0: Sì,
1: in
0: questo, questo sì, ci ho pensato mille volte, Però devo dire sono stato fortunato perché i tifosi della Roma non hanno mai chiesto niente, solo impegno e basta, e questo di certo non mi è mai mancato. Ecco.
1: Ma non è mai darlo per scontato.
0: No, no, certo, è chiaro.
1: Mai darlo per scontato. Quindi abbiamo apprezzato.
0: Grazie.
2: Stefano Faccendini, è bello sempre poi andare a rivivere, no? Con i diretti protagonisti e testimoni, così curiosità anche un po' bonariamente provocatoria, ma secondo te il romanista medio in questi giorni è quasi contento che Malen non stia facendo i fuochi d'artificio come li ha fatti con la Roma per la serie? Conserva le cartucce per la Champions League, ragazzo, e non ti preoccupare, vero? Perché poi alla fine sì, può far notizia che in due partite nell'Olanda comunque roboante che si è sbloccata, lui ha fatto un assist, però non è che è stato proprio nella miglior condizione realizzativa. O tu pensavi, speravi in un Malen capocannoniere del mondiale, quello che abbiamo visto in Serie A?
1: No, capocannoniere magari no, però che qualcuno lo notasse un po' di più forse sì. Comunque veramente, cioè alla fine tifosi della Roma con assenza d'Italia eccetera, uno li segue con simpatia, i giocatori della Roma, però alla fine sì, magari bello se magari potesse mettersi in mostra, farsi notare che persone tifosi all'estero possano dire dove gioca nella Roma, quindi c'è sempre un po', no, di orgoglio per vie indirette, no, quando dei giocatori fanno delle buone
2: prestazioni, rappresentano bene la propria nazionale, da un determinato club. Allora il piacere di divagare partendo dall'Inghilterra e andando poi a ritroso negli anni fino a tornare al presente dell'Olanda. Stefano Faccendini, giornalista, scrittore, esperto di calcio inglese, abbiamo ricordato le sue pubblicazioni, narratore di pallone, ci risentiamo presto su Rai Radio 1. Grazie, buon mondiale a
1: te. Buon lavoro, arrivederci.
2: Salutiamo Stefano Faccendini e siamo pronti per andare in campo dopo la pubblicità, gli inni nazionali e poi il primo tempo di Inghilterra-Ghana e la seconda giornata di questo girone K che andremo poi a seguire, che naturalmente ci darà indicazioni importanti ovviamente su questa classifica. Giuseppe Bisantis al microfono, girone L, mi correggo a tempo di record, spero in tempo utile, Sabino Nela al commento tecnico, buon ascolto della partita, ci ritroviamo dallo studio centrale nell'intervallo, Rai Radio 1, tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
12: La partita.
2: Amici radioascoltatori, un

Cordiale saluto dagli Stati Uniti d'America, un cordiale saluto da Giuseppe Bisantis. Il mondiale nordamericano si arriva alla seconda giornata del gruppo L, il gruppo dell'Inghilterra che alla prima ha battuto la Croazia per 4-2, prestazione molto convincente, e avrà di fronte la Ghana che alla prima ha battuto il Panama con più sofferenza, un gol nei minuti di recupero ha portato la Ghana a 3 punti, e questo significa che insomma chi vince oggi mette il piede ai sedicesimi di finale. Si gioca al Boston Stadium, Massachusetts, e insomma con una sottile pioggerellina ormai dopo quello che abbiamo visto ieri a Philadelphia per Francia-Iraq temiamo sempre le condizioni ambientali. Comunque lo stadio da 65.000 è gremito e le squadre fanno adesso il loro ingresso in campo. E allora l'Inghilterra allenata da Thomas Tuchel sarà in campo con un 4-2-3-1. Due novità rispetto alla partita con la Croazia, entrambe in difesa del reparto che aveva mostrato qualche indecisione. Pickford in la portiere, James Consa, Gray, Spence in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti. L'unica punta è il bomber e il capitano Harry Kane, autore di una doppietta nella prima partita con la Croazia. Mentre sullo sfondo sentite uno degli inni di questo mondiale con l'inconfondibile voce di Shakira. Andiamo anche con la formazione del Ghana prima che partano gli inni. Il tecnico portoghese Carlos Queiroz schiera un 5-4-1 con Hazard in porta, Irenki, Seneia, Agetev, Opoku e Mensah in difesa, Semenyo, Sibo, Partey e Ayul capitano a centrocampo. L'unica punta è Inaki Williams, giocatore dell'Athletic di Bilbao. Arbitri della Federazione Honduregna: Said Martinez primo arbitro, Walter Lopez, Cristian Ramirez guardialine, cinese il quarto ufficiale Ning Ma, al VAR uno statunitense Armando Villarreal, un messicano Eric Miranda e un saudita Abdullah Al-Sheri. E allora, mentre i tifosi inglesi, che sono ovviamente la maggioranza rispetto a quelli ghanesi, sono già carichi per questa partita, e mentre sfumano le note della canzone di Shakira, adesso ascolteremo gli inni nazionali con lo speaker che chiama l'inno inglese God Save the King.

altissime le note, sempre partecipato l'inno inglese con gli applausi che sentite, e adesso ascolteremo l'inno del Ghana, tra l'altro un paese dove si parla la lingua inglese perché è stata colonia britannica fino al 1957, si chiamava Costa d'Oro. Dio benedica la nostra patria, il Ghana, e ci sono attinenze con l'inno inglese, lo ascoltiamo.

0: Gli applausi anche all'inno del Ghana sono di meno gli spettatori, di solito i tifosi neutrali parteggiano per la squadra sulla carta più debole, anche se insomma il legame storico tra Stati Uniti e Inghilterra non lo scopriamo noi. Prima di presentarvi chi sarà con me al commento tecnico di questa partita, mandiamo la linea a Roma per la pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: il mondiale nordamericano, gruppo L, alle 2 ora italiana, alle 2 di notte. Ricordiamo che a Boston sono in questo momento le 15:56, fischio d'inizio alle 16 in Italia, fischio d'inizio alle 22, e quindi il distacco è di 6 ore, ricordiamo, alle 2 ora italiana a Toronto in Canada. La sfida tra le altre squadre, le due sconfitte della prima giornata, Panama e Croazia, con la Croazia terza classificata ai mondiali del Qatar, che cercherà l'immediato riscatto. E allora sarà con me per il commento tecnico, e lo saluto affettuosamente, Sebino Nela. Buonasera Sebino.
1: Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ti ho ascoltato prima con Guido Ardone nel pre-partita e hai detto: squadra che vince non si cambia, cambia due uomini in difesa. Tuchel, c'è da dire che nella partita a Dallas con la Croazia la difesa era forse stato il reparto meno efficace di questa nazionale inglese.
1: Ma meno efficace, sono giocatori insomma che loro lo sanno fare, poi dobbiamo capire magari cose che noi non abbiamo conoscenza, tipo qualche affaticamento, una rotazione normale, ci possono essere tante cose nelle scelte naturalmente di una rosa di 25 calciatori. Questo dovrebbe essere la normalità per una squadra come l'Inghilterra. Tra l'altro in questi giorni in molti, devo dire, stanno puntando sulla squadra di Tuchel,
0: E sentivamo nel nostro pre-partita il nostro ospite esperto di calcio inglese, che invece dice che in Inghilterra, rispetto ad altre edizioni di mondiali europei, c'è forse meno ottimismo. Devo dire che io ho avuto modo di seguire anche la partita con la Croazia, devo dire che specie nel secondo tempo l'Inghilterra mi ha fatto un'ottima impressione. Di fronte il Ghana, che è allenata da un tecnico espertissimo, Carlo Queiroz, che ha lavorato a lungo in Inghilterra, che ha vinto un po' a fatica con Panama, però ricordate anche tu questo, Sebino Nela, giocano quasi tutti in Europa, quindi insomma sì, abbiamo visto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro avere qualcosa di meno delle altre, però invece queste nazionali sono assolutamente all'altezza della situazione.
1: Secondo me dovrebbe essere una bella partita proprio per questo motivo. Come dicevo qualche minuto fa, sono tutti giocatori praticamente che giocano in Europa, e tra l'altro in squadre abituate a fare calcio tra Inghilterra e Spagna. Insomma, lì il calcio è di quelli belli da vedere e soprattutto propositivi. Spero di vedere una squadra propositiva che non pensi solamente a difendere.
0: Beh certo, l'assetto 5-4-1 almeno sulla carta, ma sappiamo che la difesa 5 insomma non è fissa, ecco, i due esterni vanno a spingere a centrocampo, lo vedremo dall'inizio della partita che ormai è imminente, fra brevissimo sentirete, amici radioascoltatori, in Italia il conto alla rovescia. Sarà l'Inghilterra a dare il calcio d'avvio, che ancora una volta ci propone la sua bellissima divisa, la maglia bianca con numeri rossi e bordi in blu sono i calzoncini, bianchi sono i calzettoni, tutto giallo invece il Ghana. L'Inghilterra attaccherà da sinistra a destra rispetto alle postazioni centrali, dall'altra parte il Ghana sta per iniziare il conto alla rovescia, anche perché sta per scoccare. Adesso devo dire che il cerimoniale sono riusciti a farcelo entrare, alle prime partite si andava sempre oltre l'orario d'inizio, invece adesso puntualissimi, perché mancano 7 secondi alle ore 16 di Boston, le 22 in Italia, e quindi sarà puntualissimo il calcio d'inizio comandato appunto dall'Inghilterra, con il giocatore dell'Arsenal fresco, campione d'Inghilterra, Rice, uno dei giocatori migliori nella partita iniziale. E subito il passaggio per il portiere Pickford, il rilancio lungo di Pickford, Kane che prova a entrare in partita, la spazza via il Ghana con il pallone che però rimbalza, arriva dalle parti di Spence, una delle due novità, perché le due novità sono il centrale Gay e l'esterno di sinistra Spence, che hanno preso il posto di Stones, una sicurezza, e di O'Reilly, che aveva fatto molto bene. Quindi insomma, quanto diceva il nostro Sebino Nela, non sappiamo le condizioni, probabilmente un affaticamento, ci sono partite ravvicinate, bisogna anche gestire le energie, e quindi è probabile che non sia stata proprio una scelta a tecnica, ma anche una scelta dettata da altre esigenze. Riparte ancora l'Inghilterra con Konsa, difensore centrale dell'Aston Villa, il pallone che arriva proprio a Bellingham, cresciuto nel secondo tempo con la Croazia quando ha segnato un gol dopo appena 2 minuti, e poi è stato un pericolo costante per la retroguardia croata con il portiere Livakovic, che ha parato l'impegno possibile. Ancora il recupero da parte dell'Inghilterra, il pallone che arriva dalle parti di James che rientra sul destro, il tocco all'indietro ancora per l'altro centrale Gay, il giocatore

0: che va a servire il pallone ancora a sinistra, lo scambio tra Gay e Conza, ancora Gay che va a mettere il pallone ancora per Conza. Direi che in questo momento sono passati 1 minuto e 20 secondi, non c'è ancora un pallone toccato dalla Ghana, è l'Inghilterra che fa sua la palla, il tocco ancora di Anderson, il pallone per James, ancora l'indietro per Conza. Beh, insomma, se Bironera qui parlare di fasi di studio è quasi pleonastico, perché in pratica il Ghana non ha toccato un pallone e l'Inghilterra lo sta scambiando. Beh, orizzontalmente
1: uno sì in quasi 2 minuti, perché c'è stato un rinvio con una palla altissima.
0: Sì, vero.
1: Ma detto questo mi sembra abbastanza chiaro, insomma, come va questa gara. Questo dovrebbe essere un 4-5-1 da parte del Ghana, e l'Inghilterra costretta a trovare soluzioni,
0: Eh sì, perché finora, ripeto, sta un po' studiando il piazzamento, sta studiando come si muovono. Il Ghana, diciamo che ha fatto anche una partita bloccata alla prima contro Panama, poi solo nel finale è arrivato il gol proprio di un difensore, Irenchi, uno di quelli che però potrebbe giocare anche sulla linea dei centrocampisti. Irenchi, che comunque ufficialmente viene schierato con la sua maglia numero 3, la maglia cara a Sebinonella, però a destra, mentre a sinistra invece troviamo con la maglia numero 14 Mensa. Ancora prosegue questo possesso palla prolungato da parte della nazionale inglese, con Gay, con Bellingham ancora che dà il pallone indietro per Conza. Comincia a piovere qualche fischio, mentre la pioggia sottile sta cadendo sul Boston Stadium. Eccolo, un rilancio lungo, il pallone che arriva a James, lo stop di petto di James, poi si fa vedere lì vicino per ricevere il pallone Bellingham e lo ottiene il giocatore della Real Madrid, va ancora di esterno per la giocata di Anderson che mette ancora per Conza tutta a destra per Madueke, uno dei giocatori anche lui dell'Arsenal che ha meglio impressionato nella partita inaugurale a Dallas contro la Croazia. Ancora Madueke, il tocco di esterno, il pallone che arriva a Conza. Beh, in questo momento il possesso palla sarà 99-1, perché insomma rimane solo quel pallone calciato lontano dal difensore del Sudafrica Ajetei, con una palla che è terminata in far laterale. Però adesso dai, l'Inghilterra con questo possesso palla la perde, regala una falla laterale, quindi il secondo pallone toccato dalla Ghana, siamo a 3 minuti e mezzo, sarà con le mani. Però vedi, Sabino, stanno un po' passeggiando quelli del Ghana in questa fase. Per battere questo fallo laterale sei meglio se la prende comoda.
1: Qualche secondo in più. L'Inghilterra che ha deciso di andare per vie centrali, ma Bellingham ha sbagliato il passaggio. Partita difensiva da parte del Ghana, e l'Inghilterra necessariamente dovrà avere una grande pazienza, perché quello che abbiamo visto fin qui, e sono pochi minuti passati, esattamente 4.
0: Eh sì, adesso il Ghana che prova a ripartire con Partey, giocatore che milita in Spagna nel Villarreal. Il rilancio di Partey, qui mi sembra un fuorigioco chilometrico, qui il guardaline neanche aspetta il VAR, perché insomma saranno 15 metri di fuorigioco. Ramirez sbandiera la posizione, poi insomma sì, fuorigioco era netto, non 15 metri, diciamo un 2 metri c'erano, e comunque la guardaline non ha neanche atteso la fine dell'azione per segnalare il fuorigioco di Naki Williams, dicevamo, giocatore della Athletic Bilbao, così come Nico Williams, insomma sono due giocatori fratelli, non è il primo caso, ricorderete anche Boateng, uno tedesco, uno appunto ghanese, uno ha scelto la nazionalità spagnola per giocare a calcio, l'altro ha scelto la nazionalità ghanese. A 32 anni Inaki Williams, ma Sebinonella, ritengo che sia l'elemento di spicco di questo Ghana.
1: Sì, rimane un giocatore pericoloso, un giocatore che sa giocare bene a calcio, e questo lo sappiamo, l'abbiamo visto molte volte, e bisognerà appoggiarsi su di lui quando ci sarà necessità di alzare un po' questo baricentro, che io non credo che il Ghana possa fare veramente tutta la gara con questo blocco veramente basso.
0: Eh sì, davvero, decisamente sì. Adesso tra l'altro commette pure fallo, e quindi ci sarà un calcio di punizione a favore dell'Inghilterra da posizione interessante, visto che siamo spostati sì sulla destra, ma una dozzina di metri dal limite dell'area di rigore del Ghana. Vediamo che il portiere ghanese, uno dei pochi che milita in patria, Asare, che gioca nell'Earth of Hack, squadra ghanese, va a dare le indicazioni ai suoi compagni, mentre vediamo che Bellingham sta discutendo con un suo avversario, quindi si sorride, quindi grande cavalleria in campo. Parte come sempre Rice, colpo di testa a liberare, insiste però ancora l'Inghilterra, ancora con Rice, il pallone è servito a destra per Madueke che sbaglia il passaggio, può ripartire il Ghana, il tentativo

0: di contropiede, la chiusura dell'Inghilterra, il retropassaggio per il portiere Pickford che esce ampiamente fuori dall'area di rigore, ma non c'è bisogno del suo intervento perché James che alimenta la manovra dell'Inghilterra. Beh, insomma, a giudicare da questi primi sei minuti lo schema della partita sembra quello. Sì, è presto per dare giudizi definitivi, prova a farle l'Inghilterra e la Ghana attende.
1: Sì, importante per l'Inghilterra credo recuperare quanto prima il pallone per dare ritmo un po' a queste azioni e, come dicevo, cercare soluzioni, liberare un uomo sulle fasce laterali, cercare l'uno contro uno e attenzione alle palle inattive.
0: E quello potrebbe essere appunto un fattore. Intanto Madueke si rifà del precedente passaggio sbagliato con uno stop molto elegante, il tocco poi è ancora indietro per Konsa, il pallone che poi viene servito ancora centralmente, Konsa prova a smarcarsi Anderson e invece la palla arriva a James, pallone in profondità all'uscita della difesa ghanese, ma c'è uno scontro, l'arbitro interviene, non credo che abbia comandato fallo, meglio, aveva lasciato la norma del vantaggio, poi però visto che il giocatore del Ghana, parliamo di Opoku, si è fatto male nel tentativo di anticipare Bellingham, si fa male anche Bellingham, l'arbitro opportunamente ha fermato il gioco e quindi siamo a 7 minuti e mezzo e 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Certo, con la Croazia era tutto un altro avversario perché se la giocava anche la Croazia,
1: certo.
0: E quindi l'Inghilterra ha trovato i suoi spazi, qui bisogna insomma ragionare perché poi se dovesse andare male subisci un gol le cose si complicano.
1: Ah, si complicano da morire. Possiamo dire che in questi primi 8 minuti hanno toccato più palloni i difensori inglesi che gli attaccanti inglesi, perché così si gioca sempre con palla dietro per cercare appunto di cominciare bene un'azione, quindi i difensori sono sollecitati.
0: Eh sì, perché ormai si imposta dalla terza linea e quindi sono appunto i due centrali, Konsa e Gueye, che tengono il pallone e provano a rilanciare la manovra. Intanto aumenta di intensità la pioggia, ripeto, siamo per gli appassionati italiani reduce da una lunga notte su un lunghissimo Francia-Iraq, lì però eravamo a Filadelfia.
1: Non scherziamo.
0: Qui, allora, non ci sono, e appunto non scherziamo, anche perché in Italia sono le 22.08, poi si rischia di finire tardi, però sappiamo come questa non è un discorso di FIFA, di organizzazione del calcio, è un discorso proprio delle autorità locali. C'è il rischio fulmini, se ci sono fulmini nel raggio di 13 chilometri allora le autorità sono obbligate a sospendere la partita. Speriamo davvero che non sia questo il caso. Intanto c'è ancora il recupero da parte della nazionale del Ghana che poi prova a scattare con Inaki Williams che però viene anticipato da Konsa che chiama in causa il portiere Pickford, completo blu per lui con inserti bianchi, il tocco a sinistra dove c'è ancora il tentativo di Rice, come sempre i suoi lanci millimetrici per il compagno di club Madueke nell'Arsenal, freschi quindi di titolo in Premier. Madueke si va a guadagnare un fallo laterale, la rimessa ancora per Anderson lateralmente per Rice, il vero e proprio costruttore di gioco dell'Inghilterra, davvero sempre presente. L'1-2 Harry Kane, pallone per Bellingham, area di rigore, allontana la difesa della Ghana che poi prova a ripartire con questo scatto veloce, ma il pallone termina in fallo laterale ed è proprio Carlos Queiroz che si trova sulla traiettoria e lo consegna James, il giocatore inglese deputato della battuta. Qui ha provato una percussione l'Inghilterra provando a innescare Kane che però era marcato ed era in posizione non ottimale per calciare, ha visto l'inserimento di Bellingham, ha provato a servirlo ma il Ghana è riuscito a partire. Credo che ci dovremmo un po' abituare a questo tipo di azioni di sfondamento vista la difesa nutritissima da parte del Ghana, anche se adesso è Madueke sulla destra che va a servire il pallone indietro per James centralmente, ancora il controllo da parte di James che tocca per Konsa ancora per Anderson per Rice all'indietro per Gueye, il controllo di Gueye, poi Anderson a destra per Madueke, il cross di Madueke, il rilancio da parte della difesa del Ghana ma insiste Anderson, adesso solo l'Inghilterra in campo. Madueke ancora sulla destra, Madueke lato corto dell'area di rigore va a cercare il filtrante, la tocca all'indietro per Anderson, poi per Konsa, ancora per Gueye mentre Spence invita a servire Gordon, poi invece il pallone arriva proprio a Spence, poi il tocco è ancora per il controllo da parte della formazione inglese con Rice ancora per Anderson, siamo a circa 35 metri, il taglio di Anderson, il pallone per Madueke Madueke che stoppa con il destro, prova a intervenire Madueke che va con il sinistro, la mette dentro per James, ancora al centro, difesa del Ghana che prova ad allontanare con grande affanno, ma direi che adesso Sebino si gioca non nella metà campo del Ghana, nell'area di rigore del Ghana.
1: Sì, è così. L'Inghilterra deve necessariamente velocizzare il passaggio per liberare un uomo, per far sì che si possa fare un uno contro uno. Sta esplorando tutto il campo, destra, sinistra, sono andate un paio di volte anche centrale, ma insistere su questo lavoro, credo che questo sia la cosa giusta da fare per mettere in difficoltà la difesa ghanese.
0: Eh sì, perché dicevo appunto molto abbottonata la retroguardia ghanese, però con i palloni buttati dentro, insomma, bene o male la porta si dovrebbe cominciare a vedere. Questo è Gordon, mi è piaciuto molto nella partita giocata a Dallas contro la nazionale croata, gioca nel Newcastle e adesso si va a guadagnare l'ennesimo fallo, perché appena un giocatore si avvicina intervengono duro quelli del Ghana, questo è stato Seneia che ha commesso fallo proprio su Gordon. E quindi ci sarà un altro calcio da fermo in favore dell'Inghilterra, questa volta però da posizione più centrale, leggermente spostati sulla sinistra, con il suo completo rosa il portiere Asare va a indicare il posizionamento corretto della barriera. Siamo a circa 27-28 metri, difficile pensare a una soluzione diretta nello specchio della porta, anche se sembra che i giocatori inglesi stiano chiamando uno schema, abbiamo visto anche qualcuno sussurrare qualcosa all'orecchio di Consa, che è una difensore centrale, lo stesso Gordon è sul pallone ma non è il solo uomo, perché c'è ovviamente l'onnipresente Rice, infatti si allontana Gordon, c'è Rice, c'è anche James che va alla battuta, vanno a posizionarsi comunque in barriera i giocatori del Ghana, sono 4 più 2 staccati, il tocco, la conclusione da fuori, il pallone di poco alto sopra la traversa. 13 minuti a Boston, Inghilterra 0, Ghana 0, comincia l'Inghilterra adesso a premere su questa partita. Certo, pensare, se Binonella, che la Ghana possa avere tutta la partita questo atteggiamento, davvero mi sembra molto pericoloso per i ghanesi stessi.
1: Ma che fatica per i giocatori, che fatica soprattutto mentale, perché fare una partita completamente difensiva negli ultimi tuoi 30 metri è difficilissimo da mantenere una così grande concentrazione.
0: E intanto continuano sui palloni alti i giocatori del Ghana ad andare direttamente sull'uomo, questa volta a fare le spese Harry Kane, che è un giocatore alto ed è fortissimo di testa, è andato ad anticipare il suo diretto marcatore, si trattava di Adjeti, che poi va a colpire prima col gomito e poi con la testa. L'arbitro ancora una volta ha comandato fallo, i difensori e gli altri giocatori del Ghana dicono ma insomma non è fallo, è un intervento normale, mentre Kane sta dicendo all'arbitro magari di cominciare a estrarre qualche cartellino giallo. Intanto allo stadio di Boston c'è il mega schermo più grande di tutti gli stadi del mondiale, e vi assicuro che sono grandissimi, e insomma è stato inquadrato ovviamente il presidente della FIFA Infantino, ma abbiamo visto alle sue spalle anche Steve Gerrard, ossia grande centrocampista ed ex capitano della nazionale inglese. Calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, vediamo che sul pallone c'è ancora Gordon, ma adesso siamo a quasi 40 metri dalla porta difesa da Asare e quindi il tocco va a sinistra proprio per Gordon, che vede l'inserimento di Rice supera un avversario, un secondo che va a terra, ma l'arbitro lascia proseguire. Attenzione Inghilterra, conclusione deviata, prova ad arrivare Madueke sul pallone, ma viene anticipato dal difensore del Ghana, Mensah, che ha messo il pallone lontano. Ma insiste l'Inghilterra, insomma la metà campo inglese non la stiamo proprio vedendo, il no. Tocco ancora all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Consa, il controllo di Consa, il pallone che arriva ancora ad Anderson, poi Consa, poi James, il cambio di gioco di James per Gordon, però insomma gioca bene l'Inghilterra anche con queste geometrie, con questi lanci. Ancora Gordon che va sulla sinistra, in difficoltà il Ghana, il tocco all'indietro, il pallone che arriva ancora ad Anderson sempre per Gordon vede l'inserimento sulla sinistra di Spence, pallone allontanato malissimo dalla difesa ghanese che poi si rifugia in corner nonostante questa pressione. Questo è il primo angolo della partita che annotiamo dopo 16 minuti, però non so quanto può reggere così Sebino Nera al Ghana.
1: Staremo a vedere, l'Inghilterra continua a fare il suo lavoro, queste aperture veloci sulle fasce laterali come dicevamo prima sono utilissime per permettere ai giocatori di fascia di fare un uno contro uno, sta insistendo l'Inghilterra. Poi una volta dentro l'area di rigore, come in quest'ultima circostanza, beh, le maglie gialle sono tantissime, è difficile trovare spazio.
0: Bandierina di sinistra, porta a destra, tutti i calci da fermo passano dal piede di Rice, che andrà a rientrare con il destro. Vanno in area di rigore, sei maglie bianche dell'Inghilterra, tutto il gare dietro, colpo di testa, ma si resta lì, forse c'è un altro angolo, no, è riuscito a tenerla in campo e a metterla in fallo laterale, quindi la rimessa velocissima di James, batte il ferro finché è caldo l'Inghilterra, il pallone che arriva ad Anderson, il tocco ancora all'indietro dove Spencer è rimasto in occasione del calcio d'angolo per tallonare. Ecco che ci arriva il dato ufficiale del possesso palla, 80-15, poi c'è un 5% che rimane neutro e che quindi comunque dimostra lo stesso la supremazia assoluta nel possesso palla da parte dell'Inghilterra. Qui però riesce un po' a respirare la Ghana, perché Inaki Williams si prende fallo. Allora 80-15, che potrebbe essere anche 85 per l'Inghilterra, contro i 15 se l'Inghilterra si va a prendere anche le palle neutrali, però insomma questo ci sta testimoniando anche i numeri che il possesso palla è esclusivo a questo punto inglese, se vi non era.
1: Pensavo a qualcosa di più dell'80%,
0: pure io. Pure io.
1: Però questa è la partita, non c'è niente da fare.
0: Ancora Ghana con il rilancio, il pallone che viene però controllato dalla retroguardia inglese, c'è una spinta però di Naki Williams che dice no, però insomma lì vicinissimo c'è il guardaline Ramirez che ha visto che il giocatore va direttamente sull'uomo, esattamente su Gay, e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, ha detto no, ma poi non avrebbe neanche raggiunto quel pallone. Consa, Anderson gli dice di attendere, di non andare in avanti così scriteriatamente, che insomma, visto che il Ghana non insiste, l'Inghilterra può gestire questo pallone, fin troppo lo fa Consa, difensore dell'Aston Villa, il pallone che arriva a destra per James, giocatore del Chelsea, ancora James, il tocco indietro per Consa, il controllo di Consa che poi va da Gueye, ancora Gueye, c'è Spence che si abbassa e riceve il pallone, ancora Spence per Gueye, e sì, confermiamo l'impressione del nostro Sembinonella, toccano palla più i difensori, perché talmente schiacciato il Ghana nella propria metà campo che l'Inghilterra imposta con i difensori. Qui Bellingham si fa anticipare da Partey che gli mette il pallone in fallo laterale, quindi c'è la rimessa con le mani in favore della nazionale inglese, il tocco ancora di James, il pallone che arriva a Consa sulla tre quarti campo, ancora Consa da fermo praticamente, e si libera del pallone per Anderson, cerchio di centrocampo, ancora Anderson che mette il pallone sinistra per Spence per Anderson che va sui 40 metri, si fa vedere e riceve il pallone Gueye, avanza il difensore centrale, ancora per Consa, tengono troppo palla, poi rischiano perché insomma sono l'ultima linea, e commette fallo il giocatore del Ghana, Ayew, che è il capitano, e quindi c'è calcio di punizione in favore dell'Inghilterra. Siamo arrivati a 19 minuti e mezzo, ancora Inghilterra che prova con Madueke sulla destra, il tocco all'indietro per James, ormai attaccante aggiunto, tutto sulla portiere, la presa senza problemi di Asare. Insomma, lo schema è sempre quello, sì. Non c'è moltissimo da dire su questa partita, Sebino,
1: no, ma due che Gordon che giocano larghi, fascia destra e fascia sinistra, sono raddoppiati costantemente, quindi sono costretti a scaricare questo pallone come è successo in quest'ultima azione, poi però il cross deve essere fatto bene a quel punto.
0: E in effetti James l'ha regalata al portiere. Tra l'altro, altro scontro testa contro testa. Ayew, il capitano del Ghana, è andato a colpire con James. I due sono rimasti a terra. Immediato l'intervento dell'arbitro honduregno Said Martinez, che ha interrotto il gioco. Sono entrambi a terra. Tra l'altro siamo al 20°, quindi fra breve ci dovrebbe essere la pausa idratante, che poi sta piovendo, ma sappiamo ormai. È inutile dilungarci che insomma il discorso dissetante non è l'unico, anzi non è neanche il principale obiettivo della FIFA con queste pause molto molto discusse, però solo il commissario tecnico dell'Uruguay Bielsa ha detto proprio definitivamente che queste pause sono un male per il calcio. Ovviamente credo, Sebino Nella, che tu sia d'accordo con lui.
1: Io sono d'accordissimo perché se pensiamo che anche due minuti, stare fermi anche due minuti, ma è come se fosse sempre un inizio nuovo di partita. e questo in tutta sincerità non mi piace. Sono d'accordo.

0: tardissimo con Bielsa. Ma io credo che a tutti non piaccia questa cosa, ma molti non ne parlano, non ne vogliono parlare, insomma.
1: Anche perché a nessuno piace essere preso in giro, no? Allora quando ci dicono hydration, ieri almeno hanno avuto il decoro nel secondo tempo della famosa partita Francia-Iraq di saltare la pausa rinfrescante, poi ovviamente si saranno premuniti per quella che riguarda i contratti milionari di pubblicità, però per quella che riguarda appunto il gioco del calcio, il time out non è previsto, quindi o vogliono cambiare le regole, ci auguriamo di no, oppure questa è una pausa commerciale che loro spacciano per pause idratanti. Poi per carità, ci sono degli stadi che non sono con l'aria condizionata, dove c'è un caldo tremendo e quindi è giusto che l'interruzione ci sia, però il fatto di averla istituzionalizzata, questa è una novità di questo mondiale che non è piaciuta, però insomma i padroni del vapore di solito vanno per la loro strada. Tra l'altro noi stiamo parlando con Sebino Nella perché il gioco non è ancora ripreso, adesso viene applicata una fasciatura in testa al capitano della nazionale del Ghana, Jordan Ayew, ma non è ancora la pausa rinfrescante, anche se molti giocatori si sono avvicinati alla panchina per bere, e quindi prevediamo anche per questo primo tempo un lunghissimo recupero, perché c'è stata la pausa rinfrescante e questa pausa per l'infortunio. L'arbitro poteva magari approfittarla e chiamarla adesso, Sebino, infatti, però credo che abbiano delle indicazioni anche loro.
0: 10 minuti non ce li toglie nessuno di recupero.
1: Sì, ed è solo il primo tempo, quindi attenzione perché ci sarà anche il secondo tempo quando ci saranno poi tutti i cambi. Tanto l'arbitro, maglia verdina, calzoncini e calzettoni neri, ridarà il pallone a chi ne era in possesso. Chi, sinceramente, non lo so, perché erano tutte e due a colpire di testa e alla fine lo dà al Ghana, infatti fa allontanare Bellingham. James è pronto a rientrare, mentre per Ayew ci vorrà un po' più tempo perché gli stanno applicando un turbante, evidentemente taglio in testa. Batte il Ghana, il calcio di punizione, ancora Ghana sulla destra, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Partey, il controllo di Partey, maglia numero 5, tocco poi sulla destra, ancora per quel che riguarda il Ghana che prova adesso un inserimento con Irenchi, il tentativo di Irenchi che però viene frustrato dall'intervento di un difensore in inglese che poi subisce fallo. Era abbastanza incredulo Gueye sul fallo perché pensava che l'arbitro glielo avesse fischiato contro, e invece c'è stato il fallo che è comandato in favore dell'Inghilterra. Ayew rientra con il turbo e quindi c'è un calcio di punizione battuto dall'Inghilterra, il tocco poi sulla destra dove c'è ancora James, il pallone che arriva ancora centralmente per Anderson, il tocco poi per la corrente Gueye, ancora per Anderson, il taglio di Anderson, ancora per il tentativo di intervento ma di Madueke, allontana la difesa della Ghana, devono forse farli un po' uscire dal guscio. Anderson sulla tre quarti campo, il tocco all'indietro, arriva dalle retrovie Gueye, ancora Gueye, il tocco per Spence a sinistra per il controllo di Gordon che prova ad accentrarsi, Gordon cerca Harry Kane, l'anticipo non ottimale però da parte di Sibo, riparte ancora l'Inghilterra ma è lo stesso Sibo che recupera il pallone, rilancio ancora sbagliato che incoccia nella schiena di Sibo, un po' un festival degli errori in questa fase della partita. Insiste Bellingham, vediamo se il talento di Bellingham riuscirà ad accendere questa partita bloccata soprattutto per l'atteggiamento tattico della Ghana. Il tocco per James, lui si è rientrato in campo senza fasciature, il pallone che arriva a Madueke sul sinistro per il cross di James, allontana la difesa della Ghana, prova a risalire ancora Inaki Williams, il pallone che però viene fermato, ancora un fischio dell'arbitro, ancora un calcio di punizione. Bisogna, almeno per l'Inghilterra, Sebino Nela, farli uscire dal guscio perché sennò così è tanto difficile.
0: A questo punto sarebbe meglio dare palla a loro, aspettare nella propria metà campo e cercare di ripartire, perché così veramente diventa un problema.
1: E mi riferivo proprio a questo, cioè fateli attaccare così qualcuno si porta in avanti, sarà forse anche rischioso, però così è davvero bloccata, anche perché fisicamente i giocatori del Ghana sono molto ben impostati. Intanto sentite anche voi, amici radioascoltatori, un diluvio di fischi da parte del pubblico, evidentemente non soddisfatti di questi primi 26 minuti, perché viene chiamato l'hydration break, la pausa rinfrescante / pausa commerciale, quindi 3 minuti di stop, ma il pubblico non ha gradito, sta fischiando sonoramente questa interruzione. È 0-0.

0: Inghilterra e Ghana per noi. Pubblicità.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Nuovamente collegati con il mondiale nordamericano, siamo nel corso della pausa rinfrescante, quella del primo tempo, è 0-0 tra Inghilterra e Ghana. E allora approfitto subito del nostro Sebino Nela, 27 minuti, che cosa hanno detto di questa partita, Sebino?
4: Che il Ghana non ci pensa proprio minimamente di fare la gara, si affida solo alla propria punta, sperando che possa tenere il pallone, che possa far respirare un po' la squadra. L'Inghilterra che sta cercando di mettere in difficoltà, senza successo, la difesa ghanese. Difendono tutti, dagli attaccanti ai centrocampisti, ai difensori. Stanno giocando una partita molto attenta, ma molto o troppo, come vogliamo dire, difensiva. Ma questo ce l'immaginavamo già.
0: Eh sì, lo abbiamo visto anche quando vi abbiamo presentato le formazioni, un 5-4-1 con l'unico Inaki Williams da attaccante, gli altri insomma agiscono parecchi metri dietro. Tra l'altro abbiamo visto Thomas Tuchel, il tecnico tedesco dell'Inghilterra, che ha proprio a mo' di time out lui al centro e tutti i giocatori intorno, dato indicazioni per cercare di forzare questo blocco immancabile. Viene inquadrato David Beckham, ovviamente è la sua Inghilterra, anche se ormai lui vive da anni qui negli Stati Uniti, e quindi inquadrato anche Dave Beckham in tribuna, mentre il Ghana comincia a far scaldare i giocatori. Certo, l'Inghilterra secondo me, Sebino, ha un giocatore davvero imprescindibile che è Rice, tutti i palloni passano da lui.
4: Sì, anche perché è quel giocatore che ha un grande piede, quindi si cerca di sfruttarlo. Io però, parlando appunto della gara, non me la prenderei tanto con il Ghana, ma secondo me l'Inghilterra che deve trovare soluzioni, che deve insistere in un certo lavoro tattico per liberare il più possibile i suoi giocatori più importanti, o che sono sulle fasce laterali o che si arriva anche al tiro dalla distanza, però qualcosa di più la squadra di Tuchel deve fare.
0: E certo, un gol da una parte o dall'altra cambierebbe tutte le cose. Intanto è ripreso il gioco, siamo alla 29esimo minuto, ma ripeto, ci sarà un lungo recupero. I tre della pausa rinfrescante più l'infortunio, lo scontro testa contro testa tra James e Ayew, e quindi con Ayew che è rientrato in campo con un turbante, proprio lui che adesso prova a contrastare i portatori di palla, che sono come sempre i difensori inglesi. Cerchio di centrocampo, Konsa va da Gueye, il controllo del giocatore inglese, il pallone che viene messo ancora all'indietro per Pickford, portiere dell'Everton. Pickford, esperto portiere inglese, il pallone che arriva ancora sulla destra dove c'è James ancora per Konsa, il tocco laterale per il portiere Pickford, ma possono stare così all'infinito perché nessuno del Ghana va a pressarli. Il rilancio ancora per Spence, giocatore del Tottenham, gioca anche lui, l'abbiamo visto anche per altri calciatori, con una protezione alla mandibola per un infortunio che ha ricevuto in stagione. Ottimo quell'intervento difensivo da parte di Irinchi, che prova a ripartire, subisce anche fallo, calcio di punizione, e quindi ci sarà il Ghana che potrà in qualche modo respirare. E diamo Seneia quello che è di Seneia, perché era lui che ha fatto l'ultima scelta e non Irinchi, il pallone che poi è stato fermato dall'arbitro perché ha subito fallo il numero 26 del Ghana. Lancio lungo per il tentativo di intervento di Semenio, lui gioca, è uno dei tanti giocatori ghanesi che milita in Inghilterra e gioca proprio nel Manchester City. Il rilancio, il pallone che arriva per Spence, gli si avvicina Gueye, a proposito di Manchester City, il pallone che poi viene servito per Anderson invece è del Nottingham Forest, il pallone che arriva ancora dalle parti della difesa ghanese, che prova a risalire con questa uscita, palla al piede, Ayew che si fa a far fallo, l'arbitro lascia proseguire, sembrava che si concretizzasse la norma del vantaggio, così non è stato.

0: A quel punto l'arbitro honduregno Martinez ha comandato un calcio di punizione in favore del Ghana, in favore di Mensah, che si è preso fallo. Guadagna metri quindi il Ghana nella metà campo dell'Inghilterra. Ripeto, il portiere Pickford è stato chiamato solamente per qualche rinvio con i piedi, non ricordo interventi con le mani da parte del portiere inglese Pickford. Vediamo che è Ayew va alla battuta di questo calcio di punizione, maglia numero 9 per lui, che gioca però sulla linea dei centrocampisti. Il rilancio, forse qualche spinta, il colpo di testa a liberare, sì, l'ha vista l'arbitro, calcio di punizione. Siamo quasi al 32esimo, si resta sullo 0-0. Credo, a giudicare da questi minuti dopo la sosta, Sabino Nela, che Tuchel abbia detto ai suoi di ragionare di più e di farli uscire, perché vediamo un'Inghilterra adesso che aspetta anch'essa.
1: Ma ha guadagnato qualche metro il Ghana, questo è sicuro, ma la partita non sta cambiando. Io credo che sia anche, come fai a chiedere a un giocatore diamo la palla a loro e aspettiamoli, insomma, è una cosa un po' complicata.
0: No,
1: adesso abbiamo visto anche l'azione quando il Ghana è ripartito, c'è stato un errore tecnico, ecco. L'Inghilterra non deve aggiungere alla difficoltà di trovare spazi anche l'errore tecnico, quindi sbagliare anche cose piuttosto semplici.
0: Riparte l'Inghilterra con Konsa, vero e proprio regista, il tocco a sinistra per Gueye per il tentativo di intervento di Rice, che tiene il pallone, si fa vedere Anderson e riceve ancora Anderson, il pallone è servito a destra per Madueke va al duello con l'avversario. Ecco, lui è una delle chiavi perché può sfondare il pallone che arriva Bellingham, tiro rimpallato, ci prova James, ancora Bellingham, il pallone per Spence ai 20 metri, l'apertura ancora destra per Madueke, controllo di coscia Madueke, adesso forse la difesa del Ghana non è perfettamente posizionata, Madueke insiste, arriva però a prendergli il pallone di prepotenza Mensah, prova a risalire, va a terra ma si rialza, Mensah ancora una spinta, questa volta il fischio dell'arbitro ci saprà, qua direi che Mensah ha fatto davvero il difensore perché non ha mollato, ha recuperato palla fino a farsi far fallo.
1: Sì, bravo, fortunato, la palla gli è rimasta sempre nei piedi. Alla fine si conquista un buon calcio di punizione. Pochi secondi prima abbiamo visto ancora Madueke nell'uno contro uno, benissimo, deve insistere secondo me l'Inghilterra a fare questo tipo di gioco, devi isolare l'esterno d'attacco in modo che possa fare e continuamente l'uno contro uno, perché sennò l'Inghilterra non viene a capo di questa gara.
0: Eh sì, può essere l'estro appunto di un giocatore come Madueke, ma anche la potenza fisica per rafforzare questa cassaforte. Adesso però, per esempio, il discorso che facevamo prima, scherzandoci un po', il Ghana perde palla, adesso in effetti è scoperto sulla cross di Gordon, deve intervenire Partey a deviare il pallone di testa e poi viene spazzato lontanissimo. Dove esce Pickford? Beh, direi che dopo la pausa rinfrescante almeno il ritmo sembrerebbe essere aumentato in campo con Anderson adesso, che si porta nella metà campo del Ghana, l'apertura a sinistra per Gordon, l'intervento in scivolata da parte di Seneya che mette il pallone ancora in campo perché riesce a tenerlo il Ghana, tocco per Partey, ancora lateralmente per Ageti, il controllo di Ageti, il pallone che arriva a Mensah che questa volta però vanifica quanto di buono fatto un paio di minuti fa, non stoppando un pallone apparentemente facile e regalando un affaro laterale all'Inghilterra che lo stesso Madueke ha battuto a beneficio di James ancora per Anderson all'indietro per Konsa lateralmente ancora per il controllo di Gueye per Spence sulla sinistra, ancora Spence per Gueye che va a servire centralmente Anderson ancora per Gueye, il pallone che arriva a Gordon, il controllo da parte di Gordon, il pallone di ritorno, adesso sembra di rivedere le prime fasi della partita col Ghana fermo ad aspettare, con l'Inghilterra a passarsi i palloni in vie orizzontali ma senza trovare la via dell'area di rigore. In questo momento James dall'indietro ancora per Konsa è costretto dall'indietro, prova a salire però il Ghana, qua ha rischiato un po' l'Inghilterra,
1: che rischio,
0: perché era l'ultimo difensore, sì, Gueye, se l'avesse persa c'era un veloce attaccante del Ghana che andava in una porta. Sì, poi il rischio è anche questo, che vai e vai, perdi un attimo di concentrazione e perdi anche palla.
1: Infatti cioè, sta succedendo una cosa straordinaria, saranno 10 anni che non ho mai visto una cosa del genere, quindi Harry Kane toccare siano 2 palloni in un primo tempo in 36 minuti.

prova adesso Madueke, il colpo di testa, si coordina per colpire di testa, indovinate chi, l'onnipresente Rice, pallone alto sopra la traversa, si ha provato a sfondare, sì è vero, abbiamo contato due palloni per

0: Stiamo ormai ripetendo da quando è cominciata la partita. Si cerca di andare sul fondo, uno contro uno, cross ben fatto, e l'Inghilterra deve riempire anche con i centrocampisti l'area di rigore.
1: E infatti adesso ci prova, oltre che con i centrocampisti, anche con i difensori, perché James sarebbe un difensore, ma lo stiamo vedendo stabile sull'ala destra. Il tocco ancora all'indietro per Konsa che va lateralmente da Gay per Spence che va ancora centralmente per Konsa sulla tre quarti campo, la mette a destra per Madue che è troppo lungo, il pallone che viene recuperato dalla Ghana che riparte ancora con Mensah, il rilancio lungo, cerca Ayew ma non riesce a entrare sul pallone, ma perché per l'arbitro c'è stato un controllo di mano che non è questa decisione arbitrale gradita dal pubblico in inglese, che fischia, e anche i giocatori inglesi allargano le braccia perché insomma vedevano la possibilità di costruire un'azione, ma l'arbitro era ben posizionato e quindi probabilmente il tocco di mano ci stava. Andrà quindi a battere adesso con la maglia numero 18 Opoku questo rinvio che è nella metà campo del Ghana, tutto largo a destra, l'aggancio sembrava buono da parte di Seneia, ma in realtà poi si trascina il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore dell'Inghilterra, quando il cronometro ci dice che sono passati 38 minuti a Boston ed è sempre 0-0 il parziale tra Inghilterra e Ghana. Direi che al di là dell'enorme possesso palla dell'Inghilterra, ma se andiamo a vedere le occasioni, lo 0-0 se Binonella possiamo dire che ci sta, o insomma occasioni praticamente nessuna.
0: Ah sì, non abbiamo visto nulla, non abbiamo visto tiri in porta, non si è mai arrivati anche dalla distanza, anche perché spazi non ce ne sono e quindi è impossibile vedere qualcosa di diverso da parte dell'Inghilterra, che sta giocando solo ed esclusivamente sulle fasce laterali per cercare soluzioni che possono mettere in condizione o Harry Kane o qualche centrocampista di colpire verso la porta.
1: Tanto Carlos Queiroz, l'esperto commissario tecnico portoghese della Ghana, visto protestare, ma non contro l'arbitro perché il fallo è stato comandato in favore del Ghana, ma credo contro i giocatori, insomma vorrebbe che al momento della costruzione della manovra si muovessero un po' di più, che insomma provassero almeno a mettere in centro passaggi di fila, insomma non è che chiede tantissimo. Adesso però c'è il break da parte dell'Inghilterra con Rice che recupera palla a centrocampo, deve rimediare, ma è lento Rice in questa circostanza, e quindi tutto il Ghana è già dietro, il pallone che arriva ad Anderson, siamo a circa 40 metri, Anderson per Konsa, il controllo di Konsa che arriva centralmente, il lancio di Konsa, il colpo di testa in difesa da parte di Ajeti, il pallone recuperato però ancora da Gordon e ancora una volta fischio dell'arbitro, c'è un fuorigioco, insomma sta fischiando molto quest'arbitro honduregno Martinez, per carità, se c'è fuorigioco c'è fuorigioco, ma questo
0: sì,
1: contribuisce a spezzettare un po' la partita.
0: Però secondi preziosi per il Ghana, sì, fuorigioco netto, quindi bisogna fischiare. E che dire, io non lo so, non mi sto divertendo molto,
1: no, sono
0: sincero, ma io credo che alla fine del primo tempo, se si chiuderà con questo risultato, dalla panchina Tuchel si dovrà inventare qualcosa. Giocatori con caratteristiche e con la freschezza, insomma, che possono mettere in difficoltà la difesa avversaria.
1: Beh certo, in panchina di questi giocatori l'Inghilterra ce ne ha, parliamo di Rashford a segno contro la Croazia, parliamo di Watkins, parliamo insomma di tanti giocatori, Bukayo Saka, stavo per dimenticare
0: Saka,
1: il più imprevedibile di tutti quindi però la tua impressione è di tutti quelli che stanno vedendo la partita, perché sì, si sente il tifo ovviamente per la propria nazionale, soprattutto per chi ha fatto tanti chilometri per arrivare qui, intanto c'è anche il primo cartellino giallo all'indirizzo proprio di Rice che viene consolato da Bellingham. Credo che Rice non protesti per il cartellino giallo perché l'intervento è stato in netto ritardo, però stavo dicendo che la tua impressione è quella di molti tifosi, avete sentito i fischi al momento della pausa rinfrescante, li sentirete se le cose non cambieranno alla fine del primo tempo. Intanto Rice si è preso il cartellino giallo, sì, questo il classico pestone, noi lo chiamiamo Sebino alla vecchia maniera,
0: vecchio pestone. Sempre utile a volte, ci sta ed è giusto anche il cartellino giallo, insomma nettamente in ritardo l'entrata di Rice.
1: Non era tra i giocatori diffidati Rice, anzi.

0: si stava proprio controllando i cartellini gialli dell'Inghilterra nel corso della prima partita, non ci sono, quindi l'Inghilterra non ha giocatori diffidati, uno solo il Ghana con Irenti, che tra l'altro è l'autore delle gol che ha deciso la partita di Panama. Prima incursione del Ghana nell'area di rigore dell'Inghilterra, deve intervenire Anderson, ma c'è Ayew che gli prende il pallone, il controllo da parte di Ayew, il controllo che viene prolungato nei pressi della bandierina, va a dargli una mano, ma due che l'ultimo tocco mi è parso proprio di Ayew, infatti la rimessa laterale viene andata viene data in favore del Ghana. C'era stato un momento di indecisione tra arbitro e guardialina, infatti ancora l'arbitro sta invitando i giocatori del Ghana alla ripresa del gioco. Forse gli inglesi chiedevano un fallo su James operato da Semenio, ma ci sarà quindi questa rimessa laterale che viene battuta proprio da Semenio, il pallone viene recapitato in aria, il tentativo di testa, ancora Semenio che recupera il pallone dentro l'area di rigore, se lo porta sul destro, prova lo scarico, Semenio gira su se stesso, sinistro, e si va a guadagnare calcio d'angolo.
1: Però,
0: quello che non ti aspetti, Sembinonella, che nel finale viene fuori il Ghana.
1: Sì, protagonista agli ultimi due minuti Semenio, che non è riuscito mai a trovare il tempo per calciare in porta, però due ottimi spunti e in quest'ultimo riesce a guadagnare un calcio d'angolo, secondi preziosi, preziosissimi, e la possibilità di andare a combattere e a lottare su questo pallone alto.
0: Primo calcio d'angolo per il Ghana, pareggiato quindi anche il conto dei corner, mancano due minuti al 45esimo, poi come abbiamo preannunciato ci sarà un lungo recupero in questo primo tempo. Bandierina di sinistra, pallone in aria, svetta di testa a liberare Konsa, prova a uscire l'Inghilterra, ma il Ghana che rovescia il pallone in avanti. Adesso però è l'Inghilterra che può approfittare degli spazi inevitabilmente concessi da questo calcio d'angolo per il Ghana, ma il Ghana è bravo a centrocampo a fermare l'azione e a ripartire, ancora con il tocco all'indietro per Ajeti che va allo scambio con Partey che passa in mezzo a due avversari. Adesso il pubblico neutrale sta prendendo le parti del Ghana, perché sentite gli applausi per la nazionale guidata da Carlos Queiroz. Pallone che non esce ancora, lo fa forse, non è ancora uscito, James lo tiene in campo, va a dargli una mano, Madueke, altro passaggio per Konsa, e adesso Sembino ascoltiamo i primi timidi applausi.
1: Va bene per il Ghana, questi ultimi minuti hanno avuto un po' di spazio, un po' di personalità anche, perché no, per tenere la palla nella metà campo inglese.
0: E infatti adesso è l'Inghilterra che prova a riordinare le idee con l'unico giocatore ammonito, tra l'altro è un po' lenta, sì, il primo ammonito della nazionale inglese in questo mondiale è il giocatore, uno dei più importanti, ossia Rice. Il lancio lungo, Bellingham lo stop in aria e poi deve intervenire a mettergli palla in corner. Basta poco per accendere il pubblico, i 65.000 di Boston, su un lancio lungo di 40 metri, lo stop di Bellingham, l'anticipo di Opoku, il pallone in calcio d'angolo, quindi Inghilterra che si riporta avanti nel conto dei corner, 2-1, bandierina di destra, porta a destra delle tribune centrali, e sul pallone come sempre il numero 4 Rice, mentre fra, eccoli qua, 6 minuti di recupero, quindi devo dire mi aspettavo di più.
1: Anch'io.
0: Perché a parte i tre, e poi c'è stata quella lunga pausa per l'infortunio, scontro testa contro testa James Ayew, l'arbitro honduregno è stato parco in questa circostanza, anche se dire questo dopo 6 minuti di recupero al primo tempo sembra quasi una barzelletta, però è così, perché 3 minuti li dobbiamo dare di default e poi appunto gli altri minuti sono stati quell'interruzione, sì, poi del resto spezzettata sì, ma senza grossissime interruzioni. Intanto ha battuto l'angolo, allontana, mentre adesso lo speaker 6 minutes comunica quanto sarà l'extra time, lo diciamo anche noi in lingua del posto, il recupero del primo tempo con il Ghana che sta tenendo lo 0-0 e soprattutto sta correndo pochissimi rischi, direi assolutamente zero rischi, perché
1: sì,
0: portiere non ha effettuato neanche un intervento.
1: Esatto, ed è molto strano, questo la dice lunga sulla difesa del Ghana, sì, ma sulla pochezza e anche sulla mancanza di idee dei giocatori inglesi.
0: Sì, un po' prevedibile devo dire. Poi, troppo, ripeto, sì. Io ho seguito l'Inghilterra anche nella partita a Dallas contro la Croazia. Nel secondo tempo, il primo tempo finì 2-2, ma c'erano molti errori delle difese. Nel secondo tempo si illuminò Bellingham e la Croazia andò in difficoltà. Però, ripeto, l'atteggiamento della Croazia era ben diverso rispetto, certo, a quello del Ghana, quindi avevi più possibilità di giocare e di trovare spazi. Ancora Inghilterra con

0: Conza, il controllo di Conza, tutti dietro quelli del Ghana, palla per Bellingham, Bellingham per Madueke, il numero 20 della nazionale inglese. Bellingham prova lo spunto, rischia di trascinarsi il pallone sul fondo, così è, sembrava quasi pensasse fosse angolo perché ha desistito dall'inseguire il pallone, in realtà proprio non ci arrivava perché l'ha toccato lui, palla sul fondo, via due dei sei minuti di recupero. Certo, l'obiettivo del Ghana a questo punto è chiarissimo, è andare all'intervallo sullo 0-0.
1: E sarebbe già un grande risultato naturalmente per la squadra africana, hanno fatto una partita prettamente difensiva, ma questo lo potevamo immaginare. Quello che non immaginavamo è che l'Inghilterra forse chiude questo primo tempo senza aver creato una vera occasione da rete, questa è la notizia.
0: E proprio questo è il dato più importante di questo primo tempo, che si gioca da 47 minuti e mezzo, non abbiamo interventi dei due portieri, se possiamo accettarlo tra virgolette per quel che riguarda il portiere inglese, un po' meno per quel che riguarda il portiere ghanese Asare, che si è disimpegnato con rinvii, con ordinaria amministrazione, ma nessun intervento tra i pali, e sui cross sono sempre stati molti sul portiere. Seguiamo ancora però l'Inghilterra, il tentativo di intervento, ecco Harry Kane, tocca un pallone dopo tempo immemorabile e si guadagna d'angolo. Beh sì, ne tocca pochi se Binonella, però quando li tocca, insomma, li fa sentire.
1: Ha fatto un bel movimento, ha fatto, si è portato bene la palla sul sinistro, poi però aveva tre uomini davanti, impossibile trovare la porta, ma comunque ha conquistato un buon calcio d'angolo.
0: E che il massimo che poteva fare il in massimo, quella situazione, sì. Terzo angolo, questa volta la bandiera di sinistra, ma il battitore è sempre lui, Rice. Ecco la rincorsa del numero 4 inglese, centrocampista e anima dell'Arsenal, partirà con il destro a rientrare, comincia a spintonarsi qualcuno in aria, 5 maglie bianche dell'Inghilterra, tutte le maglie gialle della Ghana sono a protezione dei propri 16 metri. Eccola la battuta di Rice, il colpo di testa altissimi e impostati fisicamente i giocatori della Ghana che spazzano via, a colpire di testa è stato Seneia che ha messo il pallone in affalo laterale, battuto, palla per Spence. Spence però si ferma perché non sa cosa fare, visto che i compagni non sono ben posizionati, e allora si riparte dalla terza linea ancora con Konsa. Konsa che va allo scambio con Anderson, Anderson per Gueye, ancora con Konsa, poi con Anderson, Anderson filtra il pallone per il tentativo di Madueke che entra in aria, si scontra con un muro di maglie gialle che avevano consentito questo passaggio perché un giocatore del Ghana aveva mancato l'intercetto. Riparte però ancora il Ghana, il tentativo adesso di controllo da parte di Inaki Williams che si va a prendere un fallo laterale, e qui si è capito, Sebino, quando un giocatore del Ghana ha mancato l'aggancio subito in 3-4 sul portatore di palla Madueke.
1: Abbiamo visto, sì, ma ha sbagliato anche Madueke perché voleva portarsi per forza il pallone sul suo piede sinistro, e questo ha fatto sì che rallentasse l'azione e desse la possibilità ai giocatori africani di raddoppiarlo e triplicarlo.
0: Rischia con questo rinvio basso il portiere Asare, ma recupera palla il Ghana a centrocampo, l'apertura ancora per Irenchi, il controllo di Irenchi che poi si ferma e dà ancora all'indietro, ancora Ghana con Partey che va a bloccare il pallone, il giocatore che è un centrocampista, parte però dalla linea dei difensori, insomma costruttore di gioco Partey, giocatore del Villarreal, ancora il tocco all'indietro per Asare, Asare va allo scambio. Siamo entrati nell'ultimo dei sei minuti di recupero del primo tempo, mancano 30 secondi, ancora un fischio dell'arbitro honduregno Martinez, fallo in attacco della Ghana e quindi calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, ma mancano meno di 20 secondi al doppio fischio dell'arbitro e dunque alla fine del primo tempo. Problemi per Opoku che controlla uno scarpino per l'intervento di Bellingham, che però qua era andato a contrastare, Opoku ha calciato e poi è finito a scontrarsi involontariamente con Bellingham, e quindi insomma problemi per Opoku. Vedremo se il recupero, beh, già, è già stato prolungato perché abbiamo superato i sei di recupero, ma io credo che su questo rilancio del Ghana arriveranno i due fischi dell'arbitro honduregno Said Martinez che sanciranno lo 0-0 alla fine del primo tempo a Boston tra l'Inghilterra e il Ghana. Così è il fischio dell'arbitro e quindi fine primo tempo. Adesso però si sente qualche applauso perché dopo un primo tempo bloccato c'è stato un finale anche per merito del Ghana, almeno con più movimento che indice qualcosa all'arbitro, ma si va negli spogliatoi. 0-0 tra Inghilterra e Ghana, Boston. Ci fermiamo, amici radioascoltatori.

0: vostro benessere. Non è un segreto.
1: San Benedetto!
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci a voi dagli studi di Dallas. Tenere palla nel calcio può essere l'elemento sì necessario, probabilmente di certo non sufficiente per vincere una partita, e credo sia il caso dell'Inghilterra, che ha superato come possesso l'80% in alcune fasi di questa prima frazione, che però si è chiusa 0-0 contro il Ghana con poche emozioni. Bellingham dalla distanza, ancor prima Rice da calcio piazzato, ma insomma non basta per superare la formazione africana ben schierata, molto coperta, addirittura poi ha anche provato a scoprirsi maggiormente nella seconda parte della prima frazione del primo tempo. In ogni caso, ancora non è cambiato il parziale a Boston, gara del gruppo L importante per il primato in questo girone. Ascolteremo il secondo tempo tra poco, prima Roma, Saxarubra, il GR1 e poi ricominciamo da Dallas con tutto il mondiale minuto per minuto e il secondo tempo di Inghilterra-Ghana tra poco.
4: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: GR1. In studio Nicola Tedeschini, intervistata dal direttore del giornale La Verità, Giorgia Meloni ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio del Parlamento, ma soprattutto la Premier è tornata sui recenti scontri con il presidente americano.
9: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
8: Donald Trump ha parlato poco fa durante un evento in Pennsylvania. Forse dovrei ricandidarmi di nuovo, ha detto, ironizzando sulla possibilità di correre per un terzo mandato vietato dalla Costituzione americana. Per il presidente arriva intanto una vittoria giudiziaria sul fronte migranti. Una corte d'appello federale ha autorizzato l'amministrazione a riprendere le espulsioni accelerate degli stranieri privi di regolari documenti, annullata la sentenza di un tribunale di grado inferiore che lo scorso agosto aveva temporaneamente bloccato la misura. Il Senato americano, restiamo dunque negli Stati Uniti, il Senato a maggioranza repubblicana ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiedendo di mettere fine alla guerra in Iran a meno che il conflitto non sia autorizzato dal Congresso. Teheran intanto nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori IAEA ai propri siti nucleari. Falso, ribatte il capo della Casa Bianca. A questo punto è stato concordato in Svizzera. Vacilla la tregua in Libano, due le vittime di un attacco israeliano. Il grande caldo in Europa, in Spagna sfiorati 45 gradi, in Germania attesi picchi di 40, in Francia dove sono già decine le vittime, chiusura anticipata per Louvre e Torre Eiffel. In Italia saranno 16 domani le città da bollino rosso, le previsioni di Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
10: Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Temporali localmente anche intensi sulle Alpi, Prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali.
8: E potrebbe essere legata al caldo estremo la tragedia avvenuta nel pomeriggio sulla spiaggia di Monte Silvano.

0: vicino a Pescara, dove un turista 83enne è morto per un malore. È stato un bagnino, a notare l'uomo originario di Bari, riverso in acqua. Portato a riva, sono iniziati i soccorsi, rivelatisi vani. L'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato all'alta. Arrestato il conducente, un 27enne albanese, accusato di fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale. Ha ammesso di essere scappato per evitare controlli, sostenendo di non essersi accorto della caduta dell'agente. Cordoglio dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Via libera all'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana, con un compenso di quasi 39 euro l'ora, per rafforzare l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativo. È uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. È morta nella sua casa di Venezia, 99 anni, Cristiana Brandolini Dadda. Era l'ultima sorella ancora in vita dell'avvocato Gianni Agnelli, a cui fu particolarmente legata. Nata a Torino nel 1927, Cristiana sposò appena ventenne il conte Brando Brandolini Dadda, divenendo nei decenni successivi famosa per il suo gusto e la sua eleganza. E chiudiamo con la musica, con Vasco Rossi. Finalmente Ancona, scritto sui social il rocker di Zocca, arrivando nelle Marche per la penultima tappa del suo tour. Oltre 30.000 fan presenti alla prima serata, aperta dalle notti di Vado al Massimo per conquistare un posto sotto il palco. In molti hanno atteso per giorni, accampati nei dintorni dello stadio del Conero. Domani il bis, poi gli ultimi concerti a Udine il 28 e 29 giugno. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: Eccoci a voi ancora da Dallas, quando l'orologio italiano ovviamente segna le 23 in punto, e noi saremo in diretta su Rai Radio 1 fino alla mezzanotte, o comunque fino al termine della gara che stiamo seguendo e raccontando. Inghilterra-Ghana, seconda giornata del girone, e lei al termine dei primi 51 minuti, 45 più 6 di recupero, il risultato non si è sbloccato ed è ancora fermo sullo 0-0, secondo un copione che avevamo per larga parte immaginato. L'Inghilterra si è provato a fare la partita, in realtà poi occasioni con il contagocce per la squadra di Tuchel, una punizione di Rice, una conclusione di Bellingham, molto compatto il Ghana in difesa con qualche sporadica escursione invece dalle parti di Pickford. In ogni caso serve di più da parte della formazione dei Tre Leoni. Ricordiamo che le due squadre hanno vinto il primo turno, dunque una gara, come andiamo a ribadire, che può dire molto anche poi sugli equilibri di questo girone, sul pass per i sedicesimi, eventualmente anche sul primo posto di questo raggruppamento. Torneremo tra poco alla partita con Giuseppe Bisantis e Sebino Nela, che ci racconteranno il secondo tempo. Rapido passo indietro sull'altra gara che invece abbiamo seguito nel tardo pomeriggio fino a sera, la cinquina rifilata dal Portogallo all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Abbiamo detto tante volte della giornata storica, due volte storica, almeno due volte per Cristiano Ronaldo. Da questa sera il primo calciatore ad aver segnato in sei diverse edizioni e consecutivi ovviamente di questo torneo, il miglior marcatore

0: marcatore del Portogallo nella storia dei mondiali, meglio anche di Eusebio, però dedichiamoci anche alla sponda della squadra centroasiatica, anche perché c'è un CT italiano e è arrivata la seconda sconfitta, altro pesante passivo, addirittura peggiore rispetto al 3-1 patito all'esordio contro la Colombia. Però i giochi non sono ancora finiti, la matematica non condanna l'Uzbekistan. In 30 secondi e in italiano ovviamente ascoltiamo le parole di Fabio Cannavaro e poi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti. Dopo questo pokerissimo subito, il CT dell'Uzbekistan, Cannavaro, ha parlato così.
1: C'è troppa differenza, quindi alla fine abbiamo commesso anche degli errori ingenui ed è un peccato, però complimenti al Portogallo. Io lo sapevo, noi nelle prime due partite del mondiale abbiamo incontrato Colombia e Portogallo, che sono tra le prime 20 nel ranking FIFA, quindi vuol dire che qualcosa di importante hanno. Come io ho detto ai giocatori, per noi questa è un'esperienza, perché poi a dicembre ci sarà la Coppa d'Asia e cercheremo lì di fare qualcosa di diverso, perché quando arrivi per la prima volta al mondiale, alla fine i valori e l'esperienza fanno la differenza.
0: E non sono alibi, ma la realtà dei fatti nell'analisi di Fabio Cannavaro, perché ovviamente l'Uzbekistan era una delle quattro esordienti assolute a questo mondiale. Poi il livello sarà probabilmente più alla portata in occasione dell'ultima partita nella notte tra sabato 27 e domenica 28. Vi ricordo che da domani c'è la terza giornata, quindi nei singoli gironi si giocheranno due gare in contemporanea per non dare vantaggi a nessuno. E allora Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan. Provo a farvela semplice. Ancora prima, questa notte alle 4 del mattino a Guadalajara, allerta meteo permettendo, attenzione, c'è Colombia Repubblica Democratica del Congo. Nel caso di un risultato negativo del Congo, diciamo della sconfitta, anche in realtà del pareggio, quindi con l'1x della Colombia, l'Uzbekistan potrebbe matematicamente ancora sperare quantomeno in un terzo posto. Diciamo anche che con questa differenza reti dovrebbe battere e di larga misura davvero il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, all'ultima giornata. Archiviato il capitolo su uno dei tre CT impegnati, Montella è già uscito e Ancelotti chissà cosa farà con il suo Brasile. Altro CT, però notizia davvero dolorosa, perché Didier Deschamps, a rovinare purtroppo il clima di festa attorno alla sua Francia che ieri ha vinto la seconda partita in altrettante giocate, grave lutto per il CT francese, la perdita della madre, è tornato in patria naturalmente, non sarà in panchina secondo quello che apprendiamo nell'ultima partita, quella contro la Norvegia, che vale peraltro il primato nel girone. Diciamo che Norvegia e Francia sono già certe di un posto ai sedicesimi, si affronteranno venerdì sera alle 21, quindi gara in diretta su Rai Radio 1 per stabilire chi andrà come prima e chi come seconda. Non ci sarà Didier Deschamps, lutto familiare grave, ha giocato, allenato nel nostro paese, idealmente rivolgiamo a lui le sentite condoglianze per la scomparsa della madre, il rovescio più triste della medaglia, perché è stato finora, giusto ricordarlo, anche il mondiale dei papà, a distanza come Leo Østigard, difensore del Genoa e della Norvegia, che ha assistito in videoconferenza alla nascita del figlio. Tra qualche polemica, Jeremy Doku del Belgio ha fatto lo stesso, ma è andato proprio in Belgio sempre per il lieto evento, motivo sempre importante. Non mi dilungo oltre, perché tra un po' si riparte invece in quel di Boston per Inghilterra, Ghana, Giuseppe Bisantis, Sebino Nela. Giuseppe, commento flash e poi si ricomincerà. Beh, serve di più da parte della squadra di Tuchel, decisamente, quel carattere frizzantino in una gara anche un po' pazza con la Croazia, invece è uno stile insomma molto diverso quello che è emerso finora, al di là di un paio di sporadiche e non pericolosissime occasioni avute dai Tre Leoni.
2: Ma sì, basta questo come commento, perché serve di più all'Inghilterra, serve di più al Ghana, che uscirebbe a braccia alzate in caso di pareggio finale, mentre l'Inghilterra insomma cerca di chiudere il discorso qualificazione e i mezzi per farlo, però bisogna anche provare a tirare in porta. È vero che c'è un muro giallo davanti al portiere Asare, però è un'Inghilterra che fa tanto possesso palla ma tutto sommato sterile. Certo, chi ha seguito la partita dell'Inghilterra contro la Croazia ha visto un altro atteggiamento dell'Inghilterra alla ripresa, è quello che si augurano i tifosi inglesi. Certo, non è un avversario facile, perché il Ghana è composto da giocatori molto fisici, soprattutto in difesa, tengono bene le posizioni, li guida un tecnico esperto come Carlos Queiroz, e quindi insomma per l'Inghilterra ci saranno un po' di difficoltà per cercare di forzare questa cassaforte. Però è anche vero che qualora dovesse arrivare un gol cambierebbe tutta la partita.
0: E tra l'altro, risultato che può valere tanto, può essere prematuro fare questi ragionamenti, ma saranno all'ordine del giorno più da domani. La prima di questo girone troverà una terza, e lì il ragionamento è molto complicato. La seconda incrocerà la seconda del girone K. Allo stato attuale, così mi sbilancerei, rischio Colombia o Portogallo per chi finirà seconda in questo raggruppamento, quindi eventuale sedicesimo impegnativo. Sebino Nera, più che una domanda ti propongo un nome, perché lo stratagemma di Tuchel in una

0: la gara completamente diversa, ha già funzionato. Marcus Rashford, puntini sospensivi, chissà, perché qui si tratta di forzare un po' una mini cassaforte, diceva giustamente Giuseppe. Sebino.
1: Appello a chi ama questo sport, a chi ama il calcio, che lo ascolta tramite noi, la radio, chi lo guarda in televisione, non vi preoccupate. La partita la risolverà qualcuno dalla panchina dell'Inghilterra, così almeno avremo la possibilità di divertirci, secondo me, un po' di più, perché il Ghana a quel punto dovrà cercare di andare a fare gol.
0: E la gara potrebbe stapparsi, come ormai si dice al giorno d'oggi. Io invece mi stoppo, perché tra un po' si va in campo. Secondo tempo di Inghilterra-Ghana, seconda giornata del girone L. Giuseppe Bisantis, Sebino Nela, appuntamento dallo studio per i saluti praticamente, perché saremo oltre la mezzanotte, a fine partita da Dallas, tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
4: Nuovamente collegati, amici ed ascoltatori, con gli Stati Uniti d'America, con il mondiale nordamericano. Sta per iniziare a Boston il secondo tempo di Inghilterra-Ghana, 0-0 alla fine del primo tempo. Questo è il gruppo L, alle 2 ora italiana l'altra partita, che metterà di fronte Panama e Croazia, squadre ancora a 0 punti. Non mi sembra che ci siano cambi nell'intervallo. Questo mondiale, e finora le partite che abbiamo visto, è stato molto spesso deciso dalle panchine, e direi, caro Sebino Nela, che con i 5 cambi è stata davvero quasi una svolta epocale nel calcio, perché hai da tante di quelle soluzioni e soprattutto le squadre più forti hanno più possibilità.
1: Sì, cambiare 5 giocatori significa tanto, è metà squadra naturalmente, quindi gli allenatori hanno questo vantaggio. Il vantaggio naturalmente, sì, sei una panchina naturalmente di gran valore, non solo per quello, ma certamente fa comodo, insomma, avere a disposizione tutti questi cambi.
4: È ripreso a giocare. Vi confermo che non ci sono sostituzioni. C'è subito il Ghana, che prova ad affacciarsi dalla parte dell'Inghilterra. Vedremo se cambierà atteggiamento. La nazionale guidata da Carlos Queiroz non riesce a tenerla in campo Rice, e allora andiamo quindi a ricordare le formazioni, con l'Inghilterra che è in divisa tradizionale: la maglia bianca, calzoncini blu scuri, calzettoni bianchi da destra a sinistra rispetto alle tribune centrali per Thomas Tuchel, e un 4-2-3-1. Pickford il portiere, James Consa, Gay, Spence in difesa, Anderson, Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti, Harry Kane l'unica punta, tutto giallo, direi giallo-oro, con inserti in verde il Ghana di Carlos Queiroz. 5-4-1, Asare la portiere, Irenchi, Seneia, Agetei, Opoku e Mensah in difesa, Semenyo, Sibo, Partey e Ayew a centrocampo, Inaki Williams l'unica punta, maglia verdina, calzoncini neri, calzettoni neri per gli arbitri, che sono guidati dall'honduregno Said Martinez. Come honduregni sono i guardaline Walter Lopez e Cristian Ramirez, quarto ufficiale il cinese Ning Ma, e poi al VAR che è rimasto silenzioso nel primo tempo, Armando Villarreal, Stati Uniti, Eric Miranda, Messico, Abdullah Al-Sheri, Arabia Saudita, e quindi non ci sono stati interventi VAR. C'è però stato un ammonito Rice per gioco falloso nell'Inghilterra, è il primo ammonito dell'Inghilterra in questo mondiale, quindi non c'erano giocatori diffidati. Sottile pioggia, ma finora nessun problema per la disputa della partita. 65.000 gli spettatori presenti, con netta supremazia inglese, con molti scontenti per quanto visto nel primo tempo. Vedremo nel secondo tempo le carte che possibilmente Tuchel potrà giocarsi, magari arriveranno a partita in corso. Per ora non vuole cambiare l'assetto di questa squadra, non vuole cambiare più che l'assetto i giocatori, gli interpreti di Inghilterra, anche se da un momento all'altro, insomma, le carte in panchina ci sono. Abbiamo tutti citato Rashford, però insomma è un'Inghilterra che ha i suoi uomini a disposizione per cambiare le cose. Sebino.
1: Ce ne sono di uomini in panchina che potrebbero essere utili. Qualcuno, secondo me, nei primi 45 minuti poteva dare e fare di più, però Tuchel ancora non se la sente, non ha cambiato nulla. Aspetterà, secondo me, almeno 10 minuti e vedere se la partita prosegue come nei 45-50 minuti passati, appunto, dall'inizio della gara. Però mi sa che alla lunga i cambi li vedremo.
4: Immagino di sì, perché qualcosa bisogna fare, anche se adesso il Ghana, con una bella uscita, va a lanciare Semenyo sulla sinistra. Semenyo addirittura fronteggiato da Bellingham, che sa fare pure il terzino, perché questo è stato un intervento alla Sebino Nela. È andato diretto a prendergli il pallone con grande facilità. Sebino
1: è stato bravo.

0: perché ha scelto bene il tempo. Di solito non si va mai per terra con il sedere per terra, lui ci è andato però con cognizione di causa, è stato molto bravo.
1: Eh sì, davvero, non solo ha preso palla ma ha rilanciato la manovra per l'Inghilterra, che adesso con Anderson recupera il pallone al limite dell'area di rigore, il tocco poi sulla destra dove c'è Bellingham che mette in profondità, Bellingham il tentativo, la chiusura da parte del Ghana, vediamo se il capitano Ayew ha ancora la fasciatura in testa per uno scontro con James, è stata applicata in modo veloce così per farlo rientrare in campo, vedremo se nell'intervallo il capitano del Ghana avrà avuto un altro tipo di fasciatura oppure avrà avuto modo, visto che insomma l'uscita di sangue è terminata, di tornare a giocare così come all'inizio. No, c'è ancora una fasciatura, direi più fitta rispetto a quella prima, che copre praticamente tutto il capo del giocatore ghanese. Il rilancio lungo, il pallone controllato dal Ghana, la conclusione tentata da Seneia che si era portato in avanti, ha calciato, poteva diventare un assist, non è stato così. Lì non so se Binonella ha cercato la porta oppure gli è stata deviata, però si era aperta la difesa.
0: Secondo me c'è stata una deviazione, abbiamo citato prima Bellingham per il suo intervento difensivo, qua ahimè dobbiamo dire che Gordon invece non ha difeso troppo bene, tant'è che ne è nata un'occasionissima per il Ghana.
1: Con il tentativo di Seneia, il recupero finale da parte, ancora una volta il lancio lungo, sì, Gordon qui si perde completamente Seneia e a salvare l'Inghilterra Spence che va a deviare, la deviazione manda fuori giri anche Inaki Williams e quindi la difesa inglese riesce a ripartire, però ha corso un rischio, insomma, visto il numero delle occasioni praticamente zero in tutta questa partita, e direi che in questo secondo tempo è il Ghana che ha provato ad affacciarsi di più. Adesso che dialoga con uno dei suoi collaboratori, chissà se da grande conoscitore del calcio Carlos Queiroz non stia addirittura sudorando un colpaccio ai danni dell'Inghilterra.
0: Ah, questo non lo so, ma di sicuro sta valutando anche le condizioni dei suoi, hanno speso tanto nel primo tempo, c'è da spendere altrettanto in questa ripresa, quindi deve valutare bene le condizioni di tutti i suoi giocatori, non deve sbagliare assolutamente nulla nei cambi.
1: Vediamo perché insomma è chiaro che il potenziale dell'Inghilterra è superiore a quello della Ghana, però siamo in un mondiale di calcio e in un mondiale in questo tipo di partite può succedere qualsiasi cosa. Un'Inghilterra che ha una tradizione favorevole con le nazionali africane, però insomma adesso è bloccata la situazione, 0-0, 6 minuti nel corso della ripresa, si gioca a Boston con ancora l'Inghilterra con Konsa, che ripeto è forse il giocatore inglese che ha toccato più palloni perché partivano sempre dai suoi piedi le azioni. Adesso va a terra Gay, il giocatore del Manchester City, calcio di punizione in favore dell'Inghilterra che va a posizionare il pallone sulla tre quarti, ovviamente tutti si allontanano perché a calciare sarà Rice che tocca il pallone per il compagno più vicino che sbaglia tutto, si trattava di Madueke che se la prende un po', tra l'altro i due giocano insieme nell'Arsenal quindi dovrebbero conoscersi, però devo dire che finora, poi ovviamente non do mai bilanci perché vengo puntualmente smentito, il Madueke visto con la Croazia era un altro giocatore, Sabino.
0: Un altro giocatore stasera in difficoltà, qua ha sbagliato veramente una cosa piuttosto semplice, Rice non è proprio un velocista, voleva la palla nei piedi, Madueke invece gli ha servito la palla sulla profondità.
1: E infatti non ha agganciato, ha detto qualcosa Rice al suo giovane compagno. Riparte adesso la Ayew per il Ghana, il retropassaggio di Ayew ancora per la giocata di Semenio, ancora per Ayew il capitano, Semenio ancora sulla sinistra, Anderson gli prende il pallone ma glielo mette in fallo laterale, rimessa con le mani in fase d'attacco per la nazionale ghanese, addirittura battuta nei pressi della bandierina del corner, l'arbitro lascia proseguire, però insomma non è che ne ha tratto troppo vantaggio Semenio da questa battuta avvenuta almeno, infatti la fa ripetere l'arbitro, è arrivato almeno 12 metri più avanti e da calcio d'angolo alla fine, perché si vede che c'è stato un tocco, io sinceramente non l'ho visto uscire il pallone, però mi sembra che abbia dato angolo sulla rimessa, sì, bravo l'arbitro, era angolo, però confermo, ha battuto molto più avanti il fallo laterale Sabino,
0: sì,
1: decisamente.
0: Sì, decisamente. Qualche metro
1: primo angolo
0: in più.

0: qualche metro, direi anche una dozzina di metri, battuto l'angolo, il secondo della Ghana, primo del secondo tempo, 3-2 il conto dei corner per l'Inghilterra. Ancora una cross sul portiere che diventa insidioso perché c'è forse carica, sì, c'è forse carica, però era insidioso perché rientrava questo pallone e Pickford lo aspettava. Poi è chiaro che nell'area piccola il portiere non può mai essere toccato, tra l'altro c'erano anche due giocatori in fuorigioco, quindi tutto sarebbe stato vanificato. Però non quello che ci aspettavamo di un'altra Inghilterra nella ripresa, 8 e mezzo, non l'abbiamo ancora visto.
1: No, abbiamo visto invece il Ghana più spesso nella metà campo inglese. Stavo guardando al rientro in campo, Ayew, il capitano, diceva ai suoi compagni: mi raccomando, con l'indice sulla tempia, mi raccomando, mettiamoci la testa. Stava a significare, secondo me, difendiamo come abbiamo difeso bene nel primo tempo. Invece hanno cominciato a giocare loro.
0: Lo stiamo vedendo in queste prime battute del secondo tempo. C'è stato quella possibilità per Seneia, che poi ha visto il salvataggio da parte di Spence per l'Inghilterra. Adesso ci prova l'Inghilterra, qui movimento sbagliato della difesa ghanese, precipita a terra Bellingham, ma per l'arbitro è tutto regolare, vicinissimo comunque dobbiamo dire fisicamente, atleticamente sono tutti molto preparati questi arbitri. Said Martinez, federazione honduregna, quindi non proprio una delle prime federazioni mondiali, però sta dirigendo con polso, fischia forse un po' troppo, però è sempre molto vicino all'azione, questo è positivo. Sì, è Bellingham che va a cercare il difensore, infatti devo dire che le proteste sono terminate subito. Sabine,
1: ci ha provato il centrocampista inglese, ma assolutamente non c'era nulla.
0: Ancora Inghilterra sulla destra, il cross dall'altra parte, evidentemente qualcuno gliel'ha chiamata perché il numero 26 Seneia sembrava voler intervenire sul pallone, poi qualcuno gli ha detto stai tranquillo, non c'è nessuno, e infatti la palla è sfilata sul fondo. Ma... e adesso ci sarà la rimessa, Sabino.
1: Sì, Giuseppe, volevo aggiungere anche in quest'ultima occasione, questo cross fatto, c'era solo Kane in area di rigore, l'area di rigore non occupata da nessun giocatore inglese. Questo vuol dire che non hai veramente soluzioni e stai cercando qualcosa che ti possa andare bene, ma è difficile però così,
0: poche idee. Molto molto difficile. Tra l'altro Kane, li abbiamo contati nel primo tempo, 4 palloni toccati, su uno si è andato a guadagnare angolo. Certo, è sempre il pericolo pubblico numero uno per ogni avversario, quindi sempre tenerlo presente. Kane però è un tipo di atteggiamento, quello del Ghana, che non consente all'Inghilterra di andare centralmente, perché Kane è marcatissimo. Tra l'altro adesso si trascina, sorride amaramente Madueke, il pallone in fallo laterale, riteneva ci fosse stato un tocco di un giocatore del Ghana, non è stato così. Il rilancio non aggancia, ancora per il Ghana Semenio, e quindi il pallone termina in fallo laterale. La rimessa con le mani in favore dell'Inghilterra, battuto da James, il tocco indietro per Konsa, prova ad allargarsi Gueye che riceve il pallone, c'è Spence sulla sinistra, vediamo se lo vede Gueye, è lì vicino, è l'uomo che può servire e lo serve. Ancora Spence che mette il pallone per Gordon, tacco di Gordon, Spence che va via sulla sinistra, subito in raddoppio, ancora Gordon, limite dell'aria, Bellingham, l'apertura a destra, la conclusione deviata, colpo di testa a salvare perché era un po' fuori posizione il portiere Hazard, insiste l'Inghilterra, ancora Gordon, tiro centrale, e insomma si è fatta vedere l'Inghilterra nel momento in cui il Ghana in difesa sbaglia un po' un raddoppio di marcatura e concede gli spazi per l'Inghilterra per accentrarsi. La conclusione ancora di Madueke, il salvataggio davanti al portiere da parte di Opoku.
1: Se non sbaglio la prima parata della squadra del portiere del Ghana, dopo una buona azione portata avanti dagli inglesi, che hanno cercato di liberare con più passaggi l'uomo piazzato meglio, e poi alla fine c'è il tiro con il destro da parte di Gordon, troppo centrale ma troppo facile per il portiere Hazard.
0: Sì, poi è intervenuto con le mani, il primo intervento con le mani, parata non difficile, però almeno per i tifosi inglesi è la prima conclusione verso lo specchio della porta. Ancora Gordon, ci sono però più spazi in questo secondo tempo, ancora con Rice che dà all'indietro sempre per Harry Kane, la parola che viene servita a Spence, ancora limite dell'area, Madueke prova a entrare, lo anticipa ed evita anche il calcio d'angolo. Opoku che mette il pallone in fallo laterale, è lo stesso Madueke che si incarica della battuta, va a servire il compagno lontano, sia Anderson che tocca l'indietro.

0: dietro per Konsa, Konsa ancora per Rice che va a terra, per l'arbitro non c'è fallo, il break della Ghana, lancio sulla destra per il tentativo di intervento da parte di Inaki Williams, il controllo del giocatore dell'Atletico Bilbao, chiedono una spinta a quelli del Ghana, l'arbitro è lì e lascia proseguire. Qui Inaki Williams non proprio velocissimo nello scatto, ma siamo già dall'altra parte, ancora il controllo da parte di Gordon, va in sovrapposizione Bellingham, Gordon però va dall'altra parte e sbaglia perché perde il pallone che gli viene messo in fallo laterale. Adesso gli spazi ci sarebbero, Sabino.
1: Guarda l'azione precedente, se il pallone invece che più esterno fosse stato più verticale per Inaki Williams sarebbe stata una grandissima occasione da rete secondo me per il Ghana. Adesso le due squadre mi sembra che stiano correndo di più e mi sembra che anche l'Inghilterra ci stia mettendo qualcosa in più in questo inizio di ripresa.
0: Eh sì, anche perché il Ghana non sta più solo a guardare, lo scatto dei giorni migliori per Inaki Williams magari non c'è più, sì. Perché non era un pallone ideale, però insomma era arrivato sul pallone, però poi si è fermato perché non se l'è sentita di affondare. Ancora Gordon sulla sinistra va a puntare proprio Inaki Williams, che adesso fa il difensore e gli mette il pallone in corner, oppure forse l'arbitro ha fischiato fallo, per un intervento di Senaya su Gordon, e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Inghilterra con Gordon toccato duro che si rialza. Vediamo che anche Inaki Williams non guarda, tanto il fallo è proprio di Inaki Williams, sì, va sul piede e poi arriva anche Senaya che va a colpire il giocatore, quindi direi un doppio fallo è stato compiuto ai danni di Gordon e adesso ci sarà una punizione tutta da seguire per l'Inghilterra.
1: Sì, non cattivo, possono risultare pericolose però queste entrate, perché il giocatore che è in attacco pensa solo ed esclusivamente a mettere un buon pallone dentro l'area di rigore e subisce l'entrata dell'avversario, quindi sono falli, se vogliamo, a volte molto pericolosi, a rischio infortunio.
0: Tutto da seguire questo calcio di punizione battuto da Rice sulla testa di Anderson, incoccia nel corpo di un giocatore ghanese, ci sarà angolo, il primo della ripresa per l'Inghilterra. 4-2 il conto complessivo per l'Inghilterra dei calci d'angolo, bandiera di destra, si fanno sentire adesso i tifosi inglesi quando abbiamo superato l'ora di gioco, l'abbiamo superato da un po' perché ci sono stati 6 minuti di recupero nel primo tempo, 96 minuti che le squadre sono in campo e sempre 0-0, ma qualcosa si sta vedendo, è stato proprio a colpire con il corpo Sibo e a mettere il pallone in corner, ancora Rice, bandierina di destra, porta a sinistra, arbitro concentrato, vediamo che Rice però non trova ben posizionati i suoi compagni perché li guarda, li studia ma non batte il calcio d'angolo. Finalmente tutto sembra pronto, braccio sinistro alto, palla allontanata, il colpo in testa di Kane, palla alta sopra traversa, ecco qui, se ricorderai e se ricorderanno i nostri ascoltatori, sul gol di Kane alla Croazia, al secondo Kane colpisce praticamente libero in aria su azione d'angolo e segna, tra l'altro chiedo scusa, non è Kane che colpisce bensì Anderson, però in questo caso bravi difensori ghanesi a contrastare il colpitore.
1: Sì, prima secondo me si sono fatti sorprendere sul calcio d'angolo precedente, lasciando un uomo solo praticamente all'interno dell'area di rigore, cosa che non è mai successa nel primo tempo. Invece già due volte l'Inghilterra di testa riesce a prendere il pallone.
0: Si è acceso Gordon in questa ripresa dopo un primo tempo così, sta provando a spingere sulla sinistra, adesso si dispera perché l'arbitro non gli dà un fallo laterale, era convinto ci fosse stato un ultimo tocco da parte del Ghana che sbaglia però la battuta e va a commettere fallo, l'arbitro è lì, fischia il calcio di punizione, in precedenza protestavano i giocatori del Ghana per un altro fallo, l'arbitro non sembra voler sentire ragione, fallo ancora su Harry Kane che si gira ancora verso l'arbitro, è praticamente dal primo tempo che sta chiedendo l'ammonizione, che non arriva, protestano i giocatori delle gare nell'occasione Partey che è intervenuto in ritardo, credo che il fallo ci fosse, forse sì, cercava la palla ma ha preso il piede,
1: ha preso tutto, ha preso prima il piede, sì sì assolutamente.
0: In precedenza forse c'era un fallo su un giocatore del Ghana, quindi forse da qui la protesta, però ci sarà questo calcio di punizione in favore dell'Inghilterra. Rice sul pallone, c'è anche James lì vicino, c'è il portiere Asare che va a sistemare i suoi uomini, non in barriera ma praticamente tutti in linea sul cross che arriverà di Rice, che parte infatti laterale sul pallone con il destro, va direttamente in aria, colpo colpo di testa.

0: a liberare, prova la conclusione Anderson, diventa un assist, Gordon non se la sente di tirare, arriva ancora la conclusione e palla che termina alta. 18 minuti 0-0, beh direi Sebinonela niente di strapparsi le vesti, però rispetto al primo tempo stiamo vedendo una partita.
1: No, è chiaro che più ti avvicini all'area di rigore più forse nasce, può nascere qualcosa di interessante. Qua da un tiro sbagliato Gordon ha avuto la palla per calciare, non se l'è sentita, è andato in orizzontale a cercare un compagno e ancora una volta però il tiro non trova la porta.
0: Altissimo sopra la traversa di Asare, quindi c'è il Ghana che prova a ripartire, il lancio per Ayew, Ghana che recupera un buon pallone, l'arbitro tra l'altro ferma perché vede un fallo in attacco di Ayew che rimane assolutamente incredulo, così come Carlos Queiroz a bordo campo, addirittura erano convinti i ghanesi che ci fosse fallo per loro e stavano protestando perché il Ghana era in possesso palla, in realtà l'arbitro ha visto un fallo di Irenchi ai danni di Rice e attenzione perché ci sono due cambi nella Ghana. Vediamo con la maglia numero 25 Adu, Prince Adu, che probabilmente prenderà il posto dello stesso Irenchi, ecco l'arbitro si è accorto del doppio cambio. E attenzione perché è la volta anche di Saka e di O'Reilly che aveva giocato a titolare la partita con la Croazia. E quindi ci sarà due cambi nell'Inghilterra, due cambi nella Ghana. Vedremo se verranno effettuati subito. Il Ghana ritarda perché c'è Irenchi che è a terra e quindi viene in questo momento medicato. Confermiamo doppio cambio nell'Inghilterra con il numero 7 Saka e il numero 3 O'Reilly che entreranno in campo. Fra un po' conosceremo anche al posto di chi, non si sta giocando, siamo quasi al 20° minuto, si avvicina anche Harry Kane alla panchina per dissetarsi, è ancora a terra Irenchi, il numero 3 del Ghana, autore del gol che ha deciso nel recupero il gol contro Panama, colpito a un occhio eppure gli è stato fischiato fallo contro, via Gordon. E qua sono un po' stupito, adesso anch'io. Chiederò al nostro esperto Sebinonela perché era cresciuto tantissimo Gordon, e quindi Saka per Gordon ed esce anche Spence, in pratica cambia la fascia sinistra.
1: Laterale basso che cerca di spingere un po', Gordon non me l'aspettavo neanch'io, pensavo Madueke, perché Gordon, come ricordato giustamente negli ultimi minuti, si è reso protagonista con personalità, ha cercato di fare più cose.
0: E il cambio invece Inaki Williams lascia al numero 7 Mumin, e quindi esce anche Ayew, insomma due pezzi grossi, e quindi entrano Fatavu e Adu sono i cambi che vengono operati dai due commissari tecnici. Sull'Inghilterra abbiamo visto, sul Ghana, mentre viene lasciata la fascia di capitano a Partey, escono diciamo forse i giocatori più noti, Sebinonela.
1: Sì, più noti, che hanno speso però tanto, hanno speso energie, ci vogliono forze fresche adesso in questo... per quello che rimane di questa ripresa, vediamo Ayew ha faticato anche con qualche problema fisico, adesso c'è da combattere fino alla fine, appunto bisogna avere gambe e fiato.
0: E sono due attaccanti, Fatavu e Adu, mentre Ayew ha giocato molto sulle linee dei centrocampisti, Nico Williams sì, però diciamo che sono cambi ruolo per ruolo, anche se vedremo se cambierà l'assetto della gara, che proprio con uno dei nuovi entrati va in porta l'uscita di Pickford che travolge, vediamo. L'arbitro vede ancora fallo contro il Ghana, vede fallo contro il Ghana e va a protestare il numero 7 Fatavu che è appena entrato in campo, anzi no, l'altro nuovo entrato in campo, Adu, che si è fatto male nell'uscita di Pickford fuori dall'area di rigore, l'arbitro ha dato fallo all'Inghilterra, vediamo la chiusura, beh in effetti Pickford non fa nulla e gli va addosso l'attaccante del Ghana, non so se hai avuto pure tu la stessa impressione.
1: Assolutamente, si mette paura l'attaccante del Ghana dell'uscita del portiere, quindi gli va a sbattere addosso, quindi giusta la punizione a favore dell'Inghilterra.
0: Sto apprezzando la direzione di gara di quest'arbitro honduregno Said Martinez.
1: Preciso.
0: Sempre molto vicino all'azione, sì, non sta sbagliando. Anche in questo caso Pickford non fa l'uscita che di solito fanno i portieri, infatti adesso glielo va a spiegare al numero 25 Prince Adu, non è andato a travolgere, lui si è quasi scansato e a quel punto gli è finito addosso, quindi giusta la punizione per l'Inghilterra, però si era aperto un varco nella difesa inglese.
1: Sì, pericolosa questa azione con un lancio lungo sulla verticale, disposta male la difesa inglese, quindi hanno rischiato qualcosa.
0: E adesso riparte l'Inghilterra scavalcando la linea centrale del campo, cronometro 23 nella ripresa, a breve ci sarà la pausa rinfrescante.

0: Ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Konsa, il passaggio laterale ancora per Gueye, l'intentativo di O'Reilly da poche 30 in campo, Harry Kane, il tiro parato a terra dalla portiera Sarre, però non lasciare spazio ad Harry Kane. Quando Ayew, tu l'hai notato nei spogliatoi, ha messo l'indice alle tempie. Intelligenza significa anche questo, non lasciare spazio a Harry Kane.
1: No, no, certo, qua c'è stata l'uscita sbagliata del difensore ghanese. Per uno che ha toccato così pochi palloni, che si chiama Harry Kane, mi aspettavo di più con questo tiro di sinistra. Questa potrebbe essere una grandissima occasione.
0: Non l'ha colpita benissimo, il portiere era ben posizionato, Sarre ha battuto a terra, mentre vediamo che si è ristabilito il numero 3 del Ghana, Irenchi, che è andato adesso a dare anche un abbraccio ad Anderson, che si era liberato del pallone. Ancora Anderson, O'Reilly è entrato in campo da poco al posto di Spence. O'Reilly, il tocco per Madueke, che al momento gioca a sinistra, quindi c'è stato anche perché vediamo
1: cambio
0: che Bukayo Saka
1: è sua la fascia destra.
0: Saka va tutto a destra, e quindi un altro merito per il numero 20 Madueke, bravo in entrambe le fasce e con entrambi i piedi. Ancora il controllo da parte dell'Inghilterra con Anderson, 25 metri, il tocco all'indietro per il tentativo da parte di Gueye, O'Reilly, recupera palla il numero 3 dell'Inghilterra, ancora all'indietro per Gueye, l'apertura a sinistra per Madueke punta il suo diretto avversario, va verso il fondo, Madueke effettua la cross, dall'altra parte il colpo di testa proprio di Bukayo Saka, pallone che termina alto sopra la traversa. Ripeto, non sarà la partita più bella del mondiale, ma in questo secondo tempo ci stiamo, non dico divertendo, ma almeno la stiamo seguendo con interesse.
1: Un'altra buona azione che viene dalla fascia, sempre Madueke, ottimo il cross, veramente ottimo, forse non proprio la specialità di Saka, che con questo colpo di testa manda il pallone altissimo e ci si riferma.
0: Eh sì, e i fischi però li avete sentiti, quindi evidentemente rimangono ancora non contentissimi i tifosi di Boston. Hydration break, e questa è la pausa, ci fermiamo anche noi per la pubblicità.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: Siamo nel corso della pausa rinfrescante, l'ultima, quella del secondo tempo, giocatori a bordo campo, time out da una parte e dall'altra, musica, palla dagli spalti, ci saranno da giocare dopo questa pausa, se Binonella, 20 minuti più il solito ampio recupero, contiamo mezz'ora, secondo te si sblocca questa partita? Ti invito a una previsione, a un pronostico.
1: Ma se si sbloccasse, secondo me diventa una partita divertentissima, ma lo diciamo dai primissimi minuti di gara e ancora abbiamo visto poco, molto poco, e quindi aspettiamo, vediamo. Io credo che le soluzioni anche dalla panchina non manchino a Tuchel, due cambi sono stati fatti, vediamo in questi minuti cosa potranno portare. Secondo me c'è ancora qualcosa da fare, e anche secondo me come disposizione tattica.
0: E allora vediamo chi c'è in panchina al fianco di Tuchel, i due portieri Henderson e Trafford, poi Stones, un difensore, Rashford, lo abbiamo più volte evocato, Chalobah, difensore, Henderson, centrocampista, Barnes, difensore, Mainu, centrocampista, Rogers, centrocampista, Watkins, attaccante dell'Aston Villa, Eze, centrocampista, Tony, attaccante, e Kwanzaa. Vedremo se ci sarà anche qualche debutto in questo mondiale, mentre qualche giocatore del Ghana ha qualche problema fisico perché si sottopone ai massaggi, e diciamo che questa pausa rinfrescante o commerciale, che dir si voglia, a qualcosa serve, anche magari a tonificare i muscoli dei giocatori. Certo, il calcio è un'altra cosa, però sta andando verso questa direzione, e purtroppo più che protestare non possiamo fare, se piace.
1: No, assolutamente possiamo dire qualcosa, ma se io spero che sia solo questione di questo mondiale, spero, la mia speranza è solo questa.
0: Ma direi anch'io, però intanto esce Bellingham, anche lui non al meglio fisicamente,
1: Eze, male, direi.
0: E quindi centrocampista.

pista sì, qualche spunto. Bellingham lascia il posto a Eze, ma ho visto anche pronto entrare in campo Rogers e quindi ed esce Anderson, quindi Rogers e Eze rispettivamente per Bellingham e per Anderson, e quindi sale a 4 Tuchel, gli rimane un solo cambio. Certo, anche questo, togliere Bellingham al di là delle sue

0: più tieni pallone in questa gara, più le due linee, quella di difesa e quelle di centrocampisti, si accorciano per quello che riguarda il Ghana, quindi spazi pochissimi. Lui secondo me si è preso anche poche responsabilità e ci vogliono giocatori che invece questa responsabilità se la devono prendere, perché se no non ne viene a capo di questa gara.
1: Quattro cambi, due finestre per l'Inghilterra di Tuchel, due cambi, una finestra per il Ghana di Queiroz. Quando siamo arrivati al 29esimo si è ripreso a giocare, 16 più lungo recupero al termine, ed è sempre 0-0 a Boston tra l'Inghilterra e il Ghana. Ci prova ancora l'Inghilterra, il tocco per O'Reilly, O'Reilly che poi va all'indietro dove c'è la giocata di Gueye, Gueye, il pallone che arriva a Konsa, ancora Gueye, Gueye si ferma, poi il pallone che viene servito ancora a destra per James, James, eccolo Saka che prova a mettersi in movimento, Saka cerca il filtrante, il pallone arriva a un altro dei nuovi entrati, esattamente a Rogers, anche lui dell'Aston Villa, gran stagione da parte dell'Aston Villa che ha portato a casa l'Europa League e il piazzamento in Champions League. Calcio d'angolo, quinto tiro dalla bandierina in favore dell'Inghilterra, bandierina di sinistra, prova a forzare i tempi ma c'è stato l'intervento determinato, deciso da parte di Opoku che ha messo il pallone in fallo di fondo e quindi nel calcio d'angolo. 5-2 il conto de corner per l'Inghilterra, 0-0 il parziale alla mezz'ora della ripresa. Vedremo e vi faremo ascoltare come andrà a finire questo calcio d'angolo che viene battuto da Rice, bandierina di destra, ormai non sarebbe più il caso di dirlo, li batte tutti lui, Rice, la rincorsa da parte del centrocampista dell'Arsenal, il pallone in aria, due giocatori del Ghana, pasticcia un po' la difesa del Ghana, il pallone rimane in aria, perde un attimo lo scatto nel tentativo di intervenire l'Inghilterra con Madueke, chiedono un calcio d'angolo ma non credo che l'arbitro lo abbia consegnato, lo abbia convalidato. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione della partita, perché nel tentativo di uscire il Ghana in difesa, se Bironella ha un po' pasticciato e quindi una mischia potrebbe essere determinata.
0: Ah, questo è poco ma sicuro, le mischie portano sempre guai per le difese, quindi devono stare attenti, hanno sbagliato il rinvio. Quando parlavo prima, Giuseppe, della personalità, ecco, Rogers ci ha fatto vedere che cos'ha la personalità. Dribbling, ha cercato di mettere un pallone dentro, calcio d'angolo, ok, rimaniamo qua. Queste cose devono aumentarle i giocatori inglesi.
1: Tanto un po' di frustrazione per Harry Kane che su un pallone inevitabilmente destinato alle braccia del portiere Asare, protetto dai suoi difensori, ha dato uno spintone, intanto l'arbitro ferma il gioco, uno spintone al difensore delle Ghana Opoku che rimane a terra quelli del Ghana chiedono un provvedimento disciplinare per Harry Kane che adesso chiede spiegazioni, ma Senaia lo manda un po' a quel paese e quindi l'arbitro adesso dice a Senaia di tornare e di ascoltare quello che ha da dirgli. Sì, c'è stato un po' una spinta da frustrazione, niente di particolarmente grave, diciamo che il difensore del Ghana su questo ci ha un po' marciato.
0: Ci ha marciato parecchio. Loro pensano che così si prende qualche secondo, sì, ma si recupera anche tutto alla fine, sì. Quindi fate attenzione a simulare con queste piccole cose.
1: Eh sì, anche perché una delle indicazioni di questo mondiale è quella di limitare proprio al massimo le perdite di tempo sui rinvii, sui falli laterali, sui giocatori a terra. Ecco, almeno questo è una cosa che possiamo condividere, ci sono anche delle ammonizioni per quello che significa, anche una regola abbastanza eccentrica, quella di dare un calcio d'angolo se il portiere ritarda il rinvio. Ricordo un po' le partite nel cortile, questo è più che un mondiale di calcio, però questa è una regola che è stata adottata già dalla la stagione scorsa e che in questo mondiale abbiamo visto applicata, cosa che invece nel nostro campionato, se non ricordo male, abbiamo visto applicare una sola volta. Adesso riparte ancora l'Inghilterra con questo tocco per Gueye che va a scaricare a sinistra per Madueke cerca il filtrante per Eze, altro nuovo entrato, primo pallone per lui toccato ai mondiali ma lo perde. Attenzione alla ripartenza delle Ghana, lancio interessante, arriva solo davanti alla portiere, viene messo giù, attenzione, porta vuota, gliela respinge un giocatore del Ghana, si era lanciato l'arbitro, adesso segnala un fuorigioco, no, credo un fallo perché il fuorigioco non c'è, in pratica si era trovato Adu fresco perché nuovo entrato, non mi sembra in posizione irregolare, solo davanti alla portiere, è stato portato sull'esterno, è andato a terra, da terra ha calciato ma sulla traiettoria.

0: storia chi si è trovato Semenyo, un suo compagno. Adesso ho visto che l'arbitro ha fischiato un fallo per l'Inghilterra, ma questa secondo me è un'occasione limpida, perché poi da terra Prince Adu aveva fatto quello che bisognava fare, cercare il pallone e cercare la porta.
1: No, ma è incredibile quello che ha fatto Adu, ha rallentato nel momento che è arrivato sul pallone, doveva mantenere la corsa e il vantaggio che aveva acquisito, e invece niente, inspiegabilmente si è quasi fermato. Questa è una grandissima occasione per il Ghana, enorme occasione per il Ghana.
0: Allora, Martinez ha fischiato fallo per l'Inghilterra, ma non fuori gioco perché era partito ai 40 metri.
1: Certo.
0: Credo fuori gioco, ma non ovviamente di il giocatore Adu che era arrivato in porta, ma di Semenyo.
1: Esatto.
0: Ma di Semenyo che ha respinto il tiro e che a quel momento si era trovato al di là dell'ultimo difensore dell'Inghilterra. Comunque, occasione Ghana, che poi se andiamo a vedere il computo delle occasioni, siamo
1: questa
0: al 34.
1: È una vera palla gol questa.
0: Eh sì, credo che il Ghana, non grandissime occasioni, però ne ha avute di più dell'Inghilterra, specie in questo secondo tempo. Questo è un dato che Tuchel deve analizzare. Ripeto, hai un avversario del girone indubbiamente forte, hai affrontato la Croazia, che insomma sarà un po' in là con gli anni, ma ha fatto un secondo posto 8 anni fa in Russia e un terzo posto 4 anni fa in Qatar, quindi non era certo l'ultima arrivata. Certo, questo è un avversario più ostico dal punto di vista di come è messo in campo, di come affronta la partita, però l'Inghilterra, visto che siamo entrati ormai negli ultimi 10 minuti, anche se poi c'è da considerare i lunghi recupero, deve anche farsi un ragionamento. Alla fine meglio un punto che zero, perché sta rischiando con queste ripartenze del Ghana.
1: Ah, certo che può rischiare qualcosa, naturalmente, anche perché porti tantissimi giocatori davanti e quindi lasci spazio. È bastato un passaggio in verticale per creare questa grande, enorme occasione da rete da parte del Ghana.
0: Intanto confermo che il fuorigioco è di Semenyo, anche se sulla linea c'era James, però il portiere era più avanti, quindi la regola non specifica sul fuorigioco se è il portiere o se è un difensore.
1: Certo.
0: E quindi era come se fosse il portiere in quel caso, quindi era al di là di tutti. E continuo a fare i complimenti a quest'arbitro honduregno Martinez, che finora davvero non ha sbagliato niente. La partita è tutto sommato abbastanza spigolosa. 81 minuti, ancora 9 più recupero al termine, 0-0 a Boston tra Inghilterra e Ghana. Ci prova l'Inghilterra, trattenuta evidente su Saka, e c'è la segnalazione da parte dell'assistente Ramirez e il fischio di Martinez. In pratica Saka, bravo ad andare di prepotenza, è stato Mensah a trattenerlo a lungo. Beh sì, è inevitabile, questa è stata quasi una scena da lotta greco-romana oppure da catch, visto che ci troviamo negli Stati Uniti, e quindi giusta la decisione. Forse ci poteva stare anche un cartellino giallo, se
1: in questo caso sì, con un tunnel Saka si era liberato dall'avversario, quindi stava andando via verso il fondo, secondo me un cartellino giallo ci stava e ci stava tutto.
0: Resta l'unico ammonito, che è il giocatore che sta per battere la calcio di punizione, ossia Rice, nel primo tempo, per un netto intervento falloso ai danni di un giocatore ghanese. Vediamo che sta dialogando Rice con proprio Saka, che è andato a guadagnarsi questo calcio di punizione, quindi due piedi buoni, e si allontana Rice. Evidentemente si sente Saka di dover battere questo calcio di punizione, e infatti lo fa, teso in aria il colpo di testa a liberare, ma solo momentaneamente trattenuta, evidente, e sempre vicinissimo all'azione Martinez, che vede una trattenuta ai danni di un difensore del Ghana e comanda un calcio di punizione.
1: Dire,
0: sto diventando davvero un fan di Martinez.
1: Devo dire, o è fortunato o è molto bravo, perché massimo che stai a 2 metri dai giocatori tutte le volte.
0: È arrivato il momento di Rashford, l'abbiamo evocato, ultimo cambio, e va a prendere il posto di Madueke. Adesso non ho più timore di essere smentito, direi che Madueke questa sera la sufficienza non la prende.
1: Cercato di fare più cose come tutti gli altri, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso, non benissimo. Io mi sono esposto, però ho detto che la panchina avrebbe cambiato questa gara. Vediamo, restano un po' di minuti, non tantissimi però,
0: Ce ne sono 5 dell'Inghilterra entrati alla panchina, e sono 5 giocatori importanti: Saka, O'Reilly, Rogers, Eze e Rashford. Insomma,
1: tutti quelli che potevano entrare.
0: Eh sì, a questo punto sì, a meno che non volevi buttare un'altra punta come Watkins, però ha delle sue priorità Tuchel, e quindi ha scelto i suoi. Mentre ancora il

0: Ghana, Carlos Queiroz ha effettuato solamente due cambi, ha ancora due finestre a disposizione, finiti ovviamente i cambi per l'Inghilterra, e questi probabilmente, da vecchio volpone della panchina, li utilizzerà un po' per spezzare il ritmo in questi ultimi sei minuti più recupero, per portare a casa un punto che porterebbe sia Ghana sia Inghilterra a quattro punti, quindi con il discorso dei terzi, le migliori terze potrebbero entrambe aspirare al passaggio ai sedicesimi. Però nell'intervallo, ricordava il nostro Guido Ardone da Dallas, insomma gli accoppiamenti di questo girone potrebbero non essere facilissimi, perché balla anche un Portogallo che anch'esso sembra una squadra che ha giocatori su tutti Cristiano Ronaldo un po' in là con gli anni, ma oggi insomma ha regolato l'Uzbekistan, non proprio la migliore squadra del torneo, però con un perentorio 5-0. Quindi quando ci saranno i sedicesimi, Sebino, io dico inizierà il vero mondiale, quando insomma ci sarà il dentro fuori.
1: Credo che sia l'opinione di moltissimi questa, Giuseppe. Stiamo aspettando
0: con 48 squadre
1: con ansia i sedicesimi di questo mondiale.
0: Mondiale lungo, dai sedicesimi dentro fuori, i tempi supplementari, insomma con gli orari sarà da fare notte in Italia, dove tra l'altro ci stiamo avvicinando a mezzanotte in Italia, mentre a Boston sono invece le 17:48, 6 ore di fuso indietro, però poi alla fine con i 12 gironi, quindi con le 24 che passano per arrivare a 32, le 8 migliori terze, e quindi alla fine sono 4 terze che escono e 8 ultime che giustamente escono, perché insomma se arrivi ultimo è giusto che esci. Torniamo in cronaca, perché l'Inghilterra si è portata in avanti, prova uno spunto, Saka, la parata a terra del portiere, questa non era una parata facile, ma qui il pallone stava terminando dalle parti di Harry Kane, che Sebino Nela, non so se ha avuto la mia stessa impressione, non è stato particolarmente reattivo.
1: No, forse non se l'aspettava neanche questa respinta da parte del portiere.
0: Ancora Inghilterra, ancora Harry Kane, il pallone che viene servito a destra, il controcross, colpo di testa traversa, Kane da posizione ideale, la scaraventa in curva, il sale nella coda, c'era stato prima un cross da parte di Rogers, un colpo di testa che è terminato da parte di O'Reilly, se non ho visto male, confermo O'Reilly, sì, sull'incrocio dei pali, e poi ha calciato con il sinistro male. Uno come Kane, perché se calcio io bene, ma se calcia così Kane è assolutamente un pallone messo in curva da posizione ottimale.
1: Bravo Rilly nel colpire di testa e prendere la traversa, e poi da un giocatore come Harry Kane insomma non ce l'aspettiamo, un errore del genere.
0: La mette praticamente, per dare un'idea ai nostri ascoltatori, al limite dell'area piccola, in precedenza parata del portiere su conclusione di Rogers, se non ho visto male, e insomma nel finale le occasioni migliori per l'Inghilterra, che adesso si ribalta quanto abbiamo detto poco prima sul numero delle occasioni, adesso sono sicuramente con tanto di traversa più quelle degli inglesi. Il Ghana corre ai ripari, cambio, entra un difensore, Oppong, maglia numero 21, esce un altro difensore, ossia Senaya, con la maglia numero 26, quindi un solo cambio in questa finestra per quelle che riguarda il Ghana, due finestre, tre cambi, ne ha ancora una, però per arrivare a 5 deve effettuare un doppio cambio. Entra Oppong, mentre il cronometro ci dice che mancano 3 minuti al 90esimo, poi sarà il recupero e 0-0, ma insomma adesso la partita sembra possa sbloccarsi, Sebino.
1: Ma speriamo di sì, speriamo di vedere un gol e magari anche più di uno, quindi dobbiamo annotare una grande occasione per il Ghana, una grandissima occasione per l'Inghilterra, però qualcosa abbiamo visto rispetto al primo tempo.
0: Decisamente, completamente cambiato tra primo e secondo tempo, ripeto, non sarà ricordata come la migliore partita di questo mondiale, però un secondo tempo assolutamente godibile, anche perché equilibrato, poi il calcio è bello quando si gioca in due, no? Quando gioca una sola squadra puoi segnare anche 7 gol, non ti diverti,
1: esatto.
0: Invece si gioca in due, il Ghana sta facendo la sua partita, conscio di avere mezzi tecnici inferiori rispetto a quelli dell'Inghilterra, e infatti non se lo sono mai nascosto, sta facendo la sua partita, sta provando anche a vincerla, è stato fortunato sulla traversa colpita da O'Reilly, anche sulla ribattuta mancata da parte di Harry Kane, che questa volta rispetta la doppietta con la Croazia, finora la porta non l'ha trovata, però c'è ancora da giocare, anche perché ripeto, fossimo in partite normali, si avvicina al 90esimo, recupero 3-4 minuti, quasi come il recupero non è mai, quasi mai inferiore ai 6 minuti, allora c'è ancora parecchio da giocare, e ci prova Eze.

0: il tocco all'indietro ancora per Konsa. Konsa che poi lascia Rice, sempre per Konsa. Rice piegato su se stesso, attenzione, l'Inghilterra non ha più cambi.
1: Sì, nell'intervento quindi... precedente difensivo credo che abbia preso o un colpo dall'avversario oppure sono crampi, è da vedere.
0: Non puoi più effettuare cambi tu, quindi c'è il rischio di finire in 10 e mezzo. Guarda, abbiamo visto proprio Rice piegarsi, adesso sedersi sul prato, e quindi problema per il numero 4 inglese, ma ripetiamo, tu che l'ha finito i cambi, mentre non li ha finiti Carlos Queiroz, che poco fa ha fatto entrare in campo con la maglia numero 21 Oppong, terzo cambio, ma ne ha ancora altri due in serbo per questa partita, che è entrata nell'ultimo dei 90 minuti regolamentari. Poi ci aspettiamo il recupero, davvero l'Inghilterra nel finale poteva sbloccarla più che con la traversa di O'Reilly, che lì è stato bravo, non gli puoi dire niente, è andato in anticipo, ha colpito di testa l'incrocio l'ha respinta, ma ripeto, quella di Harry Kane probabilmente era un'occasione da gol clamorosa. Adesso ci prova il Ghana, palla che va sull'affondo, e la disperazione dell'Inghilterra è proprio questa, più che la traversa, la ribattuta di Kane, Sabino.
1: Sì, questa è stata un'occasione enorme per il centravanti inglese che non è riuscito a sfruttarla. Ci meravigliamo quando questo giocatore meraviglioso riesce a sbagliare questi tiri verso la porta, ma insomma succede, l'ha dovuta colpire nel momento che il pallone era troppo alto e quindi non è stato preciso. Ti posso dire alla fine di tutto, sì, il migliore in campo è l'arbitro fino adesso. Sì, abbiamo visto 30 giocatori, abbiamo visto il migliore in campo decisamente il signor Martinez.
0: Anche se poi un arbitro basta un secondo per rovinare la prestazione,
1: sì, sì,
0: però
1: quindi
0: finora
1: aspettiamo,
0: sì,
1: il fischio finale allora.
0: Però con me sfondi una porta aperta, davvero fatti i complimenti all'arbitro, perché è quello che abbiamo visto, ha sbagliato praticamente niente, soprattutto sempre vicinissimo all'azione. Il fatto che sia di una federazione diciamo non di primissimo piano, quella dell'Honduras, e dà ancora merito al bravo arbitro Said Martinez. Ma attenzione perché non è finita, sono 6 minuti di recupero, gli stessi del primo tempo, quindi 102 totale per questa partita, salvo ulteriori prolungamenti. E a proposito di 6, il primo minuto è passato, l'Inghilterra sta per battere il suo sesto calcio d'angolo, triplicando il numero del Ghana che ne ha battuti 2, e sugli angoli sempre qualche problema sta arrivando. Dalla sinistra la bandierina è quella di sinistra sul pallone Rice, che a quanto pare stringe i denti per portare a termine la sua partita fino al 96esimo, che poi sarebbe il 102esimo minuto di gioco. Parte Rice, non esce la portiere, tutti a vuoto e la palla termina sul fondo, nessuno ha deviato. Beh, questo angolo un po' strano per essere un angolo battuto al 91esimo, grappolo di uomini come si dice, non l'ha toccata nessuno.
1: Non era battuto male però sul vertice lungo dell'area piccola, non è intervenuto nessuno, non salta nessuno dei giocatori inglesi, ci prova un giocatore del Ghana, ma poi il pallone termina sul fondo.
0: Battuta la rimessa da parte del Ghana, che adesso insomma sta assaporando la possibilità di portare un punto, 4 punti, che potrebbe davvero avvicinare il passaggio ai 16esimi finale della nazionale ghanese. Ma l'Inghilterra insiste ancora con questa percussione di Rogers, entrato, confermo quanto detto da Sabino Nela, con grande personalità il cross a sinistra per il tentativo da parte di Rashford, che tocca quindi il primo pallone della sua partita e si guadagna l'angolo numero 7 a 2, il punto de corner per l'Inghilterra, via 2 minuti e mezzo dei 6 di recupero, ed è sempre 0-0 tra Inghilterra e Ghana a Boston. Arriveremo alla mezzanotte italiana, salvo ulteriori recuperi, ovviamente saremo rapidi per consentire poi i saluti dagli studi Radio Rai di Dallas al nostro Guido Ardone. Battuto l'angolo, mischia in aria, resta lì, la rovescia al centro, altro colpo di testa, salvataggio sulla linea, ancora in angolo, ancora un colpo di testa non potentissimo, mi è parso di Saka se non ho visto male, però un difensore del Ghana posizionato non era potente, quindi non è stato un salvataggio disperato, però per non correre rischi l'ha messa ancora in angolo. Forcing finale dell'Inghilterra, 8 calci d'angolo a 2, ma si resta sullo 0-0, sempre da sinistra con Rice che va alla battuta, pallone in aria, questa volta il portiere va con il pugno e allontana, pallone che esce in fallo laterale, Eze che va a battere questa rimessa con le mani per non perdere tempo, lui che insomma non è certo deputato alle rimesse con le mani. Vediamo che arriva anche James e dice lasciami la palla, batto io, e infatti sarà lui. Eze si avvicina all'area di rigore, tocca all'indietro ancora per Konsa sulla tre quarti campo, il pallone che arriva ancora

0: dai piedi di Rogers, il tocco all'indietro per Konsa lateralmente per Rice che la mette dentro, occasione Inghilterra, sponda in aria, la pulisce, l'area di rigore, Opoku allontanando il pallone, non effettua i due cambi, almeno non si vedono giocatori pronti a entrare in campo, Queiroz forse per non allungare ulteriormente il recupero, per terminare la sofferenza che immagino in panchina ci sia. Ancora Inghilterra, ci prova Eze che la mette dentro, sarà ancora calcio d'angolo, deviazione di un difensore delle Ghana, 9 i tiri dalla bandierina per l'Inghilterra, 2 quelli battuti dalla Ghana, ha provato il filtrante Eze deviato dal corpo di un giocatore del Ghana, a salvare era stato tra l'altro uno dei nuovi entrati, l'ultimo entrato in campo, Oppong del Ghana, a mettere in corner, 9-2 e sono andati via 4 minuti e mezzo, quindi 90 secondi al termine di questa partita, 0-0 tra Inghilterra e Ghana, con il calcio d'angolo in a favore dell'Inghilterra, ancora Rice, ma questa volta la bandierina è quella di destra, Rice li batte tutti lui, calci d'angolo tutti in aria, i tifosi dell'Inghilterra che sperano, tanto c'è il cambio, c'è il cambio che entra Babar Rahman e quindi cambio numero 4 e a questo punto finisce le finestre, quindi si fermerà a 4, è entrato Rahman con la maglia numero 17, ma adesso siamo concentrati a seguire questo calcio d'angolo, fischia l'arbitro, fallo in attacco dell'Inghilterra e qui Sebino direi fallo inutile perché... Eh sì, precisissimo, però fallo inutile dell'Inghilterra, certo. Perché sai che per battere sta punizione passeranno almeno 40 secondi, no? Quindi è così, però, per il fal gioco del Ghana.
1: Però quando sei in campo. Adesso l'Inghilterra più pericolosa non perché abbia sviluppato chissà quale tipo di gioco, ma solo perché è stata fortunata con qualche deviazione e questo gli ha permesso di battere qualche calcio d'angolo in più e quindi ha avuto qualche possibilità in più. Cosa che avevamo detto al terzo, al quarto minuto, no? Delle palle inattive che potevano in questo caso, vista come si era messa fin da subito la partita, a risolvere appunto la gara.
0: Intanto il giocatore che è entrato, Rahman, ha preso il posto di Adu che era entrato in campo nel secondo tempo, un attaccante, credo che Queiroz abbia spiegato ad un Adu non proprio contentissimo, che tra l'altro ha avuto quella grande occasione per portare in vantaggio il Ghana, guarda, mi serviva un difensore per un attaccante, non te la prendere, sto facendo un po' una linea Maginot, e vediamo se finisce qui con il triplice fischio dell'arbitro, solo 0-0, rapidissimo come sa fare lui, il commento di Sabino Nera.
1: Gara difensiva da parte del Ghana, l'Inghilterra pur impegnandosi non è riuscita a trovare soluzioni, si è difesa piuttosto bene il Ghana, l'Inghilterra io credo che abbia fatto poco per vincere questa partita, abbia fatto poco sotto l'aspetto del gioco e abbia fatto poco sotto l'aspetto dei singoli giocatori.
0: E quindi finisce 0-0, salgono a 4 l'Inghilterra e il Ghana alle 2 di notte, ora italiana, a Toronto, Panama, Croazia. Grazie a Sebino Nela, ci risentiremo prestissimo in questo mondiale. A te buonanotte, come do la buonanotte all'Italia qui dagli Stati Uniti, ricordando che Inghilterra e Ghana hanno pareggiato 0-0. Buonanotte da Giuseppe Bisantis.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ancora da Dallas, dunque gara senza reti ma con qualche emozione in più nel corso della ripresa. 0-0 tra Inghilterra e Ghana che restano comunque appaiate in vetta a questo girone L. Appuntamento a domani, ma prima salutiamo e ringraziamo a Roma Marco Mascia, Tony Tisi in redazione, ovviamente Umberto Conti in regia. Grazie come sempre a Francesco Pionaglieri e a Daniele Antelmi che ci hanno accompagnato alla parte tecnica. La terza giornata, le emozioni che vivremo a partire dalle 20:30 di domani per seguire alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar e poi alla mezzanotte si farà un po' tardi. Scozia-Brasile, Marocco-Haiti, arriva il GR1 da Guido Ardone. Grazie per averci seguito. A domani con tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura.

0: E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 24 e 3.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Colpita dagli attacchi di Trump, afferma la premier Meloni, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti. La politica estera non è Temptation Island. Rebus ispezioni della IEA agli impianti nucleari iraniani, versioni diverse tra il presidente USA e Teheran. Fragile cessate il fuoco in Libano, nuovo round di colloqui con Israele. Liberi Centrone Alberizzi e due attivisti italiani della flottiglia arrestati in Libia, l'annuncio del ministro Tajani, oggi il rientro. Europa rovente, oltre 40 gradi in Germania, Spagna e Francia, in Italia bollino rosso in 16 città e temporali violenti. Case vacanze inesistenti, escursioni fantasma, biglietti falsi, allarme truffe per chi va in ferie, beffati milioni di cittadini, un danno da oltre 195 milioni. Mondiali di calcio, Cristiano Ronaldo risponde a Messi e con una doppietta trascina il Portogallo al successo contro l'Uzbekistan. Nell'altro big match solo 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Buonasera da Massimo Cecchini. Migranti, riforme e rapporti con Washington. Intervistata dal direttore del quotidiano La Verità, Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti dall'Italia, difende la nuova legge elettorale e torna sulle recenti tensioni con il presidente degli Stati Uniti.
3: Colpita per quanto successo con Donald Trump, ma nessun cambio di rotta nei rapporti con gli Stati Uniti e nessun timore di contraccolpi sui dazi. Anzi, l'export italiano in America è cresciuto, sottolinea Giorgia Meloni.
4: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio. Delle volte noi parliamo di politica estera come se fosse Temptation Island.
3: Riportare la politica estera alla sua profondità vuol dire per la Presidente del Consiglio che l'Italia faccia la sua parte coi cacciamine per riaprire Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento. Quindi la Premier rivendica in Europa il cambio di passo sui migranti e quella maggioranza Giorgia che dice ha approvato il nuovo regolamento rimpatri e rilanciato le scelte italiane del protocollo con l'Albania. Il governo è stabile, assicura la Premier. A questo obiettivo serve anche la legge elettorale. Sarebbe devastante per Giorgia Meloni tornare indietro. La frecciata alle opposizioni. Parlano di vannacci, ma sarà sfida centrodestra campo largo.
4: Loro, avendo un po' delle difficoltà sugli argomenti, esagerino. Può essere che noi siamo scarsi, ma se noi siamo scarsi, loro erano scarsissimi.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Donald Trump nel frattempo torna sul dossier iraniano e critica Teheran, che ha negato di aver autorizzato le ispezioni nei propri siti nucleari. La corrispondente.
5: Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. E a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E il segretario di Stato americano Rubio dai paesi del Golfo ribadisce il no al pagamento di qualsiasi pedaggio su Hormuz, mentre il presidente iraniano Pezeshkian, in visita in Pakistan, paese mediatore, ribadisce che senza i missili l'Iran sarebbe finito come Gaza e che dunque la capacità difensiva non è negoziabile. Vacilla intanto la tregua in Libano, considerata da Teheran elemento essenziale per proseguire i negoziati con gli Stati Uniti. Sentiamo.

0: l'abbiamo inviata.
1: È tutto appeso a un filo. Dopo la sparatoria con la quale le forze israeliane hanno ucciso due libanesi nei pressi del villaggio meridionale di Nabatieh, si aspetta di capire se Hezbollah risponderà militarmente, dopo che ha già denunciato una violazione della tregua, accusando Tel Aviv di aver colpito civili. Israele parla invece di miliziani. Lungo il confine tra Israele e Libano si gioca il futuro della pace regionale, un puzzle che va componendosi anche a Washington, dove sono riprese le trattative dirette tra la delegazione israeliana e quella libanese. Solo i negoziati possono portare alla via della pace, recita un cartellone che vediamo sul lungomare di Beirut. Ritrae il presidente Aoun come una colomba, ma non tutti sono d'accordo. Hezbollah, già alla vigilia, aveva messo nero su bianco la sua posizione. I negoziati in corso svendono la sovranità nazionale. E proprio di sovranità ha parlato Aoun, che ha avuto al riguardo una telefonata con il vicepresidente statunitense Vance. Accetteremo solo la fine dell'occupazione israeliana e di tutta l'interferenza straniera nel paese, ha detto Aoun, una promessa ambiziosa. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
0: In Libia sono stati scarcerati due attivisti italiani della cosiddetta flottiglia di terra. Lo ha annunciato il ministro Tajani. Nelle prossime ore faranno rientro a Roma, il corrispondente.
2: Dino Alberizia e Domenico Centrone sono stati rilasciati dalle autorità di Bengasi dopo 30 giorni di reclusione in un centro di accoglienza per migranti. La notizia l'ha data il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sin dal primo momento ha seguito la vicenda dei due attivisti arrestati il 25 maggio scorso in Libia orientale mentre trattavano con i responsabili di un checkpoint per ottenere il passaggio di una carovana della Global Sumud che voleva raggiungere l'Egitto per portare aiuti e solidarietà a Gaza. La Farnesina, attraverso il consolato italiano a Bengasi, ha dato assistenza anche a un altro attivista, Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano ma con cittadinanza italiana, finito anche lui nel gruppo dei 10 fermati. Tutti sono stati espulsi con l'accusa di ingresso illegale nel territorio della Cirenaica, che è controllato appunto dal governo di Bengasi e dalle forze militari del generale Haftar. Subito dopo l'arresto dei 10 attivisti, a fine maggio, i militari avevano sgomberato con la forza l'intero campo della Global Sumud, rimpatriando circa 200 attivisti che facevano parte del convoglio, tra cui c'erano anche altri 7 italiani. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: Segnali contrastanti sul fronte delle trattative per l'Ucraina. Vladimir Putin si dice pronto a negoziare, ma ribadisce che un accordo dovrebbe partire dalle condizioni poste da Mosca nel 2022, mentre il ministro degli esteri Lavrov sostiene che gli Stati Uniti non siano più mediatori credibili e accusa l'Europa di voler proseguire il conflitto. Sullo sfondo le tensioni tra Kiev e Varsavia. Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Danzica. E ora in Italia con la politica, legge elettorale, piano casa, i temi al centro del confronto tra i partiti.
3: Se Forza Italia con Tajani ne rivendica l'efficacia proprio di fronte all'emergenza abitativa, per la Lega di Salvini è un'ottima notizia anche per rispondere alle pressioni di Futuro Nazionale. Stefano Locatelli.
4: Autonomia, sicurezza, sanità e sostegno alle famiglie. Questi sono i temi che interessano ai cittadini e questi sono i temi che ieri abbiamo affrontato in cabina di regia con i nostri amministratori.
3: Per Lupino, i moderati è uno dei provvedimenti più importanti della legislatura e Fratelli d'Italia sottolinea, mentre a sinistra propongono la patrimoniale anche per chi eredita, noi lavoriamo per ampliare il diritto alla casa. Le opposizioni paventano una speculazione dei grandi gruppi privati e la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, come spiega nella direzione PD Elly Schlein, che stoppa le polemiche con Terenzi sull'alleanza allarghiamo e non restringiamo, ma in ogni caso a Palazzo Chigi arriverà un progressista, quindi annuncia il muro contro la legge elettorale. Fuori da Montecitorio, il presidio del campo largo per la casa, da AVS Nicola Fratoianni.
5: Un'operazione di propaganda che ancora una volta non risponde dei bisogni degli italiani, che hanno a che fare col diritto all'abitare sempre più generalmente negato.
3: Vasco Pirri, GR1.
0: L'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo resta difficile, anche se il governo continua a sperarci. Lo ha detto in una intervista il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che la partita sui conti pubblici non è ancora chiusa e che entro settembre andrà definita la spesa per la difesa. Giorgetti ha inoltre rivendicato la forte domanda registrata dai titoli di Stato italiani.
6: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano e quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
0: E altro fronte è quello del PNRR, con il raggiungimento di un nuovo traguardo per la sanità territoriale, sigla

0: L'accordo tra regioni e sindacati sul contratto dei medici di famiglia. Prevista una presenza fino a 6 ore settimanali nelle case di comunità con una tariffa di quasi 39 euro l'ora. L'intesa dovrà essere completata con gli ultimi passaggi formali. Il rapporto tra politica, informazione e social network, ne ha parlato il presidente Mattarella in un videomessaggio diffuso da Will Media in occasione degli 80 anni della Repubblica Italiana. Le sue parole.
1: La mia impressione è che la politica, non soltanto in Italia, non abbia ancora elaborato un rapporto maturo, adeguato con questi mezzi di comunicazione. La tentazione di adoperarli come mezzi pervasivi di propaganda prevale sulla possibilità di farne veicoli di colloquio, di dialogo.
0: Rai Radio 1, mezzanotte, 13 minuti, parliamo del grande caldo in Europa, non più solo un fenomeno meteorologico ma emergenza sanitaria secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si registrano punte di 45 gradi in Spagna, in Andalusia di 40, in Germania dove si attende un fine settimana di fuoco, e non va certo meglio in Francia. Sentiamo il corrispondente da Parigi.
2: Il caldo estremo ha convinto la società che gestisce il monumento simbolo di Parigi, la Tour Eiffel, a fermare le visite alle 16 invece che all'una di notte. Chiusura anticipata alle 4 del pomeriggio fino a sabato prossimo anche per il Louvre. Un altro gioiello del turismo francese, il Mont Saint-Michel in Normandia, consiglia invece di rinviare le visite. Il governo Le Cornu assicura intanto che gli ospedali resteranno interamente operativi e rivolge oggi un appello soprattutto ai giovani: evitate di fare il bagno in fiumi o torrenti non sottoposti a sorveglianza, perché risultano già 40 le vittime per annegamento, tra chi ha perso la vita anche il calciatore francese Kenzo Keys. Chiusa anche una centrale nucleare nel sud-ovest della Francia, troppo alte le temperature del fiume Garonne utilizzato per il raffreddamento dei reattori. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: In Italia il caldo estremo potrebbe aver causato nelle scorse ore 2 vittime, un 83enne di Bari morto per un malore mentre era in spiaggia in Abruzzo e un uomo di 57 anni trovato senza vita in un campo agricolo vicino a Lodi, per lui disposta l'autopsia. Oggi saranno 16 le città da bollino rosso, in aumento le chiamate al 118.
3: In pochi giorni sono cresciute del 15% le chiamate al 118, con segnalazioni di malori e disidratazioni collegate soprattutto agli over 60. Sindaci e governatori firmano d'urgenza severe ordinanze anti-afa per fronteggiare un blocco atmosferico che, inevitabilmente, sta portando con sé anche brusche precipitazioni. Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
4: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Per quanto riguarda il 25 giugno avremo attività temporalesca diffusa su Alpi, Prealpi, regioni tirreniche, poi sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali tirreniche.
0: Mauro Zanda, GR1. Arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV fuggito da un posto di blocco a Milano, inseguito da un agente che è morto cadendo dalla moto. Scappavo perché avevo della droga, ha dichiarato.
5: Perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
6: C'è dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano. Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso la vita in una strada di campagna dell'Interland milanese mentre inseguiva un SUV che non si era fermato ad un controllo. Lui ha rincorso l'auto pirata per circa 1 chilometro, poi è caduto dalla sua moto ed è morto. Alla guida dell'auto un ragazzo albanese di 26 anni, arrestato per omicidio stradale, fuga pericolosa al posto di blocco. Mi scuso con lo Stato italiano e con la famiglia del vigile, ha detto agli inquirenti. Sono dispiaciuto, ma non sono andato contro nessuno e non l'ho visto cadere. L'uomo, che ha già l'obbligo di firma per un altro reato, ha poi dichiarato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish. A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre 3 persone. Simona Decci, GR1.
0: Battute finali al processo in corso a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Il paese nordafricano ha protetto gli aguzzini, dice nella sua requisitoria il pubblico ministero che ha formulato le richieste di condanna.
7: Giulio Reggeni.
8: Una lunghissima requisitoria al termine. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco chiede un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. Nell'aula bunker di Rebibbia ricostruita la drammatica

0: Drammatica vicenda, il processo, la difficile inchiesta alla quale, sottolinea il capo della procura di Roma, Lavoi, l'Egitto non ha mai collaborato.
1: Il regime egiziano non ha voluto indagare, ha scelto di proteggere gli Abuzi, ha scelto consapevolmente di coprirli.
0: Il corpo di Giulio, devastato dalla tortura, dice ancora il procuratore aggiunto, i 4007 egiziani imputati non sono in aula e non li vedremo, il Cairo non ha mai nemmeno fornito i loro recapiti. Colaiocco cita la frase di uno di loro, gli abbiamo dato il colpo di grazia. Sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio Regeni, sospettato di essere una spia.
1: Non era una spia. Giulio era un giovane ricercatore, serio.
0: E prima di concludere, il procuratore Colaiocco, rivolgendosi ai giudici, dice: vi consegniamo 10 anni di ricerca ostinata della verità.
1: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
0: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Ancora cronaca con la vicenda delle sorelline scappate da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia, le indagini continuano e potrebbero coinvolgere altre persone, oltre alle 3 già arrestate.
3: Guardata a vista, in carcere, a Teramo, Valentina D'Acunto fatica a comprendere a fondo gli eventi degli ultimi giorni e le loro possibili conseguenze giudiziarie. La madre delle due ragazze, sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate dopo 2 settimane a Formia, è indagata per sequestro di persona aggravato, lo stesso reato che la procura di Sulmona contesta ai presunti complici. Il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il nonno materno delle ragazze, Marco D'Acunto, che si trovano in carcere a Sulmona. Sono stati loro, secondo gli inquirenti, a portare le minorenni in macchina da Civitella Alfedena a Formia, a casa di un'ottantenne indagata a piede libero, che le ha tenute di fatto segregate per 15 giorni. Ma molti punti in questa storia restano ancora da chiarire. Intanto l'esistenza di altri complici, secondo la procura, qualcuno ancora da identificare, avrebbe prelevato le ragazze dalla casa famiglia per consegnarle al nonno e al compagno della madre. Da chiarire anche il piano che Valentina D'Acunto, privata della potestà genitoriale, aveva in mente per il futuro. Gli inquirenti sono convinti che meditasse una fuga, forse all'estero. Pierpaolo Velonà, GR1.
2: È morta nella sua casa di Venezia a 99 anni Cristiana Brandolini D'Adda, era l'ultima sorella ancora in vita dell'avvocato Gianni Agnelli, a cui fu particolarmente legata. Nata a Torino nel febbraio del 1927, Cristiana sposò appena ventenne il conte Brando Brandolini D'Adda, divenendo nei decenni successivi famosa per il suo gusto e la sua eleganza. In Germania, circolazione dei treni completamente sospesa da ore sulle linee nazionali. La causa è un problema tecnico che Deutsche Bahn definisce di grossa portata, forse legato al crollo del segnale radio. Stiamo cercando di riportare i convogli nelle stazioni per far scendere i passeggeri, così poco fa l'amministratrice delegata Evelyn Palla alla Bild. Questa notte non si muoverà nulla, dice però il portavoce di una compagnia minore. Con l'inizio dell'estate si moltiplicano le truffe ai danni dei viaggiatori e i danni sfiorano in totale 200 milioni di euro.
4: Dalle case vacanza inesistenti alle escursioni fantasma, ma ci sono anche i biglietti aerei falsi e i B&B che sì esistono ma non corrispondono alle immagini del soggiorno venduto ai ignari turisti. È il fenomeno truffa delle vacanze che con l'inizio dell'estate si intensifica ai danni di milioni di viaggiatori. Secondo l'indagine dell'Istituto di Ricerca IMG, nel solo ultimo anno sono stati più di 4,3 milioni gli italiani vittima di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo superiore ai 195 milioni di euro. Analizzando nel dettaglio sia i tentativi di truffa che le frodi andate in porto, il 31% delle vittime è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, ma oltre 1 milione di italiani lo ha scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. Andrea Polo di Facile.it, che ha commissionato lo studio.
5: Le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni, dove la percentuale di truffe o frodi arriva al 44,6% a fronte di una media nazionale del 14%.
4: Paola Bonanni, GR1.
2: Assegnati dall'Unione Europea gli Advanced Grant, che finanziano studi innovativi con complessivi 838 milioni di euro. Italia 7ª per progetti accolti, 3ª per numero di ricercatori premiati.
6: ambiziosi e innovativi, 319 progetti scientifici scelti dal Consiglio Europeo della Ricerca, droni concepiti per l'atmosfera di Marte e di Venere, l'impatto delle nanoplastiche sul cervello, nuovi algoritmi di intelligenza artificiale, 19 gli Advanced Grant conquistati dall'Italia, spiccano l'Università e il Politecnico di Milano, l'Università di Pavia e l'Istituto di Tecnologia di Genova. Quasi tutte le attività finanziate hanno in comune la proiezione verso il futuro, ma c'è spazio anche per una che guarda al passato e alle radici, quella dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che studierà l'italiano antico nascosto, il linguista Daniele Baglioni.
7: È un italiano, potremmo dire, camuffato sotto altre scritture. Nel Medioevo le minoranze, per esempio le comunità ebraiche, le comunità greche dell'Italia meridionale, scrivevano i volgari e l'italiano nella propria scrittura.
6: Obiettivo del progetto?
7: Individuare delle caratteristiche comuni che hanno contraddistinto anche la storia di altre lingue europee.
6: Daniele Morgera, GR1.
2: Il cinema, dopo la premiera al Festival di Cannes, arriva La vita in scena, il documentario di Francesco Zippel che racconta Vittorio De Sica e il segno indelebile che ha lasciato nella storia del cinema e nell'immaginario di tanti registi.
8: Motore, chat, azione!
9: Vittorio De Sica nelle sue parole e in quelle dei cineasti che lo amano, dai fratelli Dardenne a Wes Anderson, che è anche produttore esecutivo, da Coppola ad Asghar Farhadi, da Piovani a Carlo Verdone, che in La vita in scena racconta, a proposito di ladri di biciclette:
10: mio padre andò alla prima al Barberini, erano tutti storditi perché quel film a molti diede fastidio.
9: Nel film, che dopo Cannes approda in sala, anche materiali inediti dalla famiglia allargata di De Sica, le voci del figlio Christian, dei nipoti Andrea, Brando, Maria Teresa ed Eleonora. Il regista è Francesco Zippel.
11: È molto amato dai cinefili di tutto il mondo. Vittorio De Sica ha avuto tantissimi talenti, no? Una cosa però che lui aveva, che ha arricchito questa sua spinta creativa, era sicuramente la curiosità. Ha arricchito, ha alimentato questo talento sconfinato.
9: Bellissimi i materiali su Chaplin, per il quale proiettò il suo film più amato. Umberto D. Miriam Mauti, GR1.
2: Il giornale della mezzanotte termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, regia Carlo Boninsegna e Gennaro Strazzullo. Tra poco il GR1 Sport, poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buona serata e buon proseguimento d'ascolto.
12: GR1 Sport.
13: Buonanotte da Manuel Codignoni. Ultimi scontri della seconda giornata del mondiale tra certezze, sorprese e leggende. Leggende come CR7, che risponde a modo suo ai record di Leo Messi nella sfida infinita a distanza tra i due fuoriclasse più iconici della loro generazione. Ma andiamo in ordine e partiamo dalla fine. Gruppo L, Inghilterra-Ghana. Poco fa il fischio finale. Sentiamo com'è andata. L'inviato.
14: Si ferma sullo 0-0 l'Inghilterra contro il Ghana. Tattica difensiva della nazionale ghanese guidata da Carlos Queiroz, ma alla fine gli africani non hanno rubato nulla, perché hanno anche rischiato, tra virgolette, di andare in vantaggio nel secondo tempo. Il primo tempo invece è stato molto molto deludente, con il Ghana bloccato dietro e con l'Inghilterra a fare passaggi orizzontali. Tutt'altra cosa nel secondo tempo, quando inizialmente ci ha provato il Ghana, che ha avuto pure un'ottima occasione con Adu appena entrato in campo nella ripresa, e poi l'Inghilterra ha fatto un forcing finale fino al 96esimo minuto, nel quale c'è stata una traversa di testa di O'Reilly sulla ribattuta. Kane, questa volta polveri bagnate per il capitano inglese, ha scaraventato in curva da ottima posizione, poi tante mischie, interventi del portiere ghanese Asare, ma lo 0-0 non si è sbloccato. Avanzano a quota 4, ma vicini alle qualificazioni, Inghilterra e Ghana, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
13: Il sottofondo di Bryan Adams, in sottofondo per l'appunto, testimonia una partita evidentemente più rock di quella che effettivamente è stata, nonostante in testa al gruppo L ci sia, come avete sentito dall'inviato, parità. A quota zero invece Panama e Croazia, che si affronteranno fra poco all'una ora italiana. In precedenza, come detto, parliamo del gruppo K, il rotondo 5-0 del Portogallo all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, un successo di squadra convincente, ma che ha principalmente un nome e un cognome.
12: Rieccoci a R7, riecco il Portogallo. Il passo falso d'esordio è un lontano ricordo. Cristiano Ronaldo ne fa due nell'infinita lotta a distanza con un Messi già a quota 5, diventa però il primo nella storia a segno in 6 mondiali consecutivi. In mezzo Nuno Mendes firma su punizione. Nella ripresa i lusitani dilagano con un autogol del portiere uzbeko, propiziato da uno schema su corner, e dal sigillo di Leao all'87esimo, entrato da pochi minuti. Nulla da fare per i lupi bianchi di Fabio Cannavaro, già sotto dopo 6 minuti e mai in partita, a parte un gol giustamente annullato a Ganiev dal VAR per un fallo su Cancelo.
15: C'è troppa differenza, quindi alla fine abbiamo commesso anche degli errori ingenui ed è un peccato, però per noi questa è un'esperienza perché poi a dicembre ci sarà la Coppa d'Asia e cercheremo lì di fare qualcosa di

0: diverso.
1: Il Portogallo torna padrone del proprio destino e con questo CR7 mai sazio e gli altri lusitani che giocano con lui e per lui, mai dare la Seleção da Chinas per spacciata. Luca Cesaretti, GR1.
2: Portogallo a quota 4, Uzbekistan a 0, in mezzo Colombia a quota 3 e Congo a 1. La sfida tra le due sarà l'ultima partita della seconda giornata, fischio di inizio alle 4 ora italiana. Dai mondiali arriva anche una notizia triste per il CT della Francia, Didier Deschamps, che ha perso la mamma ed è rientrato in patria per il funerale. L'ex Juve non sarà dunque in panchina venerdì nella sfida con la Norvegia. E mentre le nazionali di quasi tutto il mondo sono oltreoceano, il calcio di casa nostra brilla ai noi per la sua assenza. Ci lecchiamo le ferite e proviamo a ricostruire. Lunedì, lo sapete, l'elezione del nuovo presidente federale Malagò, ma anche le squadre di club sono al lavoro per preparare la prossima stagione. È arrivata in queste ore l'ufficialità, ad esempio, di Rino Gattuso, peraltro ex commissario tecnico della nazionale, come nuovo allenatore della Lazio. Tennis, l'attesa per Wimbledon, dove tornerà in campo Jannik Sinner dopo il tracollo a Roland Garros. In questi giorni c'è però uno dei tornei che precedono lo slam più famoso del mondo, quello di Eastbourne, ed è stata una giornata amarissima per i colori azzurri. Fuori infatti Arnaldi e Bellucci nel torneo maschile, Jasmine Paolini nel femminile e la stessa Paolini è stata eliminata anche nel doppio in coppia con Sara Errani. E chiudiamo coi motori: questo weekend si torna in pista con la Formula 1 in Austria a Spielberg e la Ferrari va a caccia della seconda vittoria di fila dopo quella di Hamilton in Spagna. A questo proposito, sfruttando le possibilità concesse dal meccanismo regolamentare dell'Aduo, il cavallino introdurrà proprio nel fine settimana in Stiria un nuovo motore più potente, proprio per avvicinare la Mercedes che con Kimi Antonelli, lo ricordiamo, guida il campionato. Ci fermiamo qui, buonanotte, restate su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 29 minuti, sulla 1 alla Milano-Bologna ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto tra Reggio Emilia e la A22 in direzione di Bologna. Tangenziale nord di Milano code per 2 km per lavori in corso. Assesso San Giovanni Sud, traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Peraltro vengono segnalati rallentamenti per un altro incidente tra Padova Ovest e Grisignano sulla 4 Brescia-Padova. Infine attenzione alla perdita di carico tra Vasto Nord e Val di Sangro sulla A14, perdita di carico risolta, come da qualche secondo è stato risolto anche il tratto tra Reggio Emilia e la A22. Non ci sono più rallentamenti per incidente, quindi attive rimangono solo due notizie: tangenziale nord di Milano code per 2 km per lavori a Sesto San Giovanni Sud e Brescia Padova incidente tra Padova Ovest e Grisignano. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con l'intervista sul quotidiano La Verità di Giorgia Meloni, che ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio in Parlamento. Ma soprattutto la Premier è tornata sui recenti scontri col presidente americano. Colpita dagli attacchi di Trump, ha affermato la Premier, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti. E proprio sull'Iran, un rebus, le ispezioni della IAEA agli impianti nucleari, versioni diverse tra il presidente USA e Teheran, fragile invece il cessato il fuoco in Libano con un nuovo round di colloqui con Israele. Il Senato americano intanto, a maggioranza repubblicana, ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiedendo di mettere fine alla guerra in Iran a meno che il conflitto non sia autorizzato dal Congresso. Altro fronte, segnali contrastanti sulla trattativa per l'Ucraina. Vladimir Putin si dice pronto a negoziare, ma ribadisce che un accordo dovrebbe partire dalle condizioni poste da Mosca nel 2022, mentre il ministro degli esteri Lavrov sostiene che gli Stati Uniti non siano più mediatori credibili e accusa l'Europa di voler proseguire il conflitto. Sullo sfondo, le tensioni tra Kiev e Varsavia. Zelensky non parteciperà alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Danzica. E sono stati liberati due attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese in Libia. L'annuncio via social del ministro degli esteri Antonio Tajani. Domenico Centrone, Leonarda Alberizia, ha spiegato il ministro, rientreranno oggi in Italia grazie a un'intesa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi. La cronaca, arrestato a Milano, il conducente del SUV inseguito da un agente della polizia locale morto nella corsa. Il giovane ha chiesto scusa alla famiglia della vittima, il 27enne albanese accusato di fuga pericolosa, indagato per omicidio stradale, ha ammesso di essere scappato per evitare i controlli, sostenendo però di non essersi accorto della caduta dell'agente. Cordoglio dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. E oggi ancora il caldo estremo, un caldo che potrebbe aver causato invece nelle scorse ore due vittime, un 83enne di Bari morto per un malore mentre in spiaggia in Abruzzo, un uomo di 57 anni trovato senza vita in un campo agricolo vicino a Lodi, per lui disposta l'autopsia, e oggi bollino rosso in 16 città, ma previsti anche temporali violenti. A chiudere il calcio, i mondiali americani, il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan, di mister Cannavaro con una doppietta di Cristiano Ronaldo, finisce invece 0-0 tra Inghilterra e Ghana. In questi minuti è iniziata la partita Panama-Croazia, più tardi tocca Colombia-Congo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 2, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, immigrazione, riforme e rapporti con gli Stati Uniti. Intervistata dal direttore del quotidiano La Verità, Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti dall'Italia, difende la nuova legge elettorale e torna sulle recenti tensioni con Trump.
3: Colpita per quanto successo con Donald Trump, ma nessun cambio di rotta nei rapporti con gli Stati Uniti e nessun timore di contraccolpi sui dazi, anzi l'export italiano in America è cresciuto, sottolinea Giorgia Meloni.
4: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio. Delle volte noi parliamo di politica estera come se fosse Temptation Island.
3: Riportare la politica estera alla sua profondità vuol dire per la Presidente del Consiglio che l'Italia faccia la sua parte coi cacciamine per riaprire Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento. Quindi la Premier rivendica in Europa il cambio di passo sui migranti e quella maggioranza Giorgia che dice ha approvato il nuovo regolamento rimpatri e rilanciato le scelte italiane del protocollo con l'Albania. Il governo è stabile, assicura la Premier. A questo obiettivo serve anche la legge elettorale. Sarebbe devastante per Giorgia Meloni tornare indietro. La frecciata alle opposizioni. Parlano di vannacci, ma sarà sfida centrodestra campo largo.
4: Loro, avendo un po' delle difficoltà sugli argomenti, esagerino. Può essere che noi siamo scarsi, ma se noi siamo scarsi, loro erano scarsissimi.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiede la fine del conflitto in Iran, sottoponendo la decisione di attaccare all'autorizzazione del Congresso. Un segnale per Trump. Sul fronte rapporti Stati Uniti-Iran resta irrisolto il nodo del nucleare. Teheran nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori AIEA per i controlli sui propri siti. Trump ribatte che questo punto è stato concordato in Svizzera e si discute anche sul possibile pagamento di un pedaggio per il passaggio d'Hormuz. Bacilla, cessato il fuoco in Libano, elemento principale delle trattative tra Washington e Teheran. Due le vittime di un attacco israeliano. Tel Aviv parla di miliziani. Hezbollah replica che si trattava di civili e accusa rotta la tregua. Libia, sono stati scarcerati due attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese nel paese africano. Si tratta di Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, lo ha annunciato via social il ministro degli affari italiani, che ha aggiunto come oggi i due rientreranno in Italia. La liberazione, ha precisato il capo della Farnesina, grazie ad un'intensa azione diplomatica coordinata dal ministero degli esteri da Palazzo Chigi. Liberato anche Mattias Albares Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. La cronaca, arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV fuggito da un posto di blocco di Milano, inseguito da un agente che è morto cadendo dalla moto. Scappavo anche perché avevo della droga, ha dichiarato.
5: Perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
6: C'è dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano. Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso la vita in una strada di campagna dell'Interland milanese mentre inseguiva un SUV che non si era fermato ad un controllo. Lui ha rincorso l'auto pirata per circa un chilometro, poi è caduto dalla sua moto ed è morto. Alla guida dell'auto, un ragazzo albanese di 26 anni, arrestato per omicidio